0: sulla vicenda di Vannacci non convincono in nessuna maniera, nel senso che nessuna di queste chiavi mi sembra nella condizione di aprire la porta della comprensione. Ora, io non credo, esattamente come Paolo Mieli, che Vannacci e il centrodestra raggiungeranno ad un accordo alle prossime elezioni generali. Non lo credo perché manca comunque molto poco e non si può poi fare un accordo di una certa validità, cioè un accordo per vincere con una coalizione che si sta criticando in una maniera così forte, profonda e poco propensa ad una intesa come sta facendo Vannacci. È un giudizio molto, molto negativo su tutta l'azione di governo e un giudizio negativo sui principi, cioè quando uno va, come hai detto secondo me giustamente tu, a rompere la meccanica del politicamente corretto parlando senza che ce ne fosse alcun bisogno del femminicidio, se non per fare una provocazione. Lo scopo non è quello di fare un accordo col centrodestra e non è neanche quello di andare al governo per realizzare l'immigrazione e altri programmi, legge e ordine, fatto il generale. Lo scopo è quello di far perdere quella coalizione. È evidentemente una azione che va nella direzione mirata.
1: Ma se no sostituire quella coalizione.
0: Immaginare,
1: cioè,
0: di sostituire.
1: Perché lo fai così poco ambizioso? L'ambizione perché ieri era grande. Camerati, Almirante.
0: Sì, sarà stata anche grandissima.
1: Tutta l'argenteria sfoderata.
0: Anche
1: per
0: grandissima.
1: Per creare
0: però
1: un nuovo grande movimento sociale 2.0 che si mangia il centrodestra.
0: Anche grandissima, ma anche nelle più rose e migliori prospettive non può arrivare oltre una grande affermazione di disturbo, ma non certo arrivare a ottenere il 40% che anche con questa nuova legge elettorale paventata potrebbe portare al governo. Quindi quello che lui vuole fare è impedire al centrodestra che ritorni al governo. Questo mi pare evidente, e mi pare evidente che giustamente il centrosinistra colga la palla al balzo, fanno non bene ma benissimo. Ma chi è che ha interesse in Italia ha un quadro di destabilizzazione di questo genere? Te lo dico subito, secondo me nessuno, il che mi fa pensare che il generale Vannacci sia uno degli epigoni della grande azione internazionale di creazione di forze di disturbo che servono a ostacolare l'asse Stati Uniti-Russia, l'accordo di Anchorage. Questo è quello che mi fa pensare l'azione sconsiderata di questo onorevole, che io comincio a chiamare così come si chiama, onorevole Vannacci, visto che generale non lo è più ed è un membro delle istituzioni.
1: Beh, generale si resta sempre tutta la vita. Mio nonno era un generale in pensione, era generale, mica era
0: adesso è
1: cavaliere.
0: Un parlamentare, è un europarlamentare e anche cavaliere, come ha tenuto a farti ricordarti proprio dal palco del suo convegno, del suo congresso, però è l'onorevole Vannacci. È bene che lo si consideri inserito all'interno della meccanica politica e non come l'esterno che arriva con le stellette a amministrare un paese che ha bisogno di ordine.
1: Allora, sembra di sentir parlare l'affranto Salvini, ma noi ci fermiamo per alcuni istanti per il giornale lungo della rotonda e torniamo dendrianamente fra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Sono le 2:05. Giornale radio.
5: Meteo. Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolare temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
6: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva. Dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
7: Buongiorno Telese, buongiorno Bardi, Paolo dal Friuli. Ma non riesco a capire tutta questa indignazione contro Vannacci. Vannacci alla fine dice tante belle cose, dice un sacco di cose che la gente pensa ma non ha il coraggio di esprimere, per quello che lui prende consensi. Alla fine, se lo ascoltate bene, però bisogna ascoltarlo bene e saperlo anche capire, e mi rendo conto che molti non lo capiscono, per quello lo criticano. Non ha niente contro i gay, non ha niente contro gli immigrati irregolari e non ha niente contro le donne, anzi, tutt'altro, dice cose sacrosante, semplicemente che andrebbe rispettata la legge, che la gente, gli stranieri irregolari vadano a casa loro, che arrivino qui solo quelli regolari. Contro le donne non ha detto nulla, solo detto che un omicidio, punto e basta, che sia donna, che sia uomo, non vuole semplicemente rinnegare un omicidio o un genere.
8: Buongiorno Telese, buongiorno Guido Bardi. A proposito del fattore Vannacci di cui si parlava prima, del fatto che è tutto sulla carta, tutto sui sondaggi, beh, forse una grossa soluzione per il centrodestra, non che vorrei suggerire, però una grossa soluzione per il centrodestra potrebbe essere dare una svolta alla narrazione. Se adesso la narrazione è incentrata su Vannacci che si definisce la vera destra e loro sono invecchiati di colpo, bisogna dare un segno di rinnovamento, per esempio cambiando la leadership della Lega e cambiando qualcosa in Fratelli d'Italia. Non credo che la leadership di Fratelli d'Italia potrebbe cambiare, visto che la vedo piuttosto rocciosa, ma quella della Lega sì, e potrebbe riprendere un po' di consensi se al posto di Salvini ci fosse Zaia, anche visto le ultime indagini sulla società del Ponte di Messina. Ma non lo so, io non vorrei suggerire troppe cose alla destra, ma non mi sembra che il fenomeno Vannacci sia inarrestabile. Ecco, Giacomo da Milano.
9: Per le belle canzoni che state trasmettendo stamattina, poiché siamo in clima di mondiali di calcio, perché non trasmettete Ossessione 70? Dei mondiali di calcio del 70, scritta da Fausto Cigliano e cantata magistralmente da una mina con una voce, non ho parole per definirla. Saluti Marco da Napoli.
10: Buongiorno, ma come mai continuate voi della stampa a chiamarlo generale? Questo Vannacci è una persona che ha avuto, insomma, so che abbia avuto alcuni procedimenti disciplinari quando militava, insomma, quando era nella Folgore, so che, insomma, ne ho letto un po' il curriculum, e diciamo tutto ciò che dice, tutto ciò che esterna, sono, penso, principi contrari alla costituzione dell'esercito e la motivazione per cui l'esercito della Repubblica Italiana esiste, e gli si dà importanza, non so perché, ma è il signor Vannacci, uno come tanti. Buongiorno, sono Paolo.
1: Caro Paolo, ho il timore che non sia un problema onomastico. Non è che se lo chiami caporale Vannacci scompare. Vannacci si materializza perché in questo momento rappresenta qualcosa. Poi potrà non piacerci, però lo rappresenta. Caporale Vannacci.
11: No, è meglio chiamarlo onorevole, che è l'attuale titolo che gli spetta. Così cominciamo a sottolineare il fatto che fa parte di quella classe politica che invece critica così aspramente e ampiamente. Quindi mi sembra più corretto chiamarlo onorevole Vannacci più che generale Vannacci, che invece rimanda a glorie militari più o meno presunte e comunque trascorse, caro Luca.
1: Bene, ma ora c'è fra noi una donna che, pur appartenendo all'ordine dei giornalisti, è diventata una grande narratrice della storia delle donne nella Repubblica, e quindi buongiorno a Marianna Aprile.
11: Ciao Marianna, buongiorno, ciao. Benvenuta.
12: Ciao Socio, ciao Giuliano, buongiorno.
1: Beh, visto buongiorno. Che sei...
12: Posso dire che sono team Guida Bardi sull'epiteto al generale? Anch'io sono dell'idea.
1: E come lo vuoi chiamare?
12: onorevole.
1: Come lo vuoi chiamare onorevole?
12: Ma sì, ma perché sta costruendo parte della sua narrazione. No, no, no, niente contro i generali, solo che lui sta costruendo parte della sua narrazione proprio su questo linguaggio bellico e militare, invece si è fatto votare, si è fatto eleggere e adesso è onorevole, basta con questi riferimenti all'esercito, cioè deve fare altro, no, se vuole stare nel gioco politico.
1: E poi anche perché dici,
11: ciascuno dei, scusami Luca, ciascuno dei parlamentari aveva una precedente professione, non è che chiami la buongiorno avvocato o che so, altri con il titolo che avevano, dottore commercialista, professore, li chiami onorevoli quando stanno esercitando quella funzione, mi pare, no?
1: Marianna.
12: Non ti abbiamo convinto.
1: No, non mi avete convinto, però mi interessa invece la tua sintesi dopo una notte di riposo. Che cosa pensi di questo turbine di questi due giorni del generale?
12: Beh, penso che c'è una gran voglia di anni 30, da tutti i punti di vista, sia da quello, diciamo, dell'idea dello Stato. Mi ha fatto rabbrividire ieri guardando la diretta dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il modo in cui parlava di sicurezza, dicendo che occorre rastrellare le metastasi di criminalità che ci sono nelle nostre città. Ora, diciamo che da chi si candida ad avere la delega degli elettori mi aspetterei una maggiore cura delle parole, invece c'è una scelta consapevole di parole inutilmente violente, e tanto che poi ha aggiunto il Vannacci che noi abbiamo delle forze dell'ordine pronte a risolvere la questione in poche settimane, basta avere strumenti normativi adeguati. Io ho pensato all'ICE, poi dopodiché magari sono malpensante io, però gli strumenti normativi adeguati quali sono? Quello, la licenza di andare per strada alla
1: licenza di uccidere.
12: Rapire persone che non hanno il pantone giusto di pelle, non lo so, mi ha fatto veramente rabbrividire, oltre al fatto che appunto descrive un'idea di famiglia, del ruolo sociale e familiare della donna che pensavamo archiviato.
1: Perché secondo te, Marianna, la contestazione del femminicidio, perché Marianna?
12: Beh, perché il femminicidio è un tipo di reato che nasce da un'idea precisa della donna, cioè la donna non deve essere libera di decidere quando, se e come accompagnarsi a un uomo, non deve avere, diciamo, l'agibilità di autodeterminarsi, e quando questo accade in presenza di uomini che hanno una mentalità un po' arcaica, queste donne spesso sono vittime di violenza, se non proprio appunto di femminicidio. Ora, il fatto che Vannacci non riconosca il problema è perfettamente in linea con l'idea che ha della donna, perché diceva ieri le donne dovrebbero ambire a stare a casa, a crescere gli italiani di domani lasciando il lavoro agli uomini. E rientra tutto perfettamente, io lo capisco, perché
1: salario di maternità,
12: capito? E non reddito, il coefficiente familiare, perché siccome chi fa figli
11: però
12: già contribuisce,
11: Marianna,
12: alla nazione, deve pagare meno tasse. Ma cioè,
11: ti propongo Marianna un altro metodo, un'altra modalità di interpretarlo, perché ora che quest'uomo stia scegliendo in maniera così assolutamente precisa argomenti urticanti, argomenti che vanno a intaccare la sensibilità non solo di chi sta e milita a sinistra e ha avuto sempre quelle idee, ma anche di gran parte del centrodestra, perché il femminicidio, perché la sparata, che io non credo in un uomo che ha mostrato una comunicazione così controllata dei gay che possono guidare, e poi ne possiamo aggiungere tante, le ginocchiere, eccetera eccetera, sta cercando proprio tutti gli argomenti che vanno a dare fastidio, a urticare, a rendersi protagonista in un certo senso della comunicazione, e non mi sembra che il suo scopo finale sia quello di vedere le idee della rimigrazione, della vera destra, come le ha chiamate lui, arrivare al governo, perché sta minando alle fondamenta gli unici alleati che potrebbero portarlo al governo, con un ruolo che può andare dal 3% anche al 25%, ora questo lo vedranno gli elettori. Comunque è chiaro che ha bisogno di Meloni, Salvini e Forza Italia per arrivare, invece li sta minando alla base. Non ti pare che il suo interesse sia un altro, e posto che se un altro è quello di far fallire il centrodestra, sia etero diretto da chi ha interesse a destabilizzare gli equilibri nazionali? Ad esempio, no, non ti sembra un piattino preparato da Donald per la Georgia traditrice?
12: No, a parte che guarderei più verso est che verso ovest, però se dovessi pensare...
11: Perché fai differenza ancora tra i due?
12: Sì, anche per i ruoli che hanno assunto l'uno con l'altro, però diciamo, a parte che l'idea di chiudere ieri la convention con una frase in russo è stata quantomeno ironica da parte di Vannacci, ma il punto è un altro. Io, senza cedere, diciamo, ai retropensieri e ai complottismi, rimaniamo su, diciamo, su quello che è sulla scena, trascurando quello che potrebbe essere nel backstage, no? Sulla scena c'è un signore che per le ragioni più diverse sta vivendo un momento di grande attenzione in uno spazio che è stato lasciato libero e in parte anche, lo diceva ieri perfettamente Ezio Mauro su Repubblica, in parte anche coltivato da Meloni stessa e dalle ambiguità che Meloni ha avuto in questi 4 anni, perché Meloni in questi 4 anni e ancora fino a ieri con quel post sulle patenti di antifascismo ammicca ad alcune aree dell'elettorato di destra che sono più estreme di quelle che lei sta rappresentando al governo, rimanendo nel guado senza diventare la statista che aveva promesso di diventare e senza abbandonare mai davvero certi ambienti della destra da cui in qualche modo proviene, Meloni ha concimato il terreno su cui Vannacci adesso cerca di far crescere il futuro nazionale. Lo fa nell'unico modo in cui si fanno le cose quando c'hai una percentuale a una sola cifra, cioè estremizzando le posizioni. È ovvio che adesso Vannacci può dire tutto e il contrario di tutto, non ha mai il dovere di dimostrare nulla di quello che dice, fa esattamente quello che Meloni ha sempre fatto per poter passare dall'1,8 al 30%, estremizza le posizioni, poi lui per primo sa che non tutto quello che dice A è realizzabile, B è costituzionale e quindi lo sa pure lui.
11: Ma ti pare che possa portare ad un accordo in pochi mesi col centrodestra?
12: Ma certo, centrodestra sarà, poi bisogna vedere quello che succede con la legge elettorale, apro e chiudo parentesi, nella commissione che esamina lo stabilicum i vannacciani sono più dei leghisti dopo i passaggi vari, quindi il peso in quella commissione già è abbastanza indicativo degli scenari possibili, no? Però detto questo, è ovvio che lui adesso si deve far notare, deve crescere, deve acquisire potere contrattuale. Una volta che avrà quel potere contrattuale se lo giocherà come se lo sono giocato tutti nelle coalizioni, per spostare più a destra l'asse del governo possibile del prossimo governo Meloni, probabile, per avere ministeri o posizioni, ma non lo so, cioè, se la giocherà come se la sono giocata tutti, chiedendo quello che in fondo chiedono tutti quando fanno un accordo. Adesso è il momento di estremizzare per attirare attenzione e consensi.
1: Parliamo del fatto, va bene, oggi presenti il tuo libro a L'Aquila, ma è un tour pazzesco che stai facendo, un'impresa quasi sovrumana, ogni sera, tranne quelle che passeremo insieme in onda, sei in una capitale d'Italia, in un centro, in un borgo, fino a novembre in tournée, per usare i termini di Andreiani, visto che evocavamo prima il grande maestro. E che cosa stai scoprendo in questo viaggio, portando La Promessa, il tuo libro sul ruolo delle donne nella Repubblica, sui costituenti, su ciò che è, come dire, l'essenza più importante della nostra Costituzione?
12: Ma due cose su tutte, cioè tante cose, quando incontri ormai migliaia, insomma, di persone ne scopri tante di cose, però due mi stanno colpendo molto. La prima è la voglia di parlarne, di quelle storie, cioè c'è proprio un desiderio di raccontare come è nata la Costituzione, sarà l'onda lunga del referendum che insomma in qualche modo quella Costituzione l'ha difesa e ha portato molti alle urne dopo tanto tempo per difenderla, però c'è voglia proprio di ribadire i fondamentali, forse proprio perché c'è in giro una voglia di stravolgerli quei fondamentali lì. E poi un'altra cosa bella e brutta allo stesso tempo, mi avvicinano tantissime, soprattutto donne, dopo la presentazione, firma copie, sottofondo sono i gabbiani di Roma, non so se ve lo dico nel caso ve lo stesse chiedendo.
1: I gabbiani quelli veri,
11: quelli giusto per fare qualcosa un po' più in grande dei passerotti della Meloni.
12: Esatto, e comunque queste lettrici mi raccontano, mi si avvicinano e mi dicono, sai che ci ho pensato solo adesso che io a mia madre, a mia nonna non ho mai chiesto di raccontarmi il suo primo voto e adesso che non ci sono più io quella storia non la saprò. Perché di questo passaggio così epocale a lungo non ci si è occupati, non gli si è dato il peso storico ed epocale che aveva avuto, e forse anche per questo oggi le donne votano meno.
1: Il merito uomini, della Cortellesi, la prima, sì, che l'ha messo al, esatto, racconto.
12: ha saputo rendere quel racconto semplice, comprensibile a tutti, ma non banale, e quindi ha riaperto una pagina che noi colpevolmente avevamo tenuto chiusa, e tenendola chiusa così a lungo abbiamo perso anche un sacco di testimonianze dirette, di racconti, di pezzi di storia, e quindi è un po' una constatazione amara, ma allo stesso tempo...
1: La bella copertina del tuo libro è una donna che stringe il pugno e si gira verso gli astanti come per dire ce l'ho fatta. Hai appurato qualcosa sulla verità storica di questa foto? È la foto di un voto del 46, un voto femminile, sì, i primi voti femminili.
12: Sono le amministrative di Roma del 46, me ne sto occupando perché sto cercando, se giri il libro dietro, cioè una foto di una bimba,
1: sì,
12: con
1: il
12: bambino in testa. Quella bimba, che nella mia testa si chiama Nina, io voglio trovarla, ammesso che sia ancora tra noi, ma insomma nella foto sembra avere 3-4 anni, quindi potrebbe essere ancora viva, o comunque potrebbero esserci i suoi parenti che la riconoscono. La sto cercando perché voglio sapere tutto di quella bimba, che mentre quella donna entra nella sezione per votare col pugno chiuso, lei la guarda un po' titubante, come se sapesse già che sì, bello tutto, ma poi tocca lavorare parecchio e ci sarà comunque qualcosa per cui lamentarsi, è un Vannacci che a un certo punto arriva a volerci ripiombare dentro le case a far
1: non è, spieghiamolo che magari chi ci ascolta in radio, non è un pugno chiuso tipo saluto cameratesco, è no. Un pugno chiuso tirato un po' tipo
11: come quelli di Sinner, ecco. È un po' come quelli,
1: sì,
11: di Sinner,
1: infatti non è quello di Ho Chi Minh, è quello di Sinner, ma questo è buono come,
12: esatto,
1: cosa.
12: È un segno di esultanza.
11: Grazie Marianna.
12: Grazie a voi, buona giornata. Ciao Giuliano.
11: Ciao, buona giornata. Noi ci fermiamo per qualche secondo, ma torniamo subito perché l'attimo fuggente continua sempre.
1: Hai troncato Marianna, ma come ti permetti, guarda.
11: È la pubblicità, faccio quello che fa lei con te, che sei debordante sia in TV che in radio. Pubblicità.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
13: C'è sempre un dettaglio che sfugge. Un'ombra che si allunga oltre i fatti. Un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
14: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapé.
13: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
14: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
3: Sono le 2:24. Giornale Radio.
15: Meteo.
5: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
16: Come va? Tutto a posto, eh? Allora che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
17: Ma vaffanculo.
16: Noto dell'insoddisfazione.
18: Io non capisco cosa c'è da interpretare su Vannacci. Semplicemente i boccaloni che 4 anni fa credevano al blocco navale adesso credono alla remigrazione. Tutto qui. Poi l'accordo col centrodestra lo faranno, è evidente che lo faranno. Sono più furbi che a sinistra, mica vogliono perdere la poltrona. Ora litigano, poi un mese prima delle elezioni fanno l'accordo e vincono. Tutto qui. Ciao da Massimiliano.
19: Buongiorno. Sarei
17: curiosa se poteste approfondire o farci sapere come giudicava o come chiamava, più che giudicava perché quello lo sappiamo, ma come chiamava. Curiosa se poteste approfondire o farci sapere come giudicava o come chiamava, più che giudicava perché quello lo sappiamo, ma come chiamava l'avvocato Tina

0: Penso come l'onorevole Vannacci, nel senso l'omicidio è un omicidio, non dovrebbero esserci differenze di genere. Tutti i motivi che portano all'omicidio di una donna sono per me aggravanti. Buona giornata, Pasqualina da Novara.
1: Rieccoci, caro Luca, in onda.
2: Interessante, Pasqualina.
1: Io vorrei rispondere a Pasqualina perché l'argomentazione è interessante. Certo che ogni omicidio è un omicidio e non ce n'è uno più grave di un altro, però il femminicidio distingue e descrive un fenomeno sociale che abbiamo visto evidenziarsi in maniera molto preoccupante e molto grave negli ultimi anni, e cioè il fatto che ci siano delle donne che vengono uccise in relazione e avendo come movente non solo il loro essere donna, ma l'essere donne legate in qualche modo all'assassino, che ne dispone, esprimendo evidentemente una cultura deleteria, ma comunque una cultura, come se fossero loro beni, ammennicoli della sua proprietà, dipendenze della sua casa. A questo serve il connotare il reato di femminicidio, a sottolineare un fenomeno sociale particolarmente odioso, particolarmente grave, e a punire quella forma di omicidio, perché è evidente che si tratti di una forma di omicidio, in maniera diversa, andando a riconoscere delle aggravanti nella struttura stessa del reato. Quindi, a parte che non mi sembra un discorso che merita l'attenzione che gli stiamo dando, si riconosce al femminicidio questo particolare ruolo per il fenomeno sociale che ha assunto negli ultimi anni, che sia un omicidio e che sia grave quanto tutti gli omicidi. Su questo mi pare che nessuno di noi abbia mai avuto dubbi o ne abbia mai discusso, caro Luca. Ma veniamo alla situazione internazionale, perché devi sapere che stanotte, mentre dalle parti di Washington, Islamabad e Teheran si arrivava all'accordo, a Kiev è successo un gran patatrac, perché la Russia ha lanciato 681 missili aerei contro l'Ucraina, uccidendo 9 persone, tra cui anche i soccorritori, e i missili hanno raggiunto anche alcuni monumenti come monasteri ortodossi di particolare pregio artistico e storico. E allora di questo e delle altre questioni internazionali parliamo con uno dei più esperti reporter, nostro amico dell'Attimo Fuggente, che viene spesso a trovarci, e lo ringraziamo anche oggi per essere tornato. Buongiorno Fausto Biloslavo.
3: Buongiorno a tutti.
1: Fausto, da dove preferisci cominciare a interpretare? Dai 681 missili dell'Ucraina o dalla pace tregua?
3: Ma cominciamo dai 681, insomma, anche perché appunto siamo di nuovo alle solite. Tra l'altro non è stato colpito solo Kiev, ma anche Kharkiv, Dnipro. Sì, sono stati colpiti duramente. D'altro canto poi gli ucraini hanno lanciato dei droni che hanno colpito Tula, una città di 500.000 abitanti, ben oltre il confine. Anche là ci sono stati 3 morti, e la maledetta guerra dei droni, ma è la guerra dei droni che si intensifica quando si parla di Ucraina, anche solo una telefonata di Putin per fare gli auguri a Trump, che però è durata 55 minuti, quindi insomma non hanno parlato solo del compleanno, e hanno parlato di Ucraina, poi hanno parlato anche di Medio Oriente, ma insomma soprattutto di Ucraina. Io però continuo poi a guardare questa mappa interattiva realizzata tra l'altro dagli ucraini, che riguarda soprattutto il Donbass, ma non solo, queste 1000 chilometri di fronte, dove purtroppo comunque i russi, pur lentissimamente, pur 150 metri al giorno in media negli ultimi mesi, però continuano ad avere l'iniziativa, ad avanzare. Tu leggi proprio nel bollettino di guerra quotidiano, enemy advance, dopodiché ogni tanto le forze di difesa ucraine riescono a riprendere qualche posizione, una voce su 10, insomma, una voce su 15, su 20 del bollettino di guerra, quindi la vedo ancora lontana, anche se io penso che da tutte le parti, non solo da parte ucraina, russa, europea, americana, c'è comunque la consapevolezza che questa guerra non può andare avanti.
1: Non può andare, non può.

0: andare avanti, ma va avanti. Ci saranno effetti dalla firma ginevrina dell'accordo Stati Uniti-Iran anche sull'Ucraina?
1: Ma allora, prima di tutto questo accordo io lo chiamerei preaccordo quantomeno, nel senso che, cioè, parliamoci chiaro, giustamente viene sbandierato come importante, forse per Trump, che lo voleva assolutamente almeno annunciare, non firmare ma almeno annunciare, per il suo compleanno, per il suo 80° compleanno, ma di fatto sì, ritorna semplicemente una situazione pre-guerra, cioè con Hormuz libero, come giusto che sia, e con gli americani che tolgono il blocco navale ai porti iraniani. Gli iraniani poi aggiungono che ci dovrebbe essere alla fine dell'accordo anche il pagamento del dazio, cioè nel senso lo sblocco di una prima parte di questi 24 miliardi di fondi congelati, che invece fa parte di tutta un'altra storia, insomma, congelati negli anni dagli Stati Uniti, i fondi iraniani. E poi comincerà da venerdì la strada tutta in salita, se comincerà, perché ci sono sempre ovviamente i punti di domanda di Israele, Libano e il discorso
2: a valori in interpretazione degli ayatollah che dicono abbiamo vinto noi.
1: Ma allora, abbiamo ovviamente qua siamo di fronte alle guerre in cui tutti hanno vinto. Non hanno vinto nel senso che hanno beccato un sacco di botte, è stato degradato il loro impianto militare, hanno grossi problemi economici, però non hanno perso. questo è il punto, però non hanno perso. E quindi questo preaccordo, semplicemente formazione pre-guerra, così come era prima dei raid. E poi il succo deve venire dopo, se verrà, quindi sul nucleare, quindi sui missili, quindi sull'aiuto ai proxy. Se poi invece si parla che a ogni passaggio verranno scongelati i fondi, che alla fine sul nucleare non si arriverà molto in là dell'accordo del 2015 Obama che Trump ha stracciato, mi chiedo a cosa è valsa tutto questo conflitto.
2: Perdonami, è importante anche che almeno sulla carta, nell'accordo che viene siglato in digitale, c'è il Libano, cioè gli ayatollah sono riusciti a stabilire questo link, non si tocca il Libano, Israele si deve ritirare al di là dei territori occupati, che poi lo faccia è difficile, però nell'accordo c'è.
1: Allora, la dimostrazione che qualcosa in peggio è cambiato in Iran è che, come sappiamo, hanno fatto fuori gli ayatollah, anche perché il figlio di Khamenei non si capisce bene, invalido, ferito, insomma non compare, e comunque hanno aperto le porte ai pasdaran, tra l'altro anche quelli più aggressivi, è che di fatto questa questione del Libano è sempre stata sul piatto, cioè, ricordiamoci che pochi giorni fa Teheran ha lanciato missili su Israele perché gli israeliani hanno bombardato i sobborghi di Beirut, l'hanno fatto anche ieri, sembrava che rilanciassero i missili, poi invece si sono fermati, ma si è passati dalla pazienza strategica, che era questo concetto di Khamenei fantastico, nel senso che lui usava appunto i Janizari, i proxy, e li mandava avanti Hezbollah, Houthi, Hamas, eccetera, a fare danni, no? Però la pazienza strategica era: noi non ci facciamo coinvolgere direttamente, è il coinvolgimento diretto, cioè nel senso, adesso l'Iran dice: voi bombardate Beirut e noi riattiviamo, vi lanciamo i missili, quindi in primissima persona e soprattutto in difesa di Hezbollah, perché poi non ne frega niente il Libano, chiaramente gli frega solo di Hezbollah, in difesa di Hezbollah che sono i loro alleati principali in quell'area, e quindi anche questo è, diciamo, un passo indietro, insomma, ecco, rispetto a prima della guerra, prima della morte di Khamenei.
0: Certo, una delle cose divertenti di oggi è leggere il post del presidente Trump che dà l'annuncio dell'accordo di pace, che comincia dicendo: ho ordinato la riapertura di Hormuz.
1: Sì, no, ho ordinato la riapertura di Ormuz, cioè, ripeto, ridere per non piangere, insomma, ecco, perché mi sembra veramente tutto paradossale e tutto assolutamente in salita, purtroppo continuo a essere pessimista, perché poi sul nodo vero del nucleare, cioè gli americani vorrebbero diciamo una moratoria sull'arricchimento dell'uranio di 20 anni, gli altri hanno risposto 5, magari si arriverà a 10, ma poi verrà rispettato? Ecco, anche questa è la domanda. Cioè, io penso che tutti questi preaccordi, l'accordo, 60 giorni di tregua, 60 giorni per trattare, eccetera, i nodi al pettine rimarranno, non verrà sciolto veramente, nel vero senso della parola, nessun nodo. Questo è un problema. E ovviamente questa situazione in Medio Oriente certo non depone poi a favore, per rispondere alla tua domanda iniziale, neanche sulla soluzione del conflitto nel cuore dell'Europa. Adesso si riunisce il G7, che però anche il G7 come l'ONU, insomma, sono realtà un po' obsolete che non corrispondono più alla realtà sul campo. Questa è la verità. E allora che riunioni stanno anche a fare, no? Cosa servirà? Sì, verrà Zelensky, parlano dell'Ucraina, però poi alla fine Putin dice: sì, se vuole trottare venga Mosca, che come dire, anche Putin lo sa in quel
0: certo modo, così.
1: Se fra due nemici c'è una guerra, non è che si vada a trattare a casa di uno dei nemici, insomma, si va a trattare.
0: Così gli fa conoscere la Lubianca dall'interno.
1: Esatto, si va a trattare, insomma, in una città, in un posto, Vaticano, Ginevra, Turchia, dove vogliono, insomma, che è al di fuori ovviamente del conflitto, insomma.
2: Sai cosa mi ha colpito? Ti voglio chiedere, perché in questo cosa hai visto tu in Bannacci, a me ha colpito un dettaglio, secondo me ha fatto un salto di costruzione nell'oratoria ma anche nei contenuti, e poi a un certo punto ha detto: noi non siamo contro la NATO, ha detto Bannacci, noi ci dovremmo stare in un altro modo, non subalterni ma come la Turchia. Mi ha colpito questa, perché non è un'affermazione banale. Ti piace?
1: Sotto certi aspetti sì, non mi piace la Turchia ovviamente, anche se devo ammettere che Erdogan è sicuramente il più spregiudicato fra gli alleati della NATO e ottiene quello che vuole per i suoi interessi nazionali e travolta personali, politici, insomma, ma diciamo per gli interessi nazionali della Turchia. E da ogni crisi potrebbe venire fuori un'opportunità, e l'opportunità potrebbe essere: Trump vuole ridurre le truppe, Trump ci striglia sempre, ci tira le orecchie perché non paghiamo la quota della NATO, le spese per la difesa, eccetera, eccetera. E apriamo le porte e diciamo: vabbè, riduci, fai quello che vuoi, e noi puntiamo sulla NATO europea. La NATO europea cos'è? Quella che già esiste, ovviamente, chiaramente mantenendo l'alleanza con gli americani. La differenza è il comando è sempre stato americano. Se Trump vuole in qualche maniera sganciarsi, non si sgancerà mai del tutto ovviamente, è benissimo, allora il comando diventerà europeo, ecco, e quindi forse potremmo fare qualcosa di diverso, forse.
0: Giuliano, grazie Fausto per essere stato con noi.
2: Grazie, a presto, ciao. Grazie. Fausto,
1: grazie.
2: Ma lo sai dove che non ci sarà mai nessuna firma di cessione di sovranità digitale?
0: In un fammi indovinare
2: territorio
0: astruso. Ora si offende Fazzolo che gli ha detto astruso.
2: E questo territorio,
0: secondo me, adesso arriva un po' risentito con l'astruso e aspro.
2: Aspro e cimiteriale, si può dire.
0: Aspro, cimiteriale e astruso. Ti riconosci?
3: Beh, non tanto, astruso lo può sentir dire agli incroci stradali tra automobilisti che si fanno gli sgarbi, secondo me.
2: Astruso!
3: Comunque sì, quello che hai citato è
2: il cimiteriale
3: basso della diplomazia. No, beh, quello cimiteriale lasciamolo perdere, appunto, ci affidiamo alla protezione degli scongiuri, però vedere un accordo di pace siglato via email è qualcosa davvero basso che non ci saremmo mai immaginati di vedere. È un po' un momento di minima dei rapporti diplomatici tra i paesi. Non mi aspettavo di dover subire anche questo affronto nella vita, però è il segno dei tempi, lo prendiamo come viene.
0: Ma vabbè, si usa la firma elettronica adesso, non dovresti stupirti trovarlo molto grave, anche
2: ma
0: perché
2: sono contro le tecnologie, loro comunicano ancora con i piccioni, con le cavallette.
0: A parte che la firma sarà accordo di pace, sarà poi a Ginevra anche corpore presenti, giusto per rimanere in ambito cimiteriale.
2: Fuori alle battute, Alberto, ci credi che Israele ora si ritira dal Libano in virtù dell'accordo?
3: No, Netanyahu l'ha appena detto pochi minuti fa che non si ritirerà dal sud del Libano, e addirittura il ministro della cultura israeliano Miki Zohar ha dichiarato sempre questa mattina che continueranno gli attacchi perché Israele è un paese indipendente e quindi non si sente vincolato a ciò. Allora, secondo me la dichiarazione del ministro della cultura è una forzatura propagandistica che serve a costruire consenso interno, mentre sul mancato ritiro dal sud del Libano io penso che sia parte dell'accordo, perché almeno dalle indiscrezioni che sono trapelate fino a questo momento pare che l'accordo parli soltanto di fine delle ostilità e non di rispetto dei confini dei vari paesi, quindi sostanzialmente si congela la situazione sulla linea del fronte attuale che vede di fatto la presenza di Israele in tutto il sud del Libano, e questo penso che possa essere un
0: con l'accordo iraniano.
3: Sì, ovviamente con l'accordo iraniano, che l'accordo potrebbe essere: l'Iran non attacca più Israele, Israele tiene Hezbollah a distanza, chiamiamola così, di sicurezza dal punto di vista israeliano, mettendo un cuscinetto ulteriore fino al fiume Litani, e per il resto si cerca di gestire l'ordinaria amministrazione. Comunque in tutto ciò voglio ricordare che nella notte hanno bombardato Gaza, perché comunque la prospettiva è anche che da qui alla firma, che dovrebbe essere a fine settimana, Israele voglia portarsi avanti con il lavoro dal proprio punto di vista, quindi può essere che faccia qualcosa di peggiore di quello che abbiamo già visto questa notte.
0: Senti, invece dei bombardamenti di stanotte a Kharkiv e a Kiev, che ci dici?
3: Sì, c'è stato, ricordavo pure te, il bombardamento di un sito UNESCO, di un monastero vecchio di 1000 anni, e ci sono stati 9 morti in questi bombardamenti, e sono stati colpiti soprattutto edifici pubblici, tra cui anche una scuola. La cosa che ha creato un po' di scalpore è che in realtà la scuola era stata colpita la notte prima, e è stato colpito un liceo che era stato ricostruito con i soldi di 2 calciatori, Shevchenko e Zhigichenko, che io non conosco neanche, perché di calcio, come è noto, non ci capisco nulla. Ma quello che duole è che questo specifico caso ha creato più scalpore di tutte le altre, di tutti gli altri edifici distrutti, perché c'erano i soldi della solidarietà di 2 calciatori, quindi diciamo che non è stato rispettato proprio il principio di uguaglianza di tutti quanti i donatori della solidarietà. Comunque i bombardamenti di questi edifici pubblici sono successi tutti di notte, in particolar modo anche nella notte di sabato sera, e quindi il numero di morti è solo quello di 9, se no poteva essere davvero una strage. Quindi c'è stata l'intenzionalità della Russia di ridurre al minimo il danno possibile.
2: La nuova tattica di Hezbollah con i droni, basata sui droni, non sulle offensive o sulle permanenze, ma sulle trappole e gli agguati, sta mettendo in difficoltà l'esercito israeliano.
3: Sì, soprattutto l'utilizzo di nuovi droni, un qualcosa che ha spiazzato davvero gli israeliani, la possibilità degli Hezbollah di accedere alla tecnologia fibra ottica, che appunto non è una tecnologia molto evoluta, però necessita di una capacità industriale evoluta, e questa probabilmente è fornita dagli amici. Sì, l'Iran in prima istanza, però probabilmente c'è qualcosa di più grosso dietro.
2: Sì.
3: Faccio un esempio: perché io credo che questa volta si arrivi davvero alla firma? Perché gli iraniani hanno convocato al Ministero degli Esteri ieri sera gli ambasciatori di Cina e Russia. Quindi è evidente che la partita è un po' più ampia e i garanti dell'accordo saranno un po' più estesi. E questi garanti dell'accordo sono anche quelli che in un'ulteriore istanza dà davano un sostegno tecnologico alle varie resistenze nella regione.
2: Cina e Russia hanno aiutato l'Iran a resistere ai bombardamenti?
3: Sicuramente ci sono state forniture militari che sono state direttamente responsabili nell'abbattimento, ad esempio, di un F-15 statunitense. Lì c'è proprio la prova che c'è è stato tirato giù da un missile cinese fornito dalla Cina all'Iran. Però pensare che Hezbollah riesca a produrre da sola dei droni in fibra ottica con 25 chilometri di gittata, mi sembra davvero un po' troppo. Uno gli può volere, però non sono in grado di fare questa roba da soli.
0: E ovviamente parli per voi.
3: Sì,
0: bene che si possa volere
3: Giuliano, però lui è sempre un po' restio.
0: Sì, non ho né affetto né simpatia, devo dirti francamente. Invece ci arriva una domanda da un ascoltatore alla quale io non so rispondere e te la porgo per competenza. Alfredo ci chiede: vediamo. Mi interessa sapere il parere di Vannacci sull'Iran e sulla Palestina, dove si colloca? A proposito, ti è piaciuta la frase finale in russo? L'hai trovata? Bella trovata.
2: Me la volete tradurre questa frase finale senza alludere? Dai, gli ascoltatori vogliono sapere.
3: Io non lo so il russo.
0: Grande colpo di scena in russo. Intanto rispondiamo all'ascoltatore e poi adesso vi traduco la frase di Vannacci.
3: Ok, allora la questione è abbastanza controversa perché Vannacci è riuscito a fare un capolavoro diplomatico all'interno dell'estrema destra italiana, cioè è riuscito a mettere insieme delle anime neofasciste che si odiavano e si menavano tra di loro. In primo luogo Casa Pound e Forza Nuova, se non proprio nelle massime istanze, comunque nei movimenti di base, e queste realtà avevano dei posizionamenti molto diversi sulla questione palestinese e israeliana. E da cosa sono stati accomunati? Qual è stato il collante in questo momento? L'islamofobia. Nel corteo di sabato si sono visti dei cori osceni contro gli islamici e questo ovviamente, anche se alcuni dei movimenti non mi va di dire parolacce di mattina,
2: no, ma magari fai capire
3: dalla scuola che possono sentire. Musulmano pezzo di era il coro più ricorrente.
0: Neanche tanto approfonditi, diciamo, neanche troppo
3: ricchi. Sì, no, certo, non è che si siano sforzati, però probabilmente la capacità è quella. Quindi anche quei movimenti neofascisti che avevano delle istanze filo-palestinesi, o addirittura alcuni filo-islamiche, perché ricordiamo che c'è una branca della destra italiana che ha anche fascinazioni dall'Islam, e tutto questo è stato asfaltato in nome di una coesione di diversa natura. E qui viene un grande interrogativo: perché c'è questa omogeneità tra il movimento che abbiamo visto sabato in piazza a Roma, quelli che vediamo in Inghilterra responsabili di quei disordini? C'è una manina dietro, o quantomeno c'è un salvadanaio comune dietro. Molti puntano il dito contro Elon Musk. Io non so dire se questo sia vero o sia falso, però c'è un problema che sta emergendo in tutta Europa e che può avere delle matrici comuni, e secondo me su quello va indagato.
0: E allora indagheremo, senza dubbio indagheremo, caro Luca, ma siamo arrivati alle 9.
2: Purtroppo volando siamo arrivati alla fine e vogliamo capire, indagando, se anche questa volta tu, cinico individuo, hai una morale.
0: Ho una morale, oggi la prendiamo da un po' della mitologia tanto in voga, perché è una frase che pronuncia nell'epopea Taras Mithridandir, uno dei nomi di Gandalf, che diceva: trovai i miei limiti, ma non i miei confini.
2: Wow, questa è stupenda. Bene, sapete che vi dico: senza confini. Ci ritroviamo domani. Ciao.
4: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: E tra poco, buonasera, tra poco inizia la puntata 190 di Italia No Limits. Argomento obbligato, direi, la tregua tra Stati Uniti e Iran, ma tanti ospiti, tante cose da dire e tanta partecipazione, mi raccomando, al 334 11 11 622.

Eccoci, eccoci, puntata 190 in diretta dalle 17 alle 20 e seconda edizione dalle 22 all'una. Il nostro sito, ve lo ricordo sempre, www.giornaleradio.fm, ricco di informazioni e di tante notizie, ma anche il sondaggio del giorno, sempre su giornaleradio.fm. Quello di oggi recita così: Roberto Vannacci si esprime contro il reato di femminicidio, sostenendo che uomini e donne sono uguali e che quindi devono essere tutti soggetti alle stesse regole. Un reato, secondo l'ex generale, non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette e chi lo subisce. Voi siete d'accordo con lui? Questa è la domanda di oggi, che potete votare, ve lo ripeto, su www.giornaleradio.fm. E questa sera arriveremo a parlare di Roberto Vannacci, futuro nazionale, ma apriamo però con il Medio Oriente, perché dopo mesi di tregua, minacce, bombardamenti, attacchi missilistici, crisi energetica e tensioni che hanno fatto temere un conflitto regionale su larga scala, oggi la domanda è una sola: siamo davvero arrivati alla pace? Nella nottata di ieri, ormai lo sapete, Stati Uniti e Iran hanno annunciato un accordo che dovrebbe essere formalmente firmato il 19 giugno in Svizzera. Donald Trump parla di una svolta storica, di una vittoria americana e di una nuova fase per l'intero Medio Oriente. Le borse festeggiano, il petrolio crolla, i mercati scommettono sulla fine della crisi. Ma basta leggere con attenzione le dichiarazioni delle parti per capire che la situazione è molto più complessa. Per Washington l'accordo garantisce la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine delle ostilità e l'avvio di un percorso che dovrebbe impedire all'Iran di arrivare all'arma nucleare. Per Teheran invece il quadro è diverso. I media iraniani sostengono che il passaggio gratuito delle navi a Hormuz sarebbe garantito soltanto per 60 giorni. Rivendicano il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto e presentano l'intesa come il risultato della resistenza contro la pressione militare americana. Insomma, gli Stati Uniti parlano di vittoria diplomatica, l'Iran parla di vittoria strategica, entrambe sostengono di aver ottenuto ciò che volevano. E poi c'è Israele, perché mentre Washington e Teheran discutono di pace, da Gerusalemme arrivano segnali molto meno concilianti. Il ministro delle finanze Smotrich ha definito l'accordo negativo per Israele e per il mondo intero. Il ministro della difesa Katz ha confermato che l'esercito israeliano resterà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza, e nelle stesse ore sono stati segnalati nuovi raid nel sud del Libano. Questo significa che uno dei nodi centrali resta ancora aperto. Israele accetterà davvero il nuovo equilibrio disegnato dall'accordo tra Stati Uniti e Iran, oppure proverà a modificarlo sul terreno? E allora vogliamo chiedervi: ci credete davvero a questa pace? Siamo davanti alla fine della guerra o soltanto a una tregua che poi è destinata a durare poche settimane? Donald Trump può davvero rivendicare una vittoria, oppure il vero banco di prova arriverà quando si discuterà del programma nucleare iraniano, che per ora non sembra affatto risolto? E soprattutto, il comportamento di Israele sarà quello di un alleato che accompagna il percorso negoziale, oppure quello di un attore che continuerà a muoversi autonomamente anche a costo di mettere in difficoltà l'accordo? E allora scriveteci, chiamate, mandate un vocale 334 11 11 622. Tra poco i nostri analisti, partiamo con il direttore editoriale di Giornale Radio, Daniele Bigliacchessi, ma ne avremo molti, molti altri.

0: E allora ben ritrovato al direttore di Giornale Radio Daniele Biacchessi, lo ascoltate ogni mattina dalle 6 alle 7 al suo timone e spesso e volentieri anche da me, perché ci tengo alla sua analisi. Ben ritrovato, direttore.
1: Eccoci Roberto, buon ascolto a tutti.
0: Allora, Trump che festeggiava il suo compleanno e insieme ci buttava dentro un accordo per il quale c'è da festeggiare, direttore?
1: Beh, parzialmente sì, perché comunque rispetto a come stavano andando a finire le cose nella giornata di ieri, domenica, non ci sarebbe stato questo accordo se non ci fosse... diciamo stato una sorta di marcia indietro sia da parte americana che da parte iraniana, e poi perché sostanzialmente il premier israeliano Netanyahu tira dritto, lo abbiamo visto, lo ha confermato anche poco fa, nel suo progetto di distruzione del Libano. Lui dice di distruzione degli Hezbollah, ma in realtà non è così, anche perché la maggior parte delle vittime sono civili. Siamo alle ore dopo questo accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, ci sono già degli effetti importanti. Volano le borse, crolla il prezzo del greggio, ma i nodi da sciogliere, lo dobbiamo dire, sono tantissimi. La firma è prevista venerdì 19 giugno, già sappiamo che ci sarà presente J.D. Vance, non sappiamo se ci sarà Donald Trump, e questa è una vicenda che si scoprirà nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Vance si aspetta la presenza di Galibaf e di Arag, che poi sono stati i due veri protagonisti di questo negoziato con Donald Trump, insieme ovviamente al presidente pakistano Sharif. Però devo dire che i dati ancora scoperti sono tanti. Allora, in primis io ci metterei la situazione del Libano. È vero che Donald Trump nella giornata di ieri ha, come si dice in gergo, duramente cazziato Netanyahu. No, nel senso che proprio ha utilizzato proprio anche...
0: Sì, l'osteria, gli ubriaconi che litigano sono a quel livello di linguaggio.
1: Quindi cazziato duramente il premier israeliano Netanyahu, anche perché il bombardamento su Beirut avveniva proprio esattamente nei minuti in cui Trump stava chiudendo l'accordo. E quindi Trump è andato su tutte le furie, ma non è tanto e solamente la modalità quanto il fatto che Netanyahu ha poco fa confermato di voler tirare dritto, di andare avanti, non me ne andrò dal Libano. E questo è un problema, perché nel memorandum, da quello che si sa, ma poi lo si capirà meglio quando sarà siglato, c'è una parte che è stata voluta fortemente dagli iraniani, che riguarda proprio la situazione in Libano, anche se le due guerre sono... È una parte che è stata voluta fortemente dagli iraniani, che riguarda proprio la situazione in Libano, anche se le due guerre sono... date, diciamo, di

0: complicata, perché abbiamo visto anche sabato mattina, sabato pomeriggio, delle manifestazioni a Teheran molto imponenti, organizzate dai, essenzialmente dai Pasdaran, e i Pasdaran non sono d'accordo con questo accordo, assolutamente, e quindi si sono fatti vedere, in divisa, armati e molto altro ancora. Quindi diciamo, giudicano non solo l'accordo dannoso, ma anche il ruolo di Galibaf e di Aragaci, che sono quelli che poi hanno negoziato con Teheran. Certo. C'è un terzo aspetto che riguarda gli Stati Uniti e Israele. Paradossalmente, sia Trump che Netanyahu si trovano in campagna elettorale, ma con due obiettivi differenti. Trump è ai minimi storici del suo primo mandato, e quindi non ha interesse a continuare questa guerra per tanti motivi. Questa guerra provoca soltanto per lui una distruzione totale di immagine, mentre invece Netanyahu, al contrario, che va anche lui a settembre al voto, invece lui il fatto che la guerra continui può far piacere, cioè può essere assolutamente positivo per la sua campagna elettorale, perché una parte consistente del popolo israeliano vuole che questa guerra continui, e quindi diciamo che Netanyahu ha interesse a proseguire questa guerra. E non è un caso che il bombardamento contro Beirut nella giornata di ieri è avvenuto proprio nel momento in cui si definiva l'accordo.
1: Devo dire che è una situazione molto complicata e può succedere di tutto, no, direttore Biacchessi?
0: Ma sì, qui ci sono 60 giorni, non ci sono soltanto questi 5 giorni che arrivano a venerdì, quando si dovrebbe firmare l'accordo, e del resto è stato anche confermato poco fa da Pezeshkian, dal presidente iraniano. Ha detto: il memorandum concordato con gli Stati Uniti per mettere fine alla guerra è stato raggiunto attraverso un processo di coordinamento e dovrebbe essere firmato venerdì. Quindi non solo c'è la volontà, ma c'è la conferma che anche gli iraniani vogliono chiudere questo accordo. Ma il problema è che, da quello che si riesce a capire, questo memorandum si svilupperà intorno a 60 giorni. E dicevamo questa mattina, proprio al timone con molti ospiti, che 60 giorni in questo momento significa un'eternità, perché in poche ore Trump potrebbe cambiare idea 60 volte, lo abbiamo già visto in questi ultimi mesi. E stamattina Donald Trump ha confermato che se non ci sarà un impegno sul nucleare proficuo da parte degli iraniani, questa guerra potrebbe proseguire, anzi riaccendere i fuochi. E poi c'è lo stretto di Hormuz, che è il solito punto centrale di questo ragionamento, perché da una parte si muovono le prime petroliere a Hormuz, e anche dal destino dello stretto che si legherà ai rebus dell'intesa, ma poi vedremo anche il ruolo di Italia, Regno Unito, Francia e Germania, che è un ruolo importante, perché proprio in questi minuti si riunisce a Evian il G7 e ci sarà anche Donald Trump, e lì vedremo scontrarsi due posizioni di politica estera diametralmente opposte, almeno così sulla carta e non solo: da una parte gli Stati Uniti e Donald Trump, dall'altra un pezzo consistente dell'Europa, e il tema è come affrontare il problema di Hormuz. Gli iraniani, da quello che vedo, hanno un atteggiamento che non è cambiato, non si è modificato, ma poi vedremo. Insomma, le sanzioni europee revocabili, dice von der Leyen, se ci sarà un cambio di atteggiamento da parte di Teheran. Qui si giocherà

0: anche questa partita intorno alla coda.
1: Va bene, poi c'è la possibilità anche che Giorgia Meloni e Donald Trump, anche se non è in calendario, tengano un bilaterale o comunque cerchi la Premier Meloni, insomma, di ricucire con Trump. Che ne dici?
0: Beh, questo è tutto da vedere, anche perché lo scontro c'è stato ed è stato uno scontro pubblico, gli stracci volati li hanno visti proprio platealmente tutti. Su quale base si potrebbe ricucire, questo non è chiaro. In questo momento Giorgia Meloni ha interesse a restare, diciamo, con l'atteggiamento, con la postura, si dice in gergo, in Europa più che negli Stati Uniti. Anche Donald Trump dovrebbe confermare una linea, nel caso si ricucisse un rapporto, un pochino più tenera nei confronti della NATO e dell'Europa, cosa che a mio avviso non ci sarà.
1: E quindi staremo a vedere e racconteremo come sempre. Ti sei fermato di botto, di scatto, perché sono le 17:30, le nostre regole sono inflessibili, quindi dobbiamo dare la linea alla regia. Implacabili, si è fermato alle 17:30 senza neanche sforare di qualche secondo. Ti ascoltiamo, Daniele Viacchesi, ti ascoltiamo domani al timone, domattina alle 6.
0: Ciao a tutti.
1: Grazie. Ciao.
2: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 3:34. Giornale Radio.
4: Meteo. Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolare temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
1: E vi sto chiedendo cosa ne pensate di questo accordo tra Stati Uniti, tra Washington e Teheran, tra Stati Uniti e Iran, e avete paura che Israele mandi tutto a carte 48? 334 11 11 622.

0: saluto Riccardo da Catania, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera, grazie.
0: Prego, abbassi il volume, abbassi il volume della sua radio, altrimenti sì. La sentiamo due volte. Prego, no, Riccardo.
1: No, io volevo intervenire su questo discorso, se Israele metterà, diciamo, a rischio questo accordo. Allora, che a mio avviso che ne abbiano l'intenzione è sicuro, ma che poi, diciamo, abbiano veramente il coraggio di, perché è chiaro che per fare fallire l'accordo a questo punto dovrebbero riprendere con qualsiasi motivazione un bombardamento sull'Iran. E visto che si è capito che praticamente Israele, fino a che si tratta di bombardare gente sostanzialmente inerme, beh, non ci sono problemi. Ma se si tratta anche di combattere contro gli stessi Hezbollah, già la situazione diventa più complicata. Quindi possono permettersi di, perché a questo punto si tratterebbe di rischiare di perdere l'alleato americano, tranne che abbiano un tale mezzo di pressione, ma veramente talmente incredibile da fare sì che Trump, insomma, poi ceda. Ma per come si stanno mettendo le cose non credo. Quindi o loro hanno questa temerarietà, diciamo, di fare direttamente un bombardamento su Teheran e poi vedere come va a finire, ma in caso contrario penso, chiaro, che possano fare ben poco.
0: Grazie. Ringrazio l'ascoltatore da Catania e passo subito a Pietro Battacchi, bentornato, direttore della rivista italiana Difesa Read. Buonasera Battacchi.
2: Buonasera a tutti.
0: Quanto è fragile questo accordo?
2: Ma diciamo un accordo solido non pare, non sembra, anche perché ci sono comunque degli come dire della sabbia negli ingranaggi, no? Chiamiamola così, c'è la sabbia di Israele che ha in questo momento una sua agenda. In Libano già oggi hanno il ministro della difesa Katz ha chiaramente detto che Israele non intende ritirarsi dalle, come le chiamano loro, le security zone in Libano, Siria, perché c'è pure quella siriana, e Gaza dall'altra, altra sabbia nel meccanismo, arriva dagli stessi Hezbollah che si sono messi di traverso nelle negoziazioni tra Libano e Israele, perché una delle novità degli ultimi tempi è che anche la componente sunnita libanese ormai si è fatta una ragione, che gli israeliani ci sono, ci stanno, e forse magari è meglio fare affari con loro. E poi c'è la dinamica che riguarda più strettamente Stati Uniti e Iran. Questo è una sorta di, chiamiamolo così, accordo preliminare in cui soprattutto si definisce il framework, la struttura, l'imparcatura di quelle che saranno le negoziazioni che verranno condotte in questi 60 giorni e in cui si affronteranno i nodi veri, che sono quelli del nucleare, che sono quelli degli asset iraniani congelati e così via. Una cosa la possiamo dire però con abbastanza certezza, che due delle domande israeliane, sostanzialmente la questione missilistica e il rapporto tra l'Iran e i proxy regionali di Teheran, sostanzialmente non paiono incluse in questo accordo. Ecco, è chiaro che Israele, tra virgolette, si sente quindi insicuro, insomma, ha fatto una guerra, ha trascinato in questa guerra gli Stati Uniti anche per azzerare la minaccia missilistica iraniana e per recidere una volta per tutte i legami tra l'Iran e Hezbollah, piuttosto che gli Houthi, piuttosto che le milizie sciite irachene, e però questo risultato non è stato conseguito. E quindi
0: ecco,
2: è ovvio che
0: direttore, ma quali sono, se dovessi trovarne così tre a primo acchito, tre punti che rendono instabile, direttore Battacchi, questo accordo?
2: Ma due li ho appena detti, insomma, che c'è una questione insoluta che riguarda soprattutto gli israeliani, che di conseguenza si muoveranno da qui in avanti. E questo è un primo aspetto. E poi resta la questione del nucleare e iraniano e ovviamente la gestione di Hormuz. Per tutto il giorno gli iraniani hanno detto che comunque a un certo punto si dovrà pagare, no, per i servizi di attraversamento, li hanno chiamati così, i servizi di attraversamento del canale di Hormuz. E non era così prima di questa guerra. Ecco, questo è un aspetto molto interessante. Chiaramente che in questa fase tutti cercano di dire che hanno portato a casa qualcosa più dell'altro. Però, insomma, le questioni sul tavolo sono ancora importanti, sono ancora dirimenti, e lo scenario comunque è di, come si dice in questi casi, di equilibrio instabile. Mettiamola così. Insomma, io credo che di questa crisi, di questo conflitto, perché di conflitto si tratta evidentemente, un conflitto non è una guerra, è una cosa più ampia, che si combatte con diversi strumenti, sentiremo parlare ancora ben oltre i 60 giorni famosi, no?
0: E direi. Io ringrazio il direttore Rivista Italiana Difesa, Pietro Battacchi, grazie per essere stato con me.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio, buona serata.
0: E io vi ricordo anche il numero per intervenire in diretta, che è 334 11 11 622. Dite la vostra, mi raccomando, numerosi.

0: Va bene questo direttore dire che insomma non c'è da stare molto tranquilli, insomma condivido le parole che sta dicendo, anche se insomma gli israeliani a casa sono a casa loro, quindi cioè, non devono portare niente a casa, sono già a casa loro. Secondo me la bomba atomica è l'ultimo dei problemi, perché sanno benissimo che non ce l'hanno, ma non ce l'hanno per un motivo deontologico, perché se l'Iran avesse voluto avere la bomba atomica l'avrebbe già avuta, come ce l'ha la Corea del Nord, ed è la bomba atomica, è sì una cosa di deterrenza, ma non è questo il problema. Il problema è che comunque l'Iran, avendo visto una situazione in Medio Oriente molto peggiorata, ha capito che con lo stretto di Hormuz potrà decidere fare la, non è che lo fa per avere, far pagare il ticket, sa che ha una carta vincente per far star quieti gli israeliani in Libano, in Medio Oriente, in Turchia. Quindi voglio dire, a buon intenditore, poche parole, Gabriele da Milano.
1: Grazie Gabriele, buonasera Roberto da Roma.
2: Buonasera Roberto. Dunque io credo che sia ancora una farsa di quelle, perché per funzionare l'accordo dovrebbe Israele rientrare nelle proprie terre. Allora non lo farà mai, anche perché la farsa del nucleare, pensavano di far fuori l'Iran in poco tempo. Questa storia che adesso Trump sta prendendo tempo, viene in Europa, fa vedere che deve coinvolgere tutti gli europei per andare giù, poi l'Iran, per far vedere all'Iran che l'Europa sta con l'America. Israele butterà qualche bomba e l'Iran, come al solito, e il Libano praticamente verrà occupato di nuovo da Israele. Questa secondo me è la farsa che di cercare nuovi aiuti da Trump e gli europei, che siano con loro, così dopo accadrà la solita storia.
1: Beh, insomma, ottimismo soprattutto nel tuo intervento.
2: No, non è questione di ottimismo, perché secondo te Trump pensi che Netanyahu ritorneranno nei territori israeliani senza prendersi nulla?
1: Noto che ne hai viste tante, conosci personaggi e ti aspetti quel che si può aspettare da certe persone, insomma.
2: Perché se no non buttavano giù i palazzi con le bombe che vanno in profondità e buttano giù il palazzo, cioè facevano la guerra, cioè quella non è guerra, quello è prendere il territorio per poi tornare, per poi quando gli dicono vabbè adesso ti fermi, intanto è andato avanti 5 chilometri, 7 chilometri, è sempre la stessa storia, ma non tornerà mai indietro, quindi secondo me continueranno a bombardare, anche perché dicono che loro non sentono la cosa buffa di tutti parlano, la cosa buffa che Netanyahu, il governo israeliano, ha detto che non sentiranno quello che dice Trump. Loro hanno già detto che si devono prendere i territori, loro stanno lì per quello, l'hanno detto il governo israeliano e alcuni di loro. Quindi ma che cosa è possibile che nessuno dice? Non ho mai sentito dire neppure Israele tornerà nei propri territori, non se ne parla. E perché dovrebbe accettare l'Iran, che ha messo come condizione che il Libano deve essere, che Israele deve essere fermato?
1: Chiaro il tuo intervento, grazie Roberto da Roma.
2: Grazie a te. Ciao,
1: andiamo
2: grazie.
1: Subito al prossimo ospite, che è il direttore dell'unità, Piero Sansonetti. Buonasera Piero.
3: Buonasera a voi.
1: Allora, i nostri ascoltatori sono pessimisti, dicono che questo accordo alla fine è un contentino così e non se ne cava niente.
3: Beh, non è un grandissimo accordo, non è certo che c'è un accordo che fa la pace in Medio Oriente, però almeno è la fine di questa follia dell'attacco di Trump all'Iran. Con quali risultati non saprei, direi pessimi, perché il regime non è stato minimamente indebolito. Noi c'eravamo tutti diciamo la verità, io per esempio sono sempre contro la guerra, tutti gli interventi militari, sono pacifista assoluto, però tutti dicevano vabbè, però se interviene rovescia il regime degli Ayatollah, riporta la democrazia in Iran, sospende la repressione terrificante che fa il governo iraniano verso i dissidenti, forse non è una cosa cattiva. E invece noi usciamo da questa guerra con i dissidenti ancora più deboli, il regime iraniano fortissimo, non è mai stato così forte, e tutta quella parte lì non se ne parla nemmeno di quella questione, si parla di Hormuz, ma è bene che sia stato sbloccato Hormuz, però non ci scordiamo che Hormuz era sbloccato prima che iniziasse l'attacco americano, no? Quindi il risultato
1: forse l'Iran non era così consapevole del valore dello stretto, del controllo dello stretto di Hormuz.
3: È probabile anche questo. Quindi diciamo il risultato mi sembra molto modesto. Il fatto però che finisca un pezzo della guerra, non la guerra, un pezzo della guerra, per me è sempre positivo. Se non finiva era peggio, no? Se continuavano i bombardamenti era peggio, invece almeno quella parte lì finisce. Poi tutta la questione israeliana resta apertissima, naturalmente. Io ho sentito adesso che parlava questo ascoltatore e non è che ha torto, la questione resta aperta e non si vede bene quale possa essere la via d'uscita. Certamente però il governo israeliano sul piano politico ha subito un colpo da questo accordo e da, non dico la rottura con Trump, ma insomma il peggioramento dei rapporti con gli Stati Uniti, e sospetto che potrebbe pagarla alle elezioni che ci saranno fra poco, ci saranno credo alla fine di ottobre, negli ultimissimi giorni di ottobre, fra pochi mesi. Questo può, sono in piena campagna elettorale in Israele, molte delle mosse dei governanti israeliani vanno lette anche da questa prospettiva, che comunque lì è aperta la campagna elettorale. Ottimisti non si può essere, non vedo cosa ci sia certo. Da essere ottimisti. Certo è meglio però che sia stato firmato piuttosto che non si... Dio, non l'hanno ancora firmato per la verità, ma insomma è meglio se si firma questo accordo piuttosto che non si firma. In particolare, diciamo la verità molto egoistica, è meglio soprattutto per noi, perché le conseguenze economiche della follia di Trump in Iran in parte si attenuano. La riapertura dello stretto dovrebbe consentire un alleggerimento di alcuni dei guai che noi stiamo avendo, credo. Quindi dal punto di vista egoistico per l'Europa è un vantaggio, no? Questo mi pare che non ci siano dubbi.
1: La prima pagina di Domani dell'Unità è dedicata a qualcosa da segnalare di particolare?
3: È una cosa con la quale spesso parlo con te. Domani apriamo sulla patrimoniale e con le posizioni che tu conosci sono le mie, io sono favorevole alla patrimoniale, e in particolare domani insistiamo sulla questione della tassa di successione, che in Italia è al 4% per i grandi patrimoni, e stiamo parlando dei grandi patrimoni, dei patrimoni superiori a 3-4 milioni, in Italia al 4%, in Francia al 45%, e noi facciamo un po' di conti su come, senza andare chissà a quale strana patrimoniale, ma semplicemente se riproponessimo la legge francese ci troveremmo con diverse decine di miliardi in più nelle casse dello Stato, che potrebbero essere spese per delle buone cause oppure delle pessime cause, non lo so, questo poi dipende da come vengono spese, però comunque potrebbero essere raccolte, siccome il governo è in grande difficoltà economica, senza fare grandi passi.
1: Questo governo di sicuro non la fa la patrimoniale, dovrà essere un altro governo, te lo garantisco.
3: Sì, questo è probabile, però non è che uno propone solo le cose che sa che si possono fare, anche il salario minimo questo governo non lo farà, però io penso che sia una cosa giusta della quale bisogna parlare, perché poi delle cose bisogna parlare perché si capiscano. Adesso tutti, se dici patrimoniale, chiunque traduce nuove tasse, tasse al ceto medio, e la patrimoniale è esattamente il contrario, non è tasse al ceto medio, è tasse al ceto altissimo, al ceto altissimo. Ho visto che la Meloni dice non siamo la Repubblica delle Banane. No, capiamoci bene, nella Repubblica delle Banane la patrimoniale non c'è. La Repubblica delle Banane, così come è intesa, è il luogo dove comandano i ricchi, non ci sono tasse, non ci sono regole, ognuno fa come gli pare. Repubblica delle Banane siamo noi che abbiamo l'evasione fiscale più alta d'Europa. Non è che non c'entra niente, la patrimoniale non è la Repubblica delle Banane e non è neanche nuove tasse. Io penso che bisogna parlarne per spiegare questo. Si tratta di una piccola tassa che riguarda circa l'1% della popolazione, non il 99%. Non credo di convincerti su questo,
1: no,
3: però io insisto.
1: Sulla patrimoniale non mi convinci, però è giusto,
3: però
1: è giusto che. No, ma tu fai bene a insistere, ma la cosa che apprezzo di più, caro Piero Sansonetti, è che me la chiami per nome, perché ci sono delle forze della sinistra che vogliono fare la patrimoniale e si sforzano a trovare un nome che alleggerisca l'impatto, invece no, è patrimoniale e patrimoniale sia dentro quel programma lì e buonanotte, ma non i giri di parole, le cose poco chiare che poi davvero si prestano a fraintendimenti, non trovi?
3: Sì, e soprattutto chi vuole la patrimoniale deve spiegare bene che cos'è, perché sennò tutti pensano che è un generico aumento delle tasse e che sia una tassa che viene messa su chi c'è una casetta da 150.000 euro. No, non è quello. E anche sulle tasse di successione comunque nessuno propone di cambiare la legislazione italiana, che prevede che sotto il milione a figlio non si paga alcuna tassa di successione. Il problema è sopra il milione a figlio. Un milione a figlio è generalmente un patrimonio, diciamo, intorno ai 3 milioni mediamente, no? Se viene diviso fra parenti, fra moglie e figlio, fra marito e figlio, quello che è. No, siamo solo sopra quella cifra, e sopra quella cifra, se diciamo hai un patrimonio anziché di 3 milioni, di 3,5, la patrimoniale la paghi solo su 500.000, e quindi è comunque una tassa minuscola. Su quella cifra io dico adeguiamoci per esempio alla Francia, che è un paese abbastanza liberale. Però comunque poi, se vogliamo discutere, discutiamo, ma discutiamo delle cose concrete, non dell'ipotesi che diciamo aumentiamo le tasse per tutti. No, aumentiamo le tasse per i più ricchi. È giusto o è sbagliato? Io penso che dal punto di vista etico non ci possono essere dubbi sul fatto che è giusto. Ci possono essere dubbi, allora discutiamone, se non ha delle controindicazioni, perché ci sono quelli che dicono così fai fuggire i capitali e quindi abbassi il PIL e quindi non risolvi niente. Io non credo che sia vero, però allora discutiamo di questo, perché esatto, questa è una discussione vera.
1: Grazie a Piero Sansonetti, direttore dell'Unità. Grazie sempre, Piero. Linea alla regia. Grazie. E 334 11 11 622 per voi.
4: Sono le 4 ed un minuto.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E poi i nostri analisti, tutto questo tra poco, partendo dai vostri messaggi. C'è ancora spazio per la vostra voce, registrate un vocale al 334 11 11 622.

0: Buonasera. Allora, Trump è inaffidabile, l'abbiamo imparato benissimo. Poi dice ho vinto, abbiamo distrutto, ha vinto un bel cavolo, perché regime change non c'è stato dell'Iran. Sì, hanno ammazzato Khamenei, ma c'è un vecchio proverbio che dice morto un Khamenei se ne fa un altro, no? Seconda cosa, non è neanche un pareggio, perché mentre prima il canale di Hormuz era navigabile tranquillamente, adesso è un punto di domanda, poi non so gli accordi che faranno. Per quello che riguarda Netanyahu, Netanyahu lui sicuramente qualche attacchino glielo farà lo stesso, e quindi saranno lo stesso gli israeliani in grado di fare saltare la tregua e di fare saltare gli accordi, a meno che Trump veramente voglia fare la voce grossa contro Israele, ma io non ci credo. Sergio da Milano.
1: Buongiorno, buongiorno Turboletti, che stavo da Monza. Io per quanto riguarda la tassazione dei ricchi, dividerei un po' la situazione in ricchi e multinazionali. Io non condivido assolutamente la detassazione per le grandi multinazionali, per esempio Amazon, Google e tutto questo. Perché? Perché io penso che loro non potranno mai far meno del mercato italiano. Quindi, ok, portano lavoro, ok, tutto, ma le tasse vanno pagate come tutti gli altri. Non so se mi sono spiegato bene, penso che possano contribuire bene alle spese dello Stato, nonostante portino lavoro, appunto. Non possono fare a meno del nostro mercato, quindi devo pagarle se vogliono restare nel nostro mercato. So se ne possono anche andare. Questo. Buona giornata.
2: Ciao, sono Patrizio da Milano. Finalmente un giornalista come si deve, Sansonetti, che dice le cose come sono. Tutta questa indignazione che si sente in giro sulle guerre, che Israele con l'Iran, con Libano, oppure anche quella in Ucraina, tutta questa indignazione non c'è per la guerra in sé, ma c'è solo esclusivamente per l'aumento dei prezzi dell'energia e del carburante. Quando viene toccato nel portafoglio, la gente si indigna.
3: Eh sì, è così, è proprio così. In riferimento invece alla telefonata, al messaggio, scusate, dell'ascoltatore di prima sulla patrimoniale, io credo che un punto d'incontro tra centrodestra e centrosinistra sia sul tassare le grandi multinazionali che non pagano niente di tasse, perché se io metto assieme le dichiarazioni di tanti esponenti illustri del centro-sinistra e di tanti esponenti illustri del centro-destra, trovo questo punto comune. E allora io credo la tassazione delle grandi multinazionali potrebbe costituire un punto d'incontro anche politico tra destra e sinistra, e credo che i cittadini apprezzerebbero molto, molto, molto. Intanto i media dicono che il memorandum sarà firmato digitalmente da Trump, Vance e Galibaf. Sia il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che il suo vice J.D. Vance hanno firmato elettronicamente il protocollo d'intesa con l'Iran. Mohammed Barg Ghalibaf ha firmato per la parte iraniana e lo ha dichiarato un funzionario statunitense a un giornalista di Axios, quindi è stato firmato il memorandum. Intanto Trump è arrivato a Evian, una volta sceso dall'auto è stato accolto dal capo del protocollo dell'Eliseo. È tutto molto bello, grazie, ha detto prima di entrare nell'Hotel Royal, dove si terrà il vertice con del G7. Intanto andiamo a vedere. Sì, Vance dice che l'accordo è già stato firmato digitalmente, quindi c'è la conferma. Trump che dice a Hormuz ancora caccia a mine ma le navi si stanno muovendo. Netanyahu rilascerà delle dichiarazioni sull'accordo con gli USA alle 19. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu rilascerà alle 20, quindi le 19 italiane e dichiarazioni video sull'accordo annunciato ieri tra Iran e Stati Uniti. Lo ha riferito al Times of Israel un funzionario israeliano, secondo cui Netanyahu, che come molti connazionali non vede di buon occhio il memorandum tra Washington e Teheran, difficilmente però si opporrà pubblicamente a Donald Trump. E insomma, staremo a vedere che cosa dirà Netanyahu alle 19, mentre Trump sottolinea che i prezzi del petrolio sono crollati e dichiara che Hormuz verrà completamente riaperto da venerdì.

0: detto, faccio una previsione. Secondo me il buon caro Netanyahu dirà che accetta l'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma che sarà pronto a rispondere a ogni atto ostile che verrà fatto verso Israele. E detto questo, dal giorno dopo ricomincerà a bombardare uomini, donne, bambini, civili, ospedali a Gaza, in Libano, in Giordania, ovunque, dicendo che è stato attaccato. E Trump dirà: ma se è stato attaccato ha diritto di offendersi. Guarda, te lo sottoscrivo con il sangue che questo è quello che succederà da qua a 2 giorni. Luca da Milano.
1: Grazie Luca, saluto il direttore di Libero Alessandro Sallusti, ben ritrovato Alessandro.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, buone notizie, ma questo accordo ti convince?
2: Ma guarda, l'ascoltatore che ho appena sentito ha perfettamente ragione. Quello che non condivido, che non capisco, magari per mia ignoranza, è che se domani mattina gli Hezbollah dal Libano del Sud lanciano dei razzi su Israele, Israele risponde. Cioè, e non capisco come si fa a sostenere che qualcuno può bombardare un paese e questo paese non abbia il diritto di rispondere per le rime. E quindi è molto probabile che accada quello che ha detto l'ascoltatore, cioè che Hezbollah lancerà, che non è per nulla contento di questa tregua, di questa pace, lancerà missili su Israele, ed è molto probabile che Israele legittimamente, dico io anche giustamente, risponderà a quei missili. Detto questo, secondo me, adesso che questa tregua, pace, non so come chiamarla, sia buona o cattiva, la vedremo strada facendo, ma certamente oggi almeno è la fine di un incubo, l'incubo che da quel focolaio potesse scaturire qualcosa di più importante. Addirittura si era paventato la terza guerra mondiale, perché la Cina sarebbe corso in soccorso dell'Iran e bim barabam. Ecco, questo rischio appare scongiurato e mi pare che già questa sia una buona notizia. Il resto sono problemi di un'area del mondo che da circa 2000 anni non si riesce a risolvere, e poi è una buona notizia perché se riapre lo stretto, è molto probabile che in tempi ragionevoli il prezzo della benzina e quindi anche poi di conseguenza delle bollette elettriche dovrebbe rientrare in parametri normali e accettabili.
1: Tra l'altro Trump ha appena detto che lo stretto di Hormuz, ovviamente a Devian, sarà completamente aperto venerdì. Davanti a Macron, che ha ringraziato, abbracciato tutto quanto, ha detto però non serve aiuto su Hormuz, e ha rivendicato che il prezzo del petrolio sta crollando a livelli prima della guerra. Il memorandum d'intesa sarà reso pubblico entro 48 ore e adesso Trump dice ora mi concentrerò sull'Ucraina.
2: Beh, insomma, a me Trump non è particolarmente simpatico, credo che questo sia noto. Però a Gaza, Gaza resta un problema, per carità, eccetera, eccetera, però insomma non ci sono più 1000 morti al giorno, quella guerra è finita, poi c'è una guerriglia, ma la guerra è finita. In Iran le armi tacciono, se riuscisse anche a far tacere in qualche modo le armi in Ucraina, forse dovremmo, non dico rivalutare, ma dire siamo nelle mani, l'Occidente nelle mani di un pazzo, ma è un pazzo che attraverso l'uso della forza riesce a disinnescare delle mine vaganti che sono in giro per il mondo. Quindi io mi auguro che il prossimo passo sia l'Ucraina.
1: Allora, volevo sapere, direttore Sallusti, hai già in mente un titolo per il tuo libro domani?
2: No, non l'ho in mente, ma credo che soprattutto a noi italiani, perché vedi, la realtà è che a noi italiani di quello che succede nello stretto di Hormuz, cioè, né peraltro neanche in Ucraina, cioè, così dicono i sondaggi, ce ne frega più di tanto. Noi italiani siamo incavolati per le conseguenze di tutto questo, cioè perché
1: portafoglio.
2: Quindi, essendo arrivata una buona notizia per il portafoglio, io credo che noi dobbiamo, come dire, a prescindere da tutti i dettagli di geopolitica, dobbiamo dire che è finito un incubo. E credo che, insomma, adesso il titolo esatto non c'è ancora, ma che lo commetteremo in questo senso. Poi, come dire, la geopolitica è sempre una cosa complicata che lascio agli esperti di geopolitica, quali io non sono. Però è una bella notizia, ecco, che Trump ci sia simpatico o antipatico, che abbia vinto, che abbia perso, che abbia pareggiato, ecco, per noi è una buona notizia.
1: Grazie al direttore Alessandro Sallusti, mi raccomando, sostenete i giornali, perché specie i giornali che hanno un'idea, un'opinione, che vi portano da qualche parte, anche che non condividete, vanno letti, acquistati. Grazie Alessandro Sallusti, direttore di Libero. Ascoltiamo i vostri vocali.
3: Volevo rispondere al direttore Sallusti, che sento che sta commentando in diretta il mio messaggio. Direttore, purtroppo però quello che arriva a noi dai mezzi di informazione, quindi anche da lei in qualche modo, sono tutti i giorni raid israeliani. Non ci viene mai o quasi mai fatto vedere un titolo con Hezbollah lancia missili su Tel Aviv e Tel Aviv risponde, ma le notizie che arrivano sono sempre e solo nuovi raid israeliani. Quindi, per favore, un po' anche di onestà intellettuale, soprattutto voi che parlate alle masse. Grazie, buona serata.
1: E intanto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata in questi istanti all'Hotel Royal di Evian, sede del G7, mentre è in corso l'incontro bilaterale fra il Presidente USA Donald Trump e il Presidente francese Emmanuel Macron.
4: Buonasera Poletti da Milano. Per la questione della guerra con l'Iran, gli accordi, potrebbe anche essere che raggiungano degli accordi, però fanno i conti senza l'oste. Netanyahu non rispetta gli accordi nelle risoluzioni, nelle leggi internazionali, e attaccherà ancora il Libano pesantemente e scatenerà qualcosa per rompere gli accordi. Questo dimostra in realtà chi comanda, chi decide le questioni geopolitiche, perché se l'America non riesce a far rispettare determinate condizioni a Israele, vuol dire che è succube, è sottomessa al volere di Israele. E ritorniamo al discorso degli Epstein File per quanto riguarda Trump, e non solo Trump, perché è un coinvolgimento globale di Epstein File. Ciao Poletti, caro signor Sallusti, fa una narrazione della questione israelo-palestinese, perché è un coinvolgimento globale di Epstein File. Ciao Poletti, caro signor Sallusti, fa una narrazione della questione israelo-palestinese un po' faziosa, perché

0: e non che loro si difendano, perché chi occupa i territori illegalmente nonostante le risoluzioni è Israele. Israele sta facendo evacuare città di un altro paese, del Beirut, in Libano. Non mi risulta che abbia il diritto di invadere un altro paese con la scusa che sta attaccando gli Hezbollah. Si sta ripetendo il copione di Gaza. A Gaza erano tutti Hamas, compresi i bambini. In Libano la stessa cosa, sono tutti Hezbollah adesso. Quindi smettiamola di giustificare e di far passare Israele per vittima, perché non lo è affatto. E la storia lo dice, ma non la storia che racconta Sallusti e chi come lui è pro-Israele. Bisogna essere obiettivi.
1: Buonasera, Luigi da Torino. Stavo ascoltando Sallusti e veramente diventa incredibile come fanno passare i boia per dei santi. Cioè, Trump va in Iran, fa casino della Madonna, scatena l'inferno con tutto quello che ne consegue, Israele, eccetera. Poi finalmente si mettono d'accordo e diventa un santo, e lui torna a essere quello che fa finire le guerre. Ma da quando?
2: Poi siete là belli all'ascolto e non perdonate niente a nessuno. Appena sentite qualcosa che non va, siete lì a sottolinearlo, ma è così che vi voglio, è così che voglio gli ascoltatori attenti della mia trasmissione. Vi dicevo che Trump ha detto a Macron che gli Stati Uniti non hanno bisogno di aiuto. In realtà ha detto: mi piacerebbe davvero, non credo che si avrà bisogno di molto aiuto per riaprire lo stretto di Hormuz, perché l'accordo stesso dice che si aprirà, è ancora gratuito nonostante le argomentazioni che siano state mosse, ma non credo comunque sia una cattiva idea avere un po' di supporto da alcuni paesi, buoni paesi, vedremo poi come andrà, ma credo che lo stretto sarà riaperto e sarà anche gratis, lo ha detto il presidente americano Donald Trump parlando dopo l'incontro bilaterale con il capo dello Stato francese Emmanuel Macron al vertice del G7 di Evian. Forse dimentica Trump che poi lo stretto va sminato e quindi quell'aiuto vuole dare la Francia e con l'Italia eccetera eccetera, però vabbè, la fa semplice Trump. Tanto.
3: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi.
4: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
3: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 4 e 31 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
2: Macron a Trump, pronti a dispiegare caccia, fregate e portaerei ad Hormuz. E vai che Macron si fa avanti. A tra poco.

0: E allora, ovviamente, Trump, che ieri ha festeggiato i suoi 80 anni, ha fatto l'accordo e tutto quanto, dice sostanzialmente di tutto di più, perché insomma fa la sua passerella a Devian e dichiara tutto ciò che vuole, ci sta insomma, e poi vedremo l'applicazione pratica dell'accordo e lì capiremo se ci saranno problemi o meno. Saluto Youssef Olgado, giornalista del Domani.
1: Buonasera. Buonasera.
0: Ecco, al di là di tutto quello che sta continuando a dire Trump, celebrando l'accordo e autocelebrandosi come sempre, Youssef, vorrei capire che idea ti sei fatto tu di quel che si è stabilito e soprattutto sarà un accordo stabile?
1: Diciamo, oggi ci troviamo di fronte più che a un accordo di pace, a un accordo di una tregua vera e propria, nel senso che da quando sarà firmato venerdì poi a Ginevra, dove molto probabilmente andrà il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, partono i 60 giorni per trovare poi un accordo duraturo di lungo periodo che vada a risolvere tutta una serie di questioni che finora non sono state risolte, e parliamo del programma nucleare iraniano, del programma missilistico iraniano, dei proxy iraniani nell'area, del pedaggio di Hormuz, che questo è il nodo centrale della giornata di oggi, con gli Stati Uniti che dicono che non ci saranno pedaggi, almeno questo dice il presidente Trump, mentre J.D. Vance è più cauto e nelle sue ultime dichiarazioni ha detto che sarà tema dei negoziati. D'altra parte c'è l'Iran, che ha consentito a sospendere i pedaggi nel stretto di Hormuz per i prossimi 60 giorni, però poi ha detto che dopo la questione non si torna indietro, e ha camuffato la questione dei pedaggi con una serie di servizi marittimi ipotetici che l'Iran insieme all'Oman forniranno ai mercantili e che quindi giustificano poi un pagamento, servizi per navigare in sicurezza in aree incontaminate, eccetera eccetera eccetera. Quindi diciamo che finora ci troviamo di fronte a un accordo che in un certo senso, come dire, implementa ancora di più la tregua in corso, e dove ci sono state diverse violazioni, perché la tregua prevedeva di fatto la libertà di navigazione a Hormuz e il blocco navale statunitense, oltre poi a un cessate il fuoco, e quello che abbiamo avuto nell'ultimo mese e mezzo circa è soltanto il cessate il fuoco, bene o male, con qualche violazione qui e là. Quindi diciamo che ancora una volta ci ritroviamo a dover sperare che entro i prossimi 60 giorni lo scenario non cambia, e tra l'altro una delle incognite maggiori sarà il comportamento del governo israeliano in questo, che già
0: che,
1: oggi
0: insomma, di fatto Netanyahu alle 19 fa 19 ora italiana, Youssef, farà delle dichiarazioni, ma non credo si possa mettere contro Trump, dovrà mandar giù il boccone amaro e poi vedremo i comportamenti. Tu cosa ritieni possa dire tra pochi minuti Netanyahu?
1: Diciamo che si trova una situazione molto scomoda, secondo me, nel senso, questa mattina l'ala più estremista del governo, incarnata da Ben Gvir, ha di fatto disconosciuto l'accordo, dicendo che questo è un accordo tra Stati Uniti e Iran, dove tra l'altro il Libano, il cessato il fuoco in Libano, è una delle clausole più importanti che finora di fatto ha bloccato le trattative, soprattutto nell'ultima settimana e mezzo, e che stava facendo rischiare anche di farle saltare ieri con l'attacco dell'IDF. E quindi Ben Gvir non è per niente d'accordo con questo accordo e ha detto tra l'altro che non siamo subordinati agli Stati Uniti. Okay. Dall'altra parte c'è Netanyahu, che però ha ribadito tramite il suo ministro anche della difesa, Israel Katz, che l'IDF non abbandonerà Libano, non abbandonerà Gaza e non abbandonerà la Siria. Quindi diciamo che la situazione è molto delicata, anche perché l'opposizione israeliana oggi, i leader dell'opposizione, i due più importanti, Lapid e Gantz, hanno di fatto criticato la posizione israeliana e di questo isolamento di Israele da questo accordo di pace che verrà firmato. Secondo me attualmente diciamo che i rapporti tra Trump e Netanyahu sono ai minimi storici, se prendiamo in considerazione il momento in cui Trump si è insediato nel suo mandato. La dura reazione del presidente statunitense di ieri è chiave. Chiara, scusami, e questa mattina anche in un'intervista al New York Times ha detto che ha fatto capire e intendere che di fatto Netanyahu non è poi così tanto controllabile. Dall'altra parte però c'è da dire che non può tirare troppo la corda, perché di fatto Israele in questo momento storico si sta basando molto sugli aiuti militari forniti dagli Stati Uniti, nel senso non può permettersi di arrivare a una rottura. Resta da capire quale ala vincerà del governo israeliano, se l'ala più estremista di Ben-Gvir e Smotrich avrà la meglio, che quindi l'IDF continuerà a fare, a perpetrare questo stato che non è né di guerra né di pace in Libano, che ormai è in corso da troppo tempo, o se invece il premier israeliano deciderà di fare un passo indietro e ritornare sulla scia di Trump. Secondo me sono due scenari che non sono poi così prevedibili entrambi, e infatti il comportamento del governo israeliano sarà poi secondo me l'ago nella bilancia, anche perché entro 60 giorni andranno trattate questioni molto importanti tra Stati Uniti e Iran, e lì c'è anche da capire se Israele acconsentirà a fare qualche concessione a Teheran, no? Di quelle che ha in mente Trump in questo momento. Quindi diciamo che lo scenario è molto complicato davanti, e per quello infatti non è così scontato che questa pace duri, nel senso c'è molta fiducia nei mercati oggi, soprattutto con il petrolio,
0: ecco, che il prezzo, col prezzo del petrolio. Ecco, di pochi istanti fa Youssef Olgado del Domani, scusa se ti interrompo, il fatto che il prezzo del gas in Europa è crollato a meno 9,2% dopo l'intesa.
1: Esatto, quindi questo vuol dire che c'è proprio fiducia, e il petrolio è tornato ai minimi degli ultimi 3 mesi, quindi questi sono tutti segnali positivi per i mercati, che di fatto questa volta hanno considerato l'annuncio di Trump come quello definitivo, no? Abbiamo visto che Trump per oltre 38 volte ha detto che l'accordo è vicino, adesso c'è, e lo hanno confermato sia gli iraniani sia il Pakistan, quindi su questo c'è molta fiducia nei mercati. Dall'altra parte non c'è tanta fiducia negli armatori delle navi mercantili che passano attraverso Hormuz. La Maersk, che è il gruppo danese più importante, ha già fatto sapere che ci vorrà del tempo per valutare se lo stretto di Hormuz sarà un passaggio
0: sicuro
1: sminato, o meno.
0: Cioè lui dice da venerdì via le navi e tutto, però va sminato, cioè
1: non sarà così
0: pazzesca.
1: Semplice. Secondo me, infatti, secondo me passeranno le solite manciate di navi che stanno passando in questi giorni, però poi per liberare tutto lo stretto, dove ci sono centinaia di navi in questo momento, ci vorrà molto tempo. E gli esperti analisti, ci sono due correnti, c'è chi stima un tempo che va da 3 ai 6 mesi per sminare l'intero stretto, e tempi un po' più ottimistici che puntano sui 40-50 giorni. Diciamo che sono tempi molto, molto, molto lunghi, e di fatto coprono tutti i 60 giorni delle trattative. Poi ci sarà un'altra questione fondamentale da tenere sott'occhio, è la missione che a guida Starmer e Macron, che vogliono fare questa missione di natura difensiva, un po' sulla scia della missione Aspides europea, che attualmente si occupa di garantire la sicurezza delle navi che passano per il Mar Rosso, e quindi da parte del settore di Bab el Mandeb, contro gli attacchi degli Houthi. Vogliono replicare il modello nel tratto marittimo dal Golfo Persico al Golfo dell'Oman. E questo non è così scontato che accada, anche perché Teheran già ha detto che non tollererà nessuna presenza di navi straniere nell'area. Quindi diciamo anche lì gli europei vanno dritti su questo. Bisogna capire se fino a quanto possono spingersi, perché i termini del regime iraniano sono chiari, nel senso non c'è spazio per gli europei qui in questa zona, ci penseremo noi a garantire il passaggio delle navi, e lo faremo tra 60 giorni riscuotendo un pedaggio delle tariffe, che loro è il loro modo per avere una compensazione da miliardi di danni causati dalla guerra.
0: Senti, dimmi di Giorgia Meloni. Ovviamente nello stesso hotel non ci sono bilaterali in programma con Trump per ricucire. Trump ha appena finito il bilaterale con Macron, ma cosa le conviene fare? Trump, stare defilata, insomma, forse le conviene non farsi vedere con Trump.
1: Questa... Diciamo per come sono andati i rapporti tra loro due negli ultimi 2 mesi, li come non farsi vedere. Se invece vuole mantenere la linea che ha adottato di fatto fin dall'inizio, invece magari potrebbe essere un'occasione per riallacciare i rapporti. Abbiamo visto nel suo messaggio immediato dopo di questa mattina la nota di Palazzo Chigi ringraziava Trump per le mediazioni, come anche i mediatori di Pakistan e il Qatar, che hanno svolto un ruolo importante, soprattutto i qatarioti nelle ultime 24 ore. Secondo me ci sarà un riavvicinamento tra i due, anche perché diciamo che Giorgia Meloni più volte la Premier ha dimostrato un forte appeasement nei confronti delle politiche di Trump e anche delle sue dichiarazioni. E ricucire il rapporto permette alla Premier di svolgere quel ruolo che ha sempre cercato fin dall'inizio, no? Ovvero di essere puntiera tra Stati Uniti e Unione Europea. Che un rapporto che si era perso, soprattutto anche per via del comportamento del governo israeliano, ma diciamo che se iniziano a vedersi delle crepe tra Stati Uniti e Israele, dall'altra parte questo può, come dire, rafforzare le relazioni tra alcuni leader europei e Trump che si erano perse negli ultimi 2 mesi.
0: Grazie Youssef Olgado, giornalista del Domani.
1: Grazie a voi. Buona serata.
0: Allora, vorrei sentire un messaggio perlomeno dei nostri ascoltatori. Vai Lorenzo Cappadori in regia, Matteo Respinti in redazione, lo ricordo sempre.
2: Buonasera, dottor Poletti, Stefano da Monza. Ma guarda, io invece volevo fare un paio di precisazioni a quei radioascoltatori che sono intervenuti adesso in questa trasmissione, giusto per fargli capire o fargli ricordare che Hezbollah sono terroristi, Hamas sono terroristi, l'Iran è uno stato terrorista, chi lancia i missili verso Israele, chi fa gli attentati nei pullman e che va in giro in Israele ad accoltellare la gente sono i terroristi di Hezbollah che stanno in Libano. Chi fa i tunnel sotto gli ospedali, chi fa i tunnel sotto le postazioni, gli edifici civili sono i terroristi. Chi entra nelle case delle persone e ci mette una postazione missilistica da dove lanciano i missili verso Israele sono i terroristi di Hezbollah. Chi si confonde tra la gente che non ha una divisa e si confonde tra i civili, tra le donne, i bambini, inermi, sono i terroristi. Forse non avete capito questo. E Israele, secondo me, deve finire quello che ha iniziato. Se no, e non ci sarà mai pace lì. Buona serata.
0: E allora andiamo avanti ad ascoltare un altro messaggio, poi cambiamo tema e finiamo più tardi a Vannacci e poi seguiremo ovviamente anche quel che avrà da dire Netanyahu, che deve parlare al paese e dire non lo so, adesso sentiremo, si tratta veramente di minuti.

0: al mattino Jonathan da Prato e alla sera Stefano da Monza. A posto siamo.
1: E va bene, però adesso ci concentriamo su un altro argomento, spostandoci in attesa di Netanyahu che parla fra una decina di minuti, spostandoci verso il Mediterraneo, perché c'è un avvistamento che sta facendo discutere il mondo scientifico nel santuario Pelagos tra Liguria, Toscana e Costa Azzurra. Un gruppo di ricercatori dell'Istituto Tetis ha documentato un raro gruppo familiare di capodogli composto da una femmina adulta, un piccolo di circa un anno e due giovani esemplari. È un incontro eccezionale non solo per la sua rarità, ma perché conferma una presenza sempre più frequente di questi gruppi in un'area dove storicamente venivano osservati soprattutto maschi adulti solitari. Ma dietro la meraviglia c'è anche una preoccupazione, perché proprio i piccoli e i giovani capodogli trascorrono molto più tempo in superficie e sono quindi particolarmente esposti al rischio di collisioni con navi e imbarcazioni, una delle principali minacce per questi animali nel Mediterraneo. E ci chiederemo allora che cosa ci racconta questo avvistamento sullo stato di salute del nostro mare, perché questi gruppi familiari sembrano comparire sempre più spesso nel santuario Pelagos, e quanto sia concreto il rischio che il traffico marittimo possa mettere in pericolo una delle specie simbolo, lo ricordo, del Mediterraneo. E ne parliamo con Maddalena Giaoda, ricercatrice e responsabile della divulgazione scientifica dell'Istituto Tetis, che da anni studia balene e delfini e si occupa della loro tutela nel Mediterraneo. Buonasera alla ricercatrice Giaoda, ben arrivata.
2: Buonasera a tutti.
1: Allora, ci racconta perché dobbiamo essere sereni ma anche preoccupati dopo questo avvistamento.
2: Sì, esatto. Non tutti forse sanno che nei nostri mari ci sono dei cetacei, delle balene, dei delfini, anche specie grosse, come ha detto giustamente, capodogli e balenottere. E nel santuario Pelagos, che è un'area, un hotspot veramente per i cetacei, dove ci sono tutte le 8 specie, dove appunto c'è uno dei nostri progetti a lungo termine. Noi vediamo spesso i capodogli, esattamente, però la zona è proprio tipicamente frequentata da maschi che vediamo singolarmente. Non dico solitari, perché poi loro sono in contatto acustico tra di loro, però li vediamo un po' uno alla volta, separati. E vedere un gruppo invece cosiddetto familiare per noi è insolito, perché le femmine con i piccoli tendenzialmente stanno più a sud, paradossalmente fuori dal santuario, mentre nel santuario, nell'area di studio nostra d'estate, ci sono i maschi che vengono a mangiare. Però ultimamente, negli ultimi 10 anni o poco meno, ne vediamo di più. E questo gruppo che i ricercatori hanno visto settimana scorsa è anche uno di quelli più precoci come stagione. In giugno è capitato solo un'altra volta, ed è sempre una cosa molto emozionante vedere un piccolo, un altro giovane, quella che probabilmente la mamma, ma non è detto, e in più c'era un altro giovane nei dintorni che addirittura si è avvicinato di sua iniziativa alla barca, e questo è veramente insolito e ha regalato alle persone a bordo un'emozione pazzesca. Ecco, e quindi cosa significa questo? Non lo sappiamo ancora di preciso, però la sensazione è che qualcosa sta cambiando nei nostri mari, e quindi è sicuramente una cosa da studiare. Molto bello da una parte, come dicevo, sia per i ricercatori che per i partecipanti di Citizen Science, perché a bordo abbiamo ogni settimana un gruppetto di semplici appassionati che vengono a fare una settimana da biologo marino, quindi ad aiutare e a sponsorizzare le ricerche, e quindi loro sono stati particolarmente fortunati.
1: Quindi dovremmo fare attenzione a rispettare nei loro mari, perché i mari sono loro, queste splendide specie che sicuramente ci danno la speranza di un futuro migliore, insomma, dottoressa Giaoda.
2: Sicuramente, allora sono due le preoccupazioni, come avete anticipato giustamente. Una è quella delle collisioni. Allora, uno forse non penserebbe, ma il problema di navi molto veloci, oggi sono sempre più veloci, che investono i cetacei quando sono in superficie, è un problema che si sta rivelando drammatico, cioè è un problema reale. Bisogna pensare che i cetacei sono mammiferi marini e stanno, nel caso del capodoglio, stanno tantissimo sott'acqua, però a un certo punto devono venire in superficie.
1: Beh, certo.
2: A respirare. Capodoglio può stare anche 40 minuti, quindi i maschi vanno giù, stanno giù 40 minuti, mangiano e poi vengono in superficie a respirare. E già tra loro vediamo che noi li possiamo riconoscere, i vari individui, alcuni li conosciamo, sono vecchie conoscenze, e alcuni hanno purtroppo delle cicatrici facilmente riportabili proprio a questo problema. Non sappiamo quanti invece muoiono e vanno a fondo e non
1: certo.
2: Lo veniamo neanche a sapere. Nel caso dei gruppi familiari siamo ancora più preoccupati, perché stanno molto di più in superficie, i piccoli non fanno ancora lunghe immersioni profonde e quindi sono ancora più esposti.
1: Perfetto.
2: Tendono anche a stare relativamente sotto costa, sì.
1: La ringrazio, dottoressa Giaoda, sì. La ringrazio perché ho il GR delle 19, ma la ringrazio molto per averci dato anche questa prospettiva, oltre che aver lanciato questo allarme, e per il lavoro che fate, ma per averci dato anche questa prospettiva, no, dei mari che si popolano e per bene con le famiglie. Grazie, dottoressa Giaoda.
2: Grazie a voi.
1: E intanto vi dico che Netanyahu sta per parlare a minuti. Noi vedremo di raccogliere quel che dice tra poco il GR. Stavo leggendo la notizia di un falso invalido su sedia a rotelle, ma camminava nei video sui social. Siamo a dove siamo? Danno da 200.000 euro, percepiva dal 2007 la pensione di accompagnamento. Siamo a Trinitapoli, nel nord barese, l'hanno beccato fortunatamente la procura di Foggia e adesso gli presentano il conto. Falso invalido, sedia a rotelle, ma camminava nei video sui social. Ma a tra poco, va?
3: Sono le 5 ed un minuto.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora tra poco parliamo delle ultime di Vannacci tra remigrazione e femminicidi. Intanto un flash d'agenzia: Teheran a Hormuz, nessun pedaggio ma tariffe per servizi di navigazione. Quindi l'Iran che dice a Hormuz nessun pedaggio ma tariffe per servizi di navigazione, mi sembra quelli della sinistra che chiamano la patrimoniale con un altro nome, ma il concetto è lo stesso: si pagherà per passare da Hormuz.

0: Buonasera dottor Poletti, Patrizia da Roma. Ho appena ascoltato il signore che ha fatto un elenco infinito di chi sono i terroristi. Beh, allora cominciamo a contarli bene. Gli israeliani che sparano sui bambini indifesi sono dei santi. I coloni che con le ruspe abbattono le case della gente che ha sempre vissuto in Cisgiordania e in altre aree sono dei santi. Quei signori che abbiamo visto nel servizio di Francesca Mannocchi, di quella setta di popolo israeliano che hanno organizzato le visite per vedere Gaza e sperando che la finiscano di spianare in modo che facciano dei resort, sono dei santi. L'esercito israeliano, l'IDF e i suoi comandanti che hanno raso al suolo una popolazione, una città, la striscia di Gaza, facendo 70.000 morte, sono dei santi. Tutti gli israeliani che hanno combattuto, ucciso e cacciato dalle proprie terre dal 1932 ad oggi la popolazione palestinese che ci abita da sempre sono dei santi. Beh, allora possiamo avere delle opinioni diverse, discutere quanto vogliamo, ma bisogna essere quantomeno intellettualmente onesti. Mi sembra di capire che questa è la seconda volta che mi capita, la prima fu il capo della comunità ebraica di Milano. Queste persone che intervengono, che difendono Israele, sono fondamentalmente delle persone che dicono delle grandissime bugie. Fermo restando che Hamas sono terroristi, Hezbollah sono terroristi, per carità, ma mettiamole tutti sullo stesso piano. Un saluto e complimenti come al solito.
1: Mamma mia Stefano da Milano, ma quanto rancore porti, quanto rancore porti, ma tranquillizzati, Gabriele da Milano.
2: Caduta di stile, cosa c'entra, come sai come si dice a Prato, si dice che c'entra il culo con le 40 ore? E io le voglio dire cosa c'entra lo stretto di Hormuz con la patrimoniale, lo sa benissimo, i ricchi paghino, chi ha poco paghi poco, chi non ha niente non paghi nulla, Claudio, Prato.
3: Grazie Claudio, sempre 334 11 11 622, vi volevo dare una notizia visto che l'ho seguita tra i primi questa vicenda. Electrolux sospende per 50 giorni licenziamenti e chiusure. L'azienda svedese sospende il piano di licenziamenti da 1700 esuberi e le chiusure per 50 giorni dopo il tavolo al ministero. Allora, quelli che pensano bene, perché sono ottimisti, dicono che è una buona notizia, Electrolux che fa marcia indietro, il governo la rivendicherà sta storia, no? E quindi leggerete domani sui giornali, io ve lo devo dire, è vittoria, evviva, Urso spaventato, Electrolux che sospende per 50 giorni i licenziamenti e le chiusure in tutta Italia. Io che ne ho viste, sono giovane ma ne ho viste abbastanza, vi dico semplicemente una mia opinione, che è solo una mia opinione, conoscendo anche come lavorano queste multinazionali. Secondo me fra 50 giorni è piena estate e si fottono tutti i lavoratori d'estate, così l'attenzione degli italiani è su altro, magari sulle vacanze e buonanotte. Però mi auguro che non sia così, naturalmente mi auguro per i lavoratori che non sia così. 50 giorni di sospensione vuol dire arrivare a occhio e croce ai primi d'agosto e quindi vabbè, questo è quello che penso io, ma io penso male, sono come molti ascoltatori che ne ho viste e dico vabbè, scusate, soprattutto chiedo scusa ai lavoratori per questa mia interpretazione dei 50 giorni che si è presa Electrolux. Poi ad agosto si fanno le peggio porcherie perché la gente pensa ad altro, ma comunque, ripeto, opinione semplicemente personale, ne do poche, ma le do. Allora, cambiamo completamente argomento, ci occupiamo di politica italiana perché nel fine settimana Roberto Vannacci ha celebrato a Roma l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, il partito con cui punta a trasformare un fenomeno personale in una vera forza politica organizzata. E bisogna dirlo, i toni sono stati quelli di una sfida aperta non soltanto alla sinistra, ma sempre più anche a Giorgia Meloni e al centrodestra di governo. L'Italia agli italiani, guardiani del sovranismo, remigrazione, lotta all'immigrazione di massa, no le quote rosa, no a quella che definisce l'ideologia gender, critica all'Unione Europea, al Green Deal e persino a quella che Vannacci continua a chiamare agenda Draghi, temi che ormai rappresentano l'ossatura politica del nuovo movimento. Ma la nuova la vera notizia forse un'altra: per la prima volta Vannacci non si presenta più soltanto come un generale prestato alla politica o come un eurodeputato fuori dagli schemi, si presenta come il leader di una forza che punta a occupare uno spazio preciso, quello di una destra più identitaria, più radicale e più apertamente sovranista di quella rappresentata oggi da Giorgia Meloni. Non è un caso che proprio nei giorni scorsi la premier abbia alzato il livello dello scontro, accusando i vannacciani di essere diventati funzionali alla sinistra. E non è un caso che da Futuro Nazionale sia arrivata la replica: siete voi ad aver tradito il programma e gli elettori. Insomma, la domanda politica ormai è evidente. Stiamo assistendo alla nascita di un nuovo partito destinato a pesare davvero negli equilibri del centrodestra, oppure a una semplice operazione personale costruita intorno alla figura del generale? Poi ci sono i contenuti. Vannacci è tornato a parlare di remigrazione, un termine che divide profondamente l'opinione pubblica. Per alcuni significa semplicemente ripatriare chi non ha diritto di restare in Italia, per altri invece un progetto molto più ampio che mette in discussione il modello stesso di integrazione costruito negli ultimi decenni. Allora vi chiediamo: la remigrazione è una proposta concreta oppure uno slogan impossibile da realizzare, una risposta ai problemi dell'immigrazione o rischia di alimentare ulteriori tensioni sociali? Ancora, hanno fatto discutere le sue affermazioni secondo cui il femminicidio non esisterebbe come categoria autonoma, perché un omicidio sarebbe un omicidio indipendentemente dal sesso della vittima. Siete d'accordo? Il termine femminicidio descrive una realtà specifica che merita di essere riconosciuta e combattuta con strumenti dedicati, oppure ritenete che si stia creando una distinzione giuridica e culturale che non dovrebbe esistere? In più, Vannacci, insieme alla sua deputata Ravetto, si è scagliato anche contro le quote rosa, sostenendo che siano sbagliate e che il merito debba essere l'unico criterio di selezione. Ha ragione? Oppure senza strumenti di riequilibrio il rischio è che molte donne continuino a essere penalizzate nei luoghi del potere e della rappresentanza? E infine la domanda più politica di tutti. Di tutte. Oggi chi rappresenta meglio la destra italiana? La destra di governo di Giorgia Meloni, che cerca di tenere insieme alleanze internazionali, responsabilità istituzionali e consenso elettorale, oppure la destra identitaria e di opposizione proposta da Roberto Vannacci? Perché la sensazione è che il vero confronto che accompagnerà i prossimi mesi non sarà soltanto tra destra e sinistra, sarà sempre di più all'interno della stessa destra. Scriveteci, chiamate o mandate un messaggio al 334 11 11 622. Tra poco, che ospiti, che ospiti.

0: Buonasera, la reimmigrazione non può esistere in Italia perché abbiamo ceduto la sovranità politica da Roma a Bruxelles, la sovranità economica da Roma a Francoforte e anche a Strasburgo, quindi noi non siamo in grado, non saremo neanche in grado, neanche se prenderà il 90% di consensi Vannacci, a farlo, quindi sono chiacchiere che non si possono realizzare. Sergio da Milano.
1: Allora, sondaggio SVG per il TG di La 7, futuro nazionale al 5,3% come la Lega. E Vannacci sale di mezzo punto in una settimana, il Carroccio perde lo 0,3%, Fratelli d'Italia perde lo 0,4%. Futuro nazionale del generale Roberto Vannacci guadagna mezzo punto in una settimana e raggiunge il 5,3%. La Lega raggiunge il 5,3%, la Lega che perde lo 0,3% nell'orientamento di voto degli italiani rilevato dalla SVG per la 7. In calo Fratelli d'Italia dello 0,4% rispetto alla scorsa settimana al 27,9%, aumentano leggermente il PD al 22,1% più 0,1%, il Movimento 5 Stelle al 13,3% più 0,2% e Forza Italia al 7,2% più 0,2%. Stabili Alleanza Verdi Sinistra al 6,5% e Italia Viva al 2,4%, Azione al 3,5% meno 0,1% più Europa all'1,6% più 0,1%, Noi Moderati all'1,1% meno 0,1%. E quindi gli altri partiti sono indicati al 2,8%, insomma il 27% non si esprime, una vera e propria tragedia sembrerebbe per la Lega. E allora noi delle ultime provocazioni di Vannacci parleremo tra poco con tre ospiti, la collega Narita Briganti, che saluto.
2: Buonasera.
1: E ti spaventa sta percentuale?
2: Sono scioccata, hai dato un dato scioccante, perché con oltre il 5%
1: poi ne parliamo.
2: Lago.
1: Franco Grisolia del Partito Comunista dei Lavoratori, ti spaventa questa percentuale?
3: Me la ripeta, perché avevo difficoltà in quel momento a sentire.
1: 5,3% Vannacci come la Lega?
3: Sì, lì bisognerebbe dire che il povero Salvini le ha sbagliate tutte, non capisco come non l'abbiano
1: Poi ne parliamo.
3: Già
1: Roberto Ionghi Lavarini, buonasera.
4: Buonasera Poletti, buonasera ai radioascoltatori. Altro che 5, quello dico di sondaggi, abbiamo il 10 e arriveremo al 15 nel 2027.
1: E allora avete sentito i nostri tre protagonisti, Roberto Ionghi Lavarini di Futuro Nazionale, Annarita Briganti, collega giornalista, e Franco Grisolia del Partito Comunista dei Lavoratori. In piena civiltà e civilmente si confrontano tra poco.
5: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 5 e 25 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
1: E allora 334 11 11 622 per intervenire. Tra poco Roberto Ionghi Lavarini, futuro nazionale, Anna Rita Briganti, collega giornalista, e Franco Grisolia, Partito Comunista dei Lavoratori.

0: E allora chi parte con Vannacci al 5-3? Anna Rita Briganti.
1: Sì, inizio io, ma soprattutto Vannacci è il fatto che non sappia nulla di violenze contro le donne, perché se mi permetti io parto dal passaggio che mi ha turbato di più, sono profondamente offesa, infatti vorrei le scuse da un rappresentante di questo partito che tra le priorità in questo momento storico in cui l'Italia e il mondo hanno mille problemi, individua il reato di femminicidio, dimostrando di non aver capito che il reato di femminicidio punisce il movente, che è rilevante quando uccidi una persona in generale. Quindi, per fare un esempio concreto, se una donna viene uccisa durante un furto, non è un femminicidio. Se una donna viene uccisa perché ti ho lasciato, perché ho detto no, perché volevo separarmi, perché non ho accettato il tuo approccio sessuale, perché ti ho respinto, perché non voglio stare con te e per tutti questi altri motivi di dominio, di possesso, di maschilismo, di sessismo, è femminicidio. E ti assicuro che ci sono famiglie che hanno sofferto per queste parole, quindi trovo vergognoso mettere in discussione il reato di femminicidio, che nulla
0: toglie. E allora sentiamo Roberto Ionghi Lavarini.
2: Beh, io non chiedo scusa a nessuno, io credo che quella del generale Vannacci è stata una utile provocazione culturale proprio contro il politicamente corretto, contro questa rottura di balle che continuate, il patriarcato, eh? Sono tutte politiche sinistrose per distruggere la famiglia tradizionale e la società italiana. Quando c'è un reato va punito il reato, a prescindere da chi lo compie e a prescindere da chi sia la vittima. Se c'è una violenza va punita la violenza, punto, questo è. E questo ha detto il generale Vannacci. È una giusta provocazione culturale. È una giusta prova, ma voi non riconoscete neanche, ma lei non riconosce neanche i generi, lei non riconosce neanche i generi, quindi noi diciamo vanno puniti,
0: uno per volta,
1: sono
0: puniti
1: tutti i giorni,
0: uno per volta, vanno puniti, vorremmo sentire, è chiaro, voglio sentire Franco Grisolia.
3: Allora, io sono ovviamente al 100% d'accordo con la sua collega giornalista, il politicamente corretto non c'entra niente, almeno se si intende qualche poscemenze che vengono dette soprattutto negli Stati Uniti, no? Che Tizio era nero, in realtà Artù era nero, vabbè, so, queste cose che non vuol dire che non ci sia stata un'oppressione secolare dei neri, ma non c'entra niente col fatto se Artù o Cleopatra erano bianchi, neri, gialli o verdi. Quindi è una cosa molto grave, dimostra la ciarlataneria di Vannacci, poi quanto ci sia e quanto ci faccia, io ho sempre dei dubbi, perché e non so cos'è peggio, perché se ci è, vabbè, è grave, ma se ci fa può essere ancora più pericoloso, perché lui non dice realmente quello che pensa, ma
2: sono provocazioni culturali.
3: Provocazioni da gabinetto, non da culturali. Mi scusi, non vorrei fare una dire una volgarità, provocazioni appunto. Scusi,
0: sentiamo Ionghi, ma perché sarebbero delle provocazioni culturali? Chiarisca il concetto.
1: Ma infatti non lo sono.
2: Il generale Vannacci mette in discussione questo pensiero politicamente corretto che ammorba
1: niente.
2: E rincoglionisce il popolo italiano. Dice semplicemente dobbiamo essere concreti, realisti, vengano puniti duramente i reati e chi e i delinquenti che li compiono, punto. Non c'è differenza di genere sul compiere un reato.
0: Sentiamo Briganti.
1: La differenza è nel movente. Guarda, faccio un altro esempio concreto, forse appunto il dottore capisce meglio con gli esempi concreti. Ho seguito purtroppo dal primo secondo il femminicidio di Pamela Genini. Pamela Genini non solo è stata uccisa da un uomo per

0: motivi legati alla violenza di genere, quindi non è un omicidio ma è un femminicidio. In più, purtroppo, è stata decapitata nell'indifferenza generale, perché non sembra una cosa che interessi all'opinione pubblica, è stata decapitata e la madre di Pamela non sa neanche dov'è la testa del cadavere di sua figlia. Questo è un femminicidio duplice, non è un omicidio, non è una violenza non di genere. E il fatto che il leader di un nuovo partito tra le sue priorità abbia quello di attaccare
1: non
0: le
1: è
0: donne,
1: certo la priorità, bisogna punire gravemente, pesantemente i criminali, chi compie qualche reato, ma non bisogna differenziare, non differenziare per età, per sesso, queste cose qua. Queste
0: non
1: cose
0: vi
1: qua
0: di questo,
1: non c'entrano.
0: Di dire
1: siano puniti
0: perché
1: i reati. Siano puniti i reati.
0: Invece
1: che fare distinzioni. Invece che fare distinzioni sulle vittime, che sono distinzioni culturali, bisogna punire chi compie
2: reati. Però fermi un attimo. Briganti, in questo paese sei convinta che ci sia una giustizia che punisca davvero chi commette determinati reati?
1: Assolutamente, cioè,
2: vedere gente che ammazza a spasso,
0: noi dobbiamo credere nello stato di diritto, non dare il messaggio che lo stato di diritto non funziona. Ovviamente
1: crediamo,
0: ci sono errori, finisco velocemente, ci sono errori purtroppo, e sai che mi sto occupando del caso emblematico, no, che è Garlasco, che non è questo oggetto della discussione, e io sono anche tra i possibilisti sulla responsabilità di chi sbaglia per quanto riguarda i giudici, però dire che non c'è mai nessuna pena, nessuna condanna, non è così, non è quello il problema ed è molto sbagliato, mi permetto di sottolinearlo perché il dottore che rappresenta il partito fa finta di non capire. Il genere non è della vittima ma è il movente che cambia, la violenza di genere perpetrata da uomini contro donne crea il femminicidio. Ditemi perché in Italia non può esistere
1: questo
0: reato.
1: Questo è un mito del patriarcato. Il reato è reato, l'omicidio è l'omicidio, la violenza è la violenza e vanno perseguiti e puniti molto severamente. Queste distinzioni sono distinzioni ideologiche, culturali, non realistiche. Puniamo i reati che in Italia non vengono puniti proprio perché i magistrati la pensano come lei e come l'altro compagno in trasmissione.
0: Guardi, lei non mi deve dare etichette perché io parlo in modo indipendente e libero.
2: No, ma lei non ti ha dato un'etichetta, ha detto come lei. No, Annarita, però Annarita, scusami, lei ha detto Longhi Iavarini ha detto perché non la pensano come lei e l'altro compagno. Lei ti ha identificata come te stessa e l'altro compagno, perché è un compagno,
0: certo,
2: perché è del Partito Comunista dei Lavoratori.
0: Ma piuttosto perché non si sono dichiarati antifascisti in un paese che
1: non lo siamo assolutamente.
0: La Costituzione
1: noi abbiamo altre origini, un'altra storia, certo.
0: Futuro nazionale non
1: la Costituzione non parla di antifascismo.
0: Non si può
1: la Costituzione non parla di antifascismo.
2: Allora, fermo, voglio sentire su questa storia, voglio sentire Franco Grisolia cosa ne pensa e se riuscite a non interromperlo.
3: Ma allora ha ragione la dottoressa Briganti, non coglie, mi sorprende perché penso sia anche laureato in diritto, no? Longhi Iavarini,
1: scienze politiche con diritto storico internazionale,
3: troppa politica e poco diritto a scienze politiche, perché è il movente, cioè è come fosse un aggravante. Se lei fa per futili motivi, avete sempre omicidio, no, c'è l'aggravante per futili motivi. In questo caso si configura un reato proprio che è un omicidio che include dei motivi particolarmente abietti, negativi in questa direzione, come per dire per i reati di mafia con la giunta, cioè, e quindi siccome c'è un problema reale è giusto che ci sia un reato specifico che sempre nei fatti è come un omicidio aggravato, quindi è il movente, non è che dipende, gliel'ha già detto la dottoressa, non è che dipende
1: bastano
3: la
1: persona... bastano le aggravanti, creare un reato specifico è una questione
0: è
1: puramente
3: è un segnale importante rispetto a un problema sociale,
1: un pensiero culturale, ideologico che a me non appartiene.
0: Scusi,
3: la sua cultura è il contrario della mia.
2: Fermati.
3: La sua cultura, Longhia Varini, è il contrario della mia. Sì, per me è culturalmente e socialmente grave il femminicidio perché tende a mantenere
1: il futuro
3: situazione
1: nazionale. Lei è comunista, è chiaro che non abbiamo la stessa impostazione culturale, grazie a Dio, aggiungo.
3: È ovvio.
1: Con
3: io
1: tutto il rispetto per le sue idee, perché io rispetto le idee di tutti, però non sono quelle dell'elettorato del futuro nazionale.
3: Pensiero debole. Io non le rispetto per niente le sue idee. Ma perché dovrei rispettare le sue idee?
1: Io rispetto la sua libertà di esprimere e la sua coerenza.
2: Perfetto.
0: Perché non
2: allora,
0: iniziate a rispettare le donne invece di parlare in astratto? Le donne sono profondamente offese da quello che è accaduto ieri. Iniziate a rispettare le donne, è stato un attacco vergognoso. Ci sono mille problemi di cui un nuovo partito si deve occupare.
1: Contro le donne, contro i bambini vengono praticati da immigrati extracomunitari clandestini il 60%. Allora remigrazione.
2: Allora andiamo. Regia, però abbassa gli audio dei nostri ospiti, perché sennò poi diventiamo il bar che non voglio diventare, un bar magari anche mal frequentato. La musica, poi torniamo.

0: Buonasera dottor Poletti, devo dire che per la prima volta sono d'accordo con la giornalista Anna Rita Briganti, perché io sono di un altro, diciamo, schieramento. Io voto il centrodestra, nello specifico Forza Italia, ma quello che dice adesso il collega dell'onorevole Vannacci, perché ormai è onorevole, secondo me è proprio una cosa triste, perché sì, il femminicidio è proprio commesso nei confronti della vittima perché è donna, e ripeto, lo dico da uomo eterosessuale, bianco, sposato, votante di centrodestra, quindi secondo me sono fandonie. E ripeto, sono d'accordo con la giornalista in questo caso.
1: Guardate, vi dico la sincera verità, ho smesso di sentire la Zanzara perché non volevo più sentire gente come la Briganti, veramente, che a cui non si può parlare insieme, perché tutti gli altri sono sottosviluppati, secondo lei. Siamo tutti dei deficienti. Beh, vorrà dire che non ascolterò più neanche voi. Arrivederci.
2: A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio. Così recitava Oscar Wilde. Ma veramente io pensavo che il generale Vannacci fosse coevo, ma di Oscar Wilde non l'avrei mai immaginato, eh? Si saranno incontrati? Non lo so. Buonasera a tutti.
3: Buonasera Maria Teresa. Briganti, mi togli il pubblico?
4: Mi fai scappare il pubblico? Posso dirti una cosa? Mandare in onda insulti gratuiti, vabbè. Diciamo che in questo paese ormai se esprimi la tua opinione con educazione in modo indipendente.
3: Ma che insulto gratuito ti è stato fatto, dai?
4: No, vabbè, questo signore che non mi vuole sentire, cioè sinceramente questi uomini così frustrati, così rabbiosi, mi hanno anche stufato. Cioè, perché sinceramente io ho semplicemente espresso una cosa che pensano
5: in tanti. È l'uomo cattivo,
4: forse,
5: è l'uomo esagerato.
4: Posso dirle una cosa? Forse le persone hanno paura di dire le cose. In effetti hanno paura di dire le cose, perché poi se hanno difficoltà sul lavoro, se hanno difficoltà nella vita. Ma io non ho paura, perché certo non assisto allo sfascio della società in cui vivo in silenzio. Quindi le persone preferiscono mandare questi messaggini. Vabbè, salutiamo il signore. Sinceramente basta dire non sono d'accordo, piuttosto che fare queste minacce e fare questi commenti.
3: Ma non ha fatto
4: personali.
3: Nessuna minaccia, che minaccia ha fatto?
4: Vabbè, dai, Roberto, un maleducato. Stavo parlando di un argomento serio, stavo parlando di violenza contro le donne.
3: Ho capito, ma non ti ha minacciata,
4: però. Violento questo. Beh, però dire ho smesso, allora smetto qui, fare i ricatti,
3: smetto di ascoltarmi.
4: Screditarmi, dai,
3: magari non piacere.
4: Io mi vergognerei di avere un paese in cui un rappresentante dell'esercito, un eurodeputato, si esprime in questo modo, e mi riservo di scrivere al presidente Mattarella per chiedere in quanto cittadina se futuro nazionale ha i requisiti per la legislazione italiana antifascista, visto che il dottore ci ha confermato che non sono affatto antifascisti. Vogliono fare l'AFD, vediamo se in Italia è possibile farlo.
3: Ionghi.
5: È chiaro, insomma, che la dottoressa Briganti ha le sue idee, ce l'ha con gli uomini, col patriarcato, si offende per qualunque cosa. Vabbè, lei dica la sua, e se vuole faccia il suo partito e vediamo quante persone la seguono. Detto questo, futuro nazionale va avanti per la sua strada, che è quella di finalmente ridare voce alla destra profonda e vasta che esiste in Italia e che non aveva voce da tempo.
3: Grisolia, quanto la spaventa tutto questo? Quanto la spaventa tutto questo programma?
6: Ma guardi, per il momento, sa, il problema del fascismo non è l'ideologia in sé, è l'elemento di violenza contro il movimento dei lavoratori, il movimento degli studenti, gli altri movimenti e la sinistra.
5: È rimasta la rivoluzione bolscevica, Grisolia.
6: E hanno paura, del fascismo.
5: Siete fascismo, i due ospiti sono del secolo scorso, del millennio scorso. Cosa c'entra il fascismo? Cosa c'entra infatti che fascisti, comunisti, io non sono fascista, ma non sono assolutamente antifascista, perché quelle sono le radici culturali della destra italiana e dell'Italia.
6: Al millennio scorso, in questo paese ci sono decine di milioni di persone che credono al messaggio di una persona che è vissuta 2000 anni fa. no? Gesù Cristo, Gesù di Nazareth, per esempio. Cosa c'è di male a credere a un messaggio vecchio? Perché loro è possibile e noi no, che siamo comunisti, eccetera? A parte il fatto che, insomma, la realtà dimostra che la lotta antifascista dall'America Latina, wow, a tanti altri movimenti si sviluppa. Allora, io non credo che oggi ci sia il rischio di grandi elementi di massa di violenza fascista, tantomeno direi a oggi da Futuro Nazionale. Certo, il rischio c'è, perché se ci fosse una ripresa del movimento operaio potrebbe anche essere utilizzato in questo
7: senso. Non ci
6: sono
7: più gli operai, sta parlando di schemi novecenteschi.
3: Scusate,
7: sta parlando di società novecentesche, di equilibri passati.
3: Va bene, io ringrazio intanto Franco Grisolia del Partito Comunista dei Lavoratori.
6: Poi dice, entrato, lo dice anche il centro-sinistra da anni, e tutto nasce nel crogiolo degli anni Ottanta, che qualche scemotto di sinistra, Toni Negri, cioè in realtà, siccome non riusciva a convincere gli operai, ha detto che non esistevano più. Quando gli operai in Italia sono il 25% della popolazione italiana e gli impiegati sono sempre più dei sfruttati.
3: Grazie Franco Grisolia, grazie. Roberto Ionghi Lavarini, 10 secondi di conclusione.
7: Seguite il generale Vannacci, che cambierà gli schemi culturali e politici italiani. Siamo l'alternativa. Grazie Poletti, un saluto ai radioascoltatori e ai suoi due ospiti.
3: Briganti, in
4: io
3: conclusione,
4: guarda che,
3: guarda che non t'aveva minacciato quell'ascoltatore,
4: no, diciamo,
3: devi ascoltare bene.
4: Non è stato molto
3: ma
4: carino.
3: Ma sai quante volte
4: dirlo,
3: a me dicono cambio canale perché ci sei tu?
4: Va bene. Comunque. Io lo rimporgo l'altra guancia, perché invece sono profondamente cattolica. Io chiudo con una citazione di Carlo Calenda, con cui sono in questo caso d'accordo: Vannacci è un pericolo nazionale, quindi vorrei che ci fossero persone a livello istituzionale che si dissociassero in modo evidente con le cose che abbiamo ascoltato, con le 140 pagine del programma.
3: Grazie Narita Briganti, bene.
4: Grazie a te sempre.
3: Bene, lo dico perché ho finito il programma stasera, perché siete stati difficili da gestire voi tre, ma noi torniamo domani naturalmente belli freschi dalle 17 alle 20 qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ringrazio Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Rispinti in redazione, e su Giornale Radio, la radio libera di informare, ringraziando il pubblico, invito a restare perché c'è il timone delle 20, tra poco.
8: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

0: già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
1: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Sono le 6:01.
4: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
5: Ci siamo, sono le 6:02, oggi è il 16 giugno 2026. Di notizie buone da darvene ce ne sono, almeno sulla carta. Vi ricordo 34 11 11 622, il nostro numero di WhatsApp, e giornaleradio.fm, il nostro sito. Con Daniele Biacchessi in conduzione c'è anche Peter Bescapè in regia. Allora, veniamo di ripilocare quelle che sono le notizie principali, anzi la notizia principale. Il presidente Trump e Vance hanno entrambi firmato virtualmente l'accordo per porre fine al blocco americano dei porti iraniani, riaprire lo stretto di Hormuz, avviare 60 giorni di negoziati sul nucleare, così ha dichiarato un alto funzionario americano. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha anche lui firmato il documento per la parte iraniana, quindi qui abbiamo certezza che almeno questo documento è stato firmato, ma il testo non è stato ancora pubblicato e Trump ha affermato che probabilmente lo sarà dopo la cerimonia di firma che avverrà nella giornata di venerdì in Svizzera. Entrambe le parti hanno fornito versioni diverse su questioni chiave, tra cui lo stretto di Hormuz, e l'Iran intende riscuotere determinate tariffe in questa via navigabile strategica, mentre Trump ha dichiarato che lo stretto verrà completamente riaperto venerdì senza i pedaggi. Chi rimane fuori e non è contento di questo accordo? Certamente Netanyahu, che nei suoi primi commenti sull'accordo tra Stati Uniti e Iran ha affermato che lui e Trump non sempre la pensano allo stesso modo, ma da quello che vediamo anche in queste ultime ore e soprattutto nella giornata di ieri, Israele ed Hezbollah, sostenuto, lo ricordo, dall'Iran, hanno continuato a scontrarsi, a bombardarsi, rivendicando entrambe le parti la responsabilità degli attacchi nel Libano meridionale. E poi c'è quello che è accaduto nella giornata di ieri con il fatto che Trump applaude alla riapertura dello stretto di Hormuz, ma i dirigenti delle compagnie di navigazione non sono tutto sommato ottimisti. Nel settore marittimo la fiducia rimane scarsa a causa delle potenziali minacce che sono ancora presenti, tra cui mine, droni, attacchi missilistici. L'esaurimento dell'equipaggio rappresenta un ulteriore rischio operativo poiché mesi di incertezza incidono in modo negativo sulla salute mentale dei marittimi, aumentando anche il rischio di problemi operativi legati alla fatica. Tra coloro che gestiscono la crisi c'è Angad Banga, il CEO del Caravel Group con sede a Hong Kong, che supervisiona la Fleet Management Limited, attualmente in una dozzina di navi che sono ancorate e restano ancorate nel Golfo. Sarebbero pronti a muoversi, ma mantengono le posizioni data l'enorme incertezza. Infatti c'è la conferma di questo operatore: noi manteniamo un organico rafforzato e la prontezza operativa della cittadella fino a quando non avremo registrato almeno 30 giorni di transiti senza incidenti. Questa è la verità, che come sempre sta nel mezzo, e come sempre tutte queste notizie che vi sto dando non le sto prendendo da giornali italiani, da fonti italiane, bensì da fonti internazionali. E nella giornata di ieri Vance ha dichiarato che l'Iran non riceverà alcun finanziamento dai contribuenti americani in base ai termini di un accordo volto a porre fine alla guerra, suggerendo però al contempo che altri paesi potrebbero investire in Iran se le sanzioni venissero revocate e se venissero soddisfatte determinate condizioni. Ma vediamo a quello che è accaduto nella giornata di ieri, che continuerà anche oggi, cioè il G7 francese di Evian. Trump è arrivato ieri, da quello che si è visto nelle immagini sulle rive del Leman, con il passo del vincitore. Poco prima aveva annunciato un'intesa con l'Iran, destinata, nelle sue parole, a chiudere 106 giorni di guerra, aggiungo io, che lui stesso insieme a Netanyahu avevano provocato fuori da ogni diritto internazionale. Comunque, sembra che ormai tutti si dimentichino di quello che è accaduto il 28 di febbraio, io no, e neanche giornale e radio. Comunque c'è stata la stretta di mano con Macron, gelida, forzata, cioè da fotografia in prima pagina, poi Trump si corregge, sorride, prova a sciogliere il gelo, dice: Emmanuel è un amico speciale, abbiamo un rapporto fantastico, abbiamo lavorato insieme su molti accordi. E invece poche settimane prima, anzi pochi giorni fa, Trump diceva di ogni su Macron. Comunque ha studiato tutto per accontentare Trump. Macron, praticamente il golf, la Coca-Cola in ogni stanza, la cena di gala finale a Versailles con i fuochi d'artificio. Insomma, il leader francese saluta l'accordo con l'Iran come un passo importante, dice, fondamentale per la pace in tutto il mondo. Ripete che la Francia e gli alleati sono pronti a prendersi le proprie responsabilità, però Trump stoppa subito. Non credo che avremo bisogno di voi, non credo che avremo bisogno di molto aiuto. E qui comincia il gelo. Dopo aver più volte criticato gli alleati per il mancato sostegno durante l'offensiva, ora minimizza un'eventuale missione navale, diciamo così, europea. Abbiamo un accordo che prevede che il passaggio sia aperto e non ci saranno pedaggi. Poi aggiunge praticamente con nonchalance: non credo sia una cattiva idea avere uno o due navi provenienti da alcuni paesi. Voi sareste un ottimo paese per farlo, però, perché non si sa mai poi che cosa può succedere. Questo è il tono. Con i leader c'è anche Giorgia Meloni, che è arrivata con la figlia nel resort, seduta accanto alla premier giapponese, poi la sentiremo. Insomma, intorno al tavolo nessuno dimentica quel 27 febbraio, è una guerra scatenata senza consultare gli alleati, ma staremo a vedere. Qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, la musica di MGK.
6: You're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: Allora andiamo a riepilogo 6:12 qui in giornale radio, bando alle ciance. Qui c'è un accordo che è stato firmato virtualmente e c'è la conferma del presidente Donald Trump e del vicepresidente J.D. Vance, che hanno firmato virtualmente questo accordo per porre fine al blocco americano dei porti iraniani, riaprire lo stretto di Hormuz, avviare questi 60 giorni di negoziati sul nucleare. E anche da parte iraniana la firma digitale è stata effettuata da Ghalibaf, ha firmato il documento per la parte iraniana, però da quello che vedo, e ci sono conferme, qui il testo non si vede, non è stato ancora pubblicato, si sanno tante cose, ma il testo preciso non c'è. Non c'è, almeno c'è sulla carta, però noi non lo sappiamo, non è stato pubblicato. Trump ha detto che probabilmente verrà reso pubblico dopo la cerimonia di firma che avverrà in Svizzera, credo a Ginevra. Anche qui la conferma su Ginevra precisa non c'è, però in Svizzera sicuramente ci sarà venerdì la firma. Entrambe, cioè, le parti hanno fornito delle versioni diverse su quelle questioni chiave, tra cui lo stretto di Hormuz, che non è una bazzecola. L'Iran intende riscuotere determinate tariffe in questa via navigabile e strategica, mentre Trump ha dichiarato che lo stretto sarà completamente riaperto venerdì senza pedaggi. Staremo a vedere, venerdì è vicino, ma da qui a venerdì possono succedere tante cose. Intanto Netanyahu, che nei suoi primi commenti sull'accordo tra Stati Uniti e Iran ha detto che lui e Trump non sempre la pensano allo stesso modo, e infatti sul campo Israele e Hezbollah continuano la guerra, perché ragazzi la guerra lì non è finita. Hezbollah, sostenuto dall'Iran, hanno continuato a scontrarsi nella giornata di ieri, rivendicando entrambe le parti la responsabilità degli attacchi nel Libano meridionale. C'è stato per esempio un caso di contestazione, perché durante la partita dei mondiali tra Iran e Nuova Zelanda gli spettatori hanno esposto sugli spalti uno striscione in ricordo dei 168 bambini uccisi in un attacco militare americano contro una scuola elementare iraniana all'inizio del conflitto. L'attacco di febbraio a Minab, nel sud dell'Iran, avvenuto il primo giorno della guerra con l'Iran, sarebbe stato probabilmente dovuto all'utilizzo da parte degli americani di informazioni obsolete su una vicina base navale, secondo quanto riferito da moltissime fonti. E allora ieri c'è stato però l'incontro sul G7 con Donald Trump, che è arrivato sulle rive del Levano con il passo del vincitore. Il servizio del nostro Michele Ceci.
1: Direttore, buongiorno, buon martedì. Sono atterrati scaglionati nella giornata di ieri a Evian tutti i leader degli stati membri del G7. Sarà infatti il presidente francese Emmanuel Macron a ospitarli per 3 giorni sulla riva francese del lago di Lemano in occasione dell'importante vertice intergovernativo. Prima di partire per la Francia, Giorgia Meloni ha rinsaldato i rapporti con la leader che nel foro dei 7 le è più vicina idealmente, la giapponese Sanae Takaichi, accolta a Villa Panfili a Roma. Confronto aperto anche nel formato standard sulla guerra in Ucraina e su Hormuz, già nella cena di lavoro di ieri sera. A partire da quest'oggi, i 7 apriranno le discussioni all'Evian Resort a numerosi ospiti, a partire da Volodymyr Zelensky, Luiz Inácio Lula da Silva, il presidente brasiliano, oltre all'emiro del Qatar e al presidente egiziano Al-Sisi. In agenda temi di assoluto rilievo, soprattutto alla luce della recente intesa preliminare fra Stati Uniti e Iran. In un'intervista con Claire Chazal, conduttrice del telegiornale delle 13 di TF1, il padrone di casa Macron ha accennato a una missione multilaterale di stabilizzazione volta a garantire l'efficacia degli accordi che verranno sulla riapertura di Hormuz, con un possibile spiegamento militare per garantire il transito sicuro dello stretto. Fra le promesse, un accordo internazionale sulla base del quale implementare questa missione e anche un tavolo sui cosiddetti minerali critici, ha accennato sempre Macron, tema meno scontato ma cruciale per il futuro dell'industria europea. Soprattutto perché ieri mattina, prima di prendere il volo per Parigi, Donald Trump ha minacciato ancora la Francia di imporre dazi al 100% su vini e champagne transalpini in caso di mancata eliminazione della tassa francese sui colossi tech. Il bilaterale fra i due ha momentaneamente rinviato la questione. A mancare, in compenso, è stato un faccia a faccia fra il presidente americano e Giorgia Meloni. Hormuz a parte, naturalmente, sui tavoli di discussione dovrebbero arrivare anche la situazione in Libano e soprattutto lo stallo della guerra e del processo di pace in Ucraina. Previsto il rinnovo della proposta italiana di un mediatore europeo da inviare ai colloqui. Mentre non sembra destinata a placarsi una strana querelle fra la Francia, cioè il paese ospitante, e la Svizzera, che sta al confine, sui costi da sostenere per la sicurezza di questo importante vertice, in particolare quella alla frontiera comune. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Cecci. Allora veniamo alle voci e con l'incontro tra Giorgia Meloni e la premier giapponese Takaishi. Siamo uniti per supportare l'Ucraina. Sentiamo.
2: Abbiamo espresso soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione, una sintonia confermata anche dall'adesione del Giappone al comunicato congiunto che è stato diramato da Italia, Regno Unito, Germania e Francia, così come ci siamo confrontate sull'inaccettabile aggressione russa contro l'Ucraina, riaffermando l'impegno dell'Italia e del Giappone a difesa del diritto internazionale per una pace giusta e duratura. E di fronte ai nuovi brutali attacchi russi contro i civili, non possiamo volgere lo sguardo altrove. Penso che, insomma, la solidarietà sia fondamentale, particolarmente quando gli attacchi e le aggressioni russa non si ferma neanche di fronte a simboli millenari della cristianità e di fronte a pezzi di patrimonio dell'UNESCO.
0: Allora continuiamo a sentire Giorgia Meloni in l'incontro in queste ore con la premier giapponese Takaishi. Gli alleati strategici, perché noi incidiamo sul futuro. Sentiamo Meloni.
2: Ho l'occasione di confrontarmi ancora una volta con un'amica, ma anche perché ho potuto confrontarmi con un leader pragmatico, concreto, determinato, a cui sono legata da una particolare sintonia politica e che come me è convinta che Italia e Giappone siano naturalmente degli alleati strategici destinati a lavorare insieme, perché sanno che insieme possono incidere sul presente e sul futuro.
0: Diamo l'opposizione, il leader di AVS Frattogliani incalza contro Meloni dicendo che insegue Vannacci con le polemiche contro l'antifascismo. Peraltro vi ricordo che nella giornata di ieri pure il ministro Guardasigilli Nordio ha detto che il libro più importante della giustizia lo ha scritto Benito Mussolini, ma torneremo a parlare anche di questo. La musica dei Foo Fighters.

0: Allora, quando la situazione è complicata a livello internazionale, allora telefoniamo a Giampiero Gramaglia. Buongiorno, buona mattina Gramaglia.
1: Buongiorno direttore, buongiorno a chi segue il programma.
0: Pensi quanta considerazione abbiamo di lei, delle sue analisi, anche perché lei è esperto in geopolitica, ma soprattutto conosce molto bene le dinamiche americane. Allora, ci spieghi bene che cosa è accaduto realmente, perché qui, da quello che vedo anche dai giornali statunitensi, qui c'è Trump e Vance che hanno firmato virtualmente l'accordo per porre fine al blocco americano dei porti iraniani, lo stretto di Hormuz, 60 giorni di negoziati sul nucleare, e la stessa cosa l'ha fatta Ghalibaf, che ha firmato in modo digitale il documento per la parte iraniana. Però questo testo io non l'ho visto, credo che non l'ha visto neanche lei, non è stato pubblicato. Trump ha detto che sarà reso pubblico dopo la cerimonia di firma, è così?
1: E così, nel senso che pochi l'hanno visto, il titolo della CNN di questa mattina lo sottolinea, e c'è anche il dubbio che ci sia davvero un testo scritto, o che questo testo sia già concordato nei particolari tra le due parti, che ancora non ci si lavori. C'è stata un'accelerazione di questi negoziati, in buona parte dovuta al desiderio di Trump, parzialmente realizzato, di far coincidere l'annuncio con il suo compleanno, con il suo 80° compleanno domenica. Dico parzialmente perché era ancora domenica negli Stati Uniti, era già lunedì in Iran, ma questo è un particolare folcloristico. Quali siano davvero i termini dell'intesa non è stato reso noto. Trump dice, gli americani dicono che lo si saprà dopo l'ufficializzazione, che potrebbe essere venerdì a Ginevra, ma anche su questo non c'è una certezza assoluta. Ed entrambe le parti sostengono di aver ottenuto una grande vittoria. Ora, probabilmente non è una grande vittoria per nessuna delle due parti, ma di sicuro non lo appare per chi ha scatenato questo conflitto, perché stando anche a quello che dice la Casa Bianca, l'intesa riporta praticamente la situazione al 28 febbraio, cioè libertà di navigazione nello stretto via il blocco dei porti iraniani, quindi una concessione per parte. Ma il resto, il nucleare iraniano, gli armamenti iraniani, ma anche dall'altro canto la levata delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, il resto resta tutto da definire in questi 60 giorni, e il resto era già sotto negoziato tra USA e Iran prima del 28 febbraio. E poi ci sono le due incognite. C'è l'incognita israeliana da una parte, perché Israele non mostra l'intenzione, anzi dichiara l'esatto contrario: non vuole ritirarsi dal Libano e non vuole cessare la guerra con Hezbollah, e questa tregua sarebbe parte dell'intesa, almeno così la intende l'Iran. E dall'altra, anche a Teheran c'è chi non vede di buon occhio questa intesa oltranzisti delle guardie della rivoluzione, in particolare si dice, e potrebbero quindi cercare di minarla. Insomma, un quadro su cui non solo lei ed io, sono lusingato della sua considerazione, ma non solo lei ed io abbiamo dei dubbi, ma scrive la stampa americana, i leader del G7 minata. Insomma, un quadro su cui non solo lei ed io, e sono lusingato della sua considerazione, ma non solo lei ed io abbiamo dei dubbi, ma scrive la stampa americana, i leader del G7 aspettano di saperne qualcosa da

0: di guerra, anche quando magari non era proprio, non sembrava proprio opportuno. E il prezzo del petrolio ovviamente scende nell'attesa di una ripresa delle esportazioni iraniane, degli approvvigionamenti dal Golfo, però gli esperti ci avvertono che ci vorranno settimane e probabilmente mesi perché le economie assorbano l'effetto del conflitto, e quindi dobbiamo ancora aspettarci un fenomeno inflattivo, un'ondata inflattiva per i prossimi mesi. Quanto al prezzo della benzina alla pompa, quello che interessa il cittadino medio, l'automobilista, che siamo tutti noi, sappiamo che quando il petrolio sale il prezzo scende, e quando il petrolio scende il prezzo, quando il petrolio sale il prezzo sale, e quando il petrolio scende il prezzo non necessariamente scende con la stessa rapidità. Pronto?
1: Grazie a Giampiero Gramaglia, le 6:30 in punto, qui il giornale radio, la radio libera di informare. Allora, restate con noi perché nella seconda parte torneremo in diverse parti a quello che è accaduto in queste ultime ore sull'accordo. A tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Il punto G di Giuliano Guidabardi.
8: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 6:32 minuti. Giornale radio.
10: Meteo. Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale radio. La radio libera di informare.
8: Il Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
1: Alle 6:33 qui il giornale radio con Daniele Biacchesi e con Peter Bescapetta, 34 11 11 622. Sul nostro sito trovate il sondaggio di quest'oggi scritto dal nostro Ferruccio Bovio. Roberto Vannacci si esprime contro il reato di femminicidio, sostenendo che uomini e donne sono uguali e quindi devono essere tutti soggetti alle stesse regole. Un reato, secondo l'ex generale, non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle, alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Voi siete d'accordo con lui? No, il 75%, sì, il 25%. Poi c'è l'altra notizia che riguarda il ministro guardasigilli Carlo Nordio, sconfitto nel referendum sulla giustizia, torna a parlare.

0: di giustizia, ovviamente, essendo lui ministro guardasigilli, e dice che il testo di riferimento sulla giustizia italiana lo ha scritto Benito Mussolini, non una persona di legge, un avvocato, un giudice, un magistrato. Nordio si riferisce al codice penale fascista, il codice Rocco. L'intervento di Nordio giunge in seguito alla richiesta di sottoscrivere una dichiarazione di antifascismo proposta dagli organizzatori della Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria Più Libri, Più Liberi, prevista a Roma il prossimo dicembre. Questa idea si era anche opposta la premier Giorgia Meloni, aveva detto che la cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista si chiama banalmente censura. Ecco, volevo dire che il codice penale come quello civile sono stati effettivamente adottati durante il fascismo, ma i laureati in legge come Nordio, che fa il ministro, dovrebbero sapere che nel corso del tempo tutti questi articoli sono stati aggiornati dal legislatore, sono stati parzialmente abrogati dalla Corte Costituzionale, soprattutto sono stati interpretati da avvocati e magistrati per renderli compatibili con la Costituzione. In particolare il codice Rocco del 1930 è stato svuotato dei suoi elementi autoritari, liberali, antidemocratici. Le parole di Nordio si inseriscono però in un ampio progetto di revisionismo della storia, di vero e proprio rovescismo, dove i vinti vorrebbero dettare le regole ai vincitori, che poi sono quelli che hanno scritto la Carta Costituzionale Democratica nata dalla Resistenza. Questo è il quadro. Vediamo la politica con Marco Trombetta.
1: Buongiorno. In primo piano il G7 in Francia con l'accordo raggiunto per la pace in Medio Oriente tra Stati Uniti ed Iran. Venerdì la firma e la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo il bilaterale con la premier giapponese a Roma, Giorgia Meloni ha raggiunto gli altri leader del G7 ad Evian. Cena con Trump, ma niente incontro diretto con la nostra Presidente del Consiglio. Il capo della Casa Bianca invece è colloquiato a due con Macron. L'Europa è pronta a partecipare alla missione di sminamento dello stretto di Hormuz per la riapertura dei traffici commerciali e la stabilizzazione dei prezzi di gas, petrolio e fertilizzanti. La Meloni ha dato l'ok del governo italiano, ma dopo un passaggio parlamentare. Al G7 si parla anche di Ucraina. I partiti, pieno sostegno della maggioranza alla linea del governo, si chiede anche attenzione per il Libano. Le opposizioni invece attaccano sul fronte economico, la segretaria del PD punta il dito sui dati, produzione industriale ferma e bollette alle stelle, l'affondo della Schlein alla volta della Meloni. Sulle stesse posizioni Giuseppe Conte, che aggiunge 4 anni di governo senza nessuna riforma utile per il paese. Alla Camera riprendono i lavori sulla legge elettorale. Nordio attacca Vannacci, il reato di femminicidio non si tocca, e Pina Picerno, fuoriuscita dal PD, fonda il Movimento Europeisti. È tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: Torniamo agli esteri, perché mentre gli Stati Uniti lavoravano per arrivare alla firma di questo accordo con l'Iran annunciato per venerdì prossimo a Ginevra, Israele in realtà aveva intensificato, e lo ha fatto anche in queste ultime ore, le proprie operazioni in Libano, colpendo nuovamente anche l'area di Beirut, auspicando dure reazioni da parte di Teheran. Questa è una situazione che alimenta gli interrogativi sul ruolo del governo Netanyahu, sulla possibilità che Tel Aviv guardi con crescente preoccupazione ad un'intesa tra Washington e la Repubblica Islamica. Sentiamo l'intervista del noto Matteo Respinti.
2: Buongiorno direttore, io saluto Emanuele Pietro Bon, analista e saggista, esperto di Medio Oriente. Buongiorno.
3: Buongiorno carissimo e buongiorno anche ai nostri ascoltatori.
2: Dottor Pietro Bon, mentre l'amministrazione Trump continuava a parlare di un'intesa imminente con Teheran, Israele ha mantenuto una linea militare estremamente aggressiva, non solo contro Hezbollah, ma anche con operazioni che hanno colpito Beirut e provocato dure reazioni iraniane. Le chiedo, possiamo leggere queste mosse come il segnale che Netanyahu non si fida della strategia statunitense e sta cercando di alzare il costo politico di un eventuale accordo tra Stati Uniti e Iran?
3: Assolutamente. Sì, anche perché nei piani dell'amministrazione Netanyahu non c'è mai stata una guerra avente come epilogo la sopravvivenza del regime comunista. A Israele era stato promesso un cambio di regime, che Israele ha provato a portare a compimento protagonizzando l'iniziativa americana nelle prime fasi della guerra. Quindi chiaramente questo epilogo, che peraltro è un epilogo inevitabile alla luce della resistenza nonché della resilienza che l'Iran ha dimostrato nel corso di questi mesi, e oltre quella dell'Iran anche quella di alcune organizzazioni dell'asse della resistenza come Hezbollah libanese, ma anche Hezbollah iracheno e gli Houthi. Questo epilogo è inevitabile alla luce di queste caratteristiche che hanno allontanato gli Stati Uniti in una guerra che avrebbe dovuto essere lampo e invece si è rivelata un nubifragio.
2: Ecco, se venerdì l'accordo tra Stati Uniti e Iran dovesse essere effettivamente firmato, quale sarebbe il margine di manovra che rimane a Israele? Netanyahu sarebbe costretto ad allinearsi alla nuova linea statunitense, oppure esiste il rischio che continui a perseguire una propria strategia autonoma, soprattutto sul fronte libanese, finendo per creare nuove tensioni con Washington?
3: Israele non è un vassallo, non è neanche un partner. È un pari degli Stati Uniti. Netanyahu e i suoi ufficiali questa cosa tendono a ripeterla molte volte. Quindi Israele è un pari, vuol dire che ha dei suoi interessi, che persegue in maniera muscolare quando e come vuole, il che significa che se anche Stati Uniti e Iran dovessero raggiungere in qualche modo un modus vivendi, questo modus vivendi non si applicherebbe a Israele, che continuerebbe e continuerà a fare ciò che ritiene necessario per eliminare le varie organizzazioni dell'asse della resistenza e la radice, ovvero l'Iran, fino a quando questi obiettivi non saranno raggiunti. Quindi chiaramente sarà pace separata.
2: Io ringrazio Manuel Pietro Bon, analista e saggista. Grazie.
3: Caro saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a Matteo Respinti. Allora, la multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi, un draconiano piano che prevede 1700 esuberi sul territorio nazionale, pari cioè al 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Direttore, ieri abbiamo raccolto la dichiarazione di Davide Sperti, segretario generale Wilma, al termine dell'incontro al Mimit sul futuro degli stabilimenti Electrolux. Ecco, quali sono le ultime novità? Ascoltiamolo.
5: La situazione non è risolta definitivamente, però ci sono delle novità. Per adesso è sospeso il piano dell'azienda, quindi l'azienda non parte unilateralmente con nessuna azione nei confronti dei lavoratori. Noi faremo le assemblee in questi giorni con i lavoratori, nel frattempo stanno ancora sopra i nostri segretari di settore per condividere un calendario di incontri che faremo in sede ministeriale per raggiungere soluzioni alternative rispetto a quel piano vergognoso di dismissione e chiusura progressiva degli stabilimenti Electrolux. Io credo che questo sia un primo passo avanti che possiamo raccogliere con cauto ottimismo, che è frutto delle mobilitazioni congiunte fatte in queste settimane.
4: Cosa vi aspettate per l'immediato futuro?
5: Tutti dobbiamo rimanere uniti dopo anche questo incontro nelle prossime settimane, non dobbiamo cedere alle lusinghe caritatevoli di chi vuole dividerci, perché divisi siamo più deboli. Tenteranno di dividere i lavoratori contrapponendo i territori, le comunità, e noi dobbiamo rispondere davanti a chi ci vuole dare carità con un valore fondamentale per le metalmeccaniche e i metalmeccanici. Noi rispondiamo con la solidarietà. Questo ci ha portato a questo primo passo quest'oggi. Intanto noi le abbiamo ribadito di ritirare quel piano, loro quel piano per adesso l'hanno sospeso, quel piano diventa per noi, l'abbiamo già detto l'altra volta, una porcheria, perché era una ritirata strategica. Nel frattempo le abbiamo ribadito cose molto significative, che i lavoratori non hanno nessuna responsabilità rispetto ai problemi di competitività. Già 12 anni fa sono stati fatti dei sacrifici, delle lotte per salvare gli stabilimenti e per non essere traditi in questo modo. Perciò quello non era proprio pensabile fosse l'inizio di una discussione.
4: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
0: Grazie Nicola Compagnone, la musica di Kid Rock.

0: 6.46, allora riapriamo la pagina degli esteri. Sono in collegamento con Alessandro Ceci, esperto di geopolitica, docente all'Università IPU. Bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, venerdì si firma questo accordo per quello che vale?
1: Appunto, per quello che vale. Credo di sì ormai, ma mi sembra un accordo abbastanza vuoto. Non si è raggiunto nessuno degli obiettivi che si erano stati annunciati, no? Nel senso che a riscontro del fatto che gli americani non bombarderanno più l'Iran, loro apriranno lo stretto di Hormuz, ma poi il nucleare... Rimandato, le sanzioni rimandate, tutti un accordo sostanzialmente vuoto, a parte questi due elementi fondamentali. La mancanza della guerra serve più a Trump che agli iraniani. Gli iraniani non vogliono più essere bombardati, aprono il sito di Hormuz. Alla fine è accaduto quello che noi ci aspettavamo accadesse, cioè l'Iran esce più forte di prima.
0: Il testo però non l'ha visto nessuno, non è stato pubblicato. Trump dice che sarà reso pubblico dopo la cerimonia di firma che si terrebbe, utilizzo il condizionale, in Svizzera a Ginevra. Poi le parti hanno fornito, vedo, versioni molto diverse su questioni chiave, tra cui lo stretto di Hormuz. L'Iran intende riscuotere determinate tariffe in questa via navigabile e strategica, mentre Trump ha dichiarato che lo stretto sarà completamente riaperto venerdì senza pedaggi. Secondo me è buona la seconda, cioè sarà riaperto venerdì e poi ci sono però 60 giorni. Ecco, 60 giorni sono tantissimi, può succedere veramente di tutto, anche direi qualcosa anche, speriamo di no, da qui a venerdì.
1: Sì, è proprio così, può succedere di tutto, tanto ormai siamo abituati a questa altalena di commenti, possibilità, giudizi. 60 giorni sono veramente tanti in questa situazione. Poi bisogna vedere quanto sarà incisiva l'azione di disturbo e di destabilizzazione israeliana. Perché gli israeliani continuano a bombardare, e quindi voglio dire.
0: E non solo. Non solo, Netanyahu nei suoi primi commenti sull'accordo tra Stati Uniti e Iran ha affermato che lui e Trump non sempre la pensano allo stesso modo. Infatti Israele e Hezbollah, che lo ricordo è un movimento sostenuto dall'Iran, hanno continuato a bombardarsi, a scontrarsi nella giornata di ieri. Hanno rivendicato entrambe le parti la responsabilità degli attacchi nel Libano meridionale, quindi anche lì potrebbe accadere qualcosa. Ecco, una domanda, ma il Libano è all'interno di questo testo oppure no?
1: Per gli iraniani sì, per gli americani mi sembra di capire no. Cioè per gli iraniani sì, perché gli iraniani considerano la guerra in Libano e gli attacchi agli Hezbollah come un attacco, una guerra a loro stessi, essendo gli Hezbollah sciiti come loro. Mentre gli americani sorvolano, certe volte mistificano, fanno finta di litigare con gli israeliani, accusano gli israeliani, ma non c'è possibilità di attacco da parte israeliana senza il consenso americano. Senza l'America Israele non è niente, cioè, non può proprio pensare minimamente senza l'America di guerreggiare con l'Iran, una guerra senza proporzioni. Questo è il punto, anche perché la copertura israeliana ai droni dei nemici, ai missili dei nemici, viene data dall'ombrello americano. Quindi alla fine è un gioco delle parti, no? Mi sembra di capire che è un gioco delle parti. Il punto vero della questione, anzi i punti veri della questione sono due. Il primo è che è stato messo il dito, la mano, il piede, il corpo in un'area talmente delicata i cui effetti successivi sono incalcolabili, il primo punto. Il secondo punto è che proprio questa incapacità di calcolare le questioni della geopolitica è destabilizzante, perché non sappiamo più che cosa può accadere da un minuto all'altro, e quindi questa incapacità di poter prevedere minimamente un'azione politica razionale da parte dei play internazionali è veramente un punto di novità estremamente preoccupante, perché domani mattina potrebbe accadere qualsiasi cosa. C'è un'incertezza profonda che crea un vuoto politico generale e una delegittimazione automatica di tutti i soggetti attori.
0: Questo probabilmente qualcosa accadrà soprattutto tra autunno e l'inizio dell'inverno, con il midterm, ancora prima con le elezioni israeliane. Grazie. Grazie a Alessandro Cesi. Allora do il benvenuto ad uno scrittore molto amato qui a Giornale Radio, è Marcello Simoni. Benvenuto, buona mattina.
2: Buona mattina, buongiorno.
0: Newton Compton, editore di Delitto di Mezzanotte, abbiamo presentato praticamente in questi anni di El Timone al Mattino quasi tutti i suoi libri. E Marcello Simoni è uno che lavora soprattutto nel romanzo storico, ma anche nel giallo storico. Qui siamo nell'aprile del 1794, c'è una notte di tempesta sulla Garfagnana, uno dei posti magici del nostro interno dell'Appennino. C'è un maestro di cappella del Duomo di San Pietro di Castelnuovo che viene trovato morto all'interno di un confessionale, soprattutto con le mani e i piedi legati. E poi cosa accade?
2: Il delitto potremmo definirlo quasi creativo, perché il mio assassino, qui stiamo parlando di un giallo, in questo caso non si limita a uccidere, ma trasforma i corpi delle vittime praticamente in statue di carne alle quali viene prelevato il cervello. Si tratta naturalmente di una pratica che non va a descrivere soltanto l'attività di un criminale, ma di una persona che cerca di lasciare dei segni macabri che diventano linguaggio, delle sorte di briciole di pollicino che servono al detective di turno, a Vitale Federici appunto, per scoprire non solo chi ha ucciso ma perché sta uccidendo. Si tratta nel mio caso di un assassino che non va a combaciare con il profilo dei serial killer americani. Qua siamo alla fine del 1700, non si parla ancora di serial killer, di psicopatici, ma di una persona che, pur malvagia, agisce razionalmente, e questo rende ancora più intrigante la trama che ambientandosi appunto in un'epoca passata assume anche un aspetto storico, dove le tecniche investigative, per così dire, non sono tecniche investigative moderne, ma devono in qualche modo andare a combaciare con la mentalità del periodo.
0: Lei gira molto attraverso i racconti, i suoi romanzi, i suoi gialli. Chi è questo Vitale Federici? Perché l'ha chiamato detective? Fa impressione. Già nel 1794 esistevano i detective.
2: Allora, Vitale Federici è un personaggio che nasce per puro caso, è nato più di 10 anni fa, quando a un certo punto io ero di ritorno da un tour di presentazione, l'editore mi telefona, mi chiede un instant book, sono quei libri che vengono scritti e pubblicati in breve tempo, perché c'era il progetto di riportare in auge i vecchi 100 pagine 1000 lire. All'epoca l'editore Newton Compton voleva appunto lanciare invece il progetto dei 100 pagine 99 centesimi, che tra l'altro andò molto bene. E io su due piedi ero di ritorno tra l'altro da una presentazione alla città di Urbino, dove avevo tra l'altro parlato con gli speleologi della città, e decisi appunto di scrivere questo romanzo breve, dove c'era questo nuovo personaggio appunto che era Vitale Federici, che era un uomo del 1700, un giovane del 1700, un giovane studente, che si trovava di volta in volta coinvolto in casi come appunto succede per esempio a Jessica Fletcher. Arriva in un posto, c'è un morto e viene chiamata lei, in questo caso lui, Vitale, perché un uomo molto intelligente, molto acuto. Ecco, naturalmente nel 1700 non c'è ancora il mestiere del detective, non c'è ancora qualcuno che viene pagato come Sherlock Holmes per esempio per risolvere i delitti. Questo mestiere che appartiene alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento. Perciò nei miei casi, come comunque in tutti i gialli storici ambientati, cioè in epoche passate, gli indagatori sono persone che vengono coinvolte o per disgrazia o per caso dalle altre persone coinvolte nell'indagine.
0: Tutto chiaro. E poi c'è l'ambientazione, perché lei sceglie uno dei posti veramente magici del nostro interno, che è la Garfagnana. Non so quanti ascoltatori siano andati in Garfagnana, ma è un luogo veramente molto molto molto bello, con dei paesi assolutamente dove pare non succeda nulla. E in questo caso lei ambienta tutto anche nella cappella del Duomo di San Pietro di Castelnuovo, che è un edificio straordinario. Perché la Garfagnana?
2: Io sono rimasto affascinato da questo luogo diversi anni fa, quando mi persi in macchina in quel luogo. Mi ricordo ancora che era novembre, aveva appena nevicato, sbagliai l'uscita in autostrada e mi ritrovai su queste strade, su queste stradine molto strette che salivano e scendevano, erano un tornante dopo l'altro e si immergevano in questa dimensione selvaggia, questi luoghi affascinanti, bellissimi, questi luoghi da lupi praticamente. E mia moglie era in macchina con me, era molto spaventata perché non sapeva dove saremmo finiti, appunto perché temeva che ci fossimo persi del tutto, e io invece ero affascinato perché, tra l'altro, le raccontai: guarda, questo è un luogo dove molto tempo fa l'Ariosto fu governatore per un certo periodo di questo luogo, su ordine degli Estensi, perché la Garfagnana per un certo periodo fu comunque sotto il Ducato degli Estensi, fu dominio Estense, e questo era un luogo anche appunto di predoni. Perciò mi ripromisi in quell'occasione, prima o poi mi dissi: devo scrivere un romanzo ambientato in questi posti così belli, così sperduti, così selvaggi, così affascinanti. E infatti Delitto di Mezzanotte in buona parte si ambienta nel Duomo di Castelnuovo, che è la capitale della Garfagnana, ma in parte ci sono delle parti di indagine, dei momenti anche thriller, potremmo definire, o gotici, perché ci sono queste nebbie, questi posti particolari, che sono ambientati nelle selve della Garfagnana, e poi dei capitoli dove invece visiteremo addirittura la rocca dei governatori, dove appunto ci fu anche l'Ariosto, dove venivano incarcerati i banditi che si nascondevano tra queste selve.
0: Grazie Marcello Simoni. Delitto di Mezzanotte, questo libro è stato scelto, letto anche da me, ma soprattutto da Adele Marini. Noi ci sentiamo domani alle 6. Ale.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello, sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 7:01. News.
11: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: i leader del G7 riuniti a Evian, Medio Oriente e Ucraina sul tavolo dei grandi, Trump entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz. In Francia oggi anche Zelensky che rilancia sulla possibilità di un vertice a tre con Putin e il presidente americano negli USA per porre fine alla guerra. Electrolux sospende il piano licenziamenti da 1700 esuberi e le chiusure degli impianti per 50 giorni, cauto ottimismo dai sindacati, è solo una tregua armata. Mondiali, Spagna scartamento ridotto, Capoverde il quarantenne portiere Vozigna fermano le furie rosse, pari anche per Belgio, Uruguay e in Nuova Zelanda Iran.
10: Giornale Radio News.
11: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea e Laura Supino, per lo sport Jenny De Gaetano. Dal Medio Oriente all'Ucraina, i principali dossier internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Alta Savoia. Dopo l'intesa con l'Iran, Trump assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz, poi focus sull'Ucraina. E oggi al G7 atteso il presidente Zelensky. Il servizio.
12: Emmanuel Macron, un amico speciale, dopo il gelo con Parigi, sorrisi e strette di mano tra il presidente francese Donald Trump, giunto a Evian per il G7. Il presidente statunitense conferma l'accordo raggiunto con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo e assicura che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì, nella stessa giornata alla firma dell'intesa a Ginevra. Macron, dopo aver accolto i leader internazionali, ha confermato che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la Premier Meloni assicura: faremo la nostra parte. Ma sulla missione europea è tiepido il commento di Trump: non c'è bisogno di molto aiuto. Risolto il dossier iraniano, aggiunge, ci concentreremo sull'Ucraina. Questa mattina a Evian è atteso il presidente ucraino Zelensky. E dell'intesa Stati Uniti-Iran ha parlato ieri sera in una conferenza stampa Netanyahu. Abbiamo allontanato la minaccia di Teheran, ma dobbiamo continuare a difenderci, ha detto il premier israeliano, confermando che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Poi sulle prossime elezioni ha chiosato: mi ricandido e intendo vincerle. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
11: La fase 2 del negoziato che si aprirà dal prossimo venerdì si preannuncia serrata su diversi aspetti. Cuore della trattativa sarà il programma nucleare civile iraniano, al quale è legata la fine delle sanzioni e lo sblocco dei beni iraniani. Le prospettive sono di un accordo non molto lontano da quello già raggiunto nel 2015 sotto la guida di Barack Obama. Sentiamo.
13: Piano d'azione congiunto globale, così venne denominata l'intesa del 2015, raggiunta dopo anni di trattative tra Iran e il cosiddetto P5+1, composto dai 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU più Germania e Unione Europea. Affossata da Trump nel 2018, l'intesa sanciva già una serie di limiti e controlli sul programma nucleare civile di Teheran e gli precludeva lo sviluppo della bomba atomica. Oltre a rinunciare agli armamenti nucleari, l'Iran accettò di eliminare le sue riserve di uranio a medio arricchimento e forti limitazioni su quelle a basso arricchimento. Al paese veniva concesso di produrre solo uranio arricchito al 3,67% in impianti soggetti ai controlli dell'Agenzia Atomica. In cambio otteneva la fine delle sanzioni economiche e lo sblocco di beni congelati per 1,7 miliardi di dollari. Trump ha sempre definito l'accordo un vergognoso tradimento, ma ora rischia di doverne in parte confermare i presupposti. Per Giornale Radio, Laura Supino.
11: E dopo l'intesa tra USA e Iran si intensificano nuovamente gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Zelensky ha annunciato su X di aver discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti, definendolo un formato che per il leader del Cremlino sarebbe molto più difficile rifiutare. Dobbiamo superare questo conflitto, sederci al tavolo delle trattative e concordare come affrontarne le conseguenze, rilancia anche il presidente della Bielorussia Lukashenko su un vertice a tre con Putin e Zelensky. Intanto l'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Nella riunione a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei fondamentali. Una giornata storica, una tappa fondamentale, commenta Bruxelles. E poche ore prima del via in Francia del G7, pesantissimo attacco russo sull'Ucraina e su Kiev, dove è stata colpita anche la cattedrale della Dormizione, luogo simbolo della religione e patrimonio mondiale dell'UNESCO. turco. Sdegno internazionale, almeno 11 morti e decine di feriti in tutto il paese. Mosca però si smarca e attribuisce la responsabilità ad un missile Patriot americano difettoso. Vertenza Electrolux, la multinazionale svedese sospende il piano di licenziamenti da 1700 esuberi e la chiusura degli impianti produttivi per 50 giorni dopo il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con i sindacati. L'azienda ha offerto la sua disponibilità a discutere misure condivise. Trovare un accordo entro l'estate sollecita il ministro Urso. Cauta la reazione dei rappresentanti dei lavoratori che parlano di tregua armata. Sentiamo prima il neo segretario generale della UILM, Davide Sperti, poi quello della FIOM, Michele De Palma.
14: Per adesso è sospeso il piano dell'azienda, quindi l'azienda non parte unilateralmente con nessuna azione nei confronti dei lavoratori.
15: Noi siamo oggi di fronte ad una tregua armata tra noi ed Electrolux. Nell'incontro di oggi li abbiamo fermati. Li abbiamo fermati, li avete fermati.
11: L'azienda dei trasporti di Milano ATM ha aperto un'indagine interna dopo il caso esploso via social di una chat tra un gruppo di dipendenti dove circolerebbero, secondo la denuncia di una passeggera, foto rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici accompagnate da commenti sessisti e a sfondo erotico. La chat staff ticinese è finita sotto la lente di alcune influencer. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa, assicura in una nota ATM. Debutto mondiale senza acuti per la Spagna, Capoverde e i miracoli del portiere quarantenne fermano le furie rosse. Rischiano grosso anche Belgio e Uruguay, pari in Nuova Zelanda Iran. Il servizio.
16: Non bastano 20 minuti della stella Lamine Yamal per scatenare le furie rosse. A Capoverde 550.000 abitanti e festa nazionale. Eroe il quarantenne portiere Vusinha versione Superman. Tradotto solo 0-0 per i campioni d'Europa che sognano l'iride. Non fanno meglio Belgio e Uruguay che anzi rischiano il KO. L'11 di Garcia in svantaggio con l'Egitto salvato da Lukaku che provoca l'autogol dell'1-1 dopo 12 secondi dal suo ingresso in campo. Stesso copione per la Celeste di Bielsa sotto con l'Arabia Saudita evita il tracollo grazie all'acuta all'80esimo di Araujo, difensore del Barcellona. Non sfugge alla legge dell'X in questa quinta giornata del mondiale anche l'altra sfida della notte 2-2 in Iran, Nuova Zelanda. Stasera alle 21 irrompe la Francia di Mbappé contro l'insidioso Senegal. A mezzanotte scocca l'ora di Leo Messi, numero tutelare dell'Argentina alla caccia del bis. Primo ostacolo l'Algeria. E a proposito di fenomeni, ribalta anche per bomber Haaland nella Norvegia che incrocia l'Iraq. Domani alle 6 del mattino Austria-Norvegia. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
11: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
18: L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente. Il morning show che non ti aspetti.
19: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
20: L'attimo fuggente.
21: L'attimo fuggente.
22: Stop al genocidio.
19: Parole e idee possono cambiare il mondo.
23: Qui c'è uno che chiama le armi.
24: Lo senti l'odore?
25: Cosa?
26: Che cos'è? Diesel.
24: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
27: Una domanda. Chi è secondo te il essere più solo al mondo? Il povero?
28: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
29: Fagli vedere chi sei.
30: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Comandante dell'esercito del nord. Generale delle legioni Felix. Servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
31: Aperego! Sei democratico?
30: Padre di un figlio assassinato.
31: Oh! Dico, sei democratico?
30: Marito di una moglie uccisa.
31: Sei democratico?
32: E allora me la fa parlare, Bill.
30: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
33: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
34: Vendetta! Abbiamo gente furiosa.
35: La situazione economica peggiore quando invece il paese cresceva ed era tra i primi in Europa per crescita e nonostante i 209 miliardi che le abbiamo lasciato su un vassoio d'argento. Continuano a raccontare che l'Italia ha recuperato centralità, autorevolezza, non ci invitano più dappertutto, l'ha mollata Trump, non ci hanno invitato al vertice di Londra e non contiamo nulla di nulla.
0: Buongiorno! Martedì 16 giugno 2026, San Aureliano. E ricordate, a volte per fare un passo avanti bisogna fare un passo indietro. Ciao!
1: Buongiorno radio, buongiorno Peter e caro Luca. Vorrei tanto che le guardie rivoluzionarie iraniane, adesso che stanno cercando di mantenere l'equilibrio in Medio Oriente, tenendo a bada Bibi Netanyahu con, insomma, diciamo, il ricatto dello stretto di Hormuz, che non è a fini, non ha dei fini effimeri, ma semplicemente ha dei fini politici, questo stretto di Hormuz. Quindi mi piacerebbe tanto che, sempre grazie alle guardie rivoluzionarie, togliessero l'embargo a Cuba, perché è stato veramente uno stato veramente che sta proprio male, malissimo. Una mia amica è stata 2 settimane, è dovuta tornare una settimana prima, per non c'era niente, alberghi chiusi, negozi chiusi, una pena infinita. Quindi vorrei tanto che le guardie rivoluzionarie diventassero i nostri paladini della democrazia. Lo so che è assurdo, ma è così. Gabriele da Milano.
2: Propongo per Trump e per tutti i componenti del G7 un premio Nobel per la pace giusta e duratura che hanno finalmente firmato con gli iraniani. Saluti Marco da Napoli. Un grande futuro ci attende. La via è intrapresa.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Selese, buongiorno Guido Bardi. Ha ragione il Trampone, se importi il terzo mondo diventi il terzo mondo. I leader politici europei dovrebbero prendere esempio dalle politiche migratorie del Trampone, il movimento MAGA, le politiche migratorie. Bisogna essere un po' più duri, perché noi qui in Europa siamo vittime di questa immigrazione irregolare veramente voluta in tanti anni dalle sinistre. Non c'è riuscito a sconfiggere questo problema, e io spero che Giorgia Meloni tenda la mano ai generale Vannacci e non lo sottovaluti, perché gli italiani al momento giusto sapranno scegliere, perché sono stanchi di vivere in questa situazione, di non poter uscire la sera in un parco, di non poter andare tranquilli in una metropolitana. Siamo stanchi di vedere questo. E il trampone ai G7 vuole ricordare questo ai leader europei. Statemi bene, una buona giornata. Jonathan da Prato.

0: le mani.
1: Se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non esser così serio.

0: Fra le stranezze della storia e le bellezze della musica leggera c'è anche, che forse una delle più straordinarie canzoni d'amore che abbiamo mai raccontato, il sesso, la speranza di paternità e genitorialità, la pace, siano state scritte da un omosessuale, uno di quelli che il generale Vannacci considera anormali. Ebbene, la normalità di Futura, che è pace e che è donna, era diventato fino a ieri l'inno di Futuro Nazionale, perché scelto
1: lento lento adesso batte più
0: e cantato. Ma la Fondazione Dalla ieri e la nipote di Lucio Dalla, diciamo prima parente d'erede, hanno detto no, l'ha sentita Vannacci questa canzone, si ricorda le parole, le ha capite, ecco, questa canzone non è sua, non è di nessuno, non è per la politica, è di tutti e non può diventare la bandiera di un partito. E che devo dire, grazie alla fondazione, perché questo Dalla, che era immenso, jazzistico, nel 1984-83 era davvero un grande poeta della parola, e in mezzo c'è il racconto di questo mondo, questo presepe di vetro avvelenato che era il mondo che stiamo vivendo oggi. Se i russi, gli americani, aveva visto giusto Dalla e aveva immaginato una notte d'amore fra due amanti che legano, e questa era anche la cosa sovversiva, il rapporto erotico, la speranza di mettere al mondo un figlio. Chissà domani su che cosa metteremo domani, se si potrà contare ancora le onde dal mare, alzare la testa, non essere così seria, rimani a casa, no? I russi, gli americani, no lacrime, non fermarti fino a domani. Sarà stato forse un tuono, non mi meraviglio, una notte di fuoco, dove sono le tue mani? Nascerà e non avrà paura nostro figlio. E chissà come sarà domani lui, su quale strada camminerà, che cosa avrà nelle sue mani, si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella come se bella, e se una femmina si chiamerà Futura. Bene, dormienti, svegliamoci, grazie alla nipote di Lucio Dalla per aver ribadito che ci sono canzoni su cui non si può mettere il timbro e soprattutto non si può appendere un certificato elettorale, un simbolo di partito, no. Certe canzoni devono restare così, come se fossero una onlus a disposizione di tutti quelli che ne hanno bisogno, e noi di questa grande canzone di pace, di speranza, di amore per gli altri, noi di questa canzone abbiamo bisogno. Sul ponte di comando c'è Peter Bescapè, 334 11 11 622. Se anche voi volete decidere di chi è Futura, se anche voi siete Futura, se vi siete emozionati stamattina quando questo gigante, sentite, ha preso la parola.

0: Bene, cambio di passo.
1: La luce di sentire una voce. Aspettiamo senza avere paura domani.
0: Stupendo, ma avete visto che entrata, che uscita? Ma questo è Peter Bescapè, detto l'alpino, la forza dei guerrieri, la sensibilità dei poeti. Allora, ma lo avete capito che il povero Donald Trump, man mano che emergono le condizioni, ma lo rigetterà questo accordo, amici miei, perché lo hanno bidonato. Una figura miserabile, povero Donald. Cioè, addirittura Hormuz riapre, finisce il blocco navale. Secondo l'accordo, povero Bibi, brutto carnefice, dovrà smettere di massacrare in Libano, quindi si presume che non lo potrà rispettare, ma soprattutto si potrà e si dovrà pagare nello stretto per attraversarlo non un pedaggio, e questo è il trucco fantastico degli Ayatollah, ma dei servizi di assistenza e di aiuto. Quindi un fiorino come il mitico pedaggio di Non ci resta che piangere. Chi siete? Alto là! Chi siete? Dove andate? Che volete? Un fiorino a Hormuz. Si pagherà un fiorino sulla base di questo accordo con cui l'Iran ha letteralmente sderenato la povera America di Donald Trump, paese screditato, preso a schiaffi dagli alleati. E infatti in queste ore il governo israeliano si sbraccia per dire che loro non intendono rispettare nessun accordo, non cederanno, non smetteranno di attaccare, occupare, bombardare, distruggere il Libano. Allora la domanda che vi dovete fare è al contrario: perché solo l'Iran si preoccupa del Libano? Perché tutti gli altri zitti e Mosca sottomessi di fronte al potere di carta di Donald Trump, che ha perso la guerra di Hormuz, altrimenti non sarebbe stato in grado di firmare un accordo così umiliante per lui. Scompare il tema dell'uranio, niente, scompare il tema. Vi ricordate il regime change? Iraniani, ribellatevi! E oggi le voci che più mi colpiscono, quasi nascoste dai media, sono quelle degli uomini e delle donne della resistenza iraniana che dicono: Trump ci ha tradito. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Se siete insieme a Futura, se volete ancora volare sopra una stella e state 100 spanne sopra i tramponi, i trampini, i mullah, i mozzaorecchie, gli assassini, i mostri di questa nostra stagione contemporanea.
2: Buongiorno giornale radio, Gerry Mianista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. E allora, mentre la Svezia strapazza la Turchia 5-0, 5-1, adesso mi sfugge, l'ho visto ieri stanotte la notizia, mentre sta arrivando l'allenatore portoghese che ha fallito in maniera incredibile in Inghilterra, l'hanno pure deriso, preso in giro, lui e i suoi pupazzetti che spostava mentre prendeva gli schiaffi da una squadra di Serie C. Arriva il dirigente tedesco, quello mi sembra che abbia un curriculum decisamente importante, non lo conosco, ho letto soltanto cosa ha fatto, no? Mentre succede tutto questo, ci sono gli svedesi che cercano Ibrahimovic, sede Milan, casa Milan che cerca Jerry Cardinale, e questi due, no? Dove sono? Al compleanno del Trump. Ma roba da matti, ma roba da matti, ma come siamo messi, ma come siamo messi. Mentre il Milan ci deride tutto il mondo,
3: mentre la Svezia paga uno per fare il commentatore, questi due fanno la bella e vanno al compleanno del Trump. Va bene ragazzi, il mondo è proprio così, guarda. Vi voglio bene a tutti, la Lega è sempre comunque Forza Milan. Ciao ciao.
4: Questi del G7 seguono gli ordini da sopra, ignoranti, svegliatevi, non sono persone, sono dei burattini che seguono gli ordini, quelli da sopra. Sveglia, sveglia, sveglia, Giorgio da Padova. Ciao belli.
5: Ma davvero Sergio da Milano ha detto che le guardie rivoluzionarie devono diventare i nostri paladini? Ero distratto, lo ammetto, mentre ascoltavo pensavo facendo altro. Però chiedo una cortesia, Luca, dimmi che ho capito male, ti prego, dimmi che ho capito male, ti prego. Ciao Fabrizio da Milano.
6: Sì. Emozionarsi e dire poco, una canzone stupenda.
7: Questa nostra stagione contemporanea.
0: Caro Fabrizio, non hai capito male, ma d'altra parte sei i mesciati, gli invertebrati, le citrulline, le eurocitrulline non fanno niente. Capisco la provocazione di chi ci dice, e allora chi sono gli unici che ci difendono? Quindi tradiscono gli americani anche la speranza del cambio di regime, si accordano con i peggiori carnefici. E quelli fanno anche la campagna per la libertà del Libano sotto le bombe. Sentite la Meloni che continua col disco rotto al premier, alla premier giapponese Takaichi, uniti per il supporto all'Ucraina.
8: Abbiamo espresso soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione, una sintonia confermata anche dall'adesione del Giappone al comunicato congiunto che è stato diramato da Italia, Regno Unito, Germania e Francia, così come ci siamo confrontate sull'inaccettabile aggressione russa contro l'Ucraina, riaffermando l'impegno dell'Italia e del Giappone a difesa del diritto internazionale per una pace giusta e duratura. E di fronte ai nuovi brutali attacchi russi contro i civili, non possiamo volgere lo sguardo altrove. Penso che insomma la solidarietà sia fondamentale, particolarmente quando gli attacchi e le aggressioni russa non si ferma neanche di fronte a simboli millenari della cristianità e di fronte a pezzi di patrimonio dell'UNESCO.
0: Mentre invece in monastero
8: si ferma neanche di fronte a simboli millenari della cristianità e di fronte a pezzi di patrimonio dell'UNESCO.
0: Mentre invece i monasteri cattolici in Libano millenari

0: Anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
1: Attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente.
1: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
3: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
10: Sono le 7 e 32 minuti.
11: Guidare informati.
12: Guidare informati.
13: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Nessuna particolare difficoltà questa mattina da nord a sud, nonostante il solito aumento del traffico attorno in direzione dei principali centri urbani. In Lombardia, prime code in A4 tra Trezzo e Cavenago e più avanti tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Primi incolonnamenti per il traffico inoltre a Milano in tangenziale nord da Monza verso Sesto e in est da Colonia Ovest a via Padova. Verso Milano da est, code sulla Paullese all'altezza di Zelo Buonpersico e più avanti da San Donato Milanese verso la tangenziale est. A sud di Milano, code per un incidente sulla ex statale della Valtidone all'Andriano in ambo i sensi. A Roma solite code per il traffico sulla via Appia da Ciampino al raccordo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro e in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli code per lavori anche oggi sulla Semigliano traversa Merito e Arrazzano verso Acerra e sulla provinciale 335 da Aversa Sud ad Aversa Nord verso Caserta. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
15: Buongiorno a tutti, grazie. Grazie per questo entusiasmo contagioso. Ne abbiamo bisogno, quanto siete belli! Quanta forza ci date!
16: Scusate, ma quello che fa come il cane dei Mustafà che viene da Prato, lo sa che la sicurezza è gestita dal governo che lui ha votato e da quel ministro che risponde al nome di Piantedosi?
17: Ciao Luca, dopo tanti anni che seguo il tuo programma, stamattina ci hai fatto sognare. È stata la più bella introduzione da anni, ma quanto ci manca Dalla, quanto ci manca. L'unico neo, peccato aver sentito prima Jonathan. Buona giornata, Patrizia da Milano.
18: È vero che ci manca Dalla, come ci manca De André, come ci manca Don Gallo, come ci mancano tanti che nella storia di questo paese sono stati controcorrente, sono stati sale della terra, sono stati animatori di speranza. Allora Dea Melotti questa mattina, l'ultima parente di Lucio Dalla, Dea Melotti oggi sugli scudi, e grazie davvero a tutti noi che siamo uniti da questa canzone di speranza futura. Ma sentiamo il generale.

0: Crozzizzato.
1: Buonasera, generale Vannacci.
2: L'uomo e la donna non sono uguali.
1: Ma no, ma non è vero.
2: Se io cominciassi a pensare come una donna, diventerei gay.
1: Ma non esiste, no, non credo, no, no.
2: I gay dovrebbero farsi un canale televisivo loro, perché, se li vedo su Rai 1, poi sì, magari mi viene la voglia di comprare quegli slip in latex.
1: Vabbè, ma
2: con la cerniera cromata davanti.
1: Che ne sa lei, scusi?
2: Che li vendono di due taglie M e XL.
1: Ah, addirittura. Vabbè, sì, immagino.
2: Ma la M ha le cuciture che prudono, quindi.
1: Vabbè, sì. Vabbè.
2: Quindi meglio la XL.
1: Ma senta, sì, però non è vera questa
2: cosa. Io sono favorevole alla caccia, perché tutti gli animali possono cacciare.
1: Ma che c'entra? Non...
2: Invece proibiamo la caccia agli uomini, ma la consentiamo agli animali?
1: No, ma se non si tratta di consentire.
2: E allora perché non mettiamo dei carabinieri nella savana che arrestino i giaguari?
1: Cosa?
2: Che vogliono sbranare le gazzelle.
1: No, ma questo è un paradosso, non ha senso.
2: Vedete, la famiglia tradizionale dei leoni è composta da un capo leone con 10 leonesse.
1: E che ce frega però?
2: Naturalmente
1: adesso
2: lui si accoppia con tutte 10 le leonesse.
1: Sì, ma sono leoni.
2: Trasmettendo i suoi geni di dominio e di forza.
1: Sì.
2: Poi va a dormire.
1: Sì,
2: ma le leonesse allattano i cuccioli.
1: Ma non ci
2: lui
1: interessa.
2: Continua a dormire, ma le leonesse cacciano senza lamentarsi col leone se le ore che dedicano alla famiglia.
1: Ma cosa che non...
2: Anzi, il primo a mangiare quando le leonesse catturano la preda è proprio il leone.
1: E fin qui il trattato sui leoni.
2: E io come un leone voglio difendere la famiglia tradizionale dal femminismo, che è stata la prima istituzione a demolire il concetto di famiglia tradizionale.
1: Ma non è vero,
2: ma soprattutto voglio la voglio difendere dai branchi di froci.
1: No.
2: Che la vogliono annientare.
1: No, ma non può dire quella parola, non può dire quella parola, no.
2: Lei è gay?
1: Ma cosa le interessa,
2: no? No, perché se lei è gay io non le direi mai che lei è frocio.
1: Ma cosa c'entra?
2: Io frocio lo uso solo di sponda.
1: Eh?
2: Come nel biliardo.
1: Ma che cosa dice?
2: Lo dico al mio amico. Hai visto quel frocio?
1: Ah,
2: hai visto quel frocio?
1: Ho capito, ma non è
2: Non
1: una
2: è
1: scusa.
2: Diretto, è di carambola.
1: No, ma è carambola. La parola in sé non si deve dire. La parola in sé non si deve dire. Perché è... ha un'accezione negativa, non si deve dire.
2: Comunque, visto che qui non dovrebbero essercene, posso dire ricchione a trans
1: no,
2: e ribaltare
1: no.
2: E il ribadire che come il leone io sono per la difesa ad oltranza della famiglia tradizionale.
1: Ma non ce n'è bisogno.
2: Donna, matrimonio, figli.
1: Sì, ma ci sono tutte
2: perché
1: sono famiglie.
2: Se questa famiglia non la difendiamo come il leone, ma no, ma può succedere di tutto.
1: Ma cosa può succedere? Ma
2: possiamo persino arrivare a pensare di fare buchi nelle orecchie.
1: E allora?
2: Che sarebbero molto più comodi perché alla lunga gli orecchini con la clip si possono irritare i lobi.
1: Ma cosa ne sa lei, no? Che...
2: Anche se con una buona crema termoemoliente il rossore ti passa in poche ore.
1: Sì, va bene, anche se
2: e
1: anche
2: quando arrivi in caserba nessuno se ne accorgerebbe di nulla.
1: Vabbè, immagino che siano elucubrazioni sue.
2: Se... Tu sei gay?
1: Guardi, non...
2: Devi comunque vestirti da uomo, perché
1: ma non è
2: se
1: vero.
2: Io ti vedo con le autoreggenti...
1: Cosa
2: quelle con la cucitura lunga dietro.
1: Sì, vabbè, adesso no.
2: Che tanto slancia la gamba.
1: Sì.
2: A me potrebbe venire voglia di farmi una ceretta e col tacco 12 poi andare a ballare i Village People.
1: Non ci sarebbe nulla di male, tra l'altro.
2: Giulio Cesare? Quel ricchione di Giulio Cesare.
1: No, ma cosa dice?
2: Ma
1: no.
2: Lo sto dicendo a lei.
1: Sì.
2: E di sponda, tra l'altro... Sì. Non va nemmeno nel passato, perché la parola ricchione non rimbalza fino al passato.
1: Sì, ma non comunque, si dice.
2: Quel ricchione di Giulio Cesare.
1: Vabbè, l'ha detto, amen.
2: Si vestiva da soldato con la corazza e la spada. Non esiste una statua di Giulio Cesare con il fusò rosa.
1: Vabbè, ma no.
2: O il boa di piume di struzzo.
1: Sì.
2: Che purtroppo non è mai struzzo vero.
1: Ma cosa ne sa?
2: Sono cineserie che ti fanno sempre venire l'eritema, vedi?
1: No, vabbè. Va bene, ma non ha senso il discorso.
2: Dicevo,
1: cosa fa con sta gamba?
2: Giulio Cesare lo si vede sempre con la corazza e con la spada.
1: Certo. Cosa c'è? Cosa c'è?
2: Sempre che quella fosse una spada.
1: No, vabbè.
0: I Village People! Young man, there's no need to feel. Potrebbe essere un ottimo inno, perché poi ci sono le divise, le bandoliere, le visiere, i gradi Village People di una volta, ragazzi, erano tanta roba. Bisognerebbe proporre: non puoi più usare Futura, usa i Village People.

Pensate poi, nacquero nel 77 con un riferimento al Greenwich Village di New York. Furono fondati da un francese, Jacques Morali, che aveva conosciuto un signore che si chiamava Victor Willis in uno studio di registrazione, e con lui accettò di cantare nel primo album di questa band. Fu subito un successo. Morali e il suo socio Henri Belolo decisero di costituire attorno a Willis un gruppo di disco music, e i componenti dei Village andavano in scena vestiti da archetipi dell'immaginario gay: il poliziotto, l'operaio, il nativo americano, il motociclista, il soldato, il cowboy e, io oserei dire, il generale. Vai Village!

E allora ci fermiamo col cambio di passo dettato dal comandante Bescapè e andiamo a raccontarvi questa piccola bomba atomica di cui riferiscono i sondaggi su tutti i giornali oggi, ma sul Centro, sul Corriere della Sera, insomma sui principali quotidiani italiani. Si dedica spazio al sondaggio di Mentana. E che cosa dice il sondaggio condotto da uno degli istituti più importanti per Enrico Mentana e il suo TG? Che per la prima volta, udite udite, Futuro Nazionale raggiunge la Lega. Sì, raggiunge la Lega di Salvini, da cui sostanzialmente si è sciso neanche due mesi fa. E sostanzialmente, secondo questa rilevazione di SVG, il partito di Vannacci, dopo la sua convention, ha guadagnato mezzo punto, il Carroccio ha perso lo 0,3, e diciamo così che i due partiti si sono agganciati allo 0,4. Ma attenzione, perché secondo questo sondaggio anche Fratelli d'Italia è in calo, il PD sale di uno 0, i 5 Stelle sono di uno 0, ma l'altra notizia ovviamente è che, come accade poi da circa un mese, la somma dei partiti del campo largo, anche a prescindere dal fenomeno Vannacci, è di due punti sopra quella del centrodestra. Quindi attenzione, Vannacci al 5,3%, la Lega al 5,3%, adesso ogni rilevamento d'ora in poi è una specie di trailing.

fa notizia un altro scoop del centro. Purtroppo gli emuli del neosessismo politico italiano, pensate che a Montorio Alvomano il sindaco altitonante di centrodestra, durante una seduta, questo può capitare, litiga contro la consigliera dell'opposizione, e questo può capitare, era la sua avversaria nelle ultime elezioni comunali, la consigliera Alessia Nori. Ebbene, altitonante, il sindaco altitonante, di nome di fatto verrebbe voglia di dire, si scaglia contro la consigliera di opposizione e le grida: non hai neppure preso i voti dei tuoi parenti, prendi allora la scopa e mettiti a fare qualcosa. Ale, super sessismo. Chissà che Giuliano Guidabardi non trovi il modo di difendere questo gentiluomo. Prendi la scopa e mettiti a fare qualcosa, perché donna, no? Devi fare qualcosa, devi prendere la scopa, devi fare le pulizie, devi pulire.

dopo Dallas, dopo i Village People, stanno cantando per noi Nirvana, splendido. Però voi, se volete scoprire Nirvana in purezza, dovete prendere proprio questo disco che vi sta suggerendo Peter Bescapè, perché è un disco acustico, un live a MTV in cui c'è secondo me una summa potente di questa band come mai era stata sentita prima, spogliata dei rumori del tempo, delle mode, dei suoi arrangiamenti elettrici. Questo era Kurt Cobain.

Allora, tenete, sei solo un vecchio comunista trinaiuto, grazie, non aspiravo tanto. Mettete colpa di Alfredo di Vasco Rossi perché la censurate. No, non la stiamo censurando. Ci saranno 14 milioni di canzoni che non mettiamo stamattina e stiamo censurando. No, parliamo della musica che ci offre il tempo. E questa è la regola dell'attimo fuggente. Oggi Futura è diventato un elemento di un dibattito politico e quindi ne parliamo. Domani parleremo di colpa d'Alfredo, non ti preoccupare, ma soprattutto cantammo con Vasco alla vigilia del referendum, c'è chi dice no, quando lui postò quel video meraviglioso in cui canticchiava allegro. C'è chi dice no, io non mi muovo. Eccola solo.

0: Allora a Milano si sono riuniti i riformisti senza riforme al Teatro Parenti, straordinari. C'era un terzetto niente male, Mario Monti aveva aderito, e poi Carlo Calenda, Daniele Raun, Sergio Scalpelli e lei, la nuova diva, Pina Picerno. Ale, Gotham Project ci guida con un tango 3.0, non è un'idea mia, si chiama proprio così. Che bello! Questo è il nostro inno di battaglia ogni mattina. Vedete che ti do buono l'ha fatto il fatto. Trump sconfitto dall'Iran. Unione Europea genuflessa a Ben Gvir. Zero sanzioni al ministro di Israele. E leggiamo un po' di Travaglio che spazzola qua e là. Giuro, giuro che mi sono commosso leggendo su Corriere lo straziante appello di Polito il Drito a una fantomatica sinistra affinché conceda più libertà, non meno, contro i pregiudizi, chi vuole togliere la parola a scrittori israeliani, editori non conformi. E il Drito ce l'ha con ridicolo patentino antifascista, richiesto per partecipare alla fiera romana Più Libri Più Liberi. Ha ragione, gli editori non sono partiti politici e gli autori non sono ministri o sottosegretari, quindi non devono giurare sulla Costituzione, che comunque riconosce il diritto di parola a tutti, anche ai fascisti, proprio perché è democratica e antifascista. Era il fascismo che negava la parola agli antifascisti. E Polito ce l'ha con chi vorrebbe disinvitare lo scrittore israeliano Escol Nevo al Libro Possibile di Polignano, perché come già Henry De Luca non dice ciò che i firmaioli vorrebbero. Ha ragione pure lì. Ognuno, finché esiste la Costituzione, deve essere libero di dire e non di dire ciò che gli pare. Nevo ha criticato ferocemente sia Ben Gvir sia Netanyahu, ma anche se fosse un loro fan sarebbe libero di dirlo. Signori, lo stiamo ripetendo su queste frequenze da 10 giorni, ma è una fortuna che qualcuno chieda di bandirlo, perché fa cascare l'asino dei nostri liberali a targhe alterne, tollerante nei giorni pari e censore in quelli dispari. E dice Travaglio: dov'era Polito quando il suo Corriere sbatteva in prima pagina la falsa lista dei putiniani d'Italia? La bicocca cancellava il corso in Nori su Dostoevskij? Dov'era il grande Gergiev? Veniva cacciato dalla Scala, dalla Reggia di Caserta? Cadevano come birilli decine di cantanti, pianisti, ballerini, registi, fotografi, intellettuali, giornalisti colpevoli di essere russi e dunque putiniani? Fermo restando, dice Travaglio, che chi vuole essere filo putiniano, filo cinese o fino a un nordcoreano è libero di dirlo, e le decine di volte in cui analisti e giornalisti pacifisti o critici sulle politiche della NATO hanno subito censure, ostracismi, gogne pubbliche perché non cantano nel coro No Pax, mettiamoci d'accordo una volta per tutte, dice Travaglio. Se le colpe del governo israeliano non ricadono sui cittadini israeliani, beh, allora le colpe del governo russo non ricadono sui cittadini russi. E più in generale, si riconosce la libertà di espressione a tutti, a prescindere dalle loro idee, anche le più distanti dalle nostre. Altro che patentini democratici antifascisti. Se passa il principio che può parlare solo chi la pensa come noi, la democrazia diventa un lusso, una perdita di tempo. La libertà invece è stata conquistata per consentire il dissenso, per la libertà di applauso è molto più pratico il fascismo. Sì, citrulli, oggi sistemati molto bene dalla penna ai travaglio e immodestamente noi in questo programma lo diciamo da 5 giorni, i patentini ficcatevi l'interposto. È arrivato Giuliano Patentino Guidabardi.
1: Buongiorno caro Luca, come andiamo oggi con l'attività di propalazione di notizie false? Siamo a un buon livello?
0: Ottimo, ottimo, ottimo. Senti, bene. Senti il Gotham Project. Peter, alzali il volume, faglielo sentire un po' questo tango, così ma se ve esce fuori io, dalle marcette
1: che siete due arretrati, tu e l'altro alpino, dai. Io ho insegnato tutto.
0: A chi hai insegnato, Neno? Ma dove?
1: A voi due ragazzi, quando ancora ballavate.
0: Ma ti abbiamo spiegato, io e Peter, 5 anni fa abbiamo cominciato con te facendo microfono.
1: Sì.
0: E tu dicevi grazie.
1: Certo. E beh, è credibile, basta dare uno sguardo a tutti. Ed è una ricostruzione credibile. Vi ho insegnato tutto. Mangiavate con le mani, grufolavate nel fango, vi ho insegnato qual è la vera musica, la bellezza, l'arte, la meraviglia, le feste, i piaceri, mentre eravate là ancora
0: è
1: con la
0: bella futura,
1: giallo. Bellissima.
0: È bella futura.
1: È curioso però che non abbia ricordato stamattina che insieme a Vannacci che sceglie Futura e ai Village People di cui hai parlato, ricordare anche che è stata scelta ed è diventata, prima con la contrarietà dei Village People e poi con il loro beneplacito, l'inno di Trump e della sua campagna elettorale. Cioè, più sono omofobi e più se li scelgono Finocchi. È una cosa un po' curiosa questa che arriva da Vannacci.
0: Ma perché lì la chiave
1: da Trump
0: è quella bellissima parodia che tu non hai sentito con attenzione, non hai capito l'intelligenza di Crozza quando diceva di Vannacci le mutande in latex o medium o XL, perché poi le cuciture irritano,
1: prudono
0: è un po' E a me chissà perché mi viene in mente Roberto che apre le canadesi degli scout.
1: YMCA veramente va messa a tutta pompa.
0: Tu vorresti che Futura restasse l'inno del partito di Vannacci? Dillo.
1: Non è che, ma guarda, francamente mi fa un po' tenerezza chi è costretto a scegliere riferimenti culturali del mondo che finge di contrastare o che dice di voler contrastare. Mi fa specie, non so davvero come dire meglio come possa essere definita la scelta di chi va a prendere i riferimenti di altri. Sono un po' come quando sono arrivati al governo a destra che sono andati a rubare i riferimenti culturali di decine di anni della sinistra. È curioso così.
0: Ah vabbè, vedi che Peter ti segue
1: facile.
0: Bravo. Musicografia dell'altra sponda, diciamo.
1: L'altra sponda, ma guarda che hai un linguaggio che nemmeno il sindaco di non mi ricordo dove con la scopa, hai un linguaggio di un sessismo arretrato. L'altra sponda.
0: Ma perché, che c'è di sessista?
1: L'altra, ma come fai?
0: Ci sono due sponde nel fiume. O abbiamo perso tutto l'orientamento?
1: Troglodite, sei un cavernicolo. L'altra sponda. Ma come fai? L'altra sponda, ci manca solo l'invertito adesso.
0: Grande crescendo, pensa che questa era la colonna sonora di Venne, questa hit del film Flash Gordon. Tu eri già all'ospizio quando è uscito.
1: Flash Gordon. Flash Gordon.
0: Perché c'è qualcosa contro Flash Gordon?
1: No, ti ascolto con molta simpatia, Flash Gordon.
0: Cos'è?
1: Dai voce a Freddy, date voce a Freddy, tira su, togliete la voce a Flash Gordon Telese.

0: Someone still love you, caro Luca. Però bisogna che mandiamo Dejan, se ci ascolta, è un appello per il nostro Dejan di karaokereporter.it, ad andare da Vannacci e fargli direttamente cantare le canzoni dei Village People per poterle poi mandare. Sarà divertente per i nostri prossimi sabati. E intanto siamo arrivati alle 8.
1: Davvero? E c'è il giornale lungo dell'ora tonda!
0: E c'è anche la tossettina degli ultimi giorni. Torniamo, speriamo, fra pochissimo.
2: Speriamo. Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
5: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 8:02.
7: Giornale Radio News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dal Medio Oriente all'Ucraina, i principali dossier internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Alta Savoia. Dopo l'intesa con l'Iran, Trump assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz, poi focus sull'Ucraina. E oggi al G7 atteso il presidente Zelensky. Ce ne parla Alessio Galea.
9: Emmanuel Macron, un amico speciale, dopo il gelo con Parigi, sorrisi e strette di mano tra il presidente francese Donald Trump, giunto a Evian per il G7. Il presidente statunitense conferma l'accordo raggiunto con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo e assicura che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì, nella stessa giornata alla firma dell'intesa a Ginevra. Macron, dopo aver accolto i leader internazionali, ha confermato che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la Premier Meloni assicura: faremo la nostra parte. Ma sulla missione europea è tiepido il commento di Trump: non c'è bisogno di molto aiuto. Risolto il dossier iraniano, aggiunge, ci concentreremo sull'Ucraina. Questa mattina a Evian è atteso il presidente ucraino Zelensky. E dell'intesa Stati Uniti-Iran ha parlato ieri sera in una conferenza stampa Netanyahu. Abbiamo allontanato la minaccia di Teheran, ma dobbiamo continuare a difenderci, ha detto il premier israeliano, confermando che la IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano.
8: La fase 2 del negoziato che si aprirà dal prossimo venerdì si preannuncia serrata su diversi aspetti. Le prospettive sono di un accordo non molto lontano da quello già raggiunto nel 2015 sotto la guida di Barack Obama. Sentiamo Laura Supino.
10: Piano d'azione congiunto globale, così venne denominata l'intesa del 2015, raggiunta dopo anni di trattative tra Iran e il cosiddetto P5+1, composto dai 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU più Germania e Unione Europea. Affossata da Trump nel 2018, l'intesa sanciva già una serie di limiti e controlli sul programma nucleare civile di Teheran e gli precludeva lo sviluppo della bomba atomica. Oltre a rinunciare agli armamenti nucleari, l'Iran accettò di eliminare le sue riserve di uranio a medio arricchimento e forti limitazioni su quelle a basso arricchimento. Al paese veniva concesso di produrre solo uranio arricchito al 3,67% in impianti soggetti ai controlli dell'Agenzia Atomica. In cambio otteneva la fine delle sanzioni economiche e lo sblocco di beni congelati per 1,7 miliardi di dollari. Trump ha sempre definito l'accordo un vergognoso tradimento, ma ora rischia di doverne imparare parte confermare i presupposti.
8: E dopo l'intesa tra USA e Iran si intensificano nuovamente gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Zelensky ha annunciato su X di aver discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti, definendolo un formato che per il leader del Cremlino sarebbe molto più difficile rifiutare. Intanto l'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Nella riunione a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei fondamentali. Una giornata storica, una tappa fondamentale, commenta Bruxelles. Vertenza Electrolux, la multinazionale svedese sospende il piano di licenziamenti da 1700 esuberi e la chiusura degli impianti produttivi per 50 giorni dopo il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con i sindacati. L'azienda ha offerto la sua disponibilità a discutere misure condivise. Trovare un accordo entro l'estate sollecita il ministro Urso. Cauta la reazione dei rappresentanti dei lavoratori che parlano di tregua armata. Sentiamo prima il neo segretario generale della UILM, Davide Sperti, poi quello della FIOM, Michele De Palma.
11: Per adesso è sospeso il piano dell'azienda, quindi l'azienda non parte unilateralmente con nessuna azione nei confronti dei lavoratori.
12: Noi siamo oggi di fronte ad una tregua armata tra noi ed Electrolux. Nell'incontro di oggi li abbiamo fermati. Li abbiamo fermati, li avete fermati.
8: L'azienda dei trasporti di Milano ATM ha aperto un'indagine interna dopo il caso esploso via social di una chat tra un gruppo di dipendenti dove circolerebbero, secondo la denuncia di una passeggera, foto rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici accompagnate da commenti sessisti e a sfondo erotico. La chat staff ticinese è finita sotto la lente di alcune influencer. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa, assicura in una nota ATM. Debutto mondiale senza acuti per la Spagna, Capoverde e i miracoli del portiere quarantenne fermano le furie rosse. Rischiano grosso anche Belgio e Uruguay, pari in Nuova Zelanda Iran. Il servizio di Gianni De Gaetano.
13: Non bastano 20 minuti della stella Lamine Yamal per scatenare le furie rosse. A Capoverde 550.000 abitanti e festa nazionale. Eroe il quarantenne portiere Vusinha versione Superman. Tradotto solo 0-0 per i campioni d'Europa che sognano l'iride. Non fanno meglio Belgio e Uruguay che anzi rischiano il KO. L'11 di Garcia in svantaggio con l'Egitto salvato da Lukaku che provoca l'autogol dell'1-1 dopo 12 secondi dal suo ingresso in campo. Stesso copione per la Celeste di Bielsa sotto con l'Arabia Saudita evita il tracollo grazie all'acuta all'80esimo di Araujo, difensore del Barcellona. Non sfugge alla legge dell'X in questa quinta giornata del mondiale anche l'altra sfida della notte 2-2 in Iran Nuova Zelanda. Sera alle 21 irrompe la Francia di Mbappé contro l'insidioso Senegal.
14: Alle 3 della notte italiana scocca l'ora di Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis. Primo ostacolo l'Algeria. E a proposito di fenomeni, ribalta da mezzanotte per Bomber Haaland nella Norvegia che incrocia l'Iraq. Domani alle 6 del mattino Austria-Giordania.
8: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
15: Per il ministro guardasigilli Carlo Nordio, il testo di riferimento sulla giustizia in Italia lo ha scritto Benito Mussolini, non una persona di legge, non un avvocato, un giudice o un magistrato. Nordio si riferisce al codice penale fascista, il codice Rocco. L'intervento di Nordio giunge in seguito alla richiesta di sottoscrivere una dichiarazione di antifascismo proposta dagli organizzatori della Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria Più Libri, Più Liberi, prevista a Roma il prossimo dicembre. A questa idea si era opposta anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha detto la cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista si chiama banalmente censura e la censura è incompatibile con qualsiasi società democratica. Il codice penale, come quello civile, sono stati adottati durante il fascismo. I laureati in legge, come Nordio, dovrebbero sapere che nel corso del tempo tutti gli articoli sono stati aggiornati dal legislatore, parzialmente abrogati dalla Corte Costituzionale, soprattutto interpretati da avvocati e magistrati per renderli compatibili con la Costituzione. In particolare, il codice Rocco del 1930 è stato progressivamente svuotato dei suoi elementi autoritari, illiberali e antidemocratici. Le parole di Nordio si inseriscono dunque in un più ampio progetto di revisionismo della storia, di vero e proprio rovescismo, dove i vinti vorrebbero dettare le regole ai vincitori che hanno scritto la Carta Costituzionale Democratica nata dalla Resistenza.
16: Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
18: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
19: Buongiorno Giornale Radio, noi siamo quelli del mondo vasto, vario e variopinto, siamo quelli che la libertà, le politiche sociali, ambientali e culturali sono libere e felici, siamo quelli di Giornale Radio e viva e viva, dove le opinioni tutte, anche le più astruse, sono le bene accette, noi siamo liberi. Quasi felici, perché non possiamo stare felici al massimo con tutto quello che succede nel mondo, però con la bella musica, le belle opinioni, tutte, ripeto, andiamo avanti, felici, contenti e con mille domande da porci. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia.
20: Buongiorno, il generale Vannacci evidentemente ha delle pulsioni gay, lo si vede da come parla, come si muove, come ce l'ha con le donne, e teniamo conto che lui ha fatto decenni di vita di caserma con tutti i soldatini, quindi tiriamo le somme.
21: Buongiorno a tutti, Marco da Roma. Il dottor Guidabardi, dall'alto della sua magnanimità, non ha sottolineato il fatto che non è la colonna sonora di Flash Gordon, bensì del remake, il film era quello, ma la colonna sonora fatta negli anni '80 di il capolavoro di Fritz Lang, Metropolis. C'era solo questa canzone sostanzialmente dei Queen, il resto era fatto da Giorgio Moroder, mi sembra di ricordare. E comunque chiamiamolo troglodito perché sennò si offende. Salute a tutti.
22: Buongiorno generale Scalea. Visti i sondaggi politici, io invece voglio darvi una classifica globale di un noto magazine, uno storico magazine britannico, Time Out, dove dice le migliori città del 2026, no? Le migliori città turistiche del 2026, Best Cities si chiama questa roba, insomma, dedicate al turismo. L'unica città italiana che è al 33° posto nella top dei 50 a livello globale è l'italiana Napoli, è al 33° posto. Beh, insomma, è una bella soddisfazione. L'unica città italiana al 33° posto di questa rivista britannica, ripeto, a livello globale, è Napoli, al 33° posto. Ok, grazie.
23: Ecco, lo sapevo, i soliti filoputiniani, siete contenti voi del raid al Monastero delle Grotte, è vero, fosse stato Israele a fare una cosa del genere ne avete riempito un'ora di trasmissione, una cagnara che avete fatto per un crocifisso di legno dove c'era un imbecille, è durata giorni, e qua invece niente, gli ucraini se lo sono meritato, anzi probabilmente Fazzolo dirà che se lo sono colpito da soli, già me lo immagino. E comunque qui la notizia è delle foto delle passeggere nella chat, il gruppo sessista degli autisti ATM a Milano. Io spero che la nostra Silvana non sia mai passata da quelle parti, altrimenti me l'avrebbero sicuramente, io non l'ho mai vista, ma sicuramente l'avrebbero scattata e ne avrebbero riempito la chat. Ciao Roberto da Amsterdam.
24: Eccoci, Luca Telese.
25: E siamo qui.
24: E Giuliano Metropolis Bardi. Allora, ma dimmi la verità, ma dimmi sì, serio, sincero, ti piace questa teoria del nostro ascoltatore che addirittura fa risalire alla clausura della caserma l'antipatia ai Vannacci per i gay e anche a una cripto omosessualità nascosta.
1: Ma vedo che voi omofobi avete veramente straordinarie espressioni per rivelarvi, tipo dell'altra sponda da te usata qualche minuto fa e soldatini usata dal nostro ascoltatore adesso. Sono delle curiose definizioni che fanno ben comprendere quali siano i vostri pensieri, i vostri retropensieri e
24: ma
1: i vostri retrodesideri.
24: Ma perché ti sentire attaccato? Se sei dove sei, in quale sfondo,
1: perché faccio parte comunità. Perché faccio parte di una civiltà
24: l'altra
1: moderna
24: comunità.
1: E intelligente
24: comunità e non l'altra sponda, così
1: ecco, l'unica sei. Comunità che dovresti frequentare tu è quella di recupero e spero che possa iscriverti al più presto e avere qualche beneficio, perché vedo che la situazione sta peggiorando vistosamente. Però è inutile che passi sopra leggero sull'accusa che ti è arrivata dal nostro Roberto d'Amsterdam, che ti dice che se anziché il monastero delle grotte di Kiev fosse stato attaccato un monastero in Palestina, probabilmente la tua reazione sarebbe stata diversa. Invece ci sei andato molto molto veloce stamattina sul gravissimo attacco compiuto dai russi addirittura
24: citato,
1: su uno dei patrimoni
24: citato.
1: Mondiali. Sì, ma con quella
24: distratto mentre
1: no, ero attento.
24: Dubbio.
1: Ero attento, bene, perché bene, riesco a fare bene. Anche più cose insieme e ho notato con quanta leggerezza hai parlato di un attacco che è arrivato dai russi e che dai russi, che si sono addirittura essi stessi vergognati di quello che avevano poi fatto, è stato attribuito a, aperte le virgolette, un patriot guasto. Ma andiamo in Ucraina a vedere direttamente che cosa si è detto di questi ultimi attacchi che stanno mettendo Kiev e altre importanti città come Kharkiv a ferro e a fuoco. C'è Ugo Poletti, buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno a tutti, un saluto affettuoso da Odessa. Che cosa posso raccontarvi? Che volete di buono?
24: Quello che vuoi.
1: Indovina un po'. Indovina un po'. Siete sotto i bombardamenti, che si dice da quelle parti?
2: Beh, insomma, quello che avete appena commentato, la cattedrale di Pechersk Lavra, io ci sono stato, è una chiesa in cima a una collina, quindi non è difficile che venga colpita per sbaglio. Ci sono stati molto spesso morti, vittime di palazzi colpiti per sbaglio, perché l'obiettivo era in verità un obiettivo militare vicino, ma quella è in cima a una collina, quindi devi proprio mirarla. E poi non ci meravigliamo, perché ricorderete che anche Odessa, la sua cattedrale ortodossa, fu colpita da un missile, cioè un missile di precisione, e anche lì intorno non c'erano altri obiettivi. Questo è successo nel luglio del 2023, un giorno che nessuno qui si dimentica. Quella di Kiev poi assume un valore molto, molto forte, perché quella lì è la chiesa, è il bastione della cristianità che arriva nei popoli slavi. Fondata nel 1051, poi distrutta dai mongoli 400 anni dopo, ricostruita, eccetera, eccetera. Però lì è proprio una chiesa più antica di quelle di Mosca. Quindi perché attaccare una chiesa? Beh, c'è la solita logica. Il capo mafioso, per far vedere che è forte, sfregia la moglie del rivale. Quindi questo è il discorso: stai sfregiando un bene culturale, come sfregiare una persona cara, per dire sono io il più forte. Ed è, l'abbiamo già visto, questi sono i segnali in cui i russi dicono possiamo fare quello che vogliamo di voi, ed è l'unica cosa che si possono permettere, perché sul fronte non ci sono vittorie che possono annunciare. Però è anche una cosa che ha quasi un altro significato. In fondo Kiev è più antica di Mosca. Kiev da Kiev si è errorato il cristianesimo, da Kiev si è anche partita, è nata la lingua russa a Kiev. Queste polemiche tra la lingua russa e ucraina, sono gli ucraini che a casa loro hanno fondato tre lingue, come a Roma voi avete fondato l'italiano e le lingue europee. E quindi questo è veramente un brutto giorno, una brutta immagine, al di là del fatto che è un patrimonio UNESCO, è molto di più di un patrimonio UNESCO, l'ho detto, è un simbolo della civiltà cristiana. è anche un paradosso. I russi dicono che è una guerra santa, dicono che questo è il modo per sconfiggere i valori occidentali malsani, i gay, avete parlato prima di omofobia, beh, lo usano nella loro propaganda russa, e adesso curiosamente vanno a colpire uno dei simboli della cristianità, di quella proprio delle origini, di quella eroica che veniva, dei missionari che venivano qua, greci soprattutto, a cristianizzare queste popolazioni. Questo è il commento che vi faccio, che ne pensate?
1: Che ci fa? Che c'è da aggiungere la notizia che... Che c'è da aggiungere la notizia che l'Ucraina ha immediatamente reagito, perché leggo oggi sul Kiev Post che l'Ucraina ha colpito un deposito di petrolio di Krasnodar e addirittura è arrivata ad una raffineria di Mosca che è stata bombardata con un massiccio raid di droni.
2: Sì, ma questa non si... Allora, posso correggere la parola, non è che ha reagito, non è che è una vendetta. Cerchiamo di uscire da questa logica.
1: Agito, va bene.
2: Qui e io ti ho colpito là.
1: Scusami, questi... Ugo, sì. Post hoc ergo propter hoc.
2: Beh, ma gli attacchi a queste raffinerie che partono già da diversi mesi sono tutti programmati, non è che il giorno dopo adesso gli attacchiamo una raffineria così ci vendichiamo, no, era già in agenda, nel senso che questi sono ormai attacchi programmati, regolari, studiati, pianificati, c'è tutta una strategia dietro, per cui l'aver colpito la raffineria l'avrebbero colpita anche se non avessero attaccato la chiesa. Ecco, questo è il concetto che vi dico, perché adesso questa è la strategia che sta dando un vantaggio agli ucraini, perché c'è una crisi di carburante incredibile nella Russia, la Crimea è senza benzina e diesel soprattutto, hanno bloccato tutti quanti i trasporti pubblici, quindi questo mette in difficoltà soprattutto, per fortuna, l'esercito russo, che non riesce a portare munizioni e rifornimenti al fronte. Questo è un grave danno, e per il momento questo è un grosso vantaggio per gli ucraini, che questa cosa adesso la sentono, la sanno, la fanno pesare, e crea anche quell'atteggiamento di, in qualche modo, questa comunicazione molto, molto in qualche modo euforica, che avete visto anche, l'abbiamo commentata la settimana scorsa nella lettera di Zelensky scritta a Putin, dove si dice in faccia: questa guerra non la puoi vincere, fermiamoci qua, perché non perché non come non è una lettera di fate la pace tra due teenagers, tra due adolescenti che si sono picchiati fuori dalla scuola.
1: A proposito di quella lettera, Zelensky ha poi commentato: dei risultati li ho ottenuti, anche se non posso dire quali.
2: Ma allora, innanzitutto diciamo una cosa che l'altra volta non ho stato in tempo a dirvi. Quella lettera è una comunicazione, ricordiamoci, quando ci sono queste comunicazioni pubbliche, a chi sono dirette? Innanzitutto non servono a far piacere a noi, quella lettera è stata letta sia dagli ucraini che dai russi. Punto, questa è la cosa fondamentale. Per gli ucraini è la preparazione di Zelensky a dire: sono pronto a negoziare, ma non vi tradirò. Guardate che questa è una cosa molto importante, perché se ricordate anni fa Zelensky aveva detto: io con Putin non ci parlo, anzi lo scrivo, metto per iscritto per legge, un gesto politico un po' poco lungimirante, che adesso per fortuna è stato oltrepassato. Ma è un po' come quando i sindacalisti vanno a litigare con gli imprenditori, e gli dicono: caro imprenditore, grazie per i soldi con cui i nostri lavoratori possono sfamare le loro famiglie. Gli dicono: tu sei un affamatore, sei un capitalista, ti arricchisci sulle spalle del proletariato. La stessa cosa questa lettera quindi dice agli ucraini: io vado per difendervi. E dice ai russi una cosa molto sottile: attenzione, questa è la guerra di Putin, non è la guerra vostra. Questo è un passaggio importante, perché io ho sentito la propaganda qui locale, la Ucraina, molto aggressiva verso tutto quello che è russo, verso il popolo russo, verso la lingua russa, verso i simboli russi. Ecco, quella comunicazione fa un distinguo. Cari russi, ce l'ho con Putin, non ce l'ho con voi. Capite? Questo è un salto di qualità. Per cui adesso Zelensky perché dice questo? Non lo so perché lo dice, però obiettivamente è cambiato il mondo. Se voi ricordate, un anno fa e passa, Putin è accolto trionfalmente da Trump, tappeto rosso, in Alaska, e il messaggio era: ad Anchorage, bravissimo. Con il messaggio era: ci mettiamo d'accordo noi due, noi siamo quelli che comandano, agli europei tiriamo io Trump tiro dei ceffoni e lo faccio, e l'ha fatto almeno a parole, e a Zelensky gli torco il braccio e lo obbligo a firmare qualsiasi trattato di pace. No, è cambiato il mondo. Oggi Trump apparentemente è paralizzato, fuori dai giochi, si è messo in una situazione molto complessa, quella dell'Iran, ma sull'Ucraina si è tirato fuori, non fa una mossa. È tornata in gioco l'Europa, ecco, anche lì Putin che dice: caro Europa, nominate un vostro rappresentante, adesso parlo anche con voi. E ha nominato Zelensky. Ecco, questa è la svolta che secondo me va analizzata. Il mondo è cambiato, ci sembrava... ogni anno non ci annoiamo perché capita qualcosa, ma quello che sta succedendo è veramente importante. Adesso la pace, se si farà, la si farà negoziando con Zelensky, che sembrava escluso, e soprattutto è tornata in gioco l'Europa, che speriamo sappia sfruttare questo ruolo.
1: Luca.
24: No, stavo ascoltando Rapito perché condivido tutto. Incantato, sì.
1: In estasi.
24: Condivido,
1: diciamo,
24: tutto, ma bisognerebbe veramente
2: per la prima volta.
24: No,
1: sei un po' come Zelensky anche tu. Arrivi dopo un anno, dopo anni.
24: Io sono, lo ripeto per l'ennesima volta, sono contro tutte le guerre, sono la parte delle vittime, e purtroppo in queste guerre esistono persone che hanno interesse a farle. La mia idea, e ovviamente Ugo lo sa, è che Zelensky e Netanyahu vivono per queste guerre e quindi hanno interesse a perpetuarle, ma poi quando ci sono le vittime sul campo sono al fianco di chi è colpito dai missili di Putin, esattamente come chi è colpito dai missili di Israele. Però detto questo, la domanda: ma si vede una luce in fondo al tunnel? C'è un dibattito ancora che resiste? In altri tempi c'è stato, ce l'hai raccontato, su come finisce questa guerra?
2: Allora, posto che farei un leggero distinguo su quello che hai detto, Netanyahu la guerra l'ha pianificata, Netanyahu viene da un paese che vive in guerra, e Netanyahu è un personaggio che ha fatto anche il militare, i soldati, quindi è cresciuto con la guerra. Zelensky viene da un mondo completamente diverso, la guerra l'ha subita, non
24: Netanyahu
2: l'ha pensata.
24: Netanyahu ha un fratello militare, lui c'ha un figlio imboscato e lui non l'ha mai fatta, tempo. Però...
2: Netanyahu, credo che allora questa cosa, se
24: ha fatto
2: era,
24: la leva,
2: a correggermi, ha fatto la leva come gli altri. Poi
24: il fratello era un
2: eroe del raid di Entebbe,
24: sì, esatto,
2: comandante,
24: sì, sì,
2: morto. Sì. Detto questo, però, voglio dire, cioè la differenza tra un paese che la guerra, volente o nolente, le programma, le fa da sempre. Per quanto riguarda Zelensky, è un personaggio che viene da un mondo completamente diverso. È come se l'Italia fosse attaccata e il presidente fosse, non so, Montalbano, cioè voglio dire un attore famoso che si trova a gestire una guerra, quindi che poi adesso dopo 4 anni si è entrato nel ruolo e questo possa essere più o meno criticabile, sono d'accordo, però non è che l'ha cercata lui la guerra, anzi,
24: però venendo al contrario. Scusa Ugo, vedi, quello che mi dà fastidio è che lui è prigioniero del complesso militare, perché io ricordo bene, ho seguito articoli della sua campagna elettorale, tra l'altro qui veniva chiamato come grillo ucraino, lui aveva come proposta di pace, in polemica con Poroshenko, l'idea di mettere fine alla guerra di Ucraina, cioè all'attacco che il governo ucraino stava facendo nel Donbass.
2: Questo mi fa piacere che tu lo tiri fuori, pochi giornalisti questa cosa la conoscono. Se uno si va a guardare su YouTube anche il suo discorso di insediamento, lui disse: dedico alla pace la mia presidenza, e prima cosa che fece fu uno scambio di prigionieri, cosa che Poroshenko non faceva. Cioè, quando scambi i prigionieri stai dicendo al nemico: parliamone, dai, cerchiamo di fare è il primo gesto di apertura. Io credo che lui fosse sincero, posso sbagliarmi o no, ma la mia opinione è questa, perché lui veniva da una carriera di gran successo a Mosca, lui è diventato ricco a Mosca e gli ucraini l'hanno eletto nonostante questo, e in quella situazione per far carriera in quel momento, o no, ma la mia opinione è questa, perché lui veniva da una carriera di gran successo a Mosca, lui è diventato ricco a Mosca e gli ucraini l'hanno eletto nonostante questo. E in quella situazione, per far carriera in quel mondo, conosceva moltissima gente a Mosca, quindi che lui pensava...

0: Forse Carugo potevano programmarla per qualche anno in più e definire particolare, visto che non è andata così bene e non si è conclusa così in fretta come pensavano. Grazie Ugo Poletti.
1: Grazie a voi, ciao.
2: Buongiorno Ugo.
0: Pubblicità, pubblicità, torniamo subito, non dire niente, pubblicità.
3: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 8 e 33 minuti.
3: Guidare informati.
4: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. In Liguria codena 7 tra Bolzaneto e Genova Ovest verso San Pier d'Arena. A Torino code in tangenziale nord da Borgaro a statale 24 e in sud da Sito a Corso Francia. Traffico particolarmente sostenuto attorno a Milano con diffusi rallentamenti e code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4 in ambo i sensi. Code per un incidente inoltre sulla ex statale della Valtidone all'Andriano in ambo i sensi. A Bergamo code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. A Padova code in tangenziale sud da via Piovese a Padova Est. A Bologna code sul ramo di Casalecchio verso la A14. In Toscana code a tratti per il traffico in A11 verso Firenze tra Pistoia e Peretola. In Umbria code per lavori sul raccordo di Bettolle tra Prepo e Madonna Alta in ambo i sensi. Verso Roma code per il traffico sulla via Appia da Ciampino al raccordo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro in A24 da Portonaccio alla tangenziale est e a seguire code in tangenziale est da Momentanea ai Parioli verso lo stadio. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e zona ospedaliera verso Pozzuoli, tra Fuorigrotta e Corso Malta verso l'aeroporto. Ci sono code per lavori inoltre sull'asse Mediano tra Versa Merito e Arzano verso Acerra e sulla provinciale 335 tra Versa Sud e Aversa Nord verso Caserta. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
6: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
7: Bellissima introduzione questa mattina di Telese sulla canzone di Dalla, Futura, e su tutto quello che è successo con Vannacci. Sono senza parole. Ieri ho visto una trasmissione di Augias su Berlinguer, non perché era comunista, ma per l'uomo.

0: per il politico che era, con la visione che aveva di un futuro per il suo paese, come ce n'erano anche di altri colori in quel periodo, Moro, erano persone diverse, persone con cultura, persone con visione, persone intelligenti. Ecco, i nostri politici dovrebbero essere così, persone intanto intelligenti e soprattutto oneste, buone, che debbano avere un futuro. E guardate invece come ci troviamo.
1: Ma allora, se posso correggere, Vannacci eventualmente è un presunto bisessuale, non un presunto omosessuale, anche perché a quanto pare la Patonza gli piace. Ecco, questo è il mio pensiero, anche perché comunque di militarucci, insomma, ne ho visti a volontà. Un bacio da Nicole Borromeo.
2: Buongiorno a tutti, Stefano da Monza. Ragazzi, siete tutti invitati alla festa di Luca, che festeggia e stappa e brinda la vittoria dei Pas d'Aran. Quindi c'è posto per tutti, avanti, l'ingresso è libero. Buona giornata.
3: Buongiorno Giornale Radio, buongiorno Luca, buongiorno Giuliano. Ma soltanto a me il generale Vannacci fa venire in mente il film American Beauty? Il personaggio di Frank Fitz, il padre del ragazzo che filmava in continuazione, Ricky Fitz, secondo me gli assomiglia molto. Non so, ditemi voi che siete esperti anche di cinema. Buona giornata, Alessandro da Roma.
4: Alessandro, ma quello era anche un pervertito un po' pedofiliaco, dai, è troppo.
5: Bah, vedremo, certo è che un'aria, devo dire, ce l'ha e lo ricorda, poi, per carità.
4: Ma che stai dicendo?
5: Andiamo a dire
4: ricorda,
5: ma che c'è?
4: Secondo te Vannacci è qualcosa di pedofiliaco, dai.
5: No, di qualcosa di Frank Fitz, qualcosa di torbido, di oscuro, cioè questa specie di logica da costruzioni Lego, c'è qualcosa che oggettivamente lo riguarda e Alessandro ha colto nel segno, che poi si tratta ovviamente di impressione, si vedrà nel dettaglio, sì, cosa sono le cose, e sono solo delle idee. Ah, senti che sciccheria che abbiamo
4: fantastico
5: oggi. Ma Peter, da quando gli ho insegnato tutto, è bravissimo.
4: Eterosessuale, grande regista.
5: Intanto, caro Luca, le petroliere iraniane transitano per Hormuz, hanno rincominciato a passare, ne dà notizia Al Jazeera, e quindi ricominciano i traffici. Allora noi parliamo con il più grande esperto di traffici marittimi e di composizioni di merci in giro per il mondo, è tornato Bruno Dardani. Buongiorno e bentornato Bruno.
6: Grazie per il grande esperto, ma no, non mi qualifico in quanto tale. Comunque qualcosa di Hormuz so.
4: Allora, si sblocca tutto, 140 navi invece di 20.
6: Allora, io sono un uomo di numeri, come tu sai, Luca. I numeri dicono: l'agenzia iraniana stamattina ha detto che Hormuz sarà aperto formalmente per 60 giorni senza pedaggi. Che già rappresenta un condizionamento di un certo livello, no? Secondo i calcoli dell'intelligence israeliana, le mine nello stretto sarebbero circa 1000, e quindi solo i Pas d'Aran sanno la rotta attraverso la quale si può passare. Le navi prigioniere nello stretto di Hormuz sono 540, con circa 21.000 marittimi. Tra l'altro, apriamo una piccola parentesi, 15 marittimi di marine civili, no, marine mercantili, sono morti in queste settimane negli attacchi da una parte e dall'altra, e nessuno ne parla. Cioè, pensa a 20.000 persone che sono prigioniere lì nel Golfo. Insomma, sono i famosi morti dimenticati, no? E l'ultimo dato, i Pas d'Aran avrebbero a disposizione qualcosa come 6.000 ulteriori mine nel caso in cui l'accordo non reggesse. Quindi è vero che probabilmente qualche petroliera ha iniziato a passare nelle rotte fissate dai Pas d'Aran, ma di lì a parlare di apertura dello stretto di Hormuz mi sembra ci passi davvero mare.
4: Io ho letto da fonte americana che entro oggi ne passeranno 120, sono tante. Non ci credi che il calcolo sia... No.
6: Cioè... Beh, da fonte americana abbiamo avuto un effetto annuncio che si prolunga da 2 mesi, accordi di pace, intese. L'accordo di pace, fra l'altro, l'intesa, secondo, stamattina leggevo non Al Jazeera ma Al Ahram, il giornale egiziano, e il Jerusalem Post, e sono sempre aperti due piccoli interrogativi che non mi sembrano tutt'altro che marginali. Uno, il nucleare, e il secondo, l'apertura completa di Hormuz senza pedaggi. Su quello non c'è nessun accordo, quindi è un accordo allora, di principio.
4: Ho letto che viene trovato questo escamotaggio, cioè non si pagheranno pedaggi, ma saranno dovuti all'Iran dei costi di aiuto, assistenza, che in realtà è un pedaggio mascherato. Ma la grande domanda che ti volevo chiedere è se secondo te si sblocca però comunque la ruota delle petroliere, del traffico, della rotta del greggio, che come ci avevi raccontato si era bloccata.
6: Beh, sai, lì c'è una rotta del greggio il cui interesse prioritario è della Cina e dei paesi del sud-est asiatico. Cina, India e paesi del sud-est asiatico, perché l'87% del greggio che viene fuori dal Golfo Persico via Hormuz va in quella direzione e verso l'Europa è sotto il 13-14%, con una quota del 4% dell'Italia. Questo ti dà anche un'idea di quante speculazioni ci siano in atto sul mercato del greggio. La Cina ha tutto l'interesse, io non sono certo all'interno delle segrete cose degli accordi che anche sono stati fatti fra Stati Uniti e Cina, ma nel Golfo ci sono anche un bel quantitativo, credo un centinaio di navi portacontainer che sono bloccate, perché il Golfo non significa solo petrolio,
4: certo,
6: o
4: petrolio
6: gas. Significa anche traffici importanti. Sì, ma significa anche grandi traffici, cioè le rotte fra l'Estremo Oriente e l'Europa hanno sempre fatto scalo all'interno del Golfo Persico, perché comunque Abu Dhabi, Oman, Dubai sono dei mercati importanti per il traffico container. Su queste navi facciamo finta che non esistano? Boh, non lo so, io ho l'impressione che, come dicevo all'inizio, ci siano alcune rotte attraverso Hormuz che siano protette e tracciate dai pasdaran, con una specie di gincana o slalom gigante attraverso i campi minati. Che questo significhi apertura di Hormuz, mi permetto di avere qualche ragionevole dubbio, ecco.
5: Bruno, dicevi sei uomo di numeri, quando saremo in grado di fare un piccolo conto della serva, cioè sapere quanto questo blocco è costato ai commerci internazionali?
6: E secondo me, io ho provato a cercare questi numeri anche in fonti Dipartimento di Stato americano, anche fonti israeliane, e questo conto non c'è, però ora è disponibile. Ho l'impressione che finché non ci saranno le bocce ferme, nessuno avrà interesse a rendere pubblici questi numeri, ma credo che il costo sia astronomico. Se pensi solo in termini di aumento dei noli di trasporto, oppure di un dato che ad esempio non viene totalmente sottovalutato se non ignorato: gran parte dei paesi del sud-est asiatico, parliamo di Malesia e Vietnam, sono stati costretti a un austerity sui consumi di energia. Altro che l'austerity nostra che conoscemmo negli anni della crisi del petrolio, un'austerity dura, eppure sui nostri media e sui media occidentali questo non appare. Cioè, è una guerra della quale non si conosce nulla, cioè ci sono stati settimane di bombardamenti e non si sa che obiettivi siano stati colpiti. È veramente una guerra.
5: In termini di eredità positiva, cioè che cosa quando sarà ripristinato completamente il traffico, e mettiamo ci vorranno 6 mesi, 1 anno, il tempo che sarà necessario per ripristinare totalmente i traffici dal punto di vista organizzativo, logistico e culturale, che cosa lascia questa crisi di Hormuz? Si aprono nuove vie, ci saranno, cioè uno non vorrà nuovamente rimanere vittima di un blocco di questo genere da parte di un controllo che arriva da una sola nazione o da due nazioni su uno stretto importantissimo.
6: Ma questo è un dato essenziale. Il problema è creare le alternative. L'altro giorno, a proposito di numeri, ho fatto un piccolo calcolo: un camion che trasporta container è lungo circa 12 metri, no? Una nave che trasporta container porta 20.000 container. Pensiamo a una nave che sbarchi metà del suo carico ad Abu Dhabi o a Dubai, abbia il suo carico e lo debba convogliare attraverso 1300 km di deserto sul Mar Rosso. Avete idea della coda di camion che una sola nave crea in una pista del deserto? Cioè, l'alternativa al traffico marittimo è difficile da concepire. Vi do un dato. Una grande azienda italiana sta realizzando un mega porto container in Iraq che si chiama Alpha O. E questi, i lavori di questo porto, nonché di tutte le ferrovie che dovevano convogliare via terra i container evitando Hormuz attraverso il deserto sino al Mar Rosso, e sono ormai fermi dall'inizio della guerra, e i cantieri sono parzialmente bombardati, e quindi creare delle alternative con questa situazione di incertezza è veramente molto difficile. Io non voglio fare il negativo o il catastrofista, però i dati di fatto è che l'alternativa al traffico marittimo via Hormuz è difficile, e c'è doppiamente difficile perché l'altro stretto, Bab el Mandeb, bisognerà vedere se negli accordi fra Iran e Stati Uniti, a patto che siano accordi, entreranno anche i proxy, perché se ad esempio i ribelli yemeniti Houthi continueranno all'atteggiamento dell'ultima settimana a dire noi colpiremo le navi considerate non amiche nello stretto di Bab el Mandeb che immette nel Mar Rosso ed è lì nel canale di Suez, allora sono problemi seri, ma veramente seri.
4: Oddio.
6: Scusate, non speravo di darvi delle notizie positive, no, ma mi avete chiesto concretezza.
4: Cioè, mi sembri più che pessimista, addirittura stai prefigurando un peggioramento.
6: Sai, è una situazione, quell'impressione è sgradevolissima. Un tempo sì, c'era un famoso detto: al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere, ma alla gente non far sapere cosa sta succedendo nel Golfo Persico e Medio Oriente, perché non sappiamo assolutamente niente. Cioè, abbiamo della propaganda da una parte, della propaganda dall'altra, io firmo per il mio compleanno, gli altri dicono sì, te lo tengo aperto per 60 giorni, ma è come se peraltro l'Unione Europea sia una sorta di totale variabile indipendente, perché non siamo informati di nulla. Che ne diciamo, mandiamo i nostri cacciamine, sono già a Gibuti e via di questo passo. Però la situazione è molto complessa. Poi magari io mi auguro che il traffico marittimo abbia quelle capacità di resistenza, di flessibilità che ha dimostrato negli anni, e quindi trovi le soluzioni. Allo stato attuale le soluzioni non ci sono.
4: Ti volevo chiedere, in questo periodo, ce lo spiegò anche il professor Ducci con una slide molto eloquente, molti big ship petroliere sono andate a caricare nel Golfo del Messico. Questa nuova rotta decade o resta in piedi con la situazione che hai detto?
6: No, questa nuova rotta, tutte le rotte che sono alternative a una zona di guerra, per tradizione non decadono, ma incrementano le loro potenzialità, e quindi molto probabilmente altre fonti di approvvigionamento energetico saranno spremute. Senza dimenticare una cosa che secondo me è tutt'altro che marginale: che fine faranno le sanzioni alla Russia? perché dalle sanzioni alla Russia, ad esempio, dipende tutto il mercato energetico dell'Europa. Piace o non
5: piace. Quanto vengono aggirate quelle sanzioni, Bruno?
6: Tanto.
5: Cioè, sono anche lì quasi efficaci, lo possiamo dire, sì.
6: Sì, la famosa Dark Fleet, poi ogni tanto fanno le sceneggiate, sai, da vecchio cronista, da troppi anni sul campo, sì, mi sì. viene in mente quando le forze dell'ordine catturano un carico di droga, no? Dice, grande maxi operazione, nel porto di Gioia Tauro ho trovato un container di droga. E mi dà sempre l'impressione che sia, dice, gliene facciamo trovare uno, così ne passano 100. E l'attacco recente della Gran Bretagna a una petroliera russa nella Manica, bloccata dai SEAL inglesi perché faceva parte della Dark Fleet, mi dà quanta l'impressione. Per una bloccata, quante stanno transitando e quante fanno, specialmente un lavoro che è stato fatto anche per mesi al largo del porto italiano di Augusta, in acque internazionali. Cioè, si affiancano due petroliere, una russa e una di bandiera del Mali o di un paese dell'Africa subsahariana, che hanno creato tutti dei registri marittimi in questo periodo, e travasano il petrolio da una nave all'altra in mare aperto, al di là del rischio inquinamento che è micidiale, altro che emissioni. Però tutto questo traffico, che in teoria con i satelliti dovrebbe essere tranquillamente controllato, non emerge. Allora ti dà l'impressione che sia tollerato. Questo non mi farò degli amici, ma evidentemente c'è un interesse prevalente a farlo arrivare il petrolio russo, il gas russo sui mercati che lo richiedono, fingendo non sappiamo di dove è passato. Lo sanno benissimo di dove è passato.
5: È così, noi continuiamo a seguire. Grazie Bruno Dardani, molte grazie per essere stato con noi.
4: Buongiorno Bruno,
5: spiegato.
4: Grazie.
5: A prestissimo.
6: Grazie a voi, a presto.

0: Ed è arrivata puntualissima la Fazzolora. Buongiorno, bentornato ad Alberto Fazzolo.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Chi è stato sul monastero della Dormizione?
1: Ma sicuramente è stato un errore, e questa valutazione si fa in base a una semplice constatazione: quel monastero è del Patriarcato di Mosca, è stato occupato nel 2023 e quindi, qualsiasi sia l'esito della guerra, il patrimonio della Chiesa non può essere negoziato dagli stati, e quindi quello, comunque in ogni modo possa finire la guerra, dopo tornerà al Patriarcato di Mosca. Tuttavia su quel monastero c'è anche una questione politica non trascurabile, che quando venne occupato nel 2023 ci furono delle dure proteste da parte dei cittadini di Kiev fedeli al Patriarcato di Mosca, e ci furono molti arresti, e tra questi ci furono almeno un desaparecidos accertato, cioè una donna che si era piegata in ginocchio per impedire l'accesso dei militari ucraini nella struttura, venne arrestata e non tornò mai più a casa. E il senso dell'intervento russo sostanzialmente è anche scongiurare che in futuro possano succedere cose del genere, quindi il valore della questione è proprio in questi atti che ci sono stati fino a questo momento. Però appunto ribadiamo che quello è di proprietà del Patriarcato di Mosca.
0: Allora, bene, è così, curioso, è risolto, che se lo siano bombardati.
2: Quindi si può bombardare.
1: No, è stato un incidente. No, io dico è stato un incidente, non è che i russi si bombardano da soli una cosa loro, e appunto quella comunque tornerà a Mosca dopo la guerra. Non
0: ma è del Patriarcato o dei russi?
1: È del Patriarcato di Mosca.
2: È la stessa
1: cosa. Quindi non neanche dello Stato russo,
0: E quindi non dei russi, torniamo a quello che stavo dicendo, va bene. E dunque la notizia diffusa dal Cremlino che si tratti di un patriot guasto
2: è
0: un'altra fesseria.
2: Alberto, vuol dire, siccome è del Patriarcato è come se fosse dei russi, quindi è roba nostra, sta dicendo, capito?
1: Soprattutto anche perché si sta andando verso le sanzioni ad persona, ma al patriarca della Chiesa ortodossa russa, quindi l'Europa già sta entrando in questa dimensione. Comunque è stato sicuramente un errore, purtroppo in guerra ce ne sono tanti, ne abbiamo registrati tanti, può essere un missile russo, un missile ucraino che è caduto accidentalmente, è comunque evidente che non ci sia un'intenzionalità né da una parte né dall'altra. Anche perché comunque lì di questioni così, di edifici così vecchi, antichi e carichi di memoria ce ne sono davvero pochi, quindi mettersi a colpire proprio quelli sarebbe un suicidio anche dal punto di vista della propria identità.
0: Uno di quelli che si chiamavano danni collaterali. Altre novità in giro per il mondo, dici tu.
1: Allora, altre novità, in realtà compiuto il fatto che ho poca voce, quindi voglio sentire parlare te, e ti confesso che sono molto molto confuso per qualcosa che è successo questa notte, e un duplice incidente aereo, anzi due distinti incidenti aerei, il primo in California dove è precipitato un B-52 dell'esercito statunitense,
0: quindi
1: un bombardiere strategico, esatto, 8 morti. Ma praticamente in contemporanea c'è stato un Tu-22, quindi un bombardiere strategico russo che nel nord della Russia è precipitato. Ecco, vedere due bombardieri strategici che due parti così lontane del mondo cadono praticamente in simultanea, un po' di sospetto lo fa venire, no? Quindi volevo capire pure tu
0: che
1: come
0: sospetto
1: la vedi
0: ti viene?
1: Cosa. Ma insomma, che magari qualche movimento ci sia.
0: Sai cos'è? Se io volessi organizzare una cosa di questo genere, dovessi farlo, farei in maniera tale da non far destare sospetti neanche in due appassionati giornalisti di una radio italiana, quindi francamente non credo che ci sia un'attività di coordinamento tra le due.
1: Meno male, meno male. Ti chiedo un altro sospetto, se ce l'hai, sul G7 che si tiene a Ginevra, perché è un qualcosa di completamente scollegato dall'accordo di pace sull'Iran, però praticamente alla fine del G7 si paventa la possibilità di una firma tra iraniani e statunitensi, sempre a Ginevra, praticamente dall'altro lato del lago, prendono un pedalò e arrivano a firmare. Noi abbiamo detto fino a questo momento che gli altri paesi del G7 e dell'Unione Europea non erano minimamente coinvolti, quindi la mia difficoltà quest'oggi è capire che cosa stia succedendo a Ginevra, cioè se in qualche modo Trump, in uno sprazzo di clemenza, stia cercando di coinvolgere anche i partner europei e il Giappone in questo accordo accordo con l'Iran, oppure semplicemente glielo voglia fare sotto al naso per aumentare maggiormente la beffa. Non riesco a inquadrare la cosa, e vedremo venerdì che cosa sarà, perché per il momento il ruolo degli E3, quindi Unione Europea, Regno Unito, Italia e Olanda, è soltanto quello di sminare il canale, non si è parlato di nulla di diverso rispetto a questo.
0: Ma anche Linio, se chiedi a me, il vertice era previsto a Devian, che sulla sponda nord del lago di Lemano, e poi è tradizione firmare in un paese come la Svizzera, cioè in un paese neutrale, gli accordi di questo genere. Anche lì non ci vedo grandissimi sospetti, anche lì credo una coincidenza.
1: Meno male, la prendiamo così, e sono pienamente felice di sostenere questa tesi, perché comunque è evidente che uno sforzo c'è stato, un tentativo di accelerazione, e il problema è capire che cosa farà Israele, perché da questa mattina si susseguono, ecco, le dichiarazioni di politici israeliani che dicono che non si sentono vincolati all'accordo e che tutto questo non inficerà minimamente nei progetti di Netanyahu e dei suoi accoliti tipo Ben-Gvir, che è proprio detto minimamente vincolati da questo accordo.
0: Non solo, basta leggere oggi la stampa israeliana filo governativa per comprendere che probabilmente non solo non sono d'accordo, ma procederanno in senso opposto. Intanto mi fanno notare, e poi ovviamente approfondiremo, che il monastero delle grotte di Kiev fa riferimento alla chiesa ortodossa ucraina.
1: Ma è stato occupato nel 23, esatto. No, ve lo dico, è stato occupato nel 23. Ci sono stati quegli scontri di cui vi parlavo. Dagli ucraini, sì.
2: L'hanno rubato.
1: Sotto segno delle forze armate ucraine. Però appunto, come dicevo, non entrerà nell'accordo di pace, quello deve essere riconsegnato perché non è loro, non possono trattare gli stati sulla roba che non è loro.
0: Beh, se non è la loro, se non è degli ucraini, non sarà neanche dei russi, e le chiese se la vedranno con loro, magari vedremo una battaglia tra Kirill e gli ortodossi ucraini. E intanto siamo arrivati anche oggi, caro Luca, alle 9.
2: Bene! In queste guerre in cui si occupano e si rubano siti religiosi e siti archeologici, Alberto, come sta facendo Israele nei suoi territori occupati, manda gli archeologi a piratare opere e spazi, bene, in questo tempo feroce esiste sempre un signore che si chiama Giuliano, che è in grado di decrittare una morale del giorno.
0: Beh, oggi se l'è guadagnata con tutto il suo scetticismo il nostro Alberto Fazzolo. Diceva un riferimento a voi noto e credo gradito, cioè Lev Trotsky, che nessuno è più superstizioso degli scettici.
2: Wow! Ciao ragazzi, torneremo domani con tutta la banda.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: L'attimo fuggente.
4: Giornale radio.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
10: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:03.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Entra nel vivo ad Evian il G7 che si concluderà domani sul tavolo dei grandi e principali dossier internazionali dal Medio Oriente alla guerra russo-ucraina. Oggi l'arrivo in Francia del presidente Zelensky che partecipa ai lavori e dopo l'accordo preliminare con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo, il presidente USA Trump annuncia che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma del memorandum d'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Sugli sviluppi in Medio Oriente è intervenuto il presidente francese Macron, che presiede il summit, confermando che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la premier Meloni. Tiepido il commento di Trump: non c'è bisogno di molto aiuto. E la possibilità della partecipazione dell'Italia alla missione per lo sminamento nello stretto di Hormuz accende il dibattito politico. Dopo la firma di Ginevra, il Consiglio dei Ministri dovrà approvare una delibera, quella che regola le missioni internazionali, dopodiché servirà un voto del Parlamento, annuncia il vice premier Tajani. Noi non mandiamo le navi a fare la guerra, ma a fare lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace, precisa da Washington il ministro della difesa Crosetto. Accenti diversi nelle opposizioni. Per noi qualsiasi missione è subordinata ad un vero accordo di pace, mette in chiaro il PD. Forte cautela dal Movimento 5 Stelle che frena. Prima occorre valutare se la tregua regge, le regole di ingaggio e chi partecipa. No ad un via libera incondizionato, la posizione anche di AVS. Cautela anche da Italia Viva e Azione, che con Calenda precisa: daremo l'ok solo se a guidare la missione sarà l'Unione Europea nel quadro di un vero accordo di pace. L'azienda si è prontamente attivata con la massima attenzione. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa. E quanto fa sapere in una nota ATM, azienda Trasporti Milanesi, che ha aperto un'indagine interna dopo la denuncia arrivata via social di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini di donne prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici, accompagnandole con presunti commenti sessisti. ATM sia dura nei confronti di chi è coinvolto, sollecita anche il sindaco di Milano Sala. Dopo un tira e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha deciso di esonerare il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto arriva il francese Hervé Renard, nel 2022 alla guida dell'Arabia Saudita, che superò l'Argentina, poi vincitrice del titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Per il ministro guardasigilli Carlo Nordio, il testo di riferimento sulla giustizia in Italia lo ha scritto Benito Mussolini, non una persona di legge, non un avvocato, un giudice o un magistrato. Nordio si riferisce al codice penale fascista, il codice Rocco. L'intervento di Nordio giunge in seguito alla richiesta di sottoscrivere una dichiarazione di antifascismo proposta dagli organizzatori della Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria Più Libri, Più Liberi, prevista a Roma il prossimo dicembre. A questa idea si era opposta anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha detto: la cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista si chiama banalmente censura, e la censura è incompatibile con qualsiasi società democratica. Il codice penale, come quello civile, sono stati adottati durante il fascismo. I laureati in legge, come Nordio, dovrebbero sapere che nel corso del tempo tutti gli articoli sono stati aggiornati dal legislatore, parzialmente abrogati dalla Corte Costituzionale, soprattutto interpretati da avvocati e magistrati per renderli compatibili con la Costituzione. In particolare, il codice Rocco del 1930 è stato progressivamente svuotato dei suoi elementi autoritari, illiberali e antidemocratici. Le parole di Nordio si inseriscono dunque in un più ampio progetto di revisionismo della storia, di vero e proprio rovescismo, dove i vinti vorrebbero dettare le regole ai vincitori che hanno scritto la Carta Costituzionale Democratica nata dalla Resistenza.
3: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Tutti ne parlano.
6: Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
7: Tutti ne parlano.
6: Con Vicky Mangone.
8: Ma buongiorno e bentrovati a tutti da Vicky Mangone. Noi ripartiamo da qua dalle 9, 8 minuti e 52 secondi di martedì 16 giugno con un nuovo appuntamento di Tutti ne parlano. Come ogni mattina ci ritroviamo a quest'ora sulla scia dell'attimo fuggente che tornerà domani alle 7. A noi il compito a questo punto di traghettarvi fino a qualche minuto prima delle 11, quando poi il testimone passerà a Francesco Borgonovo con Orso Bruno, la sua pillola quotidiana di attualità. Allora, rapidamente diamo un'occhiata agli approfondimenti di oggi. Oggi la redazione ha scelto tutta una lunga carrellata di psicologi con la dottoressa Deni Menghini, responsabile di psicologia del Bambino Gesù. Parleremo dei disagi che la scuola che finisce può portare nella vita dei ragazzi più fragili, ai quali vengono a mancare dei punti di riferimento, una routine che per loro è sicuramente importantissima. La depressione è una patologia purtroppo sempre più presente nelle nostre vite. Vivere accanto a una persona depressa non è facile, spesso non si hanno gli strumenti per aiutare chi vive un momento difficile in famiglia, e per strumenti intendo anche parole da usare o da non usare, parole da non usare. Ecco, parleremo di questo con lo psicoterapeuta, il dottor Matteo Lancini. E ancora, c'è chi ha detto che l'utilizzo spropositato della rete sia un po' la causa del calo delle nascite. Forse questo è un po' troppo, o forse no. Di certo lo scrolling, questo trattenersi quasi ipnotizzati a appunto scrollare notizie mentre il tempo passa, non ce ne accorgiamo, tanto bene non fa. Il professor Giovanni Mento dell'Università degli Studi di Padova ha fatto uno studio in merito e ce lo faremo raccontare, così come ci faremo raccontare da Daniele Grassucci, direttore di scuola.net, questi due giorni che precedono l'esame di maturità. Si inizia giovedì 18 giugno. Detto questo, io vorrei sentire le vostre voci su questi temi. Mi raccomando, siate i protagonisti insieme ai nostri ospiti. 334 11 11 622, 334 11 11 622. Adesso arriva la musica di Luis Capaldi, Forget Me. Yeah.

Una stessa tragedia, ma due risposte molto diverse da parte della scuola. Dopo il drammatico incendio del locale Le Costellation di Cramontana in Svizzera, vi ricorderete che persero la vita 42 persone, molti ragazzi sono rimasti feriti e hanno dovuto trascorrere molti mesi in ospedale, hanno affrontato lunghi periodi, lungo percorso di riabilitazione. Proprio al momento di tornare alla normalità, le loro strade si sono divise. In Svizzera, diversi studenti di quelli rimasti appunto vittime alle Costellation sono stati bocciati. Le scuole avrebbero ritenuto impossibile equiparare il percorso di chi ha frequentato regolarmente le lezioni con quello di chi, a causa delle ferite riportate, dunque a causa delle assenze scolastiche, è stato costretto a rimanere lontano dalle aule per gran parte dell'anno. In Italia invece gli istituti scolastici cosa hanno fatto? Hanno scelto una strada diversa. Per i ragazzi coinvolti nell'incendio sono stati organizzati dei percorsi personalizzati con lezioni a distanza, con verifiche adattate e programmi costruiti sulle loro reali possibilità. È una soluzione che ha permesso agli studenti di non perdere l'anno scolastico e soprattutto di non sentirsi esclusi dopo mesi già molto difficili. Questi ragazzi si sono trovati a dover affrontare un esame, insomma, particolarmente impegnativo, direi, no? Un esame di vita importante che non dimenticheranno mai. Questa notizia delle bocciature sarebbe emersa attraverso una chat che riunisce i genitori dei ragazzi italiani con quelli francesi e svizzeri coinvolti appunto nella tragedia. Ecco, si è scoperto così, si è venuti così a conoscenza di quanto accaduto ai ragazzi svizzeri. Mi piacerebbe sentire la vostra opinione in merito. Secondo voi è stata una scelta giusta o è stata una scelta troppo rigida? Quando uno studente vive una situazione eccezionale, una malattia grave o un trauma importante, la scuola deve attenersi esclusivamente alle regole oppure deve trovare strumenti per accompagnarlo e per sostenerlo? Dove si trova il giusto equilibrio tra merito, frequenza e attenzione alla persona? Questa è una domanda che riguarda tutti, riguarda genitori, insegnanti, riguarda gli studenti. Per questo vogliamo coinvolgere anche voi ascoltatori. Diteci cosa ne pensate al 334 11 11 622. Fra poco lo chiederemo anche al prossimo ospite, anche se poi il focus con lei è sui ragazzi fragili che finiscono la scuola e che perdono la routine, no? Che chi ha delle difficoltà è molto importante. Ne parleremo tra poco con la dottoressa Deni Menghini, responsabile psicologia del Bambino Gesù.

0: Oggi è l'ultimo giorno di scuola nella provincia di Bolzano. I ragazzi di Bolzano erano rimasti gli ultimi ad andare a scuola, da oggi sono a casa anche loro. Dunque grande felicità. Per molti ragazzi l'estate è sinonimo di libertà. Niente scuola, meno sveglie, più tempo libero. Però questa stagione non è così proprio per tutti i ragazzi e tutte le ragazze. Dove ci sono delle fragilità, il fatto di saltare una routine consolidata può cambiare anche gli equilibri emotivi. Ne parliamo con la dottoressa Dani Menghini, responsabile di psicologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Buongiorno, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Ecco, dottoressa Menghini, io prima di entrare nel merito della vicenda vorrei condividere con lei un tema di cui parlavamo un attimo fa, ovvero la vicenda dei ragazzi rimasti feriti dopo il grave incendio di Cramontana e delle diverse decisioni prese dalle scuole in merito al loro percorso scolastico. In Svizzera i ragazzi sono stati bocciati, mentre in Italia si è organizzato invece un percorso di studio alternativo, un percorso dedicato ad ogni singolo ragazzo. Quanto è importante dal punto di vista psicologico che un ragazzo che ha vissuto un trauma, una lunga ospedalizzazione come in questo caso, possa mantenere il legame con la propria classe e con i propri compagni di scuola?
1: E giustamente è un aspetto cruciale per i ragazzi che hanno già vissuto un trauma importantissimo nella loro storia di vita, avere un altro trauma, quindi dover cambiare l'ambiente, le relazioni, gli insegnanti, può creare un disagio importante ulteriore nei ragazzi. Quindi dove è possibile, mi sembra molto saggia la decisione della scuola italiana di consentire ai ragazzi appunto di mantenere una continuità con la loro vita per ridurre comunque un disagio che sicuramente è già presente. Certo. Mentre mi sembra molto drastica la decisione appunto svizzera, che appunto aggiunge disagio, aggiunge trauma già a una situazione veramente drammatica.
0: Certo, certo. Dottoressa, veniamo al tema principale di questa chiacchierata. La scuola finisce, i ragazzi sono contenti, molti sono contenti, non tutti, perché per alcuni adolescenti può essere un periodo molto delicato, no? Sto parlando di quei ragazzi che hanno delle fragilità emotive. Cosa cambia davvero quando finisce la scuola?
1: Allora, per tutti i ragazzi in generale, sia i ragazzi che hanno già delle difficoltà emotive che i ragazzi che appunto non hanno queste difficoltà, cambiare le routine, le abitudini è un aspetto cruciale, perché appunto non dover svegliarsi a un determinato orario, non dover andare a dormire ad un determinato orario, crea comunque dei cambiamenti importanti. E quindi in genere tutti i ragazzi con il termine della scuola vanno a dormire più tardi, si risvegliano più tardi, non hanno più delle routine, perdono le loro abitudini, ma soprattutto riducono un aspetto cruciale della scuola, che è stabilire relazioni certo. con i coetanei. Questo quindi lascia più tempo ai ragazzi, lascia più tempo per stare soli e li espone a delle situazioni, soprattutto l'utilizzo dei social, della tecnologia, che li isola ancora di più. Per tutti i ragazzi questo è un fattore di rischio, ma in chi già presenta una fragilità la situazione può diventare ancora più critica. E quindi ecco, i cambiamenti riguardano l'assenza delle routine, delle abitudini e in primo luogo delle relazioni, che sappiamo è un fattore che promuove il benessere, proprio il benessere mentale in tutti i ragazzi, ma soprattutto in chi ha delle fragilità.
0: Che poi lei ha detto desiderio di stare un po' da soli, che va anche benissimo, no? Cioè, che è umano, è comprensibile, è anche sano fino a un certo punto. Se si va oltre, allora diventa un problema, no? L'isolamento sociale, no, perché poi dopo si scivola davvero in questo lunghissimo tempo passato in rete.
1: Esatto, come diceva lei, molto può essere anche positivo stare da soli, annoiarsi, riflettere, avere degli spazi personali, ma per un'età in cui il confronto, pensiamo all'adolescenza, è cruciale, quindi avere relazioni, confrontarsi, appunto uscire, stabilire i rapporti sociali principali che a volte rimangono addirittura per tutta la vita, l'isolamento quando diventa appunto il ritiro, quando diventa proprio isolamento, può creare delle situazioni in cui i ragazzi proprio rinunciano a stabilire delle relazioni e si accomodano nell'utilizzo appunto dei social, nell'utilizzo della tecnologia che rinforza questo isolamento e soprattutto nei più fragili poi aumenta l'ansia di confrontarsi con gli altri e si può sviluppare proprio un'ansia sociale e quindi anche
0: si può sviluppare proprio anche una sorta di effetto mulinello, no? Che ti trascina giù sempre peggio.
1: Esatto, e quindi può questo portare avere una ripercussione anche sull'umore, certo. Sulla tendenza ad appiattirsi proprio dal punto di vista emotivo.
0: Allora, dottoressa Menghini, abbiamo un audio, sentiamo chi ce lo manda.
2: Beh, io penso che un trauma del genere non sia facile da superare, per tante ragioni. Sapere che in quei momenti tanti propri coetanei hanno perso la vita, non penso che sia facile psicologicamente. Per cui basarsi semplicemente sul voto, sulla materia, sul programma, penso che sia assolutamente lontano da un percorso pedagogico che dobbiamo e che va introdotto nei confronti dei ragazzi, soprattutto negli adolescenti. Perché si introduce secondo me il messaggio per cui a me dei tuoi problemi me frega niente, tu devi raggiungere il risultato che io ho predisposto, se riesci bene, se non riesci è un problema tuo. Mi sembra eccessivo, perché poi non ci sconvolgiamo se questi ragazzi poi si perdono, perché è una chiara risposta ad un muro che viene alzato da noi adulti. Grazie e buona giornata.
0: Bene, il nostro ascoltatore si riferiva ovviamente al tema iniziale, no? Relativo alla bocciatura dei ragazzi svizzeri che sono rimasti vittime di questo incendio, la discoteca Le Constellation a Cramontana in Svizzera, ragazzi che hanno perso in pratica l'anno scolastico, a differenza invece dei ragazzi italiani per i quali è stato pensato un percorso scolastico personalizzato che ha permesso loro di proseguire gli studi insieme ai loro coetanei. Prego, dottoressa.
1: Anch'io appunto mi associo a quanto diceva l'ascoltatore. Considerare la scuola solo un arrivare al completamento del programma, raggiungere appunto una particolare votazione e non guardare il ragazzo a tutto tondo, non sostenerlo, non supportarlo in un momento critico, rappresenta appunto una criticità. Quindi è vero che la scuola deve dare regole, deve porsi gli obiettivi didattici, ma uno degli obiettivi dovrebbe essere anche vedere la crescita a tutto tondo e supportare il benessere dei ragazzi. In questo modo invece si sottolinea l'utilizzo della scuola solo per raggiungere dei contenuti, delle acquisizioni di nozionistiche, non è questa la funzione della scuola.
0: Certo. Torniamo invece ai nostri ragazzi che sono in vacanza, da oggi proprio tutti hanno terminato l'anno scolastico. Quanto è importante il riposo? Perché è vero, poi dopo insomma, si dorme di più, no? Non c'è più l'obbligo di alzarsi prestissimo. Quanto invece è importante mantenere orari abbastanza regolari anche durante le vacanze? Che molti adolescenti vanno a letto all'alba, si svegliano a mezzogiorno, no? C'è tutta questa confusione, questo sbilanciamento di orari. Prego.
1: Si parla proprio di social jet lag, no? Con l'addormentamento e il risveglio spostati in avanti di molte ore a volte. Mantenere una regolarità è cruciale, il sonno è fondamentale, sempre più studi anche della letteratura scientifica ci dicono come il sonno ha un fattore protettivo proprio sulla salute mentale. Molti ragazzi o anche adulti che hanno delle fragilità dove hanno un sonno disturbato hanno una sorta di acceleratore, diciamo, delle loro difficoltà delle loro, dei loro problemi emotivi, relazionali, sociali. Quindi un sonno regolare, una quantità adeguata di sonno, quindi 7-8 ore, è sicuramente importantissimo ed è un fattore protettivo appunto per diversi disturbi d'ansia, certo. La depressione, quindi dormire una giusta quantità e dormire bene è cruciale,
0: importantissimo per tutti. L'igiene esatto. del sonno è importantissima per tutti. La ringrazio molto, dottoressa Menghini. Dani Menghini, responsabile di psicologia del Bambino Gesù. Breve pausa e poi torniamo.
3: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio.
0: Per il futuro vedo. Di psicologia del Bambino Gesù. Breve pausa e poi torniamo.
3: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio.
5: Per il futuro vedo. L'amore è ancora più bello. Sulla

0: www.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9:33. Giornale Radio.
2: Meteo. Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove! Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Tutti ne parlano.
5: Con Vicky Mangone.
6: Parlatene anche noi, anche voi con noi al 334 11 11 622. Questa è la chiave d'accesso per intervenire in questa trasmissione. Ancora buongiorno da Vicky Mangone. Sono le 9:34. Capita spesso di trovarsi accanto a qualcuno che sta attraversando un momento di forte difficoltà emotiva, magari senza volerlo. Capita di ricorrere a frasi come devi reagire, piuttosto che dai su, non fare così, andrà tutto bene, no? Non si fa con cattiveria, sono espressioni che nascono in buona fede con l'intenzione di aiutare, ma che rischiano di minimizzare il dolore e rischiano anche di aumentare il senso di solitudine di chi sta male. Con lo psicologo, col psicoterapeuta Matteo Lancini, tra un po' rifletteremo su come riconoscere la sofferenza psicologica, su quali parole, su quali atteggiamenti e forme di presenza possano davvero essere d'aiuto chi si trova a vivere questo tipo di difficoltà. Aspettiamo anche su questo tema i vostri messaggi, le vostre voci. 334 11 11 622. I was drawn to your lane. I'm a fire you ignite.

questo è il periodo dell'anno in cui si parla molto, si parla spesso di viaggi. Di solito si raccontano, si intendono come una pausa dalla routine, come una parentesi che serve a respirare un po', no? A mettere un po' di distanza dalla vita di tutti i giorni. Il viaggio per moltissime persone è questo, è staccare, è cambiare aria, è anche rimettere in ordine i pensieri, semplicemente spostandosi altrove. C'è chi lo vive come un bisogno quasi fisico, chi lo vive come un lusso e chi lo vive invece come un'abitudine irrinunciabile. Ma accanto a questa idea, devo dire ormai abbastanza consolidata, negli ultimi anni se ne sta facendo un'altra. Il viaggio non solo come esperienza mentale o emotiva, ma come qualcosa che potrebbe avere effetti concreti anche sul corpo. Non parliamo soltanto di sensazioni di benessere o di buon umore momentaneo, ma proprio di possibili ricadute sulla salute generale. Secondo alcune ricerche riportate anche da Science Daily, viaggiare, se fatto in un certo modo, potrebbe influire sui processi di invecchiamento e sulla salute a lungo termine. Che detta così sembra anche un po' un'esagerazione, se vogliamo, no? Invece l'idea che sta emergendo è un'altra. Il viaggio, inteso proprio come esperienza che stimola il corpo, lo costringe ad adattarsi, lo espone a nuovi ambienti, è proprio per questo che attiverebbe una serie di risposte biologiche molto interessanti. In pratica il corpo non resterebbe passivo e reagirebbe. Da qui arrivano anche alcune chiavi di lettura più specifiche. Per esempio, il viaggio favorirebbe la socializzazione. Questo è un punto importante perché le relazioni sono considerate uno dei fattori legati alla longevità. Incontrare persone nuove, parlare con persone sconosciute, uscire dai propri schemi abituali, significa anche mettere il cervello in una fase di on perenne, cioè mantenere il cervello più attivo, più flessibile, più allenato. Poi c'è l'attività fisica, che ovviamente in viaggio aumenta in maniera quasi automatica, no? Si cammina di più, si esplorano luoghi, si fanno esperienze nuove, spesso all'aria aperta. Tutto questo nel tempo contribuisce a mantenere il corpo più efficiente, più mobile e quindi di conseguenza più resistente. Un altro elemento ancora riguarda il sistema immunitario. L'idea è che l'esposizione a contesti diversi possa stimolare una sorta di adattamento, una risposta dell'organismo che si abitua a stimoli nuovi, e anche la circolazione e il metabolismo ne risentirebbero positivamente. E poi c'è il fattore più intuitivo, che è lo stress. Quando si viaggia quando si viaggia davvero, però, lontani dalle scadenze e dalla routine, i livelli di stress tendono a scendere. Lo stress cronico è uno dei principali fattori collegati all'invecchiamento precoce, lo sappiamo molto bene. Non a caso si parla anche di indicatori biologici come i telomeri, che possono essere influenzati proprio dallo stile di vita e dai livelli di tensione psicofisica. Però attenzione, perché tutto questo funziona solamente a certe condizioni, perché il viaggio cosiddetto anti-age non è quello fatto di corse tra aeroporti, overbooking, città sovraffollate e stress da itinerario perfetto. Anzi, in quei casi l'effetto può essere esattamente l'opposto. Anche l'idea di essere sempre connessi, no? Sempre a documentare tutto sui social, ecco, questa cosa qui può trasformare il viaggio in un'altra forma di pressione più che di benessere. Il consiglio degli esperti è quasi controintuitivo, quindi rallentare, slow
Intanto scegliere le destinazioni meno affollate, evitare la logica del tutto e subito, concedersi anche momenti di vuoto, soprattutto non vivere il viaggio solamente attraverso lo schermo dello smartphone, cosa che insomma, molto frequente molti fanno, perché se l'esperienza diventa solamente contenuto da pubblicare, allora il rischio è di perdere proprio quell'effetto rigenerante di cui stiamo parlando. Allora il punto non è più solo dove andare, ma come andare. Quindi un viaggio di questo tipo, con queste caratteristiche, con questo scopo, magari non lo si fa in luglio o agosto, no? Viaggiare fuori stagione permette di vivere i luoghi in modo sicuramente più autentico. Poi mi raccomando, viaggiate leggeri, questa è un'altra di quelle cose che riduce lo stress e aumenta il senso di libertà. Tre cose dovete portare, cinque al massimo. Anche scegliere bene i compagni di viaggio, a volte scegliere di partire da soli non è male, cambia completamente la qualità dell'esperienza. Perfino le piccole cose come portarsi un libro, come imparare un'attività nuova o semplicemente accettare il fatto che non tutto debba essere perfetto contribuiscono a trasformare il viaggio in qualcosa che non è solo evasione ma è anche benessere. Insomma, alla fine il messaggio che arriva da questi studi è anche piuttosto semplice, se vogliamo. Il viaggio non è una medicina miracolosa, ma può diventare un alleato della salute se vissuto con equilibrio. E proprio su questo equilibrio tra mente, emozioni e relazioni si apre un altro fronte molto delicato, quello della fragilità psicologica e del modo in cui possiamo stare accanto a chi sta attraversando un momento difficile. Tra poco ne parliamo con il professor Matteo Lancini, psicoterapeuta, perché vogliamo capire come aiutare, come esserci davvero per una persona che vive una condizione di depressione. 334 11 11 622 è il nostro numero.

0: Quante volte ci è capitato di avere accanto una persona che sta male, che attraversa un periodo difficile, che magari vede tutto nero, e quante volte in buona fede ci siamo rifugiati nelle solite frasi, no? Della serie vedrai che passa, devi reagire, pensa positivo. Non sono parole che aiutano, però come si sta vicino a chi vive un momento difficile, magari un momento di depressione? Che parole usare quando ci troviamo vicino a una persona che vive un momento di tristezza profonda? Lo chiediamo a Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta. Buongiorno Lancini.
1: Buongiorno a tutti.
0: Benvenuto.
1: Grazie.
0: La cosa che molti fanno è quella di minimizzare il dolore, ovviamente in buona fede, no?
1: Ma sì, ma questa è una società che lo ha rimosso il dolore, lo spettacolarizza, sì. Ma non ne parla tutti i giorni. Basti pensare che i bambini una volta vegliavano i cadaveri dei nonni, oggi non devono guardare neanche Bambi perché muore nella cartone animato la mamma. È un problema di una società appunto che fatica, e il problema è semmai tollerare che la vita è fatta anche di tristezze, paure, rabbie e anche di vissuti depressivi.
0: Però stare accanto a una persona a cui vogliamo bene che sta male non è facile, cioè, ci mancano le parole, ci sentiamo in difficoltà, o forse temiamo di rimanere travolti? C'è anche questo aspetto, secondo lei, Lancini?
1: No, penso che sia proprio un problema di una società molto individualista, perché quello che lei dice non vale solo per un parente, a me oggi riguarda anche i figli, gli studenti, cioè qualsiasi emozione che ci disturba oggi, noi dobbiamo trovare un modo di allontanarla, e di solito la domanda è appunto: che cosa bisogna fare? Dottore, mi dica cosa devo fare, che parole devo usare? E sì, invece si chiama relazione, e quindi non è che riguarda la parola applicata, non è che riguarda un'azione che tutti cerchiamo oggi, cercando indicazioni precise su quando regalare il cellulare ai figli, che frasi dire. Qui è un problema fondamentale, che è quello dello saper stare dentro la relazione. E quando una persona è triste ha bisogno di adulti, ma anche bambini, che gli dicano: ah, spiegami la tua tristezza. Il problema è che noi appunto ci siamo invece invasi la mente che dovevamo vedere il bicchiere mezzo pieno, che se facevi così davi troppa retta, allora le persone a quel punto si, diciamo, adattano, e tu le devi stimolare, al contrario. E oggi è dimostrato da quanto i ragazzi trovino molto più conforto nell'intelligenza artificiale in internet che in adulti, che ogni volta che esprimi un'emozione come la tristezza e dei vissuti depressivi, che ricordo riguardano la vita, chi cresce senza vissuti depressivi nella vita costruisce un falso sé che poi chiederà il conto un giorno tutto insieme. E quindi il problema è saper stare nelle relazioni, sintonizzarsi sull'altro, e questo è più difficile che trovare le parole esatte da mettere in atto o fare.
0: Spesso si parla di validazione emotiva. Cosa significa? Come possiamo applicarla nella vita quotidiana?
1: Ma guardi, io uso un altro termine, che è legittimare le emozioni degli altri, che è questo, oppure quella che è una funzione che da sempre fondante della crescita dei bambini, che è marcare le emozioni, no? Cosa vuol dire? Vuol dire che se un bambino, guardi, le faccio un esempio sui bambini perché proprio la società oggi educa noi. Se una bambina incontra un cane oggi e dice: mamma, c'è il cane, ho paura, la mamma a cui abbiamo invaso la mente del plus materno che la deve aiutare alle frustrazioni se no la protegge, dice: no, il cane è buono. E la padrona del cane, nonostante sia evidente, l'avrà vista mille volte, che il cane non è contento che ci sia una bambina, anzi la vuole azzannare, dice: vedi che il mio cane è buono. Noi così chiamiamo educazione alle emozioni, invece è negazione della marcatura delle emozioni, perché quell'emozione ci infastidisce, ci costringe a fare i conti con la nostra paura, non vogliamo che l'altro, come diceva lei, ci solleciti parti di noi, perché tutti gli esseri umani hanno la paura, la tristezza e la rabbia, hanno garantito la sopravvivenza della specie umana. E quindi in questo senso io dico che oggi bisognerebbe legittimare le emozioni di chi è di fronte, ma sa, per legittimare le emozioni dell'altro lo devi vedere. Devi appunto essere più concentrato sull'altro che dire cosa devo fare io, che è esattamente il meccanismo che porta invece a sentirci adeguati noi a non vedere chi è di fronte.
0: No, dottor Lancini, noi viviamo in una cultura che ci spinge continuamente a essere positivi, no? Questa positività che è una positività tossica.
1: Guardi, voglio sempre, perché mi sembra di essere pieno di progetti, scrivo libri, incontro ragazzi e adulti tutti i giorni, ma li incontro proprio sul fatto che non è che se tu continui a pensare che la vita è bella, è meravigliosa, è splendida, pensi solo al fatto che no, è tutto un processo separativo l'esistenza. Ad esempio, noi abbiamo invaso la mente delle nuove generazioni che c'è la dipendenza affettiva e il male del momento. Lei lo sa che esistono due diavoli nella società italiana: la dipendenza da internet, che nessuno sa più misurare. Mi occupo di internet da 20 anni, non c'è più, non la trova su nessun manuale, perché questa è la verità. Chi studia internet da 20 anni come me e molti studiosi anche più bravi di me non parla più di dipendenza da internet, perché non è più misurabile scientificamente. E la dipendenza affettiva, che se lei sente, ha invaso la mente di nuove generazioni che, come lei sa, non solo non fanno più sesso, ma non hanno più neanche la coppia, perché dicono che il rapporto è tossico in qualsiasi momento in cui tu debba negoziare con l'altro. La dipendenza affettiva è la condizione dell'essere umano. I bambini nascono dipendenti affettivamente. La dipendenza affettiva, nelle dosi giuste, è sana ed evolutiva. Quindi lei ha ragione, è una società che cerca di rimuovere completamente in una sorta di dimensione del bicchiere mezzo pieno e tutto andrà bene, che non mi sembra che per il benessere collettivo che vediamo sia così. Tant'è che oggi il problema, ma non lo dico solo io, lo dicono anche i sociologi, ci sentiamo enormemente soli in mezzo agli altri. Questo oggi, secondo molti della sociologia, la solitudine è la vera emergenza sociale. Le organizzazioni sanitarie serie, quelli che fanno ricerche, dicono che l'unica cosa che in questo momento può promuovere benessere è una relazione. Io lo dico sempre: se c'è qualcosa, sempre che ci sia qualcosa per essere felici in questa società, è che si avvicina alla felicità è quando ti senti in una relazione autentica, però con qualcuno con cui puoi esprimere chi sei, non qualcuno che dice che ti sta ascoltando ma non vuole sentire le tue emozioni, il tuo pensiero e via dicendo. La relazione oggi è l'unica cosa che si avvicina alla felicità.
0: Però forse non ce ne accorgiamo di questa solitudine, perché tanto abbiamo l'illusione dei social. Siamo convinti di essere invece, di avere molti amici, di avere una socialità molto intensa anche.
1: Ma guardi, su questo non so come ognuno vive. Nella mia percezione, ripeto, nel lavoro clinico negli ultimi anni, parlo sia dei preadolescenti, adolescenti, ma giovani adulti fino a 30 anni che incontriamo in un centro che dirigo, che è il Minotauro, che fa più di 100 colloqui al giorno, questo tema del sentirsi soli in mezzo agli altri è presentissimo. In realtà è molto espresso. Certo, probabilmente uno, se considera amici, gli amici sono solo quelli che ti sei costruito in adolescenza, e chiunque ce ne ha 2 o 3, perché l'amicizia è sacra ed evolutiva. A volte, anzi, ho scritto un libro che uscirà a settembre sulle nuove forme di coppia, penso che saranno delle nuove forme d'amicizia. L'amicizia è qualcosa di straordinariamente profondo, articolato, che si crea durante una fase evolutiva in cui dipendi da qualcuno per separarti dalla famiglia. Infatti gli amici veri, chiunque lo sa, sono pochi, gli altri sono conoscenze che puoi aver costruito o perché ti hanno obbligato i genitori in infanzia, oppure dopo le costruisci come genitori in base alle conoscenze dei figli. E quindi questo tema della solitudine purtroppo lo leggiamo anche quando i ragazzi compiono gesti violenti e vengono poi interrogati, lo dicono: mi sentivo solo in mezzo agli altri.
0: Voglio girarle questo messaggio di un'ascoltatrice, Monica da Bari, che scrive: mi interessa il tema del confine tra aiutare e caricarsi addosso i problemi degli altri. A volte si rischia di stare male in due. È un rischio che si corre questo?
1: È una domanda complicata, perché dipende dalla qualità, dal tipo di relazione che hai con l'altro che si instaura, che tipo di vincolo. Non è neanche un vincolo parentale, perché ognuno con i propri genitori, con il proprio partner, con i propri figli ha un rapporto unico. Questo forse è quello che si può rispondere. Attenzione che il tema del saper stare dentro una relazione di aiuto dell'altro vuol dire sintonizzarsi con come funziona l'altro. Dopodiché dipende dall'altro che cosa ti chiede, dove ti porta, che tipo di autenticità senti. Quindi il confine è questo: se uno riesce a forzarsi nel saper stare nel dolore dell'altro, ben lo faccia, se no è meglio che vada da un'altra parte. Però questa è una questione che dipende appunto dalla qualità della relazione che si instaura. Io non credo mai, le devo dire la verità, che si faccia veramente qualcosa solo per l'altro. Infatti penso che saper stare nel dolore di un figlio, di un parente, di un amico è anche qualcosa che ti cresce moltissimo, ma non perché lo devi ricercare, perché la vita, lo ripeto, è fatta di dolori e inciampi. Io non so che età lei, io ho 61 anni, ma senza i dolori, le difficoltà, l'essere stato a fianco a qualcuno o aver sentito qualcuno a fianco, appunto avrei costruito un'identità che è falsa, che a un certo punto chiede il conto, come vediamo anche in quelli che dicono che va tutto bene ed è tutto positivo. E non c'è bisogno di ricercarlo il dolore nella vita, fa parte della crescita. Del resto le emozioni umane, l'ho detto prima, sono più quelle disturbanti che quelle piacevoli, e quindi sarà meglio farci conti e integrarle. E questo è anche quello che dà senso, secondo me, alla vita, all'idea di dare un progetto e appunto di provare a costruire ambiti relazionali autentici, che non è semplice essere una relazione autentica, perché significa anche essere disposti a dire cosa pensi all'altro, insomma.
0: Certo. Certo, ancora un messaggio. Gianni da Cagliari, che scrive: un fratello che da mesi attraversa un periodo difficile, a volte non so se insistere per aiutarlo o lasciargli i suoi spazi. Diciamo qualcosa, Gianni, dottor Lancini.
1: Certo, come dicevamo prima, è giusto rendersi disponibili per quello che ci si sente, dopodiché se l'altro non ti vuole vedere o non ti cerca, non è che ti puoi imporre. Quindi da questo punto di vista, come diceva anche l'ascoltatrice precedente, si tratta di mediare tra la tua autenticità e i bisogni dell'altro. È la relazione, del resto, questo, qualsiasi relazione è così, anche quelle di coppia, una negoziazione tra i tuoi bisogni e quelli dell'altro.
0: Allora, dottor Lancini, ci risentiamo a settembre, quando uscirà il nuovo libro sulle nuove forme di coppia? Facciamo un nodo al fazzoletto, va bene, grazie al dottor Matteo Lancini, grazie, buon lavoro a lei. Sono le 10 in punto, la linea va alla redazione di Roma, ci sono le ultime notizie da ascoltare insieme e poi torniamo con Tutti ne parlano.
2: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Al G7 di Evian focus sull'Ucraina, c'è anche Zelensky, Trump dopo l'intesa con l'Iran, Hormuz riaprirà venerdì, Macron pronti a guidare una missione navale nello stretto con Regno Unito, Paesi Bassi e Italia, faremo la nostra parte, assicura Meloni, frenano le opposizioni. Grave incidente nella notte, un'auto finisce nel lago di Como dopo uno scontro con un'altra vettura, morto un uomo, grave una donna. Basket, profumo di scudetto, l'Olimpia Milano ad una vittoria dal 32esimo titolo tricolore, ma davanti ai propri tifosi, la Reyer Venezia vuole allungare la serie.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea e Daniele Ubaldi, per lo sport Gianni De Gaetano. Focus sull'Ucraina nell'agenda del G7 di Evian in Francia, che si è aperto ieri sera con il bilaterale tra Macron e Trump. Oggi è il summit, è il giorno del presidente ucraino Zelensky. Sentiamo.
3: Entra nel vivo il 52esimo vertice del G7 in programma fino a domani a Evian in Alta Savoia. Sul tavolo del gruppo dei sette le grandi questioni internazionali dal Medio Oriente all'Ucraina. Questa mattina al summit è atteso il presidente Zelensky. Parteciperà a una riunione di lavoro incentrata sulla pace e la sicurezza per l'Ucraina e l'Europa. Nessuna conferma al momento di un faccia a faccia con Trump, che proprio ieri aveva anticipato: dopo il dossier sull'Iran ci concentreremo sull'Ucraina. E parlando da Evian, il presidente statunitense, dopo l'accordo con Teheran, ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma dell'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. La missione istituita da Francia e Regno Unito, con Italia e Paesi Bassi, è pronta per contribuire alla riapertura dello stretto. Lo ha affermato il presidente francese Macron, che presiede il forum. La premier Meloni: l'Italia farà la sua parte. Ma dopo le recenti tensioni con gli alleati europei è tiepido il commento di Trump: non c'è bisogno di molto aiuto. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: E sulla possibile partecipazione dell'Italia alla missione per lo sminamento nello stretto di Hormuz si accende il dibattito politico interno. Dopo la firma di Ginevra, il Consiglio dei Ministri dovrà approvare una delibera, quella che regola le missioni internazionali, dopodiché servirà un voto del Parlamento. Fondamentale che sia garantita da tutte e due le parti la pace, precisa da Washington il ministro della Difesa Guido Crosetto.
4: È pronta dal punto di vista tecnico ad impegnarsi, mancano le precondizioni, quelle esterne, che sono un accordo implementato e una volontà di tutte e due le parti di accettare questa missione, perché noi non mandiamo le navi a fare la guerra, ma a fare lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace, e dall'altra parte, per quanto riguarda a livello nazionale, l'autorizzazione del Parlamento.
2: Accenti diversi nelle opposizioni: prima occorrerà valutare se la tregua regge, le regole di ingaggio e chi partecipa, frenano i 5 Stelle. No ad un via libera incondizionato, la posizione di AVS. Per noi qualsiasi missione è subordinata ad un vero accordo di pace, mette in chiaro il PD, che con la segretaria Schlein torna a rilanciare sulle priorità per il paese, attaccando il governo.
5: In un paese in cui ci sono 6 milioni di italiani, più di uno su 10 che rinunciano a curarsi e gli stipendi sono tra i più bassi d'Europa, è incredibile che la priorità di questo governo sia quella di cambiare la legge elettorale per preservare il proprio potere. Noi pretendiamo che questo governo si occupi di una condizione economica di calo della produzione industriale.
2: Ancora fuoco incrociato nel conflitto russo-ucraino, attacco di Mosca con un drone a Kherson, nel mirino un autobus navetta, almeno una persona è morta. Sul fronte opposto un drone di Kiev ha danneggiato una raffineria a Mosca, non ci sarebbero vittime. Intanto si lavora per mettere in sicurezza la cattedrale della Dormizione di Kiev, che ha subito gravissimi danni a causa di un massiccio attacco russo con droni e missili nella notte di domenica, che ha colpito tutto il paese. Rimpallo di responsabilità tra Mosca e Kiev, mentre è forte lo sdegno nel mondo della cultura e della comunità internazionale per l'importanza del complesso colpito. Sentiamo.
6: Il complesso di Peserska Lavra si trova nello storico quartier di Pesersk, nella parte centro-meridionale di Kiev, sulla riva del fiume Dnipro. Fondata nel 1073 da San Teodosio di Pesersk, insieme ai monaci Antonio e Stefano, la cattedrale della Dormizione, detta anche della Vergine Assunta, è il cuore del complesso del monastero. Modello per le altre chiese, questo simbolo della Chiesa ortodossa ucraina è anche il luogo luogo principale per le celebrazioni liturgiche e la venerazione delle reliquie dei santi padri. Uscita distrutta dalla Seconda Guerra Mondiale, è stata ricostruita nel monumentale stile del barocco ucraino, su un'ossatura originaria bizantina a croce, poi integrata nei secoli da ampliamenti. Anche se l'intervento dei vigili del fuoco ha frenato il collasso, il rogo ha divorato circa 800 metri quadrati della copertura, caratterizzata da un tetto a spioventi articolati, sormontato da cupole a bulbo e a cipolla interamente dorate. Ma il danno non si ferma al complesso del monastero, che dal 2023 nella lista dei patrimoni dell'umanità UNESCO. Le fiamme, spiegano le autorità, si sono propagate anche nel vicino complesso museale nazionale d'arte Misteski Arsenal. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
2: Grave incidente nella notte lungo la statale Regina, al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago di Como. Una giovane donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse. Ora è ricoverata in codice rosso. Recuperato invece il corpo senza vita dell'uomo che era con lei. Secondo una prima ricostruzione, due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una avrebbe sfondato il muretto di protezione precipitando per decine di metri prima di finire in acqua. Basket, l'Olimpia a Milano ad una vittoria dal 32esimo scudetto. La Reyer Venezia spalle al muro punta sul Palasport Taliercio. In gara 3 della finale per il titolo tricolore, il quintetto di Poeta avanti 2-0 è atteso alle 20 dai lagunari, imbattuti in casa nei playoff. La vigilia dei coach, quello dei veneti Neven Spaia, il collega milanese Peppe Poeta.
7: Noi siamo dove siamo, non vogliamo mollare. 2-0 per loro, dare a giocare con i nostri tifosi, non molliamo mai. Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro Taliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio di noi, di città, di tutti che siamo. Non vogliamo fermare qua.
8: È una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi andiamo a Venezia contro una squadra che non ha mai perso in casa nei playoff, quindi alta l'attenzione. Mi aspetto che le proveranno tutte e hanno tutte le carte in regola per metterci in difficoltà.
2: In caso di vittoria, Venezia disputerebbe gara 4 giovedì ancora davanti ai propri tifosi. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Tutti ne parlano.
10: Con Vicky Mangone.
11: Buongiorno Giornale Radio, buongiorno Vicky. Che bella questa chiacchierata con il dottor Lancini. Davvero sono delle pillole, delle piccole pillole di umanità da tenere nel taschino e da assumere quando se ne ha bisogno. L'ho ascoltato attentamente, avrei voluto porre anche qualche domanda ma non ho fatto in tempo, ma grazie, vi ringrazio Vicky. Io la ringrazio davvero tanto, perché è proprio bella questa sua rubrica radiofonica. Me ne piacciono tante, ma questa in Giornale Radio, ma questa è proprio bella, bellissima. La ringrazio ancora, buon lavoro.
12: Ma che carina questa ascoltatrice, un abbraccio davvero molto molto molto carina. Beh, insomma, poi dottor Matteo Lancini è un validissimo professionista, psicoterapeuta all'Università degli Studi di Milano Bicocca. Tornerà, come promesso, tornerà subito dopo l'estate per presentare il suo nuovo libro. Tra poco invece parleremo di un gesto che facciamo tutti ogni giorno, tutti, beh, magari qualcuno no, dai, diciamo la maggior parte di noi, e lo fa spesso senza pensarci: lo scroll infinito sullo smartphone. Perché ci perdiamo così facilmente dentro lo schermo? Ne parliamo tra poco con il professor Giovanni Mento, professore all'Università di Padova, e con voi 334 11 11 622.

C'è un'idea che sta circolando sempre più spesso tra demografi ed economisti e che ribalta un po' la narrazione classica sul calo delle nascite nel mondo. Per anni si è detto le coppie fanno meno figli. Ora invece la lettura si sposta ancora più indietro, ancora più a monte. Il punto non sarebbe solo quanti figli, ma proprio quante coppie si formano. E qui entra in gioco un elemento che attraversa quasi tutti i paesi e tutte le fasce sociali: la tecnologia, in particolare smartphone e social network. A rilanciare questa chiave di lettura è un'analisi pubblicata sul Financial Times da John Barmardock, che osserva come il crollo della natalità globale sembri accelerare proprio a partire dalla diffusione massiva degli smartphone. Non solo. Il calo è più evidente tra i giovani adulti, cioè proprio tra chi quella tecnologia la usa di più e in modo più continuativo. Le cause del calo demografico ovviamente sono anche altre: contano il costo della vita, conta la precarietà lavorativa, conta il prezzo delle case e le aspettative diverse tra uomini e donne. Insomma, un insieme, diciamo, di fattori economici e sociali che cambiano da paese a paese. Però secondo questa lettura esiste un filo rosso che li attraversa tutti, che è l'ambiente digitale. Il Financial Times riporta diversi studi che mettono in relazione l'arrivo della connessione mobile veloce con la riduzione delle nascite. In particolare, una ricerca dell'Università di Cincinnati ha osservato come negli Stati Uniti e nel Regno Unito le aree raggiunte prima dal 4G abbiano registrato un calo della natalità molto più rapido. L'ipotesi è piuttosto semplice, ma anche molto radicale. Gli smartphone avrebbero cambiato il modo in cui i giovani si incontrano, stanno insieme e costruiscono relazioni. Non è un'idea del tutto nuova. Già nei primi anni 2000 altri studi avevano osservato effetti simili legati alla televisione: meno interazioni tra partner, modelli familiari diversi, perfino una riduzione della frequenza dei rapporti nelle coppie. La differenza oggi è l'intensità, perché lo smartphone non è un mezzo che si accende o si spegne come la televisione. È sempre lì, è sempre presente, è individuale, personalizzato, soprattutto accompagna ogni momento della giornata. Ed è proprio su questo intreccio tra via digitale, relazioni e cambiamenti sociali che si sta aprendo un nuovo fronte di studio, un fronte che non riguarda solo la demografia, ma anche il modo in cui viviamo il tempo, in cui viviamo le relazioni, perfino la capacità di costruirle. Il messaggio di Laura, arrivato al volo, ve lo leggo: non è che lo smartphone impedisca le relazioni, però sicuramente cambia il modo in cui ci si riconosce. Si chatta tanto, si esce meno, si resta più chiusi in bolle personali. È vero, è vero, è vero, è vero, è proprio così come dice Laura. Tra poco parleremo di scrolling infinito. Il tempo passa e noi non ce ne accorgiamo. Dai, non facciamoci rubare così il nostro tempo, via, che è la nostra vita. Su, il professor Giovanni Mento dell'Università di Padova sarà con noi tra poco. Lui ha studiato proprio questo fenomeno. Voglio sentire anche voi, però, le vostre voci. 334 11 11 622.

0: Prendiamo lo smartphone in mano solamente un secondo per controllare una notifica, per vedere proprio una roba veloce. Poi però capita spesso di accorgerci che sono passati minuti, a volte mezz'ora, a volte anche di più, senza nemmeno rendercene conto. Scorriamo contenuti, video, post, notizie in maniera quasi automatica. È quello che gli esperti chiamano scrolling passivo, un uso del telefono senza un vero obiettivo. Un recente studio legato all'uso degli smartphone nel Regno Unito racconta proprio questo fenomeno. Una parte consistente del tempo passato sui dispositivi non è intenzionale, ma è guidata dall'abitudine e anche dal design delle piattaforme. E non è solo una questione di tempo perso, eh. Questo tipo di utilizzo può influire sull'umore, sulla concentrazione e persino sulla qualità del sonno. Di tutto questo parliamo con Giovanni Mento, professore all'Università degli Studi di Padova. Buongiorno, benvenuto. Lei ha studiato molto il fenomeno, professor Mento.
1: Sì, buongiorno a voi e grazie per l'invito. Sì,
0: benvenuto.
1: È il fenomeno del momento, di cui si parla moltissimo, esatto. Mm.
0: Ma perché, professor Mento, perdiamo così facilmente la percezione del tempo? Cioè, noi apriamo lo smartphone ma solamente un secondo e poi invece non è vero, perché ci perdiamo nello scroll. Cosa succede a livello mentale?
1: Beh, perché chi è che crea queste piattaforme digitali conosce molto bene come funziona il sistema neurocognitivo dell'essere umano, e cioè il fatto che nel momento in cui noi abbiamo anche solo la percezione di un reward, cioè che facciamo qualcosa che ci dà soddisfazione, che ci dà gratificazione, rimaniamo molto attaccati a quel comportamento, anche perché quello che succede a livello del nostro cervello è molto simile, sia che noi mangiamo cioccolata, sia che noi abbracciamo la persona che amiamo, sia che noi, ahimè, ci droghiamo con delle sostanze che fanno male. Chiaramente gli effetti sono molto diversi, ma quello che succede è che a livello dei sistemi di gratificazione il nostro sistema funziona esattamente nello stesso modo. C'è una sostanza, una molecola che si chiama dopamina, che di fatto rinforza questi comportamenti tenendoci assolutamente agganciati a reiterarli e dandoci la percezione che stiamo facendo qualcosa che ci gratifica e ci fa stare bene, ecco. Ma basta un attimo andare indietro nel tempo, se ci ricordiamo era quello che era successo un bel po' di anni fa col Tamagotchi, non so se lei ricorda.
0: Certo, ecco. Verissimo.
1: Verissimo. Esatto, a un certo punto era venuto fuori questo piccolo device in cui c'era questa sorta di pulcino virtuale a cui dovevi dare da mangiare. Il fatto che ti desse un feedback ti agganciava moltissimo a questo meccanismo. Quindi di fatto quello che succede, da una parte abbiamo delle continue notifiche che ci arrivano da Instagram, da Facebook, da Spotify, da tutti i sistemi che proprio sono stati creati in questo modo per catturare la nostra attenzione. Di conseguenza, una volta che siamo ingaggiati, rimaniamo sul pezzo perché ci viene poi proposto il contenuto video, il reel, certo, che noi scorriamo molto velocemente. E quello che succede è che tutte le volte che noi scorriamo, il cambio di musica, il cambio di scena, questa velocità non fa altro che dare una spruzzata di dopamina nel nostro cervello e darci l'illusione che stiamo facendo una cosa bella che ci rilassa e che ci piace.
0: E che poi, professor Mento, cioè molti utenti lo sanno perfettamente di passare, forse quasi tutti lo sanno, no? Hanno questa consapevolezza di passare troppo tempo al telefono. Però non riescono a fermarsi, la consapevolezza non è sufficiente, non basta.
1: Spesso la consapevolezza non è sufficiente per nulla. Chi fuma sa che fa qualcosa che fa male, chi mangia male sa che fa qualcosa che fa male. Il problema è che noi abbiamo un sistema biologico che si è evoluto per rinforzare dei comportamenti che magari centinaia di migliaia di anni fa erano considerati utili, quindi magari mangiare tanti zuccheri, mangiare tanti grassi, ma al giorno d'oggi nella nostra società moderna non sono più dei comportamenti funzionali. Se poi ci mettiamo dentro una società che si è evoluta al punto da darci queste informazioni continue con i social media, ma anche la stessa cosa la si può dire delle piattaforme TV, per esempio basta andare su Netflix, non so se capita anche a lei, a me capita che io passo decine di minuti a cercare di capire cosa guardare, ad essere bombardato da un sacco di informazioni e alla fine mi lascio guidare da quello che c'è e non so più che cosa ero andato a cercare all'inizio.
0: È verissimo.
1: Esatto,
0: è verissimo, è esattamente così. Senta, professor Mento, ma io prima dicevo che questo tipo di utilizzo dello smartphone può influenzare anche l'umore, no? Allora le chiedo se c'entra qualcosa l'utilizzo appunto dello smartphone, questo scrolling eccessivo che facciamo, con questa rabbia generalizzata che c'è in giro, questo malumore, questo nervosismo?
1: Allora, io starei sempre un po' attento a fare delle connessioni dirette, anche prima si parlava del fenomeno del calo della natalità. Sono fenomeni complessi, sono delle grandi correlazioni, ci sono tante altre variabili in gioco. Diciamo questo, quello che mi sento di dire è che un uso pervasivo disfunzionale del cellulare, che significa stare tante ore al giorno, soprattutto per i più giovani, a scrollare, a lasciarsi bombardare da contenuti, soprattutto nelle ore serali, che sono le ore in cui noi dovremmo andare in down, cioè il cortisolo dovrebbe abbassarsi, dovremmo in qualche modo prepararci per la notte, ma noi continuiamo a rimanere molto alti, e quello causa una disregolazione dei nostri sistemi anche emotivi, che sono fortemente legati anche con i sistemi cognitivi, i sistemi di controllo dell'attenzione, delle nostre emozioni. In qualche modo sono serviti dagli stessi circuiti neurali o simili. Quindi cosa vuol dire? Che se io faccio un uso cattivo di questi mezzi digitali, non solo sarò meno attento a scuola se sono un ragazzo, al lavoro se sono un adulto, ma anche alla guida, insomma, avrò una minore capacità di concentrare l'attenzione e mantenerla nel tempo, ma anche di riuscire a mantenere un'omeostasi emotiva. E quindi avrò un eccesso di cortisolo, ad esempio, o di tutte le molecole che in qualche modo attivano quello che è il mio sistema simpatico, che è quella parte del nostro sistema nervoso che ci attiva all'attacco o alla fuga, ci fa stare tanto attivi. E quindi indirettamente, anche se io non ho la percezione diretta che sto facendo questo, è come se io dessi sempre al mio cervello, al mio organismo, il messaggio di dire stai sul chi va là, stai sull'attenti, stai pronto a scattare o a difenderti. Quando noi avremo bisogno in questa società, soprattutto dopo che tu lavori per tante ore, oppure sei un ragazzo, sei andato a scuola, ti sei molto impegnato, avremo bisogno di attivare quel sistema naturale che noi abbiamo, che è il sistema che si chiama parasimpatico, con cui ci siamo evoluti, che invece ci abbassa i giri del motore e in qualche modo ci permette di rimetterci in connessione con noi stessi e con gli altri. Questa cosa è sempre più difficile da fare il giorno d'oggi, purtroppo.
0: Allora, vediamo cosa ne pensano i nostri ascoltatori. Chiara da Verona: mi rendo conto che lo smartphone lo uso spesso senza motivo preciso. Inizio a scorrere i social mentre aspetto il bus o anche solo quando sono ferma un attimo. Poi mi accorgo che è passato un sacco di tempo. La cosa che mi colpisce è che non mi sento nemmeno più annoiata. È come un gesto automatico. Siamo proprio, ci siamo dentro fino al collo.
1: Ma guardi, ci siamo dentro a tal punto, racconto un fenomeno che è paradossale ma è emblematico. È stato descritto un fenomeno che si chiama ring anxiety, che è praticamente una contrazione di suono del cellulare ansia, tale per cui noi sentiamo il telefono vibrare, lo prendiamo in mano, ma in realtà scopriamo che non avevamo ricevuto nessuna notifica, cioè nessuno ci aveva contattato. Quello è un fenomeno allucinatorio che è stato chiaramente descritto, che il nostro cervello genera per farci avere accesso al cellulare. Si chiama craving, è lo stesso comportamento che metti in atto quando devi arrivare alla sostanza di cui sei dipendente. Quindi il nostro cervello arriva a simulare la vibrazione pur di farci prendere in mano il cellulare, perché una volta che ce l'hai in mano, che cosa fai? Lo sblocchi, scrolli, ed è un richiamo.
0: E
1: questo lo dice lunga su quanto siamo dipendenti.
0: E via andare.
1: Esatto, mentre se noi siamo dipendenti di cocaina, faccio un esempio come un altro, gli effetti li vediamo nel breve termine, ok?
0: Sì.
1: O se siamo dipendenti dagli zuccheri, lo vediamo nel breve e medio termine, insomma abbiamo una serie di rischi per la salute. Quello che sta succedendo con i cellulari è che i rischi non sono immediati per due motivi. Uno, perché, come si diceva prima, lo diceva il collega Lancini, comincia a diventare difficile capire cos'è la dipendenza, perché siamo tutti dentro. Non c'è più il criterio della norma statistica per cui se una persona, 2 su 100, hanno un rapporto pervasivo col cellulare, là c'è un problema. Ce l'abbiamo tutti, quindi fai fatica a distinguere. E questo è il primo motivo. Due, perché gli effetti sono molto lenti nel tempo. Cioè, un ragazzo che costruisce una sua crescita con un cellulare Magari gli effetti li vedi non nell'immediato, ma li vedi dopo qualche anno di difficoltà nel concentrarsi. Quindi c'è, cioè, di fatto il meccanismo è esattamente lo stesso. Le tempistiche con cui agisce sono un po' più lunghe e ci danno la percezione che noi facciamo una cosa è cool, mi passi il termine. E quindi siamo social, scrolliamo, riusciamo a vedere tante cose contemporaneamente, oltre a fare quella che è un altro dei mali del secolo, cioè il multitasking, cioè il fatto di fare tante
0: cose.
1: Quello è un grande male.
0: Allora, professor Mento, è stato piacevolissimo chiacchierare con lei. Possiamo richiamarla più avanti per
1: parlare
0: sempre di queste cose, insomma, cose che la riguardano, diciamo. La ringrazio molto, professor Giovanni Mento, Università degli Studi di Padova. Abbiamo parlato di utilizzo dei cellulari, tutta colpa dello scrolling, tutta colpa per cosa? Purtroppo per tante cose. Sono le 10:31 minuti, a tra poco.
2: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
2: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
1: Questo è l'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 10 e 33 minuti.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Tutti ne parlano.
5: Con Vicky Mangone.
6: Ma è volata questa mattina, questo martedì 16 giugno, e noi concludiamo il nostro stare insieme nell'appuntamento quotidiano Tutti ne parlano parlando di scuola. Molti la raccontano come la settimana più lunga della propria vita, una settimana che per tanti ragazzi non passa mai, ed è questa settimana, signori, quella della maturità. Mi piacerebbe sapere cosa ricordate voi della vostra maturità, di quei giorni così pieni di tensione, giorni fatti di ripassi all'ultimo secondo, di quaderni aperti ovunque nella stanza, di appunti che sembravano non bastare mai, e poi quella sensazione di avere sempre qualcosa da rivedere ancora una volta, no? Prima del grande giorno. 334 11 11 622, voglio sentire i vostri ricordi di maturità al nostro WhatsApp, voglio sentire le vostre voci. Il grande giorno, quello dei maturandi, è vicino, 18 giugno, ore 8:30, prima prova della maturità, italiano. Quest'anno sono più di 527.000 gli studenti, un numero enorme, difficile anche solamente da immaginare. Dietro ci sono quasi 14.000 commissioni, più di 27.000 classi, come se tutto il paese per qualche ora si fermasse nello stesso momento. E dentro questi numeri ci sono storie diverse, circa 273.000 liceali, poi gli studenti degli istituti tecnici, più di 167.000, quelli dei professionali, oltre 86.000, tutti con lo stesso traguardo davanti, ma ognuno con il proprio percorso. E la maturità di quest'anno non è più esattamente come quella di prima. Non si guarda solo a quello che si è studiato, ma anche a come si è cresciuti, a come si è affrontata la scuola, alle esperienze fatte, alla capacità di cavarsela da soli, di prendere delle decisioni. Dentro c'è anche il cosiddetto curriculum dello studente, che diventa quasi il filo che tiene insieme tutto il percorso. E poi ci sono ovviamente le prove. La prima è uguale per tutti, 7 tracce, 6 ore di tempo, e una scelta da fare tra temi, analisi e riflessioni. E il giorno dopo la seconda prova, che è diversa chiaramente per indirizzo. E poi c'è l'orale, quello che dura fino a un'ora, che parte da una riflessione personale e non più da uno spunto improvviso del professore. C'è anche una regola nuova, più rigida: l'orale non si può evitare, bisogna farlo, altrimenti si rischia la bocciatura. Qualcuno ci scrive già, vedi, Marco, che dice: alla fine passa più veloce di quanto pensi. Beh, è vero, è verissimo, Marco. Noi oggi vogliamo portarvi dentro questa attesa, lo faremo tra poco con scuola.net, con Daniele Grassucci, ma anche con voi. 334 11 11 622, vi ricordate la vostra maturità? Cosa ricordate di quel momento? Come lo ripensate? E Sara scrive: non è l'esame a dirti chi sei, ma quello che hai costruito in questi anni. Grande verità. A tra poco con Grassucci.

0: La maturità 2026 è ormai alle porte per migliaia di studenti, si entra nella fase clou, si tirano le somme. Ne parliamo con Daniele Grassucci, direttore di scuola.net, che ha realizzato una sorta di guida dedicata proprio alla prima prova, strategie, errori da evitare, consigli pratici per arrivare pronti al giorno dell'esame, che sarà dopodomani, sarà giovedì 18. Daniele, buongiorno.
1: Buongiorno e bentrovati, un caro saluto a tutti i maturandi, le maturande e i genitori.
0: Sì. E anche
1: genitrici
0: una pacca
1: su-
0: e genitrici, esatto. Ci sono anch'io, perché anche mio figlio quest'anno si troverà là dopodomani.
1: Però diciamo allora, la statistica ci conforta, perché la maturità è cambiata tanto, ma il lodo salva maturandi, ovvero la struttura del voto che rende quasi impossibile, possibile ma quasi in molto altamente improbabile, la bocciatura è rimasta. I crediti scolastici, cioè il tesoretto in stile Ballando con le Stelle, resta intatto anche dopo la riforma Valditara, quindi diciamo la mia previsione è che sfortunatamente, auspicabilmente, i maturandi bocciati in sede d'esame anche quest'anno continueranno a essere lo 0, qualcosa, una volta
0: 5,
1: ammessi è lì 0,3 l'anno scorso, per cento, una volta ammessi, sarà invece l'ammissione lo scorso anno è stata un po' più complessa perché il 3,5% non è stato ammesso, però ecco, tendenzialmente l'esame è quasi una formalità dal punto di vista della selezione, non lo è dal punto di vista della prova di vita, perché resta la prima vera sfida con l'incognito, cioè un esame che cala dall'alto, da Viale Trastevere, dei commissari che non conosci, la notte prima degli esami, tutte queste cose qua, quindi comunque non è per, diciamo, sminuire l'esame, ma solo per tranquillizzare, nel senso, impegnatevi, metteteci la giusta concentrazione, la giusta dose di ansia, però tutto sommato, ecco, poi alla fine non è l'esame che hai fatto te o che abbiamo fatto noi in cutizio, capi
0: già
1: tutto, insomma, perché ricordiamo, nella maturità sperimentale i crediti non c'erano.
0: È vero, ci racconti com'è cambiata negli anni la maturità? C'era quella voluta dal ministro,
1: diciamo,
0: Luigi Berlinguer, no? Le commissioni composte da soli membri interni, e Letizia Moratti, la ministra. Prego.
1: Bisognerebbe fare, diciamo, cioè, ci sono state, noi abbiamo contato 10 evoluzioni della maturità dal 23 a oggi. Diciamo che siamo passati dalla maturità di Gentile con la G maiuscola, che non era Gentile con la G minuscola neanche per il cavolo, perché avevi 4 prove scritte, l'orale su tutte le materie dell'ultimo anno, sul programma degli ultimi 3 anni, una commissione tutta esterna, addirittura
0: e
1: molto spesso composta da
0: Gentile,
1: professori universitari, e praticamente, cioè, non è che lo facevi a scuola, c'erano delle sedi d'esame nelle dislocate territorialmente, quella era terribile, non sopravviveva quasi nessuno, era tipo una laurea. Poi diciamo l'hanno un po', diciamo, addomesticata fino alla maturità del 68, la maturità Sullo, che è stata la maturità che hanno fatto quasi praticamente 2 generazioni, perché è durata dal 68 al 98, che invece aveva 2 sole prove scritte, il programma dell'ultimo anno e l'orale su 2 materie, diciamo, di cui una scelta dal candidato, un'altra scelta dalla commissione, mi sembra, e tutti i commissari erano esterni tranne uno che un po' doveva fare da avvocato difensore. Poi arriviamo alla riforma Berlinguer 99, sì. Si ritorna alla multidisciplinarità, quindi orale su tutte le materie, 3 prove scritte di cui la terza su 5 discipline che tu non conoscevi, quindi dovevi essere preparato, non c'erano santi su tutte le materie, c'era la classica tesina, e però si decide di dare un tesoretto agli studenti, ovvero il credito scolastico, quindi un punto di partenza legato alla media voti degli anni precedenti, che inizialmente erano 20 punti, quindi pesava, ma non troppo, e l'orale pesava 40 punti, quindi là veramente ti giocavi tanto all'esame. Adesso invece l'orale pesa solo 20 punti e i crediti ne pesano 40. Ecco spiegato il motivo per cui la maturità è un po' più semplice, anche perché non ci sono tutti i commissari esterni, ce ne sono metà interni, metà esterni e il presidente esterno, quindi è per questo che la maturità sia un po' addomesticata anche rispetto alla maturità sperimentale, perché appunto la maturità sperimentale post 68 in realtà ti giocavi tutto all'esame, perché non avevi il tesoretto dei crediti e i commissari erano tutti esterni tranne uno.
0: Senti, molti studenti iniziano a studiare solamente adesso, no? Ho fatto un po' così, se la sono presa comoda e con calma nel corso dell'anno.
1: Ma non è colpa loro, eh?
0: E di chi è la
1: a proposito
0: colpa?
1: Di avvocati difensori, non è colpa loro, perché come dire, come abbiamo detto, dei docenti che non si organizzano con le verifiche, perché se tu hai avuto uno studente sotto tiro per tutto l'anno, ma perché devi aspettare l'ultima ora dell'ultimo giorno per interrogarlo? Cioè, l'hai capito? Se va ammesso o non va ammesso, cioè non è l'ultima verifica, l'ultima interrogazione che ti cambia la vita. Cioè, se tu per arrivare a capire quanto vale uno studente in matematica o in italiano devi aspettare l'ultima verifica, secondo me, diciamo, c'è qualcosa di sbagliato, anche perché poi alla fine il voto è un voto di consiglio, nel senso, non è la media matematica, è una valutazione globale sullo studente che fa il consiglio di classe se decide se ammetterti o no. Quindi questo però ha portato i ragazzi a tirare fino all'ultimo per prepararsi alle interrogazioni, e alla fine realmente ci si inizia a ripassare per l'esame adesso. Infatti devo fare un plauso nazionale all'Istituto Luigi Gonzaga di Milano, che a fine maggio ha fatto terminare le lezioni per i maturandi, che hanno avuto ben 3 settimane per ripassare. Un applauso a questa scuola,
0: bene,
1: che poi hanno una tradizione meravigliosa e sono andati virali. Praticamente c'è l'uscita dell'ultima campanella, si fa tutti in costume e tutti che corrono come puledri impazziti per i corridoi della scuola. È bellissimo. Gonzaga, io non li conosco, nessuno ha pagato per questo annuncio pubblicitario, ma hanno riempito il mio cuore vedere questi studenti correre mascherati come cavalli pazzi per i corridoi della scuola, esultando perché avevano 3 settimane per preparare la maturità.
0: Fantastico. Giulia da Milano scrive: io ricordo solo ansia. Perché l'ansia incide molto, eh?
1: Ma guarda, un maturando su due adesso sperimenta, e questa è una ricerca che scuola.net ha fatto con l'Associazione Nazionale Dite, sperimenta sintomi di ansia quasi patologica, nel senso che hanno cambiato le abitudini alimentari, hanno cambiato i ritmi sonno-veglia. Oltre il 70% dei maturandi, quando pensa alla maturità, ha un pensiero negativo, che può essere ansia, desiderio di fuga o rabbia, ecco, cioè, nel senso, poi nella domanda c'erano anche sentimenti positivi, liberazione, speranza, eccetera, però 3 su 4 hanno scelto soprattutto i pensieri negativi. Quindi è per questo che dico, è un esame paradossale, perché è semplice sulla carta, nel senso che i dati ci dicono che non è selettivo, non è il Gaokao cinese, che lì sì, quando finisce l'esame corrono fuori come puledri impazziti. Se volete sapere come corrono dopo il Gaokao, stasera alle 9 su scuola.net facciamo un post sugli studenti imbizzarriti che escono dal Gaokao cinese, che lì veramente ti giochi la vita. Eppure i nostri percepiscono ansia, quindi c'è qualcosa che non va, cioè non ti stai giocando la vita in un esame, eppure il tuo corpo, la tua mente ti dicono che ti stai giocando qualcosa. E il motivo dell'ansia sono soprattutto i ragazzi, l'ansia non sono i genitori, non è la famiglia, non è la società, sono i ragazzi stessi, che sentono di aver bisogno di raggiungere un traguardo. E c'è anche un altro elemento sociologico importante. Ti ricordi noi come andavamo alla maturità? Cioè andavamo vestiti un po' scacciati, i genitori neanche li volevamo. Adesso invece l'orale di maturità sta diventando il momento da instagrammare, da postare sui social, si va vestiti bene, ci si porta i genitori, sciabolata secca sullo champagne e altre, diciamo, amenità sempre molto scenografiche per festeggiare l'esame. Per questo ti dico, è una formalità, perché se tu all'orale ti giocassi la promozione o buona parte del voto, non andresti lì sportivo con i festeggiamenti già pronti, anche solo per scaramanzia, come dire, e andresti là con tanto dei gesti apotropaici e nessuna maglietta ce l'ho fatta, si sa che porta sfiga prepararsi per i festeggiamenti prima di averla conquistata, insomma.
0: Senti Daniele, ma che ruolo ha invece quest'anno l'intelligenza artificiale nella maturità, perché c'è un grandissimo utilizzo di ChatGPT e compagnia cantante.
1: Guarda, questa,
0: no?
1: È la maturità, cioè, in cui
0: è
1: vedremo
0: la prima volta,
1: se
0: quantomeno in maniera così massiccia.
1: Sì, guarda, c'è un trend su TikTok di ragazzi e ragazze che postano la foto di gruppo dell'ultimo giorno di scuola con l'intelligenza artificiale. Poi non so, diciamo, non ho approfondito se sono anch'esse fatte con l'intelligenza artificiale oppure se fisicamente hanno realizzato questi manichini con i loghi di ChatGPT, Claude, Gemini, eccetera. Però ci sono, ecco, queste foto di gruppo con dei droni, dei manichini robotici della forma robotica che rappresentano l'intelligenza artificiale, e poi c'è la canzone di Tananai, quella L'ultimo tango, quella insomma da strappalacrime, cioè della serie non vi, cioè, abbiamo passato insieme, abbiamo fatto la guerra insieme, eccetera. Quindi essenzialmente, cioè, non solo è utilizzata tanto, ma c'è anche, si è creato anche un rapporto personale affettivo con i chatbot, perché purtroppo, ecco, l'altro risvolto è che si utilizza tanto per la preparazione scolastica, ma poi passandoci così tante ore a parlare con qualcosa che ti risponde come un essere umano, tu ti leghi a questa entità che è un software come se fosse un essere umano, e infatti c'è un grosso problema soprattutto sui più piccoli di relazioni amorose, di relazioni interpersonali che si sviluppano con le intelligenze artificiali, che poi hanno un esito fatale. Quindi poi questo è un tema su cui magari poi ritorneremo, però effettivamente questa sarà la prima maturità in cui la metà dei maturandi ha utilizzato costantemente l'intelligenza artificiale per prepararsi durante tutto l'anno scolastico, e quindi adesso capiremo, senza intelligenza artificiale, come se la cavano, perché ricordiamo è vietata, come anche gli smartphone, i tablet, gli smartwatch, certo, e qualsiasi, chiaro, altra cosa, inclusi i foglietti della nonna, che ti permetta di copiare. Si rischia l'esclusione dall'esame, cioè non è che prendi zero a quella prova e poi ti ripresenti.
0: No,
1: sei
0: fuori, a casa,
1: come direbbe,
0: a casa,
1: come direbbe Brigatore, sei fuori.
0: Sei fuori. Senti, ma dopo la maturità invece che numeri avete? Quanti sceglieranno di proseguire gli studi? Quanti sceglieranno invece il mondo del lavoro?
1: Qua è il vero problema. Che tu dirai, ma questo è matto che dice qua il vero problema, che la maggior parte vogliono andare all'università, inclusi
0: ma
1: quelli che
0: hanno
1: fatto
0: i tecnici. Ma abbiamo già parlato di questa cosa.
1: Lo so, dice che dice no, ma noi mancano i laureati. Però il problema è che negli altri paesi in cui hanno il 50-60% anche di studenti, di giovani nella fascia 25-34 laureati, la laurea non è solo un titolo accademico come è da noi, perché le lauree professionalizzanti sono davvero poche, in medicina, ingegneria, architettura, scienze della formazione primaria, professioni sanitarie, tutte le altre lauree non sono professionalizzanti, cioè nel senso a psicologia, cioè nel senso intendo per professionalizzanti lauree che ti permettono di iscriverti in ordini professionali, che già coincidono con un mestiere. Le nostre lauree professionalizzanti, sì, forse giurisprudenza, però diciamo poi le lauree che pronte per il mondo del lavoro, che in 3 anni, che è diciamo quello che all'estero è tipicamente il percorso che poi la maggior parte diciamo va a conseguire, perché dopo 3 anni si inizia a lavorare, ecco, le lauree che in 3 anni ti permettono di essere pronto per il mondo del lavoro sono essenzialmente professioni sanitarie, punto, e poco altro. Quindi noi abbiamo un mondo che è estremamente, diciamo, una formazione terziaria che è estremamente teorica e ti allontana in termini di tempo dal raggiungimento del mondo del lavoro, e tutta la parte invece di formazione terziaria professionalizzante che negli altri paesi hanno sviluppato, cioè in Germania ci sono le università tecniche a cui sono iscritti 1 milione di ragazzi, che in 3 anni ti rendono diciamo una figura altamente specializzata ma nel pratico per il mondo del lavoro, cioè impari una professione, diventi ingegnere, diventi tecnico specializzato magari in farmacia, cioè nel senso loro tutta una serie di professioni in cui è richiesta anche oggi alta specializzazione, e loro ricordiamo sono la prima economia manifatturiera d'Europa, noi siamo la seconda economia manifatturiera d'Europa, quindi anche il manifatturiero c'è bisogno di specializzazione. Loro hanno tutta una serie di figure professionali che tu puoi andare a diciamo come dire a interpretare poi nel mondo del lavoro attraverso un corso universitario di 3 anni. Noi invece tutte queste figure professionali che servono anche a noi perché abbiamo un'economia simile, in realtà non abbiamo dei percorsi terziari, cioè post diploma, che ci consentono di avere quel tipo di specializzazione, o meglio le abbiamo, sono gli ITS Academy, però mentre le università tecniche in Germania sono partite da anni e hanno 1 milione di iscritti, noi agli ITS Academy che funzionano da Dio abbiamo solo 40.000 iscritti. Perché? Perché è un qualcosa che è nato da poco, il nome sembra quello di un istituto tecnico superiore ma a livello scolastico, si pensa che la laurea
0: necessariamente... Quindi che devono fare i nostri ragazzi? Siamo in chiusura,
1: I nostri ragazzi innanzitutto devono vedere che cosa gli piace fare, perché dobbiamo lavorare fino ai 180 anni, quindi innanzitutto cosa ti piace fare? Questa è la prima cosa, quindi prima cosa cerca di capire cosa ti piace fare. Una volta che hai capito che cosa ti piace fare, non ti fossilizzare solo con i mestieri, con le lauree. Esiste tutto un mondo di professioni che si possono raggiungere anche con le lauree, ma ci devi poi mettere molto del tuo. Pensiamo a tutti quelli che lavorano nello spettacolo, nell'intrattenimento, nel mondo della creazione dei contenuti e quant'altro, o anche nel mondo dello sport. Quindi le lauree ti possono aiutare, ma poi ci devi mettere del tuo. E poi ci sono altri percorsi a cui tu puoi arrivare anche senza lauree, ma imparando sul mondo del lavoro con dei corsi di tipo accademico, di tipo terziario, ma che non sono la laurea. Quindi però parti dalla tua passione.
0: Bene.
1: Parti dalla tua passione e poi capisci che l'università non è la sola strada per arrivare a raggiungere la tua passione.
0: Grazie Daniele Grassucci, grazie scuola.net, in bocca al lupo, si dovrebbe dire un'altra cosa ma non la dico, a tutti i maturandi. Bene, tutti ne parlano, è terminato, noi ci risentiamo nel pomeriggio alle 16 con una nuova puntata di Check Up, la trasmissione di Giornale Radio dedicata alla salute, quindi vi aspetto più tardi. Un saluto da Vicky Mangone.
2: Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano. Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Continuano a impazzire tutti su questa storia del patentino antifascista. Ci ha messo il carico il ministro Nordio tirando in ballo Benito Mussolini e dicendo la firma sul nostro sistema giudiziario di fatto e la nostra giustizia nasce con il fascismo. Ecco, io al di là insomma delle questioni storiche, del fatto che certo non è solo la giustizia ma tanti altri punti fermi dello Stato democratico e repubblicano nascono con il fascismo, ma anche tanti elementi del mondo della cultura, tanti anzi punti di riferimento, da Cinecittà, la Mostra del Cinema di Venezia, insomma hanno tutte origine lì, quindi pensare di cancellare il passato è veramente demente. Però io non credo che il punto sia esattamente quello che ha toccato il ministro Nordio, cioè qui non si discute di accettare o meno i fascisti, non è questo il tema del patentino antifascista, perché non è che qui si cerca di dire ma ci sono i fascisti e li dovete tollerare. No, qui c'è una forma vera e propria di dittatura dell'antifascismo, e spieghiamo cosa significa. Significa questo: per la manifestazione Più Libri Più Liberi, così come per tantissime altre manifestazioni in giro per l'Italia, pensiamo solo al Comune di Milano che richiede da anni la dichiarazione di antifascismo per poter organizzare un evento, ebbene si richiede appunto una sorta di autocertificazione, no? Come ai tempi del Covid, cioè si deve attestare di pensarla in un certo modo. E quindi non è che qui si dice segnaliamo coloro che sostengono il regime fascista, qui si sta stabilisce un perimetro di pensiero e si dice che chiunque sta al di fuori di quel perimetro non è ammesso alla vita culturale italiana. Questo è il tema. La definizione di fascismo qui è totalmente gestita da quelli che detengono o pretendono di detenere il potere sul mondo della cultura, cioè non stiamo parlando di ex membri o politici del partito fascista che devono essere accettati da qualche parte, oppure di statue, opere o scrittori che sono stati fascisti e che vengono tolti dalle biblioteche. No, qui parliamo della realtà di oggi, dove il fascismo non c'è. C'è solamente qualcuno che continua a tenere in vita questo spettro dicendo di volta in volta che è fascista l'uno oppure l'altro. Cioè qui c'è un sistema di potere, quello antifascista, basato esclusivamente sull'esistenza del nemico pubblico, del nemico assoluto, un po' come in 1984, no? Dove c'è il super cattivo che viene sempre costantemente evocato, Dio, è colpa di Goldstein che ci fa ogni volta degli agguati, che trama nell'ombra contro il nostro regime meraviglioso e sempre prospero. Ecco, c'è il grande nemico fascista che serve a questa dittatura antifascista per tenersi in piedi, e il fascista di volta in volta prende sembianze diverse, proprio come in 1984 di Orwell, a volte contrapposte: fascista Putin, e fascista Saddam Hussein, e fascista Bin Laden, islamofascista, e fascista Netanyahu, e fascista questo e fascista quell'altro, sono tutti fascisti. Delle volte ci sono persino i fascisti che si combattono fra di loro, visto che sono tutti fascisti, fascisti islamici contro i fascisti israeliani. E molto interessante questa ricostruzione, e questa possibilità di allargare e restringere la definizione di fascismo serve proprio a mantenere il potere, serve a attaccare questo o quell'altro a seconda della necessità. Quindi un giorno persino Harry De Luca, con una militanza storica dell'estrema sinistra, ex eroe di quella parte, può diventare un pericoloso fascistoide, o esce col nevo perché non ha preso abbastanza le distanze dalle politiche dello Stato di Israele, anche se ha criticato Netanyahu. now, cioè qui non siamo alla non conformità, siamo al fatto di non essere abbastanza conforme. Allora capite che questi sono i tratti di un totalitarismo che vuole continuare a comandare per i soldi, ovviamente, perché poi manifestazioni come Più Libri Più Liberi sono ovviamente molto sostenute dalle casse pubbliche, quindi c'è anche un giro di soldi, e quindi vuole mantenere il potere e il potere economico, oltre che la presunta egemonia culturale. Questo è, e quindi tutta questa storia dell'antifascismo non serve a dire teniamo lontani chi ha quelli che hanno idee pericolose, teniamo lontani gli intolleranti, no, serve semplicemente a creare dei nemici contro cui scagliarsi, e questi nemici servono a mantenere in piedi una struttura che è quasi medica, no? C'è una malattia e noi la dobbiamo curare, c'è una malattia e noi siamo i dottori che hanno il rimedio, il vaccino. Ecco, questo è il tratto, questo è il tratto della dittatura dell'antifascismo. Questa dittatura bisogna dire di no.
2: Giornale Radio.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 11 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Dopo l'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti e la riapertura di Hormuz e la guerra in Ucraina, il tema dominante dei dibattiti di oggi al G7 di Evian, alla presenza di Zelensky, che ha avuto questa mattina un bilaterale col presidente francese Macron. Al centro delle trattative del summit, nella sessione odierna, la capacità degli alleati europei di convincere Donald Trump, fin qui recalcitrante, a dichiarare un sostegno convinto al presidente ucraino contro Vladimir Putin. Intanto il leader di Kiev, commentando gli attacchi ucraini della scorsa notte che hanno colpito una raffineria di petrolio a Mosca a una distanza di 500 chilometri, ha detto: questa è una giusta risposta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire.
2: In attesa dello storico faccia a faccia venerdì Svizzera fra Iran e Stati Uniti, il ministro degli esteri iraniano Abbas Sarraqchi avverte: la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Teheran e Washington. Sarraqchi specifica quindi che la fine della guerra in Iran e Libano è interconnessa e che qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
3: La cronaca: ai carabinieri del Vomero a Napoli stanno indagando su una violenta aggressione avvenuta poco dopo la mezzanotte a danno del proprietario di una birreria. Secondo quanto emerso finora, l'uomo sarebbe stato raggiunto da un pugno al volto sferrato da uno sconosciuto. In seguito al colpo, il cinquantenne avrebbe perso l'equilibrio e cadendo avrebbe sbattuto la testa su un gradino. I sanitari del 118 l'hanno trasferito in stato di coscienza ma in codice rosso presso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, dove è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Attualmente è ricoverato in pericolo di vita.
2: La Digos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. Nella fattispecie, 5 persone sono finite in carcere, 2 agli arresti domiciliari. 2 soggetti devono ancora rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a 455.000 euro.
3: Tutti assolti perché il fatto non costituisce il reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Bragion della Settima Penale.
2: Il calcio: davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio ai mondiali pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, sostituisce l'allenatore Sabri Lamouchi col francese Hervé Renard.
3: È tutto, a più tardi.
4: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Next Economy.
6: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
7: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo
8: this will be indeed the golden age of America. It's coming back.
9: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
10: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
5: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
11: Buongiorno, 11.05, eccoci pronti come sempre con Next Economy, il nostro appuntamento quotidiano dedicato all'economia e alla finanza. Manuela Donghi al microfono di Giornale Radio, la radio libera di informare. Elisa Cabrini prontissima al di là del vetro alla regia. Daniela Vindigni alla scrivania o non so dove, comunque in redazione per queste prossime 2 ore. Quindi saluto tutto il team, saluto voi perché siete parte del team. 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp che potete utilizzare da questo momento in avanti per i vostri messaggi, per salutarci, per fare domande, per dire la vostra. E beh, anche oggi avremo un bel po' di cui discutere. Intanto le borse europee perché c'è stata una corsa di Wall Street di ieri dopo l'annuncio della pace o comunque dell'accordo che verrà siglato venerdì tra America e Iran. Il Dow Jones ieri ha aggiornato un nuovo record, il Nasdaq è salito del 3%, oggi Milano, la nostra piazza affari, Bari è la migliore del vecchio continente e ha raggiunto la quota dei 52.000 punti, in realtà l'ha pure superata, quindi ha aggiornato i suoi record. Diciamo che c'è un clima di distensione a livello internazionale, da cui partiamo per poi andare a raccontare quello che accadrà ancora nelle prossime ore. Si è aperto il G7 in Francia, oggi inizia la riunione della Fed, quindi molta attesa per il discorso, il primo discorso da governatore di Kevin Warsh di domani e tanto altro. Allora partiamo subito con la prima canzone per quanto riguarda Next Economy di oggi, naturalmente tra poco un breve sommario delle altre notizie, poi cominceremo a parlare con i nostri ospiti, anche tante notizie di economia reale, educazione finanziaria, insomma tanto, tutti questi sono gli ingredienti sempre di Next Economy.

allora, eccoci qui 11.09, possiamo iniziare ufficialmente, anche se ci siamo salutati poco fa, però iniziamo ufficialmente questa puntata di Next Economy. Ancora buongiorno da parte mia, io sono Manuela Donghi, siamo pronti per stare insieme le prossime due ore, soprattutto per analizzare un po' questi mercati finanziari. Era forse ovvio che dopo l'annuncio dell'accordo raggiunto tra America e Iran, che verrà firmato venerdì a Ginevra, insomma, i mercati reagissero positivamente. Intanto la nostra piazza, quindi il nostro indice, il FTSE MIB, è diciamo molto molto tonico, è andato subito sopra la quota di 52.000 punti, l'aveva raggiunta anche la settimana scorsa, poi aveva un po' ritracciato e l'ha fatto anche in scia quello che è accaduto ieri a Wall Street, perché anche ieri è stata una giornata decisamente positiva a Wall Street. Andiamo a ripercorrere quello che è successo velocemente, quantomeno ricordando le chiusure. Abbiamo l'S&P 500 chiusura a 7.554 punti e con un rialzo dell'1,65, il Nasdaq addirittura con più di 3 punti percentuali, più 3,07, e abbiamo il Dow Jones con un rialzo dello 0,92. Quindi chiusura di ieri con l'aggiornamento di nuovi record. Oggi abbiamo anche appunto l'Europa che apre le contrattazioni in modo tonico, il FTSE MIB in questo momento guadagna lo 0,71, dicevamo comunque sopra la quota dei 52.000 punti, 52.205 per l'esattezza, il DAX di Francoforte è rialzo dello 0,16, rialzi più contenuti per quanto riguarda le altre borse, perché su Piazza Affari c'è anche il risico bancario che tiene banco. Comunque vediamo anche gli altri: il FTSE 100, la borsa di Londra guadagna lo 0,20, il CAC di Parigi lo 0,39, l'Ibex di Madrid lo 0,27. Appunto, dicevamo, sicuramente distensione per la situazione geopolitica, il petrolio è poco mosso, però ci sono altre questioni da tenere presente ovviamente. Ecco, petrolio poco mosso, poi abbiamo il discorso dello stretto di Hormuz che dovrebbe essere riaperto entro venerdì, almeno questo ci ha detto Trump. Peraltro Trump si trova al G7 in Francia, si apre con la pace in Iran e vedremo anche cosa emergerà da lì. Trump ha detto adesso è la volta dell'Ucraina, quindi dopo aver risolto la situazione in Medio Oriente ora bisogna concentrarsi su altre questioni. Per quanto riguarda invece il tema dello stretto di Hormuz, si capirà anche dal G7 quale sarà il ruolo dell'Europa per la riapertura in sicurezza dello stretto, con Emmanuel Macron che guida un po' tutte le operazioni e che pare abbia ritrovato anche il suo rapporto, il suo buon rapporto con Donald Trump dopo le frizioni dell'ultimo periodo. Anche questo ne abbiamo, anche di questo ne abbiamo parlato. Allora, dicevamo, la nostra piazza Affari vede anche l'importanza delle banche, no? Allora, a Piazza Affari si stanno mettendo in evidenza le banche. Unicredit è maglia rosa nell'attesa di eventuali mosse che l'amministratore delegato Orcel potrebbe annunciare nell'ambito del processo di consolidamento del settore bancario italiano. Quindi risico bancario è il secondo atto, gli occhi restano puntati anche su Banco BPM che oggi riunisce proprio il consiglio di amministrazione, e poi prosegue il rialzo di Generali, sempre più al centro delle partite finanziarie in corso, e quindi i bancari sicuramente con il risico bancario appunto hanno un ruolo importante anche nel fatto che il FTSE MIB sia maglia rosa dell'Europa, almeno finché stiamo parlando ora, 11:13 minuti. Allora, poi altro tema, al via la riunione della Fed di Kevin Warsh, quindi oggi prende il via la due giorni del FOMC, il braccio operativo della Banca Centrale Americana. Per la prima volta sarà presieduto da Kevin Warsh. Gli economisti ritengono che l'istituto statunitense confermerà l'attuale livello del costo del denaro, quindi i tassi dovrebbero rimanere invariati, però ecco, anche qui le prospettive future, al di là dell'attesa che c'è inevitabilmente sul primo discorso di Kevin Warsh, qualcosa è cambiato con queste prospettive di pace in Medio Oriente. Quindi qualche economista, qualche analista sostiene che forse le banche centrali non avranno più bisogno di alzare i tassi di interesse per il controllo dell'inflazione, che per quanto sia elevata e più elevata rispetto ai livelli precedenti, però potrebbe fermarsi, no? Con la riapertura dello stretto di Hormuz e con lo shock energetico che potrebbe rientrare, certamente non senza delle conseguenze, perché comunque quello che è successo fino ad oggi non si cancellerà in un istante. Proprio di questo parleremo tra pochissimo. Ecco, la banca, a proposito di informazioni, diciamo solo che, visto che è la settimana delle banche centrali oltre alla Fed, la banca giapponese, la Bank of Japan, ha alzato invece i tassi all'1% proprio
per il rincaro del petrolio. Oltre alla Fed, questa settimana giovedì ci sarà la Bank of England, quindi vedete quante considerazioni anche di politica monetaria faremo nei prossimi giorni. Dicevo, tra poco partiremo proprio da questi... Da queste notizie e con i commenti del primo ospite. Vedo già che arrivano i vostri messaggi al 334 11 11 622. Tra poco vi leggo come sempre. Intanto ascoltiamo questa canzone, è la canzone di Paul McCartney featuring Ringo Starr.

0: saluti al 334 11 11 622. Vi leggo sempre molto volentieri e potete naturalmente salutarci e soprattutto partecipare alle nostre discussioni. Anzi, io ve lo dico sempre, visto che c'è pure Daniela adesso in regia, fatela lavorare, dite di voler intervenire in diretta, così vi mette in collegamento con noi. Naturalmente sorrido, ringrazio ancora tutti e ringrazio voi per essere all'ascolto, e ringrazio Enrico Maria Cervellati, che è collegato con noi, esperto di finanza comportamentale, professore universitario di finanza e CEO di MC3 Solution, che è specializzata proprio in finanza personale, aziendale e comportamentale. Buongiorno Cervellati, benvenuto.
1: Buongiorno, bentrovate, bentrovate a tutti e a tutti.
0: Beh, oggi abbiamo molto di cui parlare, Cervellati, non so nemmeno da che parte cominciare. Sicuramente, forse, visto che lei si occupa proprio di finanza comportamentale, da questo ottimismo che stiamo vedendo, no? Su, o meglio, clima di distensione a livello internazionale, che si traduce anche in ottimismo ancora di più per gli investitori, perché c'è veramente ora, l'obiettivo è quello della pace, no? In Medio Oriente, con questo accordo che verrà firmato venerdì e con la riapertura dello stretto di Hormuz, che da sé potrebbe andare subito a risolvere, quantomeno per il futuro, le problematiche legate allo shock energetico di cui abbiamo tanto parlato in questi mesi. Partiamo da qui, che ne pensa? Insomma, mercati ancora più distesi, anche se non si sono mai arresi, devo dire, no?
1: Assolutamente sì, anche in un precedente intervento avevamo detto che c'è in parte una sorpresa di questi mercati, evidentemente delle persone che li compongono, di non aver accusato, come si poteva pensare, una reazione negativa al conflitto. Beh, sicuramente ottimismo e clima di distensione, assolutamente, siamo in una fase di de-escalation controllata. I mercati stanno festeggiando il cessate il fuoco con l'Iran, anche se evidentemente sotto la superficie restano queste tre incertezze strutturali: da un lato il tema del nucleare iraniano da risolvere entro 60 giorni, l'inflazione che tiene la Fed immobile nonostante le pressioni politiche, e poi c'è anche il rischio bancario italiano che da un lato, no, fa salire la borsa italiana, ma evidentemente bisogna capire come ridisegnerà il sistema creditizio del paese. Quindi c'è un reddice ottimismo di estensione, ma potrebbe essere fragile. Però indubbiamente, sicuramente, la speranza di, se non che la guerra finisca, che sicuramente si sia avviata questa fase di de-escalation.
0: Allora, assolutamente sì, quindi soprattutto legato, poi dice lei, indubbiamente restano dei nodi ancora più cruciali, no? Di quelli di cui si parla più frequentemente, cioè ha toccato il tema del nucleare. Noi stiamo ragionando più su uno scenario vicino, no? A oggi, cioè la riapertura dello stretto di Hormuz, e questo cosa comporterà chiaramente piano piano, perché poi non è che di botto, no? Ritorneranno tutte le navi che passavano prima dallo stretto, però piano piano si potrebbe tornare alla normalità, e quindi quello che interessa in questo momento è capire come intanto il prezzo del greggio potrebbe calare ulteriormente, e soprattutto il raffreddamento dell'inflazione. Sì, no, un'inflazione che è già aumentata e che cominciava a raggiungere livelli particolarmente attenzionati, no? Abbiamo visto, Cervellati, la BCE comunque ha deciso di alzare subito i tassi di interesse. Le posso chiedere, poi andiamo oltre parlando anche della Fed, se a questo punto è vero che nessuno ha la sfera magica e la sfera di cristallo, ma a questo punto la Fed ha fatto bene a alzare subito i tassi di interesse?
1: La BCE, allora sicuramente
0: la BCE, non la Fed,
1: esatto,
0: certo. Sì.
1: La Fed poi ne parliamo, ma sarà un tema anche interessante vedere cosa si deciderà di fare. Ma innanzitutto lo stretto di Hormuz, sappiamo, ci passa quanto? Il 20% del petrolio mondiale, quindi evidentemente la riapertura abbassa le aspettative sui prezzi energetici, vedremo l'impatto anche sulla benzina, quindi non solo ovviamente quelle per le famiglie, ma soprattutto quelle per le imprese e tutto il sistema produttivo a livello internazionale, a livello mondiale. Quindi sicuramente una buona notizia per inflazione europea, ma in generale, e per le famiglie. Va detto però che la riapertura non sarà immediata, perché prima lo stretto va sminato, quindi essenzialmente abbiamo visto anche i vari commenti di Francia, anche dell'Italia, Regno Unito, Germania, sulla possibilità di missioni navali per appunto sminare lo stretto e reperire. No, sicuramente si va nella direzione giusta, probabilmente i benefici completi arriveranno in settimane, ecco, non in giorni.
0: Certo,
1: sulla BCE vedremo, perché l'effetto di inflazione che si aspettava molto più elevato, pensando a una proseguimento del conflitto potrebbe essere anche minore. Quindi sappiamo che evidentemente la Banca Centrale Europea ha come unico grande obiettivo statutario quello di tenere l'inflazione sotto controllo, rispetto alla Fed che invece deve tenere in considerazione anche la disoccupazione come altre banche centrali, quindi tende a essere più conservativa a muoversi prima. Vedremo se ha avuto ragione o se ha anticipato anche troppo i tempi.
0: Quello sicuramente sì. C'è la Fed ancora più attenzionata ovviamente nel contesto, perché per più ragioni, quelle più diciamo legate alla finanza, quelle invece meno legate alla finanza, più legate alla politica, ha capito già dove voglio arrivare. Intanto certo. Prima riunione di Kevin Warsh e va bene, abbiamo un'inflazione ai massimi da tanto tempo, quindi comunque un'inflazione già che ha scosso gli animi, ha detto che facciamo, e Kevin Warsh che farà? Adesso c'è il discorso della pace in Medio Oriente, che secondo qualche economista, qualche analista invece potrebbe rimodulare un po', no, le attese e quindi di conseguenza le mosse della Fed, e poi appunto non in ultimo l'ingerenza possibile di Donald Trump, che per quanto abbia detto quando insomma è stato confermato Kevin Warsh che sarà indipendente, che ha ribadito eccetera eccetera, insomma dichiarazioni che possono lasciare il tempo che trovano, no? Un po' di facciata. Peraltro oggi Trump si trova pure al G7, insomma da lì sta ostentando anche i risultati che ha ottenuto in Medio Oriente. Ecco, qual è il quadro? Come dobbiamo prepararci a questa prima riunione e soprattutto alla prima conferenza stampa di Warsh di domani?
1: Allora sì, Warsh è sicuramente in una posizione abbastanza complicata e complessa, non solo da un punto di vista tecnico ma proprio a livello comportamentale, perché evidentemente da un lato l'inflazione appunto molto molto elevata lo dovrebbe portare al rialzo dei tassi, evidentemente si sa che lì è stato messo da Donald Trump che invece vorrebbe esattamente il contrario, quindi si trova un po' fra l'incudine e il martello, se vogliamo. Quindi probabilmente la notizia non sarà tanto sul movimento dei tassi, ci sono delle aspettative sul fatto che probabilmente li manterrà inalterati, ma davvero il mercato e gli analisti leggeranno ogni singola parola del comunicato per capire se cosa farà e quali messaggi darà essenzialmente nel comunicare la scelta. Questo sarà sicuramente molto molto importante per capire essenzialmente da che parte sta, ma di nuovo in una posizione davvero molto scomoda, quindi non è tanto l'attesa sulla variazione dei tassi, ma cosa dirà e come dirà. Questo sarà davvero molto molto importante.
0: Peraltro conoscendo conoscendo un po' Trump, potrebbe proprio agganciarsi al fatto che ha portato la pace per pressare su non tanto i tassi invariati, ma su cominciare a pensare di ridurli. Però vedremo, insomma, questo è un altro capitolo. Ecco, sul G7 si stava dicendo Cervellati.
1: Sul G7, ma ovviamente sono appunto le cose collegate, perché giustamente appunto sembra quasi fatto in tempo per dire bene, adesso ho chiuso la guerra e quindi poi...
0: È un pensiero che ho fatto anch'io, devo essere sincera, Cervellati. È un caso un po' più unico che raro, però prego.
1: Il tempismo in politica, ovviamente l'economia e finanza sono davvero molto molto importanti. Vedremo cosa accadrà. Ecco, il G7 è un G7 molto particolare, perché tipicamente siamo abituati ad assistere, a vedere, analizzare il G7, l'incontro del G7, come ogni volta sono una serie di problemi da risolvere, evidentemente si tratta anche di questo. Ecco, questa volta un G7 molto particolare, perché c'è qualcosa davvero da festeggiare, con tutti i che abbiamo detto sull'evoluzione, se vedremo se sarà davvero una pace e settimane o mesi per ritornare a una situazione magari pacifica, risolvere i problemi di cui parlavamo prima. Però sicuramente Trump arriva molto molto forte, con una posizione di forza, e quindi abbiamo già visto le varie reazioni anche rispetto ai toni accesi che abbiamo visto per esempio in passato fra Trump e Macron o altri esponenti, la nostra stessa Presidente del Consiglio dicendo. Quindi sicuramente anche dalle prime avvisaglie c'è un clima dove evidentemente da una parte si festeggia qualcosa, dall'altra Trump arriva molto molto forte, i leader europei evidentemente questa cosa la stanno considerando e la stanno gestendo, quindi sarà a vedere cosa esce di lì. Però ecco, sicuramente il combinato disposto potrebbe addirittura a portare una sorpresa dell'abbassamento dei tassi, oppure anche solo tassi invariati, ma con una comunicazione diversa da quella che poteva essere anche solo una settimana fa.
0: Senta Cervellati, domanda conclusiva proprio fatta a un esperto di finanza comportamentale. Che giudizio dà ai mercati in questo momento? Si stanno comportando bene o si stanno facendo prendere da euforia eccessiva?
1: Ma, bella domanda, perché ci sono tantissime cose in ballo. Se guardiamo quello il mercato italiano, evidentemente c'è anche tutto il tema del rischio bancario, che crea ottimismo, certo. Evidentemente sta trainando molto, anche qui davvero si ridisegnerà l'assetto complessivo del sistema creditizio, diciamo bancario più in generale, italiano, ma non solo, anche a livello europeo, perché si presenta che la possibilità di avere il secondo gruppo a livello europeo se l'operazione su MPS dovesse andare in una certa direzione piuttosto che nell'altra. C'è appena stata l'IPO di SpaceX di Musk, Elon c'è ovviamente Musk. Tutto il tema, esatto, c'è tutto il tema dell'intelligenza artificiale che sta spingendo moltissimo, quindi sicuramente sono tutta una serie di elementi che portano a pensare anche a un'analisi razionale, a una possibile sopravvalutazione, quindi anche un ottimismo eccessivo e ingiustificato. Al tempo stesso, però, sappiamo, ce lo insegna la storia, che anche laddove un mercato dovesse essere non pienamente razionale, diciamo sopravvalutato, ciò non vuol dire che ci debba essere un'inversione di tendenza a breve, anzi, come diceva il grande economista John Maynard Keynes, il padre della macroeconomia, il mercato può rimanere irrazionale più a lungo di quanto tu possa rimanere solvibile. Ricordo ai tempi della bolla, anzi prima della bolla internet, l'altro grande economista Robert Shiller, premio Nobel per l'economia nel 2013, l'aveva prevista addirittura a dicembre del 96, diceva guardate è una bolla, confrontando i prezzi con i fondamentali gli utili. Al tempo stesso la bolla non è scompiata a dicembre 96, ma siamo agli inizi del 2000, quindi anche se il mercato sicuramente, come dire, sono diverse motivi per cui è ottimista, forse anche io per ottimista, potrebbe continuare ad esserlo per parecchio tempo, quindi non implica un'inversione di tendenza, quindi l'atteggiamento, quindi sempre
0: allora,
1: prudenza,
0: lei mandi,
1: razionalità,
0: lei
1: ma gestione della situazione.
0: Esatto, lei mandi un alert quando a suo parere si sta esagerando, perché questo bisogna riuscire a riconoscere i limiti entro i quali stare, perché ci mancherebbe, non sempre quando c'è euforia è qualcosa di negativo, ma insomma i limiti, come dice lei, la prudenza è sempre la migliore consigliera quando si entra in mercato. Grazie a Enrico Maria Cervellati, esperto di finanza comportamentale, professore universitario di finanza. Allora noi facciamo una breve pausa, tra poco altre notizie, tra poco torniamo anche sul tema petrolio con un esperto, così capiamo un po' quali attese dobbiamo mettere in conto per le prossime settimane. Vi aspetto.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 11 e 31 minuti.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
5: Eccomi ancora con voi, 11:32 minuti, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, naturalmente questo è il nostro Next Economy. Abbiamo iniziato la puntata come sempre con l'analisi dei mercati, un po' le aspettative degli investitori, banche centrali al centro dell'attenzione da oggi soprattutto perché si riunisce il FOMC, il braccio operativo della Fed con Kevin Warsh. Ieri la banca del Giappone ha aumentato

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 11 e 31 minuti.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
5: Eccomi ancora con voi, 11.32 minuti, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, naturalmente questo è il nostro Next Economy. Abbiamo iniziato la puntata come sempre con l'analisi dei mercati, un po' le aspettative degli investitori, banche centrali al centro dell'attenzione da oggi soprattutto perché si riunisce il FOMC, il braccio operativo della Fed, con Kevin Warsh. Ieri la Banca del Giappone ha aumentato invece il tasso di riferimento all'1%, ha citato le difficoltà legate alla debolezza dello yen, la moneta di riferimento, e all'aumento dei prezzi, quindi sostanzialmente insomma è preoccupata dallo scenario che si è venuto a costituire e il tasso che ha deciso di dare al tasso di riferimento è il livello più alto degli ultimi 30 anni, pensate un po', quindi evidentemente l'azione della banca giapponese è stata immediata, sta cercando di normalizzare in qualche modo la politica monetaria dopo, lo ricordiamo questo, dopo decenni in cui ha mantenuto i tassi vicino o sotto lo zero, quindi questa politica accomodante che aveva cercato di stimolare l'economia reale, prestiti e consumi, andando a contrastare la deflazione e per rilanciare un'economia che si era fatta stagnante. Però in questo momento queste pressioni inflazionistiche legate alla guerra in Iran hanno colpito duramente il Giappone, ha fatto modificare almeno per ora la politica monetaria. Questa mattina comunque il Nikkei ha reagito molto bene perché ha tracciato un nuovo record, cioè ha raggiunto un nuovo record, poi ha ritracciato, comunque ha evidentemente applaudito alla decisione della Banca del Giappone. Tra poco noi parleremo proprio ancora di quello che sta succedendo sul discorso petrolio. È vero che entro venerdì, così ci dice Trump, dovrebbe essere riaperto lo stretto di Hormuz. Questo andrebbe ad alleggerire un po' la pressione, no? Sul fronte energetico. Però ecco, quello che è stato, come lo dobbiamo considerare? Cosa pensano gli analisti in visione prospettica? È vero che la situazione potrebbe rientrare, però non si può cancellare, no? Ciò che è già successo. Intanto ascoltiamo questa canzone, la canzone di Bruno Mars, Risky Toll, e poi ripartiamo insieme.

0: Eccomi, allora 11:36 minuti, abbiamo parlato di mercati in generale, abbiamo già accennato ovviamente alla reazione dei mercati e anche del petrolio, questo fin da ieri, a parte che il petrolio è l'osservato speciale, no? Da quando abbiamo iniziato a parlare delle tensioni in Medio Oriente, della chiusura dello stretto di Hormuz e via dicendo, lo sapete meglio di me, intanto vi ricordo il nostro WhatsApp, numero di WhatsApp per comunicare con noi, 334 11 11 622. Allora, l'accordo USA-Iran ha fatto calare le quotazioni del petrolio che, dobbiamo dirlo, già nelle ultime settimane si era abbassato dopo aver superato i $100. Quindi, insomma, scende perché ormai c'è un po' sempre più, no, la speranza che tutto possa rientrare e soprattutto che lo stretto di Hormuz possa riattivarsi. Però bisogna anche fare, come dire, un invito alla cautela, perché intanto bisogna mantenere salda l'emotività in una situazione che cambia continuamente, lo dicevamo anche poco fa con un esperto di finanza comportamentale. C'è sempre l'incognita Israele, bisognerà vedere se manterrà la linea con Libano, Siria e Gaza, e poi se davvero Hormuz sarà navigabile ci saranno diversi mesi da recuperare logisticamente nell'acquisto del greggio. Questo è un po' il punto di partenza, ma entriamo nel merito con Giuseppe Lauria, strategist, esperto di materie prime. Buongiorno Lauria.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Grazie a lei. Allora, dico bene, intanto facciamo così, cerchiamo di trovare un lato, cioè andiamo da un polo all'altro. Intanto l'ottimismo che si sta verificando e manifestando anche con il prezzo del petrolio e poi l'invito alla cautela. Lauria, così almeno sentiamo il suo punto di vista.
1: Certo, l'ottimismo è quello di vedere dei prezzi che continuano a osservare la parte bassa del grafico, siamo in area $78 al barile per quel che riguarda il WTI, $81, quindi parliamo di anche oggi attualmente un meno 2% sulle quotazioni, quindi l'ottimismo è quello di vedere dei prezzi ancora in calo, l'ottimismo è quello relativo ad un aspetto, una questione geopolitica che ci ha fatto stare un po' sulle corde nelle ultime settimane, e poi i mercati certamente sono concentrati più sui tempi di attuazione dell'accordo e soprattutto sulla velocità con cui le esportazioni di petrolio potranno tornare alla normalità. Quindi dico che alla reazione immediata dei prezzi l'attenzione degli operatori e non solo si sposterà verso il ritorno all'effettiva normalizzazione dell'offerta e del rispetto stesso dell'accordo. Quindi abbiamo, da un lato, è bene sottolineare che i sistemi fisici certamente si muovono più lentamente dei mercati finanziari, tant'è che a fronte dei future che continuano a delineare, disegnare delle candele rosse e quindi puntare ancora verso la parte bassa del grafico, ci vorrà un po' di tempo affinché i prezzi fisici del greggio, penso anche alla benzina ad esempio, e non solo, scendano a livelli prebellici.
0: Certo.
1: Poi c'è il discorso relativo alle scorte,
0: anche perché poi c'è tutto il tema, Lauria, che la benzina scende molto più lentamente rispetto a quanto si alza, no? Quando questo lo abbiamo sempre detto. Quindi,
1: assolutamente, sì. Senza entrare troppo nei tecnicismi, invito i nostri amici radioascoltatori ad esempio a focalizzare ad esempio l'attenzione su un interessante studio condotto e reso noto dal celebre economista di Oxford Robert Bacon nel 1990-91, uno studio sul mercato dei carburanti nel Regno Unito, e lui parla proprio di effetto razzi e piume, facendo riferimento appunto alla discrepanza che c'è tra il prezzo del greggio, la quotazione del petrolio e i prezzi dei carburanti, cioè ci spiega le ragioni attraverso le quali tutti quanti ci siamo sempre posti la domanda perché quando cala il petrolio non cala in maniera netta e decisa il prezzo dei carburanti, e se dovesse risalire la china il prezzo del petrolio risale in maniera decisa anche e veloce anche il prezzo dei carburanti. Quindi invito tutti magari a
0: certo, molto interessante.
1: Effetto, partire questo studio è molto interessante. Sì.
0: Effetto razzi e piume, ha detto, vero? Guardi,
1: esatto,
0: l'ho segnato, sì. Magari ne parleremo pure, però ha fatto bene a dare l'input. No, perché poi in questo modo, al di là di nomi prestigiosi legati insomma, all'economia, alla finanza, però vede, no, attira subito l'attenzione, trovare anche dei nomi, delle associazioni mentali che ci fanno poi effettivamente incuriosire. E questo è un po' anche l'obiettivo, no? no? Della certo. divulgazione di queste tematiche. Senta, quindi
1: un'altra cosa importante, sì, dottoressa Donghi, molti mi hanno posto questa domanda già da settimane: come mai i prezzi del greggio non sono schizzati alle stelle nonostante Hormuz, la chiusura di Hormuz? È vero che abbiamo toccato anche 110, 112, 115 dollari al barile sul WTI, però attenzione, non dimentichiamo che ben 26 paesi hanno liberato a marzo 400 milioni di barili, non trascuriamo che negli USA le riserve strategiche sono scese a dei minimi che non si vedevano sostanzialmente dagli anni 80, non dimentichiamo che c'è stata una sorta di quantitative easing del petrolio, non dimentichiamo anche che la Cina per certi aspetti agito come principale forza di riequilibrio del mercato, riducendo le importazioni di greggio dagli 11 milioni di barili al giorno dato di febbraio, certo, ai 9 milioni di maggio. Quindi anche questo ha influito in maniera interessante sulla quotazione del greggio. Poi c'è tutto il discorso, certo, dei trasbordi al largo dell'Oman, insomma una serie di aspetti che ha influito sul mantenere i prezzi su determinati livelli nonostante oltre.
0: Quindi esatto, ecco, vede, no, anche questo è l'altra faccia della medaglia, quindi insomma cautela, lo ha già detto Lauria, soprattutto in questo momento in cui l'emotività, no, prende un po' il sopravvento, certo, giusto?
1: Assolutamente, molta cautela, soprattutto per chi opera in materie prime, per gli operatori, ma anche per chi non si occupa in maniera esclusiva di mercati finanziari. Io invito sempre tutti a non farsi travolgere dai facili entusiasmi. Certamente l'aspetto importante è vedere dal punto di vista grafico questi ribassi, quindi il rischio geopolitico viene messo un attimino da parte, però stiamo sempre attenti a quello che accade e soprattutto ribadisco, sottolineo che i mercati fisici, i sistemi fisici si muovono certamente molto molto più lentamente dei mercati finanziari. Questo per dire che ciò che interessa a noi utenti in economia reale, per quel che riguarda l'economia reale, per vedere un ridimensionamento netto e deciso dei prezzi, ad esempio dei carburanti, ci vorrà ancora un po' di tempo.
0: E le nostre bollette del gas? Scusi, l'ultima domanda sul gas.
1: Anche quello
0: di
1: è un aspetto importante. Aspetto importante perché abbiamo un TTF in discesa, siamo in area 42 euro per megawattora. Anche lì, in quel caso, nel caso in cui dovesse continuare a scendere, è imprescindibile la possibilità di vedere bollette meno care, però insomma anche in questo caso ci vorrà ancora un po' del tempo, però comunque il percorso potrebbe essere, mettiamola così, meno irto di ostacoli, ecco.
0: Oh, vabbè, già questa è una buona notizia. Buona notizia accompagnata da cautela che non guasta mai. Grazie a Giuseppe Lauria, strategist, esperto in materie prime. Grazie per questo focus importante, soprattutto nel momento attuale. Focus importante ci porta anche il prossimo focus importante ci porta proprio sull'economia reale, come già faceva riferimento, avete sentito l'analista, però poi ecco quello che succede sulle quotazioni, come si traduce, no, sulle nostre tasche. Allora parleremo tra pochissimo di imprese che fanno i conti, diciamo, sempre con questo scenario internazionale, soprattutto sul fronte dell'export e soprattutto sul fronte del digitale. Allora, a che punto siamo? Spesso ne abbiamo parlato, ci agganceremo ad altri numeri che ci arrivano da una ricerca in particolare, attraverso la quale scopriremo che il digitale è visto veramente sempre più come una leva strategica per lo sviluppo internazionale. Quante aziende riconoscono questo? Tra poco ne parliamo insieme. We'll be right back.

0: Per me, nell'immediato rialzo dei carburanti alla minima notizia negativa e nel rallentatissimo ribasso quando le notizie negative scompaiono, ci sono gli estremi dell'insider trading, perché le compagnie petrolifere sfruttano nozioni in loro possesso per poter speculare. Ecco, io valuterei un po' la situazione sotto questo punto di vista e magari qualche procuratore riesce a svegliare un po' certi amministratori. Luca da Milano.
1: Grazie Luca, ciao, buongiorno, così come saluto ancora tutti voi che siete all'ascolto di Next Economy. Si parlava poco fa dei prezzi del petrolio, si ribadiva che insomma il nostro esperto diceva non vi aspettate con, adesso il prezzo del petrolio è sceso per la distensione in Medio Oriente, per le prospettive della riapertura dello stretto di Hormuz, peraltro se ne parlerà il G7 che è iniziato oggi, con il ruolo dell'Europa per la riapertura in sicurezza dello stretto, perché bisogna sminarlo, perché insomma le infrastrutture sono state danneggiate, eccetera eccetera. Per questo dicevamo ci vorrà un po' di tempo per tornare alla normalità. Ecco, come ci vorrà un po' di tempo per tornare alla normalità dei prezzi per esempio alla pompa di benzina, no? Perché la osserviamo tutti questa anomalia nei mercati italiani e europei, cioè quando il prezzo del greggio scende il costo di benzina e diesel tarda ad adeguarsi. Ricordiamo che accade perché poi c'è anche della speculazione, come diceva Luca, però accade perché i carburanti vengono venduti a prezzi stabiliti prima della discesa del greggio. Quindi anche sfruttando la scusa del panico internazionale per mantenere i rincari, però diciamo gli approvvigionamenti che sono stati fatti sono quelli con i prezzi più alti, quindi quello che noi acquistiamo oggi è come dire ancora quello che hanno pagato di più, no? Questo però non giustifica il fatto che invece quando i prezzi del petrolio aumentano anche il prezzo alla pompa di benzina aumenti improvvisamente. Ecco, lì si fa per prevenzione. Comunque sapete che questo è un input che prendo molto volentieri e su cui torniamo ogni volta che in cui ragioniamo di prezzi finanziari e prezzi dell'economia reale. Allora, come si associano? Buongiorno a Giovanni Rossi, direttore generale di Promos Italia, che invece è con noi adesso. Benvenuto.
2: Buongiorno anche da parte mia.
1: Buongiorno. Allora, comunque, insomma, non andiamo tanto lontano anche se cambiamo argomento, no? Perché parliamo di imprese, parliamo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane che passa attraverso tanti aspetti, quando soprattutto bisogna determinare il business e bisogna essere lungimiranti per poter competere. Voi vi occupate proprio dell'aiuto alle piccole e medie imprese e con lei voglio parlare di questi dati che sono emersi da una ricerca rispetto alle piccole e medie imprese e il digitale, cioè come le piccole e medie imprese si approcciano al digitale per l'apertura di nuovi mercati, no? Come diciamo riescono a competere attraverso le loro la loro formazione e le loro risorse con appunto un mercato che è sempre più competitivo. Allora, mi pare di capire, dico bene, questo è il punto focale, no? Capire come ci stiamo evolvendo, Rossi.
2: Sì, e perché oggettivamente il digitale è una porta aperta sulla possibilità di sviluppare i propri business che conosciamo bene in vari ambiti. Uno è proprio l'export, perché in realtà avvicina i mercati, e in questo senso anche siamo nel pieno di una evoluzione che è naturalmente guidata dall'intelligenza artificiale, che ha un potenziale trasformativo, e in genere quando ci sono momenti trasformativi c'è chi sale e c'è chi scende. Quindi il nostro punto di attenzione in questa fase è che c'è una finestra di opportunità, ma anche di rischio, certo, in cui le piccole e medie imprese italiane devono saper cogliere l'attimo e posizionarsi, certo, bene, perché le cose vanno molto veloci, molto più veloci di quanto l'adoption degli stadi precedenti si è vista. Ci ha messo, credo, un paio di giorni a raggiungere 1 milione di utenti ChatGPT, che Facebook ci ha messo settimane. Questa è un po' una misura, sì, di quello che sta succedendo.
1: Quindi è corretto dire che insomma il digitale in questo momento, da quello che avete rilevato voi da questa ricerca, non è più un semplice supporto operativo, ma per un numero sempre più crescente di piccole e medie imprese italiane è diventato davvero una leva strategica per aprire nuovi mercati e anche per rafforzare, no, la posizione internazionale e poter costruire relazioni commerciali più solide. Quali insomma, se questa è la premessa, Rossi, no? Quali sono i principali cambiamenti che avete osservato nel modo in cui le imprese si affacciano ai mercati esteri e come utilizzano appunto il digitale?
2: L'agentic AI, siamo in questa fase, consente oggi a un'impresa che piccola, che magari ha un prodotto tra le mani di qualità che può essere venduto, e sappiamo bene come in questo senso il lifestyle italiano ci consegna nelle mani un vantaggio competitivo, un bias positivo da parte dei compratori di mezzo mondo. E però queste aziende naturalmente sono piccole, lo sappiamo come è fatto il tessuto imprenditoriale italiano, e gli manca un export manager. E ad esempio con l'agente AI si può creare un export manager, si può creare un sito in poche ore che presenta, che può consentire la digital presence, si può fare data intelligence e capire quali sono i mercati e marketplace dove essere meglio posizionati. Quando si va in un marketplace, prendiamone uno conosciuto per antonomasia, giusto per farci intendere, Alibaba, che è anche un mercato
1: certo.
2: B2B. Ma in realtà ce ne sono più di 90 censiti, noi in Promos li conosciamo tutti e siamo in grado all'azienda di dire per sé questo va bene, dipende dal settore, dalla geografia. Avendo detto questo, una volta che si sta lì e cominciano ad arrivare dei segnali o dei segnali di interesse, bisogna gestirli velocemente, perché se tu non gestisci velocemente le richieste che ti fanno i buyer, scendi nell'algoritmo o viceversa fali, e questo anche può essere automatizzato. È chiaro quindi che la curva, diciamo, di investimento, la barriera all'ingresso che c'è per l'export, soprattutto per una piccola impresa, viene abbassata, a costo di però acquistare quella competenza, fare l'investimento. E in questo senso non siamo messi ancora come dovremmo.
1: Prego Rossi. No, infatti no, volevo proprio arrivare lì, ma glielo faccio dire.
2: Insomma, quelli che l'hanno capito sono sempre di più. Osserviamo che l'adozione, ad esempio, dell'intelligenza artificiale negli ultimi 3 anni è cresciuta di 3 volte, del 300%. Che è un numero impressionante, però significa che siamo passati dal 5% delle aziende che hanno un potenziale esportativo a 10% a 15%. L'Europa è al 19%, quindi c'è un gap. E questi momenti qua, se non si sta al passo, rischiano di farti perdere un vantaggio competitivo. Uh-huh, e sappiamo bene che l'Italia, da questo punto di vista, questo vantaggio competitivo ce l'ha, perché se c'è una luce verde sul cruscotto del sistema Italia accesa da un bel po' di tempo è proprio quella dell'export, che ricordiamolo vale 1/3 del nostro PIL.
1: Quindi bisogna stare attenti
2: a non perdere i vantaggi un attimo.
1: Bravissimo, infatti volevo arrivare lì, volevo proprio dirle questo, che come spesso accade nel tessuto produttivo italiano, la consapevolezza corre più veloce degli investimenti, perché anche leggendo la vostra ricerca e i risultati leggo che il 74% delle piccole e medie imprese va a destinare meno di 50.000 euro all'export digitale, e solo una minoranza, sicuramente significativa e in crescita come ci ha già raccontato, però solo una minoranza sceglie di investire in modo strutturato. Quindi è vero che la consapevolezza c'è, ma poi l'azione va ancora un po' a rilento rispetto a quello che potremmo fare. Attenzione, perché poi bisogna trovare dei metri di paragone, ovviamente.
2: E vi lascio dire che non è un tema di soldi, ma è un tema di sapere e di decidere.
1: Certo.
2: Di decidere. Perché un'altra cosa che fanno questi strumenti è abbassare la soglia, diciamo, di utilità dell'investimento minimo necessario. In questo senso organizzazioni come la nostra, ma non solo la nostra, c'è un sistema Italia che si muove in maniera sinergica, che qualche ruolo ce l'avrà pure avuto se l'export italiano va così bene, e cito Pace, Mestice, noi ci muoviamo, siamo l'agenzia delle camere di commercio dentro quel mondo, e il nostro focus sono proprio le piccole e le medie, quindi proprio quelle che hanno bisogno di più. E quindi per noi è importante anche usare questa opportunità per dire a questi imprenditori che hanno questo potenziale di rivolgersi con fiducia al sistema delle camere di commercio, ad agenzie come Promos, perché noi riusciamo proprio a dargli quel know-how che le può mettere in grado di muovere i primi passi. Un'altra cosa che si può fare molto bene online è anche il matching con i buyer, perché è vero che, come anche la ricerca dice, prevalentemente il networking si fa guardandosi negli occhi, andando nelle geografie, accogliendo qui i buyer di altri paesi, e naturalmente questo funziona sempre. Però oggi abbiamo un'opportunità in più, che sono le piattaforme di matching digitale. Noi ad esempio ne abbiamo una che funziona molto bene, che in fretta e furia abbiamo messo su nei tempi del Covid, che oggi praticamente, possiamo dire, l'anno scorso ha ospitato più di 5.000 match. Allora lei si metta nei panni di un imprenditore che ha il prodotto, le ripeto, ha la capacità di scalarlo, comincia a posizionarsi magari utilizzando l'export digitale, quindi mette il negozio digitale per l'estero, comincia a entrare nelle piattaforme, e poi quando è pronto noi lo possiamo accompagnare, ma solo quando è pronto, a dei veri e propri one to one pianificati che si cominciano a fare online. Tutte queste cose hanno il pregio di costare ragionevolmente. Poi se l'azienda vede che il mercato internazionale risponde, allora comincia a crescere, andare in nuove geografie, magari investe i soldi per andare all'estero e farsi aiutare. Anche qui naturalmente noi ci siamo.
1: Certo. Senta, in chiusura, vabbè, poi ci sono altre informazioni molto interessanti che arrivano da questa ricerca, invito tutti a leggerla, per esempio LinkedIn, che è la piattaforma più usata, eccetera, ma le volevo fare una domanda più di visione: cosa diventerà imprescindibile per le piccole e medie imprese che vogliono crescere ovviamente all'estero nei prossimi anni?
2: In Italia ci sono 120.000 aziende che esportano. Noi abbiamo stimato l'anno scorso con il nostro istituto Tagliacarne che ce ne sono altre 17.000 che possono esportare ma non lo sanno. Per queste aziende, perché sempre di più comincino ad esportare e quelle che esportino di più, è fondamentale un investimento di sapere, di know-how, perché è un mondo che sta accelerando e che sta mettendo a disposizione degli strumenti di cui bisogna essere consapevoli. Bisogna lavorare sull'awareness cosiddetta, sulla consapevolezza, e poi aiutare queste aziende effettivamente a impossessarsene. È una sfida del sapere, quindi direi che la priorità in questo momento è il know-how, l'investimento di sapere, di intelligenza, che non manca ai nostri imprenditori.
1: No, assolutamente, non è neanche una questione di soldi, come ha detto lei molte volte, poi ci mancherebbe, dipende dai casi, però ecco, il sapere mi piace, quindi grazie, la saluto su questo, ci saranno altre occasioni di sentirci, grazie a Giovanni Rossi, direttore generale di Promos Italia. No, dobbiamo aumentare la consapevolezza, c'è, questa è già una buona partenza, poi però dobbiamo più osare sempre con... No, testa, formazione, sapere. Ecco qui che abbiamo collegato un po' tutto. Samuele Campochiaro dalla regia, che ha buttato via proprio Elisa Cabrini, ha preso il suo posto. Andiamo in pausa, o meglio, andiamo in redazione per l'aggiornamento delle notizie e poi torniamo come sempre con la seconda ora di Next Economy. Stiamo insieme fino alle 13.
3: Giornale radio. Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda sessione di lavori dedicata all'Ucraina oggi al G7 di Evian in Francia, dove tiene ancora banco l'accordo tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. Pronta la missione marittima di Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi per lo sminamento e la messa in sicurezza dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la Premier Meloni. L'intesa non piace ad Israele, il Premier Netanyahu afferma l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Intanto la giornata si è aperta con un bilaterale tra il presidente francese Macron e quello ucraino Zelensky, che dopo il tavolo di lavoro sul conflitto Mosca-Kiev dovrebbe riuscire ad avere un colloquio con Trump. E l'intesa raggiunta tra USA e Iran continua ad avere effetti positivi sui mercati, tutte con il segno più le borse europee sulla scia della corsa di Wall Street. La migliore piazza affari che guadagna oltre un punto percentuale con il FTSE MIB che aggiorna il record sopra quota 52.000 punti e la prospettiva di una riapertura dello stretto di Hormuz continua a far scendere il prezzo del petrolio. Questa mattina il Brent viaggia intorno agli $81 al barile. In calo anche le quotazioni del gas. Il caso urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza nell'ambito di uno dei tanti filoni dell'inchiesta della Procura Meneghina relativo al grattacielo Torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Bragion della 7ª sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo la motivazione del tribunale. Blitz della Digos contro una cellula narco-insurrezionalista. Il GIP di Roma ha disposto 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, altre 2 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati di aver costituito una struttura clandestina con base nella capitale ma con legami strutturati anche in altre città da Milano a Napoli, finalizzata alla commissione di azione violente con scopi di terrorismo ed eversione. 2 soggetti inoltre sono ritenuti responsabili dell'attentato compiuto nel febbraio scorso contro la linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, un sabotaggio realizzato con ordigni esplosivi artigianali che provocò gravi danni all'infrastruttura. Mondiali di calcio, questa sera alle 21 debutta la Francia di Deschamps che affronta a New York il Senegal, in programma anche Iraq-Norvegia, mentre nella notte fa il suo esordio l'Argentina opposta all'Algeria. Domani alle 6, ora italiana, si gioca Austria-Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi.
5: Eccomi ancora con voi per la seconda ora di Next Economy. Sono le 12.05 in diretta su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sto dando uno sguardo alle contrattazioni in Europa, una giornata ancora positiva, anzi super positiva per il nostro FTSE MIB che è a 52.462 punti e guadagna l'1,20% in questo momento, sta aumentando gli acquisti. Il DAX in rialzo dello 0,73, il FTSE 100 dello 0,68, il CAC di Parigi dello 0,80, l'Ibex di Madrid è in rialzo dello 0,36%. Insomma, G7, inizia la Banca Centrale Americana, la riunione, si riunisce il FOMC, il braccio operativo, domani le decisioni di politica monetaria e soprattutto il discorso di Kevin Warsh e poi chiaramente tutte le attese rispetto alla riapertura dello stretto di Hormuz dopo l'accordo tra America e Iran dovrebbe riaprirsi entro venerdì, almeno questo ha detto Trump. Arrivando al G7, perché si è aperto anche il G7 in Francia, che proprio inizia con risultati anche, se vogliamo, insperati sul fronte medio orientale. Tra poco faremo un po' il punto della situazione e poi torneremo a parlare anche di prezzi, di speculazione, visto che ne stavamo parlando anche prima ne parlavamo a proposito del petrolio, ne parleremo sul fronte dell'agricoltura. Tra poco vi racconto tutto. Intanto ascoltiamo la canzone dei Maroon 5 e poi

Allora, eccoci qui, andiamo insieme su il nostro sito giornaleradio.fm. Molti ci ascoltano direttamente da qui, ma vi ricordo che potete ascoltarci anche in tutta Italia in FM, in DAB, però se siete comodi ovviamente giornaleradio.fm è sempre a vostra disposizione, sia per tutti i nostri approfondimenti che per riascoltare le puntate in podcast e anche per seguire le nostre dirette, ma anche per diciamo dire la vostra, perché in home page c'è sempre una domanda ogni giorno che riguarda vari aspetti della quotidianità e dell'attualità. Beh, oggi si associa sicuramente ai nostri discorsi, perché la domanda è questa: Donald Trump invita le navi a riaccendere i motori perché con la riapertura dello stretto di Hormuz il petrolio torna a scorrere di nuovo e anche Teheran esulta affermando di aver costretto gli USA a firmare. Allora la domanda è questa: considerata la non certo proverbiale affidabilità di entrambe le parti in causa, ve la sentite di considerare come ormai realmente archiviata la minaccia di una devastante crisi energetica commerciale a livello globale? Sì, no. Allora, peraltro poco fa noi abbiamo parlato con un esperto di materie prime e sì, e cosa ci ha detto? Allora, da una parte sicuramente i toni sono più distesi e quindi le prospettive si sono un po' alleggerite, no? Cioè la pesantezza di prima un po' se n'è andata, ma nello stesso tempo l'invito è per una cautela. Questa è sempre, deve essere sempre presente quando si analizzano i mercati, sia nel bene che nel male, sia quando le cose scendono, vanno a picco, quando ci sono, come dire, notizie negative al 100%, non bisogna farsi prendere dal panico, perché altrimenti si va nel panic selling e non va bene, ma anche dall'altro lato, quando arrivano delle notizie importanti, positive, non che non bisogna considerarle positive, ma l'azione deve sempre seguire dei criteri molto razionali. Ecco, quindi l'emotività non fa mai bene. Peraltro, guardate, abbiamo parlato di petrolio, invito alla cautela. Poco prima avevamo parlato anche, analizzando i mercati, di finanza comportamentale. Si va a collegare anche un po', no? Alla domanda che trovate sul nostro sito. Perciò, così a caldo, che cosa vi sentite di dire? Siete più ottimisti rispetto a quanto potrebbe succedere, oppure invece temete che ancora qualcosa possa esserci all'orizzonte, fermo restando che in mezzo a questi due poli, per così dire, c'è il dato di fatto, cioè la concretezza della realtà, perché per tre mesi comunque abbiamo vissuto una situazione che ci ha fatto, no, inevitabilmente deteriorare il quadro, lo scenario. Quindi la situazione sicuramente un po' è diversa da prima, no? Basti guardare l'inflazione che si è riaccesa, poi adesso magari si stabilizzerà, però siamo a un livello di inflazione più alto rispetto a quanto era prima. Stessa cosa per il rallentamento economico, perché le due cose poi vanno anche un po' di pari passo. Comunque, votate giornaleradio.fm, ogni giorno vi chiediamo la vostra opinione. Allora, a proposito appunto di questa domanda, peraltro, che ci riconduce all'altra notizia del giorno, il G7 che si è aperto in Francia, lo abbiamo già detto, Trump si è mostrato fiero del risultato raggiunto in Medio Oriente, ha definito un ottimo lavoro e ha assicurato che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto entro venerdì. E poi ha puntato anche più in alto, perché non si è limitato a raccogliere il successo che è stato messo a segno in Iran, vabbè, con l'Iran che dice che è merito suo, ma insomma poco importa, a noi basta che la situazione rientri e che si possa risolvere tutto. Però Trump ha detto che è ora di concentrarsi sull'Ucraina. C'è anche Zelensky ovviamente al G7, Trump ha detto di aver avuto un'ottima conversazione con il presidente Zelensky e con il presidente Putin e sostiene che ci sia la possibilità di fare qualcosa anche su quel fronte, quindi ha invitato a, diciamo, darsi una mossa su quello. Questo sviluppo è stato confermato anche da Zelensky stesso, dice di aver proposto a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti e quindi con Trump pronto a fare da mediatore. Cioè alla fine nessuno vuole Trump, ma tutti lo vogliono come mediatore, no? Anche qui si potrebbe aprire un dibattito. Alla fine Trump riuscirà a uscire come, diciamo, con la figura di colui che effettivamente riesce a mediare tra le diverse parti. Vedremo cosa succederà, anche insomma, se ci speriamo che anche sul fronte Russia-Ucraina si possa trovare una soluzione. Ma davvero sarà non l'Europa, perché anche qui c'è il ruolo dell'Europa, ma Trump a gestire, no, le cose tra i due? Chissà, cosa ne pensate? Anche su questo apriamo l'interrogativo e poi torneremo a parlarne. 334 11 11 622, soprattutto dopo questo G7, soprattutto dopo aver archiviato per il momento la situazione Medio Oriente. Insomma, comunque l'Europa si trova in mezzo
il padrone di casa, peraltro il presidente francese Macron, perché si tiene in Francia, ha detto che il rapporto con Trump è fantastico. Vedete anche questo, no? I due si erano scontrati, adesso è tutto come niente. Vabbè, insomma, che ruolo ha anche l'Europa, che deve cercare anche di mettere in sicurezza lo stretto di Hormuz quando verrà riaperto. Mamma mia, quanti incastri che bisogna trovare, però insomma cerchiamo di ragionare come sempre insieme. Tra poco invece ragioneremo su un'altra questione. Abbiamo parlato poco fa di speculazione e di prezzi, ovviamente, no? Le due cose vanno di pari passo, e allora ne parleremo con Coldiretti, perché è arrivato un monito per quanto riguarda l'agricoltura. Serve rafforzare il sistema dei controlli per difendere la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, proprio per evitare le frodi. Parliamo di prezzi e maggiore attenzione su tutto quello che succede.

0: E cosa bisogna fare per difendere la salute dei cittadini, di tutti noi, e il reddito degli agricoltori? Perché le due cose vanno assolutamente di pari passo, eh? Adesso lo capiamo insieme. Che bisogna fare? Allora, in Italia il cibo non è solo economia, per quanto lo sia, soprattutto quando parliamo di agricoltura, ma è anche identità, salute, lavoro, territorio, no? Ed è proprio per questo che quando la filiera agroalimentare viene minacciata da frodi, speculazioni e importazioni un po' opache, quindi che non hanno proprio una trasparenza totale, non è solo il reddito degli agricoltori a essere in pericolo, è la fiducia dei cittadini. Quindi, appunto, a parte la salute, il reddito, ma anche la fiducia. Per questo che poi le cose vanno tutte insieme. E c'è un appello, lo definisco così, un monito, un allarme, possiamo definirlo in tanti modi, che arriva da Coldiretti. Senza un sistema di controlli più forte, moderno e che in qualche modo sia interoperabile, il Made in Italy rischia di essere travolto da queste pratiche sleali che comprimono i prezzi, danneggiano i produttori e mettono a rischio appunto la sicurezza alimentare. Buongiorno Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno.
0: Buongiorno, allora parliamo di trasparenza come pilastro del Made in Italy, ovviamente c'è tutto il nodo dei prezzi e delle pratiche sleali, la legalità, il ruolo, diciamo il ruolo di tanti attori che devono contribuire affinché la trasparenza sia sempre garantita. Parto da qui, Bazzana, intanto non so, sì. Le chiedo se è un monito, un appello, un allarme, che come lo considerate voi questo? Poi entriamo nel merito.
1: Ma un po' di tutto questo, nel senso che noi stiamo vedendo in questo momento che c'è una situazione di prezzi per alcuni prodotti che è veramente molto ma molto bassa, quando ci sono comunque quasi tutti i giorni polemiche sull'andamento dei prezzi, sull'aumento dei costi di produzione, l'aumento dei prodotti energetici, gli effetti delle guerre che speriamo che adesso almeno qualcuna finisca, eccetera eccetera, noi evidenziamo e riscontriamo sull'olio abbiamo dei prezzi che sono circa il 50% di un anno fa, sul grano tenero e sul grano duro abbiamo dei prezzi che sono circa il 20% di un anno fa, le stesse ciliegie di cui i consumatori oggi si lamentano dei prezzi al produttore vengono pagate circa il 25% in meno di un anno fa, quindi evidentemente c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non funziona, ma non solo. Vediamo poi che c'è una moltiplicazione dei pani e dei pesci, perché nonostante i sistemi di etichettatura che sono stati introdotti per molti di questi prodotti, troppo spesso vengono sequestrati prodotti falsamente etichettati come italiani, e troppo spesso vediamo che ci sono importazioni sleali, perché non rispettano le stesse normative che sono in vigore in Italia, che comportano appunto anche qua un rischio per le nostre produzioni, ma anche per la salute del consumatore.
0: Ma è come no, certo. Senta, ma se dovessi proprio chiederle, ci ha già spiegato lei molto bene, Bazzana, poi facciamo ulteriori approfondimenti, ma quindi la principale minaccia per la filiera agroalimentare italiana sono le frodi, le importazioni opache, le pratiche commerciali sleali, o è un mix di tutto?
1: Allora, è un mix di tutto questo, però io direi che la madre di tutte le battaglie è innanzitutto la reciprocità, cioè noi non possiamo accettare che vengano imposte ai produttori italiani ed europei delle regole e poi queste regole non vengano considerate quando il prodotto viene importato dall'estero. Mi spiego meglio, l'Unione Europea purtroppo ha un brutto vizio, che è quello molto spesso di mantenere dei limiti di antiparassitari differenti per il prodotto che viene coltivato internamente e per quello che arriva dall'estero, che poi magari serve per alimentare l'industria, certo, che altrimenti non saprebbe dove andarlo a prendere. Allora noi riteniamo che questo sia un grande inganno, perché comunque il prodotto dovrebbe essere e avere le stesse caratteristiche, perché di mezzo c'è la salute dei consumatori. Troppo spesso abbiamo sentito commentare le nostre iniziative come a dire ma questi vogliono la protezione del mercato interno, ma questi vogliono avere delle condizioni più favorevoli. No, noi vogliamo semplicemente che le regole, gli antiparassitari, i disciplinari che vengono imposti ai nostri produttori all'interno dell'Unione Europea siano gli stessi a cui deve assoggettarsi chiunque voglia importare verso il territorio dell'Unione Europea. mi spiego meglio, se io con un prodotto italiano voglio andare in Giappone o voglio andare negli Stati Uniti, devo rispettare la normativa di quei paesi. Non si capisce perché chi esporta verso l'Unione Europea debba avere delle agevolazioni e non dover rispettare quella che è la normativa dell'Unione Europea. Il grande accordo, mi scusi che finisco questo concetto,
0: accordo
1: che è stato adesso stipulato, che si sta chiudendo con Mercosur, eccetera, eccetera, si scontra con l'evidenza che molta della carne, ad esempio, che arriva da quei paesi del Mercosur, quindi ad esempio il Brasile, non rispetta la normativa che vieta gli antibiotici nell'Unione Europea. Queste sono le cose che non vanno. In più c'è un altro aspetto che è quello del codice doganale. Cosa significa? Significa che purtroppo, come una camicia che arriva nel nostro paese a cui vengono aggiunti i bottoni diventa magicamente made in Italy, purtroppo abbiamo dei prodotti alimentari che arrivano nel nostro paese, subiscono una lavorazione e per il codice doganale diventano prodotti italiani e quindi come se fossero stati coltivati, allevati, trasformati tutto in Italia.
0: Senta, le faccio una domanda probabilmente da $1 milioni, però perché a questo punto, cioè l'abbiamo capito, perché è così difficile ottenere un obbligo di origine chiaro e uniforme in tutta l'Unione Europea? Cioè perché le motivazioni sono assolutamente chiare, no? Ecco, però perché è così difficile?
1: Perché ci sono dei paesi che fanno il business sull'opacità, ovvero sia sul fatto di non avere un sistema trasparente e quindi il fatto di poter importare e poi commercializzare come se fosse stato fatto in Europa prodotti che altrimenti avrebbero ovviamente un'immagine e una situazione molto peggiore dal punto di vista del marketing, del valore, di quello che può essere le opportunità di esportazione, eccetera eccetera. E quindi c'è una lotta intestina perché c'è chi vuole una trasparenza. E guardi che la trasparenza non è che vada in una direzione, cioè se io chiedo la trasparenza e poi non sono capace di produrre, faccio delle cose che non vanno bene, non rispetto gli animali o utilizzo degli antiparassitari vietati, io sono perseguibile. Non è che Coldiretti chiede la trasparenza e poi i produttori italiani o i produttori europei, dopo aver ottenuto questa trasparenza, possono fare quello che ne hanno voglia. È comunque un carico che uno si è un fardello che uno si carica sulle spalle e che poi deve rispettare. Quindi la trasparenza, l'etichettatura, perché molto spesso viene banalizzato, viene considerato come se fosse una cosa scontata. Non è così scontata, perché vuol dire mettersi in gioco, vuol dire che se io non sono capace di produrre bene e sono individuato con un'etichetta su uno scaffale e faccio qualcosa che non va bene, la mano verso quello scaffale non la allungherà più nessuno e i miei prodotti non li venderò più. Pronto?

0: attimo più lungo. Eccomi qui, ma ci siamo. Quindi urgono controlli, no? Stavamo dicendo questo. Da dove, perché poi i controlli riescono, cioè dovrebbero essere più facilitati anche dalle tecnologie, no? Digitali. Voi vi siete appellati effettivamente a questo concetto. Che cosa si potrebbe fare a questo punto?
1: Beh, è caso per caso, matrice alimentare per matrice alimentare, individuare quelli che possono essere gli strumenti che ci consentono di verificare se ciò che viene riportato in etichetta, se ciò che viene indicato su una confezione è vero o non è vero. Perché poi alla fine la grande differenza la fa questo, cioè ci sono delle situazioni che possono essere indagate con i controlli in sito, in luogo, in stabilimento, eccetera, eccetera. Ci sono altre situazioni che possono essere svelate soltanto a fronte di un'indagine o comunque degli esami di laboratorio, che ci possono dire se effettivamente quel prodotto con la matrice alimentare proviene da dove dichiara di essere arrivata, certo, quindi di essere stata coltivata o allevata, eccetera, eccetera. Quindi quello che ci serve è avere un sistema che possa rappresentare una garanzia per la salute e per diciamo così la spesa di chi mettendoci dei soldini tiene in piedi tutta la filiera.
0: Certo, quindi insomma questa è la priorità assoluta, no? Ma non solo, ecco, certo. Lei lo diceva anche in apertura, Bazzana, a parte per difendere il lavoro, per difendere i redditi, per difendere il nostro Made in Italy, però cioè in generale per difendere anche tutti noi, cioè riguarda proprio tutti, no? Non è, lei ha detto, mi ha detto una cosa che mi ha colpito, che quando voi lanciate questi appelli vi sentite spesso rispondere vabbè, ecco, questi vogliono sempre la stessa cosa, il controllo del mercato interno. In realtà il controllo del mercato interno poi porta beneficio a tutti, no? Cioè, questo
1: noi,
0: è.
1: Non vogliamo diciamo delle agevolazioni, vogliamo che le regole siano uguali per tutti, in modo tale che ci possa essere una concorrenza leale. Se io corro 100 metri e il mio avversario parte 10 metri prima di me, posso anche essere campione olimpico, ma non riesco a prenderlo. Allora è chiaro che bisogna partire tutti dalla stessa linea di partenza. Non può essere che qualcuno può fare delle cose che gli altri non possono fare. Allora io mi aspetto che comunque ci sia un sistema italiano ed europeo che obblighi tutti coloro che si occupano del settore alimentare e che producono del cibo che arriva sulle tavole, che arriva ai nostri figli, che arriva ai nostri genitori, che arriva anche alle fasce più deboli della popolazione, siano caratterizzate dal rispettare quelle norme che sono necessarie per avere un corretto stato di salute. È questo che noi chiediamo, è questo che noi vogliamo. E ripeto, è una richiesta che non è unilaterale in un senso unico, per cui dice ma ottenendo queste cose voi farete un sacco di soldi e altri non venderanno più niente. No, non è così, perché corrisponde un impegno che deve essere portato avanti poi da tutti. Quindi non è che poi una volta che hai ottenuto l'etichettatura e i controlli per l'Italia va tutto bene. No, l'Italia deve poi rispettare e fare attenzione su queste cose, e non è dato per scontato niente, e quindi
0: è un
1: costo comunque anche per le nostre imprese tutto questo.
0: Certo, assolutamente, molto chiaro. Ci tenevo a raccontare un po' questa vostra presa di posizione, che non è una presa di posizione, è un monito che va a 360 gradi, come giustamente adesso ha rimarcato anche lei. Grazie a Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti. E allora noi siamo arrivati al rush finale di oggi, 12:29 minuti, ovviamente abbiamo ancora mezz'ora da passare insieme e tante notizie, quindi tra poco aggiornamenti generali. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622, e poi prima di salutarci riprenderemo il tema dell'educazione finanziaria nel mondo. Vi racconteremo insomma cosa potrebbe accadere, cosa sta succedendo in una delle nostre parti del mondo, perché facciamo questo viaggio virtuale. Tra pochissimo torno con voi.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netquick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netquick, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale in...

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: Eccoci, il rush finale, naturalmente sempre a quest'ora, sono le 12.32 minuti di questo martedì. È martedì, sì, oggi io perdo il conto dei giorni quando siamo insieme, perché naturalmente poi i giorni volano, le settimane volano, ma oggi è martedì 16 giugno 2026 e fino alle 13 con voi, con appunto il nostro programma di economia e finanza. Arrivano un po' di dichiarazioni dal G7, soprattutto da parte di Trump, e poi noi tra poco altre notizie se vi daremo e faremo un viaggio nel mondo con l'educazione finanziaria, un nuovo appuntamento che abbiamo inaugurato ma che si aggancia un po' a tanti discorsi e ragionamenti che facciamo comunque indipendentemente dall'argomento in sé. Allora, andiamo ad ascoltare la prossima canzone. Ha il nome della nostra regista Elisa? Non è lei, però io sono certa che potrebbe diventare come questa Elisa che ascoltiamo. No, sono sincera, insomma, abbiamo già detto tante volte, abbiamo parlato delle sue doti canore. Comunque questa è Elisa, Heaven Out of Hell, la canzone che ascoltiamo insieme, e poi ripartiamo con Next Economy, stiamo insieme appunto fino alle 13.

Allora, arrivano messaggi al 334 11 11 622, anche rispetto al tema che abbiamo affrontato poco fa. Abbiamo parlato di agricoltura, ma in generale, ecco, indipendentemente da questo e dall'ambito entro il quale ci siamo mossi, abbiamo ragionato sul Made in Italy e sulla necessità di controllare maggiormente le merci che arrivano da altri paesi. Mi scrivete: per esportare più auto e macchinari in Sud America con l'accordo Mercosur, l'Europa accetta di importare cibo non conforme ai nostri standard, carne con ormoni, pollame, riso prodotti con metodi vietati in Unione Europea, sostituiamo la qualità alimentare con i vantaggi industriali. Allora, è un po' l'appello che ha lanciato Coldiretti, no? Come dire, che va nella direzione di preservare anche la salute dei consumatori, al di là di proteggere la filiera, di proteggere il Made in Italy, però le cose vanno insieme, no? Non si può prescindere da questo. È chiaro che se vogliamo mettere giustamente dei paletti per avere qualità, i paletti ci devono essere, però ci devono essere per tutti. Il problema è che se si abbassa l'asticella, poi la qualità viene penalizzata. Questo è un dato di fatto, infatti lo abbiamo detto poco fa. Grazie comunque per le vostre riflessioni. Intanto diamo uno sguardo ai mercati, insomma, ma la situazione è quella di poco fa. Abbiamo un'Europa decisamente tonica, il nostro FTSE MIB sostenuto anche dai bancari per il risico bancario è il rialzo dell'1,21 a 52.463 punti, ma in generale le borse europee, dopo i record di Wall Street di ieri, sono appunto tutte con segnale verde. Dicevamo che continua sul nostro, parlando del nostro mercato, il risico bancario con il secondo atto, no? È stato definito così, e con Berlino, la Germania, azionista al 12% di Commerzbank, che ha respinto l'offerta pubblica di cambio ostile che è stata lanciata da UniCredit e ha privilegiato l'indipendenza della banca tedesca, quindi Commerzbank, denunciando un approccio giudicato aggressivo da parte del gruppo italiano. Secondo un comunicato dell'Agenzia Federale delle Finanze tedesca, l'offerta, che ricordiamo termina oggi, non presenta un premio sufficiente rispetto all'attuale quotazione del titolo Commerzbank. E questa operazione si vede già da questa presa di posizione, no? È politicamente delicata in Germania, dove lo Stato federale resta il secondo maggiore azionista della Banca di Francoforte, una partecipazione che è stata ereditata dalla crisi finanziaria del 2008. Comunque, al di là delle considerazioni più prettamente finanziarie, Berlino sottolinea gli aspetti strategici dell'operazione e, insomma, Commerzbank svolge un ruolo chiave nel finanziamento dell'economia tedesca, il tessuto delle piccole e medie imprese esportatrici, ed è un importante datore di lavoro, un pilastro essenziale della piazza finanziaria di Francoforte. Quindi questo porta il governo a preservare, no, tutto quanto, e a mettersi di traverso rispetto a degli atteggiamenti, come abbiamo detto, che sono considerati un po' aggressivi. UniCredit cosa propone? In particolare di ridurre la rete internazionale di Commerzbank, che è ritenuta inefficiente e complessa, proprio per rifocalizzare la banca sulle attività in Germania. E ricordiamo che però scade oggi questa proposta, ufficialmente martedì, oggi a mezzanotte, salvo delle proroghe. Vedremo un po' se nel corso della giornata ovviamente arriveranno delle informazioni. Allora, ieri peraltro UniCredit ha detto di aver superato la soglia del 30% che si era prefissata per l'OPA, avendola lanciata quando deteneva già quasi il 27% del capitale della banca tedesca. Allora, questo risico bancario, un aggiornamento, e poi vedremo qua a scadenza cosa succederà. Intanto arrivano continuamente delle dichiarazioni dal G7, dove sta parlando essenzialmente Trump, perché insomma poi diciamo che si rilanciano le sue dichiarazioni. Donald Trump si è buttato sul tema Russia Ucraina. La Russia deve fare un accordo, ha incontrato il presidente Zelensky proprio a margine del G7 a Evian in Francia e ha detto: farò tutto ciò che è in mio potere. Dicevamo poco fa che sia Putin con cui ha parlato, sia Zelensky con cui ha parlato e sta parlando al G7, hanno, diciamo, trovato in Trump un po' la figura del mediatore. Quindi lui dice: io farò tutto quello che è in mio possesso. Comunque questa sezione di lavoro del G7, la prima, è particolarmente delicata perché è concentrata su come costruire la pace e la sicurezza proprio per l'Ucraina e per l'Europa. E prima c'è stato un bilaterale Macron-Zelensky, appunto, e i due si sono uniti agli altri leader con Donald Trump. E insomma, anche qui giornata importante, perché arriverà, c'è anche Giorgia Meloni, comunque sono presenti i paesi.
paesi che devono, soprattutto europei, che devono decidere come muoversi sia sul fronte Medio Oriente con la riapertura di Hormuz, sia sul fronte Russia-Ucraina. Questi sono i temi centrali della prima sessione. Allora, tra poco, l'ho anticipato poco fa, in chiusura, quasi in chiusura di questa puntata di Next Economy, parleremo ancora di educazione finanziaria, ma oggi vogliamo raccontarvi, allora, intanto la nostra rubrica l'educazione finanziaria nel mondo vuole andare a trovare dei modelli di riferimento in altri paesi, no? Per cercare di capire come ci si approccia a questo tematico, a questa tematica, come ci si approccia a tematiche legate proprio all'economia e alla finanza, per andare a vedere dove ci sono le pecche, ma anche ovviamente le situazioni replicabili. Oggi parliamo di questo, però vi parlo anche di una iniziativa legata al microcredito per facilitare questo approccio all'educazione finanziaria in Africa. Vi dico solo questo, poi tra poco vi spiegheremo tutto. Quindi 334 11 11 622 per scriverci. Questa è la canzone di Lady Gaga.

0: Allora, 12:45 minuti, abbiamo qualche minuto in più rispetto al solito, ma l'argomento è molto interessante, importante, e quindi se volete condividerlo con noi, il nostro numero di WhatsApp è sempre lo stesso, 334 11 11 622. Qualcuno commenta ancora l'operazione bancaria, il risico bancario di cui accennavamo poco fa con la proposta di Unicredit a Commerzbank che scade questa sera. Luca scrive: Berlino è contraria quando sono le sue banche a essere assimilate, ma non quando le sue banche ne assimilano altre. Come dire di no, nel senso che però business is business, o no? Allora, noi parliamo adesso ancora di business, però con diciamo un business diverso, no? Esiste anche il business etico, lo sappiamo, per portare dei miglioramenti soprattutto in zone del territorio nostro ma anche di altri territori che devono riuscire a poter sfruttare le loro risorse. E parleremo di microcredito, segnatevi questa parola, ma soprattutto parleremo di educazione finanziaria facendo un giro nel mondo.
1: L'educazione finanziaria nel mondo.
0: E allora, un appuntamento che in qualche modo va a unire un po' i puntini che sempre, no, mettiamo in evidenza nelle nostre puntate di Next Economy. Intanto ragioniamo spesso su quali sono i paesi più virtuosi sul fronte dell'educazione finanziaria, se vogliamo chiamarla consapevolezza finanziaria, come volete, non cambia il senso, no? Riuscire a gestire al meglio tutte le attività economiche che ci riguardano, i nostri soldi, e sapersi muovere per evitare fregature. Questo è un po' il punto, uno dei vari punti dell'educazione finanziaria. Quando si ragiona sui paesi più virtuosi non c'è una classifica ufficiale unica, però è chiaro che le best practice servono a tutti per prendere esempio, almeno così si spera. Ci sono sicuramente dei paesi che ricorrono spesso tra i migliori, no? Per risultati nei test, per una presenza di una strategia nazionale di educazione finanziaria, un'integrazione in quelli che sono i curricula scolastici e soprattutto una qualità delle iniziative pubbliche e private, e poi una sinergia che ci deve essere inevitabilmente quando ragioniamo sulla diffusione della consapevolezza finanziaria. Allora, io volevo salutare Gabriele Giulietti, responsabile ufficio sviluppo internazionale, direzione generale di Banca Etica. Benvenuto.
2: Grazie, buongiorno.
0: Buongiorno, allora io ho detto parliamo, vabbè, di educazione finanziaria, di microcredito, che davvero è una scintilla, no? A me viene da definirlo in questo modo, però deve diventare fuoco, un fuoco che possa creare del futuro, e per far questo servono competenze, consapevolezza, ripeto anche questa parola, e strumenti, serve appunto educazione finanziaria. Le voglio dare questo assist perché mi sembra che sia questa l'intuizione di partenza che fa nascere una campagna, io dico solo il nome poi lascio a lei raccontarcela, che si chiama così: Trasformare il futuro, microcredito per comunità resilienti in Africa, che è promossa da Mani Tese e Main con il sostegno di Banca Etica ed Etica SGR. Allora, di cosa stiamo parlando? Perché è una campagna che raccoglie fondi ma che soprattutto investe nelle persone con l'obiettivo di divulgare l'educazione finanziaria. Stiamo parlando di questo?
2: Stiamo parlando di questo, stiamo parlando anche di formazione del personale dirigente, ma anche del personale impiegatizio delle istituzioni di microfinanza africane che fanno capo alla rete di microfinanza Main. Il Main nasce 30 anni fa con la volontà di federare le istituzioni di microfinanza in Africa e formare il personale in modo che possa, che potesse dare una maggiore risposta operativa, una capacità gestionale migliore di quella che non c'era prima. E non è un caso che hanno avviato tre masters universitari in tre università diverse in Africa, in Uganda, a Kampala, a Kigali in Ruanda, e dall'altra parte tra Repubblica Centroafricana e il Senegal, master dedicati al personale direttivo in modo da aumentare la loro capacità di risposta, certo, sul territorio. Per dare un'idea, le 140 realtà del Main, della rete Main, raggiungono 18 milioni di persone. Quindi non è una cosa piccola. Quindi quando dice del salto di qualità, questo è un grandissimo salto di qualità. La microfinanza nel mondo oggi vale circa 240 miliardi di dollari di finanziamenti a oltre 150 milioni di persone povere. quindi non è povere, piccolissime imprenditrici, in prevalenza donne, quindi stiamo parlando di una cosa significativa, non
0: certo,
2: di una cosa
0: certo, certo, così. Certo, senta, allora qui c'è l'unione, come dicevamo, di microcredito e educazione finanziaria. Intanto ricordiamo velocemente, insomma, il microcredito è questo strumento, no, di inclusione finanziaria e sociale che permette a persone, a microimprese di ottenere piccoli prestiti. Ecco, qui abbiamo, dicevo, l'unione di microcredito più l'educazione finanziaria e è un impatto duraturo sicuramente, perché lei ha detto si deve partire dalla formazione, no? Chiaramente sì, va bene dare dei prestiti, però poi se non si sanno utilizzare questi prestiti, sembra un concetto banale, però non lo è, bisogna lavorare proprio su entrambi i binari, cioè capire come la formazione ci possa far gestire ottimamente il denaro, pianificare e soprattutto non indebitarci, no? Quindi qui si collega il tema della partecipazione attiva all'economia. Ecco, visto che parliamo dell'Africa, intanto vi chiedo cosa significa, le chiedo insomma cosa significa oggi parlare di microcredito in Africa e perché, no, dobbiamo sottolineare l'importanza e la centralità per lo sviluppo economico di questo paese, e le chiedo anche perché avete deciso di puntare sulla formazione degli operatori e non magari direttamente sui beneficiari finali, cioè come è nato questo progetto, ecco.
2: Allora, nasce dal fatto che noi collaboriamo con la rete Mani, tra l'altro io sono stato cooptato nel loro consiglio di amministrazione e sono l'unico occidentale che è all'interno del board l'anno scorso, e nasce dall'idea che mentre la formazione alle persone beneficiarie del credito, alle piccole imprenditrici in area rurale ma anche in area metropolitana, viene fatta dagli operatori e dalle operatrici proprio delle istituzioni di microfinanza, non c'è nessuno che si prende cura degli operatori in quanto tali, e in termini di formazione un livello di master universitario ci sembrava il minimo. Questa attività si svolge già da 5 anni, noi stiamo cercando di accelerarla per raggiungere un numero sempre più grande di operatori.
0: Certo.
2: Fare un esempio in termini di formazione, è vero,
0: sì.
2: Quello che dice, nel senso che è necessario fare formazione nei confronti delle persone che riceveranno il credito, se no i soldi vengono buttati, e quindi fare formazione anche di base, stiamo parlando mediamente di persone che non hanno una scolarizzazione nemmeno minima, stiamo parlando prevalentemente di donne. Io le faccio un caso che secondo me è eclatante, c'è una realtà che si chiama Silassime in Togo, che noi finanziamo, che fa formazione a gruppi di donne per circa un mese, ma banalissima, dall'igiene alla gestione delle micro problematiche che ci possono essere nella famiglia, all'economia della famiglia e quant'altro, la fa attraverso dei cartelloni, cioè queste donne non sanno neanche leggere e scrivere, e quando firmano alla fine di questo percorso il contratto di credito mettono sopra una X, quindi stiamo parlando,
0: certo,
2: di questi livelli. E per dare un esempio ancora più particolare, Silassime ha aperto una linea di credito per ex prostitute malate di AIDS che diventano produttrici di miele e poi a Lomé, al mercato, vendono il loro prodotto. È una cosa da brividi se ci pensa.
0: Certo, come no. Ma infatti la mia domanda sarebbe stata questa, ma lei giustamente mi ha risposto, no? Le donne che sono così centrali nei programmi di microcredito, perché sono, come dire, situazioni più al limite, no? Se vogliamo, e si riescono a superare gli ostacoli legati, come ha detto lei, per esempio Giulietti, no? Al fatto che non sono persone che non sanno né leggere né scrivere, che mettono la X quando devono firmare qualcosa, cioè come si riesce a superare questo ostacolo importante? Beh, soprattutto quando abbiamo a che fare con i soldi, no? E con la gestione del nostro denaro.
2: Assolutamente sì, attraverso l'assistenza tecnica e la formazione. L'assistenza tecnica è quella che fanno le realtà che investono nelle istituzioni di microfinanza, che possono essere banche locali piuttosto che il gruppo Banca Etica, piuttosto che altre realtà, altri investitori sociali in Europa tipo Oikocredit, Alterfin, SD, che da 40 anni fanno questo tipo di intervento, non lo chiamerei mestiere, fanno questo tipo di intervento sociale di inclusione finanziaria. La prima cosa che si fa è sempre formazione e assistenza tecnica. Stessa cosa fanno le istituzioni di microfinanza nei confronti delle loro potenziali clienti. Dura almeno un mese il momento di formazione, che viene gestito da operatrici, perché qui stiamo parlando di donne, ci si possono avvicinare esclusivamente donne, e sono anche più credibili. Tra le altre cose, l'economia è chiaramente basata sulla donna, è inutile che lo dica, lo è anche in Europa, non è che stiamo scoprendo qualcosa di diverso. La famiglia è basata sulla donna, la quale deve farsi in 10 per gestire famiglia, attività lavorative e quant'altro. È una cosa che vediamo anche noi nei nostri paesi da sempre. Là è molto più marcata perché la crescita esponenziale della popolazione con un'assenza di servizi di base, soprattutto di servizi scolastici per tutta la popolazione, fa sì che alla fine è sulla donna che ricada tutto il peso e della famiglia e del sostentamento della famiglia, e per provare a mandare i bambini a scuola serve che la mamma sia totalmente autonoma.
0: Certo. Insomma, è un ruolo che poi sì, sulla famiglia, ma che poi incide su tutta la comunità, no? Cioè, questo è chiaro. Senta, voi avete scelto il crowdfunding come strumento di raccolta. Le chiedo anche cosa significa, siamo quasi in chiusura, però unendo anche altri aspetti pratici di questa campagna, cosa significa concretamente, no? L'abbiamo già detto, ma in conclusione, trasformare il futuro attraverso l'educazione finanziaria. Perché questo è il nodo centrale.
2: Significa dare una possibilità di speranza in più a persone che non ce l'avrebbero, ma lo puoi fare soltanto con la cultura. Con la cultura e la formazione, ed è questo, per questo motivo abbiamo scelto di dare una mano, attraverso il crowdfunding, ma attraverso noi investiamo circa 6 milioni di euro in realtà di microfinanza e di riferimento delle Caritas nazionali in Senegal, Togo, Burkina, Ruanda e Uganda, ma anche in realtà di microfinanza aderente alla rete Mine, diciamo così, di tipo laico. È bellissimo dire che tutti quanti, cattolici e non fanno alcuna distinzione di religione, ma basta che sei una donna povera che ha una piccolissima impresa e allora sei eligible per poter accedere a un credito, ma per farlo ti devo formare e per formare te ho bisogno di formare anche i miei operatori e le mie operatrici.
0: Ecco, le chiedo anche un'altra cosa, poi veramente la saluto, però siccome quando parliamo di educazione finanziaria anche nel nostro paese, soprattutto per le donne, spesso sono le donne che si allontanano da questi temi, lì c'è voglia di capire, voglia di sapere, voglia di avanzare?
2: Assolutamente sì, perché è evidente che se vuoi avere un minimo di speranza di futuro, inclusione sociale, devi poter avere anche l'inclusione finanziaria, e quindi c'è proprio una voglia. È un continente giovanissimo, in grandissima crescita, dove la distinzione tra le zone occupate dal colonialismo francese e quella inglese è evidentissima. Nelle aree dell'Est Africa, ex colonie inglesi, è rimasta una discreta amministrazione, un'ottima scolarizzazione, un ottimo livello delle scuole e delle università. Dove sono passati i francesi purtroppo non è la stessa condizione, c'è un livello di povertà molto più marcato, molto più elevato. Ma quello che sto vedendo in questi ultimi 20 anni è che i dirigenti pubblici e privati africani, prima studiavano università europee e americane e non tornavano a casa, adesso stanno tornando perché vogliono prendersi a cura del loro paese.
0: Vede.
2: E a livello ministeriale spesso sono le donne a ricoprire gli incarichi più importanti, i ministri dell'economia.
0: Sì. Quindi le questo dico di sì. Sì, poi ci ha anche portato degli esempi pratici, quindi la ringrazio, è sempre utile, e la ringrazio anche per aver parlato di questo microcredito, finanziamento per borse di studio per un master in educazione finanziaria in Ruanda, che significa, lo abbiamo sentito, formare professionisti che a loro volta formeranno migliaia di microimprenditori e microimprenditrici. Significa rafforzare un ecosistema, costruire resistenza e soprattutto utilizzare uno strumento che possa avviare un percorso importante che possa portare un cambiamento strutturale nel futuro. Grazie a Gabriele Giulietti, responsabile ufficio sviluppo internazionale, direzione generale di Banca Etica. E allora chiudiamo con questa educazione finanziaria nel mondo. Le puntate le troverete come sempre in podcast sul nostro sito giornaleradio.fm. Ringrazio Elisa Cabrini in regia e anche Samuele Campochiaro in regia, doppietta oggi appunto al di là del vetro. Ringrazio Daniela Vindigni, ringrazio tutti voi. Ora Paolo Sergio con il timone delle 13, invece io, Manuela Donghi, torno domani con Next Economy sempre dopo le 11, sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Buon pomeriggio.
3: Giornale Radio. Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: al G7 di Evian focus sull'Ucraina, Trump, Mosca deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, presente anche Zelensky, Teheran sull'intesa con gli USA, l'occupazione israeliana del Libano viola il memorandum. Venezia ha ritrovato il corpo della donna uccisa dal nipote, reo confesso dietro il delitto, dissidi legati alla gestione del patrimonio di famiglia. Grave incidente stradale sul lago di Como, morto un 37enne, grave una donna, fermato dopo una breve fuga, un uomo risultato positivo all'alcol test. Si accendono le stelle ai mondiali, inizia l'avventura dell'Argentina campione e della Francia, esordio anche della Norvegia. Intanto la Tunisia cambia CT.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Daniele Ubaldi e Nicola Compagnone, per lo sport Jenny De Gaetano. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina con Zelensky che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra.
3: Tra notizie di colore e dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian sul lato francese del lago di Lemano. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce: l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. In Iran stiamo parlando con leader forti e intelligenti. L'Iran è un paese che merita rispetto, le sue parole prima di tornare ai tavoli del G7, per il quale sono a Evian l'emiro del Qatar Al Thani e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
2: E l'intesa raggiunta tra USA e Iran continua ad avere effetti positivi sui mercati, tutte con il segno più le borse europee sulla scia della corsa di Wall Street. La migliore è Piazza Affari, che guadagna oltre un punto percentuale, con il FTSE MIB che aggiorna il record sopra quota 52.000 punti, e la prospettiva di una riapertura di Hormuz continua a far scendere il prezzo del petrolio. Questa mattina il Brent viaggia intorno agli $81 al barile. Si conferma in crescita a maggio l'inflazione, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6 a più 12,5. In flessione invece il carrello della spesa, che scende a più 1,9 da più 2,3 registrato ad aprile. L'inflazione acquisita per il 2026 si attesta al 2,6% per l'indice generale. Ora la cronaca. Dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il delitto, confessato dal 17enne, ha scosso la comunità, ma lascia ancora molti punti da chiarire. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato, per gettarlo nel canale Malger, dove si sono concentrate le ricerche. All'origine del delitto ci sarebbe un dissidio legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Grave incidente tra due auto lungo la statale Regina sul lago di Como, fermato un uomo di 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test, morto un 37enne, grave una donna.
4: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale e ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerca il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo dell'auto con il 29enne. Secondo una prima ricostruzione, le due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una delle due avrebbe sfondato il muretto di protezione, precipitando per decine di metri prima di finire in acqua. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Il caso Urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza nell'ambito di uno dei tanti filoni d'inchiesta della procura meneghina relativo al grattacielo torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Bragion della 7ª sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Aperta dai pareggi di Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda, la 6ª giornata dei mondiali di calcio ha in cartellone il debutto della Francia e questa notte irrompono Bomber Haaland e l'Argentina di Leo Messi, campione in carica. Intanto la Tunisia cambia CT.
5: Tutti aspettavano Lamine Yamal, troppo pochi 20 minuti anche per un giovane fuori classe, oscurato, udite udite, dal portiere capoverdiano Vosigna, più del doppio degli anni, Superman anti-Spagna. Chissà se ci penseranno le stelle di, in ordine di apparizione, Kylian Mbappé e Leo Messi ad accendere il firmamento mondiale, finora senza luccichii. Alle 21 l'attaccante del Real si prende sulle spalle la Francia al debutto contro il Senegal, con 10 convocati nati proprio in terra transalpina. Dai vice campioni ai campioni dell'Argentina, alle 3 della notte italiana debutto contro l'Algeria. Tutto ruota intorno a Leo Messi alla caccia del bis per diventare più mito di Maradona. Aspettando la selezion, bomber di razza in vetrina, Haaland, re della Norvegia, a mezzanotte contro l'Iraq, 50 gare, 55 gol in nazionale. I bookmakers quotano il debutto con tripletta. Qualche ora di sonno prima di svegliarsi a colazione, ore 6, Austria-Giordania, sfida non propriamente per palati fini. Infine, da segnalare, la Tunisia, travolta dalla Svezia, saluta Lamouchi, il nuovo CT, e il francese Renard. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata, sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13, con Paolo Sergio.
7: Eccoci qui, si riparte anche oggi, martedì 16 giugno, una buona giornata a voi, anzi buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio in diretta da Napoli. A Milano oggi in regia c'è Samuele Campochiaro, in redazione Matteo Respinti, e continua il fermento nel panorama politico italiano dopo l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, con tutte le polemiche seguite alle parole di Roberto Vannacci. Ieri è nato un nuovo movimento, si chiama europeisti.eu, che non è a caso si chiama così perché è proprio il loro dominio. Se andate a vedere, insomma, c'è tutto il manifesto e quant'altro. È stato presentato ufficialmente ieri a Milano dal leader di Azione Carlo Calenda e dall'ex PD, oggi vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picerno, che ha di recente fondato anche il movimento Spazio Pubblico. Noi parleremo soprattutto di questo oggi al timone delle 13, lo faremo proprio con Pina Picerno in apertura per parlare, insomma, con lei di come sta cambiando anche la geografia politica italiana anche in rapporto all'Unione Europea. Lei peraltro è vicepresidente del Parlamento Europeo. Lo dicevo, protagonista ieri anche Azione, da tempo impegnata a catalizzare al centro le sensibilità politiche moderate che oggi sono disperse in sia dal centrodestra, vedi Forza Italia e Noi Moderati, che nel centro sinistra, principalmente nel PD. E con noi ci sarà il vice segretario di Azione, l'onorevole Ettore Rosato. In chiusura poi torneremo anche su Vannacci, altro elemento, diciamo, di novità, forse un po' meno rispetto a europeisti.eu, ma sicuramente di grande interesse. Ultimamente, appunto, Vannacci, Futuro Nazionale, noi ne parleremo con Enzo Rivellini, ex europarlamentare di destra. Allora vi do subito le coordinate per interagire con noi. Se volete, il numero lo conoscete, ma ve lo ripeto: 334 11 11 622 per i vostri messaggi WhatsApp, sia scritti che vocali. Adesso subito la musica con Beyoncé, Cuffit.

0: Tra le notizie in primo piano in questi minuti, sulle prime pagine dei quotidiani online, anzi sulle home page se vogliamo essere proprio precisi, c'è la notizia che arriva dal G7. C'è stato un incontro, oggi era ospite, è ospite nella seconda giornata del vertice dei sette grandi, Volodymyr Zelensky ha avuto l'occasione di parlare con Trump. Ebbene, al termine dell'incontro Trump ha detto: Mosca deve fare un accordo, ed è una buona notizia, anche se insomma Trump l'aveva detto, risolta la questione in Iran, chissà se l'ha risolta peraltro, ma questo è un inciso. Poi provvederemo a cercare di risolvere anche la questione della guerra tra Russia e Ucraina. Sull'Iran peraltro aggiunge: non investiremo, è una voce ridicola. C'è Repubblica che tra l'altro aggiunge una cosa sull'Iran, sempre parole di Donald Trump: mai voluto il cambio di regime, evidentemente io stavo guardando un altro film, perché ricordo che la guerra sembra essere iniziata proprio per quel motivo. Del resto li hanno bombardati tutti gli esponenti del regime, e di fatto è cambiato, nel senso che non è cambiato l'orientamento del regime, sono cambiati i principali esponenti. Comunque, in ogni caso, c'è stata una nuova operazione antiterrorismo in Italia, sono state eseguite diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. Allora sentite la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Paolo, buongiorno. Sette arresti e decine di perquisizioni in tutta Italia nell'ambito di un'inchiesta sul terrorismo anarchico che avrebbe portato alla luce una rete anarco-insurrezionalista accusata di aver organizzato e realizzato i sabotaggi contro le linee dell'alta velocità ferroviaria avvenuti lo scorso 14 febbraio. L'operazione è stata coordinata dalla Procura di Roma con il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Cinque persone sono finite in carcere e due agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati di associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico. Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe avuto il proprio nucleo operativo a Roma, ma avrebbe mantenuto collegamenti con realtà anarchiche presenti anche a Milano, Bologna, Napoli e Forlì Cesena. Una struttura organizzata secondo i tradizionali modelli dei cosiddetti gruppi di affinità dell'area anarco-insurrezionalista. Al centro dell'inchiesta ci sono soprattutto i due attacchi compiuti il 14 febbraio contro le linee ferroviarie a alta velocità Roma-Firenze e Roma-Napoli. Nel primo caso sarebbero stati utilizzati ordigni rudimentali che hanno provocato danni stimati in circa 455.000 euro. Le azioni causarono forti disagi alla circolazione ferroviaria e vennero rivendicate attraverso un sito riconducibile all'area anarchica. Nel comunicato di rivendicazione, gli autori collegavano il sabotaggio alle imminenti Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, presentando l'azione come un attacco alle infrastrutture e al sistema economico, un elemento che ha contribuito ad aggravare il quadro investigativo. Secondo l'accusa, il gruppo avrebbe inoltre mantenuto alta la mobilitazione contro il regime del 41 bis applicato ad Alfredo Cospito, figura simbolo dell'anarchismo insurrezionalista italiano. L'operazione arriva a pochi mesi dalla morte di due militanti anarchici, Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, deceduti a Roma mentre stavano preparando un ordigno artigianale. Un episodio che aveva già riportato l'attenzione degli investigatori sul rischio di nuove azioni violente da parte delle frange più radicali del movimento anarchico. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te Matteo. Noi dicevamo in apertura del fermento politico in Italia innescato in primo luogo dal generale Vannacci, alimentato proprio ieri anche da europeisti.eu. Noi tra poco avremo ospite Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo, tra le promotrici di questa iniziativa politica. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Adesso torniamo alla musica con Marc Embor.

0: Un nome che è tutto un programma, si chiama europeisti.eu ed è il movimento presentato ieri dal segretario di Azione Carlo Calenda e dalla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, che è al telefono con noi. Benvenuta Picerno.
1: Buongiorno, grazie per l'invito, è un piacere.
0: Ah, e allora io dicevo, no, è un nome, è tutto un programma, del resto europeisti.eu è completo anche di estensione. Sono andato a guardare un po' il sito, dove ho notato che c'è in bella evidenza un richiamo ad una frase di Konrad Adenauer, che non a caso è uno dei padri fondatori della comunità europea, e stavo confrontando la frase che in evidenza in home page: l'unità dell'Europa era un sogno di pochi, è stata una speranza per molti, oggi è una necessità per tutti, con quello che ha detto Mario Draghi oggi. Ha detto: per le democrazie dell'Unione Europea l'agire insieme è divenuto condizione necessaria per affrontare la competizione con le altre grandi potenze del mondo. Vabbè, poi ha aggiunto anche altro, ma mi sembrano due frasi molto simili a distanza di tanto tempo.
1: E beh, ha molta ragione Mario Draghi, come al solito, come dire, non rinuncia all'idea di dare una sveglia, dare una bella sveglia alla politica italiana, alla politica europea. Ed è insomma la stessa sveglia che abbiamo provato a dare anche noi ieri alla politica italiana. Noi stiamo provando ad aprire uno spazio politico, che è uno spazio evidentemente che si colloca fuori, come abbiamo detto, dai due poli, per provare ad aggregare forze, idee, perché siamo convinti che c'è un'Italia, c'è un popolo profondamente europeista che non considera, diciamo, questo tempo complesso che noi stiamo attraversando come un fatto di guerre, insomma, di difficoltà, di dazi, di competizione commerciale, economica, ma anche appunto di contese, anche di guerra guerreggiata, evidentemente come un tempo ineluttabile che noi dobbiamo subire, ma che in qualche modo pensa che l'Europa continui a essere la risposta più decisa e forte che noi possiamo dare a questo tempo di incertezze. Però l'Europa, ecco, deve essere, come dice Mario Draghi ancora una volta oggi, all'altezza di queste sfide, perché così com'è è assolutamente insufficiente. E quindi provare a mettere insieme gli stati membri su alcune questioni fondamentali, penso alla difesa, penso alla competitività, penso al miglioramento del nostro mercato unico, sono questioni su cui i singoli stati membri da soli arrancano, no? Quindi è fondamentale provare ad agire insieme. Mi faccia dire un'ultima cosa su questo, perché c'è stata una proposta importante per rendere l'Europa più agile. Lei sa che noi discutiamo un sacco di tempo, per esempio, del superamento, no, del diritto di veto, ecco, ed è stata avanzata una proposta dai paesi fondatori, dai cinque paesi fondatori. Lei mi dirà: ma insomma, Picerno, non sono sei paesi fondatori? Ecco, lei ha ragione, ma da quel non paper mancava la firma dell'Italia, ed è una cosa gravissima, perché, ed è per questo, poi ritornando all'iniziativa di ieri, che noi vogliamo proporre al paese la nascita di un polo democratico europeista, il problema è che naturalmente l'Italia è assente perché al governo c'è una destra sovranista da cui tutto mi separa, no? Che preferisce Trump all'Europa, eccetera eccetera, ma la verità è che seppure al governo ci fosse stato il campo largo, la firma dell'Italia su quegli impegni non ci sarebbe stata lo stesso.
0: Picerno, arriviamo al punto che volevo chiederle. Insomma, lei ha parlato di europeisti.eu, nome che è tutto un programma, ma non credo che sia soltanto limitato a questo, no? L'esigenza politica che avete espresso ieri durante, diciamo, la presentazione, il battesimo ufficiale a Milano. C'è una contingenza dovuta al fatto che il bipolarismo sta andando stretto sia sulla destra sia sulla sinistra, quindi centrodestra e centrosinistra, perché mano a mano queste forze, per poter competere a livello elettorale, chiaramente hanno dovuto aprire un po' di più verso gli estremi. Adesso si è arrivato forse ad un punto di rottura in cui anche lei, diciamo, ha dimostrato di stare stretta, no? In un discorso del PD allargato verso l'estrema sinistra, così come quello che succede sulla destra con Vannacci, che insomma sta trascinando verso di sé molte anime più di destra e quindi sta, diciamo, scremando quelli un po' più moderati. C'è tutta un'area moderata che si trova a metà strada tra destra e sinistra, mi riferisco per esempio a destra Forza Italia e Noi Moderati, e a sinistra buona parte del Partito Democratico, dalla quale, insomma, alla quale lei aderiva fino a poco tempo fa. Ecco, è arrivato il momento, secondo lei, anche per come si è evoluta, no, la politica negli ultimi tempi, insomma, di cambiare un po' le carte in tavola, di trovare veramente una convergenza verso il centro di tutte le forze moderate che si trovano costrette a fare i conti tutti i giorni con gli estremi, sia a destra che a sinistra?
1: Allora, intanto mi io senti? Penso sì. Che ci sia, la sento, non so se voi mi sentite, sono purtroppo in movimento, sì, sono in macchina. Dicevo che purtroppo, come lei faceva notare ed è molto vero, c'è stato uno scivolamento progressivo ma inesorabile dei poli verso una polarizzazione sempre maggiore, verso un populismo sempre maggiore. Cioè, questo scivolamento è dovuto da un lato come dall'altro lato dalla necessità e quindi dall'opportunismo di tenere in piedi coalizioni a qualsiasi costo, questo è il punto. E io credo che ci sia un'Italia diversa che appunto chiede un'offerta politica seria, che non è fatta soltanto di uno scontro identitario perpetuo, che io ho l'impressione che abbia davvero stancato l'Italia che produce, che lavora, che studia e che poi non trova nessuna risposta ai suoi bisogni, alle sue opportunità, alle sue necessità di emancipazione, perché né dal governo né dall'opposizione si ha mai un'idea di paese più giusto, più libero. La verità è che noi abbiamo visto in questi anni soltanto cacciare, cartelli nelle discussioni parlamentari, faccine, ricostruzione dei caffè e degli scontri alla buvette della Camera, espulsioni dall'aula cercate e ottenute per fare scena, discussioni di giorni su Pucci a Sanremo, ma mai una discussione seria che riguarda, come dire, la vita delle persone. E io penso che ci sia una buona fetta del nostro paese che manifesti una insofferenza rispetto a questa deriva. E guardi, le adesioni che noi abbiamo raccolto, io, come lei sa, ho lanciato Spazio Pubblico, che è un movimento che nasce proprio per provare a federare queste esperienze diverse che esistono e che si muovono per superare questo bipopulismo che ha avvelenato l'Italia, perché la verità è che non c'è manco più un bipolarismo. Il bipolarismo che c'era negli anni 90 era un'altra cosa, era un bipolarismo dolce, diverso, e questo è un bipopulismo esasperato da questo scivolamento identitario.
0: Mi perdoni se la interrompo, perché manca davvero soltanto un minuto di tempo. Insomma, a me sembra di ascoltare comunque, no, molto da vicino i concetti. Non a caso ieri l'ha presentato con Calenda, proprio quelli espressi da sempre da Azione, cioè quel fatto di essere al centro, in qualche modo non al centro ma in una posizione moderata e in una posizione politica non di contrapposizione per partito preso, ma una posizione politica di apertura anche a proposte che arrivano da aree politiche che non si condividono, ma si condivide la proposta. Insomma, questa sembra essere più o meno anche questo sembra essere più o meno il suo ragionamento, o sbaglio?
1: No, non sbaglio, io direi al centro, non diciamo del dibattito pubblico italiano o degli schieramenti, ma al centro dei problemi e della vita del paese. Questo lo si fa naturalmente essendo seri, dicendo perché insomma la politica senza alleanze è solipsismo, che significa ognuno se la canta e se la suona da soli, non è l'antitesi rispetto alla politica, no? L'idea di sentirsi autosufficienti. Quindi è chiaro che sarà necessario costruire alleanze, ma queste alleanze vanno costruite finalmente con chi condivide un'idea di paese, di Europa e di mondo che è la stessa, perché il problema dell'Italia, quello che ha avvelenato l'Italia, è che si sono fatte alleanze purché sia, cioè si sono costruiti cartelli elettorali, certo, tra forze politiche che non condividono nulla, che non sono d'accordo su nulla, tant'è che non sono in grado nemmeno poi di proporre una idea, una visione al paese, e che stanno insieme solo perché vogliono vincere le elezioni. Questa cosa, secondo noi, deve finire, ecco.
0: Picerno, purtroppo devo salutarla, però 10 secondi, cioè, già siamo in ritardo, volevo chiedere che coraggio ci vuole per i moderati di lasciare, diciamo, la posizione comoda nella grande coalizione, scomode sotto l'aspetto politico, non tanto comode sotto l'aspetto ideologico.
1: Ma ci vuole, ci vuole il coraggio e la determinazione di anteporre, diciamo, come dire, la propria prospettiva, di anteporre il paese alla propria prospettiva. Quindi questo è il punto. Noi stiamo provando a guardare il paese e tutto il resto viene oggettivamente dopo.
0: Grazie mille, grazie all'onorevole Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo. Grazie per essere stata con noi. Adesso ci sono le previsioni del tempo.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
5: E beh, a giudicare dei messaggi che stanno arrivando, insomma, vi interessa tanto l'argomento, le novità politiche di fatto, insomma, ci fanno uscire un po', no? da quella storia un po' trita e ritrita, ripetuta più volte. Stava diventando una politica stagnante la nostra, quella italiana, adesso tra Vannacci e anche europeisti.eu qualcosa si muove, pur si muove, diceva Galileo. Poco fa abbiamo parlato perché poi parlando di Galileo sono tornato indietro anche in maniera diciamo grammaticale, abbiamo parlato del nuovo movimento politico presentato ieri a Milano proprio dal segretario di Azione Carlo Calenda, da Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo, da poco uscita dal PD, ne abbiamo parlato proprio con lei, con Picerno. Tra poco invece approfondiremo il discorso anche con l'onorevole Ettore Rosato, che è il vice segretario di Azione. In chiusura ritorneremo sul fenomeno Vannacci e cerchiamo di capire anche quanto effettivamente Futuro Nazionale potrà indebolire o rafforzare, se volete, la coalizione di centrodestra. Ne parleremo con Enzo Rivellini, già europarlamentare della destra. Voi continuate a scriverci e mandateci messaggi 334 11 11 622. Torniamo alla musica con Rem Man on the...

0: Cara Picerno, ma come si fa a essere russofobi ed essere anche antipalestinesi? Prosionismo, Gabriele da Milano.
1: Beh, grazie a Gabriele, voi continuate a scriverci, c'è anche un messaggio, no? L'Europa è un polo guerrafondaio che agisce come bancomat per finanziare le guerre d'aggressione nel mondo. Insomma, messaggi che arrivano al 334 11 11 622, al di là del merito, no? del contenuto dei messaggi che ci arrivano, si denota un certo interesse, no? Nel fermento politico, lo dicevo prima, che si sta manifestando negli ultimi giorni, nel weekend la presentazione del movimento del partito, del generale Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, e ieri invece la presentazione di europeisti.eu. Poco fa ne abbiamo parlato con la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picerno. Adesso abbiamo al telefono l'onorevole Ettore Rosato, deputato e vice segretario di Azione. Rosato, bentornato, buon pomeriggio.
2: Grazie, buon pomeriggio a voi.
1: Allora Rosato, io leggevo, no, che anche Calenda ieri ha detto non è un terzo polo, non è il terzo polo, però insomma in qualche modo va a scardinare, vorrebbe questa nuova realtà scardinare il bipolarismo così come è diventato oggi, qualcosa anche di, diciamo, che va stretto, diciamo la verità, anche a tutte quelle anime un po' più moderate che sono costrette poi a riconoscersi in delle coalizioni sia a destra che a sinistra sempre più allargate, no, verso gli estremi, e i tempi sono maturi, no, per convogliare verso un posto diverso dalla destra e dalla sinistra queste anime politiche, queste personalità politiche che cominciano a stare insomma un po' stretti nei loro ruoli.
2: Ma sì, ma soprattutto noi pensiamo c'è il tempo maturo per far dare una sponda agli elettori che non si riconoscono più in questo bipolarismo che sta accentuando gli estremismi, perché se, come pensiamo, nella coalizione del centrodestra alla fine si prenderanno Vannacci perché stanno facendo una legge elettorale che li obbligherà a fare questo, e dall'altra parte c'è di tutto nella sinistra più estrema, che è rappresentata dal no a tutte le infrastrutture, a tutte le cose, nelle posizioni anche filorusse che sono manifestate in un bel pezzo della sinistra del campo largo, e ci saranno tanti elettori che si chiedono: ma cosa possiamo votare? O stanno a casa oppure hanno bisogno di un'alternativa. Noi vogliamo costruire questa alternativa, stiamo costruendo questa alternativa, la stiamo mettendo in pratica, stiamo lavorando su questo, e le nostre porte, quelle di Azione, sono spalancate a chiunque voglia collaborare o lavorare insieme a noi.
1: Voi dite non è il terzo polo, però come vogliamo chiamarlo? Margherita, insomma, ricorda un po' la Margherita, l'esperienza di Rutelli.
2: No. Io direi che la dobbiamo chiamare campo del. Io credo che la dobbiamo chiamare il campo della speranza, in cui non ci voglia essere più spazio per i populismi. L'ultima campagna elettorale noi l'abbiamo fatta tra chi prometteva l'abolizione della povertà e chi prometteva l'abolizione delle accise. Adesso vedremo Vannacci che promette l'abolizione dell'insicurezza, e tutti quanti insieme prometteranno l'abolizione della Fornero, con cui ce l'hanno sempre, ahimè, tutti quanti. E tutte cose che non si realizzano, neanche si provano a fare, servono solo per prendere voti. Ma c'è un bel pezzo dell'elettorato italiano che questa truffa l'ha capita. Dobbiamo essere adeguati a rappresentarla, e rappresentarla non con delle promesse assurde, ma con un impegno serio per costruire l'Europa fino in fondo, che è l'unica speranza che noi abbiamo, è rafforzare i bisogni che i cittadini italiani hanno, con più sicurezza, più salute e un'economia che possa ripartire per garantire più salari.
1: Rosato, noi ne abbiamo parlato già più volte, no? Oggi insomma quello di cui stiamo parlando è di una politica che è di fatti più che di proclami, no? Eppure cosa bisogna fare per poter scardinare quello che ormai è diventato il punto vincente del populismo, ovvero gli slogan, la politica fatta di slogan che probabilmente spesso abbiamo visto, almeno fino a questo momento, pagano di più rispetto poi alla realtà dei fatti. Lei prima ha detto abbiamo avuto una campagna elettorale tra chi proclamava la fine della povertà e chi invece il taglio delle accise. Poi ha vinto quello del taglio delle accise, ma il taglio delle accise non c'è stato, anzi in alcuni casi sono state
2: l'abolizione addirittura delle accise. l'accisa,
1: l'abolizione dell'accisa, esatto, non c'è stata l'abolizione, ma addirittura in un caso, almeno per il gasolio, è addirittura aumentata. Insomma, bisogna cambiare la legge elettorale, bisogna cambiare la mentalità, o bisogna cercare di estirpare il meccanismo mediatico degli slogan che fanno sempre più appeal, insomma dei piccoli messaggi, quelli anche diffusi attraverso i social media.
2: Guardi, se noi andiamo a comprare una macchina e uno ci offre una macchina bellissima, piena di accessori, e ci dice: guarda, questo costa 1.000 euro, chiunque di noi gli dice: scusa, ma cosa c'è per questo, per 1.000 euro? Perché per 1.000 euro non mi puoi vendere una macchina che equivale a una sul mercato di 80.000 euro, ci sarà una truffa sotto. Se uno ti dice che abolisce la povertà, dobbiamo capire che è una truffa. Gli italiani devono trattare il loro voto come trattano il loro portafoglio. Nessuno si fa fregare a comprare un'illusione di una macchina per 1.000 euro, di una che vale 80.000. Perché uno deve credere a chi gli promette l'abolizione della povertà, delle accise? E bisogna trattare con il proprio voto con una consapevolezza che la truffa è dietro l'angolo. Ci vorrebbe una legge banale, che non sarà mai fatta, che ogni promessa elettorale deve essere giustificata da come si paga. Io ti prometto che abolisco le accise, virgola, ti dico dove prendo i soldi, perché altrimenti questa è una truffa, che è una truffa elettorale, nuova fattispecie di reato. Sono eccessivo, lo so, però il problema è di trattare il proprio voto non affidandolo a chi vuole imbrogliarti, a chi si prende gioco di te, si prende gioco della buona fede dell'elettore, perché poi alla fine queste promesse hanno lasciato a casa oltre il 50% degli italiani, perché dopo che una promessa è tradita, un italiano decide che tutto sommato tanto vale sto a casa, perché se ho votato in buona fede a uno che mi ha promesso una cosa e dopo non ci ha neanche provato a spiegarmi perché non l'ha fatta, ecco, forse tanto vale che resto a casa. Noi dobbiamo riportare gli italiani a votare e a votare con consapevolezza.
1: Però evidentemente non tornando al patto con gli italiani, al contratto con gli italiani, spero di no, insomma, tornare indietro di tanti anni.
2: Tornare indietro non serve per nulla, neanche no, per il patto con gli italiani. Quello che serve
1: Il contratto, quello di Silvio Berlusconi, me lo ricordo. Quello firmato in diretta.
2: Firmato in diretta porta a porta. Credo che la cosa più seria sia mettersi nelle mani di persone che hanno la competenza di aver fatto le cose che hanno detto e di avere una credibilità anche per il loro percorso, e che ti spiegano anche i sacrifici che bisogna fare. È evidente che costruire l'Europa è una fatica, ma è l'unica chance che abbiamo di fronte a un mondo che diventa così complicato, e chi ti dice che possiamo fare a meno dell'Europa vuol dire che sta prendendoti veramente in giro e non ha a cuore il futuro dei suoi figli e dei suoi nipoti.
1: Immagino che sia questo lo spirito per il quale, insomma, si parte proprio dal nome, no? Che è tutto un programma, e tra l'altro con tanto di estensione, europeisti.eu, che insomma io sono andato a vedere, esiste davvero, è proprio il sito del movimento.
2: Sì,
1: no?
2: Questa è un'associazione che è nata con l'idea di aggregare altre persone che vogliono dare una mano. Il nostro non vuole essere una proposta politica chiusa dove c'è un'unica voce, che è quella di Azione. Alla voce di Azione, che è un partito organizzato, strutturato, che da anni è sul panorama politico, ci sono tante persone che si stanno avvicinando, e a noi questo fa piacere, anche nella differenza della capacità di rappresentare questo mondo complesso, che diciamo è più critico, perché gli elettori di centro sono più critici, lo si dimostra in ogni competizione anche elettorale, e sono più mobili. Ecco, vogliamo provare che questa mobilità e questa palato sottile che hanno, lo riusciamo a fornirgli un prodotto che li riporti a votare e che ci dia la possibilità di scardinare questo bipolarismo dei populismi che tanto danno sta facendo al nostro paese.
1: Rosato, prima di salutarla volevo leggere il messaggio di Luca, che è arrivato al 334 11 11 622, che in qualche modo sintetizza anche una parte delle cose che ci siamo detti. Dice: questo governo ha fatto un salto di qualità, dal non mantenere le promesse elettorali a fare esattamente il contrario. Insomma, mi sembra una sintesi no? Più o meno coerente.
2: Io penso che questo governo veramente si caratterizza qualche volta per non fare nulla, ma proprio nulla, perché si sono accorti che quando fai le riforme o sei molto capace di spiegarlo oppure ti tornano tutti contro, a cominciare da quella sulla giustizia che si è dimostrato un grande boomerang per il centrodestra.
1: Grazie, grazie a Ettore Rosato, deputato e vice segretario di Azione, grazie per essere stato con noi. Tra poco parleremo invece di Vannacci, parleremo della destra, parleremo dell'influenza, di quello che può succedere anche dal lato, diciamo, di più estrema destra della coalizione che attualmente guida il governo. Lo faremo con Enzo Rivellini, già europarlamentare di destra. Adesso ancora un po' di musica con Lucent, Love Bites Back.

0: Continuiamo a parlare di politica, adesso ci spostiamo un po' più verso destra, perché torniamo a parlare di Vannacci, che insomma nel weekend ha un po' rimescolate le carte. In realtà non soltanto nel weekend, è un po' di tempo che Vannacci c'è e che insomma ha promesso di smuovere un po' le acque, lo ha fatto pesantemente anche durante il congresso in cui è stato, insomma è nato il Partito Futuro Nazionale ufficialmente, già conta diversi parlamentari che diciamo sono fuoriusciti fondamentalmente dalle forze di centrodestra dell'attuale governo per confluire verso quella che si presenta come l'alternativa reale di destra a tutto ciò che invece esiste già. E allora ne parliamo con Enzo Rivellini, già europarlamentare, anche lui di destra. Rivellini, ben tornato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, lei che giudizio, che idea si è fatto, no, sul futuro nazionale, sul movimento di Vannacci, sull'appeal che evidentemente il generale sta avendo non soltanto sugli elettori di destra evidentemente, ma anche su una parte di quelle personalità politiche che si trovano oggi forse costrette, no, in alcune dinamiche istituzionali più moderate rispetto a quella che può essere la loro identità politica reale di destra, e lo stiamo vedendo perché c'è un flusso di politici che si spostano, no, dalla Lega soprattutto, ma anche da Fratelli d'Italia verso Futuro Nazionale. Questo è un bene per la destra oppure può essere un pericolo per il centrodestra?
1: Premesso che io non ho aderito al movimento del generale Vannacci, devo dire che il generale è abilissimo perché riesce a trovare delle questioni che suscitano grande interesse fra gli italiani, anche non di destra. Basta vedere che tutti i giornali più importanti, Corriere della Sera, Solo 24 Ore, hanno tutti i giorni nelle prime pagine un'intervista oppure un articolo sul generale Vannacci. Quindi vuol dire che lui è un abile comunicatore, e non credo che siano solamente gli elettori di destra che sono interessati a ciò che dice Vannacci, perché in effetti Vannacci sta traducendo in politichese le cose semplici, normali, che sembravano essere dimenticate dalla politica, le cose naturali. Il suo mondo al contrario, al di là di alcune esagerazioni di cui naturalmente tutti prendiamo le distanze, in effetti parlava in maniera chiara alla pancia del popolo, e il ricordo che in democrazia il popolo, la maggioranza, ha sempre ragione. Quindi credo che il generale Vannacci non sia una stella cadente, ma possa essere un politico che riesce a dare il contributo ad una parte consistente della popolazione italiana.
0: Perché invece la sensazione è che il Fratelli d'Italia, anche la stessa Premier, abbiano paura di perdere, no, quel ruolo che, sul quale sono cresciuti fino a diventare primo partito in Italia, insomma il partito di riferimento della maggioranza, cioè quello di essere un partito di destra. Oggi insomma negli ultimi periodi, soprattutto quando ci sono state le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo da parte della Premier Giorgia Meloni, l'intervento di Pozzolo insomma ha fatto alterare la Premier, la quale ha detto noi siamo la vera destra. Insomma c'è quasi una corsa e una gara a chi è più di destra oppure a chi è veramente di destra. Questo non può portare poi insomma a una banalizzazione, no, del discorso, tipo mi dica una cosa più di destra di quella che dice Vannacci, più o meno.
1: Io credo che se fanno questo tipo di comunicazione sbagliano. Io che sono un uomo di destra mi riconosco in una delle tante destre. La destra è un movimento culturale, sociale, politico che non è riferibile nemmeno al ventennio, ma anche a prima, all'Ottocento. Potremmo stare qui le ore a parlare delle tante destre che ci sono. E naturalmente io per esempio ho partecipato sin dalla gioventù alla destra sociale, sociale, che aveva una serie di canoni che erano ben diversi dalla destra conservatrice e via dicendo. Quindi definirsi più di destra, meno di destra, secondo me è sbagliato. Ognuno deve portare avanti le proprie idee e cercare di rappresentare una politica che sia quanto più vicino ai bisogni dei cittadini, perché in effetti la destra questo è riconoscere le esigenze del popolo, di tutto il popolo, non andare appresso a delle favole, non guardare ai miti esteri, alle questioni internazionali, ma guardare ai bisogni reali del popolo e cercare di dargli una risposta, in particolare la destra sociale. Sbaglia la Meloni quando insegue Vannacci, e io credo che oggi la Meloni ha un vantaggio indubbio, perché gli anni di governo l'hanno identificata, le sembrerà un'esagerazione, ma questo è nella testa degli italiani, come la moderata di destra a cui affidarsi. Se il Fratelli d'Italia, o meglio dire la Meloni, perché il voto è della Meloni, non è di Fratelli d'Italia, oggi certo sfiora il 30% e secondo me alle politiche supererà il 30%, è perché il popolo italiano, che è un popolo moderato di destra, si riconosce nella politica di Giorgia Meloni. E fa bene Giorgia a lasciare a Vannacci una posizione di estrema destra che può in qualche modo affascinare una piccola parte dell'elettorato che esiste, che c'è, perché il 5, il 6, il 7% di un'estrema destra in Italia esiste anche negli elettori del Movimento 5 Stelle. Lei prima, certo, mi perdoni, sbagliava quando ricordava che solo da Lega e Fratelli d'Italia arrivano i voti di Vannacci. Gran parte dei voti di Vannacci per me arrivano dal Movimento 5 Stelle, da coloro che non si vedevano rappresentati da questa destra, e o non votavano o votavano il Movimento 5 Stelle. Quindi fa bene Giorgia Meloni a lasciare quello spazio a Vannacci, e poi alle politiche bisognerà trovare una sintesi.
0: Bisogna trovare una sintesi, ma come la trovi una sintesi con Forza Fratelli d'Italia? Magari sì, ma con le anime più moderate di Forza Italia, per esempio, non si trova una distanza troppo grande, no? Con alcune posizioni di Futuro Nazionale. Lei, che è una persona di destra, insomma, non vede questa distanza tra le anime più moderate di Forza Italia rispetto all'estrema destra di Roberto Vannacci?
1: Guardi, tutta la qualità dei politici. Io desidero ricordare a me stesso che nel 94 un personaggio straordinario, perché Silvio Berlusconi può essere simpatico o antipatico, ma è stato un personaggio straordinario, riuscì a mettere insieme addirittura con una desistenza la Lega di Bossi al Nord, che affermava che con i fascisti e quindi Alleanza Nazionale non avrebbe preso neanche un caffè, e Alleanza Nazionale al Sud, che rappresentava, aveva una grossa presenza al Sud. Quindi tutto sta nella capacità politica dei nostri leader di trovare la sintesi per poter dare le risposte ai nostri cittadini.
0: Vedremo naturalmente.
1: Purtroppo in Forza Italia devo dire che di Berlusconi non ne vedo, al di là del cognome.
0: Sì, esatto, infatti questa è l'impressione, e forse questa è la sensazione anche della famiglia, che vorrebbe fare magari un rinnovamento in questo senso. Grazie mille, grazie a Enzo Rivelini, già europarlamentare di destra, grazie per essere stato con noi, grazie a voi per essere stati con noi fino a questo momento. Restate su Giornale Radio, arrivano Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari con Sport Club. Io ringrazio e saluto Samuele Campochiaro, che ha curato la parte tecnica, Matteo Respinti in redazione. Vi do appuntamento a stasera al posto di Francesco Massardo, sarò io a condurre il timone degli eventi, poi naturalmente ci ritroviamo, ci risentiamo domani a partire dalle 13. Alla prossima, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm.
2: Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. G7 compatto sul sostegno a Kiev e la pressione su Mosca, lo riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del summit di Evian. In particolare il presidente americano Donald Trump, dopo aver incontrato Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che la Russia deve fare un accordo, assicurando inoltre che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Le difficoltà non sono poche, visto che, prosegue il tycoon, i due leader non sono compatibili, non riescono a incontrarsi.
2: E intanto comincia al G7 di Evian la colazione di lavoro sul tema far fronte alle crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente. A tal proposito, in un incontro bilaterale con l'emiro del Qatar Al Thani, Donald Trump ha affermato che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare e se operasse per ottenerla si esporrebbe a conseguenze inimmaginabili. Al G7 anche prove di disgelo tra Trump e Giorgia Meloni. Tra una sessione e l'altra ci sarebbe stato un primo e utile scambio tra i due dopo le frizioni degli ultimi mesi. Fonti italiane fanno sapere che si parleranno ancora.
3: La cronaca: dopo 3 giorni di ricerche ininterrotte, questa mattina i vigili del fuoco hanno trovato e recuperato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa a San Stino di Livenza, Venezia, dal nipote 17enne. Il giovane, che aveva confessato l'omicidio, l'aveva gettata nel canale Malghera che attraversa la cittadina. La corrente aveva trascinato il corpo ben oltre il canale, come si era supposto. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto infatti già nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un'aviosuperficie.
2: Il Tribunale di Milano ha assolto tutti gli 8 imputati nel processo di primo grado su Torre Milano di via Stresa, accusati a vario titolo di lottizzazione abusiva e abuso edilizio. La giudice ha stabilito che non sussistono i reati contestati e che gli indagati hanno agito in buona fede e rispettando le regole allora in vigore. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso soddisfazione per l'esito della prima sentenza, ma anche criticato aspramente l'operato della Procura di Milano. Da parte dei PM c'è stata una violenza verbale nel sostenere le accuse.
3: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani e per lavoratori e famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza. Nel 2025 sono state sostenute oltre 282.000 persone, il dato più alto mai registrato, con più di 4,8 milioni di interventi su tutto il territorio nazionale.
2: Il tennis prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba dopo i quarti di finale a Stoccarda e le qualificazioni superate ad Halle. Il numero 74 del mondo supera al primo turno del torneo il tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina la missione Wimbledon. Il numero 1 al mondo giovedì arriverà a Londra, 10 giorni dall'inizio del torneo, per ritrovare confidenza con i campi del Championship. Annunciate le prime wild card del grande slam sull'erba. Per ora non c'è Matteo Berrettini.
3: È tutto, a più tardi.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
4: No, iniziamo la trasmissione senza che nemmeno il regista ci avvisi che sta iniziando la trasmissione.
5: Però allora, quando ci avvisa ti lamenti che, è troppo burbero.
4: Se ne infischiano tutti di noi. Normalmente il regista deve dire...
5: Francamente me ne infischio.
6: Buongiorno Tommaso, buongiorno Carlo.
4: Sì, va bene, ecco, come sempre.
5: Fa mega ridere.
4: È l'unico modo perché ha di innervosirmi, devo dire. Ci sono tanti modi, devo dire. Oggi ho visto un comportamento fuori dalle righe di Michele Ceci.
5: Sì, è vero,
4: oggi...
5: è vero. È alzato un po' la cresta.
4: Francamente un po', sì, un po'
5: anche,
4: anche
5: con certa
4: eccessivo,
5: volgarità,
4: un po' eccessivo.
5: Dire che infatti sta arrivando la buon costume ad arrestarlo.
4: Poi abbiamo... Cosa c'ha?
5: Mi chiedo, niente, abbiamo finito il tempo.
4: Niente, abbiamo già finito il tempo. Allora, oggi mondiale con sorprese a raffica. Fantastico. Ma una roba incredibile, ma fantastico mica tanto.
5: Oh, io mi sto divertendo.
4: Non lo sto vedendo, cioè ieri Capoverde ha fermato la Spagna, uno si può anche divertire. Il problema è che uno ha fatto il catenaccio e grazie, sono capace
5: ma
4: anch'io.
5: No, vabbè, dai. Catenaccio. Prestazione difensiva da Italia 2006.
4: Sì, vabbè, ho capito. Catenaccio.
5: E poi gli altri invece sono date di santa ragione, 2-2, 1-1.
4: La Spagna, devo dire, l'avevo uso molto. Del Belgio, una squadra vecchia. La squadra vecchia, però dominato, dai, dominato,
5: ma no,
4: vincere.
5: Ma non è vero.
4: Ma dominato.
5: Ma non è vero, l'Egitto ha giocato benissimo, mi ha molto deluso il Belgio. Guarda,
4: sì,
5: l'ho
4: no, il Belgio non può deludere perché è un motivo semplice. C'è una squadra che già delude da diverso tempo.
5: Sì.
4: È arrivata un invecchiamento di tutto l'organico e alla fine si è presentato questo mondiale.
5: Però l'Egitto è una signora squadra, ragazzi, davanti all'attaccante del Liverpool, l'attaccante del Manchester City.
4: Ma io non dico mica di no.
5: Poi ha ottimi giocatori, ottimi elementi.
4: Ma io infatti non dico mica di no. Però altre partite, tipo quella dell'Arabia Saudita, l'Uruguay ha dominato.
5: Ma proprio dominato. Sì, nel secondo tempo sì, però primo tempo male.
4: Male male nel senso che non riusciva a imbastire le stesse manovre, ma ha dominato anche nel primo tempo.
5: Secondo me Darwin Núñez ha creato dei problemi perché non è per niente in forma. Poi ha cambiato qualche cosa nel secondo tempo Bielsa e la squadra è migliorata. Però l'Arabia Saudita non è un brutto
4: compito. E poi c'è la presentazione
5: collettivo
4: di Amorim, il nuovo Milan che sarà, poi ve lo racconteremo, ma poi parleremo anche del calciomercato, ma poi parleremo anche del basket. Stasera c'è la finale tra Milano e Venezia che potrebbe anche segnare lo scudetto per Milano. Poi, o magari no, e poi c'è il tennis con Bellucci che è in formissima, ma non basta perché poi parleremo anche.
5: E prossimamente inizierà anche la scherma.
4: Sì, a cosa? Di scherma,
5: di
4: esatto.
5: Scherma.
4: Di scherma. Quindi c'è un sacco di roba. Allora, 334 11 11 622, abbiamo già pronto Desha, questo è Earthbreakers from Tennessee.

0: non sapevo che fossi pesce. Questa cosa mi riempie.
1: Sono nato l'8 marzo, la festa delle donne.
0: È una notizia drammatica per me.
1: Perché?
0: Beh, poi ti spiego. Allora,
1: tu sei sagittario.
0: Sì, sì, sì.
1: Anche per me è drammatico. No,
0: non è vero. Non è vero. Sono discorsi un po' troppo sportivi questi.
1: Un sacco di amici sagittari quando si tende a giustificare.
0: Dell'oroscopo dice, non è vero ma ci credo.
1: Esatto. Beh, è così.
0: Massimo sarà, non so, non ha segno lui. Allora, intanto...
1: Lui è zebra.
0: Incredibile, l'atteggiamento zen, ogni volta che lo provochiamo lui impressionante.
2: Io sono a posto così.
0: esatto.
1: Tra l'altro parla veramente così Massimo.
0: È così, esattamente.
1: È proprio la sua voce.
0: Allora, intanto, dicevo prima, una giornata francamente imbarazzante dal punto di vista dei pronostici, perché tutti...
1: Sì.
0: Ma chiunque avrà fatto un pronostico, chiunque l'avrà sbagliato. Immagino le persone che hanno magari messo un euro così giusto per con gli amici.
1: Però chi le ha prese, ragazzi, adesso è alle Bahamas in vacanza.
0: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Il problema è che effettivamente ieri dico è incredibile. È successo veramente la qualunque. E allora vogliamo andare un po' a riassumere attraverso la nostra copertina di Belgio, di Spagna, insomma, anche l'Uruguay.
1: Il nostro Massimo Tedesco.
0: Assolutamente, andiamo a sentire la copertina di Sport Club.
3: Sala centrale Assur a spazio. Assur, conclusione! Un fulmine! Assur! Egitto in vantaggio! Belgio 0, Egitto 1. Assur! Stop e all'angolo.
4: Un gol incredibile.
3: Adesso attacca Meunier, dentro c'è Lukaku. Cross verso di lui! Lukaku! Neanche il tempo di entrare in area di rigore. Tocca il pallone e fa gol. Big Rom, Romelu Lukaku, 1-1. I campioni.
4: L'avevamo chiamato, avevamo detto che mancava presenza lì dentro. Solo la presenza sua in mezzo all'area di rigore mette in apprensione la difesa egiziana.
3: È autogol di Eni. Belgio-Egitto finisce 1-1. E poi Oyarzabal Bosigna, dire no all'1-0 della Spagna. Pedri, due tocchi per aprire da Cucurella. Palla dietro a cercare Gavi che buca. Ferran Torres, Bosigna la tiene lì. Una palla a cercare la girata di testa Bosigna. Aveva presa la porta per ultimo, aveva staccato col compagno.
4: Bravo a distendersi a mano aperta con la punta delle dita.
3: La solita giocata all'esterno di Lamin per Dani Olmo che si gira a giocare dentro Oyarzabal. Destro deviato da Pico Lopez che ha fatto un salvataggio mostruoso.
4: Sì, sì, mola il centrale.
3: Calcio d'angolo per Capoverde che batte Arcangio sinistro. Secondo palo è Simon. Tasto, stop, un esordio mondiale leggendario per Capoverde. Fermati i campioni d'Europa.
0: E allora, questa dunque è la nostra copertina di oggi per un mondiale che qualche sorpresa la sta dando.
1: Sì. E io ti dico la verità.
0: Che ti piace?
1: Astraendo il valore assoluto delle partite da tutto il contorno, tra l'altro c'è stato anche l'esordio dell'Iran che fortunatamente non ha avuto conseguenze di nessun tipo.
0: Beh, non lo sappiamo perché in realtà non è normale che tu finisci una partita e prontamente devi essere scatapultato
1: quello, certo.
0: In un altro stato e arrivare...
1: No, ma io temevo potesse succedere qualcosa di carattere pubblico con manifestazioni, c'è stato qualcosa per realtà.
0: Addirittura sono andati a perquisire l'Uruguay, hanno fatto una perquisizione corporale.
1: Però avevano proibito l'utilizzo della bandiera col sole e il leone. In realtà ieri poi è entrata allo stadio e c'era molta
0: gente. Capisci che siamo dalle parti del fanatismo, perché se tu mi dici che perquisisci il pubblico, una parte del pubblico, perché sai, non si sa mai nella vita, ma addirittura i giocatori hanno intimidazione questa.
1: Questo sì.
0: È un atteggiamento proprio intimidato, un po' da Ice, se vogliamo, perché onestamente non hai nessun logico motivo per andare a perquisire, per esempio, De Bruyne. Cioè, cos'è? Non sai niente, non sai neanche chi viene a casa tua.
1: Forse il mondiale più vicino in assoluto a quello della dittatura argentina che abbiamo visto
0: nel 78. Ma lì non c'erano state tutte quelle perquisizioni.
1: Beh, sì. No, beh, io anche
0: ma l'Italia non raccontavano questo. Cioè, nel senso, i giocatori
1: Però quando io ho avuto modo di parlare anche con gente che c'è stata lì, insomma, Sparvasser ad esempio, Germania Est eccetera eccetera, mi diceva che comunque varie tensioni ci sono state, erano altri anni, chiaro, ma astraendo diciamo da tutto il contorno, appunto, secondo me il valore delle partite in questo momento è anche sorprendente, nel senso che io mi sarei aspettato un livello più basso di qualche squadra. Mi ha confermato, ieri dicevo a te a Paolo De Paolo di Capoverde, che secondo me era una squadra che comunque ha eliminato il Camerun per arrivare al mondiale, non è che ha eliminato dei signori nessuno. secondo me qualche sorpresa si sta.
0: E poi c'è stato spazio anche per un gesto suprematista di un arbitro che.
1: Sì, però lì ha detto che è stato un gesto involontario, infatti l'hanno scagionato.
0: Ma infatti la questione è capire se uno viene già da un mondo così oppure banalmente.
1: No, siccome basta un gesto poco, involontario, francamente.
0: Basta poco per espellere qualcuno dalla. Non si capisce onestamente se è una cosa del genere. Comunque l'arbitro.
1: Io ho visto che è stato perdonato alla fine.
0: Sì, l'arbitro australiano Sean Evans, che è stato ritratto in alcuni fotogrammi in questo gesto che sembrava quello dei suprematisti bianchi. Oggi bisogna stare attenti a fare qualunque
1: qualsiasi
0: cosa, perché
1: cosa.
0: Le telecamere indugiano su qualunque parte, anche sui capelli. I capelli erano sistemati in un modo
1: io
0: che poteva sembrare.
1: Io questo non ce l'ho come problema.
0: Tu non hai questo problema, ma io sì. Allora, Rolling Stones, adesso arriva In the Stars.

0: cosa mi rassicura sapere che il martedì normalmente, così abbiamo Giuseppe Pastore, che tanto ho visto l'altra sera su DAZN, non sentivo quello che diceva, che ero in televisione anche io, lo parlava alla fine della partita. È rassicurante perché è uno dei pochi con i quali del mondiale possiamo serenamente parlare. Un mondiale che non tutti stanno vedendo con grande con grande attenzione. Sarà mica che manca l'Italia, con le piccole partite.
1: Sicuramente non aiuta.
0: Ecco, Giuseppe invece lo sta seguendo. Ciao Giuseppe, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Ciao Giuseppe.
0: Anche ieri siamo rimasti un po' attoniti rispetto a questi pareggi in serie. L'Uruguay pareggia, il Belgio pareggia, la Spagna pareggia col Campo Verde. Cioè, abbiamo visto degli strani risultati che mi chiedo, un conto è uno, due. Ogni tanto abbiamo visto l'Argentina che perde col Camerun nel 90. Col Camerun
1: anche
0: nel 90.
1: Con l'Arabia Saudita l'esordio mondiale scorso.
0: Bravissimo, abbiamo visto nell'82 l'Algeria che batteva la Germania. Ma adesso sono tanti risultati, non sconfitte ma pareggi. Ha un significato o è soltanto acclimatamento?
2: Ma entrambe le cose. La prima cosa è che il mondiale è più lungo di sempre e quindi squadre che progettano di giocare 8 partite, no, come la Spagna, quindi arrivare in fondo, ci sta che alla prima non siano al top della condizione. Ci potrebbero essere magari discorsi legati a preparazioni atletiche particolari, giocatori come Lamine Yamal e Nico Williams ancora lontani dalla condizione migliore, tante cose. Detto che se Spagna Capoverde la rigiocano 50 volte, 49 vince la Spagna e credo anche facilmente, quindi è quell'uno su 50 che è la magia dei mondiali. C'è anche un altro aspetto però legato al fatto che, a parte Capoverde, che è stata secondo me anche un po' una casualità, la fascia medio-bassa di squadre, quindi no, l'Egitto, l'Australia, tutte queste squadre che fino a 15 anni fa, fino a 3 mondiali fa, erano serenamente rassegnate a fare comparsa, adesso hanno giocatori di alto livello in tutti i ruoli. L'Egitto ha un attacco, il centravanti del Manchester City e l'esterno del Liverpool.
1: Esatto.
2: E poi hanno anche una preparazione tattica difensiva, e penso appunto anche al Qatar o all'Egitto stesso o all'Arabia Saudita di ieri, tali da reggere l'urto anche di squadre più forti, perché la tattica, visto che gli allenatori sono ormai patrimonio globale, il Qatar allenano spagnolo, l'Arabia l'ha allenata per anni prima Renard, poi Roberto Mancini e così via, vanno a imparare cose di, come dire, lezioni base, rudimenti della materia, che però bastano e avanzano per mettere in difficoltà squadre un po' imballate, un po' ancora fuori condizione. È normale, in realtà secondo me è sempre successo, almeno a livello di episodicità, come dicevi tu, l'Algeria o il Camerun. Adesso abbiamo questa fascia di squadre che arriverebbero tra il 20° e il 30° posto, diciamo, del mondiale, che se la giocano nella partita secca, magari non hanno ampio respiro e giocatori per arrivare in fondo, ma nel pomeriggio secco te la giocano come.
0: Senti, hai detto bene della Spagna, potrebbe essere stato un infortunio in Italia.
1: Sì, sicuramente.
0: Però resta il fatto che adesso si complica un po' il girone, perché quella era la partita più facile.
1: Sì. Però passano anche le 8 migliori terze.
0: Le 8 migliori terze. Ma non è detto che tu sia la migliore terza. Io continuo a pensare, non state attenti perché qui
1: qualche sorpresa sicuramente ci sarà e qualche eliminazione nobile ai 16esimi sicuramente avverrà, perché se qualcuno arriva tra le migliori terze viene ripescato. Chi ti ha convinto di più, Giuseppe, fino ad adesso?
2: Sai, io metto tra parentesi la Germania, perché ha affrontato oggettivamente la squadra più modesta in questo momento, sì. Curaçao. E comunque ha fatto 7 gol, comunque sì. non valgono lo stesso. Mi hanno convinto le medie, le grandi ancora. Aspettiamo stasera la Francia e l'Argentina, ma credo che non vedremo cose molto spettacolari. Secondo me le gare di stasera vanno in quella direzione. Mi ha impressionato per esempio la Costa d'Avorio, e vi spiego anche perché. La Costa d'Avorio ha vinto bene una partita bellissima contro l'Ecuador, giocata a 1 di notte l'altro ieri, non solo perché ha vinto bene, perché ha messo in mostra un giocatore fortissimo come Diomandé, che secondo me nel giro di 2 anni sfiorerà i 100 milioni di euro di valutazione, ma perché al contrario delle squadre africane da luogo comune, cioè quelle che hanno magari 10 giocatori, 11 giocatori, ma non le riserve, La Costa Volga al 60esimo ha cambiato le punte e ha messo dentro la punta dello United che ha fatto gol e la punta dell'Inter, cioè hanno i cambi, hanno anche il fondo per andare lunghi, per giocare, per fare turnover, per arrivare anche lontano. E dovessi indicare una possibile grande sorpresa, al di là del solito discorso se gli africani riusciranno finalmente a, a vincere una coppa, beh, non so se la vinceranno, ma ce ne sono tre o quattro, e occhio anche al Senegal stasera.
1: E anche il Marocco, che... del Marocco cosa ne pensi?
2: Il Marocco è già la certezza, ragazzi. Marocco è arrivato davanti al Brasile, all'ultimo mondiale. Sì. Brasile Marocco, ma quattro anni fa il Marocco fece più strada del Brasile.
1: Assolutamente.
2: E quasi dovremmo rovesciare.
1: Ma infatti, secondo me, quella che mi ha convinto di più, infatti, è stata il Marocco, e mi ha stupito moltissimo anche gli Stati Uniti. Mi hanno stupito per la grinta.
2: Hanno approcciato molto bene, togliendo di mezzo il tema della pressione, dell'ansia, eccetera. Hanno proprio preso a schiaffi il Paraguay, modesto Paraguay, però comunque abbiamo visto la fatica che fanno anche squadre più forti.
1: Esatto.
2: Ed è uno dei fattori di questo mondiale, cioè essere nell'onda verde, no? Quando becchi tutti i semafori verdi e li vai tutti, vai come il vento. Avere quel vento a favore, se giochi in casa e non ti fai prendere un po' dall'ansia, è un grande vantaggio, perché vivi in una specie di nuvola, su una specie di nuvola, e ti riesce tutto. Quindi attenzione anche se ti dica, però secondo me superati gli ottavi poi si fermeranno, perché non è che siano una squadra di valori così eccezionali, dai.
0: Senti, io ho dato un'occhiata a un po' di giocatori nuovi che noi conosciamo di meno. In realtà la maggior parte di quelli che si sono segnalati, per esempio penso a Maza, il giocatore algerino, penso a Manzambi, che insomma è un giocatore svizzero del Friburgo, penso a Oppong, che è di proprietà del Nizza. Ci sono un sacco di giocatori interessanti che già giocano in Europa.
1: Per me Boadì in questo momento del Marocco, che già si conosceva, però lui secondo me...
0: Per dire che magari anche l'Italia dovrebbe un po' guardare anche dei panorami, perché ogni tanto vedo che gli altri lo fanno, ma prima di noi mi sembra che andiamo a pescare sempre gli stessi luoghi.
2: Ma sai qual è il ruolo che oggi, in cui l'Italia oggi soffre terribilmente? Gli esterni offensivi, no? Ci siamo presentati in Bosnia con Di Marco, che è un terzino, comunque non è un giocatore alla Lavinia Mal, ecco. E dall'altro lato sì, Palestra, Politano, eccetera. E questa tipologia di calciatori ogni nazionale europea ha, sono quasi sempre di seconda generazione, sono giocatori di origini africane. Ne cito qualcuno, Lavinia Mal,
0: ho perso, è così. È stato interrotto.
2: Dembélé,
0: aspetta, Giuseppe, che c'è stato qualcuno qualcuno ci ha interrotto.
2: Dicevo, ne cito a ruota libera, Lavinia Mal, Nico Williams, Doku, Dembélé, Cherki, Bukayo Saka, ne sto dimenticando altri, Gakpo dell'Olanda. Sono tante, ce ne sono, posso andare avanti a lungo, Musiala, sono tutti giocatori che hanno velocità di scatto breve, e adesso senza voler fare connotazioni che non mi competono, però sappiamo che è una tipologia di calciatore che c'è sempre stata in Africa, nel Nord Africa, nei posti che l'Europa ha dominato a livello coloniale fino a qualche decennio fa, e adesso l'altro lato di questo mondiale, che però in realtà certifica qualcosa che sta già avvenendo da anni, è che le federazioni africane, non tutte ma alcune, le più ricche, stanno riportando a casa questi giocatori che a loro volta vedono il giocare nel Marocco o nella Costa d'Avorio non più come il ripiego perché tanto la Francia non mi convoca, ma anche un modo di dire: le mie origini sono queste. Boadì a 18 anni è uno che certamente, visto quello che promette, troverebbe spazio nella Francia dei prossimi 5 anni, ma a 18 anni ha detto no, io sono marocchino anche se sono nato in Francia, e questo è un aspetto che secondo me fa anche un po' giustizia su una storia del calcio che per 20 anni, dal 90 al 2010, ha visto le squadre africane depredate dalla grande nazione europea, che ha portato giocatori anche più forti, che però, cioè, oggi si gioca Francia-Senegal, nel 2002 il senegalese più forte giocava nella Francia perché era Vieira,
1: certo,
2: che è nato a Dakar.
0: Senti, la Francia con è la favorita, Giuseppe?
2: È difficile, ce ne sono 8 di favorite.
1: È difficile.
0: Scusami, abbiamo un minuto e mezzo. Sì, uomo, devi dirne una.
2: La Francia ha pregi eccezionali, pregi enormi, evidenti, che non devo nemmeno ripetere, e qualche difetto di gestione interna, perché è sempre quello il problema. Perché Mbappé sotto pressione è un elemento complesso da gestire, anche se sei Deschamps. E poi voglio vedere se davvero Deschamps ha, come dire, anche il coraggio di giocare con 4 attaccanti. avanti, oppure come spesso ha fatto, le prime partite ci prova, poi quando arriva l'energia diretta aggiunge un Kanté, aggiunge un mediano in più e toglie uno dei quattro, perché non ha più Griezmann, che era il giocatore che gli faceva da raccordo, esatto. No? E questo pone problemi anche di ordine tattico, che secondo me anche in Senegal o la Norvegia, che sarà il giocatore della Francia, potrebbero smascherare. Quindi attenzione oggi all'equilibrio della Francia contro un Senegal molto forte, soprattutto in attacco.
1: Ma infatti secondo me quel girone lì è un girone veramente pericolosissimo per la Francia, rischia la Francia, perché sono d'accordissimo.
2: Se loro passano.
1: Sì,
2: però non è detto,
1: sì,
2: che lo passino per primi.
1: Esatto, e soprattutto non sai chi incontri poi i sedicesimi, quello diventa, esatto, pericoloso. Poi loro, esatto, sì, io sono d'accordissimo con te, la gestione interna sarà un bel problema.
0: Esatto. Giuseppe, abbiamo 30 secondi.
2: Sì.
0: Dimmi soltanto se hai visto un giocatore che non conoscevi, che ti è capitato, che hai adocchiato.
2: Sì. Allora, al di là di Boadì e Diomandé, che sono nomi non famosissimi ma che giravano, Iran Tunda dell'Australia ha fatto secondo me il gol più bello di questi primi 5 giorni, con uno stop a seguire pazzesco,
0: anche quello della Nuova Zelanda,
2: velocissimo.
0: Anche la Nuova Zelanda,
2: la partita era un po' così, di livello un po' più basso. contro la Turchia un gol così sullo 0-0, giocatore che mi dicono raggiunge 37 km all'ora di velocità, e quindi si troverebbe molto bene anche in Premier League, dove credo l'anno prossimo dovrebbe giocare in Championship con il Watford, ma è un giocatore che insomma, se fa un altro paio di belle partite, potrebbe diventare anche un nuovo mercato,
0: ma
2: per la Premier.
0: Giuseppe, anche oggi ti sei guadagnato la pagnotta e quindi niente, ti rimandiamo la prossima settimana.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Grazie a Giuseppe, a prestissimo, ciao a te, grazie.
2: Ciao.
0: Allora, siamo arrivati alle 14:30, noi andiamo in pausa, torniamo con voi tra poco, sempre qui con Sport Club su Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: giornale radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono

0: pomeriggio, sono Antonio. Anche io mi accudo a questo poco entusiasmo per i mondiali, anche se le partite delle nazionali più importanti, quelle in chiaro, le vedo volentieri. Volevo sapere, chissà cosa hanno pensato i tifosi del Napoli vedendo ieri il loro il centravanti del Belgio, che io non nomino perché appartengono a una squadra che lui non ha trattato tanto bene, per usare i semi, e De Bruyne così pimpanti e così votati al gioco offensivo. Buona giornata.
1: Beh, però Lukaku è entrato dopo, non mi pare, no?
2: Sì,
1: entrato,
2: sì, sì.
1: Si è preso anche, ti dicevo prima, tu guarda sto qua, si è preso pure il merito del gol che non aveva fatto lui, era stato un autorete,
2: certo.
1: Ha segnato, ha indicato il signore o qualcuno in alto, adesso non mi ricordo mai chi, e dice vabbè, ho capito, ma è autogol.
2: Eh sì, quello, ma anche Pulisic, vabbè. Anche i tifosi del Milan non saranno felicissimi, perché Pulisic con gli Stati Uniti ha fatto una signora
1: tu
2: partita.
1: Hai visto Taremi ieri fare ste cavalcate,
2: sì,
1: coast to coast,
2: sì,
1: dalla propria area fino,
2: sì,
1: all'area avversaria correndo.
2: Posso dire che Taremi è un unico l'anno dell'Inter, perché per il resto ha sempre
1: adesso
2: corso, nella sua, al Porto macinava,
1: no, due
2: chilometri,
1: anni, non uno, due.
2: Due anni, è vero, ne ho rimosso uno addirittura.
1: E nei due anni tu lo vedevi che correva così, io non lo vedevo,
2: no, no,
1: così.
2: Assolutamente,
1: no, nel senso, poteva anche mettersi, anche si sbatteva
2: nell'anno del mondiale, però capita che alcuni,
1: sì,
2: giocatori non serissimi,
1: sì,
2: ma marchino un po' visita, ecco, con il
1: diciamo club. Di sì, diciamo di sì. Allora diciamo anche che al 334 11 11 622 per chi sta vedendo il mondiale certamente c'è questa tema. Volevo anche parlare con te velocemente di Milan, perché sapete che si sta parlando molto di Milan.
2: Assolutamente.
1: Io credo che non abbiamo mai parlato tanto di Milan come in questo periodo.
2: Beh, insomma,
1: perché è un unicum anche questo, no? Cioè, un caso clamoroso. Adesso è arrivato Morim, ho visto che è arrivata già la cavalleria a dire no, da Morim è bravo.
2: No, Morim a me piace molto, come allenatore.
1: Sì, beh, ho capito, nelle ultime due stagioni, però non si può dire che ha fatto molto bene al Benfica, ma non si può dire che ha fatto bene
2: Sporting,
1: allo Sporting. Allo Sporting, scusami,
2: allo Sporting, lui è tifoso del Benfica, ma ha allenato lo Sporting.
1: Scusami.
2: Lo Sporting ha fatto molto bene, poi ha fallito miseramente allo United.
1: Fai una roba che non, secondo me viene licenziato a gennaio, va bene per delle dichiarazioni, eri sesto in classifica, l'anno prima hai perso contro
2: il
1: Tottenham.
2: Ha retto, secondo me il suo problema è che potrebbe non reggere molto dal punto di vista della personalità, che è stato il suo problema allo United, però per il panorama che c'è di allenatori, secondo me il Milan ha scelto bene. Io non sono così pessimista, voglio fare un po' l'avvocato del diavolo in questo caso, proprio del Milan, nel senso che vorrei aspettare di vedere che cosa succede, perché non è detto che questo modo di fare degli americani, che giustamente irrita i tifosi del Milan, non partorisca poi in realtà un buon club e una buona stagione.
1: Allora, ti faccio una frase, le premesse sono talmente pessime
2: è vero.
1: Non può che andare meglio.
2: Eh sì, questo senza ombra di dubbio alcuno.
1: È così.
2: Però,
1: perché...
2: Esatto, perché poi queste cose a volte partoriscono quella scintilla che in realtà fa funzionare tutto quanto.
1: Sì, perché il calcio non dipende.

0: dipende soltanto dal grande dittatore che arriva, no, adesso comando io, faccio, dal grande leader,
1: non arriva alchimie.
0: E non è necessariamente legato al fatto che una squadra che abbia un talento più maggiore degli altri, per esempio Modric l'anno scorso guidava, l'anno prossimo faccio un esempio, magari Yashari esplode perché ha avuto un anno di ambientamento.
1: Lo vuole l'Atalanta, dopo ne parleremo.
0: Tra l'altro vedremo, non sappiamo ancora se Leao resta o va via, vedremo. Ci sono dei giocatori che magari aspettano di poter dare il loro contributo, magari Ricci, hai visto mai che...
1: Pulisic, Nkunku, lo stesso Jimenez, cioè sono giocatori che prima di arrivare al Milan hanno avuto una vita calcistica ottima, tant'è che li hanno pagati anche profumatamente, quindi magari se c'è, arriva un allenatore giusto, una società magari un po' più serena,
0: devi capire chi c'è, cioè, esatto, la formazione esatto. Oggi sarebbe questa: Maignan, De Winter, Gabbia, Pavlovic a comporre il terzetto di difesa,
1: già qui ci interverrei,
0: Salemakers, Yashari, Rabiot, Bartesaghi, in avanti Pulisic, Nkunku, con davanti Jimenez.
1: Ecco, secondo me un po' leggerina come squadra, però è un buon punto di partenza.
0: Oggi,
1: secondo me non è una squadra così pessima, serve un difensore forte, un centrocampista di personalità è un attaccante un po' più convinto, però la squadra di per sé.
0: Non avendo ancora iniziato il mercato. Milan essendo in grave ritardo, però diciamo che in questo momento non possiamo né dire né però né grave,
1: non si può dire niente, esatto, è un modo di comunicare che noi in Italia, a cui noi in Italia non siamo ancora abituati, perché già in realtà anche la proprietà della Roma, che è un'altra proprietà americana, ha utilizzato negli ultimi anni, ha fatto innervosire molto, però alla fine ha ottenuto dei risultati, quindi non è neanche detto che tutto questa preoccupazione poi non partorisca davvero un risultato positivo, quindi io starei alla finestra a vedere. Secondo me Amorim, ribadisco, è un'ottima scelta, poi ha certamente dei lati oscuri, un allenatore giovane, un allenatore che sicuramente commetterà degli errori, però è una buona scelta.
0: Tra l'altro la Roma, hai detto bene prima, si sta muovendo sul mercato, ci sono diversi obiettivi ma non si sa bene quali prenderà, insomma si sta parlando di Greenwood, Mason Greenwood, poi Ibrahim Diaz addirittura.
1: Alla Juventus anche,
0: sì,
1: se lo gioca con la Juventus.
0: Si tratta l'uscita di Mattias Sule, ma non è ancora detto, si parla del rinnovo di Dybala e poi Ali Begovic del Bayer Leverkusen, Ruggeri dell'Atletico Madrid, insomma ci sono tanti nomi sul taccuino.
1: Il Tottenham che vorrebbe invece Tonali. Tonali.
0: Non dire niente. Non dire
1: ti piacerebbe?
0: Niente. Non succederà mai, figurati, non prenderemo mai, figurati se arriva da noi. Dai ragazzi, dai che ce la facciamo. Il Tottenham l'anno prossimo vi fa vedere voi, vi fa vedere a tutti.
1: Tottenham, potenzialmente
0: il
1: come
0: del tuo De Zerbi.
1: Del mio De Zerbi. No, però ribadisco, ha fatto bene alla fine, è stato bravo a salvare il Tottenham e col potenziale economico che ha, se riesce veramente a farli spendere, a prendere i giocatori giusti, potrebbe quasi vincere o comunque avvicinarsi ai primi posti della Premier League, tornare se non altro in Champions League e fare la gioia di Lapo.
0: Beh, l'anno prossimo ho tanta voglia di rivincita, già mi è piaciuto moltissimo che il West Ham di Gabriele, il nostro amico, insomma sia andato nella Championship, onestamente prendendoci un po'
1: però
0: in giro,
1: ma sarà il derby col Millwall, per cui
0: sì,
1: da quel punto di vista si diverte.
0: Millwall che è una delle squadre che ha la firm, come si dice, una delle
1: uniche
0: più pesanti di tutti,
1: grandi avversari del West Ham per l'appunto.
0: Esattamente. Ad ogni modo non stiamo ancora vedendo grandi acquisti nel nostro campionato, stiamo vedendo tutta una serie di, stiamo usmando, come si suol dire,
1: non ha comprato nessuno, dai, in tutto il mondo, che chi è che stanno aspettando,
0: no,
1: tutti,
0: beh,
1: i mondiali.
0: Real Madrid già qualcosa sta facendo,
1: sì, però ha preso Dumfries, sta cercando ha preso Cucurella, questo sì, però diciamo grandi colpi al momento non ce ne sono ancora stati. Vedremo se prenderà Nico Paz, perché sembra che voglia stare al Como e io glielo consiglierei vivamente, perché è una bella Champions League con il Como da protagonista. Secondo me lo aiuterebbe molto di più nella crescita rispetto ad una stagione, diciamo, in panchina nel Real Madrid.
0: Diciamo che poi ne parleremo anche tra poco con Federico Casotti. Se vado a vedere un po' quali sono gli acquisti più importanti in Europa del calcio mercato, Isak è passato dal Newcastle al Liverpool per 145 milioni. No, sì, cioè, ad oggi dico io, questi che sono.
1: No, questi sono dell'anno scorso.
0: Sì, sì. Poi però abbiamo Robertson al Tottenham, un acquisto importante. Cucurella al Real Madrid è un acquisto importante.
1: Sì, però non sono grandi colpi. Cioè, nel senso, non ci sono stati, diciamo, dei giovani o delle nuove scoperte, sì, dei nuovi talenti che sono passati da squadra a squadra, come può essere stato, non so, il mercato appunto del Liverpool dell'anno scorso, che ha visto Florian Wirtz passare, tantissimi giocatori, eccetera, eccetera.
0: Sì.
1: Secondo me, come tutti gli anni del Mondiale, bisogna vedere che cosa succederà durante la competizione FIFA e poi si vedrà cosa succederà nel mercato.
0: C'è anche Anthony Gordon nel Barcellona, c'è Jacquet al Liverpool, sono tanti, adesso ne parliamo tra poco.

0: altro, chi non ha mai visto questo concerto dei Mumford & Son, che c'è questo pezzo meraviglioso, questo arrangiamento finale.
1: Adesso tornano a Milano tra poco.
0: Spero di sì.
1: A luglio.
0: Una delle cose più belle di Mumford & Son è il concerto, devo dire, perché è una cosa è folle.
1: Sì, sì, è vero.
0: Loro avevano fatto questo concerto, non mi ricordo dove, un posto famosissimo negli Stati Uniti, dove il pubblico è tipo un anfiteatro.
1: Al Primavera, Primavera Sun Fest.
0: Una cosa, ma ti assicuro, cioè tu esci praticamente che l'adrenalina non dormi per tre notti, praticamente. Allora.
1: Non farlo, Lappo.
0: No, io.
1: Ti fa male non dormire.
0: No, io ormai sono
1: devi
0: vecchio.
1: Riposare.
0: Sono vecchio.
1: Poi
0: io
1: ti vengo le rughe.
0: Al massimo ascolto.
1: Poi non ti chiamano più in televisione.
0: Albano. Allora, andiamo subito invece a parlare con una vecchia conoscenza, che è Federico Casotti, che ringrazio di essere qui. Ciao Federico, ben trovato.
2: Eccoci qua, ciao.
1: Ciao Federico.
0: Ringrazio Federico e chi gli ha permesso di essere qui, perché poi c'è tutta una procedura.
1: Certo, c'è tutto.
0: Ovviamente. Bravo, bravo.
1: Sono tutti dei passaggi legali.
0: Una persona, un amico in comune, ma insomma è nella vita. Federico. Senti,
2: mezzo grado di separazione.
0: Esatto, bravissimo, bravissimo. No, senti Federico, intanto vorrei parlare con te, anche con te, del mondiale che stiamo vedendo, e così se ti sei fatto un'idea, perché abbiamo visto un po' di partite anche un po' sorprendenti. Prima eravamo con Giuseppe Pastore. Ti sei chiesto anche tu se è un caso il fatto che ci siano così tanti risultati sorprendenti e che le cosiddette big, le nazionali maggiori, non riescano a vincere con così facilità? Penso alla Svezia, al Belgio, alla Spagna, ma non soltanto. Insomma, abbiamo avuto un sacco di situazioni strane.
2: Ma le specificazioni possono essere molteplici, ce ne sono alcune legate chiaramente anche alla fine della stagione, che vale un po' per tutti in realtà, perché se pensiamo anche alle big, pensavo, insomma, guardavo ieri l'Egitto, comunque i giocatori chiave giocano comunque in Europa anche loro, quindi comunque le stagioni, la stagione logorante lo è un po' per tutti. Mi sembra che in generale ci sia stato un bel rimescolamento di carte a livello proprio di nazionali, è una cosa che già si notava secondo me, soprattutto per quanto riguarda il calcio europeo, le europee, già lo si capiva, già anche durante i campionati europei c'è un livellamento sul valore medio veramente, veramente significativo, per cui evidentemente di differenza tra una media squadra europea e una forte squadra africana o asiatica o centroamericana, la differenza poi non è così ampia, ecco. Poi chiaramente ci sono quei mismatch evidenti come Germania-Curaçao, ma quello si sapeva.
1: Sono sempre successo.
2: Abbiamo visto anche Svezia-Tunisia, però sì, abbiamo capito che la Tunisia è una polveriera, quindi...
0: Tu trovi? Perché...
2: ecco, beh, sì. Beh, diciamo che con la, insomma, con tutto quello che sta venendo fuori in merito alla vicenda della Mouchi, testimonia che poi certi risultati anche in negativo non arrivano per caso, ecco.
1: Senti, a proposito di squadre africane ed europee, questa sera c'è un derby che immagino come a me ti appassionerà molto, perché anche tu sei un appassionato di Ligue 1 e di calcio francese in generale. Come ti aspetti questo Francia-Senegal e soprattutto come ti aspetti questa Francia che arriva sicuramente da strafavorita, però ha anche qualche problema interno di gestione, dicevamo anche prima con Giuseppe Pastore?
2: Sì, la gestione, allora, è sempre molto difficile andare al mondiale con i CT in scadenza, poi un CT come Deschamps che ha comunque attraversato due generazioni, perlomeno a livello calcistico di calcio francese, però insomma mi sembra, adesso vediamo un po' come va questa sera. Io sono anche un po' del partito Ancelotti, cioè non è che il mondiale lo vinci alla
1: prima
2: partita,
1: certo.
2: Detto che il Brasile secondo me ha dei problemi che non risolve, che non si risolvono da una partita con l'altra. Ma tornando alla Francia, la Francia ha una qualità tale, secondo me, per, è chiaro che il mondiale lo devi vincere sul campo, lo devi vincere fino alla fine, però mi stupirei molto se steccasse questa sera, ecco, al di là anche della qualità comunque del Senegal. È quello che emerge, ma emerge già sulla carta, la vigilia, numeri alla mano, leggevo, cioè, sono 98 i giocatori mondiali, i migliori del mondiale che sono nati in Francia, e se è vero che ci sono le nazionali, le squadre, le bandiere, c'è anche un discorso di formazione calcistica, per cui la Francia come paese formatore di calciatori in questo momento è il migliore al mondo, e su questo non c'è alcun dubbio.
0: La Spagna è invece un caso abbastanza particolare, perché io volevo vedere cosa avrebbero scritto su Marca e su As, visto che non ci sono giocatori del Real Madrid nella Spagna, non dimentichiamocelo. Quindi sono...
1: Anche giustamente aggiungerei,
0: sì,
1: perché quest'anno il Madrid non è proprio brillato.
0: Puoi immaginare che cosa è venuto fuori. Vabbè, Marca ha titolato petardasso.
1: Vabbè, sono stati delusi forte ieri.
0: Poi fiasco storico invece scrive As, il mondo deportivo mi pare che sia stato un po' più sereno, insomma diciamo che però... questa è cosa che non è mai accaduto prima, che il Real Madrid non avesse neanche un giocatore nazionale per un mondiale, può generare un ulteriore problema.
1: Polemica,
0: interno,
1: certo,
0: all'interno della squadra, quindi magari più pressioni, no, mi pare, Federico, magari si chiedono un po' troppo, tra l'altro con il povero Yamal che è entrato per cercare di migliorare la situazione, e in Spagna avevano detto no, ma entrerà soltanto se le cose si mettono male, ma non, cioè, non
1: si sono messe male,
0: si sono messe molto male, ma non è servito evidentemente.
2: Sì, è una situazione quella che, come facevate intendere anche voi tra le righe, insomma un po' libera la stampa, soprattutto la stampa di Madrid, da quel pizzico di partigianeria territoriale che c'è sempre stata e che c'è un po' dovunque, ed è anche tutto sommato giusto che sia così. Mi aspetto una critica, come già adesso stiamo vedendo, estremamente severa, che magari non ne fa passare mezza a una nazionale che può essere percepita un pochino più bassa centrica, anche se la verità è che è veramente ormai un mosaico di giocatori che arrivano anche tanto dall'estero, dalla Premier in particolare, perché poi la Spagna, al contrario nostro, sotto questo punto di vista si è globalizzata. Io penso che poi la Spagna abbia evidentemente le risorse, visto anche, avendo intravisto, perché poi non l'ho vista per intero, l'altra gara del girone, mi sembra che abbia comunque tutte le risorse per far sì che quella di ieri sia stata una serata storica per Capoverde, una bella storia per il mondiale, ma anche poi tutto sommato un piccolo inciampo per una squadra che ha tutte le possibilità per, sì, insomma, è appena sotto la Francia come livello di
1: rosa,
2: cosa.
1: Sì. Poi, ma anche di formazione di giovani, cioè la Spagna è una squadra, però ieri secondo me ha avuto un po' di problemi soprattutto davanti. Oyarzabal prima punta, cioè secondo me deve sistemare un po' qualcosa, perché ieri sono stati veramente inconcludenti, nonostante poi Capoverde abbia fatto una prestazione da Italia 2006 in difesa, perché veramente non...
2: Sì, c'è da dire che poi, cioè, Oyarzabal è quello che ha deciso la finale dell'Europeo.
1: Sì, sì, certo,
2: comunque,
1: certo.
2: Cioè, è comunque uno che nella grande torneo e nella situazione ti può risolvere la partita, ma non è proprio un attaccante, una prima punta in senso stretto. È chiaro che Yamal, che è un po' la stella disegnata del mondiale, una delle pochissime, diciamo, stelle veramente disegnate del mondiale, ecco, questa poteva diciamo che in condizioni normali questa era davvero la partita nella quale metteva subito le cose in chiaro. Non è stato così, anche per ragioni fisiche. La prendo un po' come una falsa partenza, però nel 2010 la Spagna la prima la perse con la Svizzera, poi vinse il mondiale, quindi,
1: e anche l'Argentina l'ultimo mondiale ha perso la prima e poi ha vinto il mondiale, certo, ma io sono d'accordo con te su questo.
0: Senti, una cosa che mi sono chiesto, abbiamo chiesto tutti chi potrebbe vincere il mondiale, che è un classico, ma la squadra sorpresa ci è venuta in mente, perché ho notato che tanti dicono la Norvegia, qualcuno ha detto il Giappone, io onestamente vado anche verso la Svezia improvvisamente, forse perché l'inizio mi ha veramente folgorato,
1: potenziale da offensivo incredibile,
0: impressionante, sì, non so se hai la stessa
2: opinione. I nomi che sono stati tirati fuori sono interessanti. Beh, la Norvegia deve ancora giocare, vediamo insomma cosa succede contro l'Iraq. Sfida interessante, anche peraltro c'è una forte comunità irachena in Norvegia, secondo me c'è anche qualche giocatore che ha delle origini di quella zona, è una sfida interessante anche da quel punto di vista. Ma le squadre che avete citato diciamo che il Giappone in assoluto ha tutto per essere la rivelazione del mondiale, per me ha il potenziale per arrivare ai quarti di finale, il problema è il tabellone, perché il problema del Giappone è che se dovesse arrivare secondo è una squadra che becca o Brasile o Marocco, quindi è lì, è troppo, ai sedicesimi, obiettivamente troppo presto, ma si è visto anche contro l'Olanda, è una squadra europea, cioè hai una squadra con giocatori che giocano in Europa da anni ad alti livelli, quindi è una squadra che da quel punto di vista non le manca. Ha un percorso di crescita non diverso da quello degli Stati Uniti nel corso degli anni, chiaramente gli Stati Uniti però sono padroni di casa. La Svezia, se pensiamo a come si è qualificata la Svezia, perché è una roba che in pochi si ricordano,
0: era
2: arrivata ultima nel girone ed si è qualificata per una follia del regolamento che l'ha rimessa in gioco per grazie alla Nations League.
0: Ma loro lo sapevano già, quindi, però lo sapevano già durante il girone, infatti l'hanno affrontato, certo. Per cui era una strana cosa.
2: È anche vero che hanno giocato il girone talmente male che hanno dovuto cambiare CT poi, perché è saltato Thomasson e hanno messo Potter, e è una squadra che ha comunque anche un percorso appunto di avvicinamento talmente stravagante, talmente bizzarro, che insomma potrebbe anche essere poi che che una volta recuperato una forza di gruppo, la coppia d'attacco è una delle, insomma, su 48 squadre vogliamo dire tra le 5-6 coppie d'attacco più interessanti di tutto il mondiale, direi di sì. E quindi nel momento in cui il resto della squadra funziona come ha funzionato l'altro giorno, è una mina vagante, e quel girone lì è un girone da cui Olanda, Giappone e Svezia dovrebbero passare tutte e tre, visto lo stato della Tunisia, e lì poi potrebbe anche saltare un po' anche il tabellone.
0: Infatti questa è una delle cose che poi di cui andremo a raccontare e a parlare prossimamente. Federico, io ti ringrazio moltissimo.
1: Grazie mille.
0: Ma ci sentiamo presto. Ciao.
2: Grazie a voi.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao a te. Andiamo subito a salutare Tommaso Lavizzari, tutto lo staff. Salutiamo lo staff di Tommaso Lavizzari.
1: Grazie mille. Se adesso usciamo.
0: Roberto Miti.
1: Adesso prendi un po' di tempo perché c'è tanta gente.
0: Ecco, Sonia Lissi e poi ovviamente
1: Sonia Lissi,
0: perché sognano vale meno degli altri, che invece è più di Angelo Mitti.
1: Una bella fantasia.
0: Ma che fantasia?
1: No, perché ti inventi bene, no?
0: E poi, senti, io sono sconcertato. Guarda, ti lascio andare. Non merita. Comunque, saluto
1: Sonia,
0: tutti lo
1: scusami, salutala.
0: È così. E anche Sonia Fucci, che tra l'altro è un personaggio molto noto. Allora, io ringrazio, Tommaso Lavizzari.
1: A domani.
0: Stessa ora, stesso posto, mi raccomando.
1: Stesso bar.
0: Ovviamente. Adesso c'è tutto il bar, guarda.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi. Colazione di lavoro sul tema far fronte alle crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente al G7 di Evian con i presidenti di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar, dopo una mattinata dedicata all'Ucraina dove il presidente Zelensky, che chiede i Patriot, e un colloquio anche con Trump. Il presidente americano ha fatto un punto stampa in tarda mattinata e ha ribadito l'Iran non avrà mai il nucleare, confermando che il documento con la prima parte dell'intesa sarà firmato venerdì a Ginevra e immediatamente sarà riaperto lo stretto di Hormuz. Rimangono contrastanti però le versioni di Washington e Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Arganci ribadisce che l'accordo in due tempi, e precisa se Israele rimane in Libano, si configura una violazione del memorandum. Diversi dettagli rivelati dal vicepresidente J.D. Vance, che secondo indiscrezioni stampa avrebbe avuto un infuocato confronto telefonico con Netanyahu, che ha ribadito Israele è fuori dall'accordo, rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. È stato ritrovato nel canale Malgar, luogo nel quale si concentravano le ricerche, il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Sino di Livenza nel Veneziano. Il delitto ha scosso la comunità ma lascia anche molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Alla base del movente un dissidio tra il giovane e la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri. A quanto emerge dal rapporto La povertà in Italia, basato sui dati della Caritas, nel 2025 l'associazione di volontariato in Italia ha accompagnato oltre 282.500 persone, il numero più alto mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita del più 1,7%. La domanda di aiuto proviene principalmente da famiglie con figli, rappresentano il 52%. Tra i dati più significativi spicca l'aumento degli anziani che si rivolgono alla Caritas. In 10 anni sono aumentati del 191%. Dal G7 francese di Evian, la premier Giorgia Meloni rivolge i suoi auguri all'ANCE nel giorno in cui l'Associazione Nazionale Costruttori Edili celebra i suoi primi 80 anni. Sentiamo.
3: In questi 80 anni avete accompagnato le profonde trasformazioni dell'Italia, lo avete fatto col carattere che vi contraddistingue da sempre, una forza operosa che rappresenta uno dei pilastri dell'economia nazionale. In questi 80 anni avete costruito e ricostruito l'Italia, nei momenti più prosperi come in quelli più complicati. Non vi siete mai arresi, siete sempre ripartiti con slancio e determinazione. E adesso è il momento di fare lo stesso, perché questa è l'ora di correre, osare e rilanciare per mostrare al mondo di cosa l'Italia è capace.
2: Sport, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle in Germania. Il tennista azzurro batte il kazako Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Tiafoe. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Rieccoci in diretta e tra 3-4 minuti avremo con noi anche Michael Cuomo per parlare dell'arrivo di Amorim, e quindi il Milan riparte da questo allenatore portoghese che ha fatto male al Manchester United ma molto bene allo Sport di Lisbona. Bisognerà capire quale dei due è. Poi avremo con noi Carmine Rossi per parlare del calciomercato, giornalista di Sky, ma poi avremo anche Luca Cilli e riparleremo anche lì di calciomercato, e poi infine Dario Puppo, con il quale ci divertiremo a parlare di tennis dopo l'impresa di Bellucci che oggi ha eliminato Bublik, adesso se la vedrà con Collignon. Lui ha già fatto 3 partite, tutte vinte, è andato alle qualificazioni, ha già guadagnato un sacco di punti e potrebbe anche giovarsene a Wimbledon. Va bene, siamo arrivati alle 15:06. A questo punto noi andiamo ad ascoltare una canzone di Miles Smith, questa è All Me in the Dark.

0: di nuovo in diretta qui con voi, questa volta per andare a parlare di Milan, un Milan che riparte da Amorim, e andiamo da Michael Cuomo a parlarne. Ciao Michael.
1: Strani Amorim, caro Lapo, ben ritrovati.
0: Eccoli qui, esatto, strani Amorim, vedremo se poi certi Amorim non finiscono e potremo andare avanti così all'infinito. Allora, intanto Michael, è una scelta che perlomeno mette un punto esclamativo, perché l'idea che il Milan non avesse più un allenatore già da diverso tempo, da 3 settimane, e che adesso debba scegliere anche una guida sportiva, dei giocatori, una squadra da allestire, che magari debba mettere anche dei punti e basta, senza esclamativi, rispetto ad altre vicende, Pulisic e soprattutto Leao, ma almeno un punto ce l'ha adesso.
1: Sì, no, è vero, hai detto bene tu, almeno c'è uno stralcio di, ti dico, oggi a casa Milan, caro Lapo, si parla quantomeno di un'ossatura, di un'idea, di chi arriverà, no? Si dice, ah, chi arriverà ha questa intenzione. Almeno si parla di qualcuno che arriverà, perché oggi siamo a 22 giorni dove di fatto, aprendo alla sezione organigramma del sito web dell'AC Milan, aprendo quella pagina, tu trovi il vuoto, il nulla cosmico. E allora, almeno non ancora ufficialmente, ma delle caselle possiamo già immaginarcele dentro quella pagina.
0: Senti, una cosa, perché Amorim secondo te?
1: Perché Amorim? Perché Iraola non è arrivato, perché Rangnick non è arrivato, perché Ibra non ha accettato e non voleva che fossero accettate le condizioni poste da Rangnick, perché Glasner non è arrivato, perché Rangnick non è arrivato. E spero di non aver imbrogliato nessuno nei giochi di parole, ma questo è. E allora Amorim, che è diciamo così l'unico rimasto, di nome un po', concedimi il termine, un po' esotico, che ha tanta voglia di riscatto e che non credeva neanche alle sue orecchie quando evidentemente gli è stata prospettata l'ipotesi di venire ad allenare il Milan dopo il fallimento clamoroso che ha avuto al Manchester United. Perché Amorim? Non mi vengono in mente altri perché, se non questi, e cioè si è andati un po' per esclusione. Io sono sempre dell'idea che se sei convinto di una cosa non ci metti tanto tempo per farla. La Juventus è convinta di Carnevali e chiude in un giorno, cioè le grandi operazioni che sono convintamente portate avanti dai club, quanto durano mediaticamente? Cioè, Lapo, quanto è passato di tempo dall'indiscrezione Carnevali potrebbe essere nuova D della Juventus a ufficiale Carnevali nuova D della Juventus?
0: 24
1: neanche,
0: ore.
1: Neanche 24 ore, forse. Facciamo 24 per arrotondare. Cioè, qua sono passati 22 giorni. Ha voglia dirci che Amorim è la prima scelta. Amorim non è la prima scelta.
0: Ecco, però c'è un Milan che, al di là del fatto che Amorim sia la prima, la terza, la quarta scelta, posto che anche l'Inter aveva Chivu che non era la prima scelta e ha vinto lo scudetto, adesso al di là del fatto che poi nasceva da altre premesse, però resta il fatto che comunque il Milan, bisogna capire che idee ha, perché Amorim già si è detto che potrebbe cambiare il modulo del Milan passando a tre, e poi potrebbe anche scegliere una squadra che abbia nel patto difensivo qualche variazione, che deve anche capire anche cosa fare. Cosa ti aspetti che possa capitare adesso con queste idee?
1: Peraltro? Guarda, la mia grande preoccupazione non è a 3-4, perché gli allenatori di oggi non giocano coi moduli ma con l'occupazione dello spazio, e voi siete assolutamente legittimati a mandarmi a quel paese, perché io ho detto questa cosa che mi fa schifo. Io sono un giovane vecchio e quindi voglio restare al 3-4-1-2, al 4-3-3, al 4-4-2, ai moduli. Però oggi gli allenatori ti dicono che non è più questione di moduli il calcio, e va bene. Allora io dico due cose che mi preoccupano di Amorim, tre anzi. La prima, ha 41 anni e in un club come il Milan, ti ricordi, Lapo, io mi scuso se prendo sempre ad esempio la Juventus, ma ti ricordi quando la Juventus decise di affidarsi ai quarantenni mandando via Marotta? Non fu proprio una grande occasione.
0: No.
1: Ora, da giovane leva, mi ritengo tale, è un po' contro i miei interessi dire che i vecchietti sono migliori, però fino a questo momento è un dato di fatto, o meglio, I giovani devono essere affiancati da esperti che sappiano indicargli la retta via. La seconda cosa, aggiunto al fatto che lui abbia solo 41 anni, c'è che non ha una dirigenza esperta e ha una squadra, uno spogliatoio, che rischia di perdere tutti i suoi elementi di leadership. E mi riferisco a Maignan, che ha chiesto al suo agente di guardarsi intorno perché aveva rinnovato solo per stare Allegri, a Modric, che appenderà gli scarpini al chiodo, a Rabiot, che vorrà tanto raggiungere il suo padre calcistico Allegri, e a Leao, che di certo non sarà un leader dello spogliatoio dal punto di vista mentale, ma quantomeno aveva le potenzialità per essere un leader tecnico, tattico. E quindi mancheranno questi. Il terzo punto, per entrare un po' più sul terreno di gioco, è che se tu metti la difesa a centrocampo, tu non sei il Bologna di Vincenzo Italiano o di Thiago Motta o il Como di Fabregas. Cioè, se sei il Milan e vieni bucato da tutte le parti, tu rischi di giocare con una pressione addosso del pubblico che rumoreggia, che ti mangia vivo. E quindi io sono sinceramente, tra le tante preoccupazioni da osservatore esterno, anche questa di campo ho come preoccupazione, perché quest'anno la difesa del Milan è andata molto bene, secondo me ha overperformato per il metodo Allegri. Ci mettiamo ai limiti della nostra area di rigore.
0: In che senso ha il metodo Allegri? Cosa intendi?
1: Cosa?
0: In che senso ha metodo Allegri?
1: Metodo Allegri, ci mettiamo dietro sulla linea della nostra area di rigore, no? Questo metodo un po' antico, un po' catenacciaro. Ci mettiamo lì, belli tranquilli, Salemaker, vai a difendere, Bartezaghi, non ti muovere verso l'avanti, stiamo lì, belli tranquilli e sereni. Se fai un po' lo spregiudicatello e non hai qualità eccellenti, rischi che vieni bucato da tutte le parti. E quanto tempo avrà per sbagliare il Milan all'Apo, realisticamente? Meno di zero.
0: Oppure magari la leggerezza di una squadra che non ha più nulla da perdere, che non hanno prossimo, non farà la Champions League, che ha tutti gli occhi puntati perché evidentemente tutti si aspettano il peggio, magari invece sorprende, perché poi nasce anche l'aspetto contrario.
1: E non l'Apo, perché il nulla da perdere ce l'ha la squadra che sta facendo vivere il sogno ai suoi tifosi di giocare in Serie A, che ormai è quasi spacciata nella lotta a salvezza, e allora dà tutto sul campo senza troppe pressioni, perché non ha più nulla in ballo. Qui i tifosi del Milan non è che stanno a vedere poverino Amorim, è giovane, poverini calciatori arrivano da squadre che non sono di livello del Milan. Qui i tifosi del Milan ti stanno dicendo che la pazienza è finita. È finita. Il comune di Milano, che a parte gli autovelox non mi pare che abbia fatto grandi cose e che tutti i giorni sia con una latta di vernice in mano a ricalcare le scritte dei writer, ma il comune di Milano, lo dico qui a Giornale Radio, ripassi a casa Milan perché sulla rotonda che hanno riverniciato una settimana fa è tornata la scritta Cardinale Go Home. E gli hanno scritto Cardinale Go Home Again, perché è la seconda volta che gliela scrivono. Cioè i tifosi del Milan sono spazientiti, i tifosi del Milan non ti danno più tempo, i tifosi del Milan hanno fatto proteste civili. Io onestamente mi è capitato di parlare con Iglitare, e Iglitare mi ha fatto presente che il Milan ha una grande fortuna, il Milan e i suoi dirigenti, anche lui stesso allora aveva una grande fortuna di essere a Milano, perché in altre città le proteste sono ancora più feroci.
0: Allora, Michael, tanto torneremo a parlarne molto presto. Intanto volevo appunto avere la tua, il polso l'ho capito perfettamente. Poi più avanti vedremo anche i primi acquisti o cessioni eventuali, quale sarà il resto.
1: Beh, per se mi vuoi chiamare solo quando ci saranno gli acquisti o quelli che tu definisci colpi.
0: Ci sentiamo a settembre. Michael, ti ringrazio ancora, grazie prestissimo. Ciao a te.
1: È stato un piacere, ciao.
0: Grazie, ciao a te. Adesso Offspring. This just-

0: Ok, but this is the last time. Questa va bene, ma questa è l'ultima volta. Il titolo della canzone era questo. In una giornata nella quale stiamo un po' seguendo le varie vicende calcistiche anche legate al calciomercato, stiamo adesso contattando anche Carmine Rossi di Sky, che mi dicono c'è, ce l'ha fatta. Ok, perfetto, ciao Carmine, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
0: Ciao, ciao, te ben trovato. Allora, seguivamo prima un po' di notizie legate al calciomercato e al momento mi sembra che in Italia e in Europa il mondiale un po' congeli anche quelle che sono le situazioni contingenti. C'è qualcuno che si sta muovendo più di altri per il momento?
1: Per il momento siamo alle battute iniziali, insomma, sondaggi, primi approcci, si comunica con l'agente del giocatore per capire un po' la fattibilità dell'operazione, però insomma trattative vere e proprie, soprattutto quelle lì che riempiono e fanno in modo che i giornali facciano titoloni, siamo ancora in alto mare, nel senso quando l'anno, l'estate prevede il mondiale, si sa, tutto viene traslato e rimandato di un mese circa rispetto al solito. Dunque non mi aspetto grandissime novità da qui al termine del mondiale. Sicuramente qualche operazione minore verrà fatta, insomma, però credo che le squadre almeno fino al 30 giugno si concentreranno sul ripianare i conti e dunque anche questioni che riguardano riscatti, eccetera, eccetera.
0: Senti, però, ecco, stavo dando un'occhiata anche alla vicenda di Zaniolo nel frattempo, che ha il suo procuratore che ha detto che bisognerà ridiscutere il suo contratto. La sensazione è che possa perderlo l'Udinese e quindi accasarsi di nuovo in un club che magari lotta per vincere qualcosa?
1: Ma guarda, tutto è possibile, però sinceramente per quello che è il bene, tra virgolette, che si può provare verso Zaniolo, sia come persona che come giocatore, io credo che l'Udinese al momento sia la realtà ideale per lui, perché negli ultimi anni ha cambiato forse più maglie di calcio che camicie. E questo un po' è stata un po' un'arma a doppio taglio, parliamoci chiaro, perché Zaniolo di qualche anno fa sicuramente non è quello che poi abbiamo visto nelle stagioni precedenti. Quest'anno abbiamo intravisto uno Zaniolo che conosciamo, che può far bene anche al nuovo corso della nazionale, e sicuramente credo che l'Udinese al momento possa essere il club ideale. Perché? Perché non ci sono le pressioni che ci sono in una big, perché anche se sbagli una partita, non dico che non succede nulla, però insomma tutto viene preso un po' più alla leggera, e credo che questo sia l'ambiente al momento ideale per Zaniolo. Poi è normale, tra un po' di tempo arriverà anche l'ambizione dello stesso Zaniolo di voler competere per obiettivi che non siano solo la salvezza, e dunque ci sta che bussi alla porta dell'Udinese e dica: signori, è stato bello, è stato un piacere, però adesso voglio andare via. Credo però che farlo adesso, in questo momento, per Zaniolo possa essere un errore.
0: Senti, ci sono poi dei tormentoni che seguiamo, però prima ti voglio portare una vicenda legata all'Inter, anche ce n'è anche un'altra legata all'Inter di tormentone. Ma una dichiarazione di Dumfries è abbastanza curiosa, perché ha salutato l'Inter, cioè l'Inter nel mio cuore, il ricordo più bello non è chiuso. Sono qui ai mondiali, dopo si vedrà. Del Real Madrid non parlo, è perché non ha ancora firmato il contratto, cioè come si spiega questa frase?
1: Ma guarda, stiamo analizzando anche noi quelle che sono state le sue dichiarazioni, perché ripeto, a noi risulta che sia tutto fatto, ma non da ora, da settimane, insomma. Non so se è pretattica da parte dello stesso giocatore nei confronti di non so chi, Real Madrid o Inter, mi verrebbe da pensare, però a noi risulta che Dumfries a Real Madrid sia una trattativa non in discesa, ma di più, nel senso Dumfries ha una clausola che è anche relativamente bassa, secondo me, per quello che è il suo valore. Sarebbe un affare per il Real Madrid, forse un po' meno dal punto di vista economico per l'Inter.
0: Vabbè, ma lì è una, come sai benissimo, si tratta di un balzello che purtroppo ha voluto lui, no? Nel senso che noi perdiamo giocatori, sì, sì. Poi anche Leao, per esempio, di cui stavo per chiederti, o altri giocatori che lasciano il nostro campionato perché non c'è un potere contrattuale come quello che poteva esserci 10 anni fa.
1: E poi se posso aggiungere a queste due considerazioni che sono correttissime, la maglia del Real Madrid, insomma, penso faccia gola un po' a tutti, quindi possiamo capire anche perché Dumfries possa da qui alle prossime ore, insomma, accettare la proposta del Real Madrid, che, ti ripeto, da quello che ci risulta ha già ampiamente accettato. Però queste dichiarazioni, insomma, fanno un po' riflettere.
0: E Leao, appunto, anche Pulisic, che aveva mosso i suoi procuratori tempo fa, e la Roma che era interessata al giocatore americano, e Leao che sembra proprio aver detto ciao ciao al Milan, che riparte da Morim.
1: Sì, Leao, guarda, per fare in modo che Leao il prossimo anno vesta ancora la maglia del Milan deve succedere praticamente un miracolo. Anche ascoltando quelle che sono le sue dichiarazioni, un giocatore che lo si evince è sofferente. È stata una stagione con più bassi che alti, è stata la solita stagione di Leao, ovvero fatta di sprazzi, di giocate ogni tanto, sì, incisività praticamente quest'anno pari allo zero, e credo che faccia bene al Milan, ma faccia bene anche e soprattutto a Leao cambiare aria, anche perché onestamente ipotizzare un Leao al Milan il prossimo anno con queste dichiarazioni fatte in estate, con quello che è il rapporto che secondo me è già il logoro con i tifosi del Milan, è molto molto complicato. Per quanto riguarda invece Pulisic, è un nome che è stato fatto da Gasperini alla propria dirigenza. Non ci sono stati particolari sviluppi da quello che ci risulta nel corso degli ultimi giorni. Questa è una notizia, se non erro, di metà settimana scorsa, che è iniziata un po' a rimbalzare in giro. Non ci sono stati particolari passi avanti, anche perché poi Pulisic è concentrato sul mondiale, dunque ci sta che non voglia sentir parlare di mercato, eccetera eccetera. È una richiesta però esplicita fatta da Gasperini, anche perché Gasperini sa, insomma, è un allenatore navigato, che per arrivare a Greenwood servirà uno sforzo importante, sa che non è facile, sa che è complicato, sa che c'è la concorrenza, e dunque, insomma, avere tra virgolette un piano B non è mai male, che poi definire Pulisic piano B anche forse offensivo, però sì, se mi chiedi di Leao e Pulisic, Leao 90-95% è già via dal Milan, Pulisic al momento semplici apprezzamenti da parte di Gasperini e della Roma.
0: Vlahovic
1: bisogna un attimo capire adesso con l'arrivo di Carnevali se la trattativa per il suo rinnovo si può riaprire o meno. Sicuramente in base a quelle che sono state le cose che abbiamo raccontato nella scorsa settimana, se Vlahovic si presenta anche al cospetto di Carnevali con le richieste assurde fatte per restare in bianconero, credo che la risposta da parte di Carnevali e della Juventus possa essere la stessa data da Comon lì al tempo. Se invece Vlahovic insomma capisce che a quelle richieste economiche la Juventus non può arrivare, ma c'è quella voglia in lui di continuare in bianconero, allora il discorso si può riaprire. Bisogna un attimo aspettare e capire, perché Carnevali ha tantissimi appuntamenti in agenda, tra questi c'è anche quello con Vlahovic e chi lo rappresenta. Sicuramente è un grosso punto di domanda, ma semplicemente perché alla Juventus c'è stata una sorta di mini rivoluzione, altrimenti Vlahovic è con un piede e mezzo lontano da Torino.
0: Molto bene, e allora io non posso che ringraziare Carmine Rossi. Grazie Carmine, buon lavoro e buon mercato, a prestissimo.
1: Grazie a voi, un piacere, ciao.
0: Ciao, ciao a te, grazie ancora. 15:30, ci fermiamo un attimo e poi ritorniamo con voi qui su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 15 e 31 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Sport Club. Il cuore dello sport.
3: E allora siamo nell'ultima parte di Sport Club e con l'Apode Carlo, Massimo Tedesco, con Michele Ceci in redazione. Dunque, tra poco due ospiti ancora, Luca Cilli ancora per il calciomercato, e lì ci concentreremo anche su Roma, Napoli e poi su altre trattative. Poi andremo da Dario Puppo, con il quale andremo a parlare della stagione dell'erba del tennis con Halle e con il Queens, anche se senza italiane, tranne Bellucci, che si sta facendo largo, sta facendo veramente prestazioni straordinarie che gli stanno migliorando la sua classifica. Dunque tanti complimenti al tennista italiano, perché in questo momento sta mostrando un tennis che francamente è uno dei migliori che gli ho visto esprimere nella sua carriera. Arriva Sting adesso, gli lasciamo spazio perché c'è il suo

0: Questa è Giornale Radio, le 15:36 minuti, sempre l'Apo De Carlo con voi fino alle 16. Abbiamo lasciato Tommaso Lavizzari, che troverete domani nella prima ora di Sport Club. Noi adesso continuiamo il nostro viaggio nel calciomercato, perché andiamo da Luca Cilli che ci sta aspettando. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao Lapo, ciao, ben ciao. Ritrovato, un saluto a te, a tutti voi e grazie per l'invito.
0: Allora Luca, intanto ben ritrovato anche a te. Prima abbiamo dato un'occhiata ad alcuni casi spinosi che riguardano il Milan, la Juventus, con vicende come Leao, Pulisic, ma anche Vlahovic. Abbiamo parlato anche della vicenda Dumfries. Io voglio andare adesso a fare un'altra panoramica e vorrei andare su Roma e Napoli in particolare. Abbiamo poi tanti ascoltatori che sono di quelle parti, che poi sono tifosi di Roma e Napoli, quindi anche lì ci fanno domande su, per esempio, come mai Napoli ultimamente, si mi chiede Gaetano, non si sta più parlando degli acquisti. C'è qualcosa che sta succedendo? Ti faccio la domanda così come mi arriva da Gaetano, te la ripropongo a te naturalmente.
1: Il Napoli è una delle società che ha i programmi avviati da tempo, già da subito la fine del campionato, e le idee chiarissime. Quindi per i tifosi del Napoli non c'è da preoccuparsi. Basta guardare Napoli solamente come è stato gestito l'immediato post Conte. Dopo un giorno dalla fine del campionato il Napoli aveva praticamente bloccato Vincenzo Italiano come nuovo allenatore, poi una serie di misunderstanding non hanno portato alla conclusione della trattativa, ma nemmeno 24 ore dopo il Napoli aveva trovato l'accordo di massima con Massimiliano Allegri, che questa settimana, salvo impedimenti puramente burocratici e formali, sarà di fatto ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Per il mercato non è affatto vero che il Napoli non si sta muovendo, anzi.
0: No, ma questo è un ascoltatore preoccupato, naturalmente. Anzi, Francesco, guarda, ti allego. Certo. Francesco ci chiede: ma è vero che De Laurenti sta pensando di trattenere Lukaku?
1: Sì, perché Allegri lo ha sempre considerato un giocatore importante e di conseguenza vuole valutarlo, vuole vedere Lukaku in ritiro. Ti aggiungo di più, Lapo, in un'intervista che ha rilasciato proprio a noi a Sport Italia, Lukaku ha espresso pubblicamente il desiderio di restare a Napoli, perché comunque si sente legato alla città, sa che viene da un anno particolare in campo e fuori, vuole provare a dare qualcosa, a ridare qualcosa al Napoli, e soprattutto trova un allenatore che è aziendalista nel termine assolutamente positivo del termine, che per me è una grande qualità, una grande dote. Vuole vedere tutti i calciatori che ha a disposizione prima di esprimere un giudizio, e soprattutto, se ricorderai, con Romelu Lukaku ha sempre avuto un feeling, seppur a distanza, lo ha sempre ritenuto un grande calciatore. E anche alla Juventus aveva espresso il desiderio, quando Allegri era alla Juventus, aveva espresso il desiderio di poterlo allenare. Poi la trattativa non si è conclusa, lui è andato altrove, ma assolutamente sì, è un giocatore che può restare al Napoli. Poi il mercato del Napoli, a dire la verità, rispondendo al radioascoltatore di prima, è un mercato invece in fermento, perché Manna è qui a Milano e sta trattando Chila con la Lazio e ha visto il suo procuratore, ed è una trattativa che è entrata decisamente nel vivo. Poi ci sono tutta un'altra serie di obiettivi che il Napoli sta portando avanti. È chiaro che molto dipenderà anche dalle partenze, perché qualche partenza sarà necessaria, un po' per motivi di liste, un po' per numero, un po' perché il Napoli vuole abbassare il monte ingaggio, ma abbassare il monte ingaggio e ringiovanire la rosa non significa essere meno competitivi, anzi significa costruire per il presente guardando soprattutto al futuro, e il Napoli è uno dei club più all'avanguardia da
0: Luca,
1: questo punto di vista.
0: Poi tanto ti arriva il nostro amico, il nostro ascoltatore Panagiotis, che ti fa dei complimenti enormi, cioè roba che ti puoi prendere tu il suo messaggio, te lo puoi tatuare sul braccio.
1: Sì,
0: assolutamente Luca, quindi te lo mando così almeno.
1: Senti, grazie.
0: Assolutamente, no, ma al di là di questo poi il riferimento invece anche alla Roma, che tra l'altro voleva, avrebbe avuto un abboccamento forse con Pulisic, ma

0: in questo momento come si sta muovendo? Ce lo chiede anche Roberto, tifosissimo romanista, e che ovviamente spera che quest'anno la Roma possa fare cose importanti, per esempio lottare per lo scudetto.
1: È stato proposto il calciatore, che è diverso, Lapo, perdonami se mi permetto, in base a quelle che sono le mie informazioni, chiaramente. È stato proposto Pulisic alla Roma, ma in questo momento la Roma ha altri obiettivi, soprattutto per motivi di financial fair play e di settlement agreement. E il nuovo direttore sportivo Tony D'Amico, che si sta godendo qualche giorno di vacanza alla fine a un certo punto, perché è sempre al telefono, e ha un compito molto importante, e che è quello di cedere diversi giocatori per rientrare all'interno di determinati parametri. Quindi da adesso in poi la Roma fino al 30 giugno dovrà ragionare sul mercato in uscita, e che non significa anche in questo caso poi diminuire la competitività della squadra o indebolirsi, no, assolutamente. Bisogna fare dei ragionamenti, bisogna fare dei calcoli, bisogna rientrare all'interno di determinati parametri, e dopo il mercato della Roma sarà un mercato anche qui comunque ambizioso. La Roma farà 3-4 innesti, soprattutto sulla tre quarti, anche in attacco, perché si cerca l'alternativa a Malen, perché si cercano dei trequartisti alternativi a quelli che ci sono già attualmente in squadra. E di conseguenza la Roma vuole essere non competitiva, altamente competitiva, perché ha bruciato le tappe del suo progetto, perché il progetto era triennale con Gasperini e prevedeva l'ingresso in Champions League non in questa stagione, non nell'ultima, ma in questa che deve iniziare. Invece la Roma è stata talmente brava che ha bruciato le tappe. E adesso però vuole essere super competitiva e farà un mercato all'altezza delle aspettative. Ripeto, Pulisic è un nome che è stato accostato giustamente alla Roma, ma il calciatore è stato proposto, non è stata una scelta della Roma e non è una prima scelta della Roma. Poi ci sono da discutere anche i prolungamenti contrattuali, uno in maniera particolare quello di Paulo Dybala. Se, giusto per fare un esempio, Lapo, e chiudo il discorso, se in questo momento Dybala guadagna, mettiamo 10, la proposta della Roma è di 2, cioè molto molto bassa. Se dovesse accettare, bene. Se non dovesse accettare,
0: meno bene.
1: Se ne farà una ragione. Del tipo, per la Roma è un giocatore importante a determinate condizioni economiche, perché sarebbe importante tenerlo in squadra anche per una questione di alternative. Se però non dovesse accettare, la Roma andrà su altri profili.
0: Senti, veniamo al grande tormentore dell'estate, Palestra, che di fatto è un giocatore che ormai insomma, è sulla bocca di tutti, è un giocatore che il cui valore non è in discussione, ma la valutazione sì. E la domanda che si fanno tutti gli interisti è se si prospetta l'ennesimo caso Lookman, l'ennesimo, un nuovo caso Lookman.
1: La valutazione la fa l'Atalanta. E l'Atalanta la può fare una valutazione così alta un po' perché il calciatore è forte. Poi possiamo discutere se sono troppi o pochi 50 milioni. Io posso avere la mia idea, però ripeto, è sempre la mia idea. L'Atalanta fissa il prezzo a 50 milioni perché, uno, intanto non ha bisogno di vendere perché alla stessa cifra ha ceduto Ederson, punto primo. Punto secondo, c'è tanta concorrenza in Premier League, e in Premier League 50 milioni non sono nulla, specialmente per club come il City, che è uno dei club interessati. Due, alle spalle di Palestra, tre, alle spalle di Palestra, l'Atalanta ha pronti almeno altri due Palestra, giusto per rendere l'idea. Uno è Bernasconi e altri sono nell'Under 23. Questa è testimonianza del fatto che è una società non lungimirante di più. Il caso Lookman, sicuramente non si andrà per le lunghe, almeno questa è l'intenzione dell'Inter. È molto chiaro il quadro. L'Atalanta chiede 50 milioni più bonus se non vuole contropartite tecniche. Chi arriva prima prende Palestra. Per l'Inter è un grande obiettivo di mercato, magari riuscirà ad arrivarci facendo cassa cedendo altri giocatori. E questa è la situazione. L'Inter ha provato anche ad abbassare la richiesta iniziale inserendo delle contropartite tecniche, ma l'Atalanta non si è mossa di una virgola. I rapporti peraltro tra i due club sono buoni, ma non buonissimi come prima.
0: Eh beh, certo, con quello che c'è stato l'anno scorso. Senti, abbiamo ancora 2 minuti, esatto. Al volo. Una è per chiederti che cosa ne pensi della vicenda di Dumfries, che con la dichiarazione, lo chiedo anche a te, perché ha fatto una dichiarazione un po' ambigua. E poi la Juventus, che appunto di cui ci chiedono anche il nostro amico Panagiotis.
1: parto dalla Juventus e poi ti dico di Dumfries. Parto dalla Juve perché io credo che l'acquisto più importante l'abbia fatto in dirigenza ed è forse una delle poche cose buone che ha fatto la Juventus negli ultimi anni. Perché le società forti nascono da dirigenze forti che la Juve purtroppo non ha più avuto negli ultimi anni. Ha sbagliato tanto, ha sbagliato veramente, veramente tanto. E Carnevali può essere l'uomo giusto, al posto giusto, al momento giusto per rendere forte la Juventus partendo dalla dirigenza. Questa credo che sia una cosa importante. E avrà grande potere manageriale Spalletti, sarà Spalletti a indirizzare la Juventus sul mercato. È un po' un allenatore manager come Gasperini. La prossima Serie A vede due allenatori manager, Lapo come Spalletti e Gasperini, che hanno pieni poteri, e tanti tanti giovani. E sarà Spalletti a decidere la linea guida del mercato, ma sarà una Juve competitiva, ma prima deve stare attenta a determinati parametri economici. Per quanto riguarda Dumfries, io credo che è prevalsa la volontà del giocatore. E il calciatore aveva espresso la volontà di provare una nuova esperienza, lo ha detto per tempo anche alla società. Al di là delle dichiarazioni, al di là dei pensieri dei tifosi dell'Inter, che io rispetto assolutamente, assolutamente, però Lapo, io credo, e lo hai seguito anche tu quotidianamente, Dumfries con l'Inter, io credo che alla fine abbia dato tutto per il club.
0: Sì, sì, ma infatti i tifosi non erano polemici. Era solo che non capivano quella dichiarazione ambigua, come dire, l'Inter è rimasto nel mio cuore, ma non è ancora finita. Cioè, quello che ha lasciato tutti un po', in che senso? Cioè,
1: sì, infatti, certo,
0: della
1: magari
0: Madrid non parlo. Allora qualcuno ha detto, ma non è che sta saltando l'accordo?
1: No, vabbè, no, non ne parla giustamente perché adesso sta disputando il mondiale con l'Olanda. Comunque profondamente legato all'Inter. Io invece l'ho interpretata come una dichiarazione rispettosa del momento nei confronti del Real Madrid, nei confronti dell'Inter e nei confronti della nazionale. Io l'ho trovata una dichiarazione rispettosa. E poi su Dumfries io credo che si è espresso molto molto chiaramente anche il direttore sportivo Piero Ausilio. No, la direzione è quella, andrà al Real Madrid, verrà pagata la clausola rescissoria, quindi
0: e quindi alla
1: non
0: fine
1: ci sono dubbi da questo punto di vista.
0: Era quell'ambiguità che appunto mi aveva permesso di chiederti questa cosa. Luca, ti devo lasciare andare.
1: No, hai fatto bene.
0: Beh, certo, se non lo chiedo a te, chi lo devo chiedere? Luca, ci sentiamo prestissimo.
1: Ti ringrazio.
0: Tanto ti disturberemo per forza di nuovo, quindi grazie ancora e buon lavoro.
1: Senza problemi, ciao Lapo,
0: grazie ancora. Saluto, noi andiamo avanti. E allora lo facciamo con una canzone di Shabusey, questa è Born to Die, e poi tra poco torniamo con Dario Puppo.

0: andiamo a parlare adesso in chiusura di tennis, in questa puntata che diciamo finalmente torna a mettere il tennis in primo piano, adesso da questa settimana, perché stanno arrivando i tornei sull'erba con Queens, Halle, il torneo la settimana la scorsa che ha visto anche insomma alcune interessanti situazioni. Devo dire che mi sto esaltando molto però per Mattia Bellucci, che sta facendo veramente dei tornei notevoli, e ne voglio parlare con Dario Puppo. Ciao Dario, ben trovato.
1: Ciao Lapo, grazie dell'invito.
0: Anche a te, ciao, ben trovato. Dicevo che stamattina mi sono esaltato molto con Bellucci, già la scorsa settimana mi ero esaltato parecchio, aveva quasi battuto Taylor Fritz e oggi ha eliminato anche Bublik, quindi devo dire che sono sorpreso dalla sua prestazione, è come se avesse scoperto che ha confidenza con una superficie come l'erba.
1: No, beh, lui è proprio, diciamo, in questi 10 giorni sta rappresentando quasi solo lui l'Italia, perché Cobolli ha giocato, ok, ha perso con Tiafo, ma se si guarda è successo la stessa cosa con Fonseca, con anche Menchik, quindi i giocatori protagonisti del Roland Garros. Era normale che facessero fatica magari o che perdessero, perché comunque sull'erba sono un paio di punti che possono decidere la partita. Hai più tempo, soprattutto in uno slam che giochi 3-5, ma sulla terra in generale, quindi è tutto abbastanza normale. E devo dire, Bellucci incanta, cioè oggi ha fatto quel colpo scavalcato dal pallonetto sinceramente contro leggi della fisica,
0: ma poi con
1: è riuscito
0: quella...
1: a fare quel passante.
0: È stato straordinario perché è stato superato, lui ha creato e poi ha fatto un lungo linea, un dritto lungo linea meraviglioso. È come se in quel momento in pratica Bublik avesse detto vabbè basta, dai, abbiamo capito, e alla fine aveva smesso di giocare, è tornato il vecchio Bublik che smette di giocare improvvisamente imbronciato con il mondo.
1: Tra l'altro in un momento importante, perché era il tiebreak, quel dritto era un inside in, quindi dalla parte opposta era veramente difficile trovare l'equilibrio per fare quel colpo, e Bublik mi aspettavo che, accolta la notizia del fatto che è stato convocato alla Lever Cup, c'è stato anche quel video in cui lui in qualche modo ha fatto vedere una sorpresa o una gioia nell'essere chiamato a fare la Lever Cup, che è una competizione per la sua dimensione. Tra l'altro è stato convocato anche Cobolli, sì. Però Bellucci ha veramente un livello di gioco sull'erba, ma poi è perfetto per le sue dimensioni, per il fatto che ha quel rovescio così piatto che è molto efficace sull'erba, quindi ci sta veramente facendo divertire in attesa che arrivino gli altri giocatori italiani.
0: Sì, meglio non essere convocati alla Lever Cup se poi si perde al primo turno, sia Cobolli sia Bublik non ha avuto fortuna. Cobolli ieri ha lottato, ma era come se non avesse capito, specialmente al primo set, bene la superficie. Quando è entrato in partita ormai era più su un crinale che era a favore dell'americano, che tra l'altro quando vede gli italiani normalmente si preoccupa perché perde quasi sempre, stavolta si è rifatto.
1: No, però Tiafo ha sicuramente caratteristiche interessanti per l'erba, e poi comunque quando sei un americano e sei fuori da, adesso non so esattamente cosa abbia fatto dopo la sconfitta con Arnaldi, però comunque è scomodo tornare in America, poi dopo ritornare in Europa, quindi comunque se ci vieni a giocare perché vuoi far risultato, non che Cobolli non lo volesse fare, però è stato più attaccato alla partita Tiafo, che comunque riesce a anche lui fare dei mini giochi di prestigio sull'erba, quindi Cobolli invece ha bisogno di un po' di tempo, nonostante abbia fatto un quarto di finale l'anno scorso a Wimbledon, però ogni torneo poi fa un po' gioco a sé, quindi ristabilire il feeling con l'erba non è così automatico, insomma.
0: No, non c'è dubbio. Senti, Cobolli, Berrettini, Musetti, Arnaldi, sono 4 italiani che arrivano con un'enorme incognita a Wimbledon, non fanno tornei preparatori tranne Cobolli, che ha giocato e ha perso subito. Berrettini si spera non debba affrontare, cioè si è messo di mezzo anche la Federazione Italiana Tennis per cercare di capire con Wimbledon se può partecipare senza passare dai turni preliminari. Arnaldi un'incognita, Sinner si sta allenando con Casper Ruud.
1: Ma allora, intanto Berrettini gli manca un posto, perché si è ritirato Vacherot e quindi adesso è praticamente il prossimo a entrare, se ci sarà un altro ritiro dal torneo è lui, e devo dire che sono tre o quattro situazioni un po' in bilico, lo stesso Rune, bisogna capire se giocherà, ma ce ne sono altre di posizioni da verificare, quindi io penso che non avrà bisogno né della, ci sono due wild card ancora che non si conoscono i nomi delle otto che ci sono nel torneo e nel tabellone di Wimbledon, sei sono state annunciate ma ne mancano due al maschile, mi pare una al femminile, quindi bisogna aspettare, ma credo che Berrettini abbia tutte le carte in regola per entrare direttamente in tabellone. Arnaldi, io penso che sia stato veramente una grande sfortuna quello che gli è capitato, ci sono diversi, cioè non ce ne sono tanti, ma ci sono alcuni campi in erba dove allenarsi anche in Italia, no? Aspettando di fare dei tornei, per esempio all'Accademia di Galimberti a Cattolica, dove hanno fatto un challenger la settimana scorsa, c'è anche un campo in erba, per cui comunque lì di solito va allenarsi Darderi o anche Nardi prima dei tornei sull'erba. Io vedo con molta positività comunque la spedizione azzurra per Wimbledon. È chiaro che hai fatto bene a ricordare che per esempio Musetti non sappiamo bene in che condizioni sia, sicuramente non è un momento facile per Lorenzo, perché comunque per forza tutti quanti abbiamo pensato che in un Roland Garros del genere ci sarebbe stato lui perfettamente, cioè sarebbe stato probabilmente finalista anche lui, chiaramente col secco in mano non si fa questo sport, però è un grande dispiacere, però io spero che lui sia riuscito a prenderla nella maniera più giusta, filosofica, perché in tutte le superfici può far bene. Bisogna sempre ricordarsi però che quando si spinge un po' troppo sull'acceleratore, si vogliono fare troppi tornei, poi questo sport ti presenta il conto purtroppo, e quindi bisogna sapersi gestire. Il Sinner onestamente a me sembra che sia la situazione come dopo l'Australian Open, che si prende queste settimane e a Wimbledon, dai, è vero che si parla di un'estate rovente, soprattutto diciamo nell'Europa continentale, però dai, non, sarebbe assurdo che si ripetesse magari una prima semifinale a Wimbledon tipo quella in stile Roland Garros, però io credo che il gioco di Wimbledon poi abbia situazioni un po' diverse.
0: Quindi, tra l'altro, c'è la Lazzaretto Cup che aumenta il numero di partecipanti, perché sì, perché da Sinner, Alcaraz, Berrettini, Arnaldi, Musetti, ma ci mettiamo anche adesso Jodar, che di fatto ha un problema agli addominali, Zverev, sì, che ha detto che dopo Roma ha dovuto fare 40 iniezioni alla schiena, poi c'era un altro tennista che aveva appena dichiarato insomma di aver avuto problemi recentemente. Io non so se sia un caso, ma continuo a vedere un sacco di notizie di giocatori che sono sempre alle prese con acciacchi, quindi
1: ci sono
0: tantissimi. Rune, che non saprò quando è che torna Rune ad un giocare a un livello,
1: non si sa ancora, si era iscritto al torneo prima del Roland Garros ad Amburgo, poi dopo non ha giocato, ma sono Draper, Fils, ce ne sono veramente tanti, anche di Alcaraz si aspetta settimana prossima questa nuova verifica, quindi è un momento un po' così del tennis.
0: Fa qualcosa, Dario, intervieni, di qualcosa.
1: No, credo che io l'avevo già detto l'estate scorsa, no? Quando c'è stato quel torneo di Cincinnati con temperature assurde, Cincinnati, lì era stato male Sinner, sì, ma aveva avuto un virus. Poi a Shanghai, altra situazione al limite, io così non li avevo mai visti i giocatori, così tanti grandi nomi che si sono ritirati. Quello che
0: ho 20 secondi, vai sui tuoi.
1: Sì, quello che mi fa effetto è il cooling break dei mondiali, no? Sì. Dove tutto sembra normale, non dicono che non ci sia così tanto caldo, ma lo fanno lo stesso, e secondo me è meglio così, perché io alla fine voglio vedere i protagonisti giocare. Certo. Se ne mancano così tanti è un dispiacere, quindi bisogna che ragioni il tennis su questi temi.
0: Sono d'accordo, Dario, io ti abbraccio, ti ringrazio, ovviamente noi ci sentiremo molto presto, poi dalla prossima settimana si entra un po' più nel vivo e poi quella dopo arriva a Wimbledon, per cui grazie a Dario Pupo, Eurosport con noi, ciao Dario, a prestissimo.
1: Ciao, grazie a te.
0: Ciao a te, grazie ancora. 16 in punto, noi ci salutiamo, ringrazio come sempre Massimo Tedesco, Michele Ceci, Tommaso Lavizzari, arriva Vicky Mangone pronta con Check Up, dalla Po De Carlo un saluto, come sempre qui con noi con Giornale Radio, ciao a tutti.
2: Giornale Radio. Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il testo dell'intesa Stati Uniti-Iran potrebbe essere diffuso tra qualche giorno, lo precisa il presidente americano Trump in un punto stampa dopo il bilaterale con l'emiro del Qatar. Tamim bin Hamad Al Thani, mediatore nei colloqui tra Stati Uniti e Iran per il memorandum d'intesa che sarà firmato venerdì a Ginevra. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi, completamente, non solo per 60 giorni, ha ribadito il presidente, smentendo ancora una volta le indiscrezioni e le dichiarazioni che arrivavano da Teheran. Da Trump anche un richiamo al senso di responsabilità per Netanyahu ed Israele, dove il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato: le forze di difesa israeliane rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Il ministro degli esteri iraniano Arghaci precisa che se Israele rimane in Libano si configura una violazione del memorandum. E il G7 riunito in Francia ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina, incluso il meccanismo che utilizzerà i profitti dei beni russi congelati per finanziare un prestito pluriennale destinato alla difesa e alla ricostruzione. I leader hanno ribadito che la Russia resta responsabile dell'escalation e che il supporto all'Ucraina continuerà finché necessario. È stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como. È indagato per omicidio stradale, sottoposto ad alcol test al quale è risultato positivo. L'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Mondiali, attesa per l'esordio di Francia e Argentina. I transalpini di Mbappé e Dembélé dalle 21 sfidano il Senegal a New York. I campioni del mondo in carica, capitanati da Leo Messi, sono in campo dalle 3 di notte italiane contro l'Algeria a Kansas City. A mezzanotte spazio anche a Iraq-Norvegia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
4: Le immagini che ci sono arrivate nei giorni scorsi dal mondo del tennis hanno riportato l'attenzione su un fenomeno che riguarda non soltanto quello sport, dunque il tennis professionistico, ma più in generale tutto il mondo sportivo, almeno quello che si gioca e che si pratica anche in estate. Le temperature elevate registrate durante il torneo hanno messo a dura prova anche atleti abituati a sostenere sforzi fisici intensi e prolungati, riaccendendo il dibattito sugli effetti del caldo estremo sulle prestazioni e sulla salute. Secondo la Società Italiana di Medicina Ambientale, alcune discipline sportive risultano particolarmente esposte a rischi legati alle alte temperature e le ondate di calore sempre più frequenti rappresentano una sfida crescente per professionisti e amatori. Sappiamo che le estati sono sempre più lunghe, con temperature record e fenomeni climatici sempre più estremi, e dunque il rapporto tra sport e caldo deve portare a una riflessione. Non si tratta soltanto di rendimento atletico, ma anche di sicurezza e tutela della salute. Comprendere quali sport siano maggiormente esposti, quali persone risultano più vulnerabili e come riconoscere i segnali di allarme diventa dunque fondamentale per continuare a praticare attività fisica senza correre rischi inutili. E questo è il primo tema di oggi, martedì 16 giugno. Per i vostri messaggi e le vostre domande al 334 11 11 622 potete tranquillamente, come sempre, inviarci i vostri vocali o i vostri messaggi scritti. Io sono Vicky Mangone, questo è Check Up.

0: Il caldo estremo sta diventando una variabile sempre più determinante negli eventi sportivi all'aperto. Non si tratta soltanto di una questione legata alla prestazione atletica, ma di un fattore di rischio sanitario che può coinvolgere giocatori, arbitri, personale di supporto e anche gli spettatori. Le alte temperature registrate durante competizioni internazionali come il Roland Garros hanno riportato l'attenzione sulla necessità di monitorare coi criteri scientifici le condizioni ambientali e di adottare adeguate misure di prevenzione. Buon pomeriggio, dottor Paolo Mezzana, coordinatore SIMA Lazio, Società Italiana di Medicina Ambientale. Benvenuto.
1: Grazie, buon pomeriggio, grazie per l'invito. Un tema caldo.
0: Oggi è molto caldo. Oggi il caldo estremo deve essere considerato anche un'emergenza sanitaria, no? Anche nello sport. Fino a pochi anni fa veniva considerato soprattutto un problema di rendimento atletico. Oggi non è più così, o quantomeno non è più solo così.
1: Ma in realtà noi quando sentiamo dire per esempio che una partita di calcio, di tennis si giocherà con 35 gradi siamo subito portati a pensare che il problema sia semplicemente la temperatura. In realtà non è così da un punto di vista medico e fisiologico, perché diciamo che il dato più importante non è quanti gradi segna il termometro, ma quanto stress termico subisce il corpo umano, quel corpo umano in particolare. Quindi le variabili sono veramente tante. Infatti è nato un indice, un parametro che oggi è considerato fondamentale nello sport, che è il WBGT, che è l'acronimo di Wet Bulb Globe Temperature.
0: E va, differisce dalle normali rilevazioni?
1: Differisce perché non si misura soltanto la temperatura dell'aria, ma si fanno tre misurazioni differenti, cioè la temperatura classica ambientale, la temperatura a bulbo umido che serve per misurare l'effetto dell'umidità e la capacità proprio del sudore di evaporare, e la temperatura del globo nero che invece misura l'irradiazione delle superfici circostanti, per esempio il campo da tennis, i muri, il prato d'erba. Mettendo insieme questi tre parametri si stabilisce qual è la soglia sicura tra virgolette per giocare, perché poi dobbiamo anche considerare che ogni organismo, ogni corpo umano ha una capacità di resistere al calore, però ci sono delle soglie sicure tra virgolette. Quindi noi non dobbiamo abituarci a pensare che è solo la temperatura di quella giornata il parametro importante, perché spesso magari una partita giocata a 32 gradi con l'80% d'umidità che non ci permette di emettere sudore, di far asciugare il sudore, non permette all'organismo di raffreddarsi. Quindi la cosa più importante è: il nostro corpo fa uno sport, produce calore, questo calore deve essere dissipato. Se non viene dissipato, c'è tutta una serie di parametri fisiologici che vengono alterati, fino ad arrivare anche ad alterazioni dello stato di coscienza, crampi e quant'altro.
0: La temperatura percepita sul terreno di gioco può essere molto diversa, no, da quella ufficiale.
1: È assolutamente, la temperatura percepita è qualcosa di completamente diverso dalla temperatura misurata. E anche introducendo tutti questi sistemi come il WBGT, in realtà noi non sappiamo bene nella condizione in cui sta il giocatore. Sicuramente ci sono dei parametri che non possono essere assolutamente superati, perché sennò abbiamo una disidratazione, aumento della frequenza cardiaca e si perde di lucidità. Quindi ci sono per esempio delle partite di calcio, adesso il calcio è lo sport del momento, no? Anche se l'Italia non c'è, che dove si vedono delle partite che dove la performance dei giocatori è molto, molto più bassa, cioè il gioco è molto più piatto, proprio perché i giocatori non hanno lucidità.
0: È vero, e poi
1: lo sport,
0: tra l'altro,
1: purtroppo
0: si aggiunge anche il jet lag, no? C'è il fuso orario,
1: assolutamente,
0: ci sono questi grandi
1: spostamento. Diciamo che li mette veramente a dura prova, diventa una forma di sport estremo in qualche modo. E poi non dobbiamo dimenticare tutto il personale, cioè tutto quello che è l'organizzazione, perché anche loro vengono esposti a temperature comunque estreme, anche se non fanno uno sforzo fisico, fino poi al pubblico, no? Tante volte vediamo portare via qualcuno perché si è sentito male perché ha avuto un abbassamento di pressione, perché ha avuto i crampi, perché ha una sensazione di nausea. Questi sono i segnali da tenere sempre, da monitorare. Quindi se facciamo lo sport, quando ci alleniamo, specialmente in questi periodi più caldi, cerchiamo di farlo sempre nelle ore più fresche della giornata. Questo è il primo consiglio che si dà. E quando giochiamo delle partite non si può fare, perché ovviamente ci sono degli orari da rispettare, però cerchiamo di rispettare quelle che siano delle condizioni in cui il gioco però rimane sicuro, perché altrimenti lo sport può anche danneggiare.
0: Però come diceva lei, il caldo può anche compromettere la lucidità proprio, quindi può anche aumentare il rischio di errori e di conseguenza di infortuni.
1: Assolutamente, certo, infortuni e di errori, quindi nella valutazione che deve essere fatta sicuramente la perdita di lucidità è una delle chiavi di lettura più importanti quando si parla di sport, perché anche solo la percezione del caldo influenza psicologicamente il giocatore, quindi non è solamente un parametro fisiologico, quindi non c'è solamente un calo della performance, un abbassamento della pressione sanguigna, una disidratazione, la presenza di crampi, la perdita di sali minerali, ma c'è anche l'impatto psicologico che queste giornate, questo sport giocato in giornate così impegnative, possa portare a un crollo anche emotivo. Quindi non c'è solo il parametro fisiologico, ma c'è anche un parametro psicologico. E quindi, per esempio, nel calcio abbiamo meno sprint, fanno meno pressing, hanno meno recuperi, nel tennis sono meno precisi, hanno una maggiore probabilità di crampi, abbiamo visto Sinner, no? I tempi di reazione sono più lenti e aumentano gli errori non forzati. La disidratazione del cervello ovviamente rispetto ai muscoli è più protetto, però poi arriva a disidratarsi anche il cervello.
0: Abbiamo dei messaggi, il messaggio che scrive Stefano da Baggiovara, Modena: la mia impressione è che molte persone sottovalutino i segnali di allarme del proprio corpo pensando che basti bere un po' d'acqua per risolvere il problema. Vorrei sapere dal vostro ospite quali sono i sintomi che dovrebbero spingere chiunque, non solo gli sportivi professionisti, a interrompere immediatamente l'attività fisica e a chiedere aiuto.
1: Sicuramente
0: ci sono sintomi che non andrebbero mai ignorati?
1: Prego. Sì, ci sono due segnali secondo me fondamentali: il crampo, perché il crampo è un segnale di eccesso di disidratazione, perdita di sali, il muscolo che non ce la fa, che non viene ossigenato bene; il senso di nausea, che ci dice che la pressione si sta abbassando troppo. E la vertigine, il mal di testa, sono tutti segnali che ci devono far pensare: adesso dal campo devo andare via, cioè devo allontanarmi. Quindi finché non è uno sport non professionistico, quando noi ci alleniamo, poi specialmente i bambini, perché i bambini hanno una capacità termoregolatoria molto più bassa rispetto agli adulti, quindi hanno la capacità di controllare la temperatura con molta più difficoltà, bisogna stare ancora più attenti. Quindi i bambini, fargli fare sempre lo sport nelle ore più fresche, cercare sempre di idratarli, ma non basta l'acqua, perché poi in realtà con il sudore noi perdiamo anche tanti sali, e i sali sono fondamentali per mantenere l'equilibrio fisiologico nei nostri tessuti, quindi l'ingresso e l'uscita dei liquidi. Quindi non può essere solo l'acqua, si può ricorrere anche ad utilizzare i sali minerali che noi perdiamo con il sudore, ma sicuramente il momento chiave è non fare sport se non necessario nelle ore più calde.
0: Non osservare queste indicazioni può avere, cioè si può arrivare anche ad avere dei danni renali, cose importanti, no? Patologie.
1: Assolutamente
0: importanti.
1: Sì, certamente poi in una condizione di stress estremo, il classico colpo di calore estremo, si può arrivare anche a perdere conoscenza. Quindi bisogna fare molta attenzione, addirittura in pronto soccorso nei casi di colpi di calore, specialmente, che non posso dire, una gara nel deserto, maratone nel deserto, sport più estremi, devono arrivare pure ad abbassare la temperatura corporea, perché il nostro corpo non riesce più a mantenere questo equilibrio caldo-freddo. Quindi oltre una certa temperatura tutto il sistema metabolico viene alterato. E finché riusciamo a sudare, il sudore si asciuga, perché noi sappiamo che il sudore è un meccanismo di protezione dal calore, no? Quindi noi copriamo la nostra superficie con il sudore con l'aria evapora e quindi ci raffredda. Ma se l'aria è troppo satura di acqua, quindi l'umidità è troppo alta e non c'è vento, questo meccanismo di controllo non funziona e quindi ovviamente la nostra temperatura aumenta vertiginosamente. Come fare ad abbassarla? O stiamo fermi e cerchiamo di ridurre la produzione di calore, oppure dobbiamo permettere al corpo di sudare, oppure non facciamo sport durante quelle ore, in quelle condizioni.
0: Durante le ore più calde. Allora, dottor Mezzana, ci prendiamo un momento di pausa musicale, rigorosamente all'ombra.

0: di calore sempre più frequenti stanno imponendo nuove sfide al mondo dello sport. Nel tennis, dove gli incontri possono durare molte ore sotto il sole cocente, l'esposizione prolungata alle alte temperature può provocare conseguenze importanti sulla salute e sulla sicurezza. Per la Società Italiana di Medicina Ambientale, la tutela degli atleti e di tutte le persone coinvolte negli eventi sportivi richiede protocolli aggiornati, richiede strumenti di monitoraggio efficaci e una diversa cultura della prevenzione. Ne stiamo parlando col dottor Paolo Mezzana, coordinatore SIMA Lazio, Società Italiana di Medicina Ambientale. Dottor Mezzana, oltre agli atleti ci sono anche, come dicevo, altre categorie vulnerabili durante gli eventi sportivi, per esempio gli arbitri, i raccattapalle, il personale di servizio.
1: I
0: si tende un po', esatto, si tende un po' a sottovalutare chi lavora dietro le quinte o intorno a
1: non
0: questo
1: solo
0: show.
1: Loro, ma non dobbiamo naturalmente dimenticare anche il pubblico.
0: Il pubblico, certo.
1: Assolutamente, perché uno stadio, per esempio, un campo da tennis rappresentano proprio un vero microambiente climatico, quindi lo studio del microambiente climatico, che varia anche nell'irraggiamento, varia nell'umidità, varia nel passaggio di correnti d'aria, son talmente tanti gli elementi che bisogna approfondire molto prima di iniziare sicuramente a giocare una partita. Vi lascio una curiosità, per esempio, quasi nessuno sa che il cervello si surriscalda prima dei muscoli. Esiste nel nostro cervello un termostato come quello delle nostre caldaie, che sta nell'ipotalamo, che è una struttura nel cervello che monitora continuamente la nostra temperatura corporea. Che succede quando si percepisce un rischio eccessivo, cioè quando sente che la temperatura sta aumentando troppo? Riduce volontariamente la capacità dei nostri muscoli di esprimere forza e velocità. Quindi il cervello mette il corpo in modalità protezione prima che si verifichi un danno. Quindi io sento che non ce la posso fare, in realtà non sono solo i muscoli, ma è lui che dice: qui dobbiamo fermarci perché la temperatura sta aumentando troppo. Ricordare che un atleta.
0: Le aree destinate al pubblico sono idonee? Sono ben organizzate? Forse non
1: allora,
0: sempre.
1: Diciamo che nella maggior parte dei casi, in tutti gli stadi moderni, no, hanno delle coperture, quindi le strutture sono studiate anche da un punto di vista architettonico. Sicuramente tutto quello che si può fare da un punto di vista architettonico a volte non è sufficiente, perché la giornata è particolarmente intensa e quindi subentrano i parametri di cui parlavamo prima, no? Quindi bisogna avere il coraggio di dire: ok, la partita devo cercare di rimandarla. E dobbiamo ricordarci anche che quando si fa sport in momenti così caldi, peggiora anche il sonno dell'atleta, quindi dopo che ha giocato una giornata in quel modo, il caldo può compromettere il recupero notturno, quindi anche il giorno dopo continua a sentirsi stanco, a sentirsi affaticato. E abbiamo visto che anche i grandi campioni soffrono il caldo, cioè agli Australian Open non sono mancati episodi clamorosi, certo. Alcuni giocatori hanno accusato crampi severi, e nonostante le strutture cerchino di farle nel miglior modo, ma a volte non è sufficiente, quindi bisogna intervenire sicuramente a studiare il microambiente e l'evoluzione di questo microambiente con il passare delle ore della giornata, quindi avere il coraggio anche di interrompere una partita perché le condizioni non sono quelle per poter giocare.
0: Allora le giro un altro messaggio di Gianmarco di Udine, che scrive: fate bene a parlare non solo dei giocatori ma anche dei raccattapalle. Siamo sicuri che gli attuali protocolli siano davvero sufficienti? Perché spesso si parla della salute degli atleti professionisti, ma molto meno di quella dei ragazzi che lavorano a bordo campo e degli spettatori sugli spalti. Vorrei chiedere al vostro ospite se, alla luce delle ondate di calore sempre più frequenti, non sia arrivato il momento di fissare limiti ambientali più rigidi oltre i quali una partita non dovrebbe proprio iniziare. Quello che diceva lei.
1: Ecco, diciamo che tutte le federazioni stanno cercando di abbassare questi valori di coefficiente del parametro di cui parlavamo prima, WBGT.
0: Sì.
1: Perché i giocatori cercano di tutelarsi. Sicuramente la tutela, noi come Società Italiana di Medicina Ambientale non abbiamo la tutela degli atleti, ma abbiamo la tutela dell'uomo e la tutela dell'ambiente. Quindi l'uomo nel suo ambiente deve essere tutelato. tutelato come deve essere tutelato l'ambiente in cui viviamo. E non si può parlare né solo di atleti, né solo di pubblico, né solo di raccattapalle, ma di uomini coinvolti in quell'evento. Certo, è che l'atleta in quel momento perché colpisce di più? Perché è quello che produce più calore, quindi è quello che avrà più difficoltà, diciamo, riequilibrarsi in quel microambiente che non è adatto alla partita. Però bisogna avere il coraggio, certo, le regolamentazioni vanno fatte e va studiato molto bene il fenomeno, proprio perché viviamo delle stagioni calde molto lunghe. E quindi diciamo che noi, per proteggere i nostri bambini e noi stessi, dobbiamo comunque avere il coraggio di rinunciare ad andare a vedere anche una partita o fare lo sport nelle ore più fresche. Le federazioni devono avere il coraggio di riorganizzare, anche a discapito di problematiche di tipo organizzativo, delle partite, perché non sarebbero comunque divertenti, perché quando manca,
0: certo,
1: la lucidità,
0: in tempi e orari,
1: il nostro campione l'abbiamo visto, quando vediamo il nostro campione Sinner con i crampi, certo, è chiaramente ci dispiace, perché comunque sappiamo che è un ragazzo che dà tutto e quindi non si deve cercare neanche di superare quel limite.
0: Ma la tecnologia, secondo lei, dottor Mezzana, può aiutare in qualche modo a prevenire situazioni di pericolo? Non so, sensori,
1: sicuramente più
0: in tempo reale.
1: Ecco, più parametri si prendono e meglio è. Quindi parametri ambientali, noi siamo abituati a misurare la temperatura, non è solo la temperatura, l'umidità, l'irraggiamento, la ventilazione. Gli algoritmi adesso, con l'intelligenza artificiale, si possono creare degli algoritmi previsionali che ci possono dire anche, rispetto al meteo di quella giornata, come potrebbe essere l'impatto di una partita, per esempio, di tennis che dura 3 ore, o di una partita di calcio che dura 1 ora e mezza. Quindi bisognerebbe cominciare a sfruttare i modelli computazionali che adesso abbiamo la possibilità di avere, per cercare di fare previsioni più accurate, un po' come si fa nella Formula 1, no? Per il cambio gomme. Quindi noi sappiamo che alle 16:01 probabilmente al 90% piove, si predispone il cambio. Lì lo si fa per una performance sportiva, a noi serve per la performance non della macchina, ma della macchina uomo.
0: Dell'uomo.
1: Consideriamo che anche la Formula 1 è uno sport impegnativo da un punto di vista della termicità,
0: della temperatura.
1: A volte si va in condizioni estreme, questo bene
0: verissimo,
1: lo sappiamo.
0: Verissimo. Bene, la ringrazio molto, dottor Paolo Mezzana, coordinatore Sima Lazio. Grazie davvero.
1: Spero
0: per
1: di aver sensibilizzato un pochino. A noi, diciamo che la salute dell'uomo e la salute della terra e del nostro pianeta e dell'ambiente in cui viviamo devono andare di pari passo. Quindi cerchiamo di proteggerci e di adattarci.
0: Grazie ancora alla Società Italiana di Medicina Ambientale. Breve pausa e poi torniamo con Check Up.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare, eh?
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 16 e 32 minuti.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Check up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
5: Alle 16:32 minuti torniamo in corsia. Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha trasformato il modo di guardare al rapporto tra cibo e salute. Oggi la nutrizione è considerata uno strumento centrale non soltanto nella prevenzione, ma anche nella cura e nella gestione di molte malattie croniche. Le ricerche più recenti mostrano infatti che alimentazione, attività fisica, composizione corporea e stato metabolico possono influenzare l'efficacia delle terapie, la qualità della vita, persino la prognosi di diverse patologie. Un cambiamento di prospettiva che sta portando a superare approcci troppo semplicistici per adottare strategie sempre più personalizzate, costruite sulle caratteristiche della singola persona. Questi sono alcuni dei temi affrontati al 46esimo congresso nazionale della Società Italiana di Nutrizione Umana, che si è svolto a Bergamo e ha riunito specialisti provenienti da tutta Italia. Oggi parleremo di due ambiti molto diversi ma accomunati da un messaggio fondamentale: la nutrizione può diventare parte integrante del percorso di cura. Da un lato l'obesità, oggi riconosciuta come una malattia cronica complessa che richiede un approccio multidisciplinare e continuativo, dall'altro il tumore al seno, dove una corretta gestione dell'alimentazione, del peso corporeo e dell'attività fisica può contribuire a migliorare la qualità della vita e accompagnare le pazienti durante e dopo le terapie. Due esempi che mostrano come la nutrizione moderna stia andando ben oltre il semplice concetto di dieta. Ne parleremo con la professoressa Livia Pisciotta e a seguire col dottor Alessio Filippone, entrambi della Società Italiana di Nutrizione Umana. 334 11 11 622 per i vostri messaggi sul tema.

0: Per molti anni l'obesità è stata considerata soprattutto una conseguenza di abitudini alimentari scorrette, magari in associazione a problemi metabolici. Oggi però la comunità scientifica propone una lettura molto diversa. L'obesità è riconosciuta come una malattia cronica, complessa e multifattoriale, nella quale entrano in gioco meccanismi biologici, metabolici, ormonali, ambientali, psicologici e sociali. Anche l'arrivo dei nuovi farmaci anti-obesità ha aperto prospettive molto importanti, ponendo però nuove domande sul ruolo della nutrizione e sulla necessità di percorsi terapeutici integrati. Ne parliamo con la professoressa Livia Pisciotta, consiglio direttivo Società Italiana di Nutrizione Umana, SINU, professore ordinario di Scienza dell'Alimentazione e delle Tecniche Dietetiche Applicate presso il Dipartimento di Medicina Interna all'Università di Genova. Professoressa Pisciotta, buongiorno, buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Benvenuta. Oggi l'obesità viene definita una malattia cronica, complessa e recidivante. Cosa significa questa definizione per i pazienti e per i medici?
1: Beh, significa che non è solo appunto una condizione estetica, ma effettivamente è dovuta a diversi fattori, per questo si definisce complessa. E soprattutto sono in parte fattori di natura biologica, per cui se vengono alterati alcuni meccanismi di regolazione, per esempio del senso di fame e sazietà, oppure meccanismi che inducono in qualche maniera il desiderio di cibo, anche connessi a fattori psicologici, per esempio, oppure cause genetiche, insomma l'obesità deve essere affrontata in maniera del tutto integrata, e soprattutto non possiamo affidarci esclusivamente o a diete miracolose che non esistono, oppure anche ad altri tipi di presidi, senza poi riuscire a fare un'azione integrata su quello che può essere il meccanismo fisiopatologico alla base, perché altrimenti poi recidiva, cioè si perdono un po' di chili ma poi si riprendono tutti, insomma.
0: Magari più di prima.
1: Sì, purtroppo sì, cioè è un percorso, devo dire che è molto, cioè quasi quasi non finisce mai, ecco, ma non perché non ci sia la possibilità di affrontarlo, ma proprio perché non va visto come una malattia acuta che, fatta una terapia, poi si abbandona e si ritorna magari alle stesse condizioni di prima. Tante volte è necessario fondamentalmente poi un cambiamento che però appunto non è

0: è solamente una scelta personale e molto spesso deve essere guidato,
1: Certo.
0: con quello che abbiamo a disposizione a livello terapeutico.
1: Ma quali sono le scoperte, scientifiche che hanno cambiato maggiormente, la nostra comprensione della malattia?
0: Ma allora, in realtà ancora c'è molto da capire, nel senso che diciamo che la comunità scientifica comincia adesso quasi a mettersi d'accordo sulla definizione. Il meccanismo che è alla base poi sicuramente è uno sbilanciamento tra l'energia che una persona assume e quello che in realtà consuma. Ma il problema non è capire esattamente questa cosa che sembra abbastanza banale, è riuscire a capire che cosa c'è a monte di questo squilibrio tra introiti e consumi. E quello che poi comunque si è visto che, ad esempio, oggi le nuove molecole farmacologiche che vengono utilizzate per l'obesità erano già farmaci che si utilizzavano nel diabete, però si è visto che a dosaggi più elevati riescono in qualche maniera a controllare alcuni dei meccanismi che possono essere alla base anche dell'obesità, andando a regolare l'appetito fondamentalmente. Andando a regolare il comportamento alimentare, le scelte e soprattutto andando anche a livello centrale proprio a modulare i desideri di cibo, più diciamo talvolta appunto calorico, più dolce, più salato, insomma il cibo che poi tutto sommato alla fine viene definito il cibo più appagante, ecco. In realtà, ecco, questi farmaci aiutano in realtà ad appagarsi poi con il cibo sano, perché ci si può tranquillamente appagare con il cibo sano. A volte
1: Con una
0: ci sono.
1: carota anziché con le patatine.
0: Ma detta così sembra un po' una battuta, però fondamentalmente è un po'
1: Beh, però
0: così.
1: è così, è vero, è così.
0: Ora anche qui è molto complesso poi doverne parlare in modo da farsi capire, però è anche vero che ci sono alcuni cibi, alcune formulazioni di cibi che sono un po' fatte apposta per andare a stimolare determinati meccanismi. Che poi sono le aree corticali fondamentalmente del piacere, per cui certi alimenti effettivamente poi diventano diciamo un desiderio ricorrente e di solito sono alimenti che sono ipercalorici o salati o dolci,
1: Sì.
0: però ecco, ora non è solo quello ovviamente poi la causa dell'obesità, però quello è uno insomma dei tanti problemi che si affrontano. Quindi il punto è proprio questo, cioè quello di cercare di fare in modo che le persone non solo riescano in qualche maniera a controllare, equilibrare la propria dieta, il proprio introito energetico, ma anche che assumano abitudini alimentari molto più sane, perché è quella poi.
1: E allora le chiedo, professoressa Pisciotta, qual è il peso della predisposizione genetica, rispetto agli stili di vita?
0: Allora, guardi, in realtà poi lo stile di vita è sempre, diciamo, un po' alla base del problema. Nel senso che a volte la predisposizione genetica è proprio quella che va eventualmente a disregolare i meccanismi naturali che generalmente portano le persone a smettere di mangiare quando raggiungono il senso di sazietà o a un certo punto a scegliere determinati cibi rispetto ad altri, ok? Quindi
1: Sì.
0: è vero che poi in una famiglia dove è presente, ricorrente l'obesità, possono sicuramente esserci dei fattori genetici predisponenti a appunto un'alterazione di questi meccanismi regolatori naturali. A volte ci sono degli ambienti cosiddetti obesiogeni che vengono create all'interno di famiglie, dove poi purtroppo anche l'abitudine alimentare della famiglia influenza il peso o comunque la condizione patologica.
1: E poi comunque la predisposizione genetica non deve essere una scusa, no?
0: Esattamente. Vabbè, proprio lì che volevo arrivare. Cioè, al netto di alcune sindromi cromosomiche rare, però in realtà a volte purtroppo la predisposizione genetica fa sì che rende la vita un po' più difficile, senz'altro ad alcune persone rispetto ad altre. Però nel momento in cui c'è il problema, intanto deve essere diagnosticato da persone esperte che sappiano in qualche maniera distinguere tra le varie diciamo cause di obesità, o comunque che cercano di capire per quella persona qual è il meccanismo fisiopatologico alla base. E poi chiaramente però sullo stile di vita si deve agire sempre, perché di solito poi chi ha bene o male un introito energetico pari al suo fabbisogno, o che comunque ha una dieta equilibrata, difficilmente sviluppa l'obesità.
1: Allora le chiedo per concludere, in che modo cambia la presa in carico del paziente quando poi l'obiettivo diventa il miglioramento della salute metabolica e della qualità della vita? Cioè, si passa da una logica basata sul peso a una più centrata sulla diciamo sulla salute complessiva, no, dottoressa Pisciotta?
0: Assolutamente sì, perché si passa da appunto una visione come dice lei basata sul peso, e quindi anche molto spesso sull'estetica, ha una visione sia di prevenzione delle complicanze e poi eventualmente di cura delle complicanze nel momento in cui le complicanze si cominciano a far vedere. Parliamo all'inizio di complicanze come la dislipidemia, le alterazioni glicemiche, alcune problematiche legate anche proprio all'apparato muscolo-scheletrico, l'impatto anche psicologico che può avere la patologia, e poi andando avanti diabete, infarto e fino anche a volte purtroppo ad invalidità estreme. Ecco, quindi noi dobbiamo lavorare prima di tutto in prevenzione e poi senz'altro anche in cura, e quindi riuscire ad aiutare una persona a migliorare il suo stile di vita. I primi approcci chiaramente sono sempre la proposta di un riequilibrio della dieta, ma molto spesso poi questo fallisce proprio in relazione ai meccanismi che ho cercato di spiegare prima. Quindi non è una scelta essere obesi, purtroppo a volte si va un pochino al di là di quello che è la consapevolezza e la scelta del paziente. Allora, se noi abbiamo la possibilità di utilizzare farmaci efficaci che aiutino davvero le persone a intanto seguire la restrizione calorica, ma soprattutto anche seguire una dieta più sana, poi chiaramente dobbiamo attuare delle strategie di mantenimento, che sul quale adesso anche tutta la comunità scientifica si sta chiedendo come fare anche con questi farmaci, perché chiaramente poi in un futuro, se vengono sospesi, ormai si è visto che il peso viene riacquisito in relazione al fatto che è una malattia cronica, quindi dovremo trovare delle strategie di mantenimento.
1: Delle altre strade.
0: Nei casi estremi, esattamente, si possono accompagnare i pazienti anche con eventualmente approcci chirurgici. Ecco, quindi in questo senso l'obesità è una malattia, quindi in una prima fase prevenzione, però stile di vita sempre e personalizzazione invece degli aspetti di cura.
1: Bene, la ringrazio molto, grazie alla professoressa Silvia Pisciotta, consiglio direttivo Società Italiana di Nutrizione Umana. Tra poco sentiremo il dottor Alessio Filippone, vice coordinatore del gruppo di lavoro della Società Italiana di Nutrizione Umana. Il tema è tumore del seno, la nutrizione nella prevenzione e nei percorsi di cura. Tra poco col dottor Alessio Filippone.

0: Quando si parla di nutrizione in oncologia, il primo pensiero è quello rivolto ai casi in cui la malattia provoca perdita di peso e malnutrizione. Nel tumore al seno, però, la situazione può essere diversa. Sempre più studi mostrano come l'eccesso di peso, l'aumento del grasso viscerale e le alterazioni della composizione corporea possano influenzare la qualità della vita e perfino la prognosi. Per questo alimentazione, attività fisica e monitoraggio dello stato nutrizionale stanno diventando parte integrante del percorso di cura e del follow-up delle pazienti. Ne parliamo col dottor Alessio Filippone, vice coordinatore del gruppo di lavoro della Società Italiana di Nutrizione Umana, SINU, Nutrizione in Oncologia. Buongiorno, buon pomeriggio, dottor Filippone.
1: Buon pomeriggio ai radiospettatori.
0: Dottore, perché oggi la nutrizione viene considerata una componente integrante del percorso di cura oncologico? Fino a pochi anni fa era vista soprattutto come un supporto accessorio. Cosa è cambiato?
1: Possiamo partire semplicemente anche dai dati. Le evidenze ci suggeriscono che circa un terzo dei tumori può essere attribuito o prevenuto attraverso una sana alimentazione. Quindi è fondamentale capire che l'aspetto sia preventivo, alimentare, ma anche durante i trattamenti svolge un ruolo fondamentale sia per la gestione di eventuali effetti collaterali, sia per mantenere un grado di aderenza ai trattamenti che possa poi portare la paziente a completarli in modo efficace. Noi sappiamo che esistono dei pattern alimentari preventivi, compresa la nostra cara dieta mediterranea, ed esistono anche delle evidenze sugli aspetti che riguardano specifici alimenti, ma anche e soprattutto la composizione corporea e lo stile di vita in generale, compresa l'attività fisica.
0: Ma in molte forme di tumore il problema principale è la perdita di peso, nel carcinoma mammario si osserva invece sempre più spesso una malnutrizione, ma per eccesso. Cioè, come si spiega il crescente aumento di sovrappeso e obesità tra le pazienti? Quale ruolo giocano sedentarietà, cambiamenti metabolici, terapie?
1: Esattamente, il caso specifico del tumore del seno, diciamo, ci troviamo di fronte a una sfida metabolica peculiare, cioè a differenza di altre neoplasie che portano appunto a una perdita di peso, la cosiddetta cachessia, cioè un deperimento estremo del paziente, invece nel caso del carcinoma mammario ci si confronta spesso con un paradosso dell'aumento ponderale, cioè la cosiddetta obesità sarcopenica. Già dai nostri dati svolti al centro, diciamo, di chirurgia senologica del Policlinico Gemelli, abbiamo visto che facendo uno screening sistematico delle nostre pazienti, circa il 50% delle nostre donne con una nuova diagnosi sono in condizioni di sovrappeso e obesità, con una composizione corporea, con una massa grassa superiore ai livelli raccomandabili. Sicuramente questo ci suggerisce che lo stile di vita impatta davvero molto in queste pazienti, non solo all'aspetto preventivo ma anche durante i trattamenti. Prendiamo in considerazione gli adattamenti metabolici che possono in qualche modo influire sulla gestione del peso, le terapie stesse, l'apporto, diciamo, calorico superiore a quello raccomandabile, ma in effetti ci sono anche degli adattamenti veri e propri dal punto di vista metabolico, la sindrome metabolica, l'iperglicemia, condizioni prediabetiche, che in qualche modo influiscono proprio sulla composizione corporea delle nostre donne. Quindi ci troviamo davanti a un paradosso per cui abbiamo la necessità comunque di screenare queste donne e seguirle non per una malnutrizione per difetto, ma per contenere la malnutrizione per eccesso, perché sappiamo anche dalle evidenze che il sovrappeso e l'obesità sono comunque dei fattori di rischio anche nel tumore del seno.
0: Ma gli obiettivi principali del supporto nutrizionale durante il percorso terapeutico quali sono? Cioè, si tratta soltanto di controllare il peso corporeo o c'è altro?
1: Assolutamente no, non dipende solo dal peso corporeo, è una delle variabili. Naturalmente gli obiettivi sono quelli di assicurare alla paziente un apporto calorico e di nutrienti adeguato ai suoi fabbisogni che sono anche peculiari. Immaginate una donna in trattamento che va in una menopausa indotta, ha dei fabbisogni che sono specifici, e quindi vanno soddisfatti. Sicuramente il monitoraggio e la gestione del peso svolge un ruolo fondamentale, ma soprattutto è fondamentale durante i trattamenti cercare di mantenere, contenere gli effetti collaterali della chemioterapia, ad esempio. Immaginiamo alla nausea, al vomito, a problemi diciamo gastrointestinali, che sono purtroppo molto frequenti e che spesso inducono delle tossicità tali da sospendere i trattamenti. Dunque, un supporto nutrizionale ci aiuta in ultima istanza a migliorare l'aderenza ai trattamenti, auspicabilmente quindi impattando anche diciamo, in modo positivo sulla prognosi.
0: Ma alla luce di tutto quello che ci siamo raccontati, è vero che nonostante le evidenze disponibili, solamente una parte dei centri oncologici italiani dispone di percorsi nutrizionali strutturati? C'è ancora ampio il divario tra raccomandazioni scientifiche e pratica clinica?
1: Questo purtroppo è la verità, nonostante vi siano delle linee guida nazionali, anche internazionali, che appunto raccomandino uno screening nutrizionale, quindi una presa in carico globale del paziente oncologico fin dalla diagnosi, attualmente il panorama italiano è un pochino a macchia di leopardo. Abbiamo delle situazioni virtuose che possono essere anche a livello di singolo ospedale o a livello regionale, però il supporto e lo screening nutrizionale non è ancora garantito a tutti i pazienti. Immaginiamo poi quel gruppo di pazienti dove magari il problema dell'aspetto nutrizionale non è così diretto, almeno in prima istanza, come il tumore del seno, e anche noi diciamo da una survey condotta nei 120 centri di senologia delle breast unit aderenti a Seno Network, abbiamo visto che di fatto l'accesso a un programma diciamo nutrizionale di stile vita è poco rappresentato e molto variegato.
0: Bene, io la ringrazio moltissimo, dottor Alessio Filippone, vice coordinatore del gruppo di lavoro della Società Italiana di Nutrizione Umana, SINU. È tutto, sono le 17 in questo istante, check-up è terminato, io vi lascio a Roberto Poletti, arriva Italia No Limits, sarà con voi per le prossime 3 ore. La Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
8: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
9: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
10: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto su Giornale Radio, subito i titoli. La firma dell'accordo USA-Iran venerdì a Lucerna, Trump afferma, lo leggerò parola per parola, rimane il nodo di Israele. Trovato nel fiume il corpo di Chiara Guerra, il nipote 17enne ha confessato di averla uccisa e gettata nell'acqua. Mondiali, attesa per l'esordio di Francia e Argentina, intanto Trump si candida a sollevare il trofeo con la squadra vincitrice.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi e in redazione Daniela Ubaldi e Nicola Compagnone. Per lo sport Lorenzo Villanetti. Ucraina e Iran con il dossier sullo stretto di Hormuz tengono banco nella seconda giornata del G7 a Evian, sul lato francese del lago di Lemano. Il presidente Trump, concentrato sull'accordo con Teheran, ribadisce lo stretto sarà gratuito sempre, contrastando la versione iraniana. Ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano. Il servizio.
3: Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran verrà sottoscritto venerdì nel resort di Burgenstock sul lago di Lucerna. Lo rende noto il Dipartimento federale degli affari esteri svizzero, che prefigura la firma il vicepresidente americano J.D. Vance e il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Non sono molte altre le certezze intorno al documento che conferma il presidente americano Trump. Dopo la colazione di lavoro sul Medio Oriente al G7 di Evian verrà reso noto in dettaglio. Lo leggerò parola per parola, promette il tycoon, che in bilaterale incassa il ringraziamento dell'emiro del Qatar Al Thani per il risultato più importante. L'Iran non avrà mai l'atomica. Rimane il nodo dello stretto di Hormuz. Trump precisa ai giornalisti nessun pedaggio nemmeno dopo i primi 60 giorni, smentendo la versione di Teheran, che intanto fa muro davanti all'irrigidimento di Israele. L'IDF non si ritirerà dalle zone di sicurezza in Libano, in Siria e a Gaza, insiste il ministro degli esteri Katz, mentre media israeliani raccontano che Washington ha rifiutato a Tel Aviv la lettura del testo dell'accordo. E mentre continuano i raid, il ministro degli esteri iraniano Araghchi precisa, Israele in Libano configura la violazione del memorandum. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
2: E il G7 riunito in Francia ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina, incluso il meccanismo che utilizzerà i profitti dei beni russi congelati per finanziare un prestito pluriennale destinato alla difesa e alla ricostruzione. I leader hanno ribadito che la Russia resta responsabile dell'escalation e che il supporto all'Ucraina continuerà finché necessario. Sull'attacco russo di domenica alla cattedrale della Dormizione, Kiev parla di atto mirato contro un simbolo religioso e accusa Mosca di intensificare la pressione sulle città di confine. In risposta, l'Ucraina ha lanciato una serie di attacchi in profondità contro infrastrutture militari in territorio russo, colpendo depositi di carburante e siti di supporto ai droni nelle regioni di Belgorod e Kursk. Trovato il corpo della professoressa uccisa dal nipote nel veneziano, era in un fiume vicino al canale nel quale era stato inizialmente gettato dal 17enne, reo confesso. Sentiamo.
4: Dopo 3 giorni di ricerche da parte dei sommozzatori, dei carabinieri e di varie squadre dei vigili del fuoco, stamani è stato ritrovato il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote 17enne, reo confesso, a San Stino di Livenza nel veneziano. Il cadavere della donna è stato rinvenuto all'interno di un sacco nelle acque del fiume Lemene, nel quale confluisce il canale Malger, il torrente in cui il corpo era stato gettato dal giovane. La corrente lo ha trascinato a valle come si era supposto. Il delitto ha scosso la comunità, ma lascia anche molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Alla base del movente un dissidio tra il giovane e la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: È stato fermato ad Argegno, nel Comasco, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina, ritenuto responsabile dello scontro frontale tra 2 auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como. È indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato poi trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Il governo tedesco ha respinto l'offerta pubblica di scambio ostile lanciata da Unicredit Street su Commerzbank, definendo l'approccio aggressivo da parte del gruppo italiano e giudicando la sua offerta inadeguata. Berlino detiene il 13% della seconda banca privata del paese. La decisione arriva mentre Unicredit è nella fase finale della sua offensiva, avendo da poco superato la soglia del 30% del capitale nelle scorse ore. Sport, calcio: dopo Brasile, Germania e Spagna, questa sera tocca Francia e Argentina. I transalpini dalle 21 sono in campo contro il Senegal. I campioni del mondo in carica sfidano alle 3 di notte l'Algeria. Intanto il presidente degli Stati Uniti Trump è pronto a rompere il protocollo della premiazione. Il servizio.
5: New York, 13 luglio 2025. Il Chelsea, campione del mondo per club, alza la coppa insieme a Donald Trump, presidente degli Stati Uniti. New York, 19 luglio 2026. Più di un anno dopo, la scena potrebbe ripetersi, polemiche annesse. Al posto dei Blues, la futura nazionale campione del mondo. Secondo l'emittente britannica Talksport, il tycoon avrebbe infatti ricevuto il via libera dalla FIFA per sollevare il trofeo insieme alla squadra vincitrice, infrangendo così il protocollo ufficiale. Lo stesso di solito prevede che la coppa sia posizionata su un piedistallo e portata sul podio da un esponente della selezione vincitrice. Intanto, dopo Brasile, Germania e Spagna, è il turno di Francia e Argentina, che si preparano al debutto. Dopo 4 pareggi, si riparte proprio dal MetLife Stadium della Grande Mela, dove alle 21 la Francia di Mbappé e Dembélé debutterà contro il Senegal alle 21 italiane. Alle 3 di notte, l'Argentina campione in carica, guidata in campo da Leo Messi, 20 anni dopo l'esordio, affronterà l'Algeria a Kansas City. A mezzanotte, spazio anche a Ola e compagni della Norvegia, attesa dall'Iraq. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
6: Ben ritrovati, un altro pomeriggio assieme dalle 17 alle 20. Guidate con prudenza se siete in auto, ma non abbiate remore invece se dovete mandare i messaggi a me al 334 11 11 622, perché stasera vi chiedo chi vi convince di più, per chi votate, ma poi vi spiego tutto con calma. Intanto segnatevelo: 334 11 11 622. Abbiamo tante cose da dire, da fare, ma intanto ascoltiamo un brano.

0: Sì, dottor Poletti, buonasera. Io posso anche dirle a chi vado a votare, però poi quando andrò in quella scatolina per mettere il segno su carta, praticamente mi ci vorrà un attimo, anzi un istante per cambiare idea. Quindi tira lei la somma. Grazie, lei ci dà tanta cultura. Buon proseguimento di programmazione.
1: E allora, grazie, il mio ascoltatore preferito, perché fa delle analisi che sembrano semplici, in realtà contengono dei grandi temi. Intanto, come ad ogni inizio di programma, vi ricordo di andare sul sito www.giornaleradio.fm, fatelo quando avete tempo, fatelo quando volete ascoltare la radio, fatelo quando volete conoscere la programmazione di Giornale Radio, fatelo quando volete ascoltare le esclusive di Giornale Radio e quando volete votare per il sondaggio del giorno, giornaleradio.fm. Questa sera partiamo dalla politica italiana, perché c'è un dato che sta facendo discutere tutti i partiti e che potrebbe raccontare molto di quello che sta accadendo nel paese. Secondo l'ultimo sondaggio SVG per il TG di La 7, diretto da Enrico Mentana, ve ne ho parlato ieri, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci sale al 5,3% e raggiunge la Lega di Matteo Salvini. Mezzo punto guadagnato in una sola settimana, la Lega invece perde terreno e anche Fratelli d'Italia registra una lieve flessione. Naturalmente stiamo parlando di sondaggi, non di voti reali, però il segnale politico è forte, perché fino a pochi mesi fa Futuro Nazionale non esisteva nemmeno. Oggi, almeno secondo questa rilevazione, vale quanto uno dei partiti storici del centrodestra. E allora non possiamo non chiederci cosa stia succedendo nella destra italiana. Roberto Vannacci sta semplicemente intercettando un voto di protesta oppure sta costruendo qualcosa di più profondo? Sta raccogliendo gli scontenti della Lega? Sta togliendo consensi a Giorgia Meloni? Oppure sta dando voce a una parte di elettorato che ritiene che il centrodestra di governo abbia progressivamente abbandonato alcune battaglie identitarie? Perché se guardiamo agli ultimi mesi, il generale Vannacci ha occupato uno spazio molto preciso, ha parlato di remigrazione, di sovranità nazionale, di sicurezza, di immigrazione, di identità italiana, di quote rosa, di femminicidio, di Europa, di Green Deal, temi che dividono profondamente l'opinione pubblica, ma che evidentemente intercettano una parte dell'elettorato. E qui che mi servite voi, perché questa sera voglio capire soprattutto una cosa: voi dove vi collocate oggi? Siete di destra o di sinistra? E soprattutto vi sentite ancora rappresentati da qualcuno? Se avete votato Giorgia Meloni nel 2022, oggi siete soddisfatti oppure siete delusi? Il governo sta mantenendo le promesse che vi avevano convinto a votarlo oppure no? E Roberto Vannacci rappresenta davvero quella che qualcuno definisce la vera destra? È la Meloni degli inizi, prima dell'arrivo a Palazzo Chigi, oppure è soltanto una figura destinata a raccogliere proteste senza mai diventare forza di governo? E ancora, la Lega di Matteo Salvini ha ancora un futuro politico autonomo oppure rischia di essere schiacciata proprio dall'ascesa di Futuro Nazionale? Siamo davanti a un incidente intemporaneo o all'inizio del declino di un partito che per anni è stato protagonista della politica italiana? Guardando invece all'altro campo, il Partito Democratico rappresenta ancora la sinistra italiana oppure la sinistra oggi è altrove? Se domani si votasse, chi dovrebbe guidare il cosiddetto campo largo? Elie Schlein o Giuseppe Conte? Chi dei due è più credibile come alternativa a Giorgia Meloni? E soprattutto, esiste davvero un campo largo oppure esistono soltanto partiti che si alleano per battere il centrodestra? E poi c'è la domanda delle domande: se domani mattina si andasse alle elezioni politiche, chi votereste? Confermereste il voto che avete dato l'ultima volta oppure cambiereste idea? Perché dietro quel 5-3 di Vannacci non c'è soltanto un dato statistico, c'è forse il primo vero movimento politico capace di mettere in discussione gli equilibri interni della destra federata da Giorgia Meloni. E allora, stasera ci siete voi, Quindi prendete in mano il telefono, mandate messaggi, ancor meglio se telefonate o mandate i vocali 334 11 11 622. 334 11 11 622. Voglio sapere chi votereste. Vi ricordo che siamo ascoltati dal palazzo e quel palazzo magari ci fa un ragionamento su quel che sente uscire dalle nostre bocche.

0: E allora vi sto chiedendo alla 334 11 11 622 se si andasse a votare domani mattina alle elezioni politiche, chi votereste, chi vi sta convincendo, e quindi è un modo anche per dirmi chi vi sta deludendo, e forza allora, perché non è che dobbiamo lasciare vuoto questo spazio delle vostre voci, fatevi avanti. 334 11 11 622, meglio se telefonate, così vi sento anche meglio, meglio se lasciate un WhatsApp, quindi 334 11 11 622. In questo momento la linea è libera per le vostre considerazioni. Intanto il centro-sinistra si sta organizzando, incontro Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni a lavoro per cambiare l'Italia, quindi si stanno organizzando, stanno credo dialogando sui punti del programma, stanno limando, vertice Schlein, annunciano le agenzie quasi trionfali, centrosinistra, vertice Schlein, Conte, leader AVS su programma, appuntamento l'8 il 15 luglio al lavoro, confermano per cambiare l'Italia, quindi si sta facendo avanti il centrosinistra. Voi la Meloni vi ha delusi, vi ha convinti o vi ha catturati con la sua azione di governo? Che pensate di Vannacci? State dalla sua? Siete tra quelli che ha mollato qualche altro partito per tentare questo nuovo viaggio, questa nuova avventura politica? 334 11 11 622, non siate timidi. Intanto Fratoianni che dice futuro nazionale cresce ma posizioni razziste problema per la democrazia. Sentiamolo Fratoianni in questo contributo audio.
1: È un problema della Lega, del centrodestra, e per quel che mi riguarda è un problema per la qualità della democrazia italiana, che è una forza che esprime posizioni apertamente razziste, xenofobe, autoritarie, violente su moltissime questioni, sia violente politicamente, intendo dire, abbia questo consenso, ma questo attiene alla dialettica politica, e noi quando puntiamo alla costruzione di un'alternativa, puntiamo alla costruzione dell'alternativa non solo sul piano dei voti, non ci interessa solo governare, certo, ma è un'alternativa che ha a che fare anche con la cultura del paese, con la qualità democratica di questo paese.
0: E ascoltiamo il primo, no, anzi il secondo dei vocali di oggi.
2: Buongiorno Poletti. Allora io mi chiamo Riccardo e vivo a Milano, vivo in periferia. Beh, per quanto riguarda la Giorgia Meloni, io insomma vista la sua campagna elettorale l'avevo poi votata, non solo io ma gran parte anche del mio nucleo familiare, perché le cose che diceva in campagna elettorale erano molto belle. Peccato che poi non ha rispettato niente di tutto ciò, per esempio stipendi forse ha dato qualche elemosina, per quanto riguarda le pensioni anche lì ha dato qualche elemosina. E comunque oggi non so se per colpa del governo Meloni o meno, ma comunque anche se non totalmente colpa sua ha contribuito, insomma noi povera gente, poveri lavoratori stiamo molto molto peggio. Per quanto riguarda poi anche la sicurezza, si sta molto peggio a livello di sicurezza a Milano. Pensi un po', le dico una cosa, le racconto questa. Io la mattina esco di casa presto, esco alle 4:30, alle 5, e una mattina mi sono preso da parte di un cittadino marocchino una bottigliata sulla portiera della macchina. Io il finestrino aperto, se la bottiglia arrivava sopra mi arrivava in faccia. Praticamente questo ha rotto una bottiglia senza motivo e ha pensato bene di tirarmela. Io ho chiamato le forze dell'ordine che ahimè, non sono neanche venuti fuori, ma posso anche capirli, probabilmente non sono usciti perché, signor Poletti, lo sappiamo, insomma, non hanno, è come se non avessero, hanno perso potere, hanno perso, i poliziotti hanno perso la loro, immagine, insomma, diciamo che a questa gentaglia non fanno più paura. E niente, adesso sono arrivato al punto che io, quando esco di casa la mattina devo fare affacciare mia moglie alla finestra e mi guarda, mi cura finché salgo in macchina e parto, perché veramente non si può, è diventato una cosa assurda. Il mio vicino di casa è stato massacrato, sempre da cittadini, stranieri, è stato massacrato di botte per portargli via una bicicletta, sempre sotto casa. Insomma, viviamo in queste condizioni ed è sempre peggio. Grazie Poletti, buona serata.
0: Buona serata a lei, anche perché con molta civiltà ha descritto una città che ormai è in mano, di balordi e delinquenti. Mi colpisce molto la civiltà del suo intervento, mi colpisce molto anche il fatto che debba fare affacciare la moglie dalla finestra per controllare la strada mentre lei sale in macchina per andare a faticare e a lavorare. E insomma, è chiaro, che date le premesse magari, della Meloni, insomma, la sicurezza e tutte quelle robe lì, lei che la sicurezza non ce l'ha, è chiaro che è bello incazzato, e però nonostante l'arrabbiatura riesce a essere civile. Guardi, io non ci riuscirei. Ciao Roberto, sempre al 334 11 11 622, sono Maria e ti dico subito che io voterò di nuovo la Meloni. Comunque questo governo, bisogna anche dire che hanno avuto tanti ostacoli, e parliamo delle guerre, non di poco. E riguardo Vannacci, se era un bravo generale e lo faceva con passione, continuava il suo lavoro e non fare politica e parlare male di tutto e di tutti. Grazie e buona serata. 334 11 11 622 per chi si è messo all'ascolto in questo momento. Se si votasse domani mattina, chi votereste, chi vi ha deluso, chi vi conquista, chi vi piace? 334 11 11 622, sentiamo.
3: Era dottor Poletti, Angelo da Roma, e mi pareva strano che non subentrava fra Togliani, Bonelli, mo vedrà che entrerà pure Giuseppe Conte e la Schlein, ma quanto gli brucia. Io so solo una cosa, sicuramente stanno alla frutta. Buonasera dottor Poletti.
0: Buonasera, mi dica anche perché, poi lei non mi ha mica detto per chi ha votato. Intanto Trump ironizza con Meloni: sono stato abbandonato. Siparietto tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha rivolto parole di cordialità al presidente degli Stati Uniti Donald Trump affermando siamo sempre stati amici. Immediata la risposta ironica di Trump: sono stato abbandonato, e la replica della premier ridendo: no, non è vero. A chiudere lo scambio di battute tra Meloni e Trump, le parole del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa: ora siete di nuovo amici. Uno scambio di battute semplici ma significative, nel contesto di un summit chiamato ad affrontare alcuni dei dossier internazionali più delicati, dalle tensioni in Medio Oriente agli equilibri geopolitici globali. Quindi non c'è stato, come era peraltro annunciato, il bilaterale Trump-Meloni, c'è stato comunque inevitabile l'incontro, e lui che dice sono stato abbandonato. Intanto Fratoianni con Schlein, Conte, Bonelli al lavoro per cambiare l'Italia, segnatevi le date 8-15 luglio. Al lavoro per cambiare l'Italia, segnatevi queste date 8-15 luglio, ci vediamo presto. Così su Instagram il co-leader di Alleanza Verdi Sinistra Nicola Fratoianni, postando una foto con Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra, la segretaria del PD Elly Schlein e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Io, mentre mi segno queste date 8 e 15 luglio, do la linea alla regia.
4: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
5: Giornale Radio.
6: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 33 minuti.
2: Guidare informati.
3: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. Iniziamo dalla 14, dove per le operazioni di ripristino a seguito dell'incendio di un mezzo pesante ci sono ancora code tra Lanciano e Ortona verso Bologna. Il traffico non è più bloccato ma defluisce su una sola corsia. A Napoli per il traffico code in A3 da Napoli Centro al bivio per la 1 verso Salerno e Roma, e a seguire verso Roma in A1 fino al centro direzionale. Code anche sulla statale 162 DIR dalla tangenziale a Ponticelli Barra verso i paesi vesuviani e sulla circonvallazione esterna di Napoli tra Arpino e Casoria nelle due direzioni per un incidente. Poi code sulla 6 Mediano tra Arzano e Aversa Merito verso Lago Patria. A sud di Roma per un incidente e circa 3 km di code sulla Pontina tra Ardia e Aprilia verso Latina. Per un altro incidente circa 3 km di code anche in A1 diramazione Roma Sud dal raccordo alla barriera di Roma Sud verso Napoli. Per il traffico poi code a tratti sul grande raccordo anulare in interna da Cassia alla Rustica, in esterna da Ostia Antica a Roma Sud. Tra Marche e Abruzzo per un incidente code sul raccordo Ascoli Piceno Porto d'Ascoli tra Ancarano e Spinetoli in ambo i sensi. Traffico in ripresa a Milano con diffusi rallentamenti e possibili incolonnamenti a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4, ma senza particolari difficoltà al momento. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Ha ragione, dottor Poletti, sempre Giorgia Meloni, sempre la grandissima Giorgia Meloni.
5: E allora ditemi chi votereste se si votasse domani. Voglio anche sentirvi al telefono, quindi 334 11 11 622, prenotate. Adesso va una canzone, ma prenotate il vostro intervento. Non vi chiedono prima chi votate, i miei sono discreti.

0: fanno paura queste, queste paccate di spalla dopo tempeste tra la Meloni, cosa. Poi Zelensky che ci faceva lì oggi? Cosa ci faceva lì nel G7? Cosa ci fa sempre con quella felpa puzzolente di naftalina? Ma si fosse mai messo un vestito, cioè in mezzo agli statisti del mondo? Ma io non lo so, ma cosa sta succedendo, ragazzi? A me fanno paura queste riunioni così, adesso che vogliono andare tutti lì a togliere ste mine, mi fanno paura, mi fanno paura. Non mi fido della NATO. Gabriele Milano.
1: Sì, ciao, Patrizio da Milano, ancora una volta imperterrito io mi auguro, voterò per una formazione di centro. Adesso vedo che ci sono dei movimenti, la Picerno, Marattin, per l'ennesima volta andrò a votare per una formazione di centro. Spero, io mi auguro veramente di cuore che sia la volta buona, che si formi una formazione di centro in grado di mettere a posto questa destra e questa sinistra, che sono veramente uno scandalo.
2: E intanto ascoltiamo anche la prima telefonata, non messaggio, ecco, che è da Roma, di aiutatemi, regia. Fulvio, buonasera Fulvio.
3: Eccomi qua Poletti, buonasera a lei.
2: Ma, come va?
3: Va bene, grazie Poletti. Ma io resto perplesso dal comportamento dei signori del campo largo. Ma fino a ieri più che un campo largo mi sono sembrati un campo santo. Volevano fare le primarie non le facciamo, riuniamoci, non ci riuniamo. Adesso improvvisamente, dopo che arriva un ex uomo in divisa, un generale, aiuto, ma non si rendono conto che il popolo, bene o male, è colui che gestisce la democrazia. Il malcontento del popolo lo viviamo soltanto noi cittadini, ma loro dove stanno? Dove vivono? Che cosa fanno? Non è possibile. Senta, che adesso questi improvvisamente
2: Fulvio,
3: si riuniscono.
2: Questo lo capisco, e questo su questo si capisce, ma lei per chi voterà?
3: Ma io in questo momento sicuramente voterò anch'io, contesterò un voto.

0: di contestazione. Perché al limite questi politici, sia a destra che a sinistra, nel momento in cui si siedono sulla poltrona, si comportano da politici. Ma anche un uomo che aveva una divisa si comporterà da politico o si comporterà da uomo che ha rischiato la vita, che ha visto il dolore, che ha visto i morti?
1: Quindi vota Vannacci in pratica, vota Vannacci in pratica.
0: Sì, ma sicuramente sì. Ma qui c'è un 38% di italiani che non vota e i politici non si sono accorti che il 38% di italiani aspettava un buon Caronte che arrivasse per dire: sono arrivato io a questo punto, provatemi. Tanto la destra ha fallito, la sinistra ha fallito, ma il popolo ha bisogno di qualcos'altro. Io non ho paura che arriva un uomo in divisa, a me la divisa ma la vedo come tutela, non come sento lì Bonal, fra gli anni, no? L'uomo in divisa, venti di fascismo, di dittatura, ma dove vive questa gente? Ma nel 2026 in Italia la dittatura. Ma non hanno altri argomenti.
1: Tutto va bene, qua. Ho capito il suo ragionamento e la ringrazio, Fulvio. Grazie per aver chiamato.
0: Grazie.
1: 334, grazie. 334 11 11 622, anche per i vostri vocali. Sentiamo.
2: Dottor Poletti, buongiorno. Il problema è uno solo e si trascina da anni, la certezza della pena. Questo è il problema numero uno dell'Italia e di questa nazione e di tutti gli italiani. Questo è il problema, la mancanza della certezza della pena. Beppe da Monza, D'Annunziano di Ferro.
1: Beppe da Monza, D'Annunziano di Ferro, certezza della pena. Ma dimmi per chi voti, perché io sto facendo una trasmissione per chiedervi chi votate al 334 11 11 622. Se siete di sinistra, di destra, se siete per Vannacci, per la Schlein, per Bonelli, per quel che volete, vai più nello specifico. Intanto Angelo da Bergamo: il centrosinistra ed ogni governo tecnico sarebbero una sciagura per l'Italia, nessun ritorno al centro abbiamo già dato, è il momento di riportare nuove regole condivise, quindi avanti con il centrodestra. Ma anche tu, Angelo, mi hai detto chi voti, però fammelo sapere, dai. Vannacci, l'arte di tutti, pagati i diritti a SIAE per diffusione di Futura, l'arte di tutti, come al solito e come succede per il David di Michelangelo, in cui il PD fiorentino fece una figura meschina, Futuro Nazionale rispetta le regole e le norme e ha pagato i diritti per la diffusione in pubblico di Futura di Lucio Dalla. L'arte, la musica, la cultura è di tutti, è patrimonio dell'umanità, non ci sono diritti di prelazione da parte della sinistra, della destra, delle donne, degli omosessuali. So che il concetto è difficile da comprendere per qualcuno, ma con un po' di sforzo ce la potreste anche fare. Lo scrive su Facebook il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci. Ma a proposito di Vannacci, l'avete sentito l'ascoltatore di Roma che ha appena parlato e che ha detto: insomma, io voto Vannacci. Ecco, gli volete rispondere se sta sbagliando, se sta facendo giusto? Gli volete dire la vostra? Non lasciamo cadere queste cose. Io queste trasmissioni le faccio perché ragioniate tra di voi, le faccio perché so che queste trasmissioni sono ascoltate anche dal palazzo, che magari medita, riflette, ed è capitato in più casi, e quindi voglio che siano utili, e per essere utili ci deve essere interazione. 334 11 11 622, Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione e voi con i vostri messaggi.
3: Buonasera Poletti, ma per chi voto. Io non voto perché tanto ho votato per 40 anni consecutivamente, non è mai cambiato assolutamente nulla. Allora, o si presenta la Confindustria che dice che sono loro i padroni, o la Confcommercio, oppure è inutile votare, che tanto non cambia un cavolo e qui gli stipendi sono sempre più bassi. Buona serata.
4: Io voterò per ora. Ora. E come vada, Giovanni da Pisa.
5: Bene, la pena, le pene, la certezza della pena, il rimpatrio, tutto quello che vuoi, ma per l'economia, la sanità, i giovani, non solo i cervelli in fuga, ma le braccia che restano in Italia, cosa facciamo per questa gente qui? Va bene, certezza della pena, perfetto. Per chi voto io? Tutti, per tutti, tranne Vannacci. Ciao, grazie. Francesco da Cremona.
6: Poletti, ma secondo te la colonna d'Annunziana, con la sua certezza della pena, chi potrà mai votare, secondo te, Poletti, adesso che insomma sembra che sia molto in voga? Gabriele da Milano.
1: Ma me lo deve dire, me lo deve spiegare, voglio capire, e quindi 334 11 11 622 per ascoltarvi. Ecco qua, Angelo risponde: voto convintamente Lega Nord, la prima Lega autonomista federalista, centrodestra, perché la Lega in questo paese è al minimo storico, ma rimango fedele all'ideale di autogoverno territoriale della Lega. E Angelo mi ha risposto: dove sono quelli che votano a sinistra? Visto che poi mi sgridate sempre, mi dite questa radio un pubblico di sinistra, non ne sento mezzo. Dove sono i difensori della Meloni? Non ne sento mezzo. Siete tutti arrabbiati o da una parte o dall'altra. Forza con i partiti tradizionali, se alcuni ritengono di volerli ancora votare, e i sondaggi direbbero proprio di sì. 334 11 11 622.

0: E le borse europee chiudono positive. Le borse europee hanno chiuso in rialzo, beneficiando di un nuovo calo dei prezzi del petrolio sulla scia di prospettive di pace in Medio Oriente. Parigi, per esempio, ha guadagnato lo 0,75%, Londra lo 0,61% e Milano l'1,15%. Solo Francoforte ha chiuso in parità, più 0,07%. E allora, chi votate? Chi votate? Chi vi convince? Che ne pensate di questo exploit di Vannacci che ha beccato la Lega, almeno nei sondaggi?
1: Buonasera dottor Poletti, Patrizio da Roma. Credo che la domanda non sia pleonastica, perché non lo è sicuramente, circa il voto. Io personalmente voterò un Movimento 5 Stelle, motivato dal fatto che sono gli unici che nella loro periodo di governo hanno provato a fare qualcosa di diverso. Negli ultimi 30 anni abbiamo imparato che la successione dei governi, a prescindere dal colore, ha potuto portare poche modifiche sostanziali al paese. Domandiamoci per quale motivo. Forse c'è qualcosa di strutturale, di endemico, che glielo impedisce. La differenza fondamentale tra votare tra destra e sinistra o tra progressisti e retrogradi come Vannacci è che quantomeno ne abbiamo un ideale di vita diversa, di vita più giusta, di vita con altre speranze. La destra in generale, ma Vannacci in particolare, che a me viene soltanto da ridere a pensarci, dice tante cose ma non ne spiega una. Gli elettori si chiedessero questo, anche se uno fosse d'accordo in quello che dice, magari sarebbe bene che spiegasse come. Un saluto.
2: Buon pomeriggio Poletti, hai chiamato a difendere Giorgia Meloni ed eccomi qua, sono Luca da Savona, io sono un forte sostenitore del centrodestra e del governo di Giorgia Meloni e alle prossime elezioni voterò di nuovo Giorgia Meloni. Buona serata.
0: Ecco, magari mi dovevi dire anche perché, però insomma evidentemente sei soddisfatto di tutto ciò che ha fatto. Altro messaggio alla 334 11 11 622: si sta sbagliando quel signore che dice che vota Vannacci, perché bisogna nascere con la politica dentro e alzarsi un bel mattino e dire faccio politica, risolvo tutti i problemi del paese. Penso che la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, tantomeno questo Vannacci che fa stare i sacchi vuoti all'impiedi e le persone abboccano. A proposito di Vannacci, anche dei toni, sapete che Domenico Furgiuele, ex Lega, deputato di Futuro Nazionale, ha chiamato chi partecipava alla Costituente con la parola Camerati. Vediamo come ha risposto a chi gli chiede: ma perché chiami Camerati le persone?
3: Dispiace che di tutto un discorso che è durato diversi minuti si sia carpito, ci si sia focalizzati soltanto su un termine che non ho inventato io e che può rappresentare senza ombra di dubbio una sorta di diciamo unione, di vicinanza tra persone, un'unione più intensa tra persone che condividono percorsi di battaglia. Battaglia politica, quindi è un termine che ha anche una etimologia che si rifà alle camerate militari dove vivono i soldati, dove trascorrono gran parte della loro giornata, dove condividono il sonno. Quindi un termine che rappresenta una forte unione, un sentimento di unione tra persone che condividono una missione comune, la nostra missione in questo caso, quella di Futuro Nazionale.
0: E vabbè, queste le spiegazioni dell'onorevole Domenico Furgiuele sull'utilizzo della parola Camerati. Prendo atto, ma chi abbiamo in linea?
4: Carlo.
0: Da dove, Carlo?
4: Carlo, da Roma.
0: Buonasera, Carlo.
4: Buonasera a te, da Roma, precisamente da Ostia Lido.
0: Ostia Lido, bene, bene, bene. Dove ci sono anche delle spiagge belle classiche, no? Dove c'è gente vera.
4: Vabbè, sorvoliamo Paoletti.
0: Ah.
4: Sì. Senti, posso parlare?
0: Dimmi. Devi parlare, sei allora, in onda.
4: Sono in onda, ok. Guarda, io non andrò a votare più. Questo te lo dico subito. Perché sono proprio deluso dalla politica italiana e dalla Meloni, perché la Meloni, io ho votato Meloni, all'inizio ero contento, poi figurati, la Garbarella, t'ho detto tutto a Roma,
0: sì.
4: La Garbarella è tutto, nel senso va benissimo, però lei è diventata lo Zerbino degli ebrei e di Netanyahu e di quell'altro presidente americano, lo Zerbino proprio, non sa, stanno massacrando tutti i palestinesi, stanno massacrando tutti i libanesi, stanno massacrando Hezbollah lì, se li inventano, perché poi pure il 7 ottobre è un'altra invenzione, perché loro l'hanno creata, i sionisti, proprio per
0: Beh,
4: dire,
0: questo non lo possiamo sapere, questo non lo possiamo sapere,
4: non lo sapremo mai, per quelli stanno arrivare qua, Paoletti, questi già stanno qui, la Puglia, le cose, comprano tutto, se piano tutto, perché
0: comunque la Meloni ti ha deluso, la Meloni ti ha deluso.
4: Sì, mi ha deluso, l'ho detto, perché è diventato lo Zerbino di questi due personaggi ridicoli.
0: Cosa dovrebbe fare per riconquistarti la Meloni? Cosa dovrebbe fare? Ormai ha tradito per sempre la tua fiducia, o potrebbe riconquistarti in qualche modo?
4: Sì, ma ormai la politica, sai, fa sempre schifo, non c'è niente da fare. Una volta che arrivano là, prendono i soldi, chi si è visto, si è visto. Parliamoci chiaro.
0: E senti, perché per esempio questo Vannacci che va tanto di moda ultimamente non ti piace, allora? Perché pensi che sia anche
4: Vannacci? No, a me piaceva tanto, io ho comprato il suo libro, lo seguivo e via dicendo, però questo Volta Cabana pure sua, anche se è positiva questa cosa che ha detto sugli extracomunitari, speriamo che sia attuata, anche se l'Unione Europea pure è d'accordo, sembra, e lui pure stava con la Lega e si è dovuto mettere il partito a sé.
0: Quindi non ti piace perché è Volta Cabana, insomma, questo dici,
4: sì.
0: Quindi già parte,
4: sì.
0: Male, va bene. Senti, ti ringrazio perché sai che alle 18 devo restituire la linea alla regia, e chiamami più spesso, a tu e tutti gli altri, anche sugli altri temi. Grazie intanto e buona serata.
4: Senti, ti volevo dire
0: pochi
4: io
0: secondi, giuro,
4: voglio molto bene a Francesco Borgonovo, anche se pure sì. Tu bravo, ma Francesco Borgonovo è il mio idolo.
0: E lo trovi sul giornale radio, lo trovi sul giornale radio, cioè.
4: Lo trovo, sì, non sempre, però insomma
0: il sabato, tutti i sabati c'è. Tutti i sabati.
4: Se tu
0: vai su giornaleradio.fm, il collega trasmette il sabato e trovi quando fa la trasmissione. Ti saluto,
4: io,
0: che
4: guarda,
0: lascio la linea.
4: C'ho solo la radio vostra, io accendo
0: bravo,
4: e c'è il giornale.
0: Ecco, che non sbagli mai, bravo. Ciao, grazie, che devo dare con un minuto e 30 di ritardo la linea alla regia, sennò sai, mi sgridano questi qui,
5: Giornale Radio.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
11: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
12: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
13: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 4 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ucraina e Iran, i due capitoli che rimangono al centro della seconda giornata del G7 a Evian in Francia. Trump torna sull'accordo con l'Iran, ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare, ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma Lucerda non ha più a Ginevra. Ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano, dove ha effettuato anche oggi raid. Per la prima volta critiche esplicite da parte di Trump. Israele dovrebbe stare attenta, non dovrebbe abbattere un intero palazzo pieno di civili per colpire una sola persona. E il G7 ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con nuove forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita da attacchi russi, fa sapere Kiev. Ci sarebbe un dissidio tra il giovane la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia alla base dell'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza nel veneziano. Il corpo della donna è stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche. Il delitto lascia molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo poi nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Basket, match point, scudetto per l'Olimpia Milano, le scarpette rosse avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, di nuovo davanti ai propri tifosi. Palla a 2, ore 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Eh sì, gli ospiti stasera siete voi che ci ascoltate, ci dite che ne pensate della situazione politica e ci dite le vostre intenzioni di voto. Lo si può fare, pensate che a ridosso delle elezioni non la potrei fare una trasmissione così, perché ci sono tutte le norme stringenti, eccetera, norme di legge. Che rispetto, e quindi lo faccio ora che sono così libero di parlare con voi.

0: Allora, il numero lo conoscete, 334 11 11 622. La domanda che vi faccio è semplice per chi votate. Buonasera, Valerio da Milano.
1: Buonasera, io sono a favore di Giorgia Meloni per due semplici motivi. Il primo, donna e madre italiana, e la intravedo come una patriota, come una persona affezionata al proprio paese. In secondo luogo, la intravedo come un buon capo di governo, ovvero un gruppo di lavoro molto importante per governare un paese abbastanza difficile in questi ultimi 30 anni a causa delle disgrazie causate da partiti che non sapevano di che cosa stavano parlando. È un paese bellissimo e va governato da una bellissima persona che io credo sia Giorgia Meloni. Complimenti per la trasmissione.
0: Mi dica una cosa, prima ha chiamato, non so se l'ha sentito, ha mandato un messaggio verso le 17 qualche cosa, un ascoltatore di Milano, no? Lamentando il tema della sicurezza. Ecco, io condivido.
1: Guardi,
0: il fatto che ci sia
1: Io faccio il direttore tecnico del cantiere di ristrutturazione e riconversione della caserma Montello di Piazza Trieste, via Caracciola, Milano, dove abbiamo centinaia di persone che stanno operando, perché la vogliamo trasformare, grazie a questo governo e probabilmente anche qualcuno di prima, la vogliamo trasformare in un luogo di sicurezza. Ci stiamo dando da fare perché abbiamo poco più di un anno per ultimare l'opera. Il 22 di giugno ci saranno presenti il ministro Piantedosi e Salvini per verificare lo stato dei lavori, e quindi noi siamo, diciamo, orgogliosi. Io sono un semplice dipendente dell'impresa che sto operando, ma siamo orgogliosi come italiani perché abbiamo l'appoggio di questo governo che sicuramente sta facendo delle opere importanti per il nostro paese. Senza le infrastrutture un paese non può andare avanti. Senza un governo che abbia una linea e una direttiva precisa, ma soprattutto costante, perché quello che è mancato in questi paesi, e io parlo come socialista tuttora iscritto al partito, è la costante. Abbiamo avuto un governo praticamente ogni anno e mezzo, è la costante, come in un cantiere edile. Se non sei costante, non controlli le regole, non le fai rispettare,
0: cioè, i cantieri,
1: non hai un metodo.
0: I cantieri che passano di mano in mano danno vita a degli edifici orribili.
1: È la peggior tana del lupo che si può creare. Infatti noi abbiamo avuto tanti lupi famelici che si sono mangiati miliardi e miliardi e miliardi perché non sapevano neanche loro cosa stavano facendo, se non alcune naturalmente situazioni che si creavano di progetto in progetto. L'impresa che sta operando esiste da più di 45 anni e fa solo ed esclusivamente questi tipi di interventi, compresi il recupero dei monumenti storici. Perché? Perché abbiamo trovato e siamo orgogliosi che finalmente pare ci sia una costante. E per chi opera nel nostro territorio, sulla nazione, in una regione importante poi come la Lombardia, in una città importantissima come la Milano, che è una piccola capitale europea, è importante la costante. E la Meloni mi pare sia una persona che sta tenendo la boa verso una dritta. Si deve agganciare a quella boa e cercare di mantenere la costante di governo, altrimenti domani mattina si chicca mo de capo. Scusate il dialetto, ma io sono
0: Milano. No, ma va bene, guardi, non è dialetto, è una lingua. La ringrazio, arrivederci.
1: Prego, buonasera a voi, complimenti.
0: 334 11 11 622, i vostri vocali.
2: Buonasera dottor Poletti, io penso che il termine, anche se questa persona che sta parlando dice appunto che è cioè il camerata è una comunanza, in realtà è un termine che tipicamente è fascista, non è che si deve prendere in giro più di tanto, no?
3: Dottor Poletti, buonasera, ma lei vuol fare Ponzio Pilato, Volete Barabba o Gesù? Quindi non lo so, la domanda, io guardi, so che voterò il partito opposto a quello al quale appartiene il sindaco di Roma. Io sto per strada, per fare un chilometro circa, anche meno, ho passato 6 buche, 2 marciapiedi sconnessi, un semaforo che in momenti mi mettono sotto. Ecco, non lo so, c'è qualcos'altro? Quindi Barabba o Gesù? Quello che è contro il sindaco della nostra capitale, Caput Mundis, ed è che? Capo Monnezza?
0: Io lo dico sempre, cara Maria Teresa, noi i sindaci li mandiamo lì non per teorizzare i massimi sistemi, ma per riparare le buche. Stia attenta a non cadere nella buca, perché io so che lei è per strada, si è scaricata l'app di Giornale Radio sul telefonino e poi non si distragga, occhio alle buche.
4: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Ma guardi, veramente io, ormai lei lo sa, io voto Meloni. Io credo che sia l'unica politica, donna tra l'altro, in grado di farci uscire dalla crisi in cui siamo oggi, di farci riconquistare la stima internazionale che avevamo un tempo e di ed è l'unica donna che ci potrà portare a un futuro anche economico migliore. E non è vero che in questi 4 anni non ha fatto niente, non bisogna ascoltare tutte quelle menzogne che dicono l'opposizione, non è vero, perché se uno segue la politica sa che questa donna fino adesso ha sempre fatto gli interessi degli italiani. Buona giornata.
0: A proposito, scopro proprio dalla G7, non lo sapevo perché mi risultava fumatrice accanita, che la Meloni ha smesso di fumare. Allora speriamo che non la facciano arrabbiare, perché voi lo sapete che in buona sostanza chi smette, cerca di smettere di fumare, poi è nervosissimo. Ho smesso di fumare un mese fa. Giorgia Meloni si concede qualche battuta sul suo tormentato rapporto con caffè e nicotina durante un colloquio informale con alcuni leader del G7 a Devian. Ho dovuto prendere un caffè per svegliarmi, confida la premier a margine dei lavori, e una sigaretta, le domanda il cancelliere tedesco Friedrich Merz. No, ho smesso un mese fa, risponde Meloni, incassando i complimenti della presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, decisamente più longevo invece il digiuno dal tabacco di Antonio Costa. Io, interviene il Presidente del Consiglio Europeo, ho smesso ben 21 anni fa. Beati quelli che riescono a smettere di fumare. Non sarei così gentile con il mio regista Lorenzo Cappadone se non avessi le mie sigarette che ogni tanto mi danno una mano. Vocali.
5: Ciao Roberto, Sergio da Milano. Allora, io le scorse elezioni ho votato Rizzo e la portavoce di Zelensky. Allora, Rizzo lo confermo, la portavoce di Zelensky neanche se mi pagano, perché non è il presidente del Consiglio dell'Italia, ma è il portavoce dell'Ucraina. E poi tutte le altre. Allora, se non ci sono alternative, io la voterei anche, ma penso di virare su Salvini, e Vannacci no, perché non mi piacciono né i voltagabbana e neanche le persone che sottraggono consensi alla parte che fanno parte o che facevano parte, che l'hanno lanciato. Lo vedo molto irriverente. Se sottrarrebbe voti al centro-sinistra, allora magari sì. E poi dice un sacco di slogan alla Beppe Grillo di prima maniera, cose che sono infattibili assolutamente. Reimmigrazione, cosa vuol dire reimmigrazione? Dove li mandi? Dove vanno? Sono tutte frasi slogan per prendere consenso anche lui personale. Sergio da Milano.
0: Intanto il DL rimpatri d'aula della Camera via libera definitivo con 147 sì. L'aura della Camera approvato in via definitiva con 147 voti favorevoli, 93 contrari e 3 astenuti, il DDL per la conversione in legge del decreto recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. Allora, tra poco noi torniamo con voi e mi dite chi volete votare, chi votereste se domani si andasse alle urne.

0: Vita Movimento 5 Stelle, ci rimpiangeremo la libertà quando non l'avremo più.
1: Buonasera Luigi da Torino, voterò sicuramente 5 Stelle o AVS, anche se purtroppo ad oggi non vedo ancora qualcosa di veramente concreto che vada nella direzione che mi piacerebbe per avere una visione futura. È indubbio che questo governo ha delle capacità, nel senso che tiene tutto fermo, quindi fa poco e niente. Di sicuro ha peggiorato la qualità della vita di molti italiani, piccole imprese, eccetera. Però sta facendo gli interessi ovviamente di grandi lobby, non certamente degli italiani, nonostante si dicano che sia patriota. Però sicuramente tiene la barra dritta e questo piace molto a molte persone che non possono più di salire e scendere dal treno, e quindi io voterò sicuramente a sinistra.
2: Ecco, a proposito della sinistra, ve l'ho già detto, la notizia di oggi, l'incontro dei quattro leader del centro-sinistra per mettere insieme un programma alternativo al centrodestra. Dopo il referendum non c'era mai stato questo tipo di incontro. L'8 e il 15 luglio nascono i gruppi di lavoro comune e dopo l'estate l'avvio di un tavolo con i centristi e la sinistra, quindi grandi manovre si stanno organizzando i signori del palazzo. Andiamo a Massimo da Vercelli che ci chiama al 334 11 11 622. Buonasera Massimo.
3: Buonasera.
2: Come va la sua storia d'amore?
3: Tutto bene alla grande. Comunque ascolti, stasera sarà un po' polemico, però purtroppo è la realtà. Secondo me, considerando, perché lei dice che chi uno chi vota, no? Stasera chiede questo. Allora, diciamo,
2: ma è dentro,
3: che...
2: scusi, è dentro una betoniera o possiamo migliorare l'audio?
3: Sono su una panchina a Santiago. Su una strada frequentata di automobili, no?
2: Ok, sì. Ma tolga il viva voce, così la sento meglio.
3: C'è un telefono vecchio come il cucco della Nokia vecchio, è solo un po' di rumore delle macchine. Comunque, che praticamente, considerato che non c'è il quorum quando si va a votare, no? Che non c'è il cuore, e considerato che ci sono le liste bloccate e in più ci si può candidare in tutte le circoscrizioni, no? Secondo me, in generale, i partiti, in generale, hanno interesse che ci vada a votare più soltanto gli iscritti, così almeno si sono garantiti tutte le varie cose. Sono a posto, cioè è l'unica spiegazione. Infatti, se faranno la riforma, l'unica cosa che non faranno è togliere il bloccaggio delle liste. E io personalmente andrò a votare, se potrò votare, una persona che conosco. Se sono liste bloccate non vado a votare, anche se poi mia moglie mi tira le orecchie e magari poi mi fa la prosopopea, ma cioè o sbloccano le liste o non vado. E poi volevo consigliare a livello un po' così, non è uno scherzo, è una roba un po' provocatoria, per tutti quelli che non vanno a votare, che sono delusi tutto quanto e via dicendo, no? Provate a fare un sondaggio un po' ironico, che facciano una lista con Vanna Marchi e Mago Telma, vedrà che quelli che sono, come dire, populisti, così avrete delle sorprese, secondo me. Provate a fare questo sondaggio così a livello accademico.
2: Ma sta nella panchina perché ha litigato con la moglie e l'ha sbattuta fuori?
3: No, mia moglie è una manager, quindi è in giro che lavora lei. Io praticamente sarei in pensione, no? Faccio ancora qualche lavoretto, tanto per non farmi insultare, che non faccio niente, allora faccio qualche hobby, diciamo. Perché sono vecchio
2: tipo cosa?
3: Io.
2: Perché star seduto su una panchina non è un lavoretto, che cosa fa?
3: No, adesso io sono stato un consulente aziendale per una vita e adesso così, come dire... tipo una specie di smart working, quando mi chiamano vado oppure parlo così, diciamo. Allora. Comunque complimenti come al solito per la trasmissione, però provate a fare un sondaggio più o meno di quel tipo e vedrete che avrete delle sorprese, perché la gente, secondo me, io ho contatto con molte persone,
2: va bene.
3: Sono stufe e voterebbero anche il cavallo di Nerone, diciamo, ecco.
2: Ecco, va bene. Di che colore era il cavallo bianco di Napoleone?
3: azzurro. No, a parte le battute, no, qui siamo in una situazione, cioè io non commento.
2: Ho capito tutto.
3: Dico, sono democratico.
2: No, non commenti,
3: però...
2: non commenti. La saluto intanto, alla prossima.
3: Va bene, buon lavoro. Grazie. Sì, grazie.
2: Grazie. Torniamo tra poco.
4: Giornale radio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 31 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: E tra poco i vostri vocali attesissimi.

Buonasera Poletti, ho visto che sono intervenuti altri sostenitori di Giorgia Meloni e questo mi fa molto piacere perché non saremo sicuramente... Buonasera Poletti, ho visto che sono intervenuti altri sostenitori di Giorgia Meloni e questo mi fa molto piacere perché non saremo sicuramente in pochi,

0: delineato una guida che ovviamente ha dovuto adattare rispetto alle necessità a livello nazionale e soprattutto internazionale, e non è assolutamente vero che è lo zerbino di Zelensky, lo zerbino di Trump. Ovviamente deve essere in grado di restare sul mercato internazionale e mondiale, quindi devi essere in grado di saperti comportare e soprattutto saper fare politica. Certo, non ha fatto tutto come avrebbe voluto o come avrebbero voluto gli elettori, sicuramente tutto migliorabile, però si è focalizzata su alcuni punti fondamentali che evidentemente sono stati accolti da parte dell'elettorato. E se noi andiamo a prendere il programma elettorale rispetto a quello che ha fatto o che tra ancora in un anno farà, molti dei punti sono stati affrontati, magari non completamente risolti, perché comunque ci sono stati tanti eventi che hanno contraddistinto questi 4 anni di governo, ma comunque lei non è cambiata e ha sempre dimostrato coerenza rispetto a quello che dice e che ha fatto. Grazie.
1: Mi scusi Poletti, sempre Riccardo da Milano. Mando questo messaggio vocale perché non ne posso fare a meno, cioè mi viene veramente da sorridere su quello che ho sentito. Hanno fatto, dice, la legge sul rimpatrio assistito, quindi il rimpatrio volontario. Ma secondo lei un delinquente, uno che è emigrato da un paese, che ne so, e viene qua in Italia a fare il delinquente, vuole essere rimpatriato con assistenza? Ma non credo proprio. Se trovi una persona che vuole essere, che accetta di essere rimpatriata e accetta l'assistenza per il rimpatrio, ma quella vuol dire che è una brava persona, che si è trovata qui in Italia con promesse, non lo so, pensava forse che poteva fare una vita più decente rispetto al suo paese, ha visto che non è così e accetta il rimpatrio assistito. In questo caso questo non è un delinquente, se accetta, perché un delinquente non accetterebbe mai. In questo caso questo si potrebbe aiutare a restare nel nostro paese, inserirlo eccetera, perché sicuramente non è un delinquente. Vabbè Poletti, solo questo volevo dire, perché a volte si sentono di quelle cose. Arrivederci, buona serata.
2: E Adler da Milano. Allora, questi giorni c'è stato la commemorazione della morte di Berlinguer. Ecco, ascoltando di nuovo i discorsi, io sono sempre stato comunista, sentire parlare Berlinguer ancora oggi fa capire quanta decadenza ci sia stata nella politica italiana. Cioè, un politico della statura di Berlinguer non c'è. E questi qui che ci sono adesso, compresi quelli di sinistra, che si reputano di sinistra, ma sono lontani anni luce da quello che era il Partito Comunista alla guida di Berlinguer. Ed è questo che manca, il famoso discorso sull'etica morale, che forse la Meloni gli è sfuggito, proprio sul fatto di mantenere dei ministri imputati, indagati e tutte queste cose qui. Non c'è più credibilità ed è per quello che la gente non vota, non va a votare, capisce? E sinceramente io non vedo una classe politica degna di nota né a destra né a sinistra. L'unica persona per bene e onesta a livello politico per adesso ho visto solo Conte, che è una persona, non che gli altri siano farabutti, intendiamoci, però è l'unico che si è comportato in maniera coerente e trasparente dall'inizio alla fine del suo governo.
3: Ma se posso fare 2 o 3 specifiche, non è più un generale, non è manco un politico. Votare Vannacci è una sconfitta per tutta la popolazione italiana. E un'altra cosa molto molto importante è sicuramente, anzi sarà, un fuoco di paglia tipo i 5 Stelle. Un bacio da Nicole Borromeo.
4: E niente da fare Poletti, i sostenitori

0: tanti di Giorgia Meloni e della sua parte tendono alla giustificazione perenne e alla scusa. Potrebbero giustificare la qualunque asserendo qualunque tipo di motivazioni. Fa niente che oggi c'è la rete, per esempio, che non mente. Hanno fatto 2 milioni di meme con la Meloni perché diceva una cosa e puntualmente ne faceva un'altra. Basta, al di là delle congiunture, come dicono altri, che sicuramente ci sono state, non hanno reso facile questo percorso, ma se prendiamo il programma, come diceva l'ascoltatore di poco fa, non è che ha fatto tante cose, tante migliorabili, ne ha fatte poche, quasi nulla, e tra l'altro discutibili. Per esempio il punto di forza, la sicurezza, vogliamo parlare, è vero, ci sono problemi di sicurezza, ma da un punto di vista puramente propagandistico hanno fatto nient'altro che aumentare questa paura e non hanno fatto nulla per migliorarla. Tanti proclami, nessun cambiamento legislativo. Ci hanno provato con un referendum che anche qua giustificano tutti, perché banalmente lei diceva che quel referendum sarebbe servito, lo ha detto direttamente, e ci sono video e registrazione di lei che dice che serviva però non avere un'altra Garlasco, un'altra famiglia nel bosco, altri eventi come quelli di Ascatassuna e quant'altro, quando poi lo stesso ministro Nordio ha smentito, perché effettivamente non serviva quello. Ma fa niente, l'elettorato della Meloni tende a giustificare qualunque cosa utilizzando qualunque tipo di motivazione. Buonasera, Davide da Milano.
1: Di più il fatto che adesso venga fuori un personaggio come Vannacci, quindi vuol dire che la decadenza non è finita a livello politico in Italia, perché vengono fuori questi personaggi che inneggiano determinati slogan, principi fasulli. Bisogna fare molta attenzione, perché l'italiano non ha una memoria longeva, ce l'ha corta, e non si ricorda mai gli errori che sono stati fatti, i discorsi fatti, e le politiche, le leggi fatte in certi periodi che sono stati molto dolorosi. Quindi non c'è una, cioè, a me Vannacci sinceramente mi sembra uno che cerchi di raccogliere voti dove ci sono i nostalgici del periodo più scuro dell'Italia. Questo che mi fa preoccupare.
2: Buonasera al nostro ascoltatore Mario da Milano.
3: Buonasera dottor Poletti. Allora, a differenza di quello che diceva l'ascoltatore precedente, io non giustifico niente della Meloni, l'ho votata, ritengo che sia un buon primo ministro. Sa qual è il problema? Che si è circondata di persone non validissime. Mi riferisco per esempio al ministro della cultura. Se c'è qualcosa che non ha fatto, non è andata incontro a quel mondo di destra a cui faceva riferimento. Le faccio un esempio banale: Venezia, due persone con la schiena dritta, Beatrice Valenzi e Pietrangelo Buttafuoco, dovevano essere difesi a spada tratta da questo governo, è stato fatto. Con ciò, piuttosto che vedere di nuovo Conte al governo, che ne dicono gli amici dei 5 Stelle, uno che si inventava i decreti della presidenza del Consiglio, una fiction giuridica inesistente nel diritto italiano, uno che ha conculcato la Costituzione non pagando gli stipendi a chi non si voleva vaccinare, ma ce le ricordiamo queste cose? Le porcate che sono state fatte con le mascherine. Questo sarebbe la persona coerente che ha fatto le cose per bene, ma per carità, piuttosto che vedere questo ancora al governo, voto di nuovo la Meloni. Mi dispiace, era quello che volevo dire.
2: La ringrazio. Sentiamo ancora la vostra voce alla 334 11 11 622.
4: Buonasera Poletti, Stefano dalla Brianza, nonché tesserato a Fratelli d'Italia. Allora, personalmente posso sentire anche tutti i giudizi che volete, ma secondo me il primo errore che si fa è utilizzare impropriamente le parole, e questo parlo anche da parte della mia coalizione politica. Il termine reimmigrazione praticamente Io personalmente non l'ho mai utilizzato, infatti mi arrabbio più che altro con chi lo usa, perché dà la possibilità alle correnti opposte, e che francamente di politica capiscono ben poco, di attaccarsi a qualcosa inneggiando al fascismo che ritorna, addirittura al termine deportazione, che c'è veramente una cosa che non posso sentire. Allora, piaccia o non piaccia a quelli della sinistra, mi rivolgo soprattutto a quelli della sinistra estrema, c'è un'altra parola che deve essere usata e si chiama espulsione, che è nella legge italiana fin da prima del 2000. Quindi, sinceramente, possono urlare e inneggiare a quello che vogliono, ma se una persona non si integra e non si adatta al paese ospitante, deve giustamente essere espulsa. Punto. Quindi è inutile star lì a girare e a dare la possibilità a questi folli di tenere qua tutti. Quell'altro, non mi ricordo se era nigeriano piuttosto che, ma al di là poteva essere anche svizzero per quanto mi riguarda. Mi spiegate com'è possibile che una persona con 23 capi di imputazione confermati non sia stato possibile espellerla? Ma ragazzi, ma dove vogliamo finire?
2: No, vogliamo continuare. A tra poco.

0: E allora vi sto chiedendo chi avete deciso di votare, chi state votando, e sono interessanti le vostre riflessioni. Andiamo avanti.
1: No, scusa Poletti, Patrizia da Milano, scusami, cioè va bene tutto, ma Conte trasparente e coerente è proprio inaccettabile, cioè come si fa a pensare una cosa del genere? Come si fa?
2: Concordo pienamente con l'ascoltatore che ha chiamato poco fa. Ma ragazzi, ma siamo veramente convinti di Conte? Ma non ci ricordiamo nulla, eh? Ma ragazzi, ma tutta quella marmaglia, Conte, i vari 5 Stelle, e il PD, e l'AVS, a loro no, eh? Loro non sono legati a nessuna lobby, loro no, ma no, ma figurati, è gente che lavora per il bene degli italiani, per il bene della classe operaia. Ragazzi, ma dove siamo finiti? Non c'è nessuno valido da votare. La Meloni è quella che ha illuso tanta gente, ma dalla posizione che aveva lei, una volta che è arrivata lì sulla poltrona, ha dovuto cambiare, perché se una volta che ti siedi lì devi fare molta attenzione a come ti comporti, perché sennò salti subito. Ci ricordiamo, no? Aldo Moro e poi chi ancora? Altri, ce ne sono tanti, tanti, tanti. Ragazzi, sempre testa sveglia. Paolo da Torino.
3: Buonasera Poletti, mi permetto col secondo messaggio perché non ce la faccio non dire una cosa a quel ragazzo dalla Brianza, mi sembra, tesserato Fratelli d'Italia. E, al di là del suo qualunquismo, che quelli di sinistra chiaramente non capiscono nulla di politica, capirà tutto lui, o quelli di destra. È vero, l'espulsione è un mezzo che esiste, ma io dico, e perché non fanno applicare le leggi che già che esistono, soprattutto i suoi Fratelli d'Italia, che hanno fatto della sicurezza la propria bandiera? Le leggi ci sono, bisogna applicarle, perché non le hanno sistemate in questi 4 anni? Non c'è bisogno di qualcos'altro. Se si vuole l'espulsione di una persona è già possibile farla, andiamo a vedere il perché, tipo carenza di personale, leggi non attuabili. È questo che di cui bisogna parlare, non che quelli di prima hanno fatto, oppure la Meloni va benissimo ma deve ancora fare. 4 anni e non si è fatto nulla, anche per quei casi che è oggettivo, non c'è bisogno di parlare di immigrazione per arrivare a voler espellere qualcuno che compie reati, diciamo, perché sennò qua finiamo nel che non si integrano, come dice lui. Non si integrano cosa vuol dire? Che una persona deve vestirsi come noi e parlare come noi perché si trova qua? Beh, su questo si può discutere. Voglio dire, tutto il mondo e il paese, come si sa, finché una persona dal mio punto di vista paga le tasse, fa quello che deve fare, è una persona onesta, non ci vedo nulla di male, anche se magari porta il velo o fa altro, se vogliamo entrare nei termini della religione. Quindi mi viene da dire, solita propaganda, solito qualunquismo, siamo sempre lì. Buonasera, sempre Davide da Monza.
4: Mi fanno accaponare la pelle gli ascoltatori di sinistra. O hanno vissuto in un altro mondo, oppure stare lì ancora a riesumare quelli che hanno rovinato, quelli che ci stanno facendo vivere con un debito che i nostri figli ne pagheranno ancora. E reddito di cittadinanza, il 110%. Conte e i pentastellati hanno distrutto le economie dell'Italia e c'è gente ancora che ha coraggio di parlare male della Meloni e adesso è vannacci il male, non sti disgraziati che ci hanno distrutto. Ma fate pena voi, la Salis e tutta quella marmaglia.
5: Aggiungo, signor Poletti, chi avesse dubbi e perplessità riguardo all'ex premier Conte, di guardare la replica di Quarta Repubblica del 15 di giugno, ovvero ieri, del 2026, e sono sicuro che vedrà le cose sotto un'altra luce, senza lobby o trasparente. d'accordo anch'io con l'altro ascoltatore che ha commentato, ma per favore.
6: Sono Piero da Milano, ma quel signore che ha appena telefonato, che ha detto che in 4 anni il governo Meloni non ha fatto niente sulla sicurezza, che le leggi vanno applicate, lo sa vero che c'è una marmaglia di magistrati di sinistra che se ne sono fottuti alla grande delle leggi emanate e hanno fatto il bello e il cattivo tempo sul discorso degli arresti e sul discorso dei giudizi in tribunale?
5: Se posso, vorrei replicare a Davide da Monza sul fatto di cosa vuol dire integrarsi, ma è detto esattamente lui. Io non ho parlato prima per dire di vestirsi come noi, eccetera. Cioè lui ha detto 2 cose fondamentali: pagare le tasse e comportarsi bene. Penso che se tutti pagassero le tasse e si comportassero bene, non ci sarebbe il tema di espulsione.
0: Ecco, credo fosse un cane quello in sottofondo, tra l'altro i cani soffrono molto, sì, sentivo ansimare, ma un cane sicuramente, i cani soffrono molto il caldo di questi giorni, almeno io sono qui al nord ed è molto caldo. Allora 334 11 11 622 per dire a chi date la fiducia a oggi, ed è un modo anche per sentire, no, le diverse campane, i vostri punti di vista, confrontarvi, perché insomma noi ogni giorno facciamo del confronto con voi e della vostra opinione il nostro modo di fare informazione. A volte, come questa sera, in questa parte di trasmissione metto un po' all'angolo gli ospiti tradizionali per dar voce al pubblico in questa radio ascoltata dal palazzo, ma non solo, come sentite dai vostri dalle panchine, come ascoltatori di prima, no, veniva la battuta, e no, dicevo, come sentite non solo ascoltata dal palazzo, come avete ascoltato dalle telefonate. Bene, è il momento di dare la linea alla regia per una decina di minuti, perché va in onda il GR, torno subito dopo ancora con voi, ma poi anche con il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare della Difesa. Parleremo ovviamente della situazione dell'Iran, e poi tornano anche Annarita Briganti, Roberto Ionghi Lavarini, e soprattutto voi. Fatemi ringraziare la squadra che ci porta alla GR.
7: Giornale Radio.
8: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Venerdì la firma dell'accordo USA-Iran a Lucerna, lo stretto riaprirà senza pedaggi, annuncia Trump del G7 francese, ma Teheran è molto più cauta e rimane il nodo dei raid israeliani sul Libano. Sabotarono l'alta velocità, smantellata una cellula terrorista anarchica a Roma, 7 arresti. Mondiali, la Francia debutta contro il Senegal, l'Argentina campione in carica riparte dall'Algeria.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Nicola De Muro, Alessio Galea e per lo sport Lorenzo Villanetti. Medio Oriente e Ucraina, i due capitoli al centro dell'agenda del G7 francese, consistenti passi in avanti in entrambi i dossier. Sentiamo.
3: Nel secondo giorno del G7 di Evian in Francia dominano i dossier Iran, USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum d'intesa sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra. A firmare saranno il vicepresidente americano Vance e il negoziatore iraniano Ghalibaf. La trattativa però si complica con Israele, che non vuole allentare la presa su Libano, Siria e Gaza. E poi continua la raffica di dichiarazioni da una parte e dall'altra in apparente e non solo apparente contraddizione. I media iraniani, per esempio, parlano di un allentamento del blocco navale americano smentito da Trump. Sempre al G7 francese, sul capitolo ucraino, Zelensky incontra Trump per la prima volta dopo 6 mesi in un trilaterale con Macron. Il G7 approva nuove forniture militari a Kiev e ulteriori sanzioni su petrolio e gas russi, mentre il presidente americano sostiene di aver sentito Putin e che Mosca debba trovare un accordo per la pace. Sempre al G7 di Evian, a margine, colloquio definito cordiale tra Meloni e Trump dopo mesi di gelo tra Washington e Roma, con la Premier che richiama sulla necessità dell'unità dell'Occidente. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Al vertice del G7 di Evian, oltre al dossier Ucraina, sentivamo che rimane in primo piano l'intesa raggiunta da Stati Uniti e Iran, che sarà ratificata venerdì a Lucerna e non più a Ginevra, come inizialmente previsto. Un accordo equo, secondo Trump, ma restano diversi punti ancora aperti. Il servizio.
4: L'accordo quadro siglato domenica scorsa da Stati Uniti e Iran pone le basi per porre fine alle ostilità istituendo il cessate il fuoco dopo oltre 100 giorni di guerra, ma i negoziati tra le parti proseguiranno anche dopo la firma dell'intesa. È stato un accordo equo, ora si passa alla seconda fase, ha affermato il presidente statunitense Trump. Dal G7 di Evian ha assicurato che entro venerdì ci sarà la riapertura completa dello stretto di Hormuz. Da parte sua Macron, che presiede il forum, assicura che la missione istituita da Francia, Regno Unito, con Italia e Paesi Bassi, è pronta per contribuire alla riapertura dello stretto. Dal G7 la Premier Meloni conferma l'Italia farà la sua parte, ma dopo il via libera del Parlamento. Nella seconda fase dei colloqui si punta a sciogliere i nodi ancora irrisolti, a partire dallo spinoso dossier nucleare. A minacciare la tenuta dell'accordo anche il fronte libanese. Il Premier israeliano Netanyahu ieri ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Oggi la replica di Teheran. L'occupazione è una violazione dell'intesa, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ribadendo un punto fermo dell'Iran. La fine della guerra in Iran e in Libano sono interconnesse. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Tragedia a Mykonos in Grecia. Una donna italiana che stava festeggiando il suo addio al nubilato è morta in un incidente stradale, gravemente ferita la sua amica che conduceva l'automobile. La 37enne deceduta era originaria di San Giovanni di Valdarno, nell'Aretino, ed era madre di una bambina. Ci sarebbe un dissidio tra il giovane e la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia alla base dell'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne reo confesso a Sanstino di Livenza, nel Veneziano. Il corpo della donna è stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche. Il delitto lascia anche molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Può riprendere il processo a Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphilj a Roma. Lo hanno stabilito i giudici della Corte d'Assise, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. Davanti a fatti di questa gravità non possono esserci scorciatoie, coperture narrative o sospensioni fondate su quadri che, alla prova del tempo, mostrano tutta la loro fragilità, si legge nell'ordinanza. La prossima udienza è fissata il 6 luglio. Blitz antiterrorismo della Polizia di Stato. 7 le persone arrestate dalla Digos di Roma su disposizione della Procura avrebbero costituito una cellula terroristica anarchica che aveva tra gli obiettivi quello di rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità di Roma, che provocò gravi danni all'infrastruttura con un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Quest'operazione è un duro colpo a chi pensa di poter minacciare la sicurezza della nazione, ha scritto la premier Giorgia Meloni su X. E oggi la presidente del Consiglio, parlando dal G7 francese di Evian, ha rivolto i suoi auguri all'ANCE nel giorno in cui l'Associazione Nazionale Costruttori Edili celebra i suoi primi 80 anni. Sentiamola.
5: In questi 80 anni avete accompagnato le profonde trasformazioni dell'Italia, lo avete fatto col carattere che vi contraddistingue da sempre, una forza operosa che rappresenta uno dei pilastri dell'economia nazionale. In questi 80 anni avete costruito e ricostruito l'Italia, nei momenti più prosperi come in quelli più complicati. Non vi siete mai arresi, siete sempre ripartiti con slancio e determinazione. E adesso è il momento di fare lo stesso, perché questa è l'ora di correre, osare e rilanciare, per mostrare al mondo di cosa l'Italia è capace.
2: Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Sport, calcio, Francia-Senegal, Iraq-Norvegia, Argentina-Algeria, tutto pronto per un'altra notte mondiale. Dopo 4 pareggi di fila si riparte dai Blues alle 21 italiane, poi il turno della nazionale di Haaland. Alle 3 di notte invece spazio ai campioni in carica guidati in campo da Leo Messi. Il servizio.
6: Chissà se si accendono finalmente le stelle sopra il cielo del mondiale, finora illuminato da qualche timido bagliore, nulla più, compresa l'apparizione di Lamine Yamal, che seppur fuori classe vestito da ragazzo, nulla può in 20 minuti nella Spagna, ipnotizzata dalle manone del quarantenne portiere capoverdiano Vosigna. Ma sul red carpet stasera sfilano piedi e palloni d'oro da Kylian Mbappé, nella Francia vice campione che alle 21 incrocia il Senegal, a Leo Messi, numero tutelare dell'Argentina alla caccia del bis. Iridato primo ostacolo l'Algeria, aggiungete anche gli scudieri dei fenomeni altrettanto luccicanti, dai paladini del PSG Dembélé 2 padrone d'Europa da 2 anni di fila a quel Lautaro Martinez capitano dell'Inter campione d'Italia che sa solo far gol. Altrettanto succulento l'appuntamento di mezzanotte in cui il bomber dei bomber Erling Haaland 50 gare 55 reti con la Norvegia che fa il suo esordio con l'Iraq domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: Milan è ufficiale l'arrivo di Ruben Amorim, ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare. Buona serata.
1: Italia No Limits, il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
7: E tra poco torniamo in Medio Oriente con il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare della Difesa.

sul Medio Oriente, cari ascoltatori di Italia No Limits, perché nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli sull'intesa che dovrebbe essere firmata il 19 giugno e proprio questi dettagli stanno facendo emergere tutte le contraddizioni della situazione. Primo punto, lo stretto di Hormuz. Washington sostiene che dovrà restare aperto stabilmente senza pedaggi. Teheran invece, attraverso i propri media, fa filtrare una versione diversa. Il passaggio gratuito sarebbe garantito soltanto per 60 giorni. Dopo non è chiaro, e stiamo parlando del passaggio marittimo da cui transita una quota enorme del petrolio mondiale. Secondo punto, il nucleare. Donald Trump continua a presentare l'accordo come una grande vittoria americana, ma il dossier nucleare iraniano, quello che ha provocato la crisi, in realtà non viene risolto oggi, viene rinviato ai prossimi negoziati. E allora la domanda è semplice: siamo davanti a una pace oppure a un rinvio del problema? Terzo punto, Israele, ed è forse il più delicato, perché mentre Trump parla di accordo storico, dal governo israeliano arrivano segnali molto diversi. Alcuni ministri definiscono l'intesa negativa per Israele. L'esercito israeliano conferma che manterrà le proprie posizioni in Libano, Siria e Gaza, e nelle stesse ore continuano a essere segnalati nuovi raid nel sud del Libano. In altre parole, gli Stati Uniti e l'Iran stanno cercando di costruire un nuovo equilibrio regionale, ma non è ancora chiaro se Israele consideri questo equilibrio un'opportunità oppure un problema. E allora vogliamo chiedervi: ci credete davvero a questa pace? Siamo davanti alla fine della guerra oppure soltanto a un cessate il fuoco che rischia di saltare la prima crisi? Vi convince un accordo che rimanda la questione nucleare invece di risolverla? Trump può davvero rivendicare una vittoria, oppure il vero giudizio arriverà tra qualche mese, quando si vedrà se l'Iran avrà rispettato gli impegni presi? E soprattutto, chi ha ottenuto di più da questo accordo? Gli Stati Uniti, l'Iran, oppure alla fine nessuno dei due? Se voi foste al posto del governo israeliano, ad esempio, vi fidereste delle promesse di Teheran? 334 11 11 622, per intervenire, ma tra poco arriva il generale Vincenzo Camporini.

0: E bentornato al generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare della Difesa. Buonasera, generale.
1: Buonasera, buonasera a chi ci ascolta.
0: Allora, lo stretto di Hormuz resta un nodo centrale, 60 giorni di passaggio gratuito e poi un pedaggio. E quanto sarebbe grave per l'economia mondiale se l'Iran decidesse davvero di limitare o condizionare il traffico petrolifero?
1: Ma per l'economia mondiale non credo ci siano problemi. Se si parla di un pedaggio dell'ordine di un dollaro per ogni barile, vuol dire che il barile invece di costare 85 dollari ne costa 86, il che non credo che sconvolgerebbe l'economia mondiale. Quello che viene sconvolto è il principio fondamentale della libertà di navigazione, che verrebbe assolutamente a questo punto messo in un cassetto e dimenticato, mentre della libertà di navigazione ha costituito veramente il fondamento dello sviluppo economico globale. Una discussione questo, mettiamo in discussione tutto il resto, mettiamo in discussione quello che accade nello stretto di Malacca, quello che accade a Bab el Mandeb, quello che accade in tante altre strettoie o comunque zone di passaggio che potrebbero essere in qualche modo minacciate e quindi potrebbero costituire un utile opportunità di estorsione, perché di questo si sta parlando.
0: Certo.
1: Estorsione.
0: Trump presenta l'accordo, generale Camporini, come una vittoria storica. Dal punto di vista militare e strategico, chi ha ottenuto davvero di più, in base a quel che sappiamo, Washington o Teheran?
1: Allora, quello che Trump sta cercando di far passare è un messaggio per il suo elettorato, dipingendo una sconfitta strategica su tutti i fronti come una grandissima vittoria. In realtà, dal punto di vista militare, ha ottenuto sicuramente degli ottimi risultati con l'impiego dell'arma aerea, che però non hanno piegato il nemico, anzi il nemico per certi versi si è rafforzato dal punto di vista della politica interna, dal punto di vista della influenza nei confronti dei vicini di casa. Quindi l'operazione è stata davvero un qualche cosa di molto molto serio per la credibilità americana nel futuro.
0: Il fatto che il dossier nucleare, generale Camporini, venga rinviato ai negoziati futuri è un segnale di pragmatismo o una pericolosa missione di debolezza?
1: Ma diciamo che quando venne negoziato il JCPOA, l'accordo precedente, ci sono voluti mesi, per non dire anni, per raggiungere un accordo che contemplasse tutte quelle che erano le necessarie clausole, tra cui quelle di verifica e di controllo a cura dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'AEA. Questo necessariamente richiede tempo. Possiamo osservare con un po' di amarezza che è necessario ripristinare le cose come erano prima. Bastava non romperle prima.
0: Ecco, Israele appare molto più prudente degli Stati Uniti. Generale Camporini, se lei fosse oggi consigliere del governo israeliano, si fiderebbe delle garanzie offerte dall'Iran?
1: Che posizione scomoda che mi volete assegnare. Le garanzie offerte dall'Iran, ammesso che ci siano garanzie, perché non abbiamo ancora il testo finale di questo accordo, che in realtà è un preaccordo, è un accordo che dice ci metteremo d'accordo, quindi non abbiamo gli elementi per poter esprimere un giudizio. È chiaro che se io fossi nei panni di chi contribuisce a elaborare la strategia israeliana, sarei estremamente cauto nell'accettare certe garanzie, a fronte del fatto che questi organismi che sono stati creati dall'Iran, Hezbollah, gli Houthi e quant'altro, sono come il genio della lampada. Una volta che li tiri fuori, anche chi l'ha costruito non è più in grado di controllarli.
0: Senta, l'esercito israeliano mantiene le proprie posizioni in Libano, Siria e Gaza. È il segnale che Israele si prepara già a un possibile fallimento dell'accordo o cos'è?
1: Ma diciamo che secondo me è un consolidare un fatto compiuto in modo tale da eventualmente negoziare partendo da lì. Una cosa è certa, che l'occupazione così come è stata costruita e come sta funzionando oggi non può continuare all'infinito, perché richiede un impegno di uomini che sostanzialmente sono per la maggior parte dei riservisti, i quali hanno abbandonato il loro posto di lavoro, hanno abbandonato le loro famiglie, questi lavoratori che non lavorano più al loro posto di lavoro ma fanno il soldato, certo, in qualche modo diminuiscono la capacità economica di Israele, che è la base su cui Israele può costruire la sua solidità. Quindi non può andare all'infinito, anzi io credo che abbiano già il fiato un po' corto.
0: Lei vede davvero nascere un nuovo Medio Oriente, oppure siamo ancora dentro la stessa crisi con attori diversi?
1: Temo proprio di sì, con ulteriori elementi di diffidenza all'interno di paesi che prima sembravano un insieme abbastanza compatto. L'atteggiamento degli Emirati Arabi non è più così allineato come quello di Dubai, l'atteggiamento dell'Arabia Saudita nei confronti di Oman che sembra tentato dall'idea di essere un co-beneficato di questa ipotesi di dazi per passare attraverso lo stretto. Per cui secondo me ci saranno ulteriori elementi di incertezza che sono stati innescati da questa crisi, che renderà le politiche nell'area ancora più complicate di quanto fossero prima.
0: Da militare, qual è l'indicatore che guarderà lei, generale Camporini, nelle prossime settimane per capire se questo accordo reggerà davvero?
1: Bella domanda. Bisognerà verificare quello che accadrà alle basi americane nell'area, perché uno dei punti che vengono in qualche modo evocati di questo accordo è quello che ci sarà una riduzione delle truppe americane nell'area, cosa che gli americani fino adesso hanno smentito. Ora, se ci fosse effettivamente una riduzione delle truppe americane nell'area, sarebbe un ulteriore elemento di indebolimento che rafforzerebbe coloro che con l'uso della forza o la minaccia dell'uso della forza volessero ulteriori aggiustamenti nella situazione regionale.
0: Grazie davvero al generale Vincenzo Camporini, buon lavoro generale.
1: Buona serata.
0: E allora noi continuiamo nell'ascolto dei vostri messaggi al 334 11 11 622, come sapete, forza.
2: Signori, buonasera a tutti voi, sono Emilio da Massa. Guarda, con tutta sincerità io mi fiderei di meno degli americani, perché faranno modo e maniera per rompere gli accordi e continuare la guerra, o per procura, vedi il boia Netanyahu, oppure per cavoli loro, ma non credo. Credo perché Netanyahu dice così e loro bombarderanno. Troveranno una scusa, vedrà. Capito? Comunque, sicuramente in questa Pax, figuracela fatta gli americani. Buonasera a tutti voi.
0: E allora sempre 334 11 11 622. Stefano scrive: scusi Poletti, ma per l'Iran il fatto che i paesi del Golfo abbiano fatto un'alleanza per la sicurezza non è un vantaggio, anzi, o sbaglio? Insomma, noi torneremo con i nostri analisti, caro Stefano, a parlare di questo. Adesso è il momento di restituire la linea alla regia e di riaffiorare subito dopo con Anna Rita Briganti e Roberto Ionghi Lavarini di Futuro Nazionale. Avevano un po' di cose da dirsi in sospeso ieri, ma voglio anche voi.
3: Giornale Radio.
4: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 31 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cielo sereno quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, poche variazioni altrove e caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Guidare informati.
4: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Un po' di traffico a Milano in città in tangenziale nord da Monza verso Sesto, qualche incolonnamento anche in A4 tra Monza e Cinisello verso Torino, per lavori poi code in uscita da Milano da nord tra via Alcide De Gasperi e il cavalcavia del Ghisallo, a Bologna code in A14 tra Borgo Panigale e il Bivio per la 13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la A14, in Umbria code per lavori sulla statale 675 tra San Gemini e il Bivio per Cesena e Perugia verso Terni. Grossi problemi a Roma in tangenziale con lunghe code dal bivio per la 24 a Trionfale verso lo stadio e dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. Code anche sul grande raccordo anulare in esterna a tratti tra Castel Giubileo e la Rustica e più avanti tra Ardiatina e Pontina. Code anche in esterna da Ostia Antica a Laurentina e dalla Romanina a Montesacro. Verso Napoli code in A1 tra l'asse Mediano e Casoria. Code inoltre in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. Code poi sulla circonvallazione esterna di Napoli tra Merito e Mugnano in ambo i sensi, sull'asse perimetrale da Scampia a Mugnano verso l'asse Mediano e sull'asse Mediano tra Grumo Nevano e Aversa Merito verso Lago Patria. Verso Salerno code sul raccordo di Avellino tra Tripalda e Serino, code inoltre in A3 da Fratte verso Salerno Centro. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: E non si ferma, no, ci siamo tutti i giorni dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 e all'una. Justin Bieber e torniamo.

0: Narita Briganti, collega giornalista.
1: Buonasera Roberto, eccomi.
0: Roberto Ionghi Lavarini, Futuro Nazionale.
2: Buonasera Poletti, buonasera ai radioascoltatori, buonasera anche alla collega, alla sua buonasera. Collega giornalista.
0: Allora Narita, cosa non va oggi? Perché hai sempre qualcosa da lamentare.
1: No, dicevo, finché esiste Futuro Nazionale, perché quello che mi domando è se rientri nella legislazione antifascista vigente nel nostro paese. Sai che ci sono tante polemiche su questo fronte antifascismo in questi giorni, e Futuro Nazionale deve rispettare l'antifascismo.

0: Come cittadina.
1: Beh, Yonghi.
2: Vabbè, se si vede che la signora ha poco da fare, se si occupa di queste tematiche invece di pensare alle vere problematiche degli italiani, dei lavoratori, delle imprese, delle famiglie. Detto questo, per noi il termine camerata è un termine assolutamente sacro, normale, è un termine militare, un termine inventato, riutilizzato da D'Annunzio a Fiume e poi utilizzato anche dal fascismo. Il generale, essendo un militare del corpo speciale, usa naturalmente il termine camerata nella sua valenza assolutamente militare. Detto
0: Che è
2: questo, non
0: molto
2: mi sembra
0: grave.
2: che sia il problema del paese, però
0: Sì,
2: insomma questo è un
0: invece
2: suo
0: sì,
2: problema personale, ognuno ha le sue manie, ci
1: uno per
2: mancherebbe,
1: volta.
2: non ci interessa.
0: No, è molto grave perché comunque Roberto Vannacci parla in quanto segretario di un partito, non è più generale, cioè il generale fa il generale e
2: Il
0: rappresenta
2: termine
0: l'esercito
2: camerata
0: e lo
2: non è
0: Stato.
2: vietato, punto.
0: Ecco.
2: Non c'è nessuna legge che vieta il termine camerata, quindi signora,
0: Evoca quel periodo storico,
2: si studi meglio il codice
0: visto che voi
2: penale,
0: non vi
2: peraltro
0: dichiarate, sì,
2: ancora
0: sappiamo da chi è
2: firmato
0: stato
2: dal
0: fatto,
2: primo
0: lo ha
2: ministro Benito
0: ricordato il
2: Mussolini,
0: ministro Nordio, lo ha
2: peraltro.
0: ricordato il ministro Nordio per, voglio
2: Esatto.
0: dire, placare le polemiche, ovviamente sono ironica, secondo me le alimentate. Io penso che nessun partito può permettersi, se vuole esistere nella legalità, di evocare l'orrore della storia. E poi Roberto, un'altra curiosità, no? Ho sentito sempre in questi interventi anche del cosiddetto ideologo che si vuole mettere un tetto ai cosiddetti stranieri. Prima di tutto non ci sono persone straniere o non straniere. Secondo punto, come
2: Vabbè.
0: facciamo? Va un omino di futuro nazionale a Lampedusa, li conta? Cioè, a me non è chiaro questo tetto, come possiamo realizzarlo? Ovviamente io non lo voglio, ma cosa vuol dire mettere un tetto alle persone in base al luogo di provenienza? Allora noi italiani dove possiamo andare? Non mi è molto chiaro.
2: Beh, direi che invece gli italiani è chiarissimo, gli italiani vogliono un paese più sicuro, più tranquillo, vogliono che il lavoro, la casa, i servizi sociali vengano dati primi a noi autoctoni italiani, bianchi, cristiani e poi se c'è
0: Bianchi.
2: spazio siano tutti gli altri che vengono qua a rispettare le nostre leggi, il nostro stile di vita, ben vengano se vengono qui a lavorare, a comportarsi in maniera civile, educata e rispettosa delle leggi. Tutto qua, questo gli italiani
0: Ma
2: l'hanno
0: ci sono
2: capito
0: persone italiane non bianche,
2: L'hanno capito perfettamente gli
0: eh?
2: italiani, quindi noi vogliamo difendere non solo la sicurezza, che quella è la base elementare per qualunque attività umana, noi vogliamo difendere il lavoro italiano, l'identità italiana, le tradizioni italiane, compresa la nostra religione. Questo
0: Ma
2: è
0: la religione è un altro, ecco, un altro
2: il
0: punto che mi
2: progetto
0: ha fatto rimanere
1: per
0: molto
1: volta
0: male.
1: adesso fermo Yonghi, vai
0: Ecco,
1: collega
0: Roberto,
1: Rigato.
0: un altro punto, no? La religione, perché ho
2: Stanno
0: sentito
2: tutti
0: usare il
2: Roberto,
0: cattolicesimo.
2: Poletti, Yonghi e
0: Sai che.
2: Vannacci. Si fa
0: Sì,
2: confusione,
0: ma
2: no? Beh, non per
0: Vannacci
2: quello che non capisco.
0: in questo momento Vannacci non
2: Dicono
0: c'è,
2: se si
0: quindi non è un
2: chiama per
0: problema.
2: cognome è meglio, così capiamo a chi si
0: Sì,
2: riferisce.
0: io ora sto parlando
2: Grazie.
0: con Roberto Poletti, io parlo col conduttore in
2: Perfetto,
0: primis.
2: perfetto.
0: Ho sentito usare la religione, io da cattolica sono profondamente colpita da quest'uso distorto della religione, perché vorrei ricordare che il cattolicesimo non esclude, ma include, il cattolicesimo porta alla pace,
2: Anche
0: non lo scontro, non
1: teologa, ah, un
0: porta la
1: attimo, è anche teologa,
0: rimigrazione.
2: che
0: No, io
2: brava,
0: sono una cattolica praticante, quindi
2: tuttologa, è
0: smettetela
2: tuttologa,
0: di usare.
2: teologa
0: Lei
2: e
0: non mi
2: tuttologa, ma
0: offende
2: lei
0: perché
2: smetta di fare la
0: io
1: maestrina, un attimo, no,
2: studio, smetta di fare la maestrina che veramente fa ridere,
0: titolo
2: veramente
0: personale.
1: ridere.
0: Lei non mi
1: Yonghi, gliela
0: offende a titolo
1: lasci
0: personale.
1: un attimo, glielo dico io. Yonghi, lasciamo parlare Anna Rita Briganti e poi replichiamo, non le voci sovrapposte. Se no è un'altra trasmissione. Prego, Briganti.
0: No, ma basta che entra nel merito, cioè allora loro non si devono permettere di usare la religione cattolica perché la religione cattolica unisce, non divide e devono anche aprirsi alla società multiculturale che lo stesso Papa, penso a Papa Francesco, ha sempre teorizzato e applicato. Quindi rispondesse nel merito, poi vuole offendere me, appunto porgo l'altra guancia, ma risponda nel merito. Perché usate la religione per dividere?

0: per creare astio tra le persone.
1: Noi vogliamo semplicemente difendere la nostra identità, che è identità storica, culturale, etnica, religiosa, e quindi il cristianesimo cattolico fa parte della nostra identità di popolo, di nazione, e noi vogliamo difendere quello che siamo, quello che sono stati i nostri genitori, vogliamo che siano anche i nostri figli. Rispettiamo tutti, nel pieno rispetto di tutte le differenze culturali e religiose, ma l'Italia e l'Europa sono cristiane, noi vogliamo difendere la nostra identità.
0: Sì, e le chiese sono l'unico posto con le porte aperte.
1: Sono altri che pretendono di venire a casa nostra
0: e imporci
1: le loro regole, le loro religioni, le loro consuetudini.
0: Ma non è vero.
1: Di togliere il crocefisso dalle scuole.
0: Ma non è vero, anche perché l'Italia comunque è uno stato laico, quindi uno deve lasciare,
1: certo,
0: la libertà
1: laico,
0: di scelta del
1: noi
0: culto,
1: difendiamo,
0: no?
1: La laicità,
0: vale per chiunque,
1: la laicità
0: vale per
1: stato,
0: la religione ebraica, vale per i musulmani.
1: Ha una tradizione cristiana e noi vogliamo difendere questa tradizione con rispetto di tutte le altre religioni, gruppi etnici, di tutte le minoranze, ma la maggioranza degli italiani sono ancora, grazie a Dio, bianchi e cristiani.
0: Ma questo fatto,
1: noi
0: posso
1: difendere.
0: Dirti una cosa, Roberto Poletti, perché
2: dimmi.
0: Sennò appunto l'ospite si confonde. Vogliamo smettere di sottolineare il colore della pelle? Io vorrei ricordare al tuo ospite che ci sono molte persone italiane che non sono bianche, e questo mi ricorda il bestseller di Vannacci, in cui diceva che toccava le persone di un altro, tra virgolette, colore, perché per me non esiste il colore, per capire cosa si prova, eccetera. Sono cose veramente da non dire, sono cose che creano divisioni sociali.
1: Sono cose naturali,
0: noi siamo
1: normali,
0: tutte
1: siete voi che le trasformate
0: uguali.
1: In cose strane e mostruose.
0: Siamo tutti uguali, io non
1: certo,
0: mi riconosco
1: abbiamo gli
0: nella definizione
1: diritti,
0: di
1: ma
2: uno
0: bianca.
2: Per volta. Uno per volta.
1: Siamo...
2: O fate...
1: Allora faccia lei da vigile, Poletti, faccia lei da vigile.
2: Lo sto cercando di farlo, però qualcuno
1: no,
2: è sordo. Prego, Yong.
1: Straborda la signora e io per rispetto cerco di
2: no,
1: non intervenire,
2: no,
1: ma poi mi trascina.
2: Perché lei no,
1: Mi
2: adesso
1: trascina
2: parli
1: la
2: lei.
1: Signora Poletti. No, dicevo,
2: parli.
1: Massimo rispetto per tutte le tradizioni culturali, etniche, religiose. In Italia abbiamo il popolo italiano, che per il popolo si intende sempre concettualmente la maggioranza del popolo italiano, ha delle caratteristiche razziali, etniche, culturali, religiose precise.
2: Insomma.
1: Queste noi vogliamo difendere. Questo noi vogliamo difendere.
2: Sentiamo. Briganti.
1: Rispettando
0: si vede che Longhi non
2: Briganti.
0: È mai entrato in una scuola, non è mai entrato in una scuola negli ultimi 20 anni, negli ultimi 10 anni, negli ultimi 5 anni, negli ultimi 5 giorni, perché basta entrare in una classe di una qualsiasi scuola italiana, e sottolineo italiana, per capire che la società multiculturale è già una realtà che va rispettata e non contrastata. Aggiungo anche un
1: etnica,
0: elemento
1: minoranza religiosa, minoranza culturale, siamo
0: ma
1: la maggioranza.
0: Esiste,
1: vogliamo rimanere
0: ma,
1: maggioranza
0: ma non
1: a casa
0: esiste
1: nostra,
0: il concetto
1: è,
0: di etnia, ma la casa
1: la
0: non
1: nostra,
0: è sua, l'Italia non è sua, l'Italia non è sua, e non è detto che una persona
1: italiano.
0: Come lei o come Vannacci rappresenti la maggioranza del paese, perché non è vero. E aggiungo un'ultima cosa, sempre avendo seguito attentamente, no, quello che hanno detto parola per parola, ho trovato terribile il tentativo di attaccare anche le cosiddette quote rosa, che noi sappiamo che non sono purtroppo mai applicate, mai rispettate, che le donne fanno una fatica bestiale per sopravvivere, neanche per affermarsi. Quindi ora un altro è evidente
1: adesso
0: che le donne
1: in gamba
0: sono
1: ci
0: uno
1: sono
0: dei nemici di questo paese
1: anche più degli uomini.
0: Si è visto da voi tutti i relatori uomini erano
1: aiutate,
0: tranne poche persone.
1: Non hanno bisogno
0: è una questione di aiuto,
1: tutelate.
0: È una questione di applicare la parità, non di aiutare. Noi non vogliamo aiuti,
1: ma non vogliamo ostacoli.
0: La parità va applicata.
1: Certo, la vostra ideologia, che questa ideologia non cristiana, secondo me, ma giacobino marxista, volete tutti l'uguaglianza assoluta, che non esista questo mondo.
0: Certo.
1: Viva
0: per esempio,
1: le differenze.
0: Questo dibattito è questo dibattito è paritario, ma non è paritario
1: tutelate.
0: Per esempio un CDA, dico per dire, che contenga tutti uomini, che anche in violazione delle leggi, e poi solo se glielo fai notare allora viene inserito l'elemento per rispettare
1: infatti,
0: le cose.
1: Viene inserita una
0: così.
1: Donna qualunque
0: non
1: di quanto donna
0: così.
1: Se te lo merita
0: non
1: va nel consiglio d'amministrazione, se no non ci
0: non
1: deve andare
0: vero.
1: Così in tutti
0: non
1: i ruoli
0: non è vero,
1: così
0: invece
1: in
0: è solamente una difesa di un potere millenario e secolare, perché a voi dà fastidio che le donne prendano la parola,
1: la
0: che prendano il potere
1: ideologica.
0: E che si affermino. No, è una posizione contro il sessismo, quindi io mi aspetto che questa parità sia applicata sempre, ma le faccio un esempio che le farà piacere perché vado a segnalare una defaillance della sinistra, quindi sarà felice. Il Comune di Milano aveva detto che per regolamento dovevano esserci in ogni incontro pubblico un numero uguale di relatori uomini e donne. Avendone visti migliaia, e vivo da 20 anni a Milano e la racconto tutti i giorni, non ho mai visto questa parità, sono sincera, quasi mai applicata. E invece io non posso pensare che non ci sia un valore uguale di donne e uomini, e quel vostro siparietto con la cosa in mano del merito l'ho trovato veramente sgradevole, veramente sgradevole.
2: Sentiamo Yonghi.
1: Qui si vuole applicare un concetto filosofico astratto, buonista, di uguaglianza che non esiste su questa terra a qualunque cosa, ai sessi, alle razze, alle etnie, alle culture. Ognuno, viviamo in un mondo di differenze, noi vogliamo tutelare tutte le differenze, viva le differenze, che
0: sì,
1: sono
0: a
1: la
0: favore
1: ricchezza
0: di quelli che voi ritenete quelli superiori.
2: Tira giù Annarita Briganti e Roberto Yonghi Lavarini. Annarita Briganti, collega giornalista, e Roberto Yonghi Lavarini, futuro nazionale, tornano dopo il brano.

0: Annarita Briganti, come mai secondo te Futuro Nazionale, almeno stando ai sondaggi, dove insomma ha preso la Lega e la sta superando, convince tanti italiani?
1: Beh, convince, a parte li convince per ora teoricamente, perché parla esattamente al di fuori delle istituzioni e parla alla pancia del paese. Quindi nel momento in cui tu vai a dire delle cose estreme, delle cose anche che poi al potere non sarebbero fattibili. No, io sto dicendo che parlano fuori dalle istituzioni, cioè la remigrazione nel momento in cui anche Futuro Nazionale avesse il potere di farla non potrà mai passare. Tutte le loro proposte non sono proposte che poi una volta al potere sono realizzabili.
0: Quindi sono idioti quelli che si fanno prendere in giro, quelli che...
1: No, non si fanno prendere in giro, vogliono ascoltare esattamente quello e vogliono sostenere quella che si chiama manosfera, fasciosfera, no? Che poi sui social vediamo fiorire, sono dei movimenti di estrema destra, perché Futuro Nazionale, in modo evidente, Roberto Poletti non si ispira alla destra che dialoga, si ispira a FD, si ispira in Germania, si ispira a RAN, Rassemblement National in Francia, si ispira a questi movimenti di destra estrema che propongono cose che in una democrazia non sarebbero realizzabili. Io non credo
0: Lavarini,
1: che si possa fare
0: Roberto,
1: una legge sulla remigrazione.
0: Roberto,
2: ho cercato di essere disciplinato. No, noi parliamo certamente anche alla pancia degli italiani, noi parliamo ai cuori e ai cervelli, dicendo chiaramente quello che pensiamo. Noi siamo uomini liberi con le nostre idee e le portiamo avanti liberamente e con coerenza, e gli italiani decideranno se votarci o meno. Per quanto riguarda
0: perché
2: la remigrazione,
0: per quanto riguarda la
2: remigrazione, io credo che nel quadro dei nostri valori e delle nostre idee si potrà assolutamente applicare la remigrazione, perché noi dobbiamo cambiare le regole generali del sistema, perché l'Italia non è governata dal governo italiano, ma il governo italiano dipende dalla Unione Europea, dalla Banca Centrale Europea,
1: appunto,
2: dalla NATO, dall'UE, dalla Gran Bretagna, dal Fondo Monetario Internazionale. Noi dobbiamo rivedere gli equilibri di forza per fare gli interessi del popolo italiano,
1: certo,
2: delle imprese italiane, delle famiglie italiane, e non faremo come le destre andate al governo, che con le nostre stesse idee si sono vendute, si sono piegate al sistema,
1: ai
2: poteri forti internazionali.
1: Sinceramente la remigrazione è una cosa molto avanti
0: per la nostra
2: strada, cercando di cambiare questa Europa.
1: Questo non è vero, perché le destre che vanno al potere in realtà sono destre consapevoli del loro ruolo istituzionale, pur non riconoscendomi assolutamente in quelle idee, che giustamente dialogano. Io, come vedi, trovo, ha confermato, dice usciamo dall'Europa, sappiamo che sarebbe la fine dell'Italia uscire dall'Europa,
2: sarebbe
1: sappiamo che a livello monetario non si torna dall'euro, ma non diciamo questi slogan, queste frasi fatte, ma questo è buono solo per un posto, lunghi. Questo va bene solo per i posti. Noi non dobbiamo prendere in giro chi ci ascolta. Non dobbiamo prendere in giro chi ci ascolta. Noi non possiamo uscire dall'Europa. Non prendere in giro chi ci ascolta.
0: Allora, così non si va da nessuna parte. Tira giù, tira giù.
2: Risorgendo.
0: Tira giù, tira giù.
2: Cappadone,
0: mi ascolti? Regia.
2: Ma anche la signora mi ha interrotto, però, Poletti.
0: Sì, no,
2: anche
0: io sto
2: interrotto. Dicendo...
0: Va bene, non facciamo la gara a chi ha interrotto chi.
1: No, Asilo
0: allora,
1: Mariuccia, dall'Europa non possiamo uscire.
0: Cappadone in regia, tiri giù entrambi, grazie. Volevo chiedere a Yonghi Lavarini perché è deluso da Giorgia Meloni, me lo dice chiaramente.
2: Ma semplicemente perché non ha rispettato nessuno dei punti del programma per cui è andata al governo, votato agli elettori di destra. Le tasse non sono state abbassate, la burocrazia non è stata migliorata, l'invasione di immigrati clandestini, arabo, africani, musulmani non è stata fermata, la sicurezza non è migliorata. Che cosa ha fatto questo governo? Non dico di destra, ma che cosa ha fatto per gli italiani, per il popolo popolo italiano, per le famiglie italiane, per le imprese italiane, nulla, e stiamo buttando via noi stesso i soldi del popolo italiano per darlo al cocainomane Zelensky, che sta facendo massacrare il suo popolo in una guerra già aperta contro la Russia.
0: Sentiamo,
1: no, ma ci vuole
0: favore.
1: Rispetto verso chi non è presente in questo momento, e chiamare Zelensky così è inaccettabile. Poi vorrei ricordare che Vannacci è eurodeputato, quindi se l'Europa vi fa schifo, anzitutto lui si potrebbe dimettere da quell'incarico per cui è ampiamente remunerato. E vorrei anche dire, dove erano gli elementi già attivi in politica in questi 4 anni? Perché nessuno ha fatto niente? Io penso che loro vogliano distruggere questo governo solo per fare hype. Grazie a te.
0: Fare hype.
2: Grazie,
0: ecco.
2: Poletti.
0: Ci mancava l'hype.
2: Un saluto anche alla maestrina.
1: Un saluto. 5 meno.
0: Buonasera, la maestrina.
2: Era la mia media scuola, va benissimo.
0: Ci sta. Grazie. Tutto si spiega, dice la Briganti, che saluto, e saluto Roberto Ionghi Lavarini. A proposito delle tasse, domani Fratelli d'Italia farà una conferenza stampa in cui spiegherà tutte le tasse tagliate da Meloni. Io sono proprio curioso di vedere questo elenco e di commentarlo naturalmente assieme a voi. La trasmissione Italia No Limits torna. Questi due ospiti. E la trasmissione Italia No Limits torna domani dalle 17 alle 20. Fatemi ringraziare i due che non mi hanno esaurito invece, che sono Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. Qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, i programmi continuano. Tra una manciata di secondi il timone delle 20 con Francesco Massardo. Un abbraccio a tutti voi e dialogate senza sovrapporvi. Poi mi dicono che c'è Paolo Sergio in sostituzione a Massardo, e allora buona sostituzione a Paolo Sergio, e domani siamo ancora qui.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 20 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Medio Oriente e Ucraina, i due capitoli al centro dell'agenda del G7 francese, consistenti passi in avanti in entrambi i dossier. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Nel secondo giorno del G7 di Evian, in Francia, dominano i dossier Iran, USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum d'intesa sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra. A firmare saranno il vicepresidente americano Vance e il negoziatore iraniano Ghalibaf. La trattativa però si complica con Israele, che non vuole allentare la presa su Libano, Siria e Gaza. E poi continua la raffica di dichiarazioni da una parte e dall'altra in apparente e non solo apparente contraddizione. I media iraniani, per esempio, parlano di un allentamento del blocco navale americano, smentito da Trump. Sempre al G7 francese, sul capitolo ucraino, Zelensky incontra Trump per la prima volta dopo 6 mesi in un trilaterale con Macron. Il G7 approva nuove forniture militari a Kiev e ulteriori sanzioni su petrolio e gas russi, mentre il presidente americano sostiene di aver sentito Putin e che Mosca debba trovare un accordo per la pace. Sempre al G7 di Evian, a margine, colloquio definito cordiale tra Meloni e Trump dopo mesi di gelo tra Washington e Roma, con la premier che richiama sulla necessità dell'unità dell'Occidente.
2: Al vertice della G7 di Evian, oltre al dossier Ucraina, sentivamo che rimane in primo piano l'intesa raggiunta da Stati Uniti e Iran, che sarà ratificata venerdì a Lucerna e non più a Ginevra, come inizialmente previsto. Un accordo equo, secondo Trump, ma restano diversi punti ancora aperti. Il servizio di Alessio Galea.
4: L'accordo quadro, siglato domenica scorsa da Stati Uniti e Iran, pone le basi per porre fine alle ostilità istituendo il cessate il fuoco dopo oltre 100 giorni di guerra, ma i negoziati tra le parti proseguiranno anche dopo la firma dell'intesa. È stato un accordo equo, ora si passa alla seconda fase, ha affermato il presidente statunitense Trump. Dal G7 di Evian ha assicurato che entro venerdì ci sarà la riapertura completa dello stretto di Hormuz. Da parte sua Macron, che presiede il forum, assicura che la missione istituita da Francia, Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta per contribuire alla riapertura dello stretto. Dal G7 la Premier Meloni conferma l'Italia farà la sua parte, ma dopo il via libera del Parlamento. Nella seconda fase dei colloqui si punta a sciogliere i nodi ancora irrisolti, a partire dallo spinoso dossier nucleare. A minacciare la tenuta dell'accordo anche il fronte libanese. Il premier israeliano Netanyahu ieri ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Oggi la replica di Teheran. L'occupazione è una violazione dell'intesa, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ribadendo un punto fermo dell'Iran. La fine della guerra in Iran e in Libano sono interconnesse.
2: Può riprendere il processo a Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphilj a Roma. Lo hanno stabilito i giudici della Corte d'Assise, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. Davanti a fatti di questa gravità non possono esserci scorciatoie, coperture narrative o sospensioni fondate su quadri che, alla prova del tempo, mostrano tutta la loro fragilità, si legge nell'ordinanza. La prossima udienza è fissata il 6 luglio. Blitz antiterrorismo della Polizia di Stato. 7 le persone arrestate dalla Digos di Roma su disposizione della Procura avrebbero costituito una cellula terroristica anarchica che aveva tra gli obiettivi quello di rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità di Roma, che provocò gravi danni all'infrastruttura con un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Quest'operazione è un duro colpo a chi pensa di poter minacciare la sicurezza della nazione, ha scritto la premier Giorgia Meloni su X. Sport, calcio, Francia-Senegal, Iraq-Norvegia, Argentina-Algeria, tutto pronto per un'altra notte mondiale. Dopo 4 pareggi di fila si riparte dai blues alle 21 italiane, poi il turno della nazionale di Haaland. Alle 3 di notte invece spazio ai campioni in carica guidati in campo da Leo Messi. Gianni Di Gaetano.
5: Chissà se si accendono finalmente le stelle sopra il cielo del mondiale, finora illuminato da qualche timido bagliore, nulla più, compresa l'apparizione di Lamine Yamal, che seppur fuori classe vestito da ragazzo, nulla può in 20 minuti nella Spagna, ipnotizzata dalle manone del quarantenne portiere capoverdiano Vosigna. Ma sul red carpet stasera sfilano piedi e palloni d'oro da Kylian Mbappé, nella Francia vice campione che alle 21 incrocia il Senegal, a Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis iridato, primo ostacolo l'Algeria. Aggiungete anche gli scudieri dei fenomeni, altrettanto luccicanti, dai paladini del PSG Dembélé 2, padrone d'Europa da 2 anni di fila, a quel Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, campione d'Italia, che sa solo far gol. Altrettanto succulento l'appuntamento di mezzanotte, in cui il bomber dei bomber, Erling Haaland, 50 gare e 55 reti con la Norvegia, che fa il suo esordio con l'Iraq. Domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania.
2: Milan è ufficiale l'arrivo di Ruben Amorim. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il timone delle venti. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
7: Si riparte dopo Roberto Vannacci e Carlo Calenda con Pinapicerno. Anche il campo largo si attiva per far fronte comune in vista delle politiche, per battere evidentemente il centrodestra. Oggi l'incontro tenuto segreto fino all'ultimo tra Eli Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoiani e Angelo Bonelli. Manca qualcuno? Sì, poi lo vedremo. Era dalla fine di marzo che non succedeva. Allora, buona serata a voi da Paolo Sergio, in diretta da Napoli, oggi al posto di Francesco Massardo. In regia Milano c'è Giorgio Berselli, in redazione Michele Ceci. Noi di politica interna parleremo nella seconda parte della puntata di oggi del Timone delle 20 con l'onorevole Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico, ma oggi ci dedicheremo anche al vertice del G7 in corso a Evian in Francia. Insomma, ci dedicheremo con particolare attenzione perché anche l'Italia rivendica il suo ruolo. Cercheremo di capire qual è. Ieri un faccia a faccia chiarificatore tra Trump e Meloni. Pare che oggi, insomma, ci sia stato qualche altro avvicinamento. Ne parleremo in apertura della puntata con Leo Goretti, associate dean di Rome Business School, già direttore del The International Spectator e responsabile del programma di ricerca sulla politica estera italiana dell'Istituto Affari Internazionali. Ma sul tavolo oggi c'era anche il dossier Ucraina, sul tavolo naturalmente del G7 c'è stato anche un importante incontro tra Zelensky, Trump e Macron, e di questo parleremo con Ulrich Ladurner, editore leghista inviato speciale del settimanale tedesco Die Zeit. E poi andremo a scuola a poco più di un giorno e mezzo dall'inizio della nuova maturità. Ci sono molte novità, ne parleremo con Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera e responsabile della sezione scuola e università. Insomma, tantissimi argomenti sul piatto. 334 11 11 622 se volete interagire con noi attraverso i vostri messaggi WhatsApp. Noi come sempre partiamo dalla musica con 30 Seconds to Mars, Stuck.

0: Esce un nuovo libro di Mario Draghi che promette di far discutere, per certi versi inevitabilmente creerà anche un nuovo dibattito, come un intervento peraltro dell'ex premier ed ex presidente della Banca Centrale Europea, la copertina di Michele Ceci.
1: Buonasera Paolo, competere o sparire. È un out-out, il titolo del nuovo libro di Mario Draghi, edito da Rizzoli, che torna a lanciare un monito alle leadership nazionali e comunitarie per la difesa, anche ideale, di quei valori che hanno permesso a un continente storicamente attraversato da divisioni e fratture d'ogni genere di invertire la marcia e imboccare la strada dell'Unione, con tanti incidenti di percorso e un sottotesto non detto, e cioè che l'Europa si è unita perché è avviata sulla strada di un progressivo declino. Ma oggi, secondo Draghi, l'agire insieme è divenuto condizione necessaria per affrontare la competizione con le altre grandi potenze del mondo. Significa insomma valorizzare un modello sociale e un patrimonio comune oggi a rischio, per far sì che le generazioni a venire possano fruirne e goderne come quelle che le hanno precedute. Le sfide che l'Europa ha davanti a sé sono straordinarie, come straordinaria è però sempre stata l'ambizione del progetto di integrazione, scrive l'ex presidente della BCE, che non ha mai risparmiato critiche ai governi per la loro inerzia e la tendenza sempre crescente a vivere aspettando il fatto compiuto. E allora, sferza ancora Super Mario, è necessario procedere verso la strada di un federalismo pragmatico sulla linea di quello anticipato dal discorso di Aquisgrana di alcune settimane fa. Il modello deve essere quello di procedere con chi ci sta per non rallentare tutti, attraverso strumenti che pure gli stessi trattati mettono a disposizione, come la cosiddetta cooperazione rafforzata. Con il ritiro di Orban abbiamo capito che a paralizzare l'Europa non erano solo i veti ungheresi, ma una sindrome declinista ben più acuta, con il rischio di non di scomparire dalle mappe, ma di diventare soggetti, vassalli di altri, peraltro attratti dalle performance del mercato comune. Per Martin Wolf, editorialista del Financial Times che firma la prefazione del libro di Draghi, l'ex presidente della BCE è diventato il profeta dell'Europa. Lasciando da parte santi e profeti, è senz'altro vero che a Draghi un'idea di Europa non manca. Convergente o meno che sia la loro posizione, una risposta dei leader del vecchio continente sarebbe senz'altro cosa auspicabile e promettente. A te la linea, Paolo!
0: Proprio così, grazie a te Michele Ceci. Noi dicevamo in apertura invece dell'incontro tra quattro dei leader della coalizione, di fatto tenuto segreto, pubblicizzato con un selfie in cui si annunciano anche i prossimi appuntamenti per raccogliere gli elementi utili a stilare un programma condiviso. In foto però, attenzione, in un ristorante misterioso di Roma ci sono i leader di PD, Movimento 5 Stelle e AVS, quindi nell'ordine, Elly Schlein, Giuseppe Conte e poi Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Mancano almeno due leader, sono Matteo Renzi e Riccardo Maggi, così contandoli a braccio. Pare però che non ci sia nessuna rottura, assicurano direttamente proprio fonti vicine a Italia Viva. È tutto stato concordato in precedenza. L'obiettivo infatti è di fare un ciclo di riunioni per l'ala sinistra del campo largo e solo dopo si aprirà anche il confronto con l'ala centrista. In ogni caso sono stati annunciati due date per iniziare a costruire il programma di governo: l'8 e il 15 luglio nasceranno i gruppi di lavoro chiamati a elaborare una sintesi tra le posizioni delle singole forze politiche del centro-sinistra, e insomma due giornate per due grandi eventi, uno al nord e uno al sud, che coinvolgeranno anche i cittadini che sono considerati e vengono definiti protagonisti nel decidere quali saranno poi le priorità più urgenti e per le quali attuare e poi il programma comune per le forze di opposizione, dopo l'estate l'avvio di un tavolo con centristi e sinistra. Noi ne parleremo dopo con l'onorevole Arturo Scotto. Tra poco invece apriremo un'ampia pagina dedicata al G7 di Evian in Francia e ne parleremo con due ospiti differenti uno dietro l'altro. 334 11 11 622, questo è il numero per i vostri messaggi WhatsApp se volete scrivere, o anche ci fa ancora più piacere vocali. Adesso i Maroon 5, Heroin.

0: Apriamo la nostra ampia pagina oggi dedicata al G7 in corso a Evian in Francia. È stata una giornata, quella di oggi, una giornata dedicata al dossier Ucraina, e c'è stato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky come ospite naturalmente, ma c'è l'Italia che rivendica naturalmente il suo ruolo tra i sette grandi della terra. Vogliamo cercare di capire qual è. Ieri c'è stato un faccia a faccia chiarificatore tra Trump e Meloni dopo insomma alcuni mesi di tensioni tra i due leader e anche naturalmente tra i due paesi. Insomma, lo sapete, Trump non le ha mandate a dire, la sua posizione è sempre molto ruspante, se volete, potete definirla anche così. Allora, per cercare di capire anche qual è qual è la posizione dell'Italia rispetto ai vari dossier sul tavolo di questo vertice del G7, con noi al telefono c'è Leo Goretti, Associate Dean di Rome Business School, già direttore del The International Spectator e responsabile del programma di ricerca sulla politica estera italiana dell'Istituto Affari Internazionali. Professor Goretti, benvenuto.
1: Grazie dell'invito, buonasera.
0: Buonasera a lei. Allora, l'Italia no, rivendica chiaramente il suo ruolo come tutti i paesi, insomma, ma come arriva il nostro paese in termini proprio di appeal rispetto agli altri grandi della terra dopo le varie prese di posizione, no? Nello scacchiere geopolitico durante questi mesi molto difficili, dove abbiamo visto ci sono paesi del G7, paesi europei che hanno avuto un ruolo sicuramente più importante di quello che ha potuto avere l'Italia.
1: Allora, la presidente Meloni ha ribadito la sua volontà di mantenere unito il fronte dell'Occidente e quindi di riprendere i rapporti, l'interlocuzione con il presidente Trump, di rinsaldare l'amicizia con gli Stati Uniti. Certamente c'era stato questo episodio di frizione a aprile dopo le parole di Papa Leone XIV sulla guerra e diciamo quelle decisamente più sferzanti e poco urbane del presidente Trump nei suoi confronti, ma diciamo che era prevedibile che il rapporto personale tra i due leader comunque, per quanto incrinato, potesse riprendersi, anche perché sappiamo quanto sia erratico il comportamento del presidente Trump a livello anche di rapporti personali. Ma quello che è più importante, secondo me, è la rete di rapporti che la presidente Meloni ha rinsaldato con altre medie potenze. Con il Canada c'è stato un incontro bilaterale con il primo ministro Carney, c'è stato un incontro anche con il presidente degli Emirati Arabi Uniti questa sera. C'è stato, prima del G7, un bilaterale con la prima ministra giapponese Sanae Takaichi, che era venuta a Roma a Villa Pamphili. Tutti i paesi che in questo quadro di instabilità e di incertezza hanno interessi fondamentalmente simili all'Italia, cioè ripristinare un quadro internazionale in cui ci sia un minimo di certezza sulle regole che possa consentire di riprendere tutta una serie di relazioni, prima di tutto a livello economico, che l'instabilità, l'incertezza e i conflitti hanno profondamente minato negli ultimi mesi, negli ultimi anni.
0: Sono rapporti che sì, vengono minati sicuramente dalle incertezze, dalle dinamiche geopolitiche, ma in molti casi anche semplicemente dall'atteggiamento di Donald Trump, sempre fortemente ostile, ma lui l'ha dichiarato anche nei confronti degli alleati e addirittura infastidito dal ruolo che gli Stati Uniti attualmente, anzi dalla posizione della NATO in qualche modo. Cioè gli Stati Uniti hanno una loro idea che va un po' al di là di quelle che sono gli auspici dell'Italia, ma anche degli altri paesi. Oggi la Premier lo ha ribadito, anzi nelle ultime ore ha ribadito quel principio di unità dell'Occidente che è assolutamente necessario in questo momento di grandi crisi internazionali, ma Trump è convinto di questo, a Trump non serve questo principio di unità dell'Occidente, cioè da solo si basta probabilmente.
1: Ed è proprio per questo che sono importanti questi rapporti con altri paesi, diciamo, like-minded, con interessi simili a quelli italiani, in Europa, in Occidente, ma non solo. Parlavo appunto del rapporto con gli Emirati Arabi Uniti, ora l'Arabia Saudita non era presente a questo vertice perché Mohammed bin Salman aveva altri impegni, era stato invitato, ma insomma, diciamo che questi sono interlocutori importanti. Rispetto a quello che diceva, al volo, non è soltanto una questione di Trump. Trump sicuramente ha questo approccio molto muscolare e manifesta il suo disinteresse verso la NATO e gli alleati tradizionali in maniera particolarmente sfacciata e da un certo punto di vista sgradevole. Ma non dimentichiamoci che lo spostamento dell'interesse strategico degli Stati Uniti verso l'Indo-Pacifico rispetto al vecchio continente era già iniziato prima con il presidente Obama ed è un processo di lungo periodo legato evidentemente all'ascesa della Cina che molto difficilmente si arresterà anche qualora la Casa Bianca arrivasse un presidente repubblicano tradizionale o un democratico. È qualcosa con cui dobbiamo fare i conti. E il ministro Crosetto, che proprio in questi giorni è stato a Washington per incontrare il ministro della difesa statunitense Pete Hegseth, l'ha sottolineato, cioè all'interno della NATO dobbiamo prendere atto del fatto che la responsabilità di difenderci, di garantire la nostra sicurezza sempre di più ricadrà sulle nostre spalle. Gli Stati Uniti sono un interlocutore importante, ma il loro interesse va altrove. Unità dell'Occidente, sì, è un proposito che sicuramente possiamo tenere lì, ma nei fatti è fondamentale lavorare in Europa e con altre medie potenze per arrivare a definire un quadro di sicurezza multilaterale che funzioni a prescindere dagli Stati Uniti.
0: Una sorta di NATO ridotta, no? Ai paesi più interessati ad avere una copertura, diciamo, condivisa, perché magari, ecco, gli Stati Uniti anche dal punto di vista militare possono ritenersi sotto un certo aspetto anche autonomi. Ecco, in tutto questo l'Italia come fa poi ad assumere un ruolo comunque di primo piano in uno scenario che ha descritto lei, quello appunto di una sorta di NATO composta da paesi diciamo media importanza sullo scacchiere internazionale?
1: Allora, da un lato sicuramente c'è il tema degli investimenti in sicurezza e difesa, tema divisivo, molto difficile ovviamente da discutere in un paese che poi ha delle dinamiche demografiche che spingono in tutt'altra direzione, perché i costi per il welfare, per le pensioni sono destinati a aumentare, quindi sarà molto difficile. Però non mi soffermerei solo sulla dimensione della sicurezza, attenzione, perché ci sono tanti paesi, e appunto i paesi del Golfo, ma tante altre medie potenze, può essere il Brasile, possono essere i paesi dell'Asia sudorientale, dell'ASEAN, può essere l'Australia e il Canada, che hanno interessi simili e non è soltanto un discorso di investire nella difesa, ma anche di ripristinare un quadro di regole, di comportamento all'interno della società degli stati che rispetti dei principi fondamentali come il non violare, per esempio, la sovranità degli altri stati riconosciuti. Questo è uno dei temi fondamentali. Quindi andare ad individuare delle alleanze non solo a livello di sicurezza ma anche sui principi e i valori per cercare di ripristinare un quadro condiviso funzionante che alla fine è nell'interesse quasi di tutti, perché la politica di potenza basata sulla sola forza è un'arma a doppio taglio anche per chi in questo momento crede di essere al vertice, al top. Quindi lavorare per un quadro condiviso di regole, per una governance globale che torni a funzionare, che non può essere evidentemente quella degli anni 90, che ormai è superata, questo è qualcosa che si può fare insieme, ovviamente, a prendersi delle cautele, delle garanzie sul versante della sicurezza.
0: Eh beh, tutto molto chiaramente interessante. Io in 30 secondi volevo chiederle con tutto questo come poi, diciamo, fa quadrato insieme alla posizione dell'Italia di condanna netta nei confronti di Mosca. Cioè, il nostro paese fa bene ad avere una posizione così dichiaratamente diciamo di condanna nei confronti di Mosca in uno scenario che stiamo vedendo adesso di aggressione da parte della Russia?
1: Ah, c'è un tema di principio, evidentemente, appunto, lì c'è stata una violazione netta della sovranità di un altro paese, D'altra parte si potrebbe tranquillamente dire che questo è avvenuto con gli attacchi degli Stati Uniti all'Iran e nessuno credo che a questo punto si scandalizzerebbe. Tutti questi atti di violazione del diritto internazionale vanno evidentemente condannati. C'è anche un tema concreto di sicurezza europea, per cui sicuramente si dovrà arrivare a un certo punto a parlare con la Russia, col Cremlino, volendo anche con Putin, e cercare un qualche tipo di soluzione per la situazione che si è venuta a creare, ma tutto questo non può andare a detrimento né della nostra sicurezza né del riconoscere che comunque ci deve essere un quadro condiviso di rispetto del diritto internazionale e della sovranità degli stati, inclusa quella dell'Ucraina. Sugli aspetti specifici si può andare a discutere, si può andare a negoziare e lo deve fare il presidente Zelensky. L'Europa può fare da facilitatore, ma deve essere l'Ucraina in ultima istanza, certo, ad accettare qualsiasi tipo di soluzione negoziale, ma è fondamentale per noi che quei principi e che la nostra sicurezza vengano garantiti, perché quello che è successo nel 2022 è una minaccia per noi a livello di valori, di principi, ma anche di sicurezza concreta.
0: Grazie.
1: E diciamo, grazie mille, grazie a lei.
0: No, non volevo interromperla, grazie comunque a Leo
1: Goretti. No, assolutamente.
0: Ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 20 e 33 minuti.
1: Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cielo sereno quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi e sulle Prealpi orientali nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, poche variazioni altrove e caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
5: Noi poco fa abbiamo parlato della posizione dell'Italia al G7 in corso Evian, tra poco analizzeremo ancora il dossier Ucraina, protagonista oggi al vertice con Zelensky, ospite, insomma, che ha anche incontrato Trump, ma parleremo anche di politica con l'avvio dei lavori del campo largo per cercare anche di arrivare ad un programma condiviso e battere il centrodestra. Infine parleremo del nuovo esame di maturità che inizia dopodomani. Tutto questo tra pochissimo. 334 11 11 622 per i vostri messaggi WhatsApp, se volete anche vocali. Adesso Miley Cyrus.

0: Il dossier Ucraina oggi al centro della seconda giornata del G7 di Evian. Ci si è parlato della guerra in Ucraina, peraltro un'occasione anche per un faccia a faccia, non c'era, l'ultimo era stato circa quattro mesi fa tra Zelensky e Trump, Zelensky che ha partecipato alla giornata odierna come ospite, e insomma anche Trump lo ha detto: risolto la questione in Medio Oriente, la guerra nel Golfo, poi insomma la sua intenzione, a parte quella di diciamo attaccare il Cuba, ma è quella di risolvere la guerra tra Russia e Ucraina. Speriamo ce la faccia. Noi per parlare di questo abbiamo al telefono Ulrich Ladurner, editorialista e inviato speciale del settimanale tedesco di Zeit. Ladurner, benvenuto, buona serata.
1: Buonasera.
0: Mi perdoni, ho sbagliato sicuramente l'accento, ma non parlo il tedesco, quindi
1: no,
0: faccio difficoltà.
1: No.
0: Ok, perfetto. Senta, allora, insomma, oggi c'è stato questo faccia a faccia importante, no? Tra Zelensky e Trump. Trump ha detto anche ha preso una posizione, ha detto la Russia dovrebbe raggiungere un accordo, ha perso un numero enorme di persone, lo ha ripetuto più volte, della verità dall'inizio della guerra, è tutto assurdo, farò il possibile. Ecco, come legge questa dichiarazione di Trump fatta proprio a Zelensky, davanti a Zelensky?
1: Sì, ma le leggo come tutte le dichiarazioni di Trump con un certo scetticismo, perché lui ovviamente può cambiare la posizione già domani. Ma detto questo, penso che ci sono alcuni elementi importanti che fanno sì che probabilmente Trump si rimpegni in queste trattative con Putin. Un elemento certamente è che si vede che la Russia al momento non fa dei progressi nel campo di battaglia, l'Ucraina ha l'iniziativa, Trump vede questo. Il secondo elemento è che Trump è riuscito, almeno a quanto si legge o si capisce, a finire la guerra, a terminare la guerra in Iran. Hanno un accordo, diciamo così, preliminare, poi bisogna vedere se di fatto funzioni. E il terzo elemento è che gli europei sono disposti a prendere responsabilità. Hanno detto a Trump: se ci sarà la pace nel Medio Oriente, siamo anche disposti a mandare degli aiuti, delle navi militari per controllare la strada di Hormuz. Allora, questi tre elementi fanno sì che possiamo essere abbastanza ottimisti.
0: Perché c'è il coinvolgimento di altri, giustamente diceva lei, se ci fossero soltanto le parole di Trump probabilmente insomma l'ottimismo sarebbe inferiore. Ma Trump, allora, al netto dello stallo, no, della guerra tra Russia e Ucraina, che evidentemente può essere un elemento, no, che porti entrambe le parti ad un accordo, che potrebbe partire dalla fotografia dello stato dei fatti, no, come occupazione dei territori, ma Trump ha realmente delle armi da giocarsi nei rapporti con Putin, o quello che abbiamo visto in Alaska era soltanto fumo negli occhi, apparenza? C'è un vero rapporto, diciamo fiduciario, se così vogliamo definirlo, tra Trump e Putin?
1: Ma questo non lo so, ma certamente sappiamo che Trump piacciono, diciamo così, gli autoritari, piace gente, l'uomo forte, come sembra che Putin sia. D'altra parte, a Trump piace vincere, lui vuole sempre stare da parte dei vincitori, e il momento non sembra che Putin stia vincendo. Allora questo è un elemento importante. E poi certamente Trump insieme agli europei hanno delle carte molto importanti per alzare la pressione sulla Russia. Per esempio, oggi hanno parlato anche di incrementare le sanzioni sull'esporto dell'olio russo. Queste sono cose importanti, perché l'economia russa soffre le sanzioni. E per questo sì, penso che Trump, se ha capito che Putin non può anche perdere la guerra, penso che Trump possa anche cambiare la sua opinione fondamentalmente e dire: beh, adesso cerco di convincerlo di trattare seriamente con Zelensky.
0: C'è stato un incontro in realtà a margine del vertice che non ha riguardato soltanto Trump e Zelensky, ma c'era anche il presidente francese Emmanuel Macron. Era soltanto una circostanza di padrone di casa, o la Francia può avere un ruolo un po' di primo piano rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea in un'eventuale, diciamo, soluzione del

0: il conflitto tra Russia e Ucraina?
1: Sì, certamente la Francia militarmente, cioè la Francia è una potenza atomare, loro hanno, come con la Gran Bretagna, sono i due unici paesi che hanno armi nucleari. In questo senso la Francia ha un peso militare, e si vede anche dal fatto che Macron ha offerto a Trump di mandare le porte aeree di Charles de Gaulle nel Medio Oriente per assicurare la pace, cioè l'apertura della strada di Hormuz. Penso che sì, che la Francia, l'impegno francese sia fondamentale in questo caso, e per il peso militare, e poi comunque la Francia si coordina con la Germania, anche con l'Italia e la Gran Bretagna. Noi abbiamo visto negli ultimi mesi che gli europei sono capaci nel coordinarsi, sono stati presi, diciamo così, a sorpresa anni fa quando la Russia ha invaso l'Ucraina, ma oggi hanno trovato un modo di collaborare che io penso sia abbastanza positivo, sono disposti a prendere responsabilità, e la Francia, come ripeto, per il peso militare un ruolo fondamentale.
0: Le crede che, insomma, questo G7 possa davvero aggiungere qualcosa, possa portare ad un elemento in più in direzione di una pace tra Russia e Ucraina, o comunque siamo sempre su una situazione interlocutoria in cui poi dopo tutto potrà di nuovo succedere?
1: Ma certamente questo summit a Evian se la abbiamo in un momento di debolezza di Putin, questo può cambiare domani, cioè queste cose sono molto fragili, però se noi pensiamo agli ultimi 4 anni, vediamo per la prima volta che chiaramente l'Ucraina è in una posizione, non dico di forza, ma si difende bene, e Putin riesce ad avanzare. Questo qua fa sì che, diciamo così, viviamo un momento dove trattative serie sembrano possibili. Adesso dipende tutto da come interpreta Mosca questa situazione. Se Putin continua a credere che possa vincere la guerra, allora non avremo trattative. Invece, se lui piano piano riesce a capire che questo governo non può vincere, anche perché Trump forse, speriamo, si rimpegni per una pace, allora sì, è possibile che potremo vedere fra qualche settimana, ce qualche mese, le trattative.
0: Ce l'auguriamo, naturalmente. Grazie, grazie mille Ulrich Ladurner, editorialista, inviato speciale del settimanale tedesco Die Zeit. E allora noi invece cambiamo argomento, veniamo alla politica interna, perché oggi c'è stato questo incontro importante tra i quattro leader, quattro dei leader del centro-sinistra, se volete dire. Mancavano di fatto quelli più centristi, insomma Matteo Renzi e Riccardo Maggi. Ci sono anche due date importanti, sono 8 e 15 luglio, dove quando nasceranno gruppi di lavoro comuni, e poi dopo l'estate c'è l'avvio di un tavolo con i centristi e sinistra. Il tutto l'abbiamo scoperto oggi con un selfie che è stato pubblicato. Con noi c'è l'onorevole Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico. Scotto, benvenuto, buona serata.
2: Buonasera a lei.
0: Allora, come mai questo incontro, questo vertice tra quattro leader e non con gli altri due, e soprattutto perché così quasi in segreto è stato improvvisato o era già programmato?
2: No, intanto partiamo dal fatto che i leader si vedono, firmano documenti insieme, costruiscono alleanze sul territorio. Nel corso degli ultimi mesi siamo stati impegnati nella battaglia per la difesa della Costituzione, siamo stati impegnati su tanti fronti internazionali e nazionali. Mi pare che sia semplicemente un messaggio molto chiaro all'esterno: noi siamo insieme, siamo uniti, è un'alleanza indissolubile. Su questo terreno ci confronteremo l'8 e il 15 in delle piazze per discutere insieme alla società civile e ai cittadini la carta dei valori, il programma, l'impianto che ci accompagnerà delle elezioni politiche, potrebbero essere anche molto ravvicinate.
0: Ecco, in questa fase però, a quanto ho capito, o non so se ho capito correttamente, Italia Viva e Più Europa non partecipano a questi gruppi di lavoro comuni l'8 e il 15 luglio, entreranno in gioco solo successivamente, ci sarà dopo l'estate un ulteriore tavolo poi che includerà anche i centristi, no? È così?
2: Beh, perché l'area centrale è in fase di definizione, di strutturazione. Con loro c'è già un lavoro avanzato in Parlamento, penso sui congedi paritari, penso sul salario minimo, penso su altri temi, è un'area in ristrutturazione che naturalmente ha bisogno del tempo per identificare il perimetro, la lista che metteranno in campo e anche eventualmente la leadership, ma noi siamo molto fiduciosi. Il campo sarà coeso e ampio.
0: Scotto, so che ha fretta, quindi la lascio subito, soltanto un'ultima domanda. L'altro ieri, anzi nel weekend, c'è stato il congresso di Futuro Nazionale e ieri c'è stata invece la presentazione di europeisti.eu di Calenda e PCerno più altri, naturalmente. Ecco, dicono che Vannacci, nel centrodestra dicono che Vannacci porta voti alla sinistra, però probabilmente quello che succede al centro potrebbe anche sottrarre qualche voto. Chi la preoccupa di più e chi invece magari, ecco, sta facendo realmente il gioco del campo largo?
2: Allora, intanto partiamo da un dato. Vannacci è figlio della destra, lo ha candidato Matteo Salvini, era in alleanza e ha votato anche la fiducia a Giorgia Meloni, ha votato tanti provvedimenti, quindi non si permettano e guardino in casa loro. La bestia l'hanno allevata in casa e quindi il campo largo non soltanto non beneficia della presenza di Vannacci, ma lo contrasta, perché pensa che sia un virus pericolosissimo. Quando si parla di remigrazione si sta parlando di razzismo, si sta parlando di deportazione di persone, si sta sdoganando un linguaggio terribile che porta addirittura alla negazione del reato di femminicidio, che è qualcosa di sconvolgente, quasi ritorno al diritto d'onore. Sull'assemblea degli europeisti, auguri, gli europeisti ce ne sono tanti, noi siamo una coalizione europeista, mettiamo al centro il superamento del diritto di veto, mettiamo al centro un salto di qualità di un'Europa che deve essere sempre più coesa. Non capisco dove siano sostanzialmente le differenze, se non un pregiudizio e un anatema. Non siete sufficientemente riformisti, non so che cosa significhi questa parola. Riformismo per me è cambiamento sociale, riformismo significa guardare il mondo con gli occhi degli ultimi, non con gli occhi di quelli che ce l'hanno fatta. Vedremo, siamo pronti a discutere con tutti.
0: Grazie mille. Grazie a lei, grazie all'onorevole Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico. Insomma, tante cose sono state dette, anche molto, ma molto importanti, evidentemente anche forti, nei confronti soprattutto del generale Roberto Vannacci. 334 11 11 622 per aggiungere la vostra adesso, The Weeknd.

0: Dopodomani inizia la nuova maturità, nuova perché quest'anno cambiano molte cose. Si inizia giovedì 18 giugno alle 8:30, c'è la prima prova scritta di italiano. E allora, per cercare di capire, io l'altro giorno parlavo con mio figlio che ha fatto la maturità lo scorso anno, insomma lui ha detto: ma questa maturità mi sembra strano, come fanno un'interrogazione che poi non ha non dà il senso della maturità, ma sembra un'interrogazione qualunque. Non so cosa, insomma, abbia inteso lui, che è più fresco di me di maturità. Ne parliamo con Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera, responsabile della sezione scuola e università. Benvenuta, buonasera.
1: Grazie, buonasera. Eh sì, quest'anno cambia la maturità, vedremo come sarà. Sicuramente diciamo il programma è più leggero, perché ci saranno solo 4 materie all'orale. Questa è un po' la principale novità. 2 sono le stesse dello scritto, e quindi cambia soprattutto l'orale, e cambia in particolare non ci sarà più il famoso documento per iniziare o la foto con cui si iniziava il colloquio, ma il candidato parlerà di se stesso. Quindi sarà interessante vedere un po' cosa i ragazzi racconteranno alla commissione. E anche, diciamo, per quest'anno, tra le cose così un po' particolari, c'è, cioè, il fatto che sono scomparsi sia greco che fisica dalla maturità. Non ci saranno due materie, diciamo, che sono, come dire, materie di indirizzo molto importanti nei due licei, classico e scientifico. Questo credo che sia abbia creato un senso di sollievo per gli studenti, perché ha chiaramente reso più leggero il programma. E per il resto cambia un po' come si compone il voto. Questo vedremo se darà dei cambiamenti, ma sono cambiamenti minimi, però insomma poi si vedrà dalle statistiche, dopo. Poi per il resto cambia il nome, cosa che ha fatto un po' scalpore, e vedremo.
0: Sì, io ricordo l'anno scorso, 2 anni fa, adesso non ricordo esattamente il tempo, quando alcuni studenti per protesta non andarono a fare l'orale, perché con i crediti
1: l'anno scorso
0: c'erano arrivati, insomma, ad avere la sufficienza, avere la garanzia della sufficienza. Quest'anno non sarà così, voglio ribadirlo, giusto a vantaggio di qualcuno magari non ha capito bene la situazione. Bisogna andare e rispondere, tra l'altro non fare scena muta all'orale, anche se si hanno già i crediti sufficienti in teoria per essere promossi, no?
1: Questo sì, diciamo che questa è una novità più di bandiera che altro, perché gli studenti che vanno a far l'orale, e diciamo pur preparati, perché magari qualcuno fa scena muta, no, perché è preso dal panico, ma diciamo ragazzi preparati che scientemente non fanno lo scritto, è stata una protesta che si è avuta nella storia della maturità italiana soltanto l'anno scorso, quindi diciamo non un fenomeno così diffuso. E tra l'altro si contano sulle dita di forse di una sola mano quelli che l'hanno fatto. Quindi diciamo il fatto che si debba per forza fare l'orale, cioè, mi sembra un po', come dire, una banalità, è un modo per togliere questa, non so, vogliamo chiamarla arma di protesta, ma insomma che non vedo come una protesta particolarmente diffusa, perché poi alla fine comunque il voto di maturità, che si dice che non conta, è vero che non conta per entrare all'università, è vero che insomma, però immagino che diciamo rinunciare a una parte del voto per protesta, insomma alla fine non è che lo fanno in molti, come si è visto in tutti questi anni.
0: Beh, ci vuole sicuramente un gran coraggio, forse qualcuno direbbe una grande incoscienza.
1: Ma è stato sì, una delle studentesse che lo ha fatto, forse la prima, perché adesso poi lì dipendeva un po' dal giorno, è stata intervistata proprio da noi, dal Corriere della Sera, è stato chiesto se, non so perché, se si è pentita, e ha risposto assolutamente no, però insomma è dispiaciuta che questo abbia creato così quella che lei ha definito una repressione. Effettivamente questa protesta, diciamo, se vogliamo, vista dal punto di vista di chi ha protestato, ha creato molta più eco forse di quello che
0: sì, ma infatti siccome nel curriculum da adulti magari vale di più il coraggio di aver fatto una scelta del genere piuttosto che il centro.
1: Chi lo sa.
0: Tra l'altro conta anche il curriculum, no? Conta anche molto il curriculum personale, allora, anche l'esperienza fatta a scuola lavoro, no?
1: Sì, questo ormai da alcuni anni che conta. Allora, il curriculum conta, il curriculum scolastico, insomma per 40 crediti vengono presi durante gli ultimi 3 anni. E poi diciamo c'è l'idea di dare un po' attenzione anche alla, alle esperienze che sono state fatte extrascolastiche, che però lo studente dovrà trovare il modo appunto in questa prima parte che dicevo prima, in cui si presenta, in cui racconta di sé, magari di far come dire, emergere. Però diciamo nell'orale ci sono fino a 5 punti che sono dati a una categoria un po' strana che si chiama diciamo la valutazione della maturità dello studente, che non si sa bene che cosa voglia dire, almeno adesso alla vigilia dell'esame, poi vedremo dopo questo primo esperimento. E in questi punti probabilmente sono punti lasciati alla discrezione della commissione, un po' per valutare complessivamente, al di là delle risposte diciamo sulle singole materie, ad avere un più minimo di flessibilità nel valutare lo studente. Certo, sempre in un'ora lo valutano, perché diciamo colloquio su quello si basa. Due sono insegnanti della classe che quindi conoscono gli studenti, gli altri tre sono i cosiddetti membri esterni, quindi insomma si faranno un po' un'idea. Però io credo che gli studenti siano spaventati non da questa parte, ma soprattutto insomma dalle domande sulle materie, sui temi. E quindi per questo in bocca al lupo.
0: E lo vedremo. No, in bocca al lupo a tutti, naturalmente, perché mancano meno di 2 giorni all'inizio. Grazie mille, grazie a te, grazie a Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera, responsabile della sezione scuola e università. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi del Timone delle 20, eccezionalmente condotto da me, Paolo Sergio, a posto di Francesco Massardo. Domani ci sarò ancora io, ma poi lui tornerà dopo domani, a proposito di esami di maturità. E io ringrazio e saluto anche Giorgio Perselli in regia, Michele Ceci in redazione. Per quanto mi riguarda però vi do appuntamento prima di domani a quest'ora, anche alle 13 con il Timone delle 13. Una buona serata a voi da Paolo Sergio, alla prossima, ciao.
2: Giornale radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. La superiorità militare degli Stati Uniti non dà scelta all'Iran. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz a margine dei lavori del G7 intervenendo sull'accordo raggiunto tra Washington e Teheran. Intanto gli Stati Uniti avrebbero respinto la richiesta di Israele di poter esaminare il testo del memorandum d'intesa con l'Iran che sarà firmato ufficialmente venerdì in Svizzera. Lo riferisce l'emittente israeliana Channel 12. Tensione nella manica. La fregata russa Admiral Grigorovich ha sparato colpi di avvertimento in direzione di uno yacht civile britannico che si era avvicinato a circa 500 metri dalla nave, secondo quanto riportato dai media britannici. Stiamo indagando sulle notizie relative a un incidente avvenuto nella Manica, ha dichiarato un portavoce del Ministero della Difesa britannico, citato dai quotidiani Telegraph e Guardian. L'incidente sarebbe avvenuto a circa 20 miglia nautiche a sud dell'isola di Wight. C'è almeno un indagato per accesso abusivo al sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM, l'azienda dei trasporti di Milano. Dopo che tramite social una passeggera aveva denunciato l'esistenza di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici, raffiguranti donne sedute o in piedi sui tram accompagnandole a presunti commenti sessisti, l'azienda si era mobilitata immediatamente per far luce sulla vicenda. Sospesi i dipendenti coinvolti. Tutti assolti nella prima sentenza sulla dossier urbanistica a Milano. I giudici sul caso della torre di Via Stresa non hanno accolto la tesi della procura che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio. Seguivano la prassi in buona fede, la motivazione del presidente del tribunale Roia. Il sindaco Sala denuncia l'impostazione politica di una parte della procura e riprende il dibattito sul Salva Milano e la necessità di sbloccare tanti cantieri fermi per le inchieste sull'urbanistica, quelle su Bosco Navigli, Park Tower e un'operazione immobiliare in via Fauché. Mondiali 2026, la Francia sfida New York e il Senegal nella gara d'esordio. Deschamps schiera Rabiot in mediana con Tchouaméni. In avanti, spazio alle stelle con Olise, Doué, Dembélé e Mbappé. Nel Senegal c'è Koulibaly, tridente composto da Sarr, Jackson e Mané. Fischio d'inizio alle ore 21. Nella notte anche Iraq-Norvegia e Argentina-Algeria. Domani alle 6, Austria-Giordania. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
4: Le immagini che ci sono arrivate nei giorni scorsi dal mondo del tennis hanno riportato l'attenzione su un fenomeno che riguarda non soltanto quello sport, dunque il tennis professionistico, ma più in generale tutto il mondo sportivo, almeno quello che si gioca e che si pratica anche in estate. Le temperature elevate registrate durante il torneo hanno messo a dura prova anche atleti abituati a sostenere sforzi fisici intensi e prolungati, riaccendendo il dibattito sugli effetti del caldo estremo sulle prestazioni e sulla salute. Secondo la Società Italiana di Medicina Ambientale, alcune discipline sportive risultano particolarmente esposte a rischi legati alle alte temperature e le ondate di calore sempre più frequenti rappresentano una sfida crescente per professionisti e amatori. Sappiamo che le estati sono sempre più lunghe, con temperature record e fenomeni climatici sempre più estremi, e dunque il rapporto tra sport e caldo deve portare a una riflessione. Non si tratta soltanto di rendimento atletico, ma anche di sicurezza e tutela della salute. Comprendere quali sport siano maggiormente esposti, quali persone risultano più vulnerabili e come riconoscere i segnali di allarme diventa dunque fondamentale per continuare a praticare attività fisica senza correre rischi inutili. E questo è il primo tema di oggi, martedì 16 giugno. Per i vostri messaggi e le vostre domande al 334 11 11 622 potete tranquillamente, come sempre, inviarci i vostri vocali o i vostri messaggi scritti. Io sono Vicky Mangone, questo è Check Up.

0: Il caldo estremo sta diventando una variabile sempre più determinante negli eventi sportivi all'aperto. Non si tratta soltanto di una questione legata alla prestazione atletica, ma di un fattore di rischio sanitario che può coinvolgere giocatori, arbitri, personale di supporto e anche gli spettatori. Le alte temperature registrate durante competizioni internazionali come il Roland Garros hanno riportato l'attenzione sulla necessità di monitorare coi criteri scientifici le condizioni ambientali e di adottare adeguate misure di prevenzione. Buon pomeriggio, dottor Paolo Mezzana, coordinatore SIMA Lazio, Società Italiana di Medicina Ambientale. Benvenuto.
1: Grazie, buon pomeriggio, grazie per l'invito. Un tema caldo.
0: Oggi è molto caldo. Oggi il caldo estremo deve essere considerato anche un'emergenza sanitaria, no? Anche nello sport. Fino a pochi anni fa veniva considerato soprattutto un problema di rendimento atletico. Oggi non è più così, o quantomeno non è più solo così.
1: Ma in realtà noi quando sentiamo dire per esempio che una partita di calcio, di tennis si giocherà con 35 gradi, siamo subito portati a pensare che il problema sia semplicemente la temperatura. In realtà non è così da un punto di vista medico e fisiologico, perché diciamo che il dato più importante non è quanti gradi segna il termometro, ma quanto stress termico subisce il corpo umano. Quel corpo umano in particolare. Quindi le variabili sono veramente tante. Infatti è nato un indice, un parametro che oggi è considerato fondamentale nello sport, che è il WBGT, che è l'acronimo di Wet Bulb Globe Temperature.
0: E va, cosa differisce dalle normali rilevazioni?
1: Differisce mediche, perché non si misura soltanto la temperatura dell'aria, ma si fanno tre misurazioni differenti, cioè la temperatura classica ambientale, la temperatura a bulbo umido che serve per misurare l'effetto dell'umidità e la capacità proprio del sudore di evaporare, e la temperatura del globo nero che invece misura l'irradiazione delle superfici circostanti, per esempio il campo da tennis, i muri, il prato d'erba. Mettendo insieme questi tre parametri si stabilisce qual è la soglia sicura tra virgolette per giocare, perché poi dobbiamo anche considerare che ogni organismo, ogni corpo umano ha una capacità di resistere al calore, però ci sono delle soglie sicure tra virgolette. Quindi noi non dobbiamo abituarci a pensare che è solo la temperatura di quella giornata il parametro importante, perché spesso magari una partita giocata a 32 gradi con l'80% di umidità che non ci permette di emettere sudore, di far asciugare il sudore, non permette all'organismo di raffreddarsi. Quindi la cosa più importante è: il nostro corpo fa uno sport, produce calore, questo calore deve essere dissipato. Se non viene dissipato, c'è tutta una serie di parametri fisiologici che vengono alterati, fino ad arrivare anche ad alterazioni dello stato di coscienza, crampi e quant'altro.
0: La temperatura percepita sul terreno di gioco può essere molto diversa, no, da quella ufficiale.
1: È assolutamente, la temperatura percepita è qualcosa di completamente diverso dalla temperatura misurata. E anche introducendo tutti questi sistemi come il WBGT, in realtà noi non sappiamo bene nella condizione in cui sta il giocatore. Sicuramente ci sono dei parametri che non possono essere assolutamente superati, perché sennò abbiamo una disidratazione, aumento della frequenza cardiaca e si perde di lucidità. Quindi ci sono per esempio delle partite di calcio, adesso il calcio è lo sport del momento, no? Anche se l'Italia non c'è, che dove si vedono delle partite che dove la performance dei giocatori è molto, molto più bassa, cioè il gioco è molto più piatto, proprio perché i giocatori non hanno lucidità.
0: È vero, e poi
1: lo sport,
0: tra l'altro,
1: purtroppo
0: si aggiunge anche il jet lag, no? C'è il fuso orario,
1: assolutamente,
0: ci sono questi grandi
1: spostamento, diciamo che li mette veramente a dura prova, diventa una forma di sport estremo in qualche modo. E poi non dobbiamo dimenticare tutto il personale, cioè tutto quello che è l'organizzazione, perché anche loro vengono esposti a temperature comunque estreme, anche se non fanno uno sforzo fisico, fino poi al pubblico, no? Tante volte vediamo portare via qualcuno perché si è sentito male perché ha avuto un abbassamento di pressione, perché ha avuto i crampi, perché ha una sensazione di nausea. Questi sono i segnali da tenere sempre, da monitorare. Quindi se facciamo lo sport, quando ci alleniamo, specialmente in questi periodi più caldi, cerchiamo di farlo sempre nelle ore più fresche della giornata. Questo è il primo consiglio che si dà. E quando giochiamo delle partite non si può fare, perché ovviamente ci sono degli orari da rispettare, però cerchiamo di rispettare quelle che siano delle condizioni in cui il gioco però rimane sicuro, perché altrimenti lo sport può anche danneggiare.
0: Però come diceva lei, il caldo può anche compromettere la lucidità proprio, quindi può anche aumentare il rischio di errori e di conseguenza di infortuni.
1: Assolutamente, certo, infortuni e di errori, quindi nella valutazione che deve essere fatta sicuramente la perdita di lucidità è una delle chiavi di lettura più importanti quando si parla di sport, perché anche solo la percezione del caldo influenza psicologicamente il giocatore, quindi non è solamente un parametro fisiologico, quindi non c'è solamente un calo della performance, un abbassamento della pressione sanguigna, una disidratazione, la presenza di crampi, la perdita di sali minerali, ma c'è anche l'impatto psicologico che queste giornate, questo sport giocato in giornate così impegnative, possa portare a un crollo anche emotivo. Quindi non c'è solo il parametro fisiologico, ma c'è anche un parametro psicologico. E quindi, per esempio, nel calcio abbiamo meno sprint, fanno meno pressing, hanno meno recuperi, nel tennis sono meno precisi, hanno una maggiore probabilità di crampi, abbiamo visto Sinner, no? I tempi di reazione sono più lenti e aumentano gli errori non forzati. La disidratazione, del cervello ovviamente rispetto ai muscoli è più protetto, però poi arriva a disidratarsi anche il cervello.
0: Abbiamo dei messaggi, il messaggio che scrive Stefano da Baggiovara, Modena: la mia impressione è che molte persone sottovalutino i segnali di allarme del proprio corpo pensando che basti bere un po' d'acqua per risolvere il problema. Vorrei sapere dal vostro ospite quali sono i sintomi che dovrebbero spingere chiunque, non solo gli sportivi professionisti, a interrompere immediatamente l'attività fisica e a chiedere aiuto.
1: Sicuramente
0: ci sono sintomi che non andrebbero
1: sì.
0: mai ignorati? Prego.
1: Sì, ci sono due segnali secondo me fondamentali: il crampo, perché il crampo è un segnale di eccesso di disidratazione, perdita di sali, il muscolo che non ce la fa, che non viene ossigenato bene; il senso di nausea, che ci dice che la pressione si sta abbassando troppo; e la vertigine, il mal di testa, sono tutti segnali che ci devono far pensare: adesso dal campo devo andare via, cioè devo allontanarmi. Quindi finché non è uno sport non professionistico, quando noi ci alleniamo, poi specialmente i bambini, perché i bambini hanno una capacità termoregolatoria molto più bassa rispetto agli adulti, quindi hanno la capacità di controllare la temperatura con molta più difficoltà, bisogna stare ancora più attenti. Quindi i bambini, fargli fare sempre lo sport nelle ore più fresche, cercare sempre di idratarli, ma non basta l'acqua, perché poi in realtà con il sudore noi perdiamo anche tanti sali, e i sali sono fondamentali per mantenere l'equilibrio fisiologico nei nostri tessuti, quindi l'ingresso e l'uscita dei liquidi. Quindi non può essere solo l'acqua, si può ricorrere anche ad utilizzare i sali minerali che noi perdiamo con il sudore, ma sicuramente il momento chiave è non fare sport se non necessario nelle ore più calde. Poi
0: non osservare queste indicazioni può avere, cioè si può arrivare anche ad avere dei danni renali, cose importanti, no? Patologie.
1: Assolutamente
0: importanti.
1: Sì. Poi, certamente, poi in una condizione di stress estremo, il classico colpo di calore estremo, si può arrivare anche a perdere conoscenza. Quindi bisogna fare molta attenzione, addirittura in pronto soccorso nei casi di colpi di calore, specialmente che non posso dire una gara nel deserto, maratone nel deserto, sport più estremi, devono arrivare pure ad abbassare la temperatura corporea, perché il nostro corpo non riesce più a mantenere questo equilibrio caldo-freddo. Quindi oltre una certa temperatura tutto il sistema metabolico viene alterato. E finché riusciamo a sudare, il sudore si asciuga, perché noi sappiamo che il sudore è un meccanismo di protezione dal calore, no? Quindi noi copriamo la nostra superficie con il sudore con l'aria evapora e quindi ci raffredda. Ma se l'aria è troppo satura di acqua, quindi l'umidità è troppo alta e non c'è vento, questo meccanismo di controllo non funziona e quindi ovviamente la nostra temperatura aumenta vertiginosamente. Come fare ad abbassarla? O stiamo fermi e cerchiamo di ridurre la produzione di calore, oppure dobbiamo permettere al corpo di sudare, oppure non facciamo sport durante quelle ore, in quelle condizioni.
0: Durante le ore più calde. Allora, dottor Mezzana, ci prendiamo un momento di pausa musicale, rigorosamente all'ombra.

0: Le ondate di calore sempre più frequenti stanno imponendo nuove sfide al mondo dello sport. Nel tennis, dove gli incontri possono durare molte ore sotto il sole cocente, l'esposizione prolungata alle alte temperature può provocare conseguenze importanti sulla salute e sulla sicurezza. Per la Società Italiana di Medicina Ambientale, la tutela degli atleti e di tutte le persone coinvolte negli eventi sportivi richiede protocolli aggiornati, richiede strumenti di monitoraggio efficaci e una diversa cultura della prevenzione. Ne stiamo parlando col dottor Paolo Mezzana, coordinatore SIMA Lazio, Società Italiana di Medicina Ambientale. Dottor Mezzana, oltre agli atleti ci sono anche, come dicevo, altre categorie vulnerabili durante gli eventi sportivi, per esempio gli arbitri, i raccattapalle, il personale di servizio.
1: I
0: si tende un po', esatto, si tende un po' a sottovalutare chi lavora dietro le quinte o intorno a
1: non
0: questo
1: solo
0: show.
1: Loro, ma non dobbiamo naturalmente dimenticare anche il pubblico.
0: Il pubblico, certo.
1: Assolutamente, perché uno stadio, per esempio, un campo da tennis rappresentano proprio un vero microambiente climatico, quindi lo studio del microambiente climatico, che varia anche nell'irraggiamento, varia nell'umidità, varia nel passaggio di correnti d'aria, son talmente tanti gli elementi che bisogna approfondire molto prima di iniziare sicuramente a giocare una partita. Vi lascio una curiosità, per esempio, quasi nessuno sa che il cervello si surriscalda prima dei muscoli. Esiste nel nostro cervello un termostato come quello delle nostre caldaie, che sta nell'ipotalamo, che è una struttura nel cervello che monitora continuamente la nostra temperatura corporea. Che succede quando si percepisce un rischio eccessivo, cioè quando sente che la temperatura sta aumentando troppo? Riduce volontariamente la capacità dei nostri muscoli di esprimere forza e velocità. Quindi il cervello mette il corpo in modalità protezione prima che si verifichi un danno. Quindi io sento che non ce la posso fare, in realtà non sono solo i muscoli, ma è lui che dice: qui dobbiamo fermarci perché la temperatura sta aumentando troppo. E dobbiamo ricordare che un atleta.
0: Le aree destinate al pubblico sono idonee? Sono ben organizzate? Forse non
1: allora,
0: sempre.
1: Diciamo che nella maggior parte dei casi, in tutti gli stadi moderni, no, hanno delle coperture, quindi le strutture sono studiate anche da un punto di vista architettonico. Sicuramente tutto quello che si può fare da un punto di vista architettonico a volte non è sufficiente, perché la giornata è particolarmente intensa e quindi subentrano i parametri di cui parlavamo prima, no? Quindi bisogna avere il coraggio di dire: ok, la partita devo cercare di rimandarla. E dobbiamo ricordarci anche che quando si fa sport in momenti così caldi peggiora anche il sonno dell'atleta, quindi dopo che ha giocato una giornata in quel modo il caldo può compromettere il recupero notturno, quindi anche il giorno dopo continua a sentirsi stanco, a sentirsi affaticato. E abbiamo visto che anche i grandi campioni soffrono il caldo, cioè agli Australian Open non sono mancati episodi clamorosi, certo. Alcuni giocatori hanno accusato crampi severi, e nonostante le strutture cerchino di farle nel miglior modo, ma a volte non è sufficiente, quindi bisogna intervenire sicuramente a studiare il microambiente e l'evoluzione di questo microambiente con il passare delle ore della giornata, quindi avere il coraggio anche di interrompere una partita perché le condizioni non sono quelle per poter giocare.
0: Allora le giro un altro messaggio di Gianmarco di Udine, che scrive: fate bene a parlare non solo dei giocatori ma anche dei raccattapalle. Siamo sicuri che gli attuali protocolli siano davvero sufficienti? Perché spesso si parla della salute degli atleti professionisti, ma molto meno di quella dei ragazzi che lavorano a bordo campo e degli spettatori sugli spalti. Vorrei chiedere al vostro ospite se, alla luce delle ondate di calore sempre più frequenti, non sia arrivato il momento di fissare limiti ambientali più rigidi oltre i quali una partita non dovrebbe proprio iniziare. Quello che diceva lei,
1: ecco,
0: dottor Mezzana,
1: diciamo che tutte le federazioni stanno cercando di abbassare questi valori di coefficiente del parametro di cui parlavamo prima, il WBGT, perché i giocatori cercano di tutelarsi. Sicuramente la tutela, noi come Società Italiana di Medicina Ambientale non abbiamo la tutela degli atleti, ma abbiamo la tutela dell'uomo e la tutela dell'ambiente, quindi l'uomo nel suo ambiente deve essere tutelato come deve essere tutelato l'ambiente in cui viviamo. E non si può parlare né solo di atleti, né solo di pubblico, né solo di raccattapalle, ma di uomini coinvolti in quell'evento. Certo, certo è che l'atleta in quel momento perché colpisce di più? Perché è quello che produce più calore, quindi è quello che avrà più difficoltà, diciamo, riequilibrarsi in quel microambiente che non è adatto alla partita. Però bisogna avere il coraggio, certo, le regolamentazioni vanno fatte e va studiato molto bene il fenomeno, proprio perché viviamo delle stagioni calde molto lunghe. E quindi diciamo che noi, per proteggere i nostri bambini e noi stessi, dobbiamo comunque avere il coraggio di rinunciare ad andare a vedere anche una partita o fare lo sport nelle ore più fresche. Le federazioni devono avere il coraggio di riorganizzare, anche a discapito di problematiche di tipo organizzativo, delle partite, perché non sarebbero comunque divertenti, perché quando manca,
0: certo,
1: la lucidità
0: in tempi e orari,
1: il nostro campione l'abbiamo visto, quando vediamo il nostro campione Sinner con i crampi, certo. E chiaramente ci dispiace, perché comunque sappiamo che è un ragazzo che dà tutto e quindi non si deve cercare neanche di superare quel limite.
0: Bisogna cercare la tecnologia di... secondo lei, dottor Mezzana, può aiutare in qualche modo a prevenire situazioni di pericolo, non so, sensori,
1: allora, sicuramente più,
0: in tempo reale.
1: Ecco, più parametri si prendono e meglio è. Quindi parametri ambientali, noi siamo abituati a misurare la temperatura, non è solo la temperatura, l'umidità, l'irraggiamento, la ventilazione. Gli algoritmi adesso con l'intelligenza artificiale si possono creare degli algoritmi previsionali che ci possono dire anche rispetto al meteo di quella giornata come potrebbe essere l'impatto di una partita, per esempio, di tennis che dura 3 ore o di una partita di calcio che dura 1 ora e mezza. Quindi bisognerebbe cominciare a sfruttare i modelli computazionali che adesso abbiamo la possibilità di avere per cercare di fare previsioni più accurate, un po' come si fa nella Formula 1, no? Per il cambio gomme. Quindi noi sappiamo, certo, che alle 16.01 probabilmente al 90% piove, si predispone il cambio. Lì lo si fa per una performance sportiva, a noi serve per la performance non della macchina, ma della macchina uomo.
0: Già, dell'uomo.
1: Consideriamo che anche la Formula 1 è uno sport impegnativo da un punto di vista della termicità,
0: della temperatura.
1: Anche lì, a volte si va in condizioni estreme, questo bene,
0: verissimo,
1: lo sappiamo.
0: Verissimo. Bene, la ringrazio molto, dottor Paolo Mezzana, coordinatore Sima Lazio. Grazie, grazie davvero.
1: Spero
0: per
1: di aver
0: essere
1: sensibilizzato
0: con noi
1: un pochino. A noi, diciamo che la salute dell'uomo e la salute della terra e del nostro pianeta e dell'ambiente in cui viviamo devono andare di pari passo. Quindi cerchiamo di proteggerci e di adattarci.
0: Grazie, grazie ancora alla Società Italiana di Medicina Ambientale. Breve pausa e poi torniamo con Check Up.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare, eh?
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 21 e 32 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse, nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Check up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
1: Alle 16:32 minuti torniamo in corsia. Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha trasformato il modo di guardare al rapporto tra cibo e salute. Oggi la nutrizione è considerata uno strumento centrale non soltanto nella prevenzione ma anche nella cura e nella gestione di molte malattie croniche. Le ricerche più recenti mostrano infatti che alimentazione, attività fisica, composizione corporea e stato metabolico possono influenzare l'efficacia delle terapie, la qualità della vita, persino la prognosi di diverse patologie. Un cambiamento di prospettiva che sta portando a superare approcci troppo semplicistici per adottare strategie sempre più personalizzate, costruite sulle caratteristiche della singola persona. Questi sono alcuni dei temi affrontati al 46esimo congresso nazionale della Società Italiana di Nutrizione Umana, che si è svolto a Bergamo e ha riunito specialisti provenienti da tutta Italia. Oggi parleremo di due ambiti molto diversi ma accomunati da un messaggio fondamentale: la nutrizione può diventare parte integrante del percorso di cura. Da un lato l'obesità, oggi riconosciuta come una malattia cronica complessa che richiede un approccio multidisciplinare e continuativo, dall'altro il tumore al seno, dove una corretta gestione dell'alimentazione, del peso corporeo e dell'attività fisica può contribuire a migliorare la qualità della vita e accompagnare le pazienti durante e dopo le terapie. Due esempi che mostrano come la nutrizione moderna stia andando ben oltre il semplice concetto di dieta. Ne parleremo con la professoressa Livia Pisciotta e a seguire col dottor Alessio Filippone, entrambi della Società Italiana di Nutrizione Umana. 334 11 11 622 per i vostri messaggi sul tema.

0: Magari in associazione a problemi metabolici. Oggi però la comunità scientifica propone una lettura molto diversa. L'obesità è riconosciuta come una malattia cronica, complessa e multifattoriale, nella quale entrano in gioco meccanismi biologici, metabolici, ormonali, ambientali, psicologici e sociali. Anche l'arrivo dei nuovi farmaci anti-obesità ha aperto prospettive molto importanti, ponendo però nuove domande sul ruolo della nutrizione e sulla necessità di percorsi terapeutici integrati. Ne parliamo con la professoressa Livia Pisciotta, consiglio direttivo Società Italiana di Nutrizione Umana, SINU, professore ordinario di Scienza dell'Alimentazione e delle Tecniche Dietetiche Applicate presso il Dipartimento di Medicina Interna all'Università di Genova. Professoressa Pisciotta, buongiorno, buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Benvenuta. Oggi l'obesità viene definita una malattia cronica, complessa e recidivante. Cosa significa questa definizione per i pazienti e per i medici?
1: Beh, significa che non è solo appunto una condizione estetica, ma effettivamente è dovuta a diversi fattori, per questo si definisce complessa. E soprattutto sono in parte fattori di natura biologica, per cui se vengono alterati alcuni meccanismi di regolazione, per esempio del senso di fame e sazietà, oppure meccanismi che inducono in qualche maniera il desiderio di cibo, anche connessi a fattori psicologici, per esempio, oppure cause genetiche, insomma l'obesità deve essere affrontata in maniera del tutto integrata, e soprattutto non possiamo affidarci esclusivamente o a diete miracolose che non esistono, oppure anche ad altri tipi di presidi, senza poi riuscire a fare un'azione integrata su quello che può essere il meccanismo fisiopatologico alla base, perché altrimenti poi recidiva, cioè si perdono un po' di chili ma poi si riprendono tutti, insomma.
0: Magari più di prima.
1: Sì, purtroppo sì, cioè è un percorso, devo dire che è molto, cioè quasi quasi non finisce mai, ecco, ma non perché non ci sia la possibilità di affrontarlo, ma proprio perché non va visto come una malattia acuta che, fatta una terapia, poi si abbandona e si ritorna magari alle stesse condizioni di prima. Tante volte è necessario fondamentalmente poi un cambiamento che però appunto non è solamente una scelta personale, e molto spesso deve essere guidato certo, con quello che abbiamo a disposizione a livello terapeutico.
0: Ma quali sono le scoperte scientifiche che hanno cambiato maggiormente la nostra comprensione della malattia?
1: Ma allora, in realtà ancora c'è molto da capire, nel senso che diciamo che la comunità scientifica comincia adesso quasi a mettersi d'accordo sulla definizione. Il meccanismo che è alla base poi sicuramente è uno sbilanciamento tra l'energia che una persona assume e quello che in realtà consuma. Ma il problema non è capire esattamente questa cosa, che sembra abbastanza banale, è riuscire a capire che cosa c'è a monte di questo squilibrio tra introiti e consumi. E quello che poi comunque si è visto, che ad esempio oggi le nuove molecole farmacologiche che vengono utilizzate per l'obesità erano già farmaci che si utilizzavano nel diabete, però si è visto che a dosaggi più elevati riescono in qualche maniera a controllare alcuni dei meccanismi che possono essere alla base anche dell'obesità, andando a regolare l'appetito fondamentalmente, andando a regolare il comportamento alimentare, le scelte, e soprattutto andando anche a livello centrale proprio a modulare i desideri di cibo, più diciamo talvolta appunto calorico, più dolce, più salato, insomma il cibo che poi tutto sommato alla fine viene definito il cibo più appagante, ecco. In realtà, ecco, questi farmaci aiutano

0: in realtà ad appagarsi poi con il cibo sano, perché ci si può tranquillamente appagare con il cibo sano. A volte
1: con una carota anziché con le patatine.
0: Detta così sembra un po' una battuta, però fondamentalmente
1: è così.
0: Ora, anche qui è molto complesso poi doverne parlare in modo da farsi capire, però è anche vero che ci sono alcuni cibi, alcune formulazioni di cibi che sono un po' fatte apposta per andare a stimolare determinati meccanismi. Che poi sono le aree corticali fondamentalmente del piacere, per cui certi alimenti effettivamente poi diventano un desiderio ricorrente, e di solito sono alimenti che sono ipercalorici o salati o dolci, però ecco, ora non è solo quello ovviamente poi la causa dell'obesità, però quello è uno insomma dei tanti problemi che si affrontano. Quindi il punto è proprio questo, cioè quello di cercare di fare in modo che le persone non solo riescano in qualche maniera a controllare, equilibrare la propria dieta, il proprio introito energetico, ma anche che assumano abitudini alimentari molto più sane, perché è quella poi.
1: Allora le chiedo, professoressa Pisciotta, qual è il peso della predisposizione genetica rispetto agli stili di vita?
0: Allora, guardi, in realtà poi lo stile di vita è sempre, un po' alla base del problema, nel senso che a volte la predisposizione genetica è proprio quella che va eventualmente a disregolare i meccanismi naturali che generalmente portano le persone a smettere di mangiare quando raggiungono il senso di sazietà, o a un certo punto a scegliere determinati cibi rispetto ad altri, ok? Quindi è vero che poi in una famiglia dove è presente, ricorrente l'obesità, possono sicuramente esserci dei fattori genetici predisponenti a un'alterazione di questi meccanismi regolatori naturali. A volte ci sono degli ambienti cosiddetti obesiogeni che vengono creati all'interno di famiglie dove poi purtroppo anche l'abitudine alimentare della famiglia influenza il peso o comunque la condizione patologica.
1: E poi comunque la predisposizione genetica non deve essere una scusa, no?
0: Esattamente, vabbè, è proprio lì che volevo arrivare. Cioè, al netto di alcune sindromi cromosomiche rare, però in realtà a volte purtroppo la predisposizione genetica fa sì che rende la vita un po' più difficile, esatto, senz'altro ad alcune persone rispetto ad altre. Però nel momento in cui c'è il problema, intanto deve essere diagnosticato da persone esperte che sappiano in qualche maniera distinguere tra le varie cause di obesità, o comunque che cercano di capire per quella persona qual è il meccanismo fisiopatologico alla base. E poi chiaramente però sullo stile di vita si deve agire sempre, perché di solito poi chi ha bene o male un introito energetico pari al suo fabbisogno, o che comunque ha una dieta equilibrata, difficilmente sviluppa l'obesità.
1: Allora le chiedo per concludere, in che modo cambia la presa in carico del paziente quando poi l'obiettivo diventa il miglioramento della salute metabolica e della qualità della vita? Cioè, si passa da una logica basata sul peso a una più centrata sulla sulla salute complessiva, no, dottoressa Pisciotta?
0: Assolutamente sì, perché si passa da appunto una visione, come dice lei, basata sul peso e quindi anche molto spesso sull'estetica, ha una visione sia di prevenzione delle complicanze e poi eventualmente di cura delle complicanze nel momento in cui le complicanze si cominciano a far vedere. Parliamo all'inizio di complicanze come la dislipidemia, le alterazioni glicemiche, alcune problematiche legate anche proprio all'apparato muscolo scheletrico, l'impatto anche psicologico che può avere la patologia, e poi andando avanti diabete, infarto e fino anche a volte purtroppo ad invalidità estreme, ecco. Quindi noi dobbiamo lavorare prima di tutto in prevenzione e poi senz'altro anche in cura, e quindi riuscire ad aiutare una persona a migliorare il suo stile di vita. I primi approcci chiaramente sono sempre la proposta di un riequilibrio della dieta, ma molto spesso poi questo fallisce proprio in relazione ai meccanismi che ho cercato di spiegare prima. Sì, quindi non sì. è una scelta essere obesi, certo. Purtroppo a volte si va un pochino al di là di quello che è la consapevolezza e la scelta del paziente. Allora, se noi abbiamo la possibilità di utilizzare farmaci efficaci che aiutino davvero le persone a intanto seguire la restrizione calorica, ma soprattutto anche seguire una dieta più sana, poi chiaramente dobbiamo attuare delle strategie di mantenimento, che sul quale adesso anche tutta la comunità scientifica si sta chiedendo come fare anche con questi farmaci, perché chiaramente sì. poi in un futuro, se vengono sospesi, ormai si è visto che il peso viene riacquisito in relazione al fatto che è una malattia Vero. cronica, quindi dovremo trovare delle strategie di mantenimento,
1: delle Nel altre strade
0: estremi, esattamente, si possono accompagnare i pazienti anche con eventualmente approcci chirurgici, ecco. Quindi certo, in questo certo. senso l'obesità è una malattia, quindi in una prima fase prevenzione, però stile di vita sempre e personalizzazione invece degli aspetti di cura.
1: Bene, la ringrazio molto, grazie alla professoressa Silvia Pisciotta, consiglio direttivo Società Italiana di Nutrizione Umana. Tra poco sentiremo il dottor Alessio Filippone, vice coordinatore del gruppo di lavoro della Società Italiana di Nutrizione Umana. Il tema è tumore del seno, la nutrizione nella prevenzione e nei percorsi di cura. Tra poco col dottor Alessio Filippone.

0: Quando si parla di nutrizione in oncologia, il primo pensiero è quello rivolto ai casi in cui la malattia provoca perdita di peso e malnutrizione. Nel tumore al seno, però, la situazione può essere diversa. Sempre più studi mostrano come l'eccesso di peso, l'aumento del grasso viscerale e le alterazioni della composizione corporea possano influenzare la qualità della vita e perfino la prognosi. Per questo alimentazione, attività fisica e monitoraggio dello stato nutrizionale stanno diventando parte integrante del percorso di cura e del follow-up delle pazienti. Ne parliamo col dottor Alessio Filippone, vice coordinatore del gruppo di lavoro della Società Italiana di Nutrizione Umana, SINU, Nutrizione in Oncologia. Buongiorno, buon pomeriggio, dottor Filippone.
1: Buon pomeriggio ai radiospettatori.
0: Dottore, perché oggi la nutrizione viene considerata una componente integrante del percorso di cura oncologico? Fino a pochi anni fa era vista soprattutto come un supporto accessorio. Cosa è cambiato?
1: Possiamo partire semplicemente anche dai dati. Le evidenze ci suggeriscono che circa un terzo dei tumori può essere attribuito o prevenuto attraverso una sana alimentazione. Quindi è fondamentale capire che l'aspetto sia preventivo alimentare, ma anche durante i trattamenti svolge un ruolo fondamentale sia per la gestione di eventuali effetti collaterali, sia per mantenere un grado di aderenza ai trattamenti che possa poi portare la paziente a completarli in modo efficace. Noi sappiamo che esistono dei pattern alimentari preventivi, compresa la nostra cara dieta mediterranea, ed esistono anche delle evidenze sugli aspetti che riguardano specifici alimenti, ma anche e soprattutto la composizione corporea e lo stile di vita in generale, compresa l'attività fisica.
0: Ma in molte forme di tumore il problema principale è la perdita di peso, nel carcinoma mammario si osserva invece sempre più spesso una malnutrizione, ma per eccesso. Cioè, come si spiega il crescente aumento di sovrappeso e obesità tra le pazienti? Quale ruolo giocano sedentarietà, cambiamenti metabolici, terapie?
1: Esattamente. Il caso specifico del tumore del seno, diciamo, ci troviamo di fronte a una sfida metabolica peculiare, cioè a differenza di altre neoplasie che portano appunto a una perdita di peso, la cosiddetta cachessia, cioè un deperimento estremo del paziente, invece nel caso del carcinoma mammario ci si confronta spesso con un paradosso dell'aumento ponderale, cioè la cosiddetta obesità sarcopenica. Già dai nostri dati svolti al centro, diciamo, di chirurgia senologica del Policlinico Gemelli, abbiamo visto che facendo uno screening sistematico delle nostre pazienti, circa il 50% delle nostre donne con una nuova diagnosi sono in condizioni di sovrappeso e obesità, con una composizione corporea, con una massa grassa superiore ai livelli raccomandabili. Sicuramente questo ci suggerisce che lo stile di vita impatta davvero molto in queste pazienti, non solo all'aspetto preventivo ma anche durante i trattamenti. Prendiamo in considerazione gli adattamenti metabolici che possono in qualche modo influire sulla gestione del peso, le terapie stesse, l'apporto, diciamo, calorico superiore a quello raccomandabile, ma in effetti ci sono anche degli adattamenti veri e propri dal punto di vista metabolico, la sindrome metabolica, l'iperglicemia, condizioni prediabetiche, che in qualche modo influiscono proprio sulla composizione corporea delle nostre donne. Quindi ci troviamo davanti a un paradosso per cui abbiamo la necessità comunque di screenare queste donne e seguirle non per una malnutrizione per difetto, ma per contenere la malnutrizione per eccesso, perché sappiamo anche dalle evidenze che il sovrappeso e l'obesità sono comunque dei fattori di rischio anche nel tumore del seno.
0: Ma gli obiettivi principali del supporto nutrizionale durante il percorso terapeutico quali sono? Cioè, si tratta soltanto di controllare il peso corporeo o c'è altro?
1: Assolutamente no, non dipende solo dal peso corporeo, è una delle variabili. Naturalmente gli obiettivi sono quelli di assicurare alla paziente un apporto calorico e di nutrienti adeguato ai suoi fabbisogni che sono anche peculiari. Immaginate una donna in trattamento che va in una menopausa indotta, ha dei fabbisogni che sono specifici. e quindi vanno soddisfatti. Sicuramente il monitoraggio e la gestione del peso svolge un ruolo fondamentale, ma soprattutto è fondamentale durante i trattamenti cercare di mantenere, contenere gli effetti collaterali della chemioterapia, ad esempio. Immaginiamo alla nausea, al vomito, a problemi diciamo gastrointestinali, che sono purtroppo molto frequenti e che spesso inducono delle tossicità tali da sospendere i trattamenti. Dunque, un supporto nutrizionale ci aiuta in ultima istanza a migliorare l'aderenza ai trattamenti, auspicabilmente quindi impattando anche diciamo in modo positivo sulla prognosi.
0: Ma alla luce di tutto quello che ci siamo raccontati, è vero che nonostante le evidenze disponibili, solamente una parte dei centri oncologici italiani dispone di percorsi nutrizionali strutturati? C'è ancora ampio il divario tra raccomandazioni scientifiche e pratica clinica?
1: Questo purtroppo è la verità, nonostante vi siano delle linee guida nazionali, anche internazionali, che appunto raccomandino uno screening nutrizionale, quindi una presa in carico globale del paziente oncologico fin dalla diagnosi, attualmente il panorama italiano è un pochino a macchia di leopardo. Abbiamo delle situazioni virtuose che possono essere, ecco, anche a livello di singolo ospedale o a livello regionale, però il supporto e lo screening nutrizionale non è ancora garantito a tutti i pazienti. Immaginiamo poi quel gruppo di pazienti dove magari il problema dell'aspetto nutrizionale non è così diretto, almeno in prima istanza, come il tumore del seno, e anche noi diciamo da una survey condotta nei 120 centri di senologia delle breast unit aderenti a Seno Network abbiamo visto che di fatto l'accesso a un programma diciamo nutrizionale di stile vita è poco rappresentato e molto variegato.
0: Bene, io la ringrazio moltissimo, dottor Alessio Filippone, vice coordinatore del gruppo di lavoro della Società Italiana di Nutrizione Umana, SINU. È tutto, sono le 17 in questo istante, check up è terminato, io vi lascio a Roberto Poletti, arriva Italia No Limits, sarà con voi per le prossime 3 ore, la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 22. E 2 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera, ben trovati dalla redazione. L'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran apre una nuova fase nei rapporti tra l'Europa e i paesi del Golfo. Lo hanno sottolineato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo l'incontro con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed a margine del vertice del G7 di Evian. Mi auguro che sia veramente una soluzione alla guerra, lo dice Papa Leone a proposito del memorandum tra Stati Uniti ed Iran ed inviando così il suo messaggio al G7. Leone, parlando a margine da Castel Gandolfo, raccomanda soprattutto di eliminare le armi nucleari e cercare il bene di tutti i popoli, cercare come risolvere i problemi anche a livello economico, sociale, che sono stati creati dalla guerra. Colpi di avvertimento sparati dalla fregata russa Ammiraglio Grigorovich sarebbero esplosi a meno di 500 metri da uno yacht britannico che navigava nella Manica a circa 30 km a sud dell'isola di Wight. Lo ha riferito il Ministero della Difesa britannico, che ha avviato un'indagine. Secondo il Guardian, l'imbarcazione non ha soldati portato danni e nessun membro dell'equipaggio è rimasto ferito. Una clamorosa truffa organizzata da esponenti della camorra napoletana è emersa dall'indagine dei carabinieri di Civitavecchia sul traffico internazionale di droga, che ha portato a 8 arresti e al coinvolgimento di 11 persone tra Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania. I camorristi hanno simulato un blitz delle forze dell'ordine e si sono impossessati di 10 kg di cocaina appena consegnati dai narcos sudamericani, un carico dal valore di circa 280.000 euro. Chiudiamo con il tennis. Diventano 9 gli italiani nelle qualificazioni di Wimbledon, il terzo slam della stagione in singolare maschile. L'ultimo ad aggiungersi alla lista è Andrea Guerrieri, 27 anni di Correggio, numero 230 del mondo, suo best ranking raggiunto questa settimana. Oltre a Guerrieri, al momento figurano nel tabellone di qualificazione Matteo Berrettini, Andrea Pellegrino, Francesco Maestrelli, Stefano Travaglia, Luca Nardi, Marco Cecchinato, Gianluca Cadenasso e Lorenzo Giustino. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
10: Ben ritrovati, un altro pomeriggio assieme dalle 17 alle 20. Guidate con prudenza se siete in auto, ma non abbiate remore invece se dovete mandare i messaggi a me al 334 11 11 622, perché stasera vi chiedo chi vi convince di più, per chi votate, ma poi vi spiego tutto con calma. Intanto segnatevelo: 334 11 11 622. Abbiamo tante cose da dire, da fare, ma intanto ascoltiamo un brano.

0: Sì, dottor Poletti, buonasera. Io posso anche dirle a chi vado a votare, però poi quando andrò in quella scatolina per mettere il segno su carta, praticamente mi ci vorrà un attimo, anzi un istante per cambiare idea. Quindi tira lei la somma. Grazie, lei ci dà tanta cultura. Buon proseguimento di programmazione.
1: E allora, grazie, il mio ascoltatore preferito, perché fa delle analisi che sembrano semplici, in realtà contengono dei grandi temi. Intanto, come ad ogni inizio di programma, vi ricordo di andare sul sito www.giornaleradio.fm, fatelo quando avete tempo, fatelo quando volete ascoltare la radio, fatelo quando volete conoscere la programmazione di Giornale Radio, fatelo quando volete ascoltare le esclusive di Giornale Radio e quando volete votare per il sondaggio del giorno, giornaleradio.fm. Questa sera partiamo dalla politica italiana, perché c'è un dato che sta facendo discutere tutti i partiti e che potrebbe raccontare molto di quello che sta accadendo nel paese. Secondo l'ultimo sondaggio SVG per il TG di La 7, diretto da Enrico Mentana, ve ne ho parlato ieri, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci sale al 5,3% e raggiunge la Lega di Matteo Salvini. Mezzo punto guadagnato in una sola settimana, la Lega invece perde terreno e anche Fratelli d'Italia registra una lieve flessione. Naturalmente stiamo parlando di sondaggi, non di voti reali, però il segnale politico è forte, perché fino a pochi mesi fa Futuro Nazionale non esisteva nemmeno. Oggi, almeno secondo questa rilevazione, vale quanto uno dei partiti storici del centrodestra. E allora non possiamo non chiederci cosa stia succedendo nella destra italiana. Roberto Vannacci sta semplicemente intercettando un voto di protesta oppure sta costruendo qualcosa di più profondo? Sta raccogliendo gli scontenti della Lega? Sta togliendo consensi a Giorgia Meloni? Oppure sta dando voce a una parte di elettorato che ritiene che il centrodestra di governo abbia progressivamente abbandonato alcune battaglie identitarie? Perché se guardiamo agli ultimi mesi, il generale Vannacci ha occupato uno spazio molto preciso, ha parlato di remigrazione, di sovranità nazionale, di sicurezza, di immigrazione, di identità italiana, di quote rosa, di femminicidio, di Europa, di Green Deal, temi che dividono profondamente l'opinione pubblica, ma che evidentemente intercettano una parte dell'elettorato. E qui che mi servite voi, perché questa sera voglio capire soprattutto una cosa: voi dove vi collocate oggi? Siete di destra o di sinistra? E soprattutto vi sentite ancora rappresentati da qualcuno? Se avete votato Giorgia Meloni nel 2022, oggi siete soddisfatti oppure siete delusi? Il governo sta mantenendo le promesse che vi avevano convinto a votarlo oppure no? E Roberto Vannacci rappresenta davvero quella che qualcuno definisce la vera destra? È la Meloni degli inizi, prima dell'arrivo a Palazzo Chigi, oppure è soltanto una figura destinata a raccogliere proteste senza mai diventare forza di governo? E ancora, la Lega di Matteo Salvini ha ancora un futuro politico autonomo oppure rischia di essere schiacciata proprio dall'ascesa di Futuro Nazionale? Siamo davanti a un incidente intemporaneo o all'inizio del declino di un partito che per anni è stato protagonista della politica italiana? Guardando invece all'altro campo, il Partito Democratico rappresenta ancora la sinistra italiana oppure la sinistra oggi è altrove? Se domani si votasse, chi dovrebbe guidare il cosiddetto campo largo? Elie Schlein o Giuseppe Conte? Chi dei due è più credibile come alternativa a Giorgia Meloni? E soprattutto, esiste davvero un campo largo oppure esistono soltanto partiti che si alleano per battere il centrodestra? E poi c'è la domanda delle domande: se domani mattina si andasse alle elezioni politiche, chi votereste? Confermereste il voto che avete dato l'ultima volta oppure cambiereste idea? Perché dietro quel 5-3 di Vannacci non c'è soltanto un dato statistico, c'è forse il primo vero movimento politico capace di mettere in discussione gli equilibri interni della destra federata da Giorgia Meloni. E allora, stasera ci siete voi, Quindi prendete in mano il telefono, mandate messaggi, ancor meglio se telefonate o mandate i vocali. 334 11 11 622. 334 11 11 622. Voglio sapere chi votereste. Vi ricordo che siamo ascoltati dal palazzo e quel palazzo magari ci fa un ragionamento su quel che sente uscire dalle nostre bocche.

0: E allora vi sto chiedendo alla 334 11 11 622 se si andasse a votare domani mattina alle elezioni politiche, chi votereste, chi vi sta convincendo, e quindi è un modo anche per dirmi chi vi sta deludendo, e forza allora, perché non è che dobbiamo lasciare vuoto questo spazio delle vostre voci, fatevi avanti. 334 11 11 622, meglio se telefonate così vi sento anche meglio, meglio se lasciate un WhatsApp, quindi 334 11 11 622, in questo momento la linea è libera per le vostre considerazioni. Intanto il centro-sinistra si sta organizzando, incontro Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni a lavoro per cambiare l'Italia, quindi si stanno organizzando, stanno credo dialogando sui punti del programma, stanno limando, vertice Schlein, annunciano le agenzie quasi trionfali, centrosinistra, vertice Schlein, Conte, leader AVS su programma, appuntamento l'8 il 15 luglio al lavoro, confermano per cambiare l'Italia, quindi si sta facendo avanti il centrosinistra. Voi la Meloni vi ha delusi, vi ha convinti o vi ha catturati con la sua azione di governo? Che pensate di Vannacci? State dalla sua? Siete tra quelli che ha mollato qualche altro partito per tentare questo nuovo viaggio, questa nuova avventura politica? 334 11 11 622, non siate timidi. Intanto Fratoianni che dice futuro nazionale cresce ma posizioni razziste problema per la democrazia. Sentiamolo Fratoianni in questo contributo audio.
1: È un problema della Lega, del centrodestra, e per quel che mi riguarda è un problema per la qualità della democrazia italiana, che è una forza che esprime posizioni apertamente razziste, xenofobe, autoritarie, violente su moltissime questioni, sia violente politicamente, intendo dire, abbia questo consenso, ma questo attiene alla dialettica politica. E noi quando puntiamo alla costruzione di un'alternativa, puntiamo alla costruzione dell'alternativa non solo sul piano dei voti, non ci interessa solo governare, certo, ma è un'alternativa che ha a che fare anche con la cultura del paese, con la qualità democratica di questo paese.
0: E ascoltiamo il primo, no, anzi il secondo dei vocali di oggi.
2: Buongiorno Poletti. Allora, io mi chiamo Riccardo e vivo a Milano, vivo in periferia. Beh, per quanto riguarda la Giorgia Meloni, io insomma vista la sua campagna elettorale l'avevo poi votata, non solo io ma gran parte anche del mio nucleo familiare, perché le cose che diceva in campagna elettorale erano molto belle. Peccato che poi non ha rispettato niente di tutto ciò. Per esempio stipendi forse ha dato qualche elemosina, per quanto riguarda le pensioni anche lì ha dato qualche elemosina, e comunque oggi non so se per colpa del governo Meloni o meno, ma comunque anche se non totalmente colpa sua ha contribuito, insomma noi povera gente, poveri lavoratori stiamo molto molto peggio. Per quanto riguarda poi anche la sicurezza, si sta molto peggio a livello di sicurezza a Milano. Pensi un po', le dico una cosa, le racconto questa. Io la mattina esco di casa presto, esco alle 4:30, alle 5, e una mattina mi sono preso da parte di un cittadino marocchino una bottigliata sulla portiera della macchina. Io il finestrino aperto, se la bottiglia arrivava sopra mi arrivava in faccia. Praticamente questo ha rotto una bottiglia senza motivo e ha pensato bene di tirarmela. Io ho chiamato le forze dell'ordine che ahimè, non sono neanche venuti fuori, ma posso anche capirli, probabilmente non sono usciti perché, signor Poletti, lo sappiamo, insomma, non hanno, è come se non avessero, hanno perso potere, hanno perso, i poliziotti hanno perso la loro, immagine, insomma, diciamo che a questa gentaglia non fanno più paura. E niente, adesso sono arrivato al punto che io, quando esco di casa la mattina devo fare affacciare mia moglie alla finestra e mi guarda, mi cura finché salgo in macchina e parto, perché veramente non si può, è diventato una cosa assurda. Il mio vicino di casa è stato massacrato, sempre da cittadini, stranieri, è stato massacrato di botte per portargli via una bicicletta, sempre sotto casa. Insomma, viviamo in queste condizioni ed è sempre peggio. Grazie Poletti, buona serata.
0: Buona serata a lei, anche perché con molta civiltà ha descritto una città che ormai è in mano, di balordi e delinquenti. Mi colpisce molto la civiltà del suo intervento, mi colpisce molto anche il fatto che debba far affacciare la moglie dalla finestra per controllare la strada mentre lei sale in macchina per andare a faticare e a lavorare. E insomma, è chiaro, che date le premesse magari, della Meloni, insomma, la sicurezza e tutte quelle robe lì, lei che la sicurezza non ce l'ha, è chiaro che è bello incazzato, e però nonostante l'arrabbiatura riesce a essere civile. Guardi, io non ci riuscirei. Ciao Roberto, sempre al 334 11 11 622, sono Maria e ti dico subito che io voterò di nuovo la Meloni. Comunque questo governo, bisogna anche dire che hanno avuto tanti ostacoli, e parliamo delle guerre, non di poco. E riguardo Vannacci, se era un bravo generale e lo faceva con passione, continuava il suo lavoro e non fare politica e parlare male di tutto e di tutti. Grazie e buona serata. 334 11 11 622 per chi si è messo all'ascolto in questo momento. Se si votasse domani mattina, chi votereste, chi vi ha deluso, chi vi conquista, chi vi piace? 334 11 11 622, sentiamo.
3: Era dottor Poletti, Angelo da Roma, e mi pareva strano che non subentrava fra Togliani, Bonelli, ma vedrà che entrerà pure Giuseppe Conte e la Schlein. Ma quanto gli brucia! Io so solo una cosa, sicuramente stanno alla frutta. Buonasera dottor Poletti.
0: Buonasera, mi dica anche perché poi lei non mi ha mica detto, per chi ha votato. Intanto Trump ironizza con Meloni: sono stato abbandonato. Siparietto tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha rivolto parole di cordialità al presidente degli Stati Uniti Donald Trump affermando: siamo sempre stati amici. Immediata la risposta ironica di Trump: sono stato abbandonato. E la replica della premier ridendo: no, non è vero. A chiudere lo scambio di battute tra Meloni e Trump, le parole del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa: ora siete di nuovo amici. Uno scambio di battute semplici ma significative, nel contesto di un summit chiamato ad affrontare alcuni dei dossier internazionali più delicati, dalle tensioni in Medio Oriente agli equilibri geopolitici globali. Quindi non c'è stato, come era peraltro annunciato, il bilaterale Trump-Meloni, c'è stato comunque inevitabile l'incontro, e lui che dice: sono stato abbandonato. Intanto Fratoianni con Schlein, Conte, Bonelli al lavoro per cambiare l'Italia. Segnatevi le date: 8-15 luglio. Al lavoro per cambiare l'Italia. Segnatevi queste date: 8-15 luglio. Ci vediamo presto. Così su Instagram il co-leader di Alleanza Verdi Sinistra Nicola Fratoianni, postando una foto con Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra, la segretaria del PD Elly Schlein e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Io, mentre mi segno queste date 8 e 15 luglio, do la linea alla regia.
4: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
5: Giornale Radio.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 22 e 27 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
5: Ha ragione dottor Poletti, sempre Giorgia Meloni, sempre la grandissima Giorgia Meloni.
6: E allora ditemi chi votereste se si votasse domani. Voglio anche sentirvi al telefono, quindi 334 1111 622, prenotate. Adesso va una canzone, ma prenotate il vostro intervento. Non vi chiedono prima chi votate, i miei sono discreti.

0: paura a queste paccate di spalla dopo tempeste tra la Meloni, cosa. Poi Zelensky che ci faceva lì oggi? Cosa ci faceva lì nel G7? Cosa ci fa sempre con quella felpa puzzolente di naftalina? Ma si fosse mai messo un vestito, cioè in mezzo agli statisti del mondo? Ma io non lo so, ma cosa sta succedendo, ragazzi? A me fanno paura queste riunioni così, adesso che vogliono andare tutti lì a togliere ste mine. Mi fanno paura, mi fanno paura. Non mi fido della NATO. Gabriele Milano.
1: Sì, ciao, Patrizio da Milano, ancora una volta imperterrito. Io mi auguro, voterò per una formazione di centro. Adesso vedo che ci sono dei movimenti, la Picerno, Marattin, per l'ennesima volta andrò a votare per una formazione di centro. Spero, io mi auguro veramente di cuore che sia la volta buona, che si formi una formazione di centro in grado di mettere a posto questa destra e questa sinistra, che sono veramente uno scandalo.
2: E intanto ascoltiamo anche la prima telefonata, non messaggio, ecco, che è da Roma, di aiutatemi, regia. Fulvio, buonasera Fulvio.
3: Eccomi qua Poletti, buonasera a lei.
2: Ma, come va?
3: Va bene, grazie Poletti. Ma io resto perplesso dal comportamento dei signori del campo largo. Ma fino a ieri, più che un campo largo, mi sono sembrati un campo santo. Volevano fare le primarie non le facciamo, riuniamoci, non ci riuniamo. Adesso improvvisamente, dopo che arriva un ex uomo in divisa, un generale, aiuto, ma non si rendono conto che il popolo, bene o male, è colui che gestisce la democrazia. Il malcontento del popolo lo viviamo soltanto noi cittadini, ma loro dove stanno? Dove vivono? Che cosa fanno? Non è possibile. Senta, che adesso questi improvvisamente
2: Fulvio,
3: si riuniscono.
2: Questo lo capisco, e questo su questo si capisce, ma lei per chi voterà?
3: Ma io in questo momento sicuramente voterò anch'io, contesterò, un voto di contestazione. Perché al limite questi politici, sia a destra che a sinistra, nel momento in cui si siedono sulla poltrona, si comportano da politici. Ma anche un uomo che aveva una divisa si comporterà da politico, o si comporterà da uomo che ha rischiato la vita, che ha visto il dolore, che ha visto i morti?
2: Quindi vota Vannacci in pratica, vota Vannacci in pratica.
3: Sì, ma sicuramente sì. Ma qui c'è un 38% di italiani che non vota, e i politici non si sono accorti che il 38% di italiani aspettava un buon Caronte che arrivasse per dire: sono arrivato io a questo punto. Provatemi, tanto la destra ha fallito, la sinistra ha fallito, ma il popolo ha bisogno di qualcos'altro. Io non ho paura che arriva un uomo in divisa. A me la divisa, ma la vedo come tutela, non come sento lì Bonal, Fratoianni, no? L'uomo in divisa, venti di fascismo, di dittatura. Ma dove vive questa gente? Ma nel 2026 in Italia la dittatura. Ma non hanno altri argomenti.
2: Tutto va bene, qua. Ho capito il suo ragionamento e la ringrazio, Fulvio. Grazie per aver chiamato.
3: Grazie.
2: 334, grazie. 334 11 11 622, anche per i vostri vocali, sentiamo.
4: Dottor Poletti, buongiorno. Il problema è uno solo e si trascina da anni, la certezza della pena. Questo è il problema numero uno dell'Italia e di questa nazione e di tutti gli italiani. Questo è il problema, la mancanza della certezza della pena. Beppe da Monza, D'Annunziano di Ferro.
2: Beppe da Monza, D'Annunziano di Ferro, certezza della pena. Ma dimmi per chi voti, perché io sto facendo una trasmissione per chiedervi chi votate al 334 11 11 622. Se siete di sinistra, di destra, se siete per Vannacci, per la Schlein, per Bonelli, per quel che volete, vai più nello specifico. Intanto Angelo da Bergamo: il centrosinistra ed ogni governo tecnico sarebbero una sciagura per l'Italia, nessun ritorno al centro abbiamo già dato, è il momento di riportare nuove regole condivise, quindi avanti con il centrodestra. Ma anche tu Angelo mi hai detto chi voti, però fammelo sapere, dai. Vannacci, l'arte di tutti, pagati i diritti a SIAE per diffusione di Futura, l'arte di tutti, come al solito e come succede per il David di Michelangelo, in cui il PD fiorentino fece una figura meschina, Futuro Nazionale rispetta le regole e le norme e ha pagato i diritti per la diffusione in pubblico di Futura di Lucio Dalla. L'arte, la musica, la cultura è di tutti, è patrimonio dell'umanità, non ci sono diritti di prelazione da parte della sinistra, della destra, delle donne, degli omosessuali. So che il concetto è difficile da comprendere per qualcuno, ma con un po' di sforzo ce la potreste anche fare. Lo scrive su Facebook il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci. Ma a proposito di Vannacci, l'avete sentito l'ascoltatore di Roma che ha appena parlato e che ha detto, insomma, io voglio anche fare. Lo scrive su Facebook il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci. Ma a proposito di Vannacci, l'avete sentito l'ascoltatore di Roma che ha appena parlato e che ha detto, insomma, io voto Vannacci. Ecco, gli

0: ragazzo che magari medita, riflette ed è capitato in più casi, e quindi voglio che siano utili, e per essere utili ci deve essere interazione. 334 11 11 622, Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione e voi con i vostri messaggi.
1: Buonasera Poletti, ma per chi voto? Io non voto, perché tanto ho votato per 40 anni consecutivamente, non è mai cambiato assolutamente nulla. Allora, o si presenta la Confindustria che dice che sono loro i padroni, o la Confcommercio, oppure è inutile votare, che tanto non cambia un cavolo e qui gli stipendi sono sempre più bassi. Buona serata.
2: Io voterò per ora. Ora. E come vada, Giovanni da Pisa.
3: Bene, la pena, le pene, la certezza della pena, il rimpatrio, tutto quello che vuoi, ma per l'economia, la sanità, i giovani, non solo i cervelli in fuga, ma le braccia che restano in Italia, cosa facciamo per questa gente qui? Va bene, certezza della pena, perfetto. Per chi voto io? Tutti, per tutti tranne Vannacci. Ciao, grazie. Francesco da Cremona.
4: Poletti, ma secondo te la colonna d'Annunziana, con la sua certezza della pena, chi potrà mai votare secondo te, Poletti, adesso che insomma sembra che sia molto in voga? Gabriele da Milano.
0: Ma me lo deve dire, me lo deve spiegare, voglio capire, e quindi 334 11 11 622 per ascoltarvi. Ecco qua, Angelo risponde: voto convintamente Lega Nord, la prima Lega autonomista federalista, centrodestra, perché la Lega in questo paese è al minimo storico, ma rimango fedele all'ideale di autogoverno territoriale della Lega. E Angelo mi ha risposto: dove sono quelli che votano a sinistra? Visto che poi mi sgridate sempre, mi dite questa radio un pubblico di sinistra, non ne sento mezzo. Dove sono i difensori della Meloni? Non ne sento mezzo. Siete tutti arrabbiati o da una parte o dall'altra. Forza con i partiti tradizionali, se alcuni ritengono di volerli ancora votare, e i sondaggi direbbero proprio di sì. 334 11 11 622.

0: europee chiudono positive, le borse europee hanno chiuso in rialzo beneficiando di un nuovo calo dei prezzi del petrolio sulla scia di prospettive di pace in Medio Oriente. Parigi, per esempio, ha guadagnato lo 0,75%, Londra lo 0,61% e Milano l'1,15%. Solo Francoforte ha chiuso in parità più 0,07%. E allora, chi votate? Chi votate? Chi vi convince? Che ne pensate di questo exploit di Vannacci che ha beccato la Lega, almeno nei sondaggi?
1: Buonasera dottor Poletti, Patrizio da Roma. Credo che la domanda non sia pleonastica, perché non lo è sicuramente, circa il voto. Io personalmente voterò un Movimento 5 Stelle, motivato dal fatto che sono gli unici che nella loro periodo di governo hanno provato a fare qualcosa di diverso. Negli ultimi 30 anni abbiamo imparato che la successione dei governi, a prescindere dal colore, ha potuto portare poche modifiche sostanziali al paese. Domandiamoci per quale motivo, forse c'è qualcosa di strutturale, di endemico, che glielo impedisce. La differenza fondamentale tra votare tra destra e sinistra o tra progressisti e retrogradi come Vannacci è che quantomeno ne abbiamo un ideale di vita diversa, di vita più giusta, di vita con altre speranze. E la destra in generale, ma Vannacci in particolare, che a me viene soltanto da ridere a pensarci, dice tante cose ma non ne spiega una. Gli elettori si chiedessero questo, anche se uno fosse d'accordo in quello che dice, magari sarebbe bene che spiegasse come. Un saluto.
2: Buon pomeriggio Poletti, hai chiamato a difendere Giorgia Meloni ed eccomi qua, sono Luca da Savona, io sono un forte sostenitore del centrodestra e del governo di Giorgia Meloni e alle prossime elezioni voterò di nuovo Giorgia Meloni. Buona serata.
0: Ecco, magari mi dovevi dire anche perché, però insomma evidentemente sei soddisfatto di tutto ciò che ha fatto. Altro messaggio alla 334 11 11 622, si sta sbagliando quel signore che dice che vota Vannacci, perché bisogna nascere con la politica dentro e alzarsi un bel mattino e dire faccio politica e risolvo tutti i problemi del paese. Penso che la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, tantomeno questo Vannacci che fa stare i sacchi vuoti all'impiedi e le persone abboccano. A proposito di Vannacci e anche dei toni, sapete che Domenico Forgiuele, ex Lega, deputato di Futuro Nazionale, ha chiamato chi partecipava alla Costituente con la parola Camerati. Vediamo come ha risposto a chi gli chiede ma perché chiami Camerati le persone.
3: Dispiace che di tutto un discorso che è durato diversi minuti si sia capito, ci si sia focalizzati soltanto su un termine che non ho inventato io e che può rappresentare senza ombra di dubbio una sorta di diciamo unione, di vicinanza tra persone, un'unione più intensa tra persone che condividono percorsi di battaglia. Battaglia politica, quindi è un termine che ha anche una etimologia che si rifà alle camerate militari dove vivono i soldati, dove trascorrono gran parte della loro giornata, dove condividono il sonno. Quindi un termine che rappresenta una forte unione, un sentimento di unione tra persone che condividono una missione comune. La nostra missione in questo caso, quella di Futuro Nazionale.
0: E vabbè, queste le spiegazioni dell'onorevole Domenico Forgiuele sull'utilizzo della parola Camerati. Prendo atto, ma chi abbiamo in linea?
4: Carlo.
0: Da dove, Carlo?
4: Carlo, da Roma.
0: Buonasera, Carlo.
4: Buonasera a te, da Roma, precisamente da Ostia Lido.
0: Ostia Lido, bene, bene, bene. Dove ci sono anche delle spiagge belle classiche, no? Dove c'è gente vera.
4: Vabbè. sorvoliamo, Paoletti.
0: Ah.
4: Sì. Senti, posso parlare?
0: Dimmi. Devi parlare, sei allora, in onda.
4: Sono in onda, ok. Guarda, io non andrò a votare più. Questo te lo dico subito. Perché sono proprio deluso dalla politica italiana e dalla Meloni, perché la Meloni, io ho votato Meloni, all'inizio ero contento, poi figurati, la Garbarella, t'ho detto tutto a Roma,
0: sì.
4: La Garbarella è tutto, nel senso va benissimo, però lei è diventata lo zerbino degli ebrei e di Netanyahu e di quell'altro presidente americano, lo zerbino proprio, non sa, stanno massacrando tutti i palestinesi, stanno massacrando tutti i libanesi, stanno massacrando e Zobolla lì se l'inventano, perché poi pure il 7 ottobre è un'altra invenzione, perché loro l'hanno creata, i sionisti, proprio per
0: dire, questo non lo possiamo sapere. Questo non lo possiamo sapere.
4: Non
0: lo
4: sapremo mai, però quelli stanno arrivare qua, Paoletti. Questi già stanno qui, la Puglia, le cose, comprano tutto, serviano tutto. Perché
0: comunque la Meloni ti ha deluso. La Meloni ti ha deluso.
4: Sì, mi ha deluso, l'ho detto, perché è diventato lo zerbino di questi due personaggi ridicoli.
0: Cosa dovrebbe fare per riconquistarti la Meloni? Cosa dovrebbe fare? Ormai ha tradito per sempre la tua fiducia, o potrebbe riconquistarti in qualche modo?
4: Sì, ma ormai la politica, sai, fa sempre schifo, non c'è niente da fare. Una volta che arrivano là, prendono i soldi, chi si è visto, si è visto. Parliamoci chiaro.
0: E senti, perché per esempio questo Vannacci, che va tanto di moda ultimamente, non ti piace? Allora, perché pensi che sia anche
4: Vannacci,
0: lui?
4: Vannacci no, a me piaceva tanto, io ho comprato il suo libro, lo seguivo e via dicendo, però questo Volta Cabana pure sua, anche se è positiva questa cosa che ha detto sugli extracomunitari, speriamo che sia attuata, anche se l'Unione Europea pure è d'accordo, sembra, e lui pure stava con la Lega e si è voluto mettere il partito a sé.
0: Quindi non ti piace perché è Volta Cabana, insomma, questo dici, sì. Quindi già parte, sì. Male, va bene, senti, ti ringrazio, perché sai che alle 18 devo restituire la linea alla regia, e chiamami più spesso, a tu e tutti gli altri, anche sugli altri temi. Grazie intanto e buona serata.
4: Senti, ti volevo dire,
0: pochi
4: io
0: secondi, giuro,
4: voglio molto bene a Francesco Borgonovo, anche se pure sì, tu, bravo, ma Francesco Borgonovo è il mio idolo, è il mio idolo.
0: E lo trovi sul giornale radio, Lo trovi sul giornale radio, cioè.
4: Lo trovo, sì, non sempre, però insomma.
0: Il sabato, tutti i sabati c'è. Tutti i sabati.
4: Se tu
0: vai su giornaleradio.fm, il collega trasmette il sabato e trovi quando fa la trasmissione. Ti saluto, che lascio la linea.
4: C'ho solo la radio vostra, io accendo e
0: bravo,
4: c'è il giornale.
0: Ecco, che non sbagli mai, bravo. Ciao, grazie, che devo dare con un minuto e 30 di ritardo la linea alla regia, se no sai, mi sgridano questi qui,
5: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il Timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Radio.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 23 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera dalla redazione. Il testo dell'accordo tra Iran e Stati Uniti sarà firmato venerdì al Burgestock Hotel di Lucerna, lo riferisce il governo svizzero. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa fra Stati Uniti e Iran si terrà quindi in un hotel di lusso su una montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto da mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran. E l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran apre una nuova fase nei rapporti tra l'Europa e i paesi del Golfo. Lo hanno sottolineato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo l'incontro con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed a margine del vertice del G7 di Evian. L'FBI ha annunciato di aver sventato un piano di attacco con droni esplosivi previsto domenica scorsa all'evento di arti marziali organizzato alla Casa Bianca in occasione dell'80° compleanno del presidente Donald Trump. Gli arresti, almeno in 3, sono stati incriminati con l'accusa di cospirazione per omicidio. Le indagini sono scattate dopo la segnalazione della madre di uno dei 5. È morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Il presule, che è stato anche presidente della CEI, era nato a Sassuolo in provincia di Modena il 19 febbraio 1931. Ad annunciare il decesso l'agenzia di stampa cattolica ACI Stampa. Chiudiamo con il tennis. Mattia Bellucci conferma il suo ottimo momento e firma un esordio convincente sull'erba di Halle. L'azzurro elimina il campione in carica e testa di serie numero 7 Alexander Bublik con il punteggio di 7-6-6-1 in 1:15, conquistando gli ottavi di finale. Bellucci, che sul verde vantava solo un quarto di finale ATP, affronterà ora il qualificato belga Rafael Collignon. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: Sì, gli ospiti stasera siete voi che ci ascoltate, ci dite che ne pensate della situazione politica e ci dite le vostre intenzioni di voto. Lo si può fare, pensate che a ridosso delle elezioni non la potrei fare una trasmissione così, perché ci sono tutte le norme stringenti, eccetera, norme di legge, che rispetto, e quindi lo faccio ora che sono così libero di parlare con voi.

0: Allora, il numero lo conoscete, 334 11 11 622. La domanda che vi faccio è semplice per chi votate. Buonasera, Valerio da Milano.
1: Buonasera, io sono a favore di Giorgia Meloni per due semplici motivi. Il primo, donna e madre italiana, e la intravedo come una patriota, come una persona affezionata al proprio paese. In secondo luogo, la intravedo come un buon capo di governo, ovvero un gruppo di lavoro molto importante per governare un paese abbastanza difficile in questi ultimi 30 anni a causa delle disgrazie causate da partiti che non sapevano di che cosa stavano parlando. È un paese bellissimo e va governato da una bellissima persona che io credo sia Giorgia Meloni. Complimenti per la trasmissione.
0: Mi dica una cosa, prima ha chiamato, non so se l'ha sentito, ha mandato un messaggio verso le 17 qualche cosa, un ascoltatore di Milano, no? Lamentando il tema della sicurezza. Ecco, io condivido. Guardi, il fatto che ci sia
1: Io faccio il direttore tecnico del cantiere di ristrutturazione e riconversione della caserma Montello di Piazza Trieste di Acaracciolo a Milano, dove abbiamo centinaia di persone che stanno operando, perché la vogliamo trasformare, grazie a questo governo e probabilmente anche qualcuno di prima, la vogliamo trasformare in un luogo di sicurezza. Ci stiamo dando da fare perché abbiamo poco più di un anno per ultimare l'opera. Il 22 di giugno ci saranno presenti il ministro Piantedosi e Salvini per verificare lo stato dei lavori, e quindi noi siamo, diciamo, orgogliosi. Io sono un semplice dipendente dell'impresa che sto operando, ma siamo orgogliosi come italiani perché abbiamo l'appoggio di questo governo che sicuramente sta facendo delle opere importanti per il nostro paese. Senza le infrastrutture un paese non può andare avanti. Senza un governo che abbia una linea, una direttiva precisa, ma soprattutto costante, perché quello che è mancato in questi paesi, e io parlo come socialista, tuttora iscritto al partito, è la costante. Abbiamo avuto un governo praticamente ogni anno e mezzo, è la costante, come in un cantiere edile. Se non sei costante, non controlli le regole. Non le fai rispettare,
0: cioè,
1: non hai un metodo.
0: I cantieri che passano di mano in mano danno vita a degli edifici orribili.
1: È la peggior tana del lupo che si può creare. Infatti noi abbiamo avuto tanti lupi famelici che si sono mangiati miliardi e miliardi e miliardi perché non sapevano neanche loro cosa stavano facendo, se non alcune naturalmente situazioni che si creavano di progetto in progetto. L'impresa che sta operando esiste da più di 45 anni e fa solo ed esclusivamente questi tipi di interventi, compresi il recupero dei monumenti storici. Perché? Perché abbiamo trovato e siamo orgogliosi che finalmente pare ci sia una costante. E per chi opera nel nostro territorio, sulla nazione, in una regione importante poi come la Lombardia, in una città importantissima come la Milano, che è una piccola capitale europea, è importante la costante. E la Meloni mi pare sia una persona che sta tenendo la boa verso una dritta. Si deve agganciare a quella boa e cercare di mantenere la costante di governo, altrimenti domani mattina si chicca Monte Capo. Scusate il dialetto, ma io sono
0: No, no, ma va bene, guardi, non è dialetto, è una lingua. La ringrazio, arrivederci.
1: Prego, buonasera a voi, complimenti.
0: 334 11 11 622, i vostri vocali.
2: Buonasera dottor Poletti, io penso che il termine, anche se questa persona che sta parlando dice appunto che è cioè il camerata è una comunanza, in realtà è un termine che tipicamente è fascista, non è che si deve prendere in giro più di tanto, no?
3: Dottor Poletti, buonasera, ma lei vuol fare Ponzio Pilato, eh? Volete Barabba o Gesù? Quindi non lo so, la domanda, io guardi, so che voterò il partito opposto a quello al quale appartiene il sindaco di Roma. Io sto per strada, per fare un chilometro circa, anche meno, ho passato 6 buche, 2 marciapiedi sconnessi, un semaforo che in momenti mi mettono sotto. Ecco, non lo so, c'è qualcos'altro? Quindi Barabba o Gesù? Quello che è contro il sindaco della nostra capitale, Capus Mundis, ed è che? Capo Monnezza?
0: Io lo dico sempre, cara Maria Teresa, noi i sindaci li mandiamo lì non per teorizzare i massimi sistemi, ma per riparare le buche. Stia attenta a non cadere nella buca, perché io so che lei è per strada, si è scaricata l'app di Giornale Radio sul telefonino e poi non si distragga, occhio alle buche, occhio alle buche.
4: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Ma guardi, veramente io, ormai lei lo sa, io voto Meloni. Io credo che sia l'unica politica, donna tra l'altro, in grado di farci uscire dalla crisi in cui siamo oggi e di farci riconquistare la stima internazionale che avevamo un tempo e di ed è l'unica donna che ci potrà portare a un futuro anche economico migliore. E non è vero che in questi 4 anni non ha fatto niente, non bisogna ascoltare tutte quelle menzogne che dicono l'opposizione, non è vero, perché se uno segue la politica sa che questa donna fino adesso ha sempre fatto gli interessi degli italiani. Buona giornata.
0: A proposito, scopro proprio dalla G7, non lo sapevo perché mi risultava fumatrice accanita, che la Meloni ha smesso di fumare. Allora speriamo che non la facciano arrabbiare, perché voi lo sapete che in buona sostanza chi smette, cerca di smettere di fumare, poi è nervosissimo. Ho smesso di fumare un mese fa. Giorgia Meloni si concede qualche battuta sul suo tormentato rapporto con caffè e nicotina durante un colloquio informale con alcuni leader del G7 a Deviano. Ho dovuto prendere un caffè per svegliarmi, confida la premier a margine dei lavori, e una sigaretta, le domanda il cancelliere tedesco Friedrich Merz. No, ho smesso un mese fa, risponde Meloni, incassando i complimenti della presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, decisamente più longevo invece il digiuno dal tabacco di Antonio Costa. Io, interviene il Presidente del Consiglio europeo, ho smesso ben 21 anni fa. Beati quelli che riescono a smettere di fumare. Non sarei così gentile con il mio regista Lorenzo Cappadone se non avessi le mie sigarette che ogni tanto mi danno una mano. Vocali.
5: Ciao Roberto, Sergio da Milano. Allora, io le scorse elezioni ho votato Rizzo e la portavoce di Zelensky. Allora, Rizzo lo confermo, la portavoce di Zelensky neanche se mi pagano, perché non è il presidente del Consiglio dell'Italia, ma è il portavoce dell'Ucraina. E poi tutte le altre. Allora, se non ci sono alternative, io la voterei anche, ma penso di virare su Salvini, e Vannacci no, perché non mi piacciono né i voltagabbana e neanche le persone che sottraggono consensi alla parte che fanno parte o che facevano parte, che l'hanno lanciato. Lo vedo molto irriverente. Se sottrarrebbe voti al centro-sinistra, allora magari sì. E poi dice un sacco di slogan alla Beppe Grillo di prima maniera, cose che sono infattibili assolutamente. Reimmigrazione, cosa vuol dire reimmigrazione? Dove li mandi? Dove vanno? Sono tutte frasi slogan per prendere consenso anche lui personale. Sergio da Milano.
0: Intanto il DL rimpatri d'aula della Camera via libera definitivo con 147 sì. L'aura della Camera approvato in via definitiva con 147 voti favorevoli, 93 contrari e 3 astenuti, il DDL per la conversione in legge del decreto recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. Allora, tra poco noi torniamo con voi e mi dite chi volete votare, chi votereste se domani si andasse alle urne.

0: Movimento 5 Stelle. Ci rimpiangeremo la libertà quando non l'avremo più.
1: Buonasera Luigi da Torino. Voterò sicuramente 5 Stelle o AVS, anche se purtroppo ad oggi non vedo ancora qualcosa di veramente concreto che vada nella direzione che mi piacerebbe per avere una visione futura. È indubbio che questo governo ha delle capacità, nel senso che tiene tutto fermo, quindi fa poco e niente. Di sicuro ha peggiorato la qualità della vita di molti italiani, piccole imprese, eccetera. Però sta facendo gli interessi ovviamente di grandi lobby, non certamente degli italiani, nonostante si dicano che sia patriota. Però sicuramente tiene la barra dritta e questo piace molto a molte persone che non possono più di salire e scendere dal treno, e quindi io voterò sicuramente a sinistra.
2: Ecco, a proposito della sinistra, ve l'ho già detto, la notizia di oggi, l'incontro dei quattro leader del centro-sinistra per mettere insieme un programma alternativo al centrodestra. Dopo il referendum non c'era mai stato questo tipo di incontro. L'8 e il 15 luglio nascono i gruppi di lavoro comune e dopo l'estate l'avvio di un tavolo con i centristi e la sinistra, quindi grandi manovre si stanno organizzando i signori del palazzo. Andiamo a Massimo da Vercelli, che ci chiama al 334 11 11 622. Buonasera Massimo.
3: Buonasera.
2: Come va la sua storia d'amore?
3: Tutto bene alla grande. Comunque ascolti, stasera sarà un po' polemico, però purtroppo è la realtà. Secondo me, considerando, perché lei dice che chi uno chi vota, no? Stasera chiede questo. Allora, diciamo,
2: ma è dentro,
3: che,
2: scusi, è dentro una betoniera o possiamo migliorare l'audio?
3: Sono su una panchina Santiago. Su una strada frequentata di automobili, no?
2: Ok, sì. Ma tolga il viva voce, così la sento meglio.
3: C'è un telefono vecchio come il cucco della Nokia, vecchio, è solo un po' di rumore delle macchine. Comunque,
2: stavo
3: dicendo,
2: mi dica.
3: Che praticamente, considerato che non c'è il quorum quando si va a votare, no? Che non c'è il quorum, e considerato che ci sono le liste bloccate e in più ci si può candidare in tutte le circoscrizioni, no? Secondo me in generale i partiti in generale hanno interesse che si vada a votare più soltanto gli iscritti, così almeno si sono garantiti tutte le varie cose e sono a posto, cioè è l'unica spiegazione. Infatti, se faranno la riforma, l'unica cosa che non faranno è togliere il bloccaggio delle liste. E io personalmente andrò a votare se potrò votare una persona che conosco. Se sono liste bloccate non vado a votare, anche se poi mia moglie mi tira le orecchie e magari poi mi fa la prosopopea, ma cioè o sbloccano le liste o non vado. E poi volevo consigliare a livello un po' così, non è uno scherzo, è una roba un po' provocatoria, per tutti quelli che non vanno a votare, che sono delusi tutto quanto e via dicendo, no? Provate a fare un sondaggio un po' ironico, che facciano una lista con Vanna Marchi e Mago Telma, vedrà che quelli che sono, come dire, populisti, così avrete delle sorprese, secondo me. Provate a fare questo sondaggio così a livello accademico.
2: Ma sta nella panchina perché ha litigato con la moglie e l'ha sbattuta fuori?
3: No, mia moglie è una manager, quindi è in giro che lavora lei. Io praticamente sarei in pensione, no? Faccio ancora qualche lavoretto, tanto per non farmi insultare, che non faccio niente, allora faccio qualche hobby, diciamo. Perché sono vecchio.
2: Ma tipo cosa?
3: Io.
2: Perché star seduto su una panchina non è un lavoretto, che cosa fa?
3: Adesso io sono stato un consulente aziendale per una vita e adesso così, come dire, tipo una specie di smart working, quando mi chiamano vado oppure parlo così, diciamo. Comunque complimenti come al solito per la trasmissione, però provate a fare un sondaggio più o meno di quel tipo e vedrete che avrete delle sorprese, perché la gente, secondo me, io ho contatto con molte persone,
2: va bene.
3: Sono stufe e voterebbero anche il cavallo di Nerone, diciamo, ecco.
2: Ecco, va bene. Di che colore era il cavallo bianco di Napoleone?
3: azzurro. No, a parte le battute, no, qui siamo in una situazione, cioè io non commento.
2: Ho capito
3: perché,
2: tutto.
3: Come dico, sono democratico.
2: No, non commenti,
3: però...
2: non commenti. La saluto intanto, alla prossima.
3: Va bene, buon lavoro. Grazie. Sì, grazie.
2: Grazie. Torniamo tra poco.
4: Giornale radio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Sintomi di confusione informativa. Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 23 e 28 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo. Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud e tempo dunque asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse, nella mattinata di domani ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli sereni quasi ovunque. In giornata solo isolati fenomeni sulle Alpi orientali, nonché sui rilievi appenninici, poche variazioni altrove e caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
11: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
2: E tra poco i vostri vocali attesissimi.

0: Buonasera Poletti, ho visto che sono intervenuti altri sostenitori di Giorgia Meloni e questo mi fa molto piacere perché non saremo sicuramente in pochi. Approvo anche io, appoggio quello che hanno detto gli altri ascoltatori. Giorgia Meloni è una, innanzitutto è stata l'unica donna presidente del Consiglio in Italia e fin dall'inizio, come ha detto l'ascoltatore da Milano, ha delineato una guida che ovviamente ha dovuto adattare rispetto alle necessità a livello nazionale e soprattutto internazionale. E non è assolutamente vero che è lo zerbino di Zelensky, lo zerbino di Trump. Ovviamente deve essere in grado di restare sul mercato internazionale e mondiale, quindi devi essere in grado di saperti comportare e soprattutto saper fare politica. Certo, non ha fatto tutto come avrebbe voluto o come avrebbero voluto gli elettori, sicuramente tutto migliorabile, però si è focalizzata su alcuni punti fondamentali che evidentemente sono stati accolti da parte dell'elettorato. E se noi andiamo a prendere il programma elettorale rispetto a quello che ha fatto o che tra ancora in un anno farà, molti dei punti sono stati affrontati, magari non completamente risolti, perché comunque ci sono state tanti eventi che hanno contraddistinto questi 4 anni di governo, ma comunque lei non è cambiata e ha sempre dimostrato coerenza rispetto a quello che dice e che ha fatto. Grazie.
1: Mi scusi Poletti, sempre Riccardo da Milano. E mando questo messaggio vocale perché non ne posso fare a meno, cioè mi viene veramente da sorridere su quello che ho sentito. Hanno fatto, dice, la legge sul rimpatrio assistito, quindi il rimpatrio volontario. Ma secondo lei un delinquente, uno che è emigrato da un paese, che ne so, e viene qua in Italia a fare il delinquente, vuole essere rimpatriato con assistenza? Ma non credo proprio. Se trovi una persona che vuole essere, che accetta di essere rimpatriata e accetta l'assistenza per il rimpatrio, ma quella vuol dire che è una brava persona, che si è trovata qui in Italia con promesse, non lo so, pensava forse che poteva fare una vita più decente rispetto al suo paese, ha visto che non è così e accetta il rimpatrio assistito. In questo caso questo non è un delinquente, se accetta, perché un delinquente non accetterebbe mai. In questo caso questo si potrebbe aiutare a restare nel nostro paese, inserirlo eccetera, perché sicuramente non è un delinquente. Vabbè Poletti, solo questo volevo dire, perché a volte si sentono di quelle cose. Arrivederci, buona serata.
2: E Adler da Milano. Allora, questi giorni c'è stato la commemorazione della morte di Berlinguer. Ecco, ascoltando di nuovo i discorsi, io sono sempre stato comunista, sentire parlare Berlinguer ancora oggi fa capire quanta decadenza ci sia stata nella politica italiana. Cioè, un politico della statura di Berlinguer non c'è. E questi qui che ci sono adesso, compresi quelli di sinistra, che si reputano di sinistra, ma sono lontani anni luce da quello che era il Partito Comunista alla guida di Berlinguer. Ed è questo che manca, il famoso discorso sull'etica morale, che forse la Meloni gli è sfuggito, proprio sul fatto di mantenere dei ministri imputati, indagati e tutte queste cose qui. Non c'è più credibilità ed è per quello che la gente non vota, non va a votare, capisce? E sinceramente io non vedo una classe politica degna di nota né a destra né a sinistra. L'unica persona per bene e onesta a livello politico per adesso ho visto solo Conte, che è una persona, non che gli altri siano farabutti, intendiamoci, però è l'unico che si è comportato in maniera coerente e trasparente dall'inizio alla fine del suo governo.
3: Ma se posso fare due o tre specifiche, non è più un generale, non è manco un politico. Votare Vannacci è una sconfitta per tutta la popolazione italiana. E un'altra cosa molto molto importante è sicuramente, anzi sarà, un fuoco di paglia tipo i 5 Stelle. Un bacio da Nicole Borromeo.
4: E niente da fare, Poletti, i sostenitori, i votanti di Giorgia Meloni e della sua parte tendono alla giustificazione perenne e alla scusa, potrebbero giustificare la qualunque asserendo qualunque tipo di motivazioni. Fa niente che oggi c'è la rete, per esempio, che non mente, hanno fatto 2 milioni di meme con la Meloni e alla scusa, potrebbero giustificare la qualunque asserendo qualunque tipo di motivazioni. Fa niente che oggi c'è la rete, per esempio, che non mente, hanno fatto 2 milioni di meme con la Meloni perché diceva una cosa e puntualmente ne fa.

0: per esempio il punto di forza, la sicurezza, vogliamo parlare, è vero, ci sono problemi di sicurezza, ma da un punto di vista puramente propagandistico hanno fatto nient'altro che aumentare questa paura e non hanno fatto nulla per migliorarla. Tanti proclami, nessun cambiamento legislativo, ci hanno provato con un referendum che anche qua giustificano tutti, perché banalmente lei diceva che quel referendum sarebbe servito, lo ha detto direttamente e ci sono video e registrazioni di lei che dice che serviva però non avere un'altra Garlasco, un'altra famiglia nel bosco, altri eventi come quelli di Ascatasuna e quant'altro, quando poi lo stesso ministro Nordio ha smentito perché effettivamente non serviva quello. Ma fa niente, l'elettorato della Meloni tende a giustificare qualunque cosa utilizzando qualunque tipo di motivazione. Buonasera, Davide da Milano.
1: Di più il fatto che adesso venga fuori un personaggio come Vannacci, quindi vuol dire che la decadenza non è finita a livello politico in Italia, perché vengono fuori questi personaggi che inneggiano determinati slogan, principi fasulli. Bisogna fare molta attenzione, perché l'italiano non ha una memoria longeva, ce l'ha corta, e non si ricorda mai gli errori che sono stati fatti, i discorsi fatti, e le politiche, le leggi fatte in certi periodi che sono stati molto dolorosi. Quindi non c'è una, cioè a me Vannacci sinceramente mi sembra uno che cerchi di raccogliere voti dove ci sono i nostalgici del periodo più scuro dell'Italia. Questo che mi fa preoccupare.
2: Buonasera al nostro ascoltatore Mario da Milano.
3: Buonasera dottor Poletti. Allora, a differenza di quello che diceva l'ascoltatore precedente, io non giustifico niente della Meloni, l'ho votata, ritengo che sia un buon primo ministro. Sa qual è il problema? Che si è circondata di persone non validissime. Mi riferisco per esempio al ministro della cultura. Se c'è qualcosa che non ha fatto, non è andata incontro a quel mondo di destra a cui faceva riferimento. E faccio un esempio banale: Venezia, due persone con la schiena dritta, Beatrice Valenzi e Pietrangelo Buttafuoco, dovevano essere difesi a spada tratta da questo governo, è stato fatto. Con ciò, piuttosto che vedere di nuovo Conte al governo, che ne dicono gli amici dei 5 Stelle, uno che si inventava i decreti della presidenza del Consiglio, una fiction giuridica inesistente nel diritto italiano, uno che ha conculcato la Costituzione non pagando gli stipendi a chi non si voleva vaccinare, ma ce li ricordiamo queste cose, le porcate che sono state fatte con le mascherine. Questo sarebbe la persona coerente che ha fatto le cose per bene, ma per carità, piuttosto che vedere questo ancora al governo, voto di nuovo la Meloni. Mi dispiace, era quello che volevo dire.
2: La ringrazio. Sentiamo ancora la vostra voce al 334-11-11-622.
4: Buonasera Poletti. Stefano dalla Brianza, nonché tesserato a Fratelli d'Italia. Allora, personalmente posso sentire anche tutti i giudizi che volete, ma secondo me il primo errore che si fa è utilizzare impropriamente le parole, e questo parlo anche da parte della mia coalizione politica. Il termine reimmigrazione praticamente io personalmente non l'ho mai utilizzato, infatti mi arrabbio più che altro con chi lo usa, perché dà la possibilità alle correnti opposte, e che francamente di politica capiscono ben poco, di attaccarsi a qualcosa inneggiando al fascismo che ritorna, addirittura al termine deportazione, che c'è veramente una cosa che non posso sentire. Allora, piaccia o non piaccia a quelli della sinistra, mi rivolgo soprattutto a quelli della sinistra estrema, c'è un'altra parola che deve essere usata e si chiama espulsione, che è nella legge italiana fin da prima del 2000. Quindi sinceramente possono urlare, inneggiare a quello che vogliono, ma se una persona non si integra,

0: integra e non si adatta al paese ospitante, deve giustamente essere espulsa. Punto. Quindi è inutile star lì a girare e a dare la possibilità a questi folli di tenere qua tutti. Quell'altro, non mi ricordo se era nigeriano piuttosto che, ma al di là poteva essere anche svizzero per quanto mi riguarda. Mi spiegate com'è possibile che una persona con 23 capi di imputazione confermati non sia stato possibile espellerla? Ma ragazzi, ma dove vogliamo finire?
1: No, vogliamo continuare. A tra poco.

0: E allora vi sto chiedendo chi avete deciso di votare, chi state votando, e sono interessanti le vostre riflessioni. Andiamo avanti.
1: No, scusa Poletti, Patrizia da Milano, scusami. Cioè, va bene tutto, ma Conte trasparente e coerente è proprio inaccettabile. Cioè, come si fa a pensare una cosa del genere? Come si fa?
2: Concordo pienamente con l'ascoltatore che ha chiamato poco fa, ma ragazzi, ma siamo veramente convinti di Conte? Ma non ci ricordiamo nulla, eh? Ma ragazzi, ma tutta quella marmaglia, Conte, i vari 5 Stelle, e il PD, e l'AVS, a loro no, eh? Loro non sono legati a nessuna lobby, loro no, ma no, ma figurati, è gente che lavora per il bene degli italiani, per il bene della classe operaia. Ragazzi, ma dove siamo finiti? Non c'è nessuno valido da votare. La Meloni è quella che ha illuso tanta gente, ma dalla posizione che aveva lei, una volta che è arrivata lì sulla poltrona, ha dovuto cambiare, perché se una volta che ti siedi lì devi fare molta attenzione a come ti comporti, perché sennò salti subito. Ci ricordiamo, no? Aldo Moro e poi chi ancora? Altri, ce ne sono tanti, tanti, tanti. Ragazzi, sempre testa sveglia. Paolo da Torino.
3: Buonasera Poletti, mi permetto col secondo messaggio, perché non ce la faccio non dire una cosa a quel ragazzo dalla Brianza, mi sembra, tesserato Fratelli d'Italia. E, al di là del suo qualunquismo, che quelli di sinistra chiaramente non capiscono nulla di politica, capirà tutto lui, o quelli di destra, è vero, l'espulsione è un mezzo che esiste, ma io dico, e perché non fanno applicare le leggi che già che esistono, soprattutto i suoi Fratelli d'Italia, che hanno fatto della sicurezza la propria bandiera? Le leggi ci sono, bisogna applicarle, perché non le hanno sistemate in questi 4 anni? Non c'è bisogno di qualcos'altro. Se si vuole l'espulsione di una persona è già possibile farla, andiamo a vedere il perché, tipo carenza di personale, leggi non attuabili. È questo che di cui bisogna parlare, non che quelli di prima hanno fatto, oppure la Meloni va benissimo ma deve ancora fare. 4 anni e non si è fatto nulla, anche per quei casi che è oggettivo, non c'è bisogno di parlare di remigrazione per arrivare a voler espellere qualcuno che compie reati, diciamo, perché sennò qua finiamo nel che non si integrano, come dice lui. Non si integrano cosa vuol dire? Che una persona deve vestirsi come noi e parlare come noi perché si trova qua? Beh, su questo si può discutere. Voglio dire, tutto il mondo e il paese, come si sa, finché una persona dal mio punto di vista paga le tasse, fa quello che deve fare, è una persona onesta, non ci vedo nulla di male, anche se magari porta il velo o fa altro, se vogliamo entrare nei termini della religione. Quindi mi viene da dire, solita propaganda, solito qualunquismo, siamo sempre lì. Buonasera, sempre Davide da Monza.
4: Mi fanno accaponare la pelle, gli ascoltatori di sinistra. O hanno vissuto in un altro mondo, oppure stare lì ancora a riesumare quelli che hanno rovinato, quelli che ci stanno facendo vivere con un debito che, cioè, i nostri figli ne pagheranno ancora. E reddito di cittadinanza, il 110%. Conte e i pentastellati hanno distrutto le economie dell'Italia, e c'è gente ancora che ha coraggio di parlare male della Meloni, e adesso è Vannacci il male, non sti disgraziati che ci hanno distrutto. Ma fate pena voi, la Salis e tutta quella marmaglia.
5: Aggiungo, signor Poletti, chi avesse dubbi e perplessità riguardo all'ex premier Conte, di guardare la replica di Quarta Repubblica del 15 di giugno, ovvero ieri, del 2026, e sono sicuro che vedrà le cose sotto un'altra luce, senza lobby o trasparente. d'accordo anch'io con l'altro ascoltatore che ha commentato, ma per favore.
6: Sono Piero da Milano, ma quel signore che ha appena telefonato, che ha detto che in 4 anni il governo Meloni non ha fatto niente sulla sicurezza, che le leggi vanno applicate, lo sa vero che c'è una marmaglia di magistrati di sinistra che se ne sono fottuti alla grande delle leggi emanate e hanno fatto il bello e il cattivo tempo sul discorso degli arresti e sul discorso dei giudizi in tribunale?
5: Se posso, vorrei replicare a Davide da Monza. E sul fatto di cosa vuol dire integrarsi, ma è detto esattamente lui, io non ho parlato prima per dire di vestirsi come noi eccetera, cioè lui ha detto 2 cose fondamentali: pagare le tasse e comportarsi bene. Penso che se tutti pagassero le tasse e si comportassero bene non ci sarebbe il tema di espulsione.
0: Ecco, credo fosse un cane quello in sottofondo, tra l'altro i cani soffrono molto, sì, sentivo ansimare, ma un cane sicuramente, i cani soffrono molto il caldo di questi giorni, almeno io sono qui al nord ed è molto caldo. Allora 334 11 11 622 per dire a chi date la fiducia oggi, ed è un modo anche per sentire, no, le diverse campane, i vostri punti di vista, confrontarsi, confrontarvi, perché insomma noi ogni giorno facciamo del confronto con voi e della vostra opinione il nostro modo di fare informazione. A volte, come questa sera, in questa parte di trasmissione metto un po' all'angolo gli ospiti tradizionali per dar voce al pubblico in questa radio ascoltata dal palazzo, ma non solo, come sentite dai vostri dalle panchine, come ascoltatori di prima, no, veniva la battuta, e no, dicevo, come sentite non solo ascoltata dal palazzo, come avete ascoltato dalle telefonate. Bene, è il momento di dare la linea alla regia per una decina di minuti, perché va in onda il GR, torno subito dopo ancora con voi, ma poi anche con il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare della Difesa. Parleremo ovviamente della situazione dell'Iran, e poi tornano anche Annarita Briganti, Roberto Ionghi Lavarini, e soprattutto voi. Fatemi ringraziare la squadra che ci porta alla GR.
7: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
8: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi: petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
7: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
8: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

0: mezzanotte e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati, buonasera dalla redazione. È morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Il presule, che è stato anche presidente della CEI, figura che ha inciso nella storia recente della Chiesa, di cui ha cercato di mantenere centrale il ruolo all'interno di una società in mutamento, era nato a Sassuolo, in provincia di Modena, il 19 febbraio 1931. Dopo l'incertezza manifestata lunedì, oggi il portavoce del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha detto che l'ONU non è stata invitata all'evento della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran in programma venerdì a Ginevra. Intanto Israele teme che l'Iran possa sfruttare i 60 giorni di negoziati previsti dal memorandum di intesa con gli States per procedere con il suo programma nucleare e fare progressi verso la costituzione dell'arma nucleare. Chiara Guerra, la donna uccisa dal nipote 17enne a San Stino di Livenza, nel Veneziano, sarebbe stata colpita con oltre 20 coltellate, di cui varie al collo e al torace. Subito dopo il ragazzo avrebbe cercato di dare fuoco al corpo della 53enne nel tentativo di cancellare le prove a suo carico. È quanto emerso dalle ispezioni eseguite sul corpo della vittima, rinvenuto oggi a una decina di chilometri dal canale dove è stato gettato subito dopo l'omicidio avvenuto la settimana scorsa. Il Lussemburgo inserisce il diritto all'aborto in Costituzione. Con l'approvazione definitiva dell'emendamento alla Camera dopo il primo via libera parlamentare avvenuto a marzo, il Granducato diviene il secondo Stato al mondo, dopo la Francia, a formalizzare l'inserimento della libertà di abortire nella Carta fondamentale. Chiudiamo con lo sport. Parte bene la Francia nel gruppo I del Mondiale 2026, 3-1 al Senegal. Primo tempo complesso per Deschamps, africani a un soffio dal gol con un palo di Jackson. Al 66esimo Mbappé apre le marcature, poi all'82esimo Barcola raddoppia su assist di Rabiot. Il giovane Mbaye accorcia le distanze al 95esimo, ma qualche istante più tardi Mbappé chiude i conti con un Eurogol che vale anche il sorpasso a Giroud nella classifica all-time dei marcatori transalpini. Nella notte anche Iraq-Norvegia e Argentina-Algeria. Domani mattina alle 6 Austria-Giordania. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E tra poco torniamo in Medio Oriente con il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare della Difesa.

E adesso torniamo sul Medio Oriente, cari ascoltatori di Italia No Limits, perché nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli sull'intesa che dovrebbe essere firmata il 19 giugno e proprio questi dettagli stanno facendo emergere tutte le contraddizioni della situazione. Primo punto, lo stretto di Hormuz. Washington sostiene che dovrà restare aperto stabilmente senza pedaggi. Teheran invece, attraverso i propri media, fa filtrare una versione diversa. Il passaggio gratuito sarebbe garantito soltanto per 60 giorni. Dopo non è chiaro, e stiamo parlando del passaggio marittimo da cui transita una quota enorme del petrolio mondiale. Secondo punto, il nucleare. Donald Trump continua a presentare l'accordo come una grande vittoria americana, ma il dossier nucleare iraniano, quello che ha provocato la crisi, in realtà non viene risolto oggi, viene rinviato ai prossimi negoziati. E allora la domanda è semplice: siamo davanti a una pace oppure a un rinvio del problema? Terzo punto, Israele, ed è forse il più delicato, perché mentre Trump parla di accordo storico, dal governo israeliano arrivano segnali molto diversi. Alcuni ministri definiscono l'intesa negativa per Israele. L'esercito israeliano conferma che manterrà le proprie posizioni in Libano, Siria e Gaza, e nelle stesse ore continuano a essere segnalati nuovi raid nel sud del Libano. In altre parole, gli Stati Uniti e l'Iran stanno cercando di costruire un nuovo equilibrio regionale, ma non è ancora chiaro se Israele consideri questo equilibrio un'opportunità oppure un problema. E allora vogliamo chiedervi: ci credete davvero a questa pace? Siamo davanti alla fine della guerra oppure soltanto un cessate il fuoco che rischia di saltare la prima crisi? Vi convince un accordo che rimanda la questione nucleare invece di risolverla? Trump può davvero rivendicare una vittoria, oppure il vero giudizio arriverà tra qualche mese, quando si vedrà se l'Iran avrà rispettato gli impegni presi? E soprattutto, chi ha ottenuto di più da questo accordo? Gli Stati Uniti, l'Iran, oppure alla fine nessuno dei due? Se voi foste al posto del governo israeliano, ad esempio, vi fidereste delle promesse di Teheran? 334 11 11 622 per intervenire, ma tra poco arriva il generale Vincenzo Camporini.

0: E bentornato al generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare della Difesa. Buonasera, generale.
1: Buonasera, buonasera a chi ci ascolta.
0: Allora, lo stretto di Hormuz resta un nodo centrale, 60 giorni di passaggio gratuito e poi un pedaggio. E quanto sarebbe grave per l'economia mondiale se l'Iran decidesse davvero di limitare o condizionare il traffico petrolifero?
1: Ma per l'economia mondiale non credo ci siano problemi. Se si parla di un pedaggio dell'ordine di un dollaro per ogni barile, vuol dire che il barile invece di costare 85 dollari ne costa 86, il che non credo che sconvolgerebbe l'economia mondiale. Quello che viene sconvolto è il principio fondamentale della libertà di navigazione, che verrebbe assolutamente a questo punto messo in un cassetto e dimenticato, mentre della libertà di navigazione ha costituito veramente il fondamento dello sviluppo economico globale. Una volta in discussione questo, mettiamo in discussione tutto il resto, mettiamo in discussione quello che accade nello stretto di Malacca, quello che accade a Bab el-Mandeb, quello che accade in tante altre strettoie o comunque di zone di passaggio che potrebbero essere in qualche modo minacciate e quindi potrebbero costituire un'utile opportunità di estorsione, perché di questo si sta parlando.
0: Certo.
1: Estorsione.
0: Trump presenta l'accordo, generale Camporini, come una vittoria storica. Dal punto di vista militare e strategico, chi ha ottenuto davvero di più, in base a quel che sappiamo, Washington o Teheran?
1: Allora, quello che Trump sta cercando di far passare è un messaggio per il suo elettorato, dipingendo una sconfitta strategica su tutti i fronti come una grandissima vittoria. In realtà, dal punto di vista militare, ha ottenuto sicuramente degli ottimi risultati con l'impiego dell'arma aerea, che però non hanno piegato il nemico, anzi il nemico per certi versi si è rafforzato dal punto di vista della politica interna, dal punto di vista della influenza nei confronti dei vicini di casa. Quindi l'operazione è stata davvero un qualche cosa di molto molto serio per la credibilità americana nel futuro.
0: Il fatto che il dossier nucleare, generale Camporini, venga rinviato ai negoziati futuri è un segnale di pragmatismo o una pericolosa missione di debolezza?
1: Ma diciamo che quando venne negoziato il JCPOA, l'accordo precedente, ci sono voluti mesi, per non dire anni, per raggiungere un accordo che contemplasse tutte quelle che erano le necessarie clausole, tra cui quelle di verifica e di controllo a cura dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'AEA. Questo necessariamente richiede tempo. Possiamo osservare con un po' di amarezza che è necessario ripristinare le cose come erano prima. Bastava non romperle prima.
0: Ecco, Israele appare molto più prudente degli Stati Uniti. Generale Camporini, se lei fosse oggi consigliere del governo israeliano, si fiderebbe delle garanzie offerte dall'Iran?
1: Che posizione scomoda che mi volete assegnare. Le garanzie offerte dall'Iran, ammesso che ci siano garanzie, perché non abbiamo ancora il testo finale di questo accordo, che in realtà è un preaccordo, è un accordo che dice ci metteremo d'accordo, quindi non abbiamo gli elementi per poter esprimere un giudizio. È chiaro che se io fossi nei panni di chi contribuisce a elaborare la strategia israeliana, sarei estremamente cauto nell'accettare certe garanzie, a fronte del fatto che questi organismi che sono stati creati dall'Iran, Hezbollah, Houthi e quant'altro, sono come il genio della lampada. Una volta che li tiri fuori, anche chi l'ha costruito non è più in grado di controllarli.
0: Senta, l'esercito israeliano mantiene le proprie posizioni in Libano, Siria e Gaza. È il segnale che Israele si prepara già a un possibile fallimento dell'accordo o cos'è?
1: Ma diciamo che secondo me è un consolidare un fatto compiuto in modo tale da eventualmente negoziare partendo da lì. Una cosa è certa, che l'occupazione così come è stata costruita e come sta funzionando oggi non può continuare all'infinito, perché richiede un impegno di uomini che sostanzialmente sono per la maggior parte dei riservisti, i quali hanno abbandonato il loro posto di lavoro, hanno abbandonato le loro famiglie, questi lavoratori che non lavorano più al loro posto di lavoro ma fanno il soldato, certo, in qualche modo diminuiscono la capacità economica di Israele, che è la base su cui Israele può costruire la sua solidità. Quindi non può andare all'infinito, anzi io credo che abbiano già il fiato un po' corto.
0: Lei vede davvero nascere un nuovo Medio Oriente, oppure siamo ancora dentro la stessa crisi con attori diversi?
1: Temo proprio di sì, con ulteriori elementi di diffidenza all'interno di paesi che prima sembravano un insieme abbastanza compatto. L'atteggiamento degli Emirati Arabi non è più così allineato come quello di Dubai, l'atteggiamento dell'Arabia Saudita nei confronti di Oman che sembra tentato dall'idea di essere un co-beneficato di questa ipotesi di dazi per passare attraverso lo stretto, per cui secondo me ci saranno ulteriori elementi di incertezza che sono stati innescati da questa crisi, che renderà le politiche nell'area ancora più complicate di quanto fossero prima.
0: Da militare, qual è l'indicatore che guarderà lei, generale Camporini, nelle prossime settimane per capire se questo accordo reggerà davvero?
1: Bella domanda. Bisognerà verificare quello che accadrà alle basi americane nell'area, perché uno dei punti che vengono in qualche modo evocati di questo accordo è quello che ci sarà una riduzione delle truppe americane nell'area, cosa che gli americani fino adesso hanno smentito. Ora, se ci fosse effettivamente una riduzione delle truppe americane nell'area, sarebbe un ulteriore elemento di indebolimento che rafforzerebbe coloro che con l'uso della forza o la minaccia dell'uso della forza volessero ulteriori aggiustamenti nella situazione regionale.
0: Grazie davvero al generale Vincenzo Camporini, buon lavoro generale.
1: Buona serata.
0: E allora noi continuiamo nell'ascolto dei vostri messaggi al 334 11 11 622, come sapete, forza.
2: Signori, buonasera a tutti voi, sono Emilio da Massa. Guarda, con tutta sincerità io mi fiderei di meno degli americani, perché faranno modo e maniera per rompere gli accordi e continuare la guerra. La guerra o per procura, vedi il boia Netanyahu, oppure per cavoli loro, ma non credo. Credo perché Netanyahu dice così e loro bombarderanno. Troveranno una scusa, vedrà. Capito? Comunque, sicuramente in questa Pax, figuraccia l'ha fatta gli americani. Buonasera a tutti voi.
0: E allora sempre 334 11 11 622. Stefano scrive: scusi Poletti, ma per l'Iran il fatto che i paesi del Golfo abbiano fatto un'alleanza per la sicurezza non è un vantaggio, anzi, o sbaglio? Insomma, noi torneremo con i nostri analisti, caro Stefano, a parlare di questo. Adesso è il momento di restituire la linea alla regia e di riaffiorare subito dopo con Anna Rita Briganti e Roberto Ionghi Lavarini di Futuro Nazionale. Avevano un po' di cose da dirsi in sospeso ieri, ma voglio anche voi.
3: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È mezzanotte e 25 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole, senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube è sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E non si ferma, no. Ci siamo tutti i giorni dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 e all'una. Justin Bieber e torniamo.

0: Annarita Briganti, collega giornalista.
1: Buonasera Roberto, eccomi.
0: Roberto Ionghi Lavarini, Futuro Nazionale.
2: Buonasera Boletti, buonasera il radioascoltatore, buonasera anche alla collega, alla sua collega giornalista.
0: Allora Annarita, cosa non va oggi? Perché hai sempre qualcosa da lamentare.
1: No, dicevo, finché esiste Futuro Nazionale, perché quello che mi domando è se rientri nella legislazione antifascista vigente nel nostro paese. Sai che ci sono tante polemiche su questo fronte antifascismo in questi giorni e Futuro Nazionale deve rispettare l'antifascismo della Costituzione del nostro paese. Devo essere sincera, sentire salutarsi come camerati e potrà confermare che è accaduto domenica a Roma, è accaduto in questa riunione, non so come chiamarla, fa molto male. Io quindi ribadisco, lo segnalerò al Presidente della Repubblica, in primis come cittadina.
0: Beh, Ionghi.
2: Vabbè, si vede che la signora ha poco da fare se si occupa di queste tematiche invece di pensare alle vere problematiche degli italiani, dei lavoratori, delle imprese, delle famiglie. Detto questo, per noi il termine camerata è un termine assolutamente sacro, normale, è un termine militare, un termine inventato, riutilizzato da D'Annunzio a Fiume e poi utilizzato anche dal fascismo. Il generale, essendo un militare dei corpi speciali, usa il termine, naturalmente il termine camerata nella sua valenza assolutamente militare. Detto
1: che
2: questo, non mi sembra
1: grave
2: che sia il problema del paese.
1: Però, sì, insomma, invece sì.
2: È un suo problema personale,
1: anche perché,
2: ognuno ha le sue manie, ci mancherebbe.
0: Uno per volta.
2: Non ci interessa.
1: No, è molto grave perché comunque Roberto Vannacci parla in quanto segretario di un partito, non è più generale, cioè il generale fa il generale e rappresenta l'esercito dello Stato.
2: Il termine camerata non è vietato, punto.
1: Ecco.
2: Non c'è nessuna legge.
1: Beh,
2: che
1: evoca
2: il termine
1: periodo,
2: camerata,
1: evoca quel periodo storico, visto che voi non vi dichiarate, sì, sappiamo da chi è stato fatto, lo ha ricordato il ministro Nordio per,
2: esatto.
1: Voglio dire, placare le polemiche, ovviamente sono ironica, secondo me le alimentate. Io penso che nessun partito può permettersi, se vuole esistere nella legalità, di evocare l'orrore della storia. E poi Roberto, un'altra curiosità, no? Ho sentito sempre in questi interventi anche del cosiddetto ideologo che si vuole mettere un tetto ai cosiddetti stranieri. Prima di tutto non ci sono persone straniere o non straniere. Secondo punto, come facciamo? Va un omino di Futuro Nazionale a Lampedusa, li conta? Cioè, a me non è chiaro questo tetto, come possiamo realizzarlo? Ovviamente io non lo voglio, ma cosa vuol dire mettere un tetto alle persone in base al luogo di provenienza? Allora noi italiani dove possiamo andare? Non mi è molto chiaro.
2: Beh, direi che invece gli italiani è chiarissimo, gli italiani vogliono un paese più sicuro, più tranquillo, vogliono che il lavoro, la casa, i servizi sociali vengano dati prima a noi autoctoni italiani, bianchi, cristiani, e poi se c'è spazio siano tutti gli altri che vengono qua a rispettare le nostre leggi, il nostro stile di vita, ben vengano, se vengono qui a lavorare, a comportarsi in maniera civile, educata, in rispetto delle leggi. Tutto qua,
1: ma
2: questo gli italiani l'hanno capito.
1: Ma ci sono persone italiane
2: l'hanno capito perfettamente gli italiani. Quindi noi vogliamo difendere non solo la sicurezza, che quella è la base elementare per qualunque attività umana, noi vogliamo difendere il lavoro italiano, l'identità italiana, le tradizioni italiane, compresa la nostra religione. Questo
1: ma
2: è
1: la religione
2: un altro punto che
1: mi ha fatto rimanere molto
0: volta,
1: male.
0: Adesso fermo Ionghi, vai.
1: Ecco,
0: collega,
1: ecco Roberto,
0: Brigante.
1: Un altro punto, no, la religione, perché ho sentito
2: tutti Roberto,
1: Poletti,
2: Ionghi e Vannacci. si fa confusione.
1: Sì, ma Vannacci in questo momento Vannacci non c'è, quindi
2: si chiama per cognome meglio, così capiamo a chi si riferisce.
1: Sì, io ora sto parlando con Roberto Poletti, io parlo col conduttore in primis. Ho sentito usare la religione, io da cattolica sono profondamente colpita da quest'uso distorto della religione, perché vorrei ricordare che il cattolicesimo non esclude ma include. Il cattolicesimo porta alla pace, non porta la denigrazione. Io sono una cattolica praticante, smettetela di usare
2: teologa.
1: Lei non mi offende, perché io studio
0: io Ionghi, lasciamo parlare Anna Rita Briganti e poi replichiamo, non le voci sovrapposte, se no è un'altra trasmissione. Prego Briganti.
1: No, ma basta che entra nel merito. Cioè, allora loro non si devono permettere di usare la religione cattolica, perché la religione cattolica unisce, non divide, e devono anche aprirsi alla società multiculturale che lo stesso Papa, penso Papa Francesco, ha sempre teorizzato e applicato. Quindi rispondesse nel merito, poi vuole offendere me, appunto porgo l'altra guancia, ma risponda nel merito. Perché usate la religione per dividere, per creare astio tra le persone?
2: Noi vogliamo semplicemente difendere la nostra identità, che è identità storica, culturale, etnica, religiosa, e quindi il cristianesimo cattolico fa parte della nostra identità di popolo, di nazione, e noi vogliamo difendere quello che siamo, quello che sono stati i nostri genitori, vogliamo che siano anche i nostri figli. Rispettiamo tutti, nel pieno rispetto di tutte le differenze culturali e religiose, ma l'Italia e l'Europa sono cristiane, noi vogliamo difendere la nostra identità.
1: Sì, e le chiese sono l'unico posto con le porte aperte.
2: Sono altri che pretendono di venire a casa nostra e imporci le loro regole, le loro religioni, le loro consuetudini.
1: Ma non è vero.
2: Di togliere il crocefisso dalle scuole.
1: Ma non è vero, anche perché l'Italia comunque è uno stato laico, quindi uno deve lasciare la libertà di scelta del culto, no? Vale per chiunque, vale per la religione ebraica, vale per i musulmani.
2: Ha una tradizione cristiana e noi vogliamo difendere questa tradizione con rispetto di tutte le altre religioni, gruppi etnici, di tutte le minoranze, ma la maggioranza degli italiani sono ancora, grazie a Dio, bianchi e cristiani.
1: Ma questo fatto, posso dirti una cosa, Roberto Poletti, perché se no appunto l'ospite si confonde. Vogliamo smettere di sottolineare il colore della pelle? Io vorrei ricordare al tuo ospite che ci sono molte persone italiane che non sono bianche, e questo mi ricorda il bestseller di Vannacci, in cui diceva che toccava le persone di un altro, tra virgolette, colore, perché per me non esiste il colore, per capire cosa si prova, eccetera. Sono cose veramente da non dire, sono cose che creano divisioni sociali.
2: Sono cose naturali,
1: noi siamo
2: normali,
1: tutte
2: siete
1: persone
2: voi che le trasformate
1: uguali
2: in cose strane e mostruose.
1: Tutti uguali, io non
2: certo,
1: mi riconosco
2: abbiamo gli
1: nella
2: stessi
1: definizione
2: diritti,
1: di persona
0: uno per
1: bianca.
0: Volta. Uno per volta. Siamo... O fate.
2: Allora faccia lei da vigile, Poletti. Faccia lei da vigile.
0: Lo sto cercando di farlo, però qualcuno è sordo. Prego, Ionghi.
2: Straborda la signora, e io per rispetto cerco di non intervenire.
0: No,
2: ma poi mi trascina.
0: Perché lei no,
2: Mi
0: adesso
2: trascina
0: parli
2: la
0: lei.
2: Signora Poletti. No, dicevo, parli. Massimo rispetto per tutte le tradizioni culturali, etniche, religiose. In Italia abbiamo il popolo italiano, che per il popolo si intende sempre concettualmente la maggioranza del popolo italiano, ha delle caratteristiche razziali, etniche, culturali, religiose precise.
0: Insomma,
2: queste noi vogliamo difendere. Questo noi vogliamo difendere.
0: Sentiamo Briganti.
2: Rispettando
1: si vede che Longhi non
0: Briganti
1: è mai entrato in una scuola, non è mai entrato in una scuola negli ultimi 20 anni, negli ultimi 10 anni, negli ultimi 5 anni, negli ultimi 5 giorni, perché basta entrare in una classe di una qualsiasi scuola italiana, e sottolineo italiana, per capire che la società multiculturale è già una realtà che va rispettata e non contrastata. Aggiungo anche un
2: etnica,
1: elemento
2: minoranza religiosa, minoranza culturale, siamo
1: ma
2: la maggioranza. esiste, vogliamo rimanere maggioranza.
1: Ma non esiste il concetto di etnia, ma la casa non è sua, l'Italia non è sua, l'Italia non è sua, e non è detto che una persona come lei o come Vannacci rappresenti la maggioranza del paese, perché non è vero. E aggiungo un'ultima cosa, sempre avendo seguito attentamente, no, quello che hanno detto parola per parola, ho trovato terribile il tentativo di attaccare anche le cosiddette quote rosa, che noi sappiamo che non sono purtroppo mai applicate, mai rispettate, e che le donne fanno una fatica bestiale per sopravvivere, neanche per affermarsi. Quindi ora un altro è evidente, che
2: le donne in gamba
1: sono uno dei nemici di questo paese,
2: anche più degli uomini.
1: Da voi tutti i relatori uomini erano
2: aiutate,
1: tranne poche persone.
2: Non hanno bisogno
1: è una questione di aiuto,
2: tutelate.
1: È una questione di applicare la parità, non di aiutare. Noi non vogliamo aiuti,
2: ma non vogliamo ostacoli.
1: La parità va applicata.
2: Certo, la vostra ideologia, che questa ideologia non cristiana, secondo me, ma giacobino marxista, volete tutti l'uguaglianza assoluta, che non esista questo mondo.
1: Certo.
2: Viva
1: per esempio questo dibattito. Questo dibattito è paritario, ma non è paritario per esempio un CDA, dico per dire, che contenga tutti uomini, che anche in violazione delle leggi, e poi solo se glielo fai notare allora viene inserito l'elemento per rispettare le quote.
2: Non funziona così.
1: E secolare, perché a voi dà fastidio che le donne prendano la parola, che prendano il potere
2: ideologica,
1: e che si affermino. No, è una posizione contro il sessismo, quindi io mi aspetto che questa parità sia applicata sempre, ma le faccio un esempio che le farà piacere, perché vado a segnalare una defaillance della sinistra, quindi sarà felice. Il comune di Milano aveva detto che per regolamento dovevano esserci, quindi io mi aspetto che questa parità sia applicata sempre, ma le faccio un esempio che le farà piacere, perché vado a segnalare una defaillance della sinistra, quindi sarà felice. Il comune di Milano aveva detto che per regolamento dovevano esserci in ogni incontro pubblico un numero uguale di

0: stato veramente sgradevole. Veramente sgradevole.
1: Sentiamo Yonghi.
2: Qui si vuole applicare un concetto filosofico astratto, buonista, di uguaglianza che non esiste su questa terra a qualunque cosa, ai sessi, alle razze, alle etnie, alle culture. Ognuno, viviamo in un mondo di differenze, noi vogliamo tutelare tutte le differenze, viva le differenze, che
0: sì,
2: sono
0: a favore
2: la ricchezza
0: di quelli che voi ritenete quelli superiori.
2: Non vogliamo mescolarle, renderle omogeneizzate,
1: allora,
2: renderci
1: regia,
2: tutti uguali.
1: Tira giù Anna Rita Briganti e Roberto Yonghi Lavarini. Anna Rita Briganti, collega giornalista, e Roberto Yonghi Lavarini, futuro nazionale, tornano dopo il brano.

0: Annarita Briganti, come mai secondo te Futuro Nazionale, almeno stando ai sondaggi, dove insomma ha preso la Lega e la sta superando, convince tanti italiani?
1: Beh, convince, a parte li convince per ora teoricamente, perché parla esattamente al di fuori delle istituzioni e parla alla pancia del paese. Quindi nel momento in cui tu vai a dire delle cose estreme, delle cose anche che poi al potere
0: sarebbero fattibili.
1: No, io sto dicendo che parlano fuori dalle istituzioni. Cioè la remigrazione, nel momento in cui anche Futuro Nazionale avesse il potere di farla, non potrà mai passare. Tutte le loro proposte non sono proposte che poi, una volta al potere, sono realizzabili.
0: Quindi sono idioti quelli che si fanno prendere in giro, quelli che...
1: No, non si fanno prendere in giro, vogliono ascoltare esattamente quello e vogliono sostenere quella che si chiama manosfera, fasciosfera, no? Che poi sui social vediamo fiorire, sono dei movimenti di estrema destra, perché Futuro Nazionale, in modo evidente, Roberto Poletti non si ispira alla destra che dialoga, si ispira a FD, si ispira in Germania, si ispira a

0: UN, Rassemblement National in Francia, si ispira a questi movimenti di destra estrema che propongono cose che in una democrazia non sarebbero realizzabili.
1: Io non credo si possa fare una legge sulla rimigrazione. Ho cercato di essere disciplinato.
2: No, noi parliamo certamente anche alla pancia degli italiani, noi parliamo ai cuori e ai cervelli, dicendo chiaramente quello che pensiamo. Noi siamo uomini liberi con le nostre idee e le portiamo avanti liberamente e con coerenza. E gli italiani decideranno se votarci o meno. Per quanto riguarda la rimigrazione.
3: Per quanto riguarda la rimigrazione,
2: io credo che nel quadro dei nostri valori e delle nostre idee si potrà assolutamente applicare la remigrazione, perché noi dobbiamo cambiare le regole generali del sistema, perché l'Italia non è governata dal governo italiano, ma il governo italiano dipende dalla Unione Europea, dalla Banca Centrale Europea,
0: appunto,
2: dalla NATO, dall'UNGA, dalla Gran Bretagna, dal Fondo Monetario Internazionale. Noi dobbiamo rivedere gli equilibri di forza per fare gli interessi del popolo italiano, delle imprese italiane, delle famiglie italiane, e non faremo come le destre andate al governo, che con le nostre stesse idee si sono vendute, si sono piegate al sistema,
0: ai poteri forti internazionali. Sinceramente la remigrazione è una cosa molto avanti
2: nella nostra strada, cercando di cambiare questa Europa.
0: Questo non è vero, perché le destre che vanno al potere in realtà sono destre consapevoli del loro ruolo istituzionale, pur non riconoscendomi assolutamente in quelle idee, che giustamente dialogano. Io, come vedi, trovo, ha confermato, dice usciamo dall'Europa, sappiamo che sarebbe la fine dell'Italia uscire dall'Europa, sappiamo che a livello monetario non si torna dall'euro, ma non diciamo questi slogan, queste frasi fatte, ma questo è buono solo per un posto, Longhi.
2: Questo va bene solo per i posti.
0: Noi non dobbiamo prendere in giro chi ci ascolta. Noi non possiamo uscire dall'Europa.
3: Allora, così non si va da nessuna parte. Tira giù, Cappadone, mi ascolti? Regia.
2: Anche la signora mi ha interrotto, Poletti.
3: Sì, io stavo dicendo. Va bene, non facciamo la gara a chi ha interrotto chi.
0: Allora, Mariuccia, non possiamo uscire, è un provvedimento. Cappadone in regia,
3: tiri giù entrambi, grazie. Volevo chiedere a Yonghi Lavarini perché è deluso da Giorgia Meloni, me lo dice chiaramente.
2: Ma semplicemente perché non ha rispettato nessuno dei punti del programma per cui è andata al governo votato agli elettori di destra. Le tasse non sono state abbassate, la burocrazia non è stata migliorata, l'invasione di immigrati clandestini, arabo, africani, musulmani non è stata fermata, la sicurezza non è migliorata. Che cosa ha fatto questo governo? Non dico di destra, ma che cosa ha fatto per gli italiani, per il popolo italiano, per le famiglie italiane, per
0: ma
2: le imprese italiane? Nulla. E stiamo buttando via i soldi del popolo italiano per dare al cocainomane Zelensky, che sta facendo massacrare il suo popolo in una guerra già aperta contro la Russia.
3: Sentiamo, ma ci vuole rispetto
0: verso chi non è presente in questo momento, e chiamare Zelensky così è inaccettabile. Poi vorrei ricordare che Vannacci è eurodeputato, quindi se l'Europa vi fa schifo, anzitutto lui si potrebbe dimettere da quell'incarico per cui è ampiamente remunerato. E vorrei anche dire, dove erano gli elementi già attivi in politica in questi 4 anni? Perché nessuno ha fatto niente? Io penso che loro vogliano distruggere questo governo solo per fare hype. Grazie a te, Poletti.
3: Ci mancava l'hype.
2: Un saluto anche alla maestrina.
0: 5 meno meno.
2: Era la mia media scuola, va benissimo.
3: Ci sta. Grazie. Tutto si spiega, dice la Briganti, che saluto, e saluto Roberto Ionghi Lavarini. A proposito delle tasse, domani Fratelli d'Italia farà una conferenza stampa in cui spiegherà tutte le tasse tagliate da Meloni. Io sono proprio curioso di vedere questo elenco e di commentarlo naturalmente assieme a voi. La trasmissione Italia No Limits torna. Questi due mi hanno esaurito, questi due ospiti. E la trasmissione Italia No Limits torna domani dalle 17 alle 20. Fatemi ringraziare i due che non mi hanno esaurito invece, che sono Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. Qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, i programmi continuano. Tra una manciata di secondi il timone delle 20 con Francesco Massardo. Un abbraccio a tutti voi e dialogate senza sovrapporvi. Poi mi dicono che c'è Paolo Sergio in sostituzione a Massardo, e allora buona sostituzione a Paolo Sergio, e domani siamo ancora qui.
1: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete. Tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: È l'una. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Gresi e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente. Il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi.
7: Lo senti l'odore?
8: Cosa?
9: Che cos'è? Diesel.
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
10: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
11: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
12: Fagli vedere chi sei.
13: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
14: Aperego, sei democratico?
13: Padre di un figlio assassinato.
14: Oh! Dico, sei democratico?
13: Marito di una moglie uccisa.
14: Sei democratico?
15: E allora me la fa parlare, Bill.
13: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
16: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
17: Io abbiamo gente furiosa.
18: La situazione economica peggiore quando invece il paese cresceva ed era tra i primi in Europa per crescita, e nonostante i 209 miliardi che li abbiamo lasciato su un vassoio d'argento. Continuano a raccontare che l'Italia ha recuperato centralità, autorevolezza, non ci invitano più dappertutto, l'ha mollata Trump, non ci hanno invitato al vertice di Londra e non contiamo nulla di nulla.
6: Martedì 16 giugno 2026, San Aureliano. E ricordate, a volte per fare un passo avanti bisogna fare un passo indietro. Ciao.
19: Buongiorno radio, buongiorno Peter e caro Luca. Vorrei tanto che le guardie rivoluzionarie iraniane, adesso che stanno cercando di mantenere l'equilibrio in Medio Oriente, tenendo a bada Bibi Netanyahu con, insomma, diciamo, il ricatto dello stretto di Hormuz, che non è a fini, non ha dei fini effimeri, ma semplicemente ha dei fini politici, questo stretto di Hormuz. Quindi mi piacerebbe tanto che, sempre grazie alle guardie rivoluzionarie, togliessero l'embargo a Cuba, perché è stato veramente uno stato veramente che sta proprio male, malissimo. Una mia amica è stata 2 settimane, è dovuta tornare una settimana prima, per non c'era niente, alberghi chiusi, negozi chiusi, una pena infinita. Quindi vorrei tanto che le guardie rivoluzionarie diventassero i nostri paladini della democrazia. Lo so che è assurdo, ma è così. Gabriele da Milano.
20: Propongo per Trump e per tutti i componenti del G7 un premio Nobel per la pace giusta e duratura che hanno finalmente firmato con gli italiani. Saluti Marco da Napoli. Un grande futuro ci attende. La via è intrapresa.
21: Buongiorno a tutti, buongiorno Selese, buongiorno Guidavardi. Ha ragione Trampone, se importi il terzo mondo diventi il terzo mondo. I leader politici europei dovrebbero prendere esempio dalle politiche migratorie del Trampone, il movimento MAGA, le politiche migratorie. Bisogna essere un po' più duri, perché noi qui in Europa siamo vittime di questa immigrazione irregolare veramente voluta in tanti anni dalle sinistre. Non c'è riuscito a sconfiggere questo problema, e io spero che Giorgia Meloni tenda la mano ai generale Vannacci e non lo sottovaluti, perché gli italiani al momento giusto sapranno scegliere, perché sono stanchi di vivere in questa situazione, di non poter uscire la sera in un parco, di non poter andare tranquilli in una metropolitana. Siamo stanchi di vedere questo. E il trampone ai G7 vuole ricordare questo ai leader europei. Statemi bene, una buona giornata, Jonathan da Prato.

0: Fra le stranezze della storia e le bellezze della musica leggera c'è anche, che forse una delle più straordinarie canzoni d'amore che abbiamo mai raccontato, il sesso, la speranza di paternità e genitorialità, la pace, siano state scritte da un omosessuale, uno di quelli che il generale Vannacci considera anormali. Ebbene, la normalità di Futura, che è pace, che è donna, era diventato fino a ieri l'inno di Futuro Nazionale, perché scelto
1: lento lento adesso batte più
0: e cantato. Ma la Fondazione Dalla ieri e la nipote di Lucio Dalla, diciamo prima parente ed erede, hanno detto no, no, no, l'ha sentita Vannacci questa canzone, si ricorda le parole, le ha capite, ecco, questa canzone non è sua, non è di nessuno, non è per la politica, è di tutti e non può diventare la bandiera di un partito. E che devo dire? Grazie, grazie alla Fondazione, perché questo Dalla, che era immenso, jazzistico, nel 1984-83 era davvero un grande poeta della parola, e in mezzo c'è il racconto di questo mondo, questo presepe di vetro avvelenato che era il mondo che stiamo vivendo oggi. Se i russi, gli americani aveva visto giusto Dalla e aveva immaginato una notte d'amore fra due amanti che legano, e questa era anche la cosa sovversiva, il rapporto erotico, la speranza di mettere al mondo un figlio. Chissà, chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde dal mare, alzare la testa. Non essere così seria, rimani a casa, no? I russi, gli americani, no lacrime, non fermarti fino a domani. Sarà stato forse un tuono, non mi meraviglio, una notte di fuoco, dove sono le tue mani? Nascerà e non avrà paura nostro figlio. E chissà come sarà domani lui, su quale strada camminerà, che cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella come se bella, e se una femmina si chiamerà Futura. Bene, dormienti, svegliamoci. Grazie alla nipote di Lucio Dalla per aver ribadito che ci sono canzoni su cui non si può mettere il timbro e soprattutto non si può appendere un certificato elettorale, un simbolo di partito. No, certe canzoni devono restare così, come se fossero una onlus a disposizione di tutti quelli che ne hanno bisogno, e noi di questa grande canzone di pace, di speranza, di amore per gli altri, noi di questa canzone abbiamo bisogno. Sul ponte di comando c'è Peter Bescapè, 334 11 11 622. Se anche voi volete decidere di chi è Futura, se anche voi siete Futura, se vi siete emozionati stamattina quando questo gigante, sentite, ha preso la parola.

0: Bene, cambio di passo.
1: La luce di sentire una voce. Aspettiamo senza avere paura domani.
0: Stupendo, ma avete visto che entrata, che uscita? Ma questo è Peter Bescape, detto l'alpino, la forza dei guerrieri, la sensibilità dei poeti. Allora, ma non avete capito che il povero Donald Trump, man mano che emergono le condizioni, ma lo rigetterà questo accordo, amici miei, perché lo hanno bidonato. Una figura miserabile, povero Donald. Cioè, addirittura Hormuz riapre, finisce il blocco navale. Secondo l'accordo, povero Bibi, brutto carnefice, dovrà smettere di massacrare in Libano, quindi si presume che non lo potrà rispettare, ma soprattutto si potrà e si dovrà pagare nello stretto per attraversarlo, non un pedaggio, e questo è il trucco fantastico degli Ayatollah, ma dei servizi di assistenza e di aiuto. Quindi un fiorino come il mitico pedaggio di Non ci resta che piangere. Chi siete? Alto là! Chi siete? Dove andate? Che volete? Un fiorino a Hormuz. Si pagherà un fiorino sulla base di questo accordo con cui l'Iran ha letteralmente sderenato la povera America di Donald Trump, paese screditato, preso a schiaffi dagli alleati. E infatti in queste ore il governo israeliano si sbraccia per dire che loro non intendono rispettare nessun accordo, non cederanno, non smetteranno di attaccare, occupare, bombardare, distruggere il Libano. Allora la domanda che vi dovete fare è al contrario: perché solo l'Iran si preoccupa del Libano, perché tutti gli altri zitti e Mosca, sottomessi di fronte al potere di carta di Donald Trump, che ha perso la guerra di Hormuz? Altrimenti non sarebbe stato in grado di firmare un accordo così umiliante per lui. Scompare il tema dell'uranio, niente, scompare il tema, vi ricordate il regime change? Iraniani, ribellatevi! E oggi le voci che più mi colpiscono, quasi nascoste dai media, sono quelle degli uomini e le donne della resistenza iraniana che dicono: Trump ci ha tradito. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Se siete insieme a Futura, se volete ancora volare sopra una stella e state 100 spanne sopra i tramponi, i trampini, i mullah, i mozzaorecchie, gli assassini, i mostri di questa nostra stagione contemporanea.
2: Buongiorno, giornale radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. E allora, mentre la Svezia strapazza la Turchia 5-0, 5-1, adesso mi sfugge, l'ho visto ieri, stanotte la notizia, mentre sta arrivando l'allenatore portoghese che ha fallito in maniera incredibile in Inghilterra, erano pure deriso, preso in giro, lui e i suoi pupazzetti che spostava mentre prendeva gli schiaffi da una squadra di Serie C. Arriva il dirigente tedesco, quello mi sembra che abbia un curriculum decisamente importante, non lo conosco, ho letto soltanto cosa ha fatto, no? Mentre succede tutto questo, ci sono gli svedesi che cercano Ibrahimovic, sede Milan, casa Milan che cerca Jerry Cardinale, e questi due, no? Dove sono? Al compleanno del Trump. Ma roba da matti, ma roba da matti, ma come siamo messi, ma come siamo messi. Mentre il Milan ci deride tutto il mondo, mentre la Svezia paga uno per fare il commentatore, questi due fanno la bella e vanno al compleanno del Trump. Va bene ragazzi, il mondo è proprio così, guarda. Vi voglio bene a tutti, la Lega, sempre comunque Forza Milan. Ciao ciao.
3: Questi del G7 seguono gli ordini da sopra, ignoranti, svegliatevi, non sono persone, sono dei burattini che seguono gli ordini, quelli da sopra. Sveglia, sveglia, sveglia, Giorgio da Padova. Ciao belli.
4: Ma davvero Sergio da Milano ha detto che le guardie rivoluzionarie devono diventare i nostri paladini? Ero distratto, lo ammetto, mentre ascoltavo stavo facendo altro. Però chiedo una cortesia, Luca, dimmi che ho capito male, ti prego, dimmi che ho capito male, ti prego. Ciao Fabrizio da Milano.
5: Emozionarsi e dire poco, una canzone stupenda.
6: Questa nostra stagione contemporanea.
0: Caro Fabrizio, non hai capito male, ma d'altra parte sei i mesciati, gli invertebrati, le citrulline, le eurocitrulline non fanno niente. Capisco la provocazione di chi ci dice, e allora chi sono gli unici che ci difendono? Quindi tradiscono gli americani anche la speranza del cambio di regime, si accordano con i peggiori carnefici. E quelli fanno anche la campagna per la libertà del Libano sotto le bombe. Sentite la Meloni che continua col disco rotto al premier, alla premier giapponese Takaichi, uniti per il supporto all'Ucraina.
7: Abbiamo espresso soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione, una sintonia confermata anche dall'adesione del Giappone al comunicato congiunto che è stato diramato da Italia, Regno Unito, Germania e Francia, così come ci siamo confrontate sull'inaccettabile aggressione russa contro l'Ucraina, riaffermando l'impegno dell'Italia e del Giappone a difesa del diritto internazionale per una pace giusta e duratura. E di fronte ai nuovi brutali attacchi russi contro i civili, non possiamo volgere lo sguardo altrove. Penso che insomma la solidarietà sia fondamentale, particolarmente quando gli attacchi e le aggressioni russa non si ferma neanche di fronte a simboli millenari della cristianità e di fronte a pezzi di patrimonio dell'UNESCO.
0: Mentre invece i monasteri cattolici in Libano millenari bombardati da Israele, quelli non frega un cazzo a nessuno, ma certo. Sapete che facciamo? Ci fermiamo e poi, grazie a Nicola Compagnone, che è sempre molto attento, recuperiamo un Crozza Vannacci millesimato.
8: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
9: L'attimo fuggente ritorna tra poco.
10: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: È 1:32. Giornale Radio.
12: Meteo. Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube è sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
15: Buongiorno a tutti, grazie. Grazie per questo entusiasmo contagioso, ne abbiamo bisogno, quanto siete belli, quanta forza ci date.
16: Scusate, ma quello che fa come il cane dei Mustafà che viene da Prato, lo sa che la sicurezza è gestita dal governo che lui ha votato e da quel ministro che risponde al nome di Piantedosi?
17: Ciao Luca, dopo tanti anni che seguo il tuo programma, stamattina ci hai fatto sognare. È stata la più bella introduzione da anni, ma quanto ci manca Dalla, quanto ci manca. L'unico neo, peccato aver sentito prima Jonathan. Buona giornata, Patrizia da Milano.
0: È vero che ci manca Dalla, come ci manca De André, come ci manca Don Gallo, come ci mancano tanti che nella storia di questo paese sono stati controcorrente, sono stati sale della terra, sono stati animatori di speranza. Allora Dea Melotti questa mattina, l'ultima parente di Lucio Dalla, Dea Melotti oggi sugli scudi. E grazie davvero a tutti noi che siamo uniti da questa canzone di speranza futura. Ma sentiamo il generale Crozzizzato.
18: Buonasera, generale Vannacci.
19: L'uomo e la donna non sono uguali.
18: Ma no, ma non è vero.
19: Se io cominciassi a pensare come una donna, diventerei gay.
18: Ma non esiste, no, non credo, no, no.
19: I gay dovrebbero farsi un canale televisivo loro, perché, se li vedo su Rai 1, poi sì, magari mi viene la voglia di comprare quegli slip in latex.
18: Vabbè, ma
19: con la cerniera cromata davanti.
18: Che ne sa lei, scusi?
19: Che li vendono di due taglie, M e XL.
18: Ah, addirittura. Vabbè, sì, immagino.
19: Ma la M ha le cuciture che prudono, quindi.
18: Vabbè, sì. Vabbè.
19: Quindi meglio la XL.
18: Ma senta, sì, però non è vera questa cosa.
19: Io sono favorevole alla caccia perché tutti gli animali possono cacciare.
18: Ma che c'entra? Non...
19: Invece proibiamo la caccia agli uomini ma la consentiamo agli animali?
18: No, ma se non si tratta di consentire.
19: E allora perché non mettiamo dei carabinieri nella savana che arrestino i giaguari?
18: Cosa?
19: Che vogliono sbranare le gazzelle.
18: No, ma questo è un paradosso, non ha senso.
19: Vedete, la famiglia tradizionale dei leoni è composta da un capo leone con 10 leonesse.
18: E che ce frega però?
19: Naturalmente
18: adesso
19: lui si accoppia con tutte e 10 le leonesse.
18: Sì, ma sono leoni.
19: Trasmettendo i suoi geni di dominio e di forza.
18: Sì.
19: Poi va a dormire.
18: Sì,
19: ma le leonesse allattano i cuccioli.
18: Ma non ci
19: lui continua a dormire, ma le leonesse cacciano senza lamentarsi col leone le ore che dedicano alla famiglia.
18: Ma cosa che non...
19: Anzi, il primo a mangiare quando le leonesse catturano la preda è proprio il leone.
18: E fin qui il trattato.
19: E io
18: sui
19: come
18: leoni,
19: un leone voglio difendere la famiglia tradizionale dal femminismo, che è stata la prima istituzione a demolire il concetto di famiglia tradizionale.
18: Ma non è vero,
19: ma soprattutto voglio la voglio difendere dai branchi di froci.
18: No.
19: Che la vogliono annientare.
18: No, ma non può dire quella parola, non può dire quella parola, no.
19: Lei è gay?
18: Ma cosa le interessano?
19: No, perché se lei è gay io non le direi mai che lei è frocio.
18: Ma cosa c'entra?
19: Io frocio lo uso solo di sponda.
18: Eh?
19: Come nel biliardo.
18: Ma che cosa dice?
19: Lo dico al mio amico. Hai visto quel frocio?
18: Ah,
19: hai visto quel frocio?
18: Ho capito, ma non è
19: non
18: una
19: è
18: scusa.
19: Diretto, è di carambola.
18: No, ma che carambola? La parola in sé non si deve dire. La parola in sé non si deve dire perché è ha un'accezione negativa, non si deve dire.
19: Comunque, visto che qui non dovrebbero essercene, posso dire Ricchione a Tranza,
18: no,
19: e ribaltare,
18: no,
19: e il ribadire,
18: sì,
19: che come il leone,
18: sì,
19: io sono per la difesa ad, sì, oltranza, sì, della famiglia tradizionale.
18: Ma non ce n'è bisogno.
19: Donna,
18: sì,
19: matrimonio, figli.
18: Sì, ma ci sono tutte,
19: perché
18: sono,
19: se
18: famiglie,
19: questa famiglia non la difendiamo come il leone, no, può succedere di tutto.
18: Ma cosa può succedere? Ma
19: possiamo persino arrivare a pensare di fare buchi nelle orecchie.
18: E allora?
19: Che sarebbero molto più comodi, perché alla lunga gli orecchini con la clip si possono irritare i lobi.
18: Ma cosa ne sa lei, no? Che...
19: Anche se con una buona crema termoemoliente il sole ti passa in poche ore.
18: Sì, va bene, anche se
19: e
18: anche
19: quando
18: questo...
19: arrivi in caserba nessuno se ne accorgerebbe di nulla.
18: Vabbè, vabbè, immagino che siano elucubrazioni sue.
19: Se... Tu sei gay?
18: Guardi, non...
19: Devi comunque vestirti da uomo, perché se io ti vedo con le auto reggenti,
18: cosa
19: quelle con la cucitura lunga dietro,
18: sì, vabbè, adesso no,
19: che tanto slancia la gamba,
18: sì,
19: a me potrebbe venire voglia di farmi una ceretta e col tacco 12 poi andare a ballare i Village People.
18: Non ci sarebbe nulla di male, tra l'altro.
19: Giulio Cesare? Quel Ricchione di Giulio Cesare?
18: No, no, ma cosa dice?
19: Ma
18: no,
19: lo sto dicendo a lei.
18: Sì.
19: E disponda, tra l'altro, sì, non va nemmeno nel passato, perché la parola Ricchione non rimbalza fino al passato.
18: Sì, ma non
19: comunque
18: si dice.
19: Quel Ricchione di Giulio Cesare.
18: Vabbè, l'ha detto, amen.
19: Si vestiva da soldato con la corazza e la spada. Non esiste una statua di Giulio Cesare con il fusò rosa.
18: Vabbè, ma no...
19: O il boa di piume di struzzo?
18: Sì.
19: Che purtroppo non è mai struzzo vero.
18: Ma cosa ne sa?
19: Sono cineserie che ti fanno sempre venire l'eritema, vedi?
18: No, vabbè, vabbè, vabbè, vabbè, vabbè. Va bene, ma non ha senso il discorso.
19: Dicevo,
18: cosa fa con sta gamba?
19: Giulio Cesare?
18: Sì.
19: Lo si vede sempre con la corazza e con la spada.
18: E vabbè, certo. Cosa c'è? Cosa c'è?
19: Sempre che quella fosse una spada.
18: No, vabbè.
0: I Village People!
20: Young man, there's no need to feel down, I said young man.
0: Potrebbe essere un ottimo inno, perché poi ci sono le divise, le bandoliere, le visiere, i gradi. Village People di una volta, ragazzi, erano tanta roba. Bisognerebbe proporre. Non puoi più usare Futura, usa i Village People.

Pensate poi, nacquero nel 77 con un riferimento al Greenwich Village di New York. Furono fondati da un francese, Jacques. Pensate poi, nacquero nel 77 con un riferimento

in scena vestiti da archetipi dell'immaginario gay, il poliziotto, l'operaio, il nativo americano, il motociclista, il soldato, il cowboy e io oserei dire il generale. Vai, Village!

Allora ci fermiamo col cambio di passo dettato dal comandante Bescapè e andiamo a raccontarvi questa piccola bomba atomica di cui riferiscono i sondaggi su tutti i giornali oggi, ma sul Centro, sul Corriere della Sera, insomma sui principali quotidiani italiani. Si dedica spazio al sondaggio di Mentana. E che cosa dice il sondaggio condotto da uno degli istituti più importanti per Enrico Mentana e il suo TG? Che per la prima volta, udite udite, Futuro Nazionale raggiunge la Lega. Sì, raggiunge la Lega di Salvini, da cui sostanzialmente si è sciso neanche due mesi fa. E sostanzialmente, secondo questa rilevazione di SVG, il partito di Vannacci, dopo la sua convention, ha guadagnato mezzo punto, il Carroccio ha perso lo 0,3, e diciamo così che i due partiti si sono agganciati allo 0,4. Ma attenzione, perché secondo questo sondaggio anche Fratelli d'Italia è in calo, il PD sale di uno 0, i 5 Stelle sono di uno 0, ma l'altra notizia ovviamente è che, come accade poi da circa un mese, la somma dei partiti del campo largo, anche a prescindere dal fenomeno Vannacci, è di due punti sopra quella del centrodestra. Quindi attenzione, Vannacci al 5,3%, la Lega al 5,3%, adesso ogni rilevamento d'ora in poi è una specie di trailing.

fa notizia un altro scoop del centro. Purtroppo gli emuli del neosessismo politico italiano, pensate che a Montorio Alvomano il sindaco altitonante di centrodestra, durante una seduta, questo può capitare, litiga contro la consigliera dell'opposizione, e questo può capitare, era la sua avversaria nelle ultime elezioni comunali, la consigliera Alessia Nori. Ebbene, altitonante, il sindaco altitonante, di nome e di fatto verrebbe voglia di dire, si scaglia contro la consigliera di opposizione e le grida: non hai neppure preso i voti dei tuoi parenti, prendi allora la scopa e mettiti a fare qualcosa. Ale, super sessismo. Chissà che Giuliano Guidabardi non trovi il modo di difendere questo gentiluomo. Prendi la scopa e mettiti a fare qualcosa, perché donna, no? Devi fare qualcosa, devi prendere la scopa, devi fare le pulizie, devi pulire.

Nirvana, splendido. Però voi, se volete scoprire Nirvana in purezza, dovete prendere proprio questo disco che vi sta suggerendo Peter Bescapè, perché è un disco acustico, un live a MTV, in cui c'è secondo me una summa potente di questa band come mai era stata sentita prima, spogliata dei rumori del tempo, delle mode, dei suoi arrangiamenti elettrici. Questo era Kurt Cobain.

Allora, tenete, sei solo un vecchio comunista trinaiuto, grazie, non aspiravo tanto. Mettete colpa di Alfredo di Vasco Rossi perché la censurate. No, non la stiamo censurando. Ci saranno 14 milioni di canzoni che non mettiamo stamattina e stiamo censurando. No, parliamo della musica che ci offre il tempo. E questa è la regola dell'attimo fuggente. Oggi Futura è diventato un elemento di un dibattito politico e quindi ne parliamo. Domani parleremo di colpa d'Alfredo, non ti preoccupare, ma soprattutto cantammo con Vasco la vigilia del referendum, c'è chi dice no, quando lui postò quel video meraviglioso in cui canticchiava allegro, c'è chi dice no, io non mi muovo. Eccola solo,

0: Allora a Milano si sono riuniti i riformisti senza riforme al Teatro Parenti, straordinari. C'era un terzetto niente male, Mario Monti aveva aderito, e poi Carlo Calenda, Daniele Raun, Sergio Scalpelli e lei, la nuova diva, Pina Picerno. Ale, Gotham Project ci guida con un tango 3.0, non è un'idea mia, si chiama proprio così. Che bello! Questo è il nostro inno di battaglia ogni mattina. Vedete che titolo buono l'ha fatto il fatto. Trump sconfitto dall'Iran. Unione Europea genuflessa a Ben Gvir. Zero sanzioni al ministro di Israele. E leggiamo un po' di Travaglio che spazzola qua e là. Giuro che mi sono commosso leggendo su Corriere lo straziante appello di Polito il Drito a una fantomatica sinistra affinché conceda più libertà, non meno, contro i pregiudizi, chi vuole togliere la parola a scrittori israeliani, editori non conformi. E il Drito ce l'ha con ridicolo patentino antifascista, richiesto per partecipare alla fiera romana Più Libri Più Liberi. Ha ragione, gli editori non sono partiti politici e gli autori non sono ministri o sottosegretari, quindi non devono giurare sulla Costituzione, che comunque riconosce il diritto di parola a tutti, anche ai fascisti, proprio perché è democratica e antifascista. Era il fascismo che negava la parola agli antifascisti. E Polito ce l'ha con chi vorrebbe disinvitare lo scrittore israeliano Eskol Nevo al Libro Possibile di Polignano, perché come Jerry De Luca non dice ciò che i firmaioli vorrebbero. Ha ragione pure lì, ognuno finché esiste la Costituzione deve essere libero di dire e non di dire ciò che gli pare. Nevo ha criticato ferocemente sia Ben Gvir sia Netanyahu, ma anche se fosse un loro fan sarebbe libero di dirlo. Signori, lo stiamo ripetendo su queste frequenze da 10 giorni, ma è una fortuna che qualcuno chieda di bandirlo, perché fa cascare l'asino dei nostri liberali a targhe alterne, tollerante nei giorni pari e censore in quelli dispari. E dice Travaglio, dov'era Polito quando il suo Corriere sbatteva in prima pagina la falsa lista dei putiniani d'Italia? La bicocca cancellava il corso in Nori su Dostoevskij? Dov'era il grande Gergiev? Veniva cacciato dalla Scala, dalla Reggia di Caserta? Cadevano come birilli decine di cantanti, pianisti, ballerini, registi, fotografi, intellettuali, giornalisti colpevoli di essere russi e dunque putiniani? Fermo restando, dice Travaglio, che chi vuole essere filo putiniano, filo cinese o filo nordcoreano è libero di dirlo. E le decine di volte in cui analisti e giornalisti pacifisti o critici sulle politiche della NATO hanno subito censure, ostracismi, gogne pubbliche perché non cantano nel coro No Pax? Mettiamoci d'accordo una volta per tutte, dice Travaglio. Se le colpe del governo israeliano non ricadono sui cittadini israeliani, beh, allora le colpe del governo russo non ricadono sui cittadini russi. E più in generale, si riconosce la libertà di espressione a tutti, a prescindere dalle loro idee, anche le più distanti dalle nostre. Altro che patentini democratici antifascisti. Se passa il principio che può parlare solo chi la pensa come noi, la democrazia diventa un lusso, una perdita di tempo. La libertà invece è stata conquistata per consentire il dissenso. Per la libertà di applauso è molto più pratico il fascismo. Sì! Citrulli! Oggi sistemati molto bene dalla penna ai travaglio. E immodestamente noi in questo programma lo diciamo da 5 giorni, i patentini ficcatevi l'interposto. È arrivato Giuliano Patentino Guidabardi.
1: Buongiorno caro Luca, come andiamo oggi con l'attività di propalazione di notizie false? Siamo a un buon livello?
0: Ottimo, ottimo, ottimo. Senti, bene, senti il Gotham Project. Peter, alzali il volume, faglielo sentire un po' questo tango, così
1: ma se ve
0: esce fuori
1: io
0: dalle marcette sue.
1: Che siete due arretrati, tu e l'altro alpino, dai. Io ho insegnato tutto.
0: A chi hai insegnato, Neno? Ma dove?
1: Ma due ragazzi, quando ancora ballavate.
0: Ma ti abbiamo spiegato, io e Peter, 5 anni fa abbiamo cominciato con te facendo microfono.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E tu dicevi sì. Grazie, grazie.
1: Certo,
0: Peter.
1: Certo. E beh, è credibile, basta dare uno sguardo a tutti. Ed è una ricostruzione credibile. Vi ho insegnato tutto, tutto. Mangiavate con le mani, grufolavate nel fango. Vi ho insegnato qual è la vera musica, la bellezza, l'arte, la meraviglia, le feste, i piaceri, mentre eravate là ancora
0: è
1: con la
0: bella futura
1: giallo. Bellissima.
0: È bella futura.
1: È curioso però che non abbia ricordato stamattina che insieme a Vannacci che sceglie Futura e ai Village People di cui hai parlato, ricordare anche che è stata scelta ed è diventata prima con la contrarietà dei Village People e poi con il loro beneplacito l'inno di Trump e della sua campagna elettorale. Cioè più sono omofobi e più se li scelgono Finocchi. È una cosa un po' curiosa questa che arriva da Vannacci.
0: Ma perché lì la chiave
1: da Trump
0: è quella bellissima parodia che tu non hai sentito con attenzione, non hai capito l'intelligenza di Crozza quando diceva di Vannacci le mutande in latex o medium o XL, perché poi le cuciture irritano,
1: prudono
0: è un po' e a me chissà perché mi viene in mente Roberto che apre le canadesi degli scout.
1: YMCA veramente va messa a tutta pompa.
0: Tu vorresti che Futura restasse l'inno del partito di Vannacci? Dillo.
1: Non è che guarda, francamente mi fa un po' tenerezza chi è costretto a scegliere i riferimenti culturali del mondo che finge di contrastare o che dice di voler contrastare. Mi fa specie, non so davvero come dire meglio come possa essere definita la scelta di chi va a prendere i riferimenti di altri. Sono un po' come quando sono arrivati al governo a destra che sono andati a rubare i riferimenti culturali di decine di anni della sinistra. È curioso così.
0: Ah vabbè, vedi che Peter ti
1: segue
0: facile sulla,
1: bravo.
0: Musicografia dell'altra sponda, diciamo.
1: L'altra sponda, ma guarda che hai un linguaggio che nemmeno il sindaco di non mi ricordo dove con la scopa, hai un linguaggio di un sessismo arretrato. L'altra sponda.
0: Ma perché che c'è di sessista?
1: L'altra, ma come fai?
0: Ci sono due sponde nel fiume. O abbiamo perso tutto l'orientamento?
1: Troglodite, sei un cavernicolo. L'altra sponda. Ma come fai? L'altra sponda, ci manca solo l'invertito adesso.
0: Grande crescendo, pensa che questa era la colonna sonora di Venne, questa hit del film Flash Gordon. Tu eri già all'ospizio quando è uscito.
1: Flash Gordon?
0: Flash Gordon.
1: Flash Gordon.
0: Perché c'è qualcosa contro Flash Gordon?
1: No, ti ascolto con molta simpatia, Flash Gordon. Dai voce a Freddy, date voce a Freddy, tira su, togliete la voce a Flash Gordon Telese.

0: Someone still love you, caro Luca. Però bisogna che mandiamo Dejan, se ci ascolta, è un appello per il nostro Dejan di karaokereporter.it, ad andare da Vannacci e fargli direttamente cantare le canzoni dei Village People per poterle poi mandare. Sarà divertente per i nostri prossimi sabati. E intanto siamo arrivati alle 8.
1: Davvero? E c'è il giornale lungo dell'ora tonda!
0: E c'è anche la tossettina degli ultimi giorni. Torniamo, speriamo, fra pochissimo.
2: Speriamo. Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Sono le 2. Giornale radio.
4: Meteo.
5: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole è protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale radio. La radio libera di informare.
6: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale radio che non ti aspetti.
7: Sentiamo, qual è il vostro...